0: Ancora, e poi la battuta dobbiamo farla perché me l'hanno chiesto prima. Com'è andata la partita ieri?
1: Poi ne parliamo. Sì.
0: Chi, cioè, Zavaro ero io, tu eri Golomoni. È il titolo oggi.
1: Non posso. Allora diciamo subito: ieri abbiamo fatto una partita, abbiamo perso. Mentre Antonio Paolino, io credo che oggettivamente la pagella del 6 se la merita, sì, per senso tattico. Ha giocato una partita che io avrei definito giudizio. Partita giudiziosa, si vede che ha dei limiti fisici di fronte anche a più giovani, ma gioca con intelligenza.
0: Quello di Paolo Rossi,
1: 3.5. Partita sconcertante, si mangia due gol fatti, si muove poco e male. E accusano infortunio alla fine. Peggio
0: e
1: di
0: se
1: così,
0: ne va senza pagare la quota.
1: No, pagata prima. Peggio di così è grave. Unico momento di attivismo, la doccia, quella la sono fatta con tranquillità e bene. Quindi io sono a un passo dal ritiro.
0: L'onestà passa solo dal
1: tre e mezzo. Ma per il passato,
2: anche due. È paragonabile a un voto che lessi anni fa su un giornale.
0: Sì.
2: Non ricordo su quale calciatore, ma c'era scritto: si muove come un Comò dell'Ottocento.
1: Ecco.
0: Cos'era? Sì. Marocchino che parlava di me?
1: Comodino dell'Ottocento. Sì. No, sai che c'è stato ieri un caso clamoroso che mi ha fatto pensare un po' a qualche grande giocatore. Quando al secondo gol mangiato, persino uno dell'altra squadra mi ha detto: dai Paolo, dai! Cioè, vieni incoraggiato
0: dai, persino dagli avversari,
1: perché si ricordano che avevi la capacità di mettere dentro palloni, che in questo caso si dice sempre avrebbe messo dentro chiunque. E quindi questo mi ha fatto capire, io nello spogliatoio sai che ho fatto un discorso, l'ho fatto ieri, ho detto:
0: io sono arrivato per ultimo.
1: Ah, tu sei arrivato per ultimo, io li ho chiamati,
0: sì.
1: Ad amici che mi conoscono a 20-30 anni, ho detto: ragazzi,
0: non cambiate ancora canale, adesso parliamo di Juve.
1: No, adesso parliamo di Juve. Se vi faccio pena, malinconia, nostalgia o schifo, me lo dovete dire e io mi ritiro. Cioè, non fatemi fare un anno così. Se dovete essere voi a dirmi ritirati, e io sto pensando seriamente di ritirarmi. Sai quando trovi il martedì giusto, che fai due gol, tre gol,
0: sì,
1: per qualche strana alchimia? A quel punto lì magari mi ritiro. La volta dopo mi vedrai in borghese dare il calcio d'inizio.
0: Arbitrare. Va bene, era doveroso parlare. Colomani, mi ha ricordato un po' Colomani.
1: Ma no, molto meglio.
0: Comunque, tornando invece a noi, Paolo, io ho trattato un po' di temi. Sassuolo, la Juve ripescata dal sacco di Giuntoli. Perché
1: sì,
0: potrebbe essere questa. Poi volevo tracciare con te anche un po'. Ti faccio un'altra domanda, poi
1: sì,
0: aspetto anche le tue, perché questo botta e risposta sta intrigando,
1: esatto,
0: gli amici a casa. Parlare della figura di Alberto Aquilani, giocatore. Chi è l'Alberto Aquilani oggi? Farebbe comodo la Juventus? L'allenatore del Sassuolo.
1: Sì, allora, come allenatore mi sembra un allenatore molto, molto in auge, che sta facendo un buon percorso e che sicuramente ha delle qualità. Sai cosa mi colpisce di lui? Io Aquilani credo, posso dire, averlo anche conosciuto abbastanza bene, nel senso che l'ho intervistato diverse volte, e Aquilani è noto per la sua timidezza. Tanto è vero che Fabio Capello, che andava a vedersi la Roma primavera, diceva sempre che Aquilani era quello forte, De Rossi era quello più debole. Ma di fronte a chi mi porto in prima squadra, rispose De Rossi, perché De Rossi aveva una faccia, una tempra, un carattere notevole, mentre Aquilani, detto da lui, era uno che pativa tantissimo, tantissimo la partita. Già solo per un fatto che aveva una famiglia molto romanista e quindi sentiva terribilmente questa pressione. E l'allenatore lo vedo con delle idee, Sassuolo gioca bene.
0: Io l'ho seguito al Catanzaro.
1: Ecco, a Catanzaro è arrivato a un'impresa che è doppia. La prima, di portare ai playoff. La seconda, di far seguire una specie di carovana di provincia nello spareggio col Monza. Catanzaro si è spostata proprio con fiducia, nonostante avessero perso l'andata. Quindi stiamo parlando di un profilo tra i più giovani molto interessante. E mi colpisce il fatto che, secondo me, lui sta mettendo molto della sua intelligenza calcistica, che c'era, perché io mi ricordo quando arriva alla Juve la sensazione che avesse un giocatore con una luce in mezzo al campo, magari non estesa, ma comunque presente, c'era. Aquilani era un giocatore che giocava a testa alta, che aveva dei mezzi sicuramente superiori, non a caso però è andato anche all'estero, perché piaceva come trattava il pallone, e quindi io mi aspetto una gara molto difficile, anche perché io credo che Sassuolo giocherà con molta meno pressione di noi, ha già ottenuto dei risultati più che discreti, gli pesa nella sua stagione per adesso il pareggio col Bologna, perché è arrivato in extremis, con quei 2 punti in più il Sassuolo sarebbe nettamente su, ma credo che pesi favorevolmente qualcosa che succede spesso da loro, cioè che comunque sono un luogo di promozione di giovani allenatori senza pressione, perché a Sassuolo se tu arrivi 13° un anno e non un altro, non c'è nessun problema.
0: Abbiamo già visto le proporzioni, i motivi saranno sicuramente validi, del passaggio di Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina. E oltretutto ti dico, l'anno scorso la trasferta a Sassuolo, quando rivedo anche Fabio Grosso, sempre molto carino e cordiale, non è che fosse uscito tra gli applausi del suo pubblico, ricorderai, eravamo all'inizio, cioè anche il Sassuolo poi ha un po' di pretese, no, di fare qualcosa di diverso,
1: pretese di bel calcio, cioè di promozione,
0: poi si è rifatto sul lungo, alla Fiorentina arrivi neanche alla pausa, perché ho detto alla pausa non c'è
1: la
0: più.
1: La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti talmente onerosa, con talmente tanti uomini nuovi, se non sbaglio sono 12, e con aspettative che Paratici, tra virgolette, per salvare questa, non dico la campagna acquisti, perché sarebbe assurdo giudicare una squadra da 3 partite, ma
0: però Marocchino me l'ha definita non importante, io ho detto dopo un mercato importante, lui mi ha detto guarda che analizzalo bene, non è così importante
1: nel senso che io credo che si debba indicare il fatto che comunque la Fiorentina ha perso un giocatore importante come Ken.
0: Quello
1: è un trascinatore. Esatto. Pellegrino l'altro giorno ha fatto un grande gol, favorito anche dalla papera del portiere, però con la prospettiva.
0: Papera del portiere che sono un po'
1: ovunque. E ricorrenti. Però Fiorentina, ipoteticamente, se doveva prendere uno per uno, veniva considerata prima del campionato anche da molti nostri ascoltatori come addirittura forte quanto la Juve. È chiaro che però se poi i talenti che ha, vedi Mastantuono, non esplodono, ma c'è tutto il tempo. Quindi io sono convinto che la Fiorentina qualche grande partita la farà. E quindi adesso ha ripreso un allenatore che sa come si riaccende la macchina, l'ha fatta l'altro giorno e vediamo se ci riesce anche questa volta.
0: Paolo, aspettiamo anche i vostri vocali 340-54-25-324. Anzi, Manuel, buttaci dentro la chiacchierata, un tema libero proposto da
1: casa.
0: Ti
1: comunico un messaggio di un nostro ascoltatore che scrive:
0: che non sto guardando.
1: Quanto sarebbe bello giocare con voi? Per forza, perché vinci. Con noi, se giochi con voi,
0: con noi perdi.
1: Con noi perdi, contro di noi vinci. Vai tranquillo.
0: Aspetta, guarda, ti invito alla partita di addio di Paolo Rossi.
1: che io volevo fare molto più in là, adesso vediamo.
0: Noi abbiamo capito che non dobbiamo giocare in contemporanea con l'Inter in Champions
1: e col Toro.
0: Visto che giochiamo vicino allo Stadio Olimpico, perché poi i fischi sembrano per noi, invece erano per il Toro.
1: Invece erano per il Toro, giustamente.
0: Dai, il bello dell'amicizia, del lavoro, della collaborazione, certo. che si viva così anche il calcio. Senti, in attesa dei rientri, stamattina differenziato, Cambiaso, McKennie, perché poi, sai, può scattare quello che abbiamo detto, che ci ha detto Nerozzi, che hai detto tu, cioè le varie alternative.
1: Sì.
0: La possibilità, la volontà di non prelevare dal mercato degli stranieri, abbiamo spiegato il motivo e ci torneremo, per questione di opportunità, bilanci, costi, stipendi e devi cancellare poi un nome. Per mettere uno che può arrivare e che non ha ancora giocato mai con la Juve e avere due che almeno nell'emergenza
1: abbiamo,
0: due volte in allenamento
1: abbiamo
0: giocato assieme.
1: Quelli che ci sono, è chiaro che se rientrano a breve, e per breve intendo almeno per la prossima settimana, McKennie e Sarr, hai già una prospettiva.
0: E Sarr, scusa, dimenticavo anche Sarr.
1: Abbiamo già una prospettiva un po' diversa e poi iniziamo a inserire Owusu che, voglio ricordarlo, è vero, l'abbiamo visto solo in precampionato, la società naturalmente lo conosce molto bene perché arriva dalla Next Gen, ha 21 anni, cioè non stiamo parlando di un ragazzino di 16, ha 21 anni e quindi può iniziare a assaggiare i campi di Serie A e vedere qual è la risposta. Poi le occasioni a volte
0: diventano opportunità.
1: Ricorderai come nel 2000, l'anno della Serie B, per forza maggiore abbiamo dovuto far giocare anche dei ragazzi e quelle occasioni l'hanno sapute prendere. Vedi Marchisio, qualcuno l'ha presa di più, appunto Claudio, qualcuno di meno, penso a De Sceglie, però l'occasione quando ce l'hai devi dimostrare di essere attrezzato e quindi cerchiamo di tirar fuori il bene dal male, perché indubbiamente gli infortuni sono tanti e sono pesanti.
0: E allora, già da quello che ci ha detto Paolo, ci è cascato dentro al mio quesito di oggi un'osservazione di un ottimista verso un pessimista, aggiungendo che noi di Radio Bianconera cerchiamo, non abbiamo parlato di altri di arbitri, non abbiamo parlato di altri allenatori, di ombre lunghe, ombre corte, di infortuni, di ritiri, di cose varie, però non possiamo non negare alcuni effetti, alcuni dati. Quindi questo è il nostro pensiero. Quello da casa qual è, Mao? Manuel? Ascoltiamo.
3: Ciao, Don Pasquale.
0: Oh, finalmente. Allora, mi sei mancato.
3: Dobbiamo essere pessimisti, ottimisti. Ma dobbiamo essere ottimisti, altrimenti ce la cuffiamo da soli. Ma guarda, cosa ti dico? Che nella sfortuna, secondo me, saremo fortunati. In che senso? Mi spiego meglio. Che secondo me chi gioca a posto di Locatella adesso, va bene? Ci sta anche, ti faccio un paragone tipo Vergara del Napoli, che venne a mancare per infortunio Neres. E il ragazzo esplose e fece molto, ma molto, ma
0: bravo,
3: molto
0: meglio di me. Bel esempio questo.
3: Chi lo conosceva questo Vergara? Io addirittura pensavo che era uno straniero, invece quello è più napoletano di me. Cioè, è così, può capitare.
0: Per esserlo più essere. Di te.
3: Che chi gioca adesso a posto di Durame, a posto di Locatelli, ci sa che faranno meglio di loro. Magari abbiamo pescato i giolla di nuovo, hai visto? E se non si faceva male uno di loro, non potevamo mai capire che questo era forte in quel ruolo. Che ne sappiamo, Ro? Siamo ottimisti.
0: No, ma non ho detto se sei ottimista o pessimista. Ho detto chi si sente più ottimista di un consiglio.
1: Quello
0: per essere
1: dato dicendo c'è un esempio del Napoli, però io aggiungo, e qui ci metto non il pessimista ma il realista. Sì, Vergara ha trovato delle buone partite. Vergara non è diventato il titolare del Napoli, ancora adesso. Cioè, io credo che noi stiamo sottovalutando. E Vergara gioca in un altro ruolo. Perché Vergara è
0: cosa chiaramente sottovalutiamo?
1: Sottovalutiamo il punto in cui giocano Locatelli e Thuram, che è il cuore della squadra. Cioè, Vergara è il talento. E il talento, tu togli Paolino, metti Rossi, togli Rossi e metti Paolino.
0: No, non fare questo esempio.
1: Faccio questo esempio. Cioè, il talento, Vergara si esprime tre volte bene, una volta no, è quello che ti ruba anche l'occhio. Qui noi abbiamo invece bisogno di giocatori che diano forma alla squadra. Perché Locatelli, che viene vituperato, che Locatelli è quello che nella Juve tocca più palloni, occupa più campo, fa più passaggi verticali, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi devi trovare... Allora, non è facilmente sostituibile quella cosa lì. Però ha ragione Pasquale a dire, ci sono dei momenti in cui questo deve diventare un'opportunità. Con Miners, 20 giorni fa, era, credo, fuori dai giochi, si aspettava l'offerta turca o araba, 10 giorni fa inizia a giocare e da riserva fa vedere qualcosa, adesso se non fa disastri si fa tutta la stagione da titolare, se non fa disastri. O meglio, ha questa possibilità, perché poi arriverà McKennie, arriverà Sara e vediamo come la va a riorganizzare la Juve Spalletti. Però questo per dire che bisogna avere chiaramente la fiducia in qualche novità. E dopodiché, secondo me, le assenze di Thuram, Locatelli per tutto l'anno praticamente, Thuram per buona parte, Yıldız forse un po' di meno, sono comunque gravissime, perché stiamo parlando di tre titolari.
0: Titolari.
1: Quindi tre titolari.
0: Che avrebbero dovuto aiutare anche gli altri a inserirsi.
1: Tre titolari, di cui due nello stesso reparto. Grave.
0: Torniamo alla lista. Allora, ogni società a inizio stagione è chiamata a depositare in Lega una lista principale di 25 calciatori, ovvero 22 così composta. Quattro posti spettano ai giocatori cresciuti per almeno tre stagioni in qualsiasi vivaio italiano. Quindi... questi sono quattro posti riservati. Quattro posti per i profili cresciuti per almeno tre stagioni nel settore giovanile del club, in questione tra i 15 e i 21 anni, 17 posti liberi, occupabili da qualsiasi tipologia di calciatore senza vincoli di nazionalità o di vivaio di provenienza. Tutti i giocatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi, ovvero gli under 22, vengono invece inseriti in una lista separata, del tutto priva di qualsiasi vincolo numerico o di nazionalità. Ricordatevi, almeno questo l'abbiamo detto, sentito, motivo per cui chiudiamo il cerchio attorno alla possibilità minimissima di poter andare a prelevare il giocatore X straniero over 22, perché ci sono questi vincoli e dovresti togliere un over 22 da quella lista. Ecco, sono tornato sull'argomento. Volevo riflettere anche, Paolo, con te su tre dichiarazioni di Tardelli, che è sempre molto severo, ma anche fa capire il problema. Sì. È un duro colpo quello di non aver Locatelli, no? Puoi criticarlo o meno. Perché si aggiunge a Thuram e Yıldız, e questo l'abbiamo trattato.
1: Sì.
0: Nella sfortuna però a volte si trovano risorse inaspettate e queste le devi andare a trovare tu, cercarle anche tu, proporle anche tu. Noi ne stiamo proponendo diverse, non è che se applicano la nostra si vince e se no si perde. Spalletti, ti faccio ragionare su questo, Spalletti reagirà, ma certamente il mercato non lo ha aiutato. Perché il mercato non l'ha aiutato? Siamo in emergenza e quindi il mercato ti ha dato quello che non poteva prevedere riferito agli infortuni, perché poi ci sono anche i muscolari, ci sono i traumatici, certo. E c'è sempre il tema della preparazione, della tournée, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Credo che Tardelli si rifaccia un'idea che il reparto centrale, cosa che noi abbiamo detto per tre mesi, francamente, aveva bisogno di più innesti,
0: di qualcos'altro,
1: numericamente e per personalità, e noi non abbiamo questa percezione perché è arrivato Sar. Sar è tutto da testare. Ci auguriamo tutti che sia un giocatore che mantenga quelle premesse che aveva fatto vedere nelle prime stagioni, però in Italia sappiamo bene che magari i giocatori con le sue caratteristiche possono esplodere, ma possono anche andare un po' a complicarsi la vita perché la tattica li soffoca. E però non è arrivato uno di sicurezza. Noi abbiamo dato via una serie di centrocampisti e oggi, dal punto di vista numerico, se vogliamo giocare con questo modulo, siamo in difficoltà. Aggiungo per un altro motivo, perché da adesso in poi, e lo vedremo già giovedì prossimo, quando giocheremo contro il Nijmegen in Europa League, tu devi gestire le forze. Cioè noi, quello che dobbiamo ricordarci rispetto a Locatelli è che Locatelli ti faceva 50 partite all'anno. Cioè Locatelli, Kalulu, Yıldız, se vuoi anche Cambiaso, sono i giocatori che la scorsa stagione non venivano praticamente mai sostituiti. E noi abbiamo visto che cosa vuol dire usurare Yıldız. E adesso, senza Locatelli, tu sei sicuro che Douglas Luiz farà 50 partite? Oppure in questo momento lo staff tecnico di Spalletti si sta chiedendo come riuscire a evitare problemi gestendo anche le forze di Douglas Luiz? Sei sicuro che Kopp ti fa 50 partite con il rendimento che abbiamo intravisto in queste due, quando però è entrato in corso d'opera? Quindi i temi sono tanti, quindi Tardelli dice quello che noi abbiamo, ripeto, detto più volte: non solo doveva arrivare che sì, doveva arrivare che sì con un altro, e invece non è arrivato un altro senza che sì. E questo
0: oggi non è arrivato pronto per giocare.
1: Esatto, e questo oggi ha poi un'incognita. Io mi auguro che Sar sia Edgar Davids, e allora abbiamo anche risolto magari un problema, però dobbiamo vederlo.
0: Un po' di tempo per dobbiamo vederlo
1: e capire. Di positivo cosa c'è? Che l'ottimismo ti dice, alcuni di quelli che sono arrivati dalla Premier League, vedi McTominay o vedi Malen, anche magari fuori dai loro progetti, ti hanno dimostrato che fanno la differenza. Speriamo che lui tutto quello che ha imparato in Inghilterra ce lo porti dentro le partite e ci faccia capire che è esattamente quello di cui avevamo bisogno.
0: Per capire ancora meglio, prima di andare in pausa e poi riaprire con i vostri vocali, partite saltate per infortunio nella Juve, la stagione 25-26. I migliori, Paolo, così per dire,
1: sì.
0: Di Gregorio 0 su 50, Kalulu 0 su 50, Kostic 0 su 50, Locatelli 0 su 50, Conminers 0 su 50, così come McKenny, sempre 0 su 50, curiosa, non l'avevo vista attentamente questa tabella del Tutto Sport proposta oggi sul quotidiano diretto da Guido Vacciago, e poi David 1 su 50. Vedete che delle cose...
1: Qualche giocatore efficiente fisicamente non ce l'abbiamo più, e qualche un altro, vedi McKenny, iniziano a... McKenny si è fatto mondiale, ragazzi, si è fatto mondiale stancante. Per tanti motivi, se l'è fatto un po' più lungo di altri, e adesso inizia ad avere qualche problemino. E quindi
0: Turan era uno che ne ha saltate 3 su 50.
1: La situazione Turan ne ha saltate 3 su 50. La situazione
0: Ildiz 1 su 50. Ho trascurato questi nomi.
1: La situazione è seria, perché ripeto, perché se poi... il gruppo storico dal quale noi ci dovevamo aspettare anche un miglioramento, in questo momento è quello che sta franando, e questo è il punto.
0: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Intanto mi arrivano informazioni già da Sassuolo, i colleghi di Sassuolo non vedono l'ora, perché quando arriva la Juve per loro è già festa, ma di questo ne parleremo anche nei prossimi giorni. Cose di calcio non finisce qui, tra poco ci ritroviamo. I pessimisti hanno da dire qualcosa agli ottimisti di casa Juve, perché abbiamo sentito gli ottimisti dare qualche consiglio. Aspettiamo anche i vostri, a tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Kiev cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con il loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mr. Kiev dopo il match.
6: Squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
5: E stasera alle 21 tocca a Napoli a Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella, con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis: ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Paolo, ci avviciniamo, anzi no, c'è ancora una ventina di minuti, pensavo stessimo terminando il nostro appuntamento fisso del martedì, mercoledì e giovedì tra le 14 e le 15 con gli approfondimenti, con i vostri interventi e anche, chissà, le vostre domande. Ascoltiamone qualcuno.
7: Buonasera, bianco nero dalla Svizzera.
0: Ma bello, oggi tanti
7: sentivo
0: dall'estero.
7: Il discorso della tournée, sono pienamente d'accordo. Però volevo anche dire due parole forse anche sul mondiale, perché a volte anche bella manifestazione anche di un'importanza calcistica molto elevata, però comunque i giocatori hanno giocato, si può dire, fino troppo a un mese prima del campionato. Poi ci sono queste tournée, poi c'è la preparazione, poi c'è il campionato italiano, già diciamo abbastanza impegnativo, e bisognerebbe riguardare un po' tutto il discorso preparazione, discorso pause, cercare di evitare anche quegli infortuni muscolari, oltre poi dopo diciamo che alla sfortuna poi non c'è mai fine. Per quanto riguarda il discorso di comprare, di non comprare, ecco, ora facciamo discorsi, dovevano comprare, si dovevano concentrare, dovevano prendere, però d'altro canto avevamo anche diciamo conto finanziario molto disastrato, molto paletti, e allora abbiamo dovuto cercare di fare il meglio che sicuramente la società poteva fare.
0: E qui abbiamo la versione...
1: Sì, no? Aggiungo però una cosa sul mondiale, che è ovvio, ottimista, che il mondiale ti porta delle scorie, no? Però noi abbiamo tutta una serie di giocatori che hanno dei problemi che il mondiale non ha fatto. Cioè, Yıldız, poveraccio, ha avuto un problema di frattura, non è un problema muscolare, ma Cabal o Boga non c'entrano nulla col mondiale. Purtroppo c'è un problema diverso, e dopodiché io concordo molto con il nostro ascoltatore, non si può prevedere tutto, e c'è una componente sfortuna.
0: No, però noi, tu facevi prima un altro tipo di riflessione.
1: Io facevo un'altra riflessione, che era questa, che fuori onda ti proponevo. Cioè,
0: esatto,
1: noi abbiamo trascurato numericamente il centrocampo. Cioè, noi siamo andati
0: questo
1: dietro.
0: Questo è il tema.
1: Siamo andati dietro all'idea 4-2-3-1, 8 difensori, ok. Ho 4 centrocampisti, okay.
0: Ok.
1: Ho 6 trequartisti, ok.
0: Ho il sostituto
1: due
0: per
1: attaccanti,
0: ognuno.
1: Ok. Allora, cosa è successo? Che in realtà gli attaccanti sono di più. Che i trequartisti siamo coperti, i difensori siamo stracoperti, ma avere 4 giocatori per 2 posti, fatto salvo che questo è il profilo iniziale, poi tu puoi cambiare.
0: Sì,
1: ma chi dice,
0: sì,
1: ah sì, ma adesso sì, giochiamo 4-3-3? Ma anche, è la stessa roba, anzi, andiamo ad aumentare. Quindi il numero dei centrocampisti puri, poi li puoi adattare, può giocare Nico Mezzala, può giocare Cambiaso Mezzala, però stiamo parlando, io credo che la Juve avesse bisogno a centrocampo di 6 centrocampisti puri, 6, non 4. Invece noi abbiamo, perché per me McKennie va annoverato nella batteria dei trequartisti, perché McKennie, se deve giocare davanti alla difesa, non è il giocatore ideale. Se deve giocare
0: non è il McKennie...
1: No, se deve giocare nel 4-3-3
0: che abbiamo
1: lo
0: visto,
1: posso capire. Ma se noi giocassimo con 4-3-3, Douglas adesso, Douglas, Kopp, McKennie, fuori ti rimane Sar, Basta. Basta. Cioè, e quando devi cambiare la partita? Cambi esatto. Modulo. Però è un altro film, è un altro modo di ragionare, è che ci può stare. Però bisogna attrezzarsi. Invece a me sembra che Spalletti tendenzialmente ti faccia uomo su uomo le sostituzioni, quindi è stata una sottovalutazione grave quella sul numero dei centrocampisti.
0: Si è pensato al numericamente compatibile e non al anche qualitativamente compatibile, sì, beh, quindi
1: siamo
0: due
1: rimasti,
0: su due
1: siamo rimasti impiccati che sì, perché noi avevamo trovato in che sì il giocatore di qualità che pensavamo, non è arrivato che sì, abbiamo sostituito con un profilo diverso che ci auguriamo che ci dia anche di più, tanto che sì, ce l'abbiamo vicino, tra l'altro lo affrontiamo domenica prossima, quindi noi vedremo con l'Atalanta
0: tra due, no? Vero,
1: ecco,
0: è vero.
1: Quindi,
0: la quinta giornata
1: quindi,
0: arriva l'Atalanta di
1: vedremo
0: Sarri.
1: Quale sarà il rendimento, se che sì è il giocatore che io ho visto in Arabia o ho visto al Mondiale ancora molto attivo, in grado di fare la differenza o no, quindi dal punto di vista della qualità poi faremo i ragionamenti in corso d'opera e a fine d'anno, è stato meglio Sarri o è stato meglio che sì, ma per me dovevano esserci tutte e due. Perché
0: esatto, perché Paolo, se no saremmo stati sempre in quattro.
1: Anche avendo Locatelli e Turan.
0: Tu invece non avresti preso Sar, fosse arrivato...
1: Probabilmente, perché
0: probabilmente,
1: alzavi la qualità e dicevi... Però, secondo me, qui... Perché adesso, cioè, diciamola diversamente, non dormiamo male noi a pensare che al prossimo infortunio siamo messi male?
0: Certo, e non ce ne saranno altri
1: infortuni. No, non ce ne saranno, però...
0: Speriamo,
1: però adesso sei risicato, Sei proprio risicato.
0: Siamo rimasti anche un po' zavorrati sul mercato, Che poi in linea teorica andava bene così, numericamente, come hai detto tu.
1: Sì.
0: Puoi avere l'alibi adesso dei tanti infortuni, tre almeno. Il 33% sono traumatici, ci fermiamo lì. Dal fatto che speravi di poter far cassa... con una contropartita anche con Nico Gonzalez?
1: Sicuramente sì, cioè il paradosso.
0: Il paradosso...
1: Sì, certo, il paradosso è che Nico doveva essere quasi il nostro...
0: Lo davamo per scontare, sì, anche alla Juve lo davamo per
1: scontare. Ancora negli ultimi giorni. Poi adesso Nico invece è una risorsa e magari ti aggiusterà delle cose, perché Nico potrebbe anche riciclarsi come mezzala, stiamo a vedere.
0: L'abbiamo un po' visto col
1: l'abbiamo
0: Milan,
1: visto
0: eh?
1: Col Milan,
0: col Milan l'abbiamo anche visto.
1: Però sei notato, cioè ecco, questa è la riflessione da fare. Noi con Milan, ed era già successo a Frosinone, al 60esimo abbiamo i centrocampisti scoppiati.
0: Poco lucidi. Perché
1: questo...
0: poi iniziano magari a pressarti o devi recuperare la partita,
1: quindi,
0: e non ce la fai.
1: Quindi, e quindi poi c'è la mossa della disperazione che ci porta al pari, bene così. E bisognerà farne diverse di mosse della disperazione. Bisognerà avere... Oggi purtroppo la Juve una cosa sa che non può fare. Che se non funziona il suo centrocampo, non lo può cambiare per intero all'interno della partita.
0: Non puoi pensare alla mossa alternativa a partita in
1: corso. Questo è un limite grosso. Poi ci auguriamo che non sia così, però forse col senno di poi, ma qui è il senno di poi, uno tra Miretti, Azic e Arthur,
0: questo ce l'hanno detto.
1: Nessuno ha rimpianto a giochi normali.
0: oggi, a cose fatte,
1: oggi,
0: ad infortuni avvenuti. Sì.
1: Ripeto, secondo me avere 5 centrocampisti invece che 4, sapendo della situazione di Thuram, perché questo è il punto, di Thuram, sì,
0: si sapeva che te lo Thuram, trascinavi, loro lo sapevano.
1: Camminava sul filo. Che Thuram camminasse sul filo lo sapevi, perché non ha partecipato ai mondiali, perché non stava bene. E quindi questa cosa qui è stata trascurata.
0: E speravi di recuperarlo e averlo guarito. Però non è andata così.
1: Però non è andata così.
0: Paolo, io invece ti provoco, anzi do ragione ai nostri ascoltatori, perché prima qualcuno ce l'aveva scritto. Al di là di tutto, io penso, al di là degli infortuni, che forse tu saresti dovuto partire dal centrocampista, dai centrocampisti, dal portiere, dal centrocampista e dall'attaccante.
1: Ma io, se ti ricordi, ti dicevo addirittura...
0: Spalletti, mi fermo qui perché ho finito i soldi, ma okay, parto da qui.
1: Bravo. Io, se ti ricordi, ti dicevo, si parte dal centrocampista, piuttosto mi tengo ancora di Gregorio e Perin, ma la priorità è il centrocampista.
0: Perché, bravo, cioè, ma adesso, l'avevamo detto, ma, però ma no, ma non l'abbiamo non, più ma ripetuto.
1: Te lo continuerei a dire, anche se ci fossero Locatelli e Thuram, nel senso che noi abbiamo preso abbiamo un nuovo acquisto che è un'incognita, nel senso che Sar non possiamo immaginare ancora bene che cosa ci darà, a maggior ragione una squadra che ha perso l'elemento che più in questi anni ha tenuto insieme la squadra, che è Locatelli, che può non piacere, ma è l'identità della Juve. Cioè, Sar andrà dentro adesso un centrocampo inedito, perché Douglas e Kopp in quel ruolo non hanno mai giocato insieme. Quindi la Juve
0: hai voglia a prendere appunti, per intenderci,
1: non è che mi aspetto che a Sassuolo noi andiamo, funziona tutto, perché noi dobbiamo passare del tempo a testare centrocampo con i trequartisti. Qui Spalletti deve farsi venire qualche grande idea.
0: L'idea passa dall'equilibrio, cioè secondo me tornerà d'attualità la parola equilibrio. L'equilibrio c'è con così tanti, al momento, con così tanti esterni offensivi?
1: Anche quello è il grosso punto, però...
0: Cioè, che poi ne hai persi anche lì qualcuno.
1: Però,
0: perché se no devi perdere la punta di riferimento, forse non puoi giocare con due.
1: L'equilibrio la Juve sta dimostrando di averlo, perché la Juve ha questo dato che è molto importante sottolineare, lo confermano i tattici, lo dicono le statistiche: la Juve è la squadra più aggressiva del campionato, la Juve è la squadra che recupera più palloni nel territorio alto, nella tre quarti avversaria. Il problema qual è? Che a parte i gol di Combiners con il Parma, noi quei palloni lì non solo non segniamo, ma non li trasformiamo in tiri. Ma la Juve, l'atteggiamento, la mano di Spalletti si vede assolutamente in questo, però ci vuole poi la concretezza, e la concretezza bisogna riuscire ad averla. E per fare tutto questo, per adesso la Juve ha avuto un certo tipo di impostazione, bisogna vedere se riusciamo a mantenerla con altri interpreti. E quanto a questa batteria di trequartisti, devono portare a casa moneta sonante, e fino adesso non è andata così, perché noi su 4 gol ne ha segnato uno Nico, non ne abbiamo di attaccanti, e tutti gli altri ne hanno fatto difensori o sostituto come Combiners. E però siamo all'inizio, non possiamo pensare che tutto funzioni immediatamente. Diciamo che abbiamo meno carte nel mazzo, quello che diciamo ieri, abbiamo meno carte nel mazzo, però gli assi ci sono, nel senso che non è che non esistano delle qualità che devono uscire fuori. Diamo tempo, nel senso che Spalletti, non avendo troppe carte, sicuramente sta pensando a qualche mossa forte, e io credo che non ne proverà tante, secondo me ne proverà alcune e vedrà subito se ci saranno delle risposte.
0: Paolo, qualcuno prende le distanze dicendo: però Azic non l'abbiamo mai fatto giocare, provato. Quindi dice: basta Locatelli, bastava provare prima.
1: Scusate un attimo, però se paragoniamo... No. Cioè io con
0: lo
1: tutto...
0: so che ti volevo provocare.
1: No, con tutto il bene.
0: Aiutami quando sei qui con me.
1: Quando si paragona un giocatore con centinaia di presenze a un ragazzo che alla Juve oggettivamente ha fatto un gol, poi non è stato fatto giocare. Ma perché non è stato fatto giocare? Ma sono tutti scemi gli allenatori che non lo fanno giocare? Perché la Juve lo manda a Sassuolo? Perché pensa che abbia delle possibilità, Staremo a vedere se ce l'avrà. Per adesso ha fatto un gol in Coppa Italia, un gol in campionato, quindi questa operazione funziona. Ma la maglia nero-verde del Sassuolo, dove giochi con 7.000 spettatori...
0: O della Cremonese.
1: O della Cremonese, non è quella della Juve. Non è quella della Juve. Locatelli, quella maglia lì, bene o male, te la porta. Se fa centinaia di presenze nella Juve, se gioca nella nazionale, se vince un campionato europeo, ma smettiamo di paragonarlo a un ragazzo di 20 anni che non ha fatto ancora niente. Perché, perdonate, ci sono dei livelli.
0: Le categorie.
1: Locatelli, a fine carriera, sarà più scarso di Azic? Me lo auguro. Vuol dire che abbiamo trovato un talento che è cresciuto. Però questo modo di pesare un chilo di mele e tre etti di fieno non va bene. Non va bene, non è possibile, non è calcio, è qualcosa che sta nella testa delle persone perché non sopportano certi giocatori. Ma Locatelli è un giocatore di Serie A che è nazionale, ripeto, ed è uno dei 5 migliori centrocampisti italiani. Quinto? Dovete mettere il decimo? Mettetelo decimo. Mazic non è ancora nessuno, questo è il punto. Non si possono paragonare le due cose. Se fra un anno Azic esplode a Sassuolo, e speriamo, perché ne avremo grande merito, e magari ci massacra domenica Azic, ok, ma non si può paragonare uno che non avete ancora visto all'opera con uno che fa centinaia, che per quanto non vi piaccia, fa centinaia di partite alla Juve, e se gli allenatori, tutti, cambiano e lo mettono in campo, qualche motivo ci sarà, credo, no? Siamo d'accordo che non si può paragonare un laureato a uno che ha fatto la quinta elementare o no? Altrimenti...
0: O uno che sta studiando per arrivare a ricoprire quel
1: esatto.
0: ruolo. Che si è iscritto all'università.
1: Ma speriamo. Magari io non so dirti se Azic a 20 anni era più forte di Locatelli. Non lo so. Però spero che faccia una grandissima... Però a me fa uscire fuori che siamo diventati, da questo punto di vista, con una mentalità provinciale. Cioè Licina... Gioca due partite bene in Serie B, ecco l'abbiamo mandato via. Licina avrebbe giocato in questa Juve. Avrebbe giocato al posto di
0: partite.
1: Avrebbe giocato al posto di Conceição, Ildiz, Bogà, Zegrova, Nico Gonzalez, McKennie. No, non avrebbe visto il campo.
0: Dobbiamo cambiare la prospettiva e magari adesso...
1: Bravo.
0: Allora cambiamo
1: prospettiva.
0: Cambiamo
1: e
0: prospettiva.
1: Io sono d'accordo. Però quando poi cambiamo prospettiva
0: accettiamo.
1: E mettiamo Ibegovic in campo. Però... Vedi, ancora non fa tanto, eccetera.
0: È aspro, dice Paolino.
1: Ma giustamente.
0: Perché abbiamo il parametro, siamo tarati.
1: Perché non siamo l'Udinese, che non neanche più lo fa. Non c'è nessuna squadra in Italia che promuove totalmente i giovani. Ma io sono il primo a dirlo, facciamolo.
0: Paolo, però... senti che cosa ti butto lì. Beh. Senti cosa ti butto lì. E se adesso stessimo cercando, o avessimo capito... dopo aver criticato l'Atalanta, l'Europa League, che poi l'ha vinta, è l'ultima italiana ad aver vinto qualcosa.
1: Meno male.
0: Che sia quello il modello da riproporre a tinte bianconere? Perché io ho sentito dei discorsi su una terrazza negli ultimi giorni che vanno verso questa linea.
1: Allora, Antonio, ci vuole il punto fermo. Il punto fermo si chiama pareggio di bilancio. Quando avrai il pareggio di bilancio... imposti seriamente una politica da capo
0: e aggiungi qualcosa
1: fino a quando tu
0: bravo
1: sapete
0: bravo.
1: Chi è il giocatore che quest'anno l'unico giocatore che abbiamo venduto è Muharemovic che non abbiamo visto in campo
0: perché quello con cui siamo riusciti a ottenere di più perché
1: bravo,
0: avevamo il 50%
1: bravo.
0: Sulla rivendita
1: appunto
0: e non l'abbiamo voluto per non rinforzare la squadra
1: ma questo ti dice tutto di che cos'è la Juve
0: ti
1: la
0: dice
1: Juve.
0: Tutto qual è la strategia
1: Muharemovic
0: bravo,
1: non l'ha
0: Paolo.
1: Neanche valutato tecnicamente perché era l'unico con cui poteva fare cassa. Cioè, quindi tu fai crescere un giocatore in next gen, questo si afferma in Serie A, gioca un mondiale in nazionale...
0: Ti serve un difensore che imposta da dietro...
1: Ti serve un difensore, cosa fai? Lo vendi perché hai bisogno di soldi. Questa è la Juve oggi. È inutile che ci raccontiamo altro.
0: Anzi, dici, non ce l'ha andato, però intanto ho guadagnato di più, perché se
1: perché
0: no...
1: tutta quell'altra banda non ha fatto un Muharemovic, non ne hai venduto uno. Se non vuoi vedere questa cosa, non stai parlando della Juve di oggi. Questo è il punto.
0: Assolutamente.
1: Quindi vogliamo fare la squadra di 18 anni? Mamma mia, io sarei più felice
0: serve
1: del mondo.
0: Serve provarli.
1: Io sarei più felice
0: in questo
1: mondo.
0: Caso soprattutto.
1: Non l'abbiamo fatta 3 anni fa quando si poteva fare.
0: E ne avevamo diversi?
1: Diversi. Quando avevamo la questione delle plusvalenze, avevi un anno in cui... Allora lì cosa avrei dovuto fare? Giuntoli, chiamare Allegri, dirgli Allegri, via. Perché tu non sei un allenatore per i giovani. Mi prendo un allenatore dei giovani. Caro tifoso della Juve, avete visto? Ci hanno distrutto con le plusvalenze. Si riparte da zero. Tanto quest'anno non abbiamo le coppe. Cerchiamo di farli crescere. Questo è il patto.
0: E uno deve giocare almeno una partita ogni 5.
1: Tre big e metto un bel po' di giovani. Mi metto Sulè, mi metto Miretti, mi metto Fagioli, mi metto Oise, mi metto Eden Junior. Qualcuno funzionerà, qualcuno meno. No? E cosa abbiamo fatto invece? Tutti i giovani buoni che avevamo? Oise, ma l'avete visto ieri Oise?
0: La personalità.
1: Oise. L'Atalanta cosa fa? Anore Palestra li vende a 100 milioni.
0: Esatto.
1: A 100. Noi... Oisen a 18. Perché? Perché se la Juve non entra tra le prime 4, non colma il divario di bilancio. Questo è il punto, che è pesantissimo. Questo è. Mentre l'Atalanta
0: una
1: è
0: sentenza.
1: Da un bel po' di anni che ha dei conti a posto. Questo è.
0: Questa
1: errori,
0: è la sentenza.
1: Gli errori di una volta si pagano dopo.
0: Questa è la sentenza di Cose di Calcio XL di oggi, ma la sentenza ultima è la vostra con quest'ultimo vocale. Intanto ricordo che sono 5 le settimane in cui Boga stirato resterà almeno fuori.
8: Buonasera, sono Giuseppe da Lecce. Condivido tutto ciò che sta dicendo Paolo Rossi. Lancio, diciamo, una provocazione, una considerazione, capire come la pensate. Abbiamo due ragazzi, uno è Owusu, che io l'ho seguito un po' sia in primavera che in Under 23, l'altro è Ale Begovic, che potrebbe, date le caratteristiche, riciclato. Diciamo chiaramente, magari non parliamo di titolari, ma parliamo di giocatori che possono dare fiato ai
0: sicuramente.
8: Titolari. Cosa ne pensate?
0: Io sono perfettamente d'accordo con te, ti dico che poi Ale Begovic mi toglie, giustamente, non è un lato negativo, spazio a Colomani o all'altro attaccante, cioè devo rimettere
1: su equilibrio. Su questo dipendiamo da cosa Spalletti pensa.
0: E da come
1: costruisci
0: dietro la squadra.
1: Esatto, e lo abbiamo detto più volte, io ne sono fortemente convinto, adesso vediamo se abbiamo un top allenatore. Ma per top, io per top non intendo uno bravo, intendo uno bravissimo. Se Spalletti è bravissimo,
0: logico,
1: troverà la soluzione e alla fine diremo: hai visto che avere un allenatore importante funziona? Non tanto sul modello di gioco che lui ha già, perché la Juve, ripeto, non è la Juve dell'anno scorso, è lontana parente di quella di Allegri. La Juve non aspetta l'avversario nella propria metà campo. La Juve adesso la partita la fa. La Juve ha messo sotto il Milan. Il tema è: perché li mettiamo sotto per 60 minuti e in svantaggio ci andiamo noi? Questo è il punto. Questo è il punto.
0: Che può capitare, ma poi devi provare a ribaltare la situazione e andarla a vincere. Anche perché hai visto che forse alcune squadre riescono in campionato, in Serie A, non riescono in Europa. Pur se con errori quelli che sarebbero catastrofici. Paolo, io ti lascio da solo, ti lascio in ottima compagnia, i nostri radioascoltatori, noi ci ritroviamo domani. Domani la puntata, ve lo anticipo, cosa parleremo. Chi lo marca Azic domenica?
1: No, è diciamo che tra tutti gli incubi di domenica, quello di vedere Azic che ci fa gol ci sta, perché gli ex hanno anche, sai che soddisfazione si prende lui.
0: Paolo, però, tu fai finta di aver sentito.
1: 3-1 per la Juve, gol della bandiera di Azic. Allora sì.
0: No, Azic non deve segnare, perché se no l'avessimo tenuto.
1: Va bene che ci facciamo vedere qualche dubbio.
0: Vuoi però... avere ragione? Continua.
1: No, io ce l'ho anche al fantacalcio, ma non lo schiero mai e segno.
0: Il conflitto di interessi di Paolo Rossi. Adesso di cosa parli senza di me?
1: Ma adesso vedo. Ho un antropologo che mi guiderà.
0: Salutiamo il professor Bruno Barba, juventinologo e antropologo. Continuate a restare su Radio Bianconera. Domani Cose di Calcio ricomincia alle 13. Ciao.
4: Cose di Calcio.
9: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:03.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
12: Anche Finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che secondo

0: illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e nulla raggiungerete, conclude Merz.
1: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
0: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile, in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
2: Quell'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista, perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Ripartiamo. Avevo Manuel che mi faceva dei segni come se fosse io coi vigili ho un brutto rapporto, Manuel. Se mi fai gesti da vigile non capisco niente. Ripartiamo nella seconda ora con me. Abbiamo già discusso molto, mi è piaciuto molto il tema che vi ha proposto il nostro direttore Antonio Paolino, cioè gli ottimisti dicano qualcosa ai pessimisti, i pessimisti dicano qualcosa agli ottimisti. Io ve ne pongo un altro, cioè io vi chiedo che cosa pensate che sarà il centrocampo della Juve, a partire dalla sfida di domenica a Reggio Emilia con Sassuolo, ma più in generale. Cioè, vi immaginate che noi si tenga il 4-2-3-1? Vi immaginate, non vi chiedo i desideri, perché io so che il desiderio prevalente è quello del cambiamento. Tanti indicano il 4-3-3. Ricordiamoci che se giochiamo con 4-3-3 abbiamo sempre meno sostituti nella fascia di mezzo, però qualcuno magari lo si inventa. Che centrocampo vi immaginate voi nell'evoluzione della Juve? Do subito una risposta a Gianluca che mi chiede una curiosità: che ne dici di Brozovic? Io lo prenderei a occhi chiusi per un anno a parametro zero. Allora, abbiamo già spiegato perché la Juve non andrà a cercare parametri zero, perché comunque dovrebbe tirar fuori dalla lista un altro, mentre diverso è il discorso che in lista UEFA, dove ad esempio adesso non c'è Zegrova, si possa togliere uno come Thuram e mettere magari Zegrova. Non credo Milik, perché Milik, se non è dentro né la lista campionato né la lista dell'Europa League, immagino che non sia a questo punto ritenuto idoneo. Io però vi dico che Brozovic, ve lo racconto sempre, tra i vari campionati che seguo professionalmente, diciamo, commento spesso quello arabo. Brozovic l'ho visto per 2 anni, quelli 2 anni fa, appena uscito dall'Inter, era un giocatore ancora molto valido. Quello dell'anno scorso mi è sembrato un giocatore in netta flessione, e a dimostrazione di questo non gli hanno rinnovato il contratto, cioè adesso è svincolato. Poi che un giocatore come Brozovic abbia i piedi, abbia magari anche l'orgoglio come suo mentore Luka Modric per fare un grande finale.

0: può anche succedere. Però, mentre su che sì, vi raccontavo che vedendo in Arabia mi ero convinto della sua pienissima efficienza fisica e il mondiale me l'ha confermato, Brozovic mi sembra francamente adesso un po' sulla via del declino. Dopodiché credo che la Juve, e mi sembra che questo sia ciò che è stato detto un po' in tutte le salse in questi giorni, non si andrà a prendere dei giocatori svincolati. Abbiamo ancora dei vocali, tra un po' avremo anche un collegamento, andiamo a sentirne uno.
1: Buongiorno, vi leggo e vi ascolto sempre con grande piacere. Proprio per la riflessione che stavate facendo in questo momento sul fatto che a centrocampo 4 sono pochi, però d'altra parte con le liste UEFA numericamente e con le liste per il campionato, chi lasciavate fuori dei giocatori che adesso sono normalmente in rosa?
0: Beh, io credo che non all'ultimo minuto, ma prima bisognava predisporre un altro tipo di schieramento, secondo me. Cioè, se tu pensi di poter giocare, cioè la Juve ha una batteria di trequartisti, è vero che McKennie lo puoi considerare fino a un certo punto un centrocampista, però in ogni caso, sapendo delle condizioni di Thuram, secondo me sul mercato bisognava andare a prendere due. Invece oggi siamo ridotti. Locatelli, gli infortuni come quelli di Locatelli non sono preventivabili. Se però già inizia la stagione che Thuram non ti fa un minuto in precampionato, vuol dire che conosci quella situazione, ti devi predisporre con un'alternativa. Noi l'abbiamo addirittura trovata alla fine l'alternativa, che non era però un'alternativa a Thuram, ma era l'alternativa al mancato acquisto di Kessié. Per me doveva arrivare Kessié è un giocatore, magari di livello anche minore, però che ci faceva numero e ci dava la possibilità di novità. Questa è la mia idea. Allora, iniziamo a parlare con Bruno Barba, il nostro antropologo juventino. Ciao Bruno!
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Bruno, come stai vivendo? Io parto, a me piace sempre con gli ospiti partire dai sentimenti quando si è tifosi, più che dalle analisi. Quindi ti voglio chiedere come stai vivendo questo periodo, perché ci sono quelli che dicono vabbè, ma dai, ma procediamo passo dopo passo, in fondo abbiamo 7 punti, qualcuno dice ma poi chi è che abbiamo perso? Abbiamo perso Locatelli, che non è questa gran roba, eccetera eccetera, e altri che invece non dormono la notte calcisticamente parlando, perché dicono mamma mia, questa è una situazione gravissima per il mese di settembre. La Juve si trova con un organico molto ridotto e con 3 infortunati di lunga durata come Yıldız, Thuram e Locatelli, e la nostra stagione è già condizionata. Tu sei su un polo, su un altro, in mezzo, altrove, dimmi un po'.
2: Beh, diciamo che io è da tempo che ho perso il sonno per questa Juventus. Detto questo, la situazione è veramente è drammatica da un certo punto di vista, perché mai si è vista una percentuale così alta di infortuni. Se guardi le formazioni, no? Tutte le domeniche o i sabati, insomma, quando si gioca, c'è sempre l'elenco degli indisponibili. Noi abbiamo più indisponibili di tutta la Serie A messa insieme, e tra l'altro, come sappiamo, 3 di questi infortuni sono clamorosamente gravi, diciamo. Ora, naturalmente, da Chito, come tanti, ho pensato alla preparazione estiva, alle tournée, a varie situazioni. Diciamo che nel mio piccolo da antropologo posso dire che il corpo e la mente non sono due entità disgiunte, e chi ha praticato sport a livello agonistico sa che molto spesso il corpo è soggetto a dei traumi e dei problemi legati proprio alla propria condizione, diciamo, psicologica. Ecco, io credo che non sia del tutto un caso, una sfortuna, un insieme di eventi quello che porta che ha portato a questi infortuni, nel senso che probabilmente un centesimo di secondo in meno, una preoccupazione anche inconscia che ti porti dentro. Non voglio pensare, e non lo penso davvero, che ci sia qualcosa nella vita privata dei calciatori che magari influenza questo tipo di atteggiamento, ma insomma non può essere del tutto una casualità questa catena di infortuni. Detto questo, come dice il nostro allenatore, destini forti, uomini forti, è il momento di rovesciare questo paradigma, nel senso che è il momento di dimostrare davvero di che pasta si è fatti. Noi siamo andati dietro per 2 anni a recriminare sul fatto che i nostri acquisti fossero veramente così fallimentari, ma questi ragazzi hanno l'occasione di dimostrare davvero che sono oggi quello che pensavamo fossero. Oggi ho sentito un'intervista di Simeone, per esempio, che ha detto di David: voglio che tu ritorni quello che eri. E di Cobb Miners, di Douglas Lewis e di altri giocatori non si può che chiedere e dire loro la stessa cosa. Speriamo che voi ritorniate quelli che eravate al momento dell'acquisto. Io sono, devo dire, molto fiducioso. Secondo me, come sempre, quando si chiude una porta si apre un portone. L'opportunità di questi giocatori è quella di dimostrare finalmente di essere da Juventus.
0: Bruno, i primi segnali a tal proposito come ti sembrano? Soprattutto Douglas Lewis con Miners ha avuto degli spezzoni di gara e ha portato anche della concretezza, perché un assist molto importante quello col Milan, un gol che ha permesso di vincere 2-0 col Parma. E Douglas è un titolarissimo, Douglas ha anche detto apertamente: voglio far vedere di che pasta sono fatto. Ti convince? Quanto serviva Douglas o Locatelli per giocare con le spalle coperte? Quanto invece magari può anche liberare del talento ancora inespresso il fatto adesso di essere ancora più centrale? Che idea ti sei fatto?
2: Ma guarda, naturalmente io da brasilianofilo non posso che sperare che Douglas sia appunto un giocatore ritrovato. Locatelli sicuramente ha dei difetti, non è inutile negarlo, ma ha anche questa capacità di stare in campo sicuramente. Io credo che ci siano però possibilità per la squadra intera di sopperire a questa assenza. Bisogna anche portare un po' di coerenza. Se la maggior parte dei tifosi ha naturalmente fatta al netto, diciamo, delle esagerazioni, ecco, ritiene che Locatelli non sia quel giocatore che ci faccia fare il salto di qualità, quindi dobbiamo essere coerenti e pensare che la sua assenza sia grave, ma non così gravissima come magari qualcuno immagina. Ecco, io penso che tra tutti i giocatori della rosa che sono, facciamo le corna, a tutt'oggi disponibili, ci siano le possibilità di trovare, diciamo così, la quadra. E Douglas Lewis subisce anche per certi versi, come altri giocatori, uso questa parola che non mi piace, ma in qualche modo è fondamentale in questo senso, di una certa narrazione, no? Perché se noi stiamo a vedere, per esempio, con Miners in due spezzoni di partita ha fatto, come dici tu, un gol e un assist che basterebbe per farlo salire, ecco, diciamo così, nel gradimento, fosse stato un altro giocatore con un altro passato juventino, ecco. E lo stesso Douglas, per esempio, ha fatto un'imbucata domenica che erano, non voglio dire anni, ma insomma era un po' di tempo che non vedevamo.
0: Quella con Sensao,
2: ecco, quel passaggio lì, quel tipo di passaggio, ecco, con un po' di continuità, se noi continuiamo a vederlo in qualche partita, secondo me cambia anche la diciamo così, la percezione del giocatore stesso, la fiducia, l'autostima, eccetera. Noi adesso abbiamo 2 partite, diciamo così, non il calcio, questi termini sono un po', diciamo, pericolosi, però relativamente abbordabili, una in casa con una squadra forte che è l'Atalanta, ma prima ancora a Sassuolo. Insomma, riuscire a mettere del fieno in cascina vorrebbe dire anche, nella lunghissima sosta, mi risulta, di 2 domeniche, sì, che avere il tempo un pochino di recuperare qualcun altro, non certo i lungo degenti, quelli purtroppo li vedremo il prossimo anno, anche se poco prima rientrerà qualcuno, ma diciamo così al 100%, mettiamoci il cuore in pace, prima di gennaio è difficile di trovarli, ecco, anche quelli che rientrano prima, però ecco, qualcuno recupereremo sicuramente.
0: Ecco, tu hai citato proprio un'azione che mi consente di fare un piccolo ragionamento, no? Perché quella di Douglas Lewis con Sessao è la classica situazione nella quale se noi segniamo, non ti dico che cambia totalmente la narrazione, però intanto andiamo in vantaggio, ma poi soprattutto ci diciamo, ah, giochiamo bene. Mi viene in mente il gol mangiato da Conceição a Parma, che è un'azione sviluppata sulla sinistra tra Yıldız, Colomani e Çelik, veramente ben fatta. Ecco, la sensazione, e ce lo dicono anche i numeri, che la Juve in realtà abbia uno spartito abbastanza forte. La Juve aggredisce, la Juve costruisce palle gol in tutte e tre le partite. Comunque, è vero, due erano più semplici, abbiamo decisamente costruito più degli avversari, il Milan l'abbiamo messo sotto, quindi c'è una base, oppure secondo te appunto questa situazione di precarietà dell'organico può un po' minarla questa base, cioè questa base può essere sufficiente per tenere la barra dritta adesso, oppure vedi troppi pericoli?
2: No, guarda, io proprio per, diciamo, per la storia anche recente della Juventus, con una serie di cambi insomma che hanno un po' sbalestrato per certi versi la formazione base, ma allo stesso tempo hanno anche allenato sia i giocatori stessi che il pubblico a una certa fluidità, ecco, non la vedo così negativamente, anzi, ripeto, c'è una grossa opportunità, io non vedo l'ora per esempio di vedere in Coppa Europa la squadra finalmente puntare a un obiettivo europeo, l'avevo già detto in tempi non sospetti, cioè una Coppa che secondo me in questo momento è alla nostra portata, perché naturalmente il nostro livello, la nostra categoria non ci consentirebbe di fare grandi figure in Champions, per questo io non ho così tanti rimpianti per la mancata qualificazione, anche se ci avrebbe portato dei vantaggi economici, ma dal punto di vista sportivo io trovo che sia e sarebbe e sarà, lo voglio sperare, molto meglio andare avanti fino in fondo a questa competizione che non faticare, penare come abbiamo fatto negli ultimi anni in Champions. Ecco, io credo che la squadra stia esprimendo dei valori tra il discreto e il, non voglio dire l'ottimo, ma insomma il positivo. Non sono così naif da pensare in maniera positiva, ottimistica e così senza ragione, ma io credo che immagini di crescita ci siano, qualche potenzialità inespressa. Alejbegovic per esempio è un giocatore che può esplodere, abbiamo visto come tra l'altro anche qui una nota di fiducia me lo danno anche sia Azic che Licina, che voglio dire saranno dei giocatori che il prossimo futuro potrebbero essere veramente dei crack, come si dice in gergo, ecco. Quindi io credo che questa Juventus abbia, ripeto, dei margini di crescita e che possa esprimere un buon calcio.
0: Bruno, intanto ti dico che arriva un messaggio e dice: invitate più spesso Bruno, mi ha ridato speranza. Quindi sappilo, hai comunque anche una funzione importante per almeno parte del nostro pubblico. E tu avevi appunto in tempi non sospetti fatto questo ragionamento sull'Europa League. Io devo dirti che sono molto preoccupato dall'Europa League per un semplice motivo, che non vorrei che fosse proprio quella competizione che ci mette davanti uno specchio troppo brutto. Mi spiego. Sono felicissimo in questi giorni di non giocare alla Champions League, perché penso, per come siamo messi, che andavamo incontro a una disfatta. Lo dico brutalmente. E lo dico con dolore, perché la Champions League è affascinante. Credo che ieri, quando abbiamo visto il calendario e qualche partita, c'è gota del calcio europeo. Però avevo un elemento di forza sull'Europa League. Cioè, ritenevo che la Juve avesse anzi costruito parte della campagna acquisti proprio con l'idea che nella prima fase dell'Europa League si potesse testare anche un po' le seconde linee, perché il livello è un po' più basso, te lo puoi permettere, fai crescere bene la rosa e quando arrivi al momento topico della stagione sei tutti pronti. Purtroppo questo discorso è un po' saltato. Cioè, io sono veramente curioso di capire tra Sassuolo, Necnimega e Atalanta quali saranno le scelte di Spalletti, cioè se giocheranno tutti più o meno, o se non si fida, o se non pensa che sia troppo presto. È grave anche in questo l'avere infortunati per la prima fase dell'Europa League.
2: Sì, diciamo che questo momento di drammatica emergenza, però, mi sembra di capire, è abbastanza, diciamo, sarà abbastanza breve, sarà abbastanza legato appunto a queste tre partite, perché poi, a parte, come ho detto prima, il lungo dei genti, mi sembra che gli altri rientrano e la profondità della rosa è comunque rassicurante. Certamente qualcuno dirà, però far giocare il giovane centrocampista piuttosto che Zegrova può rappresentare magari un rischio, ma io credo che, come ho detto prima, sia il momento che queste persone dimostrino veramente di essere da Juve, e talvolta le difficoltà fortificano anche in questo senso, responsabilizzano. Dire a un giocatore, per esempio, oggi mi servi, oggi devi fare la partita perché questa è la tua partita, sono frasi che in un certo senso, io mi rifaccio al mio passato di modesto giocatore dei dilettanti, ecco, mi caricavano a molla e mi rendevano la vita più semplice davvero. Io penso che a parte la primissima partita, noi affronteremo anche le altre partite di Coppa con una rosa, diciamo, decente, e il livello non eccelso, eccezionale, diciamo, della prima fase dell'Europa League ci deve consentire il passaggio tra le prime otto, per poi arrivare a degli scontri diretti, e lì saremo finalmente, si spera, con la rosa al completo. E anche, ecco, questo è un fattore che adesso non ci viene da dire, è anche riposata, perché questi giocatori qua, se rientrano bene, se rientrano guariti totalmente, se rientrano con una certa, diciamo, velocità, potrebbero consentire anche in primavera delle prestazioni che in questo momento vediamo troppo lontane, ma sappiamo che talvolta la freschezza in primavera fa la differenza.
0: Beh, l'idea di un Yıldız nella seconda parte della stagione ai massimi livelli potrebbe addirittura risultare decisiva. Aggiungo, Bruno, e su questo voglio una tua valutazione, su come utilizzare certi giocatori. Comunque, in queste prime tre giornate, noi facciamo entrare Nico Gonzalez e domina Juve Parma. Oltre al gol, ha fatto un partitone. Entra Gatti come mossa d'esperazione e ci impedisce di perdere col Milan. Cioè, quindi, da questo punto di vista, le risposte ci sono state e possiamo avere un elemento in più rispetto a prima. Cioè, sono entrati giocatori che hanno veramente fatto svoltare la Juve in modi diversi, ma in maniera molto significativa e molto netta.
2: Guarda, nessuno se lo ricorderà, ci mancherebbe ancora, ma la volta scorsa con Paolino ho buttato giù il termine attitudine, che secondo me nella vita, come nel calcio, fa tutta la differenza. Gatti è un giocatore che qualcuno può criticare, qualcuno può pensare abbia dei limiti, e probabilmente è vero che li ha, ma ha un'attitudine che ci piace, che non può essere negata, e soprattutto che lo rimanda alla storia juventina. Gonzalez non lo conoscevamo così, è entrato, e anche domenica direi, ha giocato con questo tipo di approccio, di attitudine, di garra, ecco, di garra sudamericana. Io credo che tirar fuori questa garra, senza andare a scomodare termini magari scurrili, ecco, ci può consentire veramente di ovviare, se non tecnicamente, almeno dal punto di vista proprio della prestazione, alle grandi assenze che abbiamo.
0: Ho un'ultima curiosità, come vedi la situazione Colomani? Cioè, di un giocatore criticato anche forse con una certa ingenerosità da parte di Spalletti la prima giornata, poi difeso, poi addirittura quasi diventato la bandiera delle convinzioni del tecnico. Io sono sul carro di Colomani, vi do già una notizia, giocherà sicuramente a Reggio Emilia, e come vedi lui? Perché poi oggettivamente la partita peggiore l'ha fatta col Milan.
2: Sì, guarda, le vie delle strategie, le vie della strategia sono infinite, nel senso che Spalletti usa un linguaggio che molto spesso è critico, molto spesso incomprensibile, ma credo che i messaggi che vuole mandare arrivino in qualche modo a chi sono indirizzati. In questo caso non credo tanto al pubblico e ai giornalisti quanto ai giocatori. Colomoni l'abbiamo visto, l'abbiamo intravisto essere un giocatore positivo, con anche dei difetti, certo. In queste tre partite, adesso noi ovviamente abbiamo delle esigenze, tutto il calcio moderno ha delle esigenze, ma ha fatto tre partite nella Juventus. Un tempo le tre partite che si facevano erano contro la Juventus B, contro il Casale Monferrato e contro la San Benedettese in Coppa Italia, no? È un pochino di tempo, non l'abbiamo, d'accordo, però lo dobbiamo concedere a questi giocatori. Ha fatto tre partite in un ambiente, in un carico di pressioni, perché è arrivato come fosse il Messia e non ha sicuramente soddisfatto, vuoi per errori tecnici, vuoi per diciamo per dei disagi tattici. Io credo la fiducia nell'allenatore ci deve essere, ci deve guidare. Io credo che lui sappia far crescere anche questo giocatore, ripeto, che ha delle caratteristiche che ci possono essere utili. Ha fatto una prestazione negativa, sicuramente negativa contro il Milan, ma non aveva giocato così male nelle prime due partite, anche se aveva sbagliato dei gol, e credo che abbia l'ampia possibilità di rifarsi anche lui.
0: Flash, piccola impressione su Woltemade? Che giocatore ti sembra?
2: Mi sembra un giocatore per adesso un po' indecifrabile, devo dire, anche qui non voglio, non voglio illudere gli ascoltatori sull'ottimismo, ecco, che mi contraddistingue. Anche qui in questo momento è stato lo spettatore che ha giocato, è stato sicuramente positivo nell'impatto. Anche se non è uno specialista nel corpo a corpo, nel fisico, ecco, il fisico ce l'ha, è il momento che lo dovrà usare. Vediamolo, non per cautela o per essere democristiano, ma in qualche modo cerchiamo di essere anche comprensivi con dei ragazzi che arrivano addirittura dall'estero senza sapere la lingua e vengono buttati in un quarto d'ora di partita. Noi tutti speriamo che siano capaci di fare tre gol, ma magari aspettiamo una settimana, due, per vedere e poi per cominciare a giudicarlo.
0: Grazie Bruno, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata. Ciao. E noi ci fermiamo per un attimo.
3: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. In primo piano la Champions League, dopo l'esordio di ieri sera per le italiane. La prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli, che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto a nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18:45 Fenerbahce Roma, non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21, sempre di domani, debutto Champions per il Como. La squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions. Infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e due europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis. Jannik Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop rinforzato causato da una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Jannik Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Bagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. Intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set, finito 10-7, dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo, e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
0: Ultimo blocco di cose di calcio, 340-5425-324 per tutti i vostri interventi. Andiamo a chiudere prima di Frank Leonetti con le vostre valutazioni. Riparto da Federico da Como, che mi scrive che voi sappiate, è previsto qualcosa per Carnevali, per Sassuolo Juventus, qualche contestazione o qualche premio? Sinceramente non lo so e lo scopriremo domenica. Francamente, come dire, nel calcio abbiamo visto tante degenerazioni, quando ci sono gli ex non sai mai se i sentimenti sono univoci, se sono divisi, se sono univoci appunto in modo positivo o negativo. Io credo che contestare Carnevali a Sassuolo sarebbe la fine, voglio dire. È una persona che ha fatto benissimo nel Sassuolo. Il Sassuolo è diventato una realtà del calcio italiano ormai da più di 10 anni, e ha retrocesso una volta, e a volte succede che squadre che scivolano non fanno in fretta a tornare indietro. Immediatamente è tornato su, ha dato un'identità di gioco, ha promosso tecnici, ha una bandiera, ancora più difficile nel campionato, nel calcio di oggi, e invece loro ce l'hanno come Mimmo Berardi. Io francamente, se contestano Carnevali, vorrebbe dire che c'è solo una motivazione, che sarebbe quella dell'antijuventinismo, perché se il pubblico del Sassuolo, che mi sembra un pubblico molto civile, pensasse che un dirigente debba restare a vita quando arriva una proposta della più importante società d'Italia, che è la Juve, fino a prova contraria, secondo me non vivrebbe tanto sulla terra. Io sono convinto che Puglia e Sassuolo saluterà con grande calore Carnevali, perché non ha motivo per avere un sentimento opposto. Poi ripeto, sono pronto a tutto, ma confido, tra l'altro io penso che come dire, in quella terra siano anche molti simpatizzanti della Juve, che magari hanno anche un po' una doppia appartenenza, cioè che hanno sempre tifato Juve e che nel momento in cui il Sassuolo è arrivato in Serie A hanno riscoperto le proprie radici legittimamente. Però insomma non mi sembra che Sassuolo per noi sia una piazza antipatica, e quindi immagino che ci sia grande rispetto nei confronti di Carnevali. Paolo, perché non tornare alla preparazione estiva in montagna? Porterebbe entusiasmo ai tifosi e magari meno infortuni. Ho vissuto tutti gli anni a Châtillon con Conte e penso che sarebbe la cosa migliore. Daniele, perché fa parte del vecchio calcio, che può piacere a te, può piacere a me, ma che non esiste più. Non esiste più per la Juve, quantomeno, ma non esiste più neanche per il Milan o per l'Inter, direi. Cioè, ormai, anche perché la Juve, se non fa un ritiro in giro, e ormai lo fa, le tournée sono il modo per dare corpo, sostanza, incassare soldi a un brand che è internazionale, e quindi la Juve di quella, ormai il pubblico della Juve è un pubblico di carattere mondiale. Noi lo viviamo qui, magari chi vive a Torino lo vive anche come un fenomeno locale, ma la Juve si rivolge, basta che guardiate la sua comunicazione, guardate cosa fanno i social, cosa fanno le forme comunicative diverse che fa la Juve, e il pubblico è internazionale, e quindi io, poi verrò smentito, immagino che ritiri in giro per l'Italia non se ne faranno più. E del resto mi sembra, non vorrei dire un'inesattezza, perché ero presente a quel ritiro, che l'ultimo è datato estate 2013, quando arrivano Tevez e Llorente. Quindi direi che non c'è più molta possibilità di questo. E lo stiamo vedendo, perché sei persino in un anno logisticamente difficile come quello del mondiale non è stato fatto, piuttosto Juve, ma anche ripeto Milan, Inter, c'è dei big, sfruttano le strutture che hanno in casa, e la Juve è una struttura molto agibile per i campi d'allenamento, per i J-Hotel e per tutto quello che sappiamo. Quindi io immagino che non ci sia più questo fenomeno e che non lo vedremo più. Poi il calcio è bello anche perché ogni tanto torna indietro, ma non immagino in questa situazione. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buon pomeriggio, Roberto da Empoli. Ma secondo me, Paolo, la difesa sarà sempre quella la solita, a centrocampo Douglas Luiz con Meners, davanti Alai Begovic sulla sinistra, poi Martinez, Conceição e davanti Colomuani. No, io secondo me non stravolgerà molto, non si mette a fare tanti interventi. Poi ci sta anche la spallettata, però secondo me no.
0: La spallettata me l'hai fatta tu parlando di Nico Gonzalez e ti è scappato il lapsus Martinez, ma va bene lo stesso, abbiamo capito. Sì, anch'io sono abbastanza convinto come te che non ci saranno spallettate, non ci saranno grandi trasformazioni nel corso di Sassuolo-Juve come formazione di partenza. Aggiungo che in realtà ce n'è una che non va banalizzata o come dire, considerata ovvia. Cioè, se giocheremo con Coppa accanto a Douglas, visto che appunto da adesso in poi non avremo Locatelli, è comunque una grande novità. E va tutta verificata, perché l'abbiamo detto in queste tre partite, la spartizione dei compiti tra Douglas e Locatelli è stata all'altezza, ha funzionato. E mentre tanto sto vedendo che la Juventus ha postato un video dove comunque McKennie molto allegro saluta il pubblico, quindi immagino che insomma sia abbastanza prossimo al ritorno, anche se ha una tenuta d'allenamento diversa dagli altri, quindi non ha partecipato evidentemente alla seduta collettiva. E questo per dire però che cosa? Che quindi noi abbiamo visto una Juve di un certo tipo, col Milan qualcuno ha scritto anche che noi abbiamo giocato col 4-1-4-1, nel senso che Locatelli stava davanti alla difesa e Douglas stava molto più avanzato. Kopp farà lo stesso lavoro? Sì o no? Non lo so, bisogna vedere. Kopp, per la verità, quando giocava nella difesa 3 impostava bene, quindi magari lo si ricicla così. Dubito che Douglas gli si affidi completamente la regia e l'interdizione, vorrebbe dire un po' snaturarlo e obbligarlo a fare un lavoro fisico che forse oggi ancora non può sostenere, quando invece Douglas, ne parlavamo prima con Bruno Barba, ci ha fatto vedere anche gli ultimi passaggi e perché no anche dei tiri può fare dalla distanza che vanno sfruttati. Anch'io penso che Colomani sarà dalla partita, al di là del fatto che Spalletti ce l'abbia annunciato già la scorsa settimana. Chiara Ibegovic potrebbe avere, a maggior ragione adesso con l'assenza di Boga, un'ulteriore prova, anche diversa rispetto al Milan, perché il Milan comunque aveva un certo tipo di ruolo. Qui secondo me giocheremo una partita abbastanza aperta con il Sassuolo, nel senso che avremo un avversario che non si va a chiudere, e quindi alla Ibegovic potrebbe trovare degli spazi diversi e forse anche la tensione diversa, perché la prima partita l'ha già fatta da titolare, e quindi stiamo a vedere, e penso che in questo momento Cico e Nico siano assolutamente due elementi dai quali non si può prescindere. Vado a leggere questo messaggio. Perché non inserire Gatti a centrocampo? In effetti lui su quel lato lavora bene, in casi estremi rientra, può fare difesa 4. Quando ci sono palle inattive tra lui e Bremer si danno una mano. Io comunque vedo dietro i tre Çelik, Bremer e Kalulu, al centrocampo Gatti a destra, poi Kopp e Douglas Luiz, poi i due a destra, ovvero con Seisao, e a sinistra da Ibegovic, avanti Colo e il tedesco. Io vedo che c'è un po' troppa, come dire, facilità nel cambiare settore di campo a dei giocatori. Gatti non è un centrocampista, poi magari lo potrà diventare. Qualcuno ricorda l'esempio di Tudor, per me Tudor aveva dei piedi migliori di quelli di Gatti. Gatti è un giocatore che quando parte da dietro magari qualche volta ti perde palla, ma qualche volta ti fa anche dei buchi nella rete avversaria, e quindi può essere una variabile importante. Gatti in fase di distribuzione del gioco, e credo che questo sia anche parte della bocciatura di Spalletti e del fatto che Spalletti abbia scelto la difesa 4 invece che a 3, non mi sembra questo granché. Io parto da un altro presupposto su Gatti, cioè io penso che quando uno come lui fa quello che ha fatto col Milan non è un episodio, o meglio è un indizio di un contributo che lui ci può dare, anche magari partendo dall'inizio. Quindi io proprio l'idea che la nostra difesa sia intoccabile e che quindi Kelly e Gatti siano per forza di cose due riserve, quando c'è comunque un calendario fitto, non mi troverebbe d'accordo, per quel che vale naturalmente il mio parere, nel senso che io credo che a maggior ragione in questa settimana in cui giocheremo 3 partite in 7 giorni, spero che quasi tutti siano coinvolti, ma non con la squadra di titolaristi con Sassuolo e poi tutte le riserve con Neck di Mega, ma magari con qualche inserimento di giocatore che ancora ha giocato di meno in questa fase, già in campionato, e poi magari qualche titolarissimo anche con Neck di Mega, perché altrimenti si vanno a prendere dei rischi. Si vanno a prendere dei rischi molto grossi in Europa League, che invece secondo me non va snobbata, almeno per le primissime partite, in maniera tale da assicurarti quantomeno la qualificazione ai playoff. Poi vai ad affinare il quadro. Bisogna fare attenzione, perché noi dobbiamo approfittare della gara casalinga con Neck, che è una squadra che l'anno scorso è stata la grande sorpresa d'Olanda, tanto da essere classificata terza, che quest'anno è partita con un po' di problemi, ma che come tutte le squadre olandesi è una squadra che gioca veloce, che guarda la porta e che ti può mettere in difficoltà. E Luis da Napoli: ogni anno sono sempre più angosciato, siamo troppo sfortunati. Allora Luis, io non so se non hai ascoltato meno Bruno Barba, che prima ci ha un po' fatto sperare con la sua valutazione molto realista, non è che ci ha fatto sognare, ma ci ha dato degli elementi come quelli che bisogna forzatamente pensare, cioè che quando c'è un problema bisogna anche guardare alla crisi come un'opportunità. E che sicuramente siamo molto sfortunati, è vero, perché nessuno ha questo livello di problemi come noi in questa fase. Partiamo dal presupposto che per togliere un po' d'angoscia bisogna forse togliere un po' di aspettative. Cioè, io penso francamente che la Juve adesso abbia talmente tanti problemi che non gli si può, non dico imputare nulla, perché poi se giochiamo male perdiamo, certo che andiamo a fare l'elenco delle responsabilità, però le si può perdonare qualcosa di più. E quindi io, sotto questo profilo, da tifoso, voglio più bene alla Juve in questa fase. Cioè, sono disposto a capire che esistono dei problemi maggiori e quindi anche a chiudere un occhio se magari c'è qualcosa che non funziona, perché ormai il pubblico, anche in virtù del fatto che il calcio è cambiato, ha sempre meno fede e ha sempre più capacità critica. Però io credo che vada assolutamente in questa fase un po', appunto, abbassato, e avere un po' più di occhio sereno, diciamo così, non dico benevolo, ma sereno nei confronti di una squadra che, sono convinto, comunque darà tutto, perché in queste partite l'ha fatto, con dei limiti, ma col Milan ha dimostrato che non voleva perdere e c'è riuscita, perché non lo meritava. Grazie Paolo, lo vediamo più o meno uguale. Gatti è uno che ha la maglia stampata addosso. Sì, io penso che Gatti, che in questa fase ci vogliono anche giocatori che magari tatticamente non ti soddisfano del tutto, ma che danno l'anima, perché non devi vincere le partite solo con l'intelligenza, la strategia, a volte le vinci anche col cuore. Io non sono mai per spiegare tutto col cuore, tanto meno tutto con la grinta, ci vuole un mix di cose, ma quel mix però deve avere tutti gli ingredienti, e quindi io penso che da questo punto di vista Gatti ci possa servire tanto. E Alberto, secondo me il lavoro di Locatelli come caratteristiche potrebbe farlo Sar, non penso che Spalletti cambia il modulo avendo anche McKennie e Kopp, aggiungendo Ovuso. Io sinceramente ve lo dico, io non posso paragonare Sar a Locatelli, perché Sar non ha fatto un minuto nel campionato italiano. Lo può fare quel lavoro? Speriamo. Le caratteristiche ci sono? Sì. Magari ci regala anche più intensità? Speriamo, visto che arriva dalla Premier League. Però non conosce il calcio italiano come lo conosce Locatelli. Però quando lo vedremo? Credo che, nonostante lo si sia andato a prendere in emergenza, perché è arrivato nel finale, sicuramente la società, perché è così in tutte le società professionistiche, il giocatore lo conosce molto bene. Quindi, evidentemente, è stato preso anche per essere alternativa di qualcuno e combinarsi con qualchedun altro. Il campo ci dirà come. Oggi dire che io abbia una grande fiducia sarebbe un azzardo, perché io i giocatori li voglio vedere con la maglia bianconera addosso, li voglio vedere persino quando arrivano dei big, perché ricordiamocelo, Openda e David erano dei big nei loro campionati prima di arrivare a noi. Con Miners era un big e Douglas Luiz ha fatto una stagione meravigliosa con l'Aston Villa. Oggi noi abbiamo molte più, in alcuni casi, bocciature acclarate, in altre qualche perplessità, perché poi li hai visti con la maglia bianconera non funzionare fino in fondo, e di esempi così ne possiamo fare tanti. Io spero che Sar non solo sia il giocatore che non ci fa rimpiangere Locatelli, ma che vada anche oltre. Però questo è tutto da vedere, ad oggi può essere solo una speranza. In questa situazione si parlerà la nobilitate di Spalletti, se saprà adattarsi e trovando nuove soluzioni gli diremo bravo, altrimenti il grande allenatore non è così grande. E questo ci scrive Giacomo da Susa. Io credo che Spalletti abbia una situazione molto difficile ma anche molto stimolante, perché Spalletti è il primo che ha forse combattuto l'idea che esistano dei livelli di giocatori e che invece puoi anche inventarti delle soluzioni se hai un certo tipo di giocatore. E io mi aspetto questo, mi aspetto che Spalletti, e ne sono sicuro che lo farà, che non si rassegni, che cercherà di far giocare meglio la squadra, trovando le collocazioni, le connessioni giuste. Ne ha già parlato in queste settimane, se avete fatto caso, tanto da Zone quanto a Sky, ma anche al termine della partita con Milan, mi sembra che abbia fatto un'analisi sui giocatori molto approfondita e molto raffinata e molto promettente. Quindi mi aspetto che Spalletti tiri fuori dal mazzo qualche carta importante e ce la metta a posto. Io sono convinto che lo può fare, non che lo riuscirà a fare, che lo può fare sì, perché altrimenti non avrebbe avuto senso dirci che era un allenatore top. Siccome lo è stato, adesso in una situazione molto più difficile deve dimostrare di esserlo. Ma io sono convinto che quantomeno ci proverà, che non subirà passivamente questa situazione e che qualcosa da una base, ripeto, già importante, lui parta. E questa, sapendo anche le difficoltà, sapendo i limiti, sapendo che poi questa base si è sbriciolata a momento buono, però l'anno scorso gli è servito, la Juve di adesso forse meno spumeggiante di alcune partite dell'anno scorso, ma comunque ai risultati ci riesce ad arrivare, non pienamente, ma ci è arrivata, e lui ha fatto bene a rivendicarlo questo al termine della partita con il Milan. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao Alex Vercelli, con tutto l'amore che vogliamo e voglio per Locatelli, però sembra che siamo in lutto. Ovviamente mi dispiace moltissimo, però dobbiamo anche essere abbastanza obiettivi. Un giocatore sostituibile, parliamo di Rodri piuttosto che di Bellingham, che ne so, o comunque di un giocatore tanto rilevante per una squadra, cioè rilevante, ma è sostituibile, paradossalmente è meno sostituibile per le caratteristiche e per quella qualità che ti dà Douglas Luiz. Se al posto di Locatelli entra qualcun altro e gli diamo un attimo di tempo, potrebbe fare, mettiamola così, lo stesso lavoro. Non sarei tanto disperato. Forse McKenny è un giocatore più importante per la rosa e per gli 11 della Juve. Forza Juve.
0: Io, Alex, capisco il tuo ragionamento, perdonami, lo disapprovo per due motivi. Uno, non facciamo dei paragoni con Rodri e Bellingham o con i grandi campioni. È giusto il paragone che fai con McKenny. McKenny è un giocatore difficilmente sostituibile per la Juve, perché McKenny è un giocatore che non ha uguali, ed è proprio per caratteristiche, per originalità. Però noi non dobbiamo smettere di pensare, la Juve non ha nessuno insostituibile. Il migliore che ha Yıldız e lo stiamo sostituendo. Poi faremo le valutazioni al gioco lungo e magari a fine stagione ci diremo certo, se Yıldız avesse giocato 15 partite in più saremmo in un altro punto. Ma certamente non è sostituibile. Ma nel gioco della Juve, brutto, poco produttivo, quello che volete, fate tutti i discorsi, Locatelli non è stato ancora sostituito. Non mi potete paragonare Douglas Luiz a Locatelli, perché Douglas Luiz nella Juve ha fatto 3 partite, Locatelli ne ha fatte centinaia. Quindi io mi auguro, io sto facendo il tifo perché Douglas Luiz sia quello che aveva pensato Giuntoli, la pietra angolare della Juve sulla quale aumentare la nostra qualità. Stiamo a vederlo. Io ripeto, spero ardentemente, ma Locatelli in questi anni è stato l'elemento che ha tenuto più costante il livello di rendimento nel centrocampo. Abbiamo visto Thuram fare una stagione da 7, la prima una stagione da 5, abbiamo visto con Miners 2 stagioni insufficienti, abbiamo visto Douglas una insufficiente andarsene via. Locatelli è sempre lì, sarà un giocatore da 6, da 6 e mezzo, fate voi la valutazione, ma è sempre lì. Lo riusciremo a sostituire? Vediamo, speriamo. Però nella Juve, e io lo dico sulla base dei numeri, se vi andate a vedere Locatelli, forse il campione sarà ridotto, il campione è poco rappresentativo. Nelle prime 3 giornate, il giocatore che ha creato più occasioni nella Juve si chiama Manuel Locatelli. Non Chico Conceição con Maines o Douglas Luiz. Si chiama Manuel Locatelli. I filtranti, i passaggi verticali che spaccano le linee avversarie, lo dicono le statistiche, li fa in maggior parte Manuel Locatelli. I recuperi palla nell'ultimo terzo di campo, lo dicono le statistiche, li fa Manuel Locatelli. Poi a noi non ci piace perché lo vediamo lento. Gli altri non mi sembrano veloci. Io la Juve la trovo, guarda, lentissima. Per noi la Juve è lenta perché c'è Manuel Locatelli. Gli altri sono non si capisce perché abbiamo un giocatore lento e gli altri non siano veloci. Abbiamo tutti i giocatori che vogliono il pallone tra i piedi, ma il problema è Locatelli, che peraltro per i passaggi li fa abbastanza precisi, mentre altri no. Quindi auguriamoci di averlo sostituito, ma non parliamo, cioè non si può paragonare Locatelli a Rodri ed altri. Capisco, poi per me, ripeto, McKennie non è sostituibile, perché è un giocatore che non abbiamo altri McKennie, ma McKennie è un giocatore che fa tante cose, quindi non ha un ruolo specifico. Io voglio vedere se col Sassuolo Douglas giocherà bene, come ha fatto con Mina, perché dietro c'è uno che permette di non guardare dietro. Douglas può giocare avanti, può perdere palla, può fare i cambi di gioco, può fare, perché c'è dietro uno che li recupera i palloni. Lo farà con Miners? Lo farà qualcun altro? Lo stiamo a vedere. Io quindi sono il primo, guarda, io sono laico, io trovo semmai che ci sono persone, e non è il caso di Alex che ha fatto un'analisi dettagliata su Locatelli, ci sono persone che hanno dei pregiudizi enormi. Io dico che Locatelli è uno dei 5 migliori centrocampisti italiani e quindi come tale merita rispetto, mentre invece in questi giorni ho letto molti tifosi della Juve in varie sedi essere felici per un infortunio che ci porta via un giocatore per un anno. E questo io lo trovo inadeguato. E infatti mi arriva il commento: basta con questo Locatelli, è un giocatore mediocre, non è Busquets. E certo che non è Busquets, ma chi abbiamo di campioni noi? Abbiamo altri campioni? Cioè a me è questo che io proprio non sopporto ormai del tifoso della Juve, che Locatelli non è Busquets, come se avessimo altri giocatori di quel Barcellona. Ma i Locatelli, lo scandalo. Ma vediamo adesso, io guardate, non sono di quelli che poi ti fa contro, Io spero che Locatelli non se ne parli più per un anno. Vuol dire che abbiamo fatto benissimo con quelli che abbiamo. Ma lo vediamo e vediamo chi sarà a sostituirlo. Io sono pronto lunedì, martedì a raccontarvi. Bene, abbiamo trovato il giocatore che recupera palla meglio di Locatelli. E siamo tutti felici. Però c'ho qualche dubbio. Ma ripeto, voglio avere torto. Voglio avere ragione, voglio avere torto, e vuol dire che Spalletti sarà stato bravissimo a contraddire anche le statistiche che finora ha elaborato lui. Ci fermiamo, vi ringrazio per l'attenzione. Linea a Frank Leonetti, ciao.
3: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
3: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
2: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali allo spaccio di sostanze stupefacenti.
3: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza.

0: un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
1: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in Seratuna Ducati Desmos 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di boxe. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Trovati a questo programma condotto dal sottoscritto Franco Leonetti ieri, oggi, tutti martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17. Saluto Manuel che oggi sta lavorando veramente alla cremente in regia, passa da un monitor all'altro, tante cose da fare, e ne approfitto, ovviamente ringrazio Manuel ma tutti i nostri tecnici, solo grazie a loro insomma possiamo andare in onda nella maniera migliore. Allora partiamo subito e lancio questo tipo di quesito. Ormai purtroppo sappiamo benissimo di Locatelli, operato ieri, tempi di recupero incerti, come minimo 3 mesi, ma lo rivedremo quasi certamente nel 2027. Non ci voleva nemmeno l'infortunio di Bogà, che insomma non sarà lunghissimo come quello di Locatelli, come quello di Thuram, come quello di Yıldız, ma credo che insomma prima della fine di ottobre non lo vedremo. Poi se dovesse riuscire a accorciare i tempi, ben venga. E quindi è necessario assolutamente promuovere ragazzi dalla next gen. Io ieri ho parlato di Owusu, oggi l'hanno scritto tutti, va benissimo, non perché io abbia insomma il coniglio da tirare fuori dal cilindro oppure la sfera di cristallo magica, ma perché ho osservato attentamente quello che è stata la preparazione, le partite precampionato, e devo dire che Owusu aveva fatto molto bene, e mi risulta anche che insomma Spalletti aveva detto Owusu non si muove né dalla next gen né dalla Juventus, potrebbe tornare utile ai noi. Purtroppo tornerà utile non per il ragazzo italiano, niente in contrario nei confronti di Augusto Owusu, ma perché speravamo ovviamente di avere il centrocampo titolare. E allora vi chiedo, quali altri giocatori della next gen secondo voi potrebbero essere travasati in prima squadra? A me il primo nome che viene è Obawodu, perché ha fatto anche lui un buonissimo precampionato, è andato a segno, è un esterno d'attacco che insomma può giocare anche come rifinitore. È chiaro che non si possono lanciare tutti così, però credo, ahi noi, vista l'urgenza, la gravità degli infortuni e le assenze prolungatissime, che comunque Spalletti dovrà inventarsi qualcosina. Quindi i vostri suggerimenti, proviamo a travestirci da talent scout per

0: per un giorno e quindi benvengano i vostri suggerimenti. Ieri, come al solito, puntualissima alle ore 18 su bianconeranews.it è uscita la mia frecciata, il mio editoriale. Io l'ho titolato così: Il problema del gol paratavico, ma va risolto in fretta, perché qualcuno mi ha scritto come messaggio: sì, ma Franco, adesso il vero problema è quello degli infortuni. Assolutamente sì, tanti infortuni e di qualità, come la Juve sta subendo, sono un problema grosso, una problematica grossa. Ma domenica, quando la Juve scenderà in campo, quello è il problema che bisognerà risolvere. L'abbiamo visto nelle tre partite, ma soprattutto, come dice il titolo, è un problema atavico. Lo dicevo ieri e lo ribadisco oggi: da quando la Juventus ha perso interpreti favolosi là davanti, non voglio neanche parlare di Cristiano Ronaldo, di Higuaín, di Mandzukic, ma di tanti altri. Oggettivamente la Juve lì davanti zoppica. C'è stato un periodo in cui non si creavano occasioni, quindi arrivavano pochi gol, poi si è cominciato a produrre di più, ma i gol non sono in cifra industriale. E l'abbiamo visto anche contro il Milan, ma anche in precedenza con il Parma e Frosinone. E un problema che Spalletti dovrà risolvere. Non sarà facile, a maggior ragione in questo momento in cui hai veramente tante, tante assenze, però potrà provare qualcosa di nuovo. Questo non lo so. Io ricordo solo, e lo cito nel mio pezzo, che in passato Spalletti attuò le sue ormai diventate celeberrime spallettate, spostando qualcuno, mettendo qualcuno più avanti, cambiando ruolo a qualche interprete. Qualcuno mi chiedeva cosa faresti, ma quello che farei io è relativo, io non faccio l'allenatore, non sono un allenatore, men che meno di Serie A, però credo che alla luce, uno, del problema del gol atavico, due, di questa moria di infortuni enorme, oggettivamente Luciano Spalletti qualcosina dovrà inventarsi, e di tutto ciò parleremo nei vostri messaggi, ma soprattutto con il primo ospite. Io sono felicissimo di ritrovare Luca Pagliuso. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio.
0: Luca, non so se hai ascoltato la mia premessa, ma te la riassumo velocemente. Il
1: Sì, prego, prego.
0: Fattore infortuni mi pare in questo momento devastante. La Juve ha 9 assenze. Questa mattina la Juve si è allenata e sia McKennie, Pape Sarr e anche Cambiaso si sono allenati a parte, e ovviamente Spalletti spera di recuperarli almeno qualcuno per la panchina e magari McKennie titolare per domenica. Ma poi c'è questo problema atavico del gol. La Juve negli ultimi anni segna poco. E allora quale può essere, e lo chiedo a te che sei un dirigente sportivo navigatissimo e di grande esperienza, quali possono essere le soluzioni in questo momento? A te.
1: Premesso che la Juve ha una rosa abbastanza ampia, dove comunque giocatori ne ha, perché ha tanti giocatori di spessore, ha tanti giocatori, ha una, diciamo, una rosa abbastanza profonda. Faccio per dire, manco Locatelli, puoi mettere Douglas Luiz, puoi mettere Koop Meiners in mezzo, puoi mettere, cioè, giocatori ne ha Spalletti, quindi fortunatamente le assenze possono essere facilmente colmate da giocatori altrettanto bravi, perché poi i giocatori della Juve sono tutti di buon livello. E Spalletti sicuramente sta cercando, sta studiando la soluzione, ma diciamo, a livello di volume, io credo che la Juve abbia dato all'allenatore tante soluzioni. Non si è riuscita a dare all'allenatore le soluzioni cercate. Voglio esprimermi meglio, cioè la Juve cercava un bomber da 20 gol, non è arrivato perché Colomani, conoscete bene, è un buon giocatore, non si sa se è una seconda punta, un esterno, può fare anche la punta, ma gol ne fa pochi. L'anno scorso il Tottenham ne ha fatto uno,
0: Sì,
1: quindi la
0: l'anno
1: Juve ha fatto
0: scorso
1: un
0: poco.
1: investimento importante.
0: Certo.
1: E probabilmente con 50 milioni non ha preso l'attaccante da 20 gol, ha preso un attaccante giovane, di prospettiva, che deve crescere, deve migliorare. Quando Spalletti ha chiesto e ha continuato a chiedere il 9, è arrivato un altro ottimo calciatore dal Newcastle, perché il giocatore è un giocatore di livello, è un giocatore di qualità, ma non è una prima punta alla Higuain.
0: Ah, è più, no, di sicuro.
1: Esatto, è uno che gli piace venire dietro a giocare, è uno molto bravo tecnicamente, è uno che ha qualità, ma è in grado di far 15 gol, punto di domanda. E lì Spalletti ha picchiato più volte mandando dei messaggi intelligenti dicendo: comunque io la prima punta non ce l'ho, perché poi David è partito e l'anno scorso c'era, non è piaciuto, ma c'era. Ora è partito e c'ha due soluzioni, ma non ha la soluzione richiesta. Quindi, andando al dunque, mi sembra che questa rosa della Juve sia una buona rosa. La Juve è una buona squadra, ma anche quest'anno, ahimè, l'ha detto Spalletti tra le righe, non è una squadra che può lottare per lo scudetto,
0: certo.
1: È una squadra che deve guadagnarsi il quarto posto. Ecco, questo è il mio punto di vista.
0: Luca, credo che sia assolutamente un punto di vista condivisibile, e tra l'altro Spalletti lo ha proprio detto nella conferenza pre-Milan, dove ovviamente gli è stata fatta la domanda, il mercato era finito da qualche giorno, lui ha detto avremmo voluto fare determinate cose, non siamo riusciti a far tutto, e questo insomma va assolutamente nella direzione che tu hai appena tracciato. Voglio tornare indietro, perché tu l'anno scorso proprio in questo periodo fosti l'unico qui da me a dire, quando tutti incensavano il mercato, tu dicevi: attenzione, perché secondo me la rosa della Juve è una rosa che farà fatica a arrivare al quarto posto, la vedo tra il quinto e il sesto. E ci hai azzeccato, cioè azzeccato, sei un dirigente sportivo di grande esperienza e quindi avevi visto lungo. E allora ti faccio la fatidica domanda: alla luce degli infortuni di oggi, ma soprattutto della rosa approntata, secondo te la Juve che tipo di campionato potrà fare e può rientrare nelle quattro?
1: Questa è una domanda difficile. È una domanda difficile perché le squadre che si sono organizzate sono diverse. Io metterei in griglia l'Inter, come sempre, avanti. Metto subito dopo la Roma,
0: sì,
1: che ha migliorato un assieme, ha inserito i giocatori voluti dall'allenatore, c'è entusiasmo, mi dà l'impressione di essere una squadra che ha un gradino in più a tutte le altre. Tutte le altre significa mettere dentro Napoli, Juve, Milan, Como, Atalanta un po' più indietro. E quindi in questa griglia cascano Inter e Roma, che secondo me entreranno nelle prime quattro, e gli altri due posti ci saranno le quattro squadre. L'anno scorso sono rimaste fuori Milan e Juve,
0: sì,
1: e sono entrate Roma e Como, magari quest'anno succede il contrario. Però ci sono sempre le famose quattro squadre che lottano per due posti, quindi ripetiamo: Inter e Roma avanti, e poi mettiamo Napoli, Juve, Milan e Como.
0: Allo stesso livello per te, Luca?
1: Sì. Certo, ognuna ha una storia diversa. Per esempio, il Napoli ha una buona squadra e in questo momento anche il Napoli è afflitto da tanti infortuni,
0: certo,
1: ma contrariamente alla Juve non ha le soluzioni. Perché per esempio oggi in Champions il Napoli gioca senza Anguissa e senza McTominay e gli levi il centrocampo in realtà. Se alla Juve manca Douglas Luiz, se gioca Cup Miners, cambia poco. E nel Napoli, se manca McTominay, cambia tanto.
0: Problema che alla Juve mancherà Locatelli per almeno quattro mesi.
1: È ripeto, quello. La differenza dei giocatori che è mancato Cambiaso, che è un giocatore importante, non si sente la mancanza, gioca Selic sull'esterno del campo, sì, gioca, certo, capito? Se gioca Gatti al posto di un altro centrale, non senti la differenza. Sono giocatori che si equivalgono nei valori. Se cacci McTominay al Napoli, gli cacci 12 gol, cioè ambuti la squadra,
0: certo,
1: la tagli in due, è diverso. Quindi il Napoli, poi alla fine, gli infortuni del Napoli, secondo me, pesano di più degli infortuni della Juve. Detto ciò, se il Napoli si riorganizza, si riordina, ritrova i suoi effettivi, io metto terzo il Napoli. E quindi poi per il quarto posto se la giocano tutti gli altri. Dipende dagli infortuni, da come prosegue il campionato. Il Como mi piace tanto come proposta di gioco, come mentalità, come idea e come qualità, quindi il Como ce lo terrei dentro.
0: Però poi bisogna vedere al doppio impegno, ovviamente.
1: Bene Franco, però ti ripeto, ognuna di queste squadre ha i suoi pro e i contro.
0: Certo.
1: Però Como, Napoli, Milan e Juve, due staranno fuori, se diamo per scontato che l'Inter e la Roma ci sono. Giusto, parliamo di quattro posti.
0: Sì.
1: A meno che un altro argomento sarebbe quello che facciamo talmente bene che troviamo il quinto posto e liberiamo una casella. E allora le cose migliorano, altrimenti purtroppo due rimarranno fuori. Ma non mi sento oggi di fare una previsione.
0: No, no, ma è chiaro.
1: Se io oggi dovessi dire che la Juve arriva quinta o arriva quarta, è leggera la differenza, ma sostanziale cambia il mondo.
0: Altro che, anche se poi c'è l'Europa League, che può essere un ottimo viatico, perché se sollevi, ovviamente solo uno solleva il trofeo, va poi direttamente in Champions, ma questo
1: certo,
0: è ancora
1: certo,
0: un altro
1: certo.
0: discorso. Senti, certo. La dirigente è molto esperto, voglio il tuo parere. Io personalmente operazioni chirurgiche in tre settimane di campionato non le avevo mai viste, e lo dico sempre perché poi molti tifosi buttano tutto nel calderone e dicono: ma cosa succede? La preparazione. Parliamo di infortuni muscolari, un discorso. Infortuni traumatici sono impossibili da prevedere, però c'è una dose di ella, Luca. Tre interventi chirurgici dopo tre partite di campionato è una cosa veramente che io personalmente non ricordo, non so tu.
1: Sì, qui possiamo parlare solo di sfortuna, possiamo parlare di lavoro sbagliato, lavoro fatto bene. Si è sfortunati, capitano queste annate nere, poi magari dalla sfortuna nascono delle fortune.
0: Delle opportunità, certo.
1: Delle opportunità, certo. Per quelli che non avrebbero giocato e che invece giocano e dimostrano di essere meglio di quegli altri. Cioè, oramai è inutile piangersi sull'altro versante, gli infortuni ce li hanno.
0: No, li hai.
1: Abbiamo parlato degli infortuni della Juve, io ti ho parlato degli infortuni del Napoli, voglio dire, le squadre hanno gli infortuni. La fortuna della Juve è che la Juve ha una rosa profonda. Guarda quanti esterni ci sono, guarda quanti centrocampisti ci sono, le uscite mancate di Gonzales, di Kupfmeier mettono nelle condizioni
0: meno male.
1: Spalletti meno di male. Avere delle soluzioni, meno male.
0: Meno male che sono rimasti, perché
1: esatto,
0: altrimenti...
1: Esatto. Però ribadisco, nonostante gli investimenti fatti, la Juve non è cresciuta di volume rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è arrivata sesta perché ha sbagliato due partite in casa.
0: Certo.
1: Quest'anno può arrivare quinta, può arrivare quarta, può tornare ad arrivare sesta. Quindi significa che il valore è rimasto quello. Per me la Juve vale quella dell'anno scorso. Non è una Juve più forte. Ecco.
0: Ecco, io volevo proprio arrivare qui. Quindi tu non vedi una Juve più forte? Io la vedo ovviamente organico completo, no? Adesso che mancano nove interpreti. Questo sentore ottimistico perché è cresciuta o finalmente è tornata la concorrenza, lo ripeto, a organico pieno, perché poi magari qualcuno scrive eccetera, a organico pieno. Io vedo per esempio un Celik che può mettere in difficoltà l'allenatore per farsi schierare al posto per esempio di Cambiaso. Vedo in alcuni ruoli, adesso che è arrivato Voltemade, credo che insomma Colomboni non potrà dormire sonni tranquilli. A organico completo, secondo me, è cresciuta la concorrenza interna, come accadeva nelle Juventus del passato, quelle vincenti, dove vari interpreti, me lo dicevano Padovano, Ravanelli, me lo diceva Tacchinardi, bisognava innanzitutto sudare in allenamento per guadagnarsi la maglia da titolare e poi andare in campo e far la Juve. Non so se tu concordi con me o hai una visione diversa.
1: No, sicuramente, concordo sicuramente con te. Al tempo la Juve e la quarta punta della Juve sarebbe stata la prima punta in qualunque altro club d'Italia.
0: Esatto.
1: Se ci ricordiamo Vialli, Ravanelli, Del Piero, Padovano, nessuno era la quarta punta, erano quattro titolari che giocavano tutti, quindi è evidente che il valore dei calciatori, ma anche le ultime Juve che ricordiamo noi vincenti davanti presentavano Mandzukic, Higuain, Cristiano Ronaldo, Dybala.
0: E insomma, qualche giocatore no, di classe ha, di spessore.
1: Non ha
0: ecco.
1: Quel livello lì. Questa è una squadra buona, è una squadra forte che secondo me investe troppo, investe troppi soldi per ottenere questi risultati. Questo è lampante. Cioè, se tu hai speso 50 milioni e hai preso un attaccante che l'anno scorso ha fatto un gol, non è che io voglia criticare Kolumani, per carità. Io sto dicendo che Kolumani non è lo smoking. Se tu vuoi lo smoking per andare a fare il capodanno, hai comprato un bel vestito grigio. È una cosa diversa.
0: Certo.
1: Se tu hai speso 50 milioni per un giocatore che può fare l'esterno in un 4-3-3, la seconda punta. Non è la prima punta. Allora, meglio spenderne 70, faccio per dire, prendere Sorlot. Ma è un ragionamento
0: per aria.
1: Però dico, spendi qualcosa in più e pigli il giocatore che ti serve. Altrimenti l'anno prossimo saremo ancora a cercare la prima punta. Questi sono gli errori che vengono commessi dai dirigenti. Cioè, tu hai comprato l'attaccante del Newcastle, che non lo pronuncio perché mi viene difficile pronunciarlo. Aiutami tu, Franco, come si chiama?
0: Voltemade, dici?
1: Brevissimo, a me non mi viene. Non
0: no, tranquillo,
1: ancora, lo devo ancora metabolizzare.
0: Voltemade.
1: Poi hai comprato Kolumani, va bene, hai fatto due investimenti, su Kolumani soprattutto. Se l'anno prossimo ritorni sul mercato e nuovamente l'allenatore ti chiede la prima punta, cosa fai? Ti affacci di nuovo e vai a rifare un investimento. Quindi i soldi che hai speso quest'anno, cosa fai? Li hai buttati. I soldi
0: Speriamo
1: che hai speso
0: no.
1: per David, li hai buttati. I soldi che hai speso per Openda, li hai buttati. E continui a buttare soldi.
0: Quelli di Openda
1: questo
0: ho tanta paura che sia
1: così. Lo metti insieme, vai a comprare un campione.
0: Anche se poi la realtà ce l'ha dimostrata al mercato, io questo lo dicevo da maggio, guai a pensare, e non succederà, infatti è stato così, di poter sistemare tutto in una sessione di mercato. Secondo me sono state fatte tante operazioni perché...
1: No, ma Franco, perdonami se ti
0: Mai, prego.
1: Il ragionamento mio è diverso dal tuo. Io sto dicendo, se tu hai speso 40 per Openda, 50 per Kolumani, e tutto l'investimento di David e ancora cerchi la prima punta,
0: qualcosa
1: significa che se fossi stato un dirigente più attento, metti insieme i soldini con 100 milioni, vai a comprare Alvarez, vai a comprare un giocatore che poi ti rimane per 5 anni nella Juve.
0: No,
1: certo. Questo era il ragionamento che voglio fare. Poi dopo,
0: ma no, ma il tuo discorso è giustissimo. Tant'è che tu hai premesso prima, ma l'ho fatto anche Spalletti. Aspetta da gennaio la prima punta e neanche dopo il mercato estivo è arrivata la prima punta, che insomma fa la guerra in area, che sa spizzare, che va a contrastare i difensori, il classico 9 da il centro boa, no? Ed è vero, non è arrivato, perché hai spiegato benissimo tu, sia Woltemade e sia Kolumani non sono quel tipo di giocatori, mi pare abbastanza evidente.
1: No, ma sono dei buoni giocatori.
0: Ma assolutamente, io sono contento.
1: Però,
0: secondo me l'idealità sarebbe stato prendere Kolumani avendo un Vlahovic o Vlahovic, e avevi la prima punta e il giocatore che poteva girare attorno, ma poi insomma è inutile che torniamo su Dusan Vlahovic. Mi dai un ultimo giudizio, poi siamo in chiusura, su Alaj Begovic. Come lo vedi questo ragazzo? Sicuramente talentuoso, forse ancora un pochino acerbo?
1: No, non posso darti il parere perché l'ho visto giocare poco e io i calciatori li devo vedere giocare prima di giudicarli. Ho visto degli spezzoni, so che è un giocatore che ha tanta qualità, è un giocatore che ha talento e che somiglia tanto un po' ad Illich, tant'è che secondo me la Juve nel fare l'investimento su questo calciatore forse ha anche ipotizzato che se per Illich arriva la proposta mostre da 120, da 130, che prima dell'infortunio si sentiva nell'aria, io credo che questo giocatore abbia le caratteristiche per fare il vice Illich. Però ti devo dire, caro Franco, che un calciatore, prima di fare il titolare nella Juve, deve scrivere delle pagine, deve fare delle cose.
0: Evidente.
1: Lui è un giocatore che lascia intravedere, ma ancora deve fare. Quindi Spalletti, che sicuramente è un allenatore di grande livello, intelligente, capace, perspicace.
0: Capace anche di inventare, no, delle mosse, esatto, o dei cambi di ruolo.
1: Sa come gestire. Se fino adesso lo ha utilizzato poco, secondo me lo ritiene un giocatore bravo in prospettiva. Lo deve lavorare, lo deve spezzare. Poi magari, ecco, vedi, con tutti questi infortunati, gioca, dimostra di essere pronto e ti ritrovi un giocatore... diciamo che si può
0: di livello, di livello.
1: È un giocatore che ha qualità, questo è certo. Poi lo dobbiamo vedere all'opera e poi lo giudicheremo. Oggi io non mi sento di dare un giudizio complessivo, perché l'ho visto giocare poco nel campionato italiano.
0: E ha giocato poco, esatto. Ha giocato due spezzoni di partita, perché contro il Milan è partito titolare, in precedenza era subentrato con il Parma, però oggettivamente, insomma, troppo poco. Luca Pagliuso, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a tutti e una buona serata e buona Champions per stasera, per chi la vede.
0: E la Juve invece comincerà la prossima settimana con l'Europa League, ovviamente.
1: Faremo il tifo per la Juve in Europa League.
0: Assolutamente sì, un abbraccio grande. Ciao Luca, grazie, Franco. Sempre. Allora, siamo arrivati in break, però intanto vedo su Twitch, calmi ragazzi, vedo un po' di faide, di lotte, calmi. La seconda parte, grande spazio a tutti voi, perché sono arrivati un mucchio di vocali, un mucchio di messaggi, quindi rimanete lì, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. In primo piano la Champions League, dopo l'esordio di ieri sera per le italiane. La prima a essere scesa in campo è stata l'Inter, sconfitta 2-1 in casa del Real Madrid. Questa sera tocca al Napoli, che ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri affronta il match senza Anguissa oltre a McTominay. In mezzo dovrebbero partire dunque dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres resta in dubbio, pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. E domani alle 18.45 Fenerbahce-Roma, non c'è ancora Lorenzo Pellegrini nell'elenco dei convocati dei giallorossi e questa resta l'unica assenza. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana in seguito a un lungo complesso lavoro individuale proseguito per tutta l'estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno. Per la trasferta turca però Gasperini può contare su tutto il resto del gruppo. E alle 21, sempre di domani, debutto Champions per il Como. La squadra di Fabregas ospita al Senigallia il Lipsia. Fabregas sarà chiamato dunque a rompere la sua personale maledizione Champions. Infatti nella carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto, 12 trofei con Arsenal, Barcellona e Chelsea, ai quali si aggiungono un mondiale e due europei con la Spagna, tutto tranne la Champions League per l'allenatore del Como. Siamo al tennis. Yannick Sinner accelera e prepara il ritorno dopo lo stop forzato causato da una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, l'infortunio che l'ha costretto a saltare, lo ricordiamo, il Masters 1000 di Cincinnati e lo US Open. Il numero uno del mondo sta finalmente comunque ritrovando la serenità in campo. Dal punto di vista medico, se le risposte del ginocchio continueranno ad essere buone, nel fine settimana Yannick Sinner farà rientro a Monte Carlo, dove da lunedì potrà ricongiungersi al tecnico Simone Bagnozzi per riprendere gli allenamenti a pieno regime. E intanto lo US Open, Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set, finito 10-7, dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e terzo e perso il quarto 6-1 contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà adesso con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
0: Allora, grande spazio per le vostre opinioni. Parto da Twitch, saluto Angela Juve che diceva: beh, con l'Omonia dovrà incominciare a fare i gol. Assolutamente. Sì, poi Gianluca Dalla Dispoli. Ciao Franco, ma quest'anno non possiamo permetterci lo smoking. Lo sa l'ospite, un abbraccio. Lui faceva un discorso diverso: cioè, se Spalletti chiede la prima punta, magari metti qualcosa in più, prendi un giocatore in meno in un altro reparto e vai a prendere il giocatore che ti rimane per 5 anni, ma poi sappiamo anche benissimo quali difficoltà economiche e con le uscite da fare i dirigenti hanno operato. Poi ognuno, insomma, ha il proprio giudizio. Roby, chi ne è diventato imbarazzante, ma sempre al suo posto, grazie a Malagò, dunque è tutto marcio. Poi Gianluca, voglio fare i complimenti al signore che sta parlando, quindi parlava poc'anzi Luca Pagliuso, perché è realista, non vende fumo come fanno tanti quando parlano dell'attuale Juventus, che è un colabrodo da 6 anni, anche qui ognuno ha le proprie idee. Paolo da San Sepolcro, ciao Frank, 9 infortuni e solo Vusu non basta, servono svincolati sul mercato, magari Brozovic, ma come ho spiegato, lo rispiego, insomma, per prendere uno svincolato come Brozovic dovresti tagliare uno straniero e in questo momento ci manca solo di tagliare qualcuno. E poi Paolo fa gli auguri di pronta guarigione a Locatelli. Poi Davide da Bologna, facciamo fare minutaggio a Owusu e a Obawodwo, magari al 60esimo, per far rifiatare i titolari, chissà che non succeda qualcosa di interessante, facciamolo subito con il Sassuolo. Poi Roberto da Sassari, buonasera Franco, io avrei 3 nomi della Next: Pagnucco, che è già stato convocato con il Milan, Mazur, centrocampista polacco, e Mogale, esterno d'attacco. Un grande abbraccio a te, così mi piacete, forza, facciamo il talent scout. Poi sempre Davide a Bologna, aggreghiamo la prima squadra Obawodwo, ha fatto un ottimo precampionato e va premiato. Vi ricordate che all'inizio, quando c'era Ronaldo e Obawodwo, insomma, l'ho fatto anche io come nome prima. Luis da Napoli, Franco, speriamo di fare un bel centrocampo con Sarri, rientro di Sarri, Douglas Luiz, Cop Miners, e poi vabbè, io ci aggiungo assolutamente McKennie, e vediamo poi Owusu. Franco, sono Gianni da Palermo, Palermo, non so se dico male, vista la situazione ormai deficitaria, perché non provare non uno ma diversi giocatori della Next Gen? Concordo. Poi Salvatore dice: io penso che il nostro modulo di gioco mette anche in difficoltà gli attaccanti, in quanto sono troppo prevedibili. La mezza punta fa quello che dovrebbe fare la mezzala al posto di Locatelli e deve giocare chiaramente coppe. Nelle condizioni in cui ci troviamo non possiamo assolutamente cambiare modulo, purtroppo. Facciamo così: prima dell'arrivo dell'ospite, perché ci sono veramente tanti vocali, ne mandiamo uno e poi introduciamo l'ospite che ormai conosce.
7: Ciao, sono Fabio da Milano, mi spiace, non sono d'accordo col vostro ospite. Se la Juve avesse preso un centravanti da 90-100 milioni, come dice, avrebbe potuto prendere solo quello. Il che voleva dire via Openda, via David, via Vlahovic, avremmo fatto tutta la stagione con un solo attaccante. E ci saremmo tenuti di Gregorio, non avremmo preso un centrocampista.
0: Verissimo.
7: Se tu spendi 100 milioni per un attaccante da 20-25 gol, e non so se bastano 100 milioni, poi non puoi fare le altre operazioni, perché non ne abbiamo.
0: Ottima riflessione la tua, ottima riflessione, concordo assolutamente. Mercoledì 16:40, lo vuoi presentare tu Manuel, perché tanto è un uomo di casa, Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Manuel, grazie mille per l'invito come sempre, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo.
0: Allora, sei pronto? Oggi hai messo il metto, perché insomma le sensazioni ai noi sono brutte, ovviamente, per quanto riguarda gli infortuni, cioè 3 giornate, 9 infortunati, tra l'altro non nessuno di poco conto, no? Perché in questo McKennie, in questo momento McKennie è fondamentale, speriamo venga recuperato. Stamattina si è allenato a parte anche con Cambiaso e Sar, anche lui da ritrovare, con Spalletti che deve fondamentalmente ricostruire un centrocampo titolare. L'anno scorso era Locatelli, Thuram non l'abbiamo mai visto, sappiamo dell'operazione, adesso ai noi purtroppo anche Locatelli è fuori, starà fuori parecchio tempo, e quindi insomma io da Spalletti mi aspetto qualche invenzione delle sue, ma non solo per il centrocampo, anche là davanti, perché la Juve crea qualcosa ma segna poco, ed è il tema portante del mio editoriale, lo dicevo, che insomma il problema del gol è atavico ma va risolto in fretta. A te Raffaello.
8: Franco, permettimi di farti i complimenti per l'editoriale, perché sempre...
0: Non dirlo, perché magari qualcuno dice che ci siamo messi d'accordo. No, grazie.
8: Assolutamente grazie. No, perché poi sai, i macrotemi sono fondamentali all'interno di un processo che ha visto solo 3 giornate di campionato, ma sono temi fondamentali appunto per il prosieguo di questa stagione. Come hai detto tu, l'allenatore è chiamato anche ad inventarsi qualcosa. Ecco, l'allenatore è chiamato non solo ad allenare, ma anche a risolvere i problemi che sono oggi importanti, perché il primo, quello degli infortuni, ragazzi, anche dal punto di vista numerico, anche se vogliamo sforzarci a creare presupposti, comunque lì potremmo essere corti, non lo siamo, perché mi aspetto il recupero di McKennie e di Sara, almeno per la panchina, mi aspetto, poi non lo so, però i giocatori non sono dei robot, devono integrarsi, devono andare in condizione, quindi a ridosso anche di questa Europa League diventa anche necessario che l'allenatore si inventi appunto qualche situazione. Dispiace tantissimo, perché il capitano della Juventus è sempre stato un punto fermo di questa squadra, tra l'altro come abbiamo anche visto con Luciano Spalletti ha avuto una continuità importante, questo conferma ancora l'importanza di questo giocatore. E poi sicuramente Franco, come dici tu, altro macro tema, l'attacco, che al netto di una squadra che produce tanto, è una squadra che fino all'ultimo passaggio, perché io includo non solo l'occasione da gol, anche l'ultimo passaggio, ha una mole importante di gioco che a volte può essere sicuramente considerata sterile, perché non andiamo poi a concretizzare, ma questo sembra come con un disegno che sta per essere concluso. Con queste assenze potrebbe essere un problema, ma l'allenatore deve assolutamente inventarsi qualcosa. Concludo dicendoti che Nick Voltemade arriva alla Juventus e ha giocato solo pochi minuti, no, contro il Milan, quindi aspettiamoci anche un grande minutaggio per lui nel prossimo prosieguo, e magari ecco, l'integrazione di questo giocatore potrebbe anche sbloccare la manovra offensiva che oggi sicuramente, come dici tu, vede molte lacune che devono assolutamente migliorare.
0: Sì, Oltemade che contro il Milan, oltre al palo di Conceição nel secondo tempo, è l'unico che ha creato un'occasione da gol, poi per fortuna è arrivata la testata trionfale di Federico Gatti. Allora ti leggo alcuni messaggi da Twitch. Intanto Barone 57, ciao Franco, forza Juve ovviamente sempre. Poi Nomorvar dice: a me sembra che Spalletti più volte abbia confermato di aver voluto Colo, siete voi che dite il contrario? Non noi, io l'ho ribadito tante volte, non so a chi ti riferisci. Marco Moretta dice: grande Franco, siamo alla frutta, ma spero che ci sia il coraggio di puntare, visto l'esigenza, ad un giovane come il ragazzo dell'Under 23, ma che dire, forse già vecchio, ovviamente. Un abbraccio a te e a tutti coloro i quali si mettono in comunicazione con noi. Io ho aperto la puntata dicendo: viste ai noi le operazioni, perché Raffaello, io magari una memoria labile, incomincio a invecchiare, ma io personalmente 3 infortuni che hanno bisogno di operazioni chirurgiche dopo 3 gare di campionato, io non le ho mai viste, non me le ricordo, quindi lì ci sta anche la sfortuna. Però è evidente che con 9 infortunati, che speriamo si riducano al più presto, devi attingere dalla next gen. E dalla next gen, allora, io ho chiesto ai nostri amici e devo dire: chi portereste in prima squadra? Io ho fatto già il nome ieri di Owusu, che ha fatto un buonissimo precampionato.
8: Assolutamente.
0: Anche Obawodwo potrebbe essere nella testa di Spalletti. Poi qualcuno ha suggerito Eli Mogale, Mazzur, Pagnucco, che è già stato convocato contro il Milan. Tu hai un nome particolare oppure ti trovi allineato con queste eventuali scelte? Poi toccherà ovviamente al signor Luciano Spalletti e decidere chi portare in prima squadra. A te.
8: Allora Franco, io concordo con i primi due nomi che hai fatto, perché per quello che ho potuto vedere, non solo i pochi minuti in quest'estate, perché pensavo, qui ho per una parentesi velocissima, potesse magari qualche minutaggio in più, vederli anche di più nelle partite amichevoli, però il mister decide e ha avuto sicuramente le sue buone ragioni per andare invece a mettere altri. Mi sarei aspettato più minutaggio. Oltre a questo, però, penso che la Juventus attuerà delle scelte interne. Ti spiego velocemente. Credo, almeno a sensazione personale, che lo stesso mister potrà usufruire appunto della d'utilità di diversi calciatori che abbiamo in rosa, allo stesso Nico Gonzalez, allo stesso Cambiaso, certo, che potrebbe essere utilizzato dalla cintura in su. Andiamo sicuramente anche a valutare la posizione di Alai Begovic, peccato per l'infortunio di Boga, perché lo stesso Boga era quel calciatore che in quella circostanza poteva sicuramente andare a sostituire in posizione Ildiz, e magari avremmo avuto la possibilità di vedere Ala anche un po' più centrale. E non escludo anche, Franco, magari anche un cambio di atteggiamento, un cambio di modulo di partenza, perché a volte gli allenatori devono anche vedere i contesti, anzi vedono solo i contesti, quindi con l'assenza del capitano, quindi probabilmente si andrà ad attuare un qualcosa di diverso. Questa è solamente una mia ipotesi. Quindi ti dico sì ai due ragazzi, i primi due che hai citato, ma penso soprattutto a qualche soluzione interna.
0: Owusu e Obawodwo.
8: Owusu, sì.
0: Ovviamente. E poi insomma vedremo se ci saranno altre convocazioni. Tra l'altro Obawodwo ha anche segnato, ha marcato comunque con la maglia della Juve in questo precampionato, e hanno fatto secondo me delle buonissime gare. E speriamo, sai, dai disastri, perché 9 infortuni sono un disastro, possono nascere delle opportunità, e ovviamente lo speriamo tutti. Facciamo così, caro Raffaello, mi ricordo sempre di dare un'occhiata a una piattaforma molto molto interessante. Grazie. Come Juve Me. Magari ascoltiamo, perché oggi ci sono una marea di messaggi e una marea di vocali. Ascoltiamo qualche vocale e lo commentiamo insieme. Metti le cuffie, imbullonati alla sedia e andiamo. Via!
9: Ciao Franco, un saluto da Viterbo, sono Peppe.
0: Ciao.
9: Se vogliamo fare il gioco di Talent Scout, per me Owusu e Patrick Mazur sono i due nomi da portare in prima squadra. Buono. Più Mazur di Ovuso, pensa un po' come la vedo, ma al detto di tutto ciò, secondo me la scelta migliore è puntare sul duo da 110 milioni di euro, ovvero Douglas Luiz e Cole Miners. Se fanno quello che hanno fatto in passato all'Aston Villa e all'Atalanta, secondo me siamo a posto. Quando rientrano Locatelli e Thuram fanno panchina. Il punto è che lo faranno? Con Thiago Motta non ha funzionato, con Tudor nemmeno, magari con Spalletti funziona, magari con questo modulo funziona, non lo so, vediamo un po' che succede.
0: È una scelta obbligata, caro amico mio, no? Credo Raffaello tu abbia la stessa idea. Certo. Cioè in questo magari momento con Pape Sarr che deve rientrare, McKennie che si spera di recuperare, ti rimangono loro due, non puoi fare diversamente, ai noi.
8: Magari con un contesto, Franco, che possa avere ecco, magari delle sistemazioni un po' più diverse, semplicemente questo, però sicuramente il mister andrà, come dicevo precedentemente, a valutare queste situazioni.
0: Io sono molto curioso di vedere domenica col Sassuolo quali zone di campo coprirà Kopp e quali zone di campo coprirà Douglas, perché Douglas Luiz con Locatelli spesso si scambiavano.
8: Sì.
0: Voglio capire, questa è una mia curiosità da malato di calcio e soprattutto spero che i loro movimenti possano essere vincenti, speriamo bene, che possano aiutare anche a guarire un pochino questo mal di gol, perché poi torno veramente a missile brevemente su Juve-Milan, meno male che è arrivato Federico Gatti, perché perdere una partita del genere sarebbe stato veramente non delittuoso, qualcosa in più. E la Juve fa 5 tiri in porta e fa un gol al 93esimo, il Milan fa un tiro in porta, fa un bellissimo gol, ma è proprio lì dove manca la concretezza. Se tu tiri 5 volte in porta non può arrivare solamente il gol sul finale, è un mal di gol che va guarito in qualche modo, e io mi auguro che Spalletti possa trovare delle soluzioni. A te.
8: Oh Franco, come dicevi nell'editoriale, è qualcosa che diventa necessità, come quando nel calcio ecco devi sistemare la difesa, perché è vitale, la stessa cosa vale per i gol, per l'attacco è vitale lo stesso, perché poi quando giochi a calcio, quando fai delle partite intense come quelle contro il Milan, produrre così e non andare a finalizzare crea all'interno dei 90 minuti col passare del tempo anche un po' di frustrazione all'interno, magari anche inconscia, ma che comunque è presente all'interno della squadra, e quindi questa foga, questa voglia di fare gol a volte poi può essere un'arma a doppio taglio. Peccato per il gol preso, perché quel gol ha cambiato sicuramente l'inerzia, infatti la Juventus ha avuto anche quei 6-7 minuti per riconnettersi un po' a tutto quello che stava facendo. Mi è piaciuta la reazione dopo, però come dici tu Franco è una roba che va assolutamente migliorata, sbloccata, e credo che comunque noi i mezzi ce li abbiamo per farlo.
0: Il problema è che poi se tu sei sterile nella manovra, cioè tieni il pallino nel gioco ma sei molto orizzontale, poco verticale, il Milan è venuto all'Allianz Stadium a fare la provinciale per larghi tratti, il Milan quando si difendevano erano 10 uomini sotto la linea della palla, ed è lì che tu devi avere la scintilla, lo zic. Chiudo questo argomento perché poi ce ne sono altri e abbiamo tanti messaggi che andiamo ad ascoltare. A me ha colpito molto la dichiarazione finale di Federico Gatti, che in maniera lapidaria dice: se noi quest'anno vogliamo ambire a qualcosa, queste partite le dobbiamo vincere, queste partite vanno portate a casa, e se non porti a casa una partita come quella col Milan, non voglio dire dominando, non è stata una Juve scintillante, ma una Juve che comunque poi guardi le statistiche e tira 5 volte in porta e il Milan con un tiro fa un gol e rischia di vincere la partita. Devi essere concreto, devi essere spietato, cattivo, determinato là davanti, altrimenti è un problema. Però non sono d'accordo e chiedo a te questo: ho visto gettare la croce addosso a Colomoni come l'anno scorso, negli anni scorsi si faceva con Vlahovic. Deve essere la squadra in maniera armoniosa a mettere gli attaccanti davanti alla porta. Al netto di tutto, Colomoni non sta facendo quello che noi abbiamo visto quando lui giunse a gennaio 2025. Era un giocatore in forma, esplosivo, di gamba, brillante, radar per il gol. In questo momento poco, ma anche lui è arrivato tardi e deve entrare in forma. Terf.
8: Come nell'antichità, Franco, nelle arene il popolo andava a vedere queste battaglie dove poi l'imperatore decideva, ecco, se dare pollice in giù o pollice in su. Un po' siamo sempre stati così noi, soprattutto nell'ultimo periodo. Abbiamo bisogno sempre di un carnefice, ecco, di un
0: un capro espiatorio.
8: Un capro espiatorio, un capro espiatorio. Ci siamo noi, anzi, scusatemi.
0: Alcuni tifosi, che qualcuno ha avuto coraggio di dire, sì, ma lì il portiere della Juve, quello nuovo,
8: sì, ma è
0: vicario,
8: così.
0: Ma che gol ha preso? Secondo me c'è un limite a tutto. Vai, prego.
8: Alzo le mani perché potrei arrivare alle 4:30 a spiegare quella situazione lì. Guarda, abbiamo sempre bisogno di questo. Fin dalla notte dei tempi, dalla situazione allenatore a quello che poi è successo con Vlahovic, Cambiaso, Locatelli, altro elemento, argomento che ne ha fatte vedere, ecco, di perle. Tra l'altro i fischi, Franco, permettimi, dopo 5 minuti a Colomani sono vergognosi per me, perché non si fischia un giocatore, ma qui torniamo sempre ai soliti discorsi. La necessità, ecco, della fiducia dell'allenatore. L'allenatore sta dimostrando di dargli fiducia, di avere fiducia in lui, e serve sbloccarsi. Serve sbloccarsi perché il ragazzo ha delle potenzialità che per questa squadra possono essere importanti. E pensiamo più che altro ai problemi più seri. Questo non è un problema serio. I problemi più seri sono come organizzare la Juventus dopo tutti questi infortuni. Questo è quello che conta adesso, e poi il gol arriverà, io sono convinto, Franco.
0: Ma Colo i gol li ha sempre fatti, non è un attaccante da 25 gol all'anno, ma li ha sempre fatti, e sono sicuro che Colomoni tornerà a far gol, speriamo molto molto presto. Ringrazio Paolo da Pesaro, sei gentilissimo per i tuoi complimenti. Poi Valerio dice: io mi schiererei 3-4-3, Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi, Celik, Combiners, Douglas, Kelly, Nico, Voltemade con Colo davanti. Vabbè, insomma, 3-4-3. Non lo so, sai, in questo momento qui io sono curioso di capire soprattutto se Spalletti cambierà qualcosa, perché hai due centrocampisti sicuri in buona salute, speriamo da qui a domenica, e ovviamente punti al recupero di McKennie e poi di Pape Sarr, magari con Owusu nel gruppo, però non lo so, cioè, tu saresti per un cambio di modulo oppure no? In maniera molto chiara.
8: Guarda Franco, se quella cosa che dicevi tu, queste prime 3 giornate aveva creato quella sorta di equilibrio tra quei 2 centrocampisti, sicuramente il punto di domanda che dobbiamo farci, colui che andrà a sostituire con Locatelli potrà fare, ecco, quella cosa lì, perché se non dovesse riuscire a coprire il campo come lo ha coperto, ecco, Locatelli, l'ho chiamato anche un po' scudiero, ecco, a volte di Douglas Luiz, perché è stato secondo me anche importante nei recuperi fino a quando è stato bene, allora in quel caso opterei magari per mettere un uomo in più a centrocampo. Questa situazione potrebbe arrivare sicuramente con un uomo messo lì, ma anche da un modulo di partenza in partita molto più fluido, che potrebbe vedere magari la presenza di uno che magari noi vediamo in difesa sempre più presente avanti, o nello stesso tempo qualcuno che dovrà sacrificarsi sempre di più davanti e tornare dietro. Ecco, più che altro io la vedrei non come un modulo di partenza, ma come un concetto di partita a sé stante
0: da sviluppare.
8: Sì, secondo me lì dovremmo concentrarci. Poi Spalletti è sempre stato uno che di cose ne ha inventate, quindi da questo punto di vista sono curioso anch'io di capire come andremo a sopperire a queste assenze.
0: Con Cambiaso, che lo ha già fatto e può fare anche l'interno e centrocampo. Allora, abbiamo ancora un minuto, facciamo così, diamo spazio ai nostri amici che hanno mandato tanti vocali, mandiamo un vocale e poi lo commentiamo assieme e risponderai, vediamo se c'è un quesito, una considerazione, via!
10: Bianconero dalla Svizzera, volevo dire,
0: ciao, buon pomeriggio,
10: una cosa all'ospite che ora mi sfugge il nome, ma
0: sì,
10: chiedo scusa.
0: Adesso ce n'è un altro, ma non è un problema.
10: Il problema è che ora i giocatori della Juve sono tutti più o meno sullo stesso livello, ecco perché non c'è la differenza con il Napoli di quelli che gli, quando manca McTominay per esempio fanno certo. fatica a sostituirlo, è che noi veramente ultimamente non abbiamo quei grandi campioni che danno, che accendono quella luce, ecco, quello è tutto, questa era una mia considerazione.
0: Hai fatto sempre benissimo a farla, ti rispondiamo fino alla fine. Manca Yıldız in 20 secondi, Raffaello.
8: Kenan è un giocatore importante, come dicevi tu precedentemente, Franco, magari questa è l'opportunità per vedere sbocciare Perim Alaybegovic.
0: Speriamo possa essere un ottimo momento, perché in questo frangente qui serve che tutti diano qualcosa in più, mi pare molto molto chiaro. Raffaello Corvo, Juve Me, piattaforma che vi invito assolutamente a consultare, grazie come sempre, e ci ritroviamo esattamente qui tra una settimana alla solita ora, sperando di poter parlare di tante cose positive. Questa settimana un po' così,
8: Franco, grazie mille per l'invito, come sempre saluto Manuel e abbraccio tutti gli amici che ci hanno seguito e chi ci recupererà ovviamente, fino alla fine, soprattutto adesso.
0: Ciao Raffaello, grazie come sempre per il tuo contributo, l'appuntamento con il sottoscritto, questa trasmissione che vedete ovviamente alle mie spalle sul video vuol ieri oggi e per domani alle ore 16 con il sottoscritto. Rimanete su Radio Bianconero. Buon pomeriggio, ciao.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
11: Ciao ragazzi, Ross Muggio Bianconero. Ma no, la differenza tra i giocatori delle squadre tipo la Juve e la Roma è che la Roma non ha le punte, non ha delle punte, ma ha dei giocatori che segnano. Noi abbiamo dei giocatori che non sono punte e che non segnano, quella è la differenza.
12: Dai ragazzi, mo Gatti perché ha perso tempo a elogiare se stesso, che ha fatto, non lo fa giocare mai Spalletti, e evidentemente lui pensa di meritare di giocare, giustamente, anche perché in effetti poi accontentarsi non è accontentarsi dell'1-1 eccetera, lui ha esultato per sé, per la sua rabbia, scatenata la sua rabbia. Il problema sono gli 89 minuti prima, che si sono accontentati gli altri 11, si sono accontentati tranne con Seisao, gli altri si sono accontentati. Boh, che Gatti perde 2 minuti che poi vengono recuperati comunque quasi integralmente. Ci mettessero la stessa rabbia di Gatti dal primo minuto quelli che giocano titolari, giocassero con la rabbia di Gatti quando subentra da titolare, no 89 minuti così e poi dopo ce la prendiamo con Gatti, su.
13: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi, e voglio un po' drammatizzare quella che è la situazione di questo momento, ma non lo so, mi chiedo come mai giocatori che arrivano alla Juve, che magari vengono da periodi buoni in altre squadre, vedi Meiners 2 anni fa, o comunque altri, Open Day David nelle loro rispettive squadre prima di venire alla Juve, facevano bene

0: Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Quanti infortunati, caro Federico Rossi. Peraltro io speravo che già da oggi si sapesse, si dicesse: abbiamo recuperato McKenny, abbiamo recuperato Cambiaso, abbiamo recuperato non so chi, ragazzi. Fatto sta che lo stesso Pape Sarr, no? Che potrebbe essere, anzi sarebbe opportuno che iniziasse a vestire questa maglia. Per il momento i tre di qui sopra si sono allenati a parte, quindi speriamo bene. Oggi è mercoledì, qualche giorno ancora c'è, speriamo che insomma migliorino e che possano essere disponibili, anche se poi da capire dal punto di vista della titolarità se Spalletti deciderà di metterli dal primo minuto o meno. Si sta discutendo molto di questi infortuni. Ricordiamoci sempre che bisogna, perché la domanda è: ma sono infortuni fortuiti oppure c'è qualcos'altro? Bisogna sempre dividere, questo è fondamentale, ragazzi, altrimenti facciamo un ragionamento fuori da binari. Quando ci sono degli infortuni, un conto è un infortunio traumatico, e quindi il ginocchio, oppure che ne so, una frattura come il caso per esempio di Ildiz, o il ginocchio come il caso di Thuram, o il ginocchio come il caso di Locatelli, e lì parliamo di infortuni traumatici, ok? Le defezioni invece per il discorso, per le lesioni muscolari, sono ovviamente lì, c'è da discutere. Magari sono legati ad alcuni, la preparazione, l'affaticamento, eccesso di sforzo, questo ce lo dicono sempre, spesso i preparatori atletici da una parte e anche poi magari gli esperti medici, gli ortopedici dall'altra, quindi in quel caso, al di là delle colpe, si deve ragionare sempre in chiave sinergica tra la squadra dei preparatori atletici e quella invece appunto dei medici. Perché alcune volte, per esempio, io mi ricordo negli anni passati la Juventus ha avuto diversi infortuni. Intanto ce l'ho ancora in testa, no? Accusavano Allegri anche di questo. Mi ricordo tanti messaggi, no? Dice Allegri: dove c'è Allegri ci sono tanti infortuni. Mi pare di capire che nella Juventus, ahimè, anche dopo Allegri, anche prima devo dire, anche dopo Allegri comunque ci sono stati degli infortuni, e quindi è tutto relativo, non è che è colpa di un allenatore, ok? Bisogna capire la preparazione atletica. Alcune volte per esempio c'è una gestione anche sbagliata. Parliamo di Thuram, no? Per esempio, e in questo caso quindi ritorniamo agli infortuni di natura traumatica. Thuram già da qualche mese aveva problemi, anche perché veniva impiegato poco, alcune volte si vedeva che aveva delle difficoltà, e da quello che leggiamo, da quello che sappiamo, da quello che si intuisce, lo staff sanitario della Juventus gli aveva detto forse di agire prima, invece probabilmente più passa il tempo e più poi alcune cose, gli interventi chirurgici magari diventano un po' più complicati, e qui entriamo quindi nel perimetro della gestione dell'infortunio o comunque di un problema che poi diventa più grave e di conseguenza infortunio. Quindi attenzione quando si parla di infortuni. Fatto sta che comunque la cosa che chiede alla Juventus, che chiediamo tutti ovviamente, niente alibi nemmeno per gli infortuni, anzi cerchiamo di essere nelle difficoltà spesso, no? Succede, io mi ricordo nella mia piccola carriera da calciatore fino all'eccellenza, che ho giocato fino all'eccellenza, cioè spesso quando accadevano delle cose negative, se c'è il gruppo ci si compatta proprio di fronte ai problemi, magari si tira fuori un'energia che non sapevi nemmeno di avere, e io spero questo. Ovviamente ci deve mettere del suo, tanto del suo Spalletti, e qui entriamo anche in un altro campo, nel campo diciamo così tattico. Oggi poi ne parleremo, intanto alle 19:35 ci collegheremo
2: faremo un blitz a Bianconera News, dove c'è il nostro collega Nerino Stravato, che credo abbia preparato un pezzo proprio sulle varie ipotesi, diciamo così, di formazione di Spalletti contro il Sassuolo. E poi ancora di

0: più e anche in generale ne parleremo verso le 20:20. Michele Tossani, che come sapete è un collega ma anche un match analyst, per capire al di là poi degli infortuni nell'immediato, quindi gli infortuni, come si potrà giocare contro il Sassuolo, ma in generale volevo capire anche da lui, alla luce del mercato, quale potrebbe essere la migliore formazione per la Juventus, anche il miglior atteggiamento tattico. Si parla del 4-3-3, sì, anch'io sono un fautore, o meglio, sono un fautore di una prova, di un cambio, di una possibilità. Non so Spalletti se sia convinto, perché per esempio in questa situazione emergenziale leggo tutte formazioni comunque con il 4-2-3-1, e allora il 4-2-3-1 adesso, ad oggi, considerando per il momento, ragazzi, non disponibili Cambiaso, McKennie e Papesar, non è che puoi scegliere molto. Ora un paio di giovani probabilmente verranno dalla next gen, ma presumo che se fosse 4-2-3-1, anzi sono certo che i due davanti alla difesa sarebbero Kop Meiners e Douglas Luiz. Vi sentireste tranquilli nel caso? Io francamente non tanto, ma non perché, attenzione, per le caratteristiche dei due, abbiamo sempre detto, no, che Douglas Luiz sta dando risposte importanti, no? Però io, prima di emettere il certificato di guarigione / rivitalizzazione, voglio aspettare. Ma anche contro il Milan, tutto sommato, il brasiliano ha giocato bene, no? Hanno caratteristiche non proprio da interditori, da chi ruba palla, soprattutto Douglas Luiz, magari un po' di più Kop Meiners. E a proposito di Kop Meiners, io ho fatto il podcast che tra poco, consueto, che tra poco pubblicherò, proprio su Kop Meiners, perché dopo Douglas Luiz ho scritto: la Juventus punta su Kop Meiners, chi l'avrebbe mai detto, scritto fino a qualche tempo fa, no? Che due esclusi, esuberi, soprattutto in quest'ultimo mercato, Kop Meiners era ad un passo dall'addio, comunque era sul mercato, a differenza per esempio di Douglas Luiz, no? Che Spalletti aveva detto, una volta saputo che l'Aston Villa non l'avrebbe riscattato, detto: no, lo voglio provare, perché credo che abbia dei mezzi tecnici importanti. E quindi magari anche la società, anzi sicuramente, gli avrà detto: caro Luciano, non è che tutti gli esuberi riusciremo a cederli, ahimè, e quindi qualcuno bisogna provare a rilanciarlo, a revitalizzarlo. E Douglas Luiz pian piano sta dando delle risposte, però messo insieme a Kop Meiners davanti alla difesa in un 4-2-3-1, io qualche rischio, cioè qualche dubbio ce l'avrei, anche perché, e ritorniamo al discorso di qualche giorno fa, non abbiamo i due esterni della tre quarti, diciamo, che hanno delle peculiarità in fase di non possesso, di ripiegamento. Chiunque giochi, che ne so, Nico, con Sesao, dall'altra parte magari Alai Begovic, ora Bogà purtroppo si è infortunato, e quindi servirebbe un centrocampo un po' più, tra virgolette, coperto, che dia più rassicurazioni sotto questa, più protezione. Addirittura quando c'era Locatelli, ma Locatelli spesso, ragazzi, lo vediamo sulla linea dei difensori. Addirittura, oltre al fatto che intercede, rompe l'azione avversaria, insomma, è importante questo, credo che non ci siano altri giocatori, piaccia o non piaccia. Ora non voglio ritornare al discorso Locatelli da Juventus, non è da Juventus, dovrebbe stare in panchina, però un amico ieri, non mi ricordo chi, io ho sottoscritto un suo messaggio, no? Io ha detto: non lo, Locatelli non mi fa impazzire, sicuramente sarebbe riserva in una Juventus da altri tempi, e questo è chiaro, però ha detto il nostro amico: adesso come adesso, per questa Juventus è fondamentale, ed è fondamentale, ragazzi. Guardate che ho letto un'intervista, che poi ho riportato in parte anche su Bianconera News stamane, di Marco Tardelli, che insomma forse un po' di centrocampisti se ne intende, no? Ha detto: io ve lo dico subito, l'assenza di Locatelli in questa Juventus, vedetela quando uno diciamo circoscrive il discorso, contestualizza, in questa Juventus sarà pesantissima, ha detto lui. Io personalmente non andrei a prendere uno svincolato, dice, e proverei sicuramente come sostituto, ora con dinamiche diverse perché hanno caratteristiche differenti, o McKennie o Coop Manners. Ha detto a me, per esempio, Coop Manners piace, è chiaro che deve dare segnali importanti, e questo ho scritto nel podcast, segnali importanti già li ha dati in queste prime tre partite da subentrante, un gol e un assist. Anche in questo caso aspetto, non mi illudo, abbiamo recuperato Coop Manners, no, non lo dico, però se continua così, piano piano può darsi che anche lui ritorni ad essere il giocatore che abbiamo ammirato nell'Atalanta. A dispetto, è pazienza, ho scritto alla fine io, se giunto li ironizzano e dice: ah, sono contento che il mio mercato alla fine servono i miei acquisti, perché sapete che Douglas Luiz e Coop Manners sono stati bollati anche giustamente fino a qualche tempo fa come flop assoluti del mercato targato Giuntoli. In realtà Coop Manners come flop quasi assoluto degli ultimi mercati, perché è stato pagato 60-61 milioni, perché poi conta anche questo, oddio, considerando che anche Openda 44, ma Coop Manners è stata una cosa clamorosa. Ma io no, in quel caso lo ripeto, non posso bocciare in quel momento, ma anche dopo non me la sento dire ha sbagliato Giuntoli, perché io quando la Juventus prese Coop Manners, io me lo ricordo, ho detto abbiamo preso uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, ed era così, era evidente. Però nell'Atalanta, quando poi viene alla Juventus, se ti smentisci alla fine ti cadono le braccia e dici: ma è un altro calciatore? Ecco perché dico che il problema di Coop Manners è soprattutto di natura mentale, o lo è stato fino a qualche tempo fa. Speriamo, ripeto, che questo inizio di stagione, che è il migliore rispetto ai precedenti due anni, sia l'inizio di una nuova vita. E se dovesse avere la possibilità, ci sono diciamo è probabile, anzi, che Spalletti lo schieri titolare contro il Sassuolo, avrebbe la, diciamo, un'ulteriore chance per dimostrare di essere recuperato, perché finora è subentrato, ok? Anche se poi alcuni atteggiamenti lo vedo ancora, lui deve darsi una scossa. Se ha la fiducia di Spalletti, ma anche la fiducia nei propri mezzi, qualsiasi calciatore può, diciamo così, invertire la tendenza negativa. Douglas Luiz sta facendo questo, per esempio. Dopodiché parlavamo degli svincolati, e l'unico nome che leggo, non so nulla, l'unico nome che leggo è quello di Brozovic. Io non lo so, ragazzi, vi dico la sincera verità, se possa essere, perché intanto bisognerà capire, lui è svincolato, bisognerà capire l'ingaggio, e quello sicuramente è un problema. Però voglio, diciamo, voglio togliere il discorso, non voglio parlare del discorso economico, perché lì se ne occupano i dirigenti. Dal punto di vista proprio tecnico-tattico, io non lo so se per esempio possa essere un giocatore utile, o meglio, il miglior Brozovic sì, ma questo che giocatore è dopo tre anni di Arabia Saudita? Vi dico la verità, io ho visto l'ingresso, e sapete che era uno sponsor di che sì, no? Anche perché magari ai mondiali aveva dato qualche segnale importante, diceva vabbè, tre anni di Arabia Saudita, ma non si vede, sembra che insomma stesse bene con la maglia della Costa d'Avorio. Però poi francamente è entrato contro la Roma, io l'ho visto male, cioè l'ho visto proprio appesantito. Però magari se fosse solo una questione fisica, recuperi, perché ti alleni, perché tra l'altro la Juventus mi risulta che aveva già preparato, perché sì, questo a dispetto di quello che dice la gente, no? Che ha dato la colpa a Carnevali del mancato affare, della mancata operazione, del mancato passaggio di che sì alla Continassa, alla Juventus. La Juventus aveva invece preparato già aveva stilato un programma personalizzato per questo calciatore, poi però è saltato tutto. Brozovic come sta? Io non lo so, perché tra l'altro Brozovic, vi ricordo, come credo anche voi ricordiate, fu trasformato, no, da mezzala a regista da Spalletti stesso. Però ci sono due correnti di pensiero sugli svincolati. Qualcuno dice inutile, per esempio Tardelli ha detto io non ricorrerei agli svincolati. Altri dicono se c'è qualche possibilità, qualche occasione sì, ma l'occasione di che genere? Solo economica? Perché poi bisogna capire se l'occasione diventa anche tecnica, tattica, perché sì, prendi 1-0, magari non facciamo l'esempio di Brozovic, un calciatore con un ingaggio umano tra virgolette, quindi inferiore a quelli arabi, ma è utile o non è utile? Questo è un po' il problema. Io non lo so cosa ne pensiate voi. Così come vi dico, se dovessero giocare domenica Lucas Lewis e Cop Meners, voi sareste fiduciosi che la Juventus possa far bene? Perché poi sulla tre quarti chi schieriamo? Di nuovo Lajbegovic perché Boga non c'è? O il giovane che non lo so, perché bisogna stare attenti. E ancora Nico e ancora a destra con Cesao. Fermo restando che si spera nel recupero, per esempio, di McKennie, che sarebbe fondamentale. Anche se dovessi giocare a tre, sarebbe fondamentale. Ma in ogni caso è importante. Quindi bisogna riflettere molto. E aggiungo, è chiaro che 4-2-3-1, 4-3-3 condizionerebbe il 4, eventuale 4-3-3 condizionerebbe in maniera importante anche l'attacco, perché con il 4-3-3 giustamente tu hai un affronto offensivo, una linea vera a 3 con un centravanti al centro e due ai lati. A quel punto o Voltemade oppure Colomani, credo, a meno che tu uno schieri, sì, con il 4-3-3 sì, qualcuno devi far fuori, tra virgolette, è chiaro, perché se hai un centrocampista in più devi togliere un attaccante, su questo è matematica, non c'è dubbio, è fin troppo scontato dirlo. Quindi Spalletti in questi giorni vedrà anche le condizioni, è ovvio, dei suoi ragazzi, e alla fine deciderà se cambiare modulo, se non cambiare modulo, e anche le scelte dal punto di vista, se non dovessero recuperare McKennie e Papesar, e ci aggiungo anche Cambiaso, che magari potrebbe essere adattato, no, come mezzala, però sarebbe insomma un adattamento importante. Se non dovessero essere recuperati loro tre, non è che avrebbe molte scelte, molta scelta e molte scelte da fare lo stesso Spalletti. Fatemi sapere un po' la vostra al 340 54 25 324, e andiamo con qualche audio. Vai Fede.
1: Ciao zio Quinti, Simone da Pisa.
0: Ciao.
1: Io ho paura che l'infortunio di Locatelli sia più pesante di quello che può sembrare, secondo me, perché, ma non per il valore assoluto del giocatore, che comunque secondo me io stimo tantissimo, sia per la sua juventinità che per l'apporto che dà sempre tutte le domeniche, ma perché non c'è in rosa un calciatore che possa sostituirlo nel ruolo. Quindi secondo me Spalletti sarà costretto a rivedere il sistema di gioco, se non il modulo, più o meno il sistema di gioco, perché chi è che va a proteggere i difensori che si sganciano in questo punto? Magari ci giocheranno con un sistema con difensori più bloccati o più attenti. Comunque sono sicuro che il mister troverà la soluzione adeguata, e purtroppo l'assenza di Locatelli sarà più pesante di quello che alcuni tifosi vogliono manifestare. Ciao.
0: Questo sono, grazie a te, un abbraccio, l'ho detto anch'io, ma l'ha detto anche, guarda, non io, non Federico Rossi, l'ha detto uno come Tardelli, e non è che Tardelli è amico di Locatelli, l'ha detto convinto, ha detto guardate che, ve lo dico già da oggi, sarà molto pesante l'assenza di Locatelli in questa Juventus, ovviamente, perché dobbiamo parlare di questa Juventus. È inutile che andiamo indietro con gli anni e ripetiamo sempre le stesse cose, ma in una Juventus con Vidal, con Marchisio, con Pogba, il miglior Pogba, con Pirlo eccetera eccetera, avrebbe fatto, ma certo che avrebbe fatto la panchina, ci mancherebbe altro, però la Juventus adesso è questa qui. No, è più grave l'infortunio, no, te lo dico io, non è questione di grave, tra i 4 e 6 mesi già stabilito, è così, perché lui ha subito un intervento chirurgico e ha scelto una tipologia di intervento che rispetto a quello ad un altro, erano due le possibilità, ha suturato sostanzialmente con sutura, che hai più ci vuole più tempo per recuperare, ma come vi dicevo ieri parlando con gli esperti, una volta fatto questo intervento poi il ginocchio per il proseguo degli anni ha una vita migliore, ok? E quindi evidentemente sarebbe meno a rischio di un nuovo ovviamente infortunio, immagino, perché vita migliore presumo che si intenda questo. Ciao Giacomo da Gavirate. Secondo me Spalletti non farà esperimenti e giocherà con Lucas Lewis e Coppa in mezzo al campo, spero nella panchina di Colomani, che deve capire che è alla Juve. Allora, a proposito della questione Colomani, c'è un'indiscrezione di tutto Juve, insomma ovviamente, aggiungo io, la Juventus è con Colomani, Spalletti lo ha detto anche pubblicamente, poi non so, privatamente gli dirà sicuramente datti una mossa, svede, devi segnare, eccetera eccetera, però anche durante la partita Vicario gli ha detto dai Colo, quando sostanzialmente gli hanno fatto il fallo, poi è scaturito da lì il gol del Milan, insomma ha cercato di dare una scossa. E aggiungo che oggi, quando è uscito dopo l'allenamento alla Continassa, tanti tifosi, quando è arrivato insomma oggi alla Continassa, tanti tifosi hanno detto siamo con te, vai, ce la fai, eccetera, insomma è sostenuto ragazzo, ma è giusto che sia così, ve lo dice uno che non l'avrebbe preso a quelle cifre, però va sostenuto, ci mancherebbe altro, un giocatore della Juventus è uno che deve fare gol e spero che si sblocchi al più presto, anzi spero che già domenica possa sbloccarsi, perché può darsi anche che alla fine, cominciando a segnare veramente, in bocca un'altra strada. Gli attaccanti sono così, il gol è fondamentale per gli attaccanti, capito? Quindi cioè, aspettiamo, sosteniamo tutti, perché così deve essere, altrimenti è inutile che diciamo la Juve qua tifiamo, va sostenuta la Juventus. Questo non significa che non va criticata, che l'allenatore non va criticato se merita critiche, se è un calciatore, che un calciatore non possa e non debba essere criticato nel caso in cui invece meritasse le critiche, però anche il sostegno, per esempio il fatto anche di fischiare durante le partite, questo mi rivolgo a chi è allo stadio, non è il massimo, magari aspettate la fine se proprio poi le cose dovessero andare male, però durante le partite è proprio una cosa diciamo così brutta. Prima di dare la linea a Federico Rossi e poi Bianconera News con Nerino Stravato, un applauso a Yusen, bisogna farlo, ieri ha affrontato prima Barella, gli ha detto stai zitto puntini, non possiamo ripeterlo in radio, e poi ha affrontato anche Lautaro, perché gli ha fatto un intervento, gli ha tolto la palla, Lautaro come al solito si è buttato simulando chissà quale fallo, è andato vicino a Bruttomuso e lui, che è giovane, Yusen, gli ha detto cosa vuoi, lui gli ha detto ah state giocando male, stiamo giocando meglio noi, lui gli ha detto abbi rispetto per Real Madrid che non ha mai perso una finale di Champions League per 5-0, già questo basta per fare un applauso a questo ragazzo che mi pare che caratterialmente sia ben dotato. Linea adesso a Federico Rossi, 340-54-25-34, ditemi un po' questa emergenza, il centrocampo, Douglas Luiz, Coppa Meners, di quello che abbiamo parlato durante la prima parte, dopodiché con Nerino Stravato cercheremo anche di capire quali potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ecco Eccoci di nuovo in diretta. Allora leggo il primo piano di Bianconera News. Juve, Bremer capitano ad interim, i possibili vice e l'attuale gerarchia. Chissà se poi diventerà definitiva questa gerarchia. Vedremo, perché purtroppo Locatelli sarà fuori tra i 4 e i 6 mesi. Anche se tanti di voi, l'abbiamo fatto ieri questo discorso, non vorrebbero più vedere la fascia da capitano sul braccio di Locatelli. In realtà altri, quelli un po' più estremisti, non vorrebbero vedere nemmeno più Locatelli. Ma chiudiamo la parentesi, altrimenti ricominciamo un'altra volta il discorso di ieri. Tutti questi discorsi, facendo un blitz nella redazione di Bianconera News, li facciamo con Nerino Stravato. Ciao Nerino.
5: Ciao Quinti, ciao, buonasera.
0: Come stai?
5: Tutto bene, tutto bene.
0: Ma sei stato convocato anche tu per la sfida con il Sassuolo? Perché a me Spalletti una chiamata, siccome lo conosco, me l'ha fatta. Ha detto: sei ancora in forma? Dico sì, qualche minuto posso farlo, visti gli infortunati. Tu?
5: Guarda, io essendo un ex esterno sinistro, vista la carenza di Mancini nella Juventus, potrei tornare utile a mister Spalletti.
0: Io avrei meno, certo, avrei meno spazio.
5: Dieci anni di meno, insomma.
0: Vabbè, chi lo io 20, allora, se tu 10, va bene. Allora, caro Nerino, intanto sto vedendo questo primo piano su Bianconera News. Bremer capitano ad interim, i vice chi sono? Chi saranno secondo te, oppure già sappiamo qualcosa?
5: Ma io credo dipenda dalla formazione, perché un altro che è papabile di fascia è infortunato anche lui, che è Kenan Yıldız. Quindi credo che ci sarà Bremer, e poi vedremo un attimo che cosa sceglierà Spalletti, perché adesso a memoria, a livello di presenze, con la rosa attuale non ci sono grandi staganovisti. McKennie potrebbe essere un nome appena rientra, sicuramente, visto anche la lunga permanenza con la maglia bianconera. E poi non lo so, vedremo un attimo, sperando che non diventi una fascia itinerante come lo fu con il periodo di Thiago Motta, insomma.
0: Quella cosa rimarrà nella storia, secondo me, nella storia proprio del calcio mondiale. 8 braccia cambia quella, e non per motivi, diciamo così, di infortuni, ma per scelta chissà di questo allenatore. Invece, caro Nerino, hai nominato prima, hai citato McKennie, che come sappiamo insieme ancora a Papesar e a Cambiaso si è allenato a parte. Possibilità di recuperarli per domenica? Chi? Tutti e tre? Nessuno? Uno? Due?
5: Allora, a quanto ho avuto modo di capire, credo che il più recuperabile probabilmente possa essere addirittura Cambiaso. McKennie è un lottatore, è uno che non si tira indietro, però quando si tratta di noie muscolari, soprattutto vista la storia della Juventus degli ultimi anni, è sempre meglio attendere una partita in più che una partita in meno. Per quanto riguarda Sar, non ti so dire, perché poi, non avendolo nemmeno mai visto, non so anche che tipo di reazione fisica ha e che tipo di giocatore è, come resistenza, come anche voglia di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Non lo conosco da questo punto di vista, quindi non ti saprei dire.
0: E dobbiamo anche capire il processo di recupero a che punto sia rispetto all'infortunio che ha avuto prima di venire alla Juventus, quindi anche questo è un altro aspetto. E quindi adesso veniamo al punto cruciale, che io so che ti piace tanto questo discorso qui. Allora, ci sono due correnti di pensiero. Una che vorrebbe il centrocampo a 3, a prescindere dagli infortuni, ma adesso potrebbe essere, diciamo così, un processo accelerato, no? E altri, perché leggo tante formazioni, la possibile formazione di domenica, malgrado gli infortuni, 4-2-3-1. Domanda secca, io lo so, tu giocheresti con il centrocampo a 3, giusto?
5: Allora, a me piace il centrocampo a 3, però credo che domenica, vista la situazione, si debba giocare per forza a 2, perché sono rimasti sì, Douglas Luiz e Kop Meiners, non ne abbiamo altri.
0: Salvo però qualche un giovane però.
5: Esatto. Esatto, il giovane Ovuso, che Spalletti ha già avuto modo di vedere in preparazione, e io l'ho seguito anche con la Next Gen, è un giocatore interessante, è un giocatore che può ricoprire tanto campo, cioè un giocatore di quantità. quindi potrebbe anche essere della partita. È chiaro che sia da un punto di vista delle gerarchie dello spogliatoio, che magari lanciare il ragazzo subito in trasferta, è vero che giochiamo con il Sassuolo, però potrebbe essere un rischio, ma potrebbe essere un'opzione, come potrebbe essere un'opzione, e spoilerò un po' quello che ho scritto questa sera, l'eventuale recupero di Cambiaso potrebbe portare proprio un centrocampo a tre con Cambiaso interno di
0: sinistro, sinistro immagino,
5: e esatto.
0: Coop Mendes dall'altra parte, anche se Mancino, anche Coop Mendes stesso è Mancino immagino, a meno che tu lo escluda Coop Mendes. Io ci ho fatto un podcast, quindi bisogna farlo giocare adesso, no scherzo, perché se noi invece pensiamo un 4-2-3-1 non è che abbiamo, l'ha detto tu, sono due giocatori, Douglas Luiz e Coop Mendes, cioè il mercato di giuntoli praticamente.
5: Esatto, però allora considerando che Cambiaso è ambidestro, quindi
0: è vero,
5: gioca indifferentemente sia di destro che di sinistro, considerando poi che il centrocampo deve avere una caratteristica che è quella della mobilità, quindi i centrocampisti possono scambiarsi di posizione, avere un giocatore duttile come Cambiaso può essere un vantaggio, perché poi se consideriamo il possibile impiego di Nico Gonzalez, il gioco di mobilità tra Nico Gonzalez che può andare sulla tre quarti e Cambiaso che può allargarsi, può essere una soluzione. Stessa cosa con Coop Mendes, che ha dimostrato che allargandosi, andando a cercare il cross dalla tre quarti, può diventare veramente pericoloso, perché il gol nasce da un cross eccezionale fatto da Coop Mendes, sì, perché quello è un cross fatto con i giri giusti. Quindi nell'emergenza l'eventuale recupero di Cambiaso potrebbe essere sfruttato in questa maniera qui.
0: È chiaro, è perfino scontato dirlo, che in base alla linea di centrocampo a 2 o a 3 c'è un condizionamento dell'attacco, no?
5: Esatto, perché poi giocare con il trequartista o giocare con i tre centrocampisti considerati centrocampisti, il regista basso e due interni di centrocampo, può portare una differenza sulla linea della tre quarti. Ma qui ritorno sempre a Cambiaso, perché Cambiaso è un giocatore che giocando interno e anche sulla tre quarti ha quella capacità di ricevere palle spalle alla porta e girarsi, perché questa sua caratteristica di essere ambidestro, quindi poter andare indifferentemente a destra o a sinistra, crea molte difficoltà agli avversari. L'abbiamo visto anche nel Cambiaso, nel primo Cambiaso con Thiago Motta, se te lo ricordi,
0: che
5: quando
0: spero torni,
5: si proponeva altro.
0: Che spero torni,
5: speriamo perché... assolutamente sì. Quindi io questa idea di Cambiaso, se no, Spalletti dovesse proporla, non mi dispiacerebbe, insomma.
0: Anche perché io ci ho fatto, non dico una puntata, no, però secondo me è stato un po' sotto traccia il discorso Cambiaso, cioè è vero, viene da una stagione e mezza negativa, però era comunque inamovibile per Spalletti, inizia il campionato fuori, addirittura Çelik adattato a sinistra, seconda giornata fuori, secondo me è un caso Cambiaso, non perché faccia rima, e magari come dici tu potrebbe rilanciarsi in un ruolo diverso rispetto a quello di esterno sinistro, di terzino sinistro per intenderci. Caro Nerino, io credo che tu non segua tutti i giorni Radio Bianconera, no? Tantomeno questa trasmissione, perché magari è da fare altre cose eccetera, ma ti assicuro, a parte che ormai siamo dal 2019, siamo nati, che negli ultimi anni il popolo juventino si divide a prescindere, ok? E prima Allegri out, Motta in, poi Motta out, e poi Giuntoli out, e poi bla bla bla. Adesso tu sai benissimo che c'è una parte che non voleva e non vorrebbe ancora Luciano Spalletti. Mi dai una tua idea di Spalletti? Perché qualcuno addirittura dice no, è bollito, perché secondo me è un ottimo allenatore, che poi quest'anno non abbia alibi, ce l'aggiungo io che sono un suo sponsor, però insomma da qui a dire che non è un allenatore da Juventus, che è bollito, perché tu lo sai benissimo che c'è un allenatore disoccupato e parecchi sperano che...
5: Allora, premesso che riesco a seguire la tua trasmissione spesso e quella precedente con Alessandro e Vincenzo, perché combacia insomma con gli orari in cui magari viaggio, torno da lavoro e riesco ad avere un po' più di tempo. Però detto questo, Spalletti, ormai con i social ognuno può dare la propria sentenza e dà la propria opinione, no? Però Spalletti parla la sua carriera per lui, è un allenatore competente, è un allenatore capace, poi è chiaro, può far bene, può far male con la Juve, non dipende solamente da lui, come tanti allenatori affermano, e io lo posso confermare, nel mio piccolo dell'attività di allenatore, l'allenatore conta un 30% nella squadra, massimo 40%,
6: poi
5: non di più.
6: Giocatori.
5: Poi servono i giocatori con determinate caratteristiche tecniche e caratteriali, perché poi non si può non prescindere da queste due situazioni in un calciatore. Io credo che Spalletti possa fare bene, però credo che comunque la Juventus ha un grosso problema a livello di personalità, che non so se Spalletti sia già riuscito a trovare la chiave per migliorare questo tipo di situazione. Hai fatto un nome che io non voglio fare, cioè hai accennato ad un nome che io non voglio fare, che però se gli si deve riconoscere una caratteristica come allenatore, è quella di entrare in un ambiente che magari è un ambiente dove manca personalità o c'è un umore basso, e portarlo a rendere probabilmente più di quello che quell'ambiente in quel momento può dare. Poi dopo c'è l'altra faccia della medaglia, perché poi passano due anni e bisogna essere bravi a trovare il sostituto ideale, come ha fatto la Juve con Allegri, insomma.
0: E poi però aggiungo un'altra cosa, quell'allenatore lì, tutto vero quello che dici, salvo poi spesso, diciamo così, non dico spaccare lo spogliatoio, però tu a Napoli lo scorso anno lo sai quello che è successo, sono 4-5 calciatori, anche qualcuno importante, e anche l'ultima intervista di De Bruyne credo che l'abbia certificato, non è che proprio dal punto di vista dei rapporti sia, diciamo così, il massimo della vita, però sono due rovesci della, classici rovesci della medaglia. Io però aggiungo sempre una cosa, l'ho detto anche a un mio amico, no? Ci sarà anche vita oltre Antonio Conte? Nel caso in cui, io spero intanto che non serva fare questo discorso, perché significherebbe che la Juventus no, però c'è anche vita oltre, io adesso non so indicare qualcuno, però c'è anche una vita, altrimenti stiamo sempre ai soliti nomi eccetera eccetera. Però chiudiamo la parentesi. Invece altro discorso, ecco, questo volevo chiederti, Nerino, ieri ci ho fatto un podcast, ma quasi tutta la trasmissione, perché non potevo non parlarne, cioè, ma possibile che veramente il popolo juventino parte, attenzione, altrimenti poi si sentono ingiustamente coinvolti gli altri, parte dei tifosi della Juventus, è diventata una cosa, mi ricorda una tifoseria che noi prendevamo in giro fino a qualche anno fa, cioè si fa male Locatelli, si viene a sapere dell'infortunio, non solo i commenti sono vabbè tanto non è una grossa perdita, umanamente già zero, ma addirittura qualcuno ha esultato per questo.
5: Io non mi esprimo, perché determinati tifosi, ognuno è libero di esternare il proprio pensiero, però a prescindere che Locatelli, per quanto possa piacere o non piacere come giocatore, ma ti posso assicurare che è un giocatore di sostanza, e ne accuseremo e ne sentiremo la mancanza in mezzo al campo.
0: Ha detto Tardelli.
5: Chiaro che, no, ma è chiaro che non è un giocatore alla Pjanic o alla Pirlo, però è un giocatore che dà tanto, è un giocatore che copre tanto campo, infatti Spalletti non ci ha mai rinunciato, non ci ha rinunciato Tudor, non ci ha rinunciato Thiago Motta.
0: Esatto.
5: Ecco, è lo stesso discorso che vale per McKennie. Se tutti gli allenatori che arrivano li mettono in campo, o sono tutti allenatori che non hanno competenze calcistiche, esatto, oppure semplicemente sono giocatori che in un'economia di una squadra, in questa Juventus soprattutto, sono fondamentali.
0: Esatto. L'altro capitolo, Nerino, prima poi di salutarti e ringraziarti, riguarda un po' l'attacco. Ora, a livello di esterni della tre quarti, la Juventus ha perso il Diz e Boga, c'è per il momento Alebegovic, salvo poi non lo so, però soprattutto è arrivato Voltemade, e c'è questo caso, perché secondo me è un caso, che se ne dica, il caso Colomani. Io ti dico la mia, non avrei investito 100 milioni, perché di questo si tratta, tra 5 anni di contratto e il cartellino, non li avrei spesi. Questo non significa che non tifo per Colomani sperando che segni, soprattutto perché è un calciatore con caratteristiche diverse da quelle per esempio di Vlahovic o di un simil Vlahovic, comunque di un bomber. Tra l'altro è arrivato il tedesco e non mi pare anche lui un 9 vero, parecchi dicono tipo Riddle, ha detto un 9 e mezzo, ma non solo lui. Insomma, questo discorso di Colomani, ma in generale del centravanti o del non centravanti della Juventus, come lo risolviamo?
5: Ma allora, tornando anche al discorso di prima, no? Anche Vlahovic, c'è stato un periodo che veniva fischiato dallo stadium, non era il centravanti ideale, sbagliava.
0: Sì.
5: E anche il, guarda, ti faccio un esempio. Tu sai, io sono di Minturno, e a Minturno un periodo ha giocato proprio da ragazzo Dino Fava Passaro. Non so se te lo ricordo,
0: sì,
5: giocava nell'Udinese.
0: Sì, okay. sì, come no?
5: Venne il periodo che era all'Udinese, e lui l'anno prima a Trieste aveva fatto 24 gol in Serie B ed era stato preso dall'Udinese e stava segnando anche con l'Udinese. Chiacchierando con mio padre, buonanima, che si conoscevano bene, l'aveva allenato da ragazzo, mio padre gli chiese, dice, Dino, ma hai fatto un salto di qualità, di quelli eccezionali? E lui gli rispose, Loreto, senti, io c'è stato l'anno prima di Trieste che come colpivo il pallone potevo stare a 2 metri dalla porta, tiravo fuori. Quest'anno e l'anno scorso il pallone mi sbatte sul piede e va dentro, no? Quindi anche questo per un attaccante può fare la differenza. Ci sono dei momenti nella carriera dei giocatori. Chiaramente Colomani non è un bomber, perché non lo è mai stato un bomber da 30 gol, ma potrebbe avere, magari anche con la concorrenza di Voltemade, quello switch che gli porti a fare quei gol che ha fatto all'Eintracht e che hanno portato il PSG a spendere 90 milioni di euro per lui. Non lo possiamo risolvere adesso, sarà il tempo un attimo a deciderlo. Speriamo che il ragazzo non entri in un vortice.
0: Bravo, esatto.
5: Come quello che ha coinvolto David Openda lo scorso anno, e che porti poi ad avere questo fardello dell'attaccante della Juve che non fa gol.
0: Esatto, infatti questo è un po' il mio timore, che lui entri in un vortice mentale negativo, invece deve uscirne fuori. Speriamo già che segni domenica, che credo giochi, l'ha detto Spalletti dopo la partita contro il Milan. No, io sto sul carro di Colomani, domenica ve lo dico subito, giocherà, staremo comunque a vedere. Secca l'ultima, Nerino, facendo tutti questi discorsi di questa Juventus che comunque è in ricostruzione per l'ennesima stagione, eccetera eccetera, anche tu sei convinto come alcuni che Inter per il momento, Inter, Roma e Como, qualcuno addirittura ha detto fanno un altro sport, addirittura mi pare un po' esagerato, che giochino meglio, questo è palese, no? E che quindi domanda la Juventus avrà difficoltà a qualificarsi per la Champions?
5: Allora, sicuramente quest'anno è una lotta molto molto intensa, perché il numero di squadre che potranno giocarsi i 4 posti sono tante, secondo me almeno 7.
0: Addirittura 7?
5: Almeno, secondo me.
0: Non mi dire
5: me
0: che
5: sì.
0: Includi anche la Lazio.
5: I risultati in questo momento sì. Parlano di una Lazio 3 partite, 9 punti. Un centrocampo di livello, la Lazio. Ho visto la partita d'Udine e mi è sembrata una squadra, Gattuso sembra aver trovato una quadra giusta. Poi ho visto la Roma. Faccio un discorso, no? Anche a Roma Pellegrini, Mancini, Cristante erano tutti criticati fino all'anno scorso. Gasperini, che è un grande allenatore, è stato categorico a voler trattenere tutti questi giocatori, che adesso sono lo zoccolo duro di questa Roma, sì, che sta facendo molto bene. Quindi anche questo, cioè giocatori come Locatelli, che magari possono piacere o non piacere, ma avere una struttura che ti porti nel tempo ti dà dei vantaggi a lungo andare. E anche questo è un discorso che i tifosi della Juve devono capire, perché poi basta poco in un'annata per trovare l'amalgama giusta e incominciare a lavorare in una certa maniera. Io sono fiducioso per natura, però di Spalletti lo posso dire, poi spero di non essere smentito, mi fido al 100%.
0: E staremo a vedere, Nerino. Intanto ti ringrazio, buon lavoro e buon tutto. Grazie.
5: Grazie mille a te e un saluto a tutti. Ciao Quinti.
0: Grazie, un abbraccio a Nerino Stravato di Bianconera News, che è anche allenatore lui. Ciao Quinti, perché alla Juve non mettono un presidente competente di calcio fino alla fine? Forza Juve, anche se non mi aspetto nulla, Luca da Venezia. Guarda Luca, ti dico la verità, io non lo so perché... Allora, Ferrero fu... Voi ricorderete, no, che quando fu cancellato, fu azzerato, diciamo così, il CDA con presidente Andrea Agnelli, ricordiamolo questo, fine novembre. Il gennaio successivo fu nominato un nuovo CDA con presidente Ferrero, amministratore delegato Scannavino, eccetera, eccetera. E come ricorderai, fu definito un governo tecnico, perché proprio Ferrero e Scannavino erano degli uomini Exor di Elkan, che li mise proprio lui, perché c'era da sistemare la situazione da una parte, e ancora sta continuando poi questo processo economico-finanziario, quindi il bilancio, che c'era l'obiettivo di pareggiarlo il bilancio entro il prossimo anno, ma senza la Champions League, quindi 60 milioni di questa che non farà la Juventus, purtroppo stiamo guardando le altre squadre, è stato rinviato di un anno l'obiettivo, quindi stagione 2027-2028 si pensa al pareggio del bilancio. Quindi da una parte questi amministratori tecnici dovevano, in parte Ferrero lo sta anche facendo, sistemare la questione economico-finanziaria, che è migliorata, le perdite sono inferiori rispetto a qualche anno fa, e dall'altra, come ricorderai, purtroppo dovevano contrastare tra virgolette l'altra questione, che fu quella delle plusvalenze, quindi giudiziaria. E finito un po' il discorso, della purtroppo con il meno 10, purtroppo senza qualificazione in quel caso per colpa della giustizia sportiva, perché la Juventus fu ingiustamente, anche vergognosamente aggiungo, condannata per le plusvalenze, si è cambiato qualcosa. Ferrero, io te lo dico perché mi è stato detto, voleva andare via già lo scorso anno, perché lui non si sente un uomo di calcio, ok? Però Elkan gli ha detto no, rimani. Il discorso che dici tu di mettere un presidente competente, in questo caso può essere anche relativo. Ti spiego perché. Perché con Carnevali, che è amministratore delegato e gestisce la questione amministrativa sostanzialmente, ma è anche intenditore di calcio, può anche fare a meno la Juventus di un presidente, come dici tu, calcistico, fermo restando che se dovessero nominarlo in futuro sarebbe comunque un'ottima cosa. Però ripeto, la figura di Carnevali riesce a sopperire alla mancanza di un presidente che si intenda di calcio, ecco. Allora, non si possono prendere svincolate se non cresciute nelle giovanili italiane, a meno che, se non sbaglio, non c'è di tipo Zegrova, amico mio Massimo, e mi pare che sia questo un po' il discorso. Allora stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Mi pare Zegrova, comunque qualcuno devi cedere per prenderlo, mi pare. Qualcuno, vedete che poi si divertono alcuni a scrivere, no, degli infortuni della Juventus. Juve, incubo 9 infortuni come il Napoli lo scorso anno. Callegari, dovremo avere coerenza nel dire, Callegari di Sport Mediaset, come sapete, che dice questo, no? Ve lo leggo subito. Dovremmo avere per chiudere, l'anno scorso abbiamo criticato Conte per gli infortuni muscolari, gli abbiamo dato l'alibi per quelli non muscolari. Dovremmo avere coerenza in questo anche nel confronto della Juve di Spalletti. Si divertono, perché adesso giustamente voi lo sapete, quando la Juventus ha qualche problema sono già pronti alcuni soliti noti a criticare, anche perché la Juventus che ha problemi fa vendere molto, fa fare tanti click, fa vendere giornali, fa aumentare gli ascolti radiofonici e televisivi. Questa è una vecchia regola non scritta, perché la Juventus a livello di notiziabilità sul fronte calcistico è la prima, cioè nei criteri di selezione della notizia la Juventus è al primo posto rispetto a tutte le altre squadre. Questo è un po' il discorso. Siamo giunti però al break, caro Federossi. Tra poco, verso le 20:20, in realtà avremo 10 minuti con Michele Tossani.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, cioè, sono ogni tanto in questo periodo escono da retroscena, no? Soprattutto riguardanti il calcio, il calciomercato. Leggo dalle parole di Moretto sul suo canale YouTube. Allora, la Juventus nelle scorse settimane ha perso, lo sappiamo, Thuram, no? Per diversi mesi il francese è stato operato, bla bla bla. Matteo Moretto su YouTube ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda proprio la Juventus e ovviamente il centrocampo in questo caso. L'esperto di mercato ha rivelato che quando la Juve ha compreso che il francese sarebbe stato fuori per tanto tempo, ha pensato di prendere Frattesi, che non solo da adesso, ma un vecchio pallino di Spalletti, che ovviamente lo voleva, che in nazionale lo faceva giocare sempre. Moretta poi ha rivelato che è stato Spalletti a bloccare addirittura che è stato Spalletti a bloccare l'affare Frattesi. Frattesi è uno di questi, il retroscena che vi voglio raccontare, non solo sui numeri dell'operazione, perché il prestito oneroso di Frattesi di 5 milioni di euro, ma ci sono anche 2 di euro di bonus, quindi 2 milioni di euro di bonus. Quindi questo è da tenere in considerazione, ma voglio dirvi che quando la Juve nell'ultima parte di mercato ha capito che i tempi di recupero di Thuram sarebbero stati lunghi, ha fatto più di un pensiero allo stesso Frattesi. Grande stimatore, cioè Spalletti, la figura che ha cercato comunque di capire le condizioni di un possibile trasferimento dall'Inter alla Juve, è stato a Carnevali, che comunque conosce molto bene Frattesi, ci ha lavorato a Sassuolo, con il Sassuolo, quindi è un pupillo anche di Carnevali. Ma da quanto ci risulta in questa finale di mercato, diciamo che Spalletti non ha mai dato il via libera. Ma come, fino all'altro giorno tutti a scrivere la Juventus, Spalletti vuole Frattesi, Spalletti vuole Frattesi, non ha mai dato l'ok a questa possibile, questo possibile arrivo, soprattutto da un punto di vista tattico. Spalletti ne faceva una questione proprio tattica, dice Moretto, però diciamo che non è arrivato l'ok da parte del tecnico bianconero a procedere a questa operazione. Poi chiaramente Carnevale ha fatto un sondaggio, ma poi dopo Frattesi va già tutto ben instradato con la Lazio, è contentissimo la Lazio e si vede anche in campo. In realtà a me, io non lo prenderei, non l'avrei preso e comunque non lo prenderei. Però ragazzi, nella Lazio sta dimostrando fondamentale, sta diventando una specie di leader, sicuramente tecnico-tattico, poi non so dal punto di vista caratteriale. Vi ho parlato di Husen, che ha avuto un faccia a faccia con Thuram, che ha avuto un faccia a faccia con Barella, o meglio a Barella gli ha detto stai zitto, dimostrando molto carattere. C'è stato anche un altro episodio che ha riguardato invece Vlahovic, che sapete ha avuto uno scontro, diciamo, verbale, si sono anche toccati testa contro testa con Skriniar, ok? Ha fatto scalpore in Turchia, il faccia a faccia che per poco non si è trasformato in una rissa tra Skriniar e Vlahovic. Secondo me c'erano delle vecchie ruggini. Nel corso di Fenerbahce e Besiktas, ovviamente Skriniar gioca con il Fenerbahce da qualche anno e Vlahovic da questa stagione, come sapete, è alla corte del Besiktas di Vincenzo Italiano, come lo stesso Fabio Miretti. È arrivato infatti un deferimento per l'attaccante serbo, ma non per il centrale ex Inter. Secondo la Super League, cioè la Lega turca, la punta avrebbe tenuto un comportamento non consono ai principi del fair play. È arrivato in difesa dell'ex Juve il comunicato del Besiktas. Il deferimento costituisce una dimostrazione concreta di quanto il calcio turco sia gestito lontano dai principi di giustizia e uguaglianza. È inaccettabile che il nostro calciatore Vlahovic sia stato deferito alla commissione disciplinare mentre il calciatore della squadra avversaria, che con le sue azioni e le sue parole ha provocato il nostro calciatore per tutta la durata della partita, non non sia stato invece deferito. La Federazione Turca di Calcio e i suoi organi hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento ostile nei confronti del nostro club, come si evince anche da questo episodio. Insomma, pare che non so se Skriniar, conoscendolo, sicuramente durante il match l'avrà provocato con gli interventi eccetera, e poi alla fine, da come ho letto, Vlahovic gli ha rivolto qualche parolina, diciamo così, non proprio ortodossa. Dai, vai Fede.
6: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao Cristiano.
6: Mi sono collegato adesso, quindi non so quale sia la tua domanda o il tema. Dico però intanto sono contentissimo che i perdenti ieri sera abbiano perso al Bernabeu. Gli sta bene, gli sta veramente bene. Speriamo che abbassino un po' la cresta, soprattutto Chivu, che è veramente arrogante e spavaldo. Detto questo, gli infortuni della Juve purtroppo ci sono tanti. E io dico che la Juve deve puntare innanzitutto a vincere le gare facili, cosiddette facili, perché l'anno scorso i punti che abbiamo perso con le piccole, al di là degli errori di Di Gregorio, sono stati tanti. Quindi cominciamo a fare punti col Sassuolo. Fare punti significa vincere, soprattutto col Sassuolo e con le cosiddette piccole. Poi se perderemo, pareggeremo qualche scontro diretto, pazienza, però alla Juve sono mancati i punti contro le cosiddette piccole, per molestando che ogni gara è difficile. Ciao, buona serata.
0: Grazie a te Cristiano, e questo è un bel discorso. Sì, hai ragione, perché poi gli scontri diretti peraltro non era andata nemmeno male negli scontri diretti la Juventus fino a un certo punto, o in generale alla fine. Il problema è che se non batti il Verona, che è già retrocesso, se non batti la Fiorentina, che stava per retrocedere, se non batti il Torino all'ultimo, poi sarebbe stato anche inutile in base agli altri risultati, non ottieni. Guardate, io mi ricordo sempre, Cristiano, le parole di Spalletti, no? Di Capello, no? Che storicamente lui dice: in Italia, almeno in Italia, per vincere gli scudetti devi battere le piccole, e battere le piccole non sempre è semplice, anche perché sì, piccole, una volta forse c'erano le piccole, ok, ma adesso forse sono un po' meno piccole. Sì, ce ne staranno magari 2-3 sicuramente inferiore a tante altre, però il livello medio secondo me è un po' più equilibrato. Ma sapete perché? Perché è sceso il livello generale del campionato italiano, a parte tipo la prima in classifica, però in generale è sceso molto il livello del calcio della Serie A, che io ritengo, ve lo dico, quantomeno una sorta di Serie B dell'Europa, se non Serie C, ma Serie B sicuramente, perché in Europa si gioca purtroppo, e parlo dei campionati top, gli altri campionati top, quello italiano è sempre meno top, anche se tu vai a parlare di campionati top in Europa, la Liga Spagnola, la Premier League, la Bundesliga, ci mettono anche la Ligue 1 francese, anche se lì 2-3 squadre, poi o meglio solo il Paris Saint Germain e anche quella italiana, però insomma è sempre meno top. E sto anche vedendo che quest'anno, con tutti gli acquisti che ha fatto il campionato turco, speriamo bene che non ci superi. Vai Fede.
7: Buonasera, sono Rudy da Treviso. Io onestamente non vedo un problema su Colomoni, perché io penso che l'allenatore, se è salito sopra il carro, come ha detto lui, di Colomoni e ci rimarrà fino alla fine del campionato, vuol dire che lui vede delle cose in allenamento, ce l'ha sotto gli occhi in continuazione. Secondo me non può dirle a caso certe cose stabilite, ok? Perché come si metteva ha puntato i piedi con Vlahovic, perché sapeva che quel giocatore con quelle caratteristiche gli poteva dare qualcosa. Poi che Vlahovic a un certo momento continuasse a far pretese o cose del genere, a un certo momento che Spalletti ha riconosciuto e ha detto: vabbè, oh, che cosa possiamo fare? Se lui torna indietro su certe cose è giusto che se ne vada. Per cui, se ha detto queste cose qua, io sono convintissimo che Colomoni a breve comincerà a fare quello che sa fare, perché è un giocatore, a mio avviso, molto forte. Questa è la mia opinione. Buonasera, Rudy da Treviso.
0: Guarda Rudy, io spero che tu abbia ragione. Io lo sai come la penso, se segui Bianconeri, se segui Fuori di Juve, sai che per me è stato troppo elevato l'investimento per Colomani, ma non tanto perché sia scarso o mediocre, perché non lo ritengo tale, ci mancherebbe altro, per il fatto che la Juventus necessitava, vi ricordate che durante il mercato dicevo la Juventus deve acquistare gol, intendevo deve acquistare un centravanti che segni. Lui purtroppo, tranne la stagione nell'Eintracht di Francoforte, 23 gol in 46 presenze mi pare, se non ricordo male, poi ha avuto un'involuzione sotto il profilo realizzativo, aggiungo, anche perché fu preso dal Paris Saint-Germain e quando è arrivato Luis Enrique l'aveva definito proprio fuori dal suo progetto, subito, senza proprio discutere, tant'è che poi lo diedero in prestito alla Juventus, poi tornò dal prestito alla Juventus, poi l'hanno ridato in prestito al Tottenham e poi alla Juventus è riuscita a prenderlo dopo la trattativa che era iniziata con Comolli, si era interrotta per i problemi che sappiamo di attriti con El Khalaifi, presidente del Paris Saint-Germain, e poi alla fine è stato ingaggiato. Però ripeto,

0: In una recente intervista ha detto: io non mi faccio travolgere dalla negatività, speriamo insomma che reagisca, ma speriamo anche che venga messo nelle condizioni migliori. Io me lo auguro, ragazzi, anche se ripeto, per me l'investimento è stato troppo elevato, ma un giocatore della Juventus deve essere l'uomo a cui la Juventus affidare i gol, anche se adesso è arrivato il tedesco, e quindi tifiamo ovviamente tutti per Colomani. Abbiamo preso un altro brocco dopo Pendà. David è atterrato, Colo un giocatore che non sa neanche tirare in porta. Vergogna contro il Milan, zero tiri. Dirigenza da squadra di seconda categoria. Addirittura, ma mi pare un po' esagerato. David, a proposito di David, ne ha parlato il Ciolo Simeone. Ha detto semplicemente questo, ovviamente allenatore dell'Atletico Madrid, intanto potrebbe esordire già da titolare, David. Ha detto: io cosa gli ha chiesto? Semplicemente gli ho detto: deve tornare quello che abbiamo visto a Lille. Perché ha detto il Ciolo Simeone, David non è che si è dimenticato quello che era un paio di anni fa, cioè di segnare. È vero che lui è stato con il Lille, ma i gol li ha fatti anche in Champions League, ha segnato sicuramente al Real Madrid, ma anche a qualche altro top club, non so se addirittura all'Atletico stesso. Quindi ha detto: deve tornare quello lì, semplicemente. Poi non si possono prendere svincolati se non cresciuti nelle giovanili. Ah no, quello l'avevo detto prima come funziona. Tutti quelli che hanno detto del capitano mi fanno pena fino alla fine. Roberto. Allora, stiamo per collegarci con Michele per parlare un po' di questa Juventus, di come, perché l'ultima volta che l'ho sentito non era stato fatto ancora il mercato, e quindi adesso con il mercato, ma purtroppo anche con questa serie di infortuni, tre dei quali gravissimi, e cioè il Diz, Locatelli e lo stesso Thuram, cerchiamo di capire come Michele disegnerebbe questa Juventus, quale consiglio potrebbe dare a Spalletti, no? Diciamo così, ipoteticamente, virtualmente. È chiaro che lui dice: io non devo dare consigli a nessuno, immagino, però adesso vedremo. E quindi lo vado a salutare e lo ringrazio, Michele Tossani. Ciao Mick.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Grazie Michele. Stavo dicendo, prima di collegarmi con te, no, che l'ultima volta ci siamo sentiti non era finito il mercato, e soprattutto aggiungo, e quindi c'erano meno giocatori, però poi non c'erano tutti questi infortuni, e quindi adesso bisogna un po' ridisegnare la Juventus, quantomeno alcuni reparti. Mi viene in mente il centrocampo, no? Se Spalletti ti telefonasse sabato, ti dicesse: guarda Michele, io domani non posso andare in panchina, ok? Mi fai centrocampo e attacco, tanto la difesa più o meno ormai è quella della Juve contro il Sassuolo, cosa faresti? Quale decisione prenderesti se dipendesse da te?
1: Ma io giocherei intanto con tre centrocampisti e tre attaccanti, sempre facendo la conta, vedendo poi se certo, effettivamente si riescono a mettere insieme tre centrocampisti centrali, cioè un play e due mezzali, perché a questo punto Locatelli, Pogà, cioè l'infermeria si è allungata. Bisognerebbe anche cercare di capire qual è la situazione. Io però penso che in questo momento, per come appunto la situazione di Fortunati, per quello che si è visto, pare incredibile, ma ripeto, a oggi sembrano imprescindibili Douglas Luiz e Nico Gonzalez.
0: Sì.
1: I giocatori fino all'altro ieri erano dati in lista di sbarco.
0: Esattamente, infatti ci ho fatto anche un pezzo io per il sito su questo, chi l'avrebbe mai detto, no? Ho scritto. Douglas Luiz, secondo te è recuperato? Cioè, veramente ci sta dicendo: guardate che sto tornando, il calciatore dell'Aston Villa, però di qualche anno fa, non dell'ultima stagione, e quindi posso indossare questa maglia. Secondo te possiamo fare questo certificato di rinascita, diciamo così?
1: Ma io lo spero, al di là per il ragazzo, lo spero, e per la squadra lo spero, perché lui era una delle poche eccezioni alla regola che io vado propagandando, che tu compri un giocatore che ha fatto bene, o comunque anche un buon giocatore senza che sia un fenomeno, in Premier League. In Italia invece diventa un fenomeno. Lui tra l'altro in Premier League aveva fatto molto bene, e quindi era davvero incredibile, cioè, però i problemi che ha avuto sono stati essenzialmente fisici e di condizionamento atletico. Io credo che se lui sta bene e mantiene, diciamo, questa condizione, penso che sia imprescindibile in questa squadra, anche perché mi

0: sembra uno dei pochi palleggiatori
1: sì.
0: che la Juventus ha, ha in mediana. Quindi penso che sia destinato a fare un, a essere un perno importante del, della squadra. Ripeto, il suo unico problema è stare bene fisicamente.
1: Io per esempio sul discorso Juventus, quando è sbarcato alla Continassa, ho fatto anche una questione magari mentale, no? Di peso della maglia eccetera eccetera. Ora sembra insomma che piano piano stia andando sulla retta via. Tra l'altro ti do una notizia, caro Michele, è stato convocato dal Brasile da, da Ancelotti, mentre Bremer è ancora out, non è stato convocato. Quindi insomma anche questo potrebbe essere significativo, no? Perché Ancelotti e i suoi osservatori seguono tutti i campionati, seguono i calciatori del Brasile che sono impegnati nei rispettivi campionati e magari si sono accorti che forse potrebbe indossare anche la maglia del Brasile ora da titolare, da riserva, non lo sappiamo, però insomma è stato convocato dal Brasile per i prossimi impegni della nazionale sudamericana. Invece mentre Douglas Luiz insomma li sta facendo dei passi importanti, io su Cupo Meners ti volevo chiedere, Michele, no? Ora lui è reduce da un gol e un assist entrambe le volte da subentrante. Ora come dici tu giustamente, se non recupera McKennie, se non recupera Sarr eccetera eccetera, probabilmente anche Cupo Meners dovrà giocare titolare domenica. Lui ci credi che possa veramente rivitalizzarsi?
0: Su di lui
1: qualche dubbio
0: non
1: ce l'ha.
0: So, ci credo fino a un certo punto, nel senso che è un giocatore di grande qualità, lo sappiamo, però non vorrei che fosse uno dei tanti grandi prodotti dell'Atalanta di Gasperini che poi usciti da quel contesto non hanno replicato, perché poi se vai a vedere anche i vari Gagliardini e compagnia, e quando erano nell'Atalanta sembravano un certo tipo di giocatori, giocatori di un certo livello, e poi portati fuori da lì hanno avuto difficoltà. Tra l'altro Cup Miners non è che abbia impattato nemmeno a livello di nazionale. Ora vedremo con Xavi se cambierà qualcosa rispetto a Koeman, insomma non è che si ricordino grandi performance nemmeno con la maglia degli Orange. Quindi sarebbe bello, perché ripeto, le qualità che aveva mostrato a Bergamo sarebbero utili a qualsiasi squadra di qualsiasi livello, però non vorrei che poi fosse anche l'altro, diciamo, rientrasse anche nella casistica di quei giocatori che forse hanno bisogno di andare via per far bene, magari andare via in un'altra squadra, in un altro campionato, senza che questo poi debba portare a dire un'occasione persa, no? Perché comunque ci sono quei giocatori che alla Juve magari non rendono e rendono da altre parti.
1: Sì, sì. Però insomma, chissà, magari prende coraggio con questo gol, questo assist.
0: Speriamo, anche perché io vi farei un discorso un po' all'Al Pacino, cioè non c'è più nessuno, quindi deve aver paura di essere sostituito.
1: Esatto.
0: Perché non c'è più nessuno.
1: Esatto, e verrebbe anche da dire che credo lo sappia anche lui ora o mai più, perché questa è l'ultima occasione, credo, per cercare di, no, di veramente di decollare con la maglia della Juventus. Invece, caro Michele, detto della difesa, che mi sembra abbastanza, diciamo così, quadrata, salvo il gol domenica con il Milan, vabbè, si è trovato Locatelli a contrastare eccetera eccetera. L'attacco, c'è questo discorso di Colomani, lo facciamo anche poco fa, no? È stato preso questo calciatore con un investimento molto importante, perché tra cartellino e ingaggio alla fine dei 5 anni, ammesso che poi li faccia tutti, più o meno siamo sui 100 milioni, e non è sicuramente un bomber, e purtroppo nelle prime 3 giornate lo ha dimostrato. Sei convinto invece che possa sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, detto che poi è arrivato anche il tedesco?
0: Sì, comunque però non è un bomber, però purtroppo, per fortuna per lui, purtroppo magari per noi, il campionato italiano non è più il miglior campionato del mondo, quindi magari quello che non riesci a fare in Premier League, no, non sei riuscito a fare in Premier League, non è detto che poi tu non riesca a farlo in Italia giocando con continuità. Poi insomma, quando era arrivato l'altra volta aveva iniziato bene. Secondo me è sempre una questione di come viene servito. È chiaro che è un giocatore più da transizione, a mio giudizio, cioè, non è il 9 da giocare spalla alla porta che puoi servire, lui difende palla, associativo. Quello è più volte male, che però a sua volta non è che abbia un grande feeling,
1: esatto,
0: con la porta. Infatti secondo me sono comunque due giocatori che potrebbero anche giocare insieme. Però Colomoni magari servendo con qualche pallone dall'esterno potrebbe anche sbloccarsi sotto porta. Detto che può anche lavorare per poi l'arrivo di Nico Gonzalez o di Voltemade,
1: degli inserimento degli altri
0: sostegno, in teoria anche di Conceição, che però è un altro che con le piedi non ce n'ha parecchio.
1: Sì, purtroppo sì, questo è vero. Quindi tu dici che potrebbe essere meglio un 4-3-3, i tre veri davanti, il tridente vero davanti per Colomani?
0: Potrebbe in alcune circostanze, tenuto conto che comunque Voltemade è una seconda punta, per dire, una seconda punta, o un centravanti di mano. Quindi dovrebbe essere un po' asimmetrico, come si dice, il tridente. Cioè alla fine non credo che a Voltemade tu possa chiedere tanti rientri come quinto di centrocampo. Magari lo lasci davanti, scivola con Seisao, scivola la mezzala sinistra, difendi con due linee di quattro. Così secondo me lo potresti fare. Chiedere tante rincorse all'indietro a Voltemade secondo me sarebbe un po' deleterio per il tipo di giocatore.
1: Sì, è vero. Quindi questo tedesco ha ragione Riddell quando dice è un 9.5 e non un 9.
0: Beh, sicuramente non è un giocatore come Riddell.
1: Questo Riddell è poco ma sicuro.
0: Esatto. Anche perché sono, allora, questo è un dribblatore, un giocatore che sa trattare bene la palla con i piedi, bravo negli spazi stretti. Riddell non era proprio il giocatore più tecnico del mondo, però in area era segnava, micidiale, soprattutto le pigliava tutte di testa.
1: Se lo ricorda anche la Juve nella finale di Champions League contro il Borussia Dortmund a Monaco, fece una doppietta addirittura.
0: Capito, cioè, comunque è un giocatore che conosciamo, abbiamo visto in Italia a lungo. Voltemade è alto, grosso, però di testa se imparerà, però insomma non è che il colpo di testa sia proprio il suo che è il suo colpo,
1: esatto.
0: Cioè, mi sembra, cioè, sì, ha quelle caratteristiche, è alto e grosso, però non è che tutti gli altri grossi sono forti di testa.
1: Esatto.
0: È un giocatore da palla a terra e non è un uomo d'area di rigore, quindi anche qui ha avuto difficoltà in Inghilterra, tant'è vero a un certo punto fu provata anche da mezzala. Mezzala ibrida, insomma, che si doveva alzare come numero 10, però per far capire che era più un palleggiatore che un uomo d'area.
1: L'ultima
0: che non vuol dire che qui non faccia dire
1: certo, però, è chiaro. Però le caratteristiche sono quelle che abbiamo detto, che hai detto tu. Sì. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, secondo te quanto peseranno le assenze purtroppo prolungate di Yıldız, Thuram e Locatelli?
0: Secondo me quella che pesa più di tutti sarà San Siro, è quella di Yıldız, perché comunque questi giocatori qui non è che li puoi regalare, non li puoi regalare. E Thuram e Locatelli pesano, però Thuram da un po' che non c'è. E Locatelli è vero che non ci sono schermi davanti alla difesa che lo possono sostituire. Bisogna cambiare tipo di approccio con la mediana e con il centrocampo, quindi inevitabilmente peseranno, però io credo che la più grossa sia ovviamente quella del Yıldız, perché si parla di un giocatore che può sbloccare la partita con un gol o con un assist in uno sport che ha basso punteggio, quindi chi segna, chi fa gli assist costa, perché ti risolve le partite.
1: Non c'è dubbio. Grazie mille Michele, un abbraccio, buona serata, grazie.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Michele Tossani. Siamo giunti al break, caro Federico Rossi, all'ultimo break, quindi state con noi a tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Ed eccoci qua, altro pomeriggio, speriamo l'ultimo bollente, almeno qui a Roma sappiamo che
4: bollente,
3: però...
4: Maraggio, ma sono 32 gradi, ma bollente.
3: Senti,
4: cosa?
3: È da maggio che fanno 32 gradi, io sì, penso che sia ragione. Anche venuto
5: ne
3: il momento,
5: anche 40,
3: è venuto anche il momento di basta, poi immagino, anzi ditecelo, sì. Ditecelo, qualcuno di voi si trova nella parte d'Italia che ha già abbracciato un po' d'inverno?
5: No, purtroppo però, come al solito, con... a parte che non è inverno. Ma insomma, visto che state
3: un anticipo,
5: piogge torrenziali. Violente, sì.
3: Ragazzi, ma noi siamo in un clima tropicale a dir poco, quindi ci dobbiamo abituare anche a questo, ci prepariamo. Io spero veramente che si abbassino le temperature. Detto questo, spero soprattutto che non si faccia male più nessuno.
5: Ma al momento si è fatto male
3: oggi,
5: nessuno.
3: La notizia di oggi è che si è fatto male nessuno. Ha fatto male Rossi? No, Rossi sta benissimo, abile e arruolabile. La notizia di oggi è che non si è fatto male nessuno, siamo contenti.
5: Ma
3: gli
5: la notizia di oggi è anche che non ha recuperato mentalmente nessuno,
3: non ha recuperato nessuno.
5: McKennie, che abbiamo visto nel video, straordinario.
3: Ma fa bene,
5: però
3: deve mettere un po', deve trasmettere un po' d'allegria.
5: Sanno ha recuperato, Cambiaso ha recuperato. Al momento ce ne abbiamo
3: momento,
5: tre.
3: A Sassuolo, no, andiamo col Sassuolo al Mapei, Reggio Emilia. Andiamo a giocare con Douglas Luiz, con Miners e Owusu in panchina. È l'unica. L'unica soluzione.
5: Che devi fare? Sempre che non si rompa qualcuno.
3: No. Ieri i cartonati si hanno perso. Martinez, un super portiere. Jones un ottimo rinforzo e niente, più Esposito manca
5: però
3: giocato.
5: Vincenzo,
3: no. Ma lo dico per ricordare un po' i risultati di ieri. Oggi c'è
5: Ezio,
3: un buon Max.
5: Dice tutto il giorno a Varese a 22 gradi.
3: Mamma mia Ezio,
5: però
3: che
5: intanto loro sono in Champions, noi no, hanno
3: sì,
5: una squadra oggettivamente
3: sì,
5: forte.
3: Lo so, però insomma per tanto tempo ci hanno gufato e deriso davanti alle sconfitte. Permettici ogni tanto anche di prenderci, lo sappiamo, lo diciamo sempre. Loro quante volte dicevano ma la Juve è più forte, mai. Allora ogni tanto facciamo anche un po' di ironia e diciamo complimenti per la per la sconfitta contro il Real Madrid. E certo ci sarebbe fatto piacere giocarla la Champions League, giocheremo l'Europa League, ma con chi? Diciamo che anche il fatto, Ale, che l'Europa League comincia la settimana
5: meno
3: prossima
5: male.
3: È un altro vantaggio, perché è una settimana in più per permettere a McKennie quantomeno di recuperare, almeno McKennie.
5: Intanto a Stoccarda pioggia 18 gradi, in Sardegna 37 gradi, ti avrei scatenato gli amici, poi 20 gradi Carlotta d'Assondio,
3: ciao Carlotta.
5: A Treviso
3: mamma
5: 21
3: mia.
5: Gradi, scrive Paolo.
3: Che bello,
5: ci scrivono tutti gli amici.
3: Mamma, Carlotta c'ha quasi un momento di mettersi il plaid addosso. No, figurati,
5: sì,
3: tu no. Il plaid te lo metti a 25 gradi.
5: Ma guarda, io non vedo l'ora che arrivi.
3: Per metterti il poncio,
5: il
3: unto,
5: poncio della Juve. Della
3: unto,
5: Juve.
3: Perché della raccontiamo Juve. Quando te lo metti.
5: No,
3: che
5: non
3: succede.
5: È unto, è pulitissimo, però non vedo l'ora.
3: A proposito, da voi oggi la raccolta è indifferenziata, plastica o organico? Che devo buttare a Santarelli, che abbiamo deciso è organico lui.
5: Vabbè, ho avuto questo piccolissimo disturbo intestinale.
3: Strano, perché poi in genere quando vieni qua non emani aria, puzzolenti,
5: no, ma
3: non
5: me
3: fai
5: l'ha tirata,
3: in bagno.
5: Ma me l'ha tirata Rossi.
3: Ma te l'ha tirata, è entrato, ha detto ma che è qua, sono scoppiate no. Le fogne, no, è andato Santarelli
5: no,
3: in bagno.
5: E infatti poi al giorno
3: quindi
5: dopo.
3: Sapete perché ieri stava era collegata dalla scrivania, ma dal bagno direttamente,
5: stava seduto
3: sul suo comodo
5: però,
3: bagno.
5: Però detto questo, poi andiamo...
3: Si è fatto mettere anche i braccioli. No, lui,
5: guarda che sarebbe una cosa comodissima.
3: L'altro ti riserva
5: sarebbe meraviglioso.
3: No, io so che tu hai chiesto alla casa automobilistica che ti ha gentilmente offerto la macchina di mettere il pulsantino che si apre il sediolino e diventa vicino.
5: Guarda, tu scherzi.
3: Tu non scenderesti più dalla macchina.
5: Tu scherzi.
3: Vivresti in macchina.
5: Poi parliamo di cose serie. Ma io non capisco.
3: Queste sono serissime.
5: Io lo farei.
3: La tua occlusione in sede.
5: Io lo farei. Cioè, pensati che bello. Sei in macchina.
3: Premi il pulsante. Sì, pensa a chi sta a fianco a te, che bello.
5: Ho capito.
3: Già io ti subisco. Già io ti subisco. Però vabbè, parlando
5: allora,
3: di altre cose.
5: Aspetta, perché tu hai chiesto.
3: Vai,
5: hai
3: andiamo
5: chiesto,
3: con le temperature,
5: arrivano.
3: Vai.
5: Allora, litorale ionico 39 gradi. Mamma mia, mamma mia.
3: Non
5: mi
3: invidio,
5: Morciano di Romagna.
3: Brema 16, viva Berna, scusami.
5: Morciano di Romagna sta iniziando a piovere. Albino, io ci sono passato quando sono andato dal grande Roberto. Spero non faccia disastri, dice. Poi Brunico 21 gradi. Si sta bene. Reggio Emilia 22 gradi, Federico.
3: Bello. bello.
5: Sì, però Federico a Reggio Emilia hanno fatto un'estate in pianura padana, ragazzi, fa caldissimo. Pontremoli 19 gradi, a Berna appunto 16. Tangenziale di Roma, poi... calda e traffico bloccato, Alessandro da Capena. Sergio Deseo 20 gradi, a Napoli 32 gradi.
3: Vabbè, non avevo dubbi.
5: Bardonecchia 18. Spero che a novembre non arriviamo a meno 10, si parla di Juve giustamente.
3: 27 gradi a Pistoia,
5: 27 gradi a Pistoia, Feltre pioggia e 18 gradi e mezzo, vedi? In Abruzzo, Gianni, provincia di Chieti, 36 alle 14.
3: Oggi plastica indifferenziata, ci ho trovato caballo dentro.
5: Allora,
3: allora, vedi, i nostri amici ci ascoltano, a parte per le temperature. Dice giustamente il nostro amico: ieri sera abbiamo visto Brahim, tanto reclamato da Vincenzo. Eh sì, ci farebbe comodo. Pensa che ieri ha giocato solo perché il Real Madrid ha giocato contro l'Inter con 20 squalificati praticamente.
5: Sì, mancava 9 giocatori.
3: Non avrebbe giocato, però tu ti rendi conto, no? Allora io mi sono divertito, se volete, sul mio profilo Facebook, a fare un giochino della formazione di chi c'è, chi è da Juve e chi no. Andate a vedere. E ho parlato naturalmente anche di Diaz. Ale, quello è il giocatore che ti faceva fare la differenza sotto tanti punti di vista. Poi non è l'unico, perché ti serviva un altro centrocampista. Però la qualità è quella là. La qualità Juve che uno deve andare a rincorrere, a prendersi, è quella là. Poi lui ne è voluto venire, ha voluto restare al Madrid, per carità. Io parlo della cifra assoluta, cioè quello è uno che ti veramente ti può fare la differenza, ed è uno scarto del Real Madrid, cioè scarto tra virgolette.
5: Beh,
3: è uno che gioca dopo che non può giocare Bernardo Silva, dopo che non possono giocare altri, e gioca lui. Io sogno una Juventus che torni a livello di poter avere giocatori di questa, e non è neanche la qualità eccelsa, ma è già una qualità importante. È inutile che ci giriamo attorno, perché nel giochino che ho fatto e che possiamo anche riproporre qua, la difesa tutto sommato è tutta da Juve. Non mi lamento.
5: Centrocampo e attacco no. Dai.
3: Ma dov'è che fai la differenza?
5: Allora, intanto, siccome hai lanciato il quesito, e devo rispondere agli amici, perché
3: vai,
5: giustamente.
3: Vai.
5: Allora, a Maria di Fuscaldo, ci dice Mariella, 30 gradi.
3: Grande
5: con
3: Mariella.
5: Il condizionatore acceso in provincia di Cosenza. Sì, lo conosco. Poi Pierluigi da Carmiano Lecce, 33
3: male,
5: gradi. Alghero,
3: male.
5: 34 Aia. Gradi, mare, surf, birra, scrive Leo.
3: Patarino.
5: A Bressanone diluvio, 16 gradi attuali, Andrea. Numana, dai Stefania, ci sono stato. Stefania Santa Mariella, ma Numana, 28 gradi, molto carina peraltro Numana.
3: Mai stato, ci andrò.
5: Ma sai dove?
3: Appunto. Per questo
5: provincia di Ancona, Riviera del Conero, molto bella. Civitanova Marche, dove sono stato anche lì, 32 gradi.
3: Bella, sei andato per la
5: No, a Civitanova Marche.
3: Sei andato a vedere la Civitanova.
5: Era Roseto del... Mamma, stai zitto. A Grosseto, che conosco molto bene, ci scrive Yuri, 30 gradi. Qui spero di dire bene, se no faccio figure come Quintiliano. Niedurumen, Svizzera, 14 gradi.
3: Beh.
5: A Varsavia, 29 gradi di giorno, 17 la sera. Daniele
3: Bello.
5: Era a Varsavia. Senti, Daniele, ma ste polacche come sono messe? Perché,
3: sei il solito.
5: Va bene.
3: Guarda,
5: va bene.
3: Che tanto si avvicinano a te, sentono sto odore di...
5: Ma
3: di,
5: non
3: di,
5: è vero, no,
3: di...
5: io... Managgio, io
3: no,
5: profumo.
3: Sì, tranne quando cacci i gas.
5: Vabbè,
3: che...
5: Prato 26 e Padova 22 gradi. Allora, tornando al tuo ragionamento. Noi in questo momento, Vincenzo, ma come facciamo a paragonarci? A parte al Real Madrid,
3: no,
5: è difficile,
3: no,
5: paragonarti. No,
3: alla perché... terza squadra del Real Madrid.
5: Beh, non era la terza squadra. Averci
3: allora,
5: alcuni alla terza squadra.
3: Lo sai che c'è. Cioè,
5: Ragusa 27 gradi, Rimini 24,
3: beh.
5: Stoccolma 14.
3: Arturo da Ragusa 27 gradi e Venticello a Ragusa.
5: Eccolo,
3: vabbè.
5: Roberto, Montefiore Conca. Qua piove con forte vento e Marco sta facendo ugualmente allenamento. Spero di recuperare qualcuno.
3: Ragazzi,
5: saluta Marco. No?
3: Soffiate e fate scendere giù. Nel senso, fate arrivare qua le temperature basse. No, ti dicevo, Courtois, eccellente.
5: Beh, si parla di top class.
3: Gli dai un pallone ed è gol, tranquillo. Poi nella peggiore delle Valverde si è divorato un gol Bellingham ieri, che veramente
5: quello
3: sembrava quello finto nostro. E invece era quello vero. Valverde è andato a fare un minimo di pressione, tuo gol, tranquillo.
5: Sì, ma ti ripeto, tu non puoi guardare quella roba.
3: No, non puoi guardare, però se noi dobbiamo
5: problema,
3: ambire a tornare a quella roba lì.
5: Con questi giocatori non ce la fai.
3: No, io ti ripeto, la difesa se la giocherebbe anche, secondo me, con le grandi squadre, perché abbiamo una difesa che lavora bene, cioè di buone qualità. Lasciamo stare il fatto che magari difendi molto alto e aggredire, mi piace, io voglio dire anche le cose che mi piacciono. A me la difesa della Juve piace,
5: anche mi dà sicurezza. Infatti ha preso Lucumi apposta.
3: Mi dà sicurezza.
5: Con Brehme.
3: Mi dà sicurezza. E il motore. Il motore.
5: Ad Apino in provincia di Macerata 28 gradi, però forse pioverà, ci scrive Mario. Nel Mugello a 17 gradi. Venuto a fare una grandinata, ci siamo allagati, vedi. Aia, Fabio dal Mugello. Oslo 13 gradi e pioggia.
3: Vabbè, io andrei a vivere a Oslo.
5: Anch'io, per mille motivi. Simone D'Ancona, oggi nel RSA a Monte Cosaro, Cosaro, con mia nonna di 96 anni. Dalle un abbraccio.
3: Dalle un grande
5: giustamente
3: abbraccio.
5: Mi scrive
3: non
5: Daniele.
3: Nonni.
5: No, mai. La Polonia non è famosa di certo per il clima. Beh. No. Ma è famosa per qualche altra cosa. Vedi Vincenzo alternando questa prima parte, no? San Mauro Pascoli, dove è nato? A San Mauro Pascoli? Pascoli. 21 gradi e diluvio. Vedi, a me quello che in questo periodo fa pensare, poi siamo appena alla terza giornata di campionato e quindi può succedere di tutto e succederà di tutto. Ma non è vedere il Real Madrid, Vincenzo, oppure vedere il City, oppure... A me fa pensare vedere il Circo Orfei, che comunque lì si può, c'hanno anche la cupola, per l'amor di Dio. Però tu vedi una squadra, per me con un allenatore modesto, perché Chivu resta un allenatore modesto, ma con un impianto di squadra top, top. Mi fa rabbia vedere la Roma, mi fa rabbia vedere la Roma in queste condizioni qua. La Lazio neppure la considero. E pensare il Como, il Como, ragazzi, ripeto, ho visto un Fabregas che si è che ha capito che puoi essere bellino quanto ti pare, ma poi devi portare a casa i risultati, e questo è molto importante, ed è una squadra forte. Ecco, a me fa rabbia vedere che noi siamo sotto questi qua.
3: A me
5: questo
3: fa
5: mi fa rabbia. Il Real Madrid, Vincenzo, il City, sì, il Chelsea, il sì, Liverpool, sì, il Bayern Monaco, e siamo sta roba qua.
3: A me fa rabbia sentire dopo la prima sconfitta usciamo a testa alta, che è una roba ridicola.
5: Vabbè, questo...
3: mi fa rabbia che ho sentito tanti anche addetti ai lavori, l'Inter ha dimostrato come si gioca a Madrid, mi sembra che noi siamo andati a vincere, stavamo vincendo 3-0 per la sciocchezza, cioè, poi di Benatia, abbiamo evitato una rimonta con la, con Ale... perfetto. Mi fanno rabbia anche le cose che hai detto tu, e mi fa rabbia non, allora non voglio, voglio frenarvi un po'. Sono d'accordo con il mio amico Galvani oggi, che ha detto tanto le cose che dicono i tifosi della Juve, ha detto Galvani, le dicono pure al Milan. Un giorno uno è un fenomeno, il giorno dopo è scarso, abbiamo sbagliato tutto, abbiamo fatto bene, ci vuole un po' di calma e tranquillità, non affrettare i giudizi. A me fa rabbia che ogni anno succede qualcosa che non va. Mi fa rabbia che un anno abbiamo il fenomeno Giuntoli che fa quello che fa scegliendo l'allenatore sbagliato. Un anno passiamo per Comolli che ha fatto più disastri. Un anno che magari riesce a sistemare qualcosina, si fanno male in 9 alla terza giornata di campionato. Mi fanno rabbia tante cose, perché vorrei giocare anche ad armi pari, quantomeno con quelli che ho a disposizione. E cominciare, noi abbiamo cominciato di fatto senza Yıldız, abbiamo cominciato di fatto senza Thuram, abbiamo fatto
5: gestione pessima, e questo non smetterò mai di dirlo,
3: questo sì,
5: colpevoli un po' tutti, compreso Thuram, anzi in primis Thuram,
3: esatto,
5: mi dispiace, ma
3: esatto, e quindi niente, sono d'accordo con il nostro amico che dice intanto noi vinciamo l'Europa League, perché la Juventus la può vincere, la deve
5: sì,
3: vincere l'Europa
5: se
3: League.
5: Recupera giocatori, però Vincenzo, perché anche lì
3: lo so,
5: non ti pensare, poi ci penseremo ovviamente giovedì prossimo,
3: che con Ekker la parte a casa,
5: no,
3: però insomma,
5: allora
3: in casa
5: te la porti
3: la
5: a casa,
3: partita,
5: te la porti
3: anche
5: a casa
3: con Ovuso in campo, onestamente
5: te la porti a casa con l'organico al completo oggi, oggi mica lo so,
3: no,
5: perché poi ricordati che queste prime giornate sia in Champions ma anche sono strane, eh? Sì, ricomincio con i disegnini,
3: no, ti ho fatto le gambe ancora più lunghe, sì. No, allora no, no, per una volta dissento, allora nel senso sono d'accordo che dici non è, no, a me sembra che stiamo caricando di alibi questa squadra, per,
5: ma
3: questo,
5: no,
3: per
5: no,
3: questo continuo a vedere giocatori in campo che hanno quasi paura, che non sono
5: non
3: convinti di quello che
5: alibi,
3: fa,
5: però gli manca
3: questi
5: 9
3: si
5: giocatori.
3: Devono sentire dire che con Neck devono vincere anche con una tripletta di Ovuso,
5: ma allora anche a Reggio sì, però poi sai che non è così, Vincenzo.
3: No, e deve essere così, perché vabbè, con Neck sì, dai, santa pazienza,
5: sì,
3: li conosci, non li conosci, chi tengono questi, dai,
5: però sono squadre ostiche,
3: certo,
5: da
3: che sono state ostiche, ma per una una debuttante in Europa League. Noi siamo la Juve, cavolo, è vero che io sono il primo a dire che non è una formula che all'improvviso si trasforma, però quelli che abbiamo devono vincere una partita in casa con Necca, altrimenti chiudiamo tutto e allora facciamo un'altra stagione dicendo vabbè ragazzi, fate quello che potete.
5: Lo sai che io ho cominciato, Vincenzo, con un obiettivo, vincere l'Europa League, no? Che per me è l'obiettivo. Dopodiché però, e sono d'accordo, zero alibi, però se ti si infortunano 9 giocatori, di cui 3 li devi operare, 3 credo che sia record mondiale, in un mese, diventa tosto, perché poi anche qua, al di là poi degli stupidi che esultano per l'infortunio di Locatelli, perché altro non sono che stupidi, oppure vabbè lasciamo perdere, ma insomma tu perdi Locatelli secondo me per tutta la stagione, tu perdi Thuram secondo me per tutta la stagione, perché si parla
3: no, Thuram no, Locatelli sì,
5: ma si parla di 6 mesi, cioè capito?
3: Thuram sì no, comunque è compromette la stagione Thuram e Locatelli. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrendere al 9 di settembre?
5: Ma ci mancherebbe
3: altro. Io è qui che sto insistendo e che voglio insistere. Allora, ogni avversità, ma questo vale nel calcio come nella vita, non voglio fare come Spalletti il filosofo, però è una verità. Ogni avversità ha due strade. O ti fai schiacciare e caput.
5: E non devono.
3: E non devono. O la usi per crescere. E per dire se ho superato questa, le altre le faccio con la mano sinistra.
5: Chiaro, no, questo è vero.
3: Allora, questo avvio non deve essere un alibi per i giocatori, che devono sapere che con il NEC, anche fossero 10.
5: Intanto pensa al Sassuolo.
3: Sì,
5: senso.
3: Sì, mo parlavamo di Europa League.
5: Certo.
3: Ma anche con il Sassuolo, tu devi andare là, guardare in faccia l'avversario e volere la vittoria, cercarla. Non fare finta di volere la vittoria, perché la sfumatura è molto labile, ma è così. Io credo che ci sono molti giocatori che si impegnano, ma a un certo punto è come se si perdessero. Io voglio la ferocia negli occhi, perché a volte quando hai la ferocia negli occhi, il Bodø/Glimt ti arriva in semifinale. Ti è arrivato con le qualità o con la capacità organizzativa, la ferocia e la voglia? Con la capacità, l'entusiasmo.
5: Ma sono d'accordo,
3: e la voglia,
5: senso,
3: non con le qualità.
5: Guarda, io credo che col Milan la Juventus ci abbia veramente provato a vincere la partita.
3: Sì,
5: in tutti i modi.
3: No, no,
5: ma sì,
3: no,
5: ci ha provato.
3: Ci ha provato a giocare la sua partita.
5: Beh, ma noi vedremo sempre questo tipo di Juventus.
3: A volere il gol e quindi la vittoria, ci ha provato solo quando è entrato Gatti e ha aggredito la porta. Poi ti sei fermato, ti sei accontentato, festeggiamo.
5: Lo so, quello.
3: Voglio che tutti quanti mi innalzate al cielo, sono stato l'eroe. E si giocava ancora. Allora sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto viva con Seisao.
5: Sì, che lo voleva portare via. Sai che me era sfuggito quella cosa, l'ho vista.
3: No, io l'ho vista.
5: Non è simpatica.
3: Non è simpatica. Quello ti chiamava, ti
5: non
3: diceva Ciccio, siamo 1-1, dobbiamo
5: non
3: vincere. Vattene. Tutti quanti a centrocampo e quello ancora là così. E che vuoi, una statua, ti facciamo la statua. Dopo la vittoria, però, non dopo il pareggio. So cattivo, ma io mi sono stancato di vedere gente che si accontenta.
5: No, ma io questo, Vincenzo, la penso esattamente come te. Mi era sfuggita quella questione, quel momento.
3: Anche l'anno scorso con Verona, Fiorentina e Torino è mancata la ferocia, altrimenti eravamo in Champions League. E invece là noi ci stiamo adeguando al modo di vedere il calcio che Palesò nell'intervista ha cambiato. Vabbè, Verona, poi la prossima la vinciamo. No,
5: pessima
3: no,
5: cosa.
3: No, voglio quello che faceva Del Piero, pareggi negli spogliatoi, volano i calci.
5: Non lo puoi chiedere a questi, purtroppo.
3: E lo devo pretendere, perché altrimenti non sono da Juve. E lo devo pretendere dall'allenatore, perché altrimenti, e io gli voglio bene, lo stimo, lo sapete, ma allora non è da Juve. Dobbiamo pretendere il fuoco. Il fuoco, perché c'è un dato di fatto. Questa non è la Juventus paragonabile al Real Madrid, alle grandi d'Europa, tutto a posto. E questa è una Juventus che è indietro ancora rispetto all'Inter, probabilmente alla Roma, probabilmente al Como. Tutto a posto, anzi no, però ce lo facciamo andare bene. Questa è una Juve che ha già 9 infortunati, grande handicap. Ok, che vogliamo fa? Ci vogliamo arrendere? Vogliamo il 9 settembre prendere appuntamenti?
5: Te lo ripeto,
3: andiamo
5: matto
3: a vedere la Libertas.
5: Ah, quello ci puoi
3: ci
5: giurare.
3: Divertiamo. No,
5: no, io
3: loro
5: ci
3: che vogliono fare, perfetto. Io voglio vedere anche quando si allenano, si incazzano negli allenamenti. Voglio vedere quando entrano in campo quelle facce cattive che dicono quanti siamo. 8, bastiamo.
5: Sto zitto perché io sposo ogni virgola di quello che hai detto. Poi però
3: guardi in faccia la realtà.
5: Capito?
3: Sì, la realtà è sbagliata allora.
5: Lo so.
3: La realtà è sbagliata. Allora io non voglio più giudicare il calciomercato perché ho preso Sarri invece di Kessié. Io voglio giudicare.
5: Ma per me che ha preso Sarrotto invece di Kessié.
3: Va bene, quello è un altro paio di maniche. Però diciamo, io non voglio. Tanto anche Kessié cammina per adesso, esatto, quindi avrebbe dovuto recuperare. Esatto. Quindi io non voglio giudicare il mercato da questo fattore qua. Cioè, ho preso Sarri invece di Kessié. Io voglio giudicare il mercato vedendo che quando giocherà Sarri, speriamo il prima possibile, diventa Vidal. Allora io la dico, allora
5: Vincenzo, cioè,
3: no, no, aspetta, no, ma Vidal quando è arrivato non era nessuno.
5: Però era un giocatore che non conoscevamo noi, ma insomma aveva delle qualità che
3: sì,
5: Sarri avrà,
3: magari ce le ha. Però io voglio esattamente questo, cioè noi non lo sappiamo, però io voglio esattamente che si sia andato a prendere un giocatore o si vadano a prendere giocatori o si addestrino, no, allenino, addestrino, perché questa è una battaglia. Giocatori che poi in campo ti tolgono il fiato agli altri, non che sono loro i primi a perderlo. Allora io là giudico il mercato. Non mi interessa la qualità, che a quella qualità non ci possiamo arrivare. Noi Brian Diaz non ce lo siamo potuto prendere. Bernardo Silva non ce lo possiamo permettere. Non ci possiamo permettere neanche di prendere il Lewandowski di turno. Ok, ce li dobbiamo costruire in casa. Con la ferocia, con la cattiveria, con quelli che magari non ti aspetti che possano darti qualcosa e poi corrono per tutto il campo e dicevo, dove l'hanno pescata questo? È quello che manca.
5: Vedi Marco, io non volevo leggere il tuo messaggio, ma non perché non sia un messaggio importante, ma perché è un messaggio che purtroppo condivido. Perché lui dice: Conceição cerca in tutti i modi di portare Gatti a centrocampo, ma lui niente, pensava solo a se stesso e alla sua partita nella partita. Per questo non lo volevo leggere, Marco, però tiri fuori un tema secondo me molto importante.
3: E rispondendo a Carlo, per dire una cosa del genere, non c'è bisogno di saper giocare a calcio.
5: In che senso?
3: No, perché mi dice la Marangia ha mai giocato a calcio. Che significa? Penso che il calcio lo sia comprensibile anche se non giochi a calcio.
5: Beh,
3: no?
5: Direi.
3: Penso che ci siano cose che vanno al di là della tecnica. La tecnica fa la differenza, ma forse la testa la fa di più. Perché certo. Se Marangia e Santarelli non hanno giocato a calcio, meno male per voi, che l'abbiamo fatta a livelli non amatoriali, di più, meno male per voi. Però Marangia e Santarelli si sono confrontati per un certo periodo, anche quotidianamente, anzi lo fanno anche adesso quotidianamente, con chi a calcio ci ha giocato in Serie A. E io non dimenticherò mai quando a Radio Monte Carlo Sport, per esempio, ci venne a trovare per Rotta, che mi disse: ragazzi, ci sono dei giocatori che sono scarsi, ma ci mettono talmente tanta di quella testa, talmente tanto di quel fiato, che non te ne accorgi che sono scarsi. Perché la testa guida i piedi. Piano, esatto, certo. Perché la testa guida i piedi. Però Rotta ce lo diceva, ce lo scriveva. Cioè, allenatori, Delio Rossi, che ci venne a trovare. Rossi ci raccontava, io ho allenato giocatori che magari non avevano neanche nella testa il calcio, ma lo capivano quello che dovevano dare, i momenti della partita. I momenti della partita li capisci anche se no. Poi chiaramente se il Modric di turno hai 40 anni di esperienza alle spalle, 30 anni di esperienza alle spalle, a certi livelli li riconosci i momenti. Se non li riconosci te li faccio riconoscere io. E non deve allenare Marangio Santarelli, ma Spalletti.
5: No, ritorno al messaggio di Marco. Ti ringrazio anche per questo messaggio, Marco, perché poi secondo me passa da un lato un messaggio sbagliato. Qui non c'è nessuna battaglia contro nessuno, ci mancherebbe altro. Però quella cosa che hai notato te e che hanno notato un po' tutti, allora da un lato dico noi avremo bisogno in quel senso di 100 Gatti per quello che riesce a dare e a portare. Però come hai detto correttamente in quel messaggio, se ognuno di loro porta nella partita la propria partita personale, siamo finiti. Siamo finiti. Ed è rileggendo poi con calma le parole di Spalletti, è quello che lui ha detto nella conferenza stampa, non a DAZN e Sky, ma dopo. Perché parliamoci chiaro anche qua, che i due non si vedano... Cioè che due magari non vanno a cena insieme, Gatti e Spalletti, lo si sa, ok? Ma ci sta, è nel diritto del calciatore che pensa di dover giocare titolare tutte le domeniche e dell'allenatore è nel suo diritto dire per me Bremer e Lukumi sono più forti e lui fa la panchina. È nel diritto di tutti e due. Però a questo momento esposo in toto quello che ha detto Vincenzo, in cui non c'è da giocare la partita personale all'interno, come dice correttamente l'amico Marco, della partita. No, qui si deve giocare la partita per il bene di tutti. E allora, per quanto Federico in questo momento sia uno dei pochi di quelli che mi rappresentano come cuore Juventus, però quegli atteggiamenti non fanno il bene della Juve, secondo me. Non fanno il bene della Juve. Non lo farebbero in nessun momento, ma ancora di più in questo. E se Gatti viene in questo momento ritenuto riserva dall'allenatore, lo so che a lui gli dispiace, ma è perché probabilmente Bremer e Lukumi, e io su questo sono d'accordo, danno più garanzie rispetto a lui. Ma lui, compresa anche l'Europa League, avrà le sue possibilità, ma deve lottare per la Juve, non per se stesso.
3: La domanda che ci dobbiamo fare è che noi 4 dei 7 punti che abbiamo li abbiamo avuti da due difensori.
5: Certo, Bremer e Gatti.
3: E Gatti.
5: Uno da centrocampista.
3: La domanda che ci dobbiamo fare è: lasciamo stare il valore di Colomani, perché verrà fuori, sono sicuro, il valore di Colomani. Ma perché continuano a non segnare gli attaccanti? Perché continuiamo a non riuscire a far segnare gli attaccanti? Nonostante i tanti cross in area di rigore,
5: perché
3: che non vengono
5: hai attaccanti da colpi di testa.
3: Oh, ma santa
5: e lì Spalletti
3: pazienza.
5: Deve cambiare qualcosa.
3: Ecco, allora cambiamo qualcosa. Io, quando è arrivato poi, tra l'altro, Colomani, oramai è passato più di un mese, più di un paio di mesi.
5: È arrivato il 20. Allora, l'annuncio è stato il 29 luglio.
3: Perfetto.
5: Poi è arrivato i primi di agosto. Tant'è vero che in tournée c'è.
3: Un mese, 10 giorni. Perfetto, ok. Si riuscirà ad accendere questo giocatore o no?
5: Sì, Vincenzo.
3: Okay.
5: Sì.
3: No, lo so, dico, sì. Si riuscirà o subito,
5: so quando.
3: Subito.
5: Ma io, per esempio, e poi
3: te lo ricordi la chiacchierata, scusami se ti interrompo, no, di Luis Enrique con Mbappé l'ha fatta.
5: Certo.
3: Ha fatto la stessa cosa con Dembélé. T'aveva gli occhi pallati perché passava le notti a giocare alla PlayStation. Ha detto: tu dammi l'anima in campo.
5: Poi
3: non devi fare, niente. Appena la palla arriva al portiere, dove stai, stai, vai addosso. Poi ritorna indietro, poi rivai addosso. Ti alleno su questo. Ed è stato trascinatore anche quando non segnava. Poi ha cominciato a segnare.
5: Ma infatti,
3: io devo accendere il fuoco in questa gente.
5: Guarda, chiudo anche qui con Andrea Benevento, correttissimo, che dice: Gatti con Conceição mi ricorda Allegri con Giuntoli post vittoria in Coppa Italia. Via via, il malessere personale supera l'interesse della squadra. Guarda, sono due esempi molto, molto calzanti, quelli di Marco e quelli di Andrea. Speriamo di uscirne, perché di tutto abbiamo bisogno in questo momento, meno di guerriglie personali. Speriamo.
3: Certo.
5: Dai, andiamo in pausa, c'è una marea di
3: messaggi. Sì, perché poi voglio tornare da un messaggio.
5: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, voglio ripartire da questo messaggio.
5: Sì, prima te ne rubo uno io. Vai. Perché ha ragione Roberto Robi, che dice Roberto, che dice: Gatti ha sempre lottato per la Juve, stiamo esagerando, uno sfogo in un periodaccio capita a tutti, attenzione a non farne un capo espiatorio, ci sono anche tifosi che inneggiano all'infortunio di Locatelli, ma infatti hai fatto bene a metterli, no, bravissimo tra virgolette, no. Dopodiché lo sfogo lo accettiamo, però basta. Il problema è che Gatti questo atteggiamento
3: è reiterato.
5: Esatto.
3: È reiterato.
5: A lui gli ha fatto malissimo Motta, sì, esatto. Perché Motta, ritornando sempre indietro, poi devo sentire le baggianate di Giuntoli in conferenza, pensasse alla sua Atalanta, ok? Perché tra i tanti danni Gatti è stato rovinato da Motta.
3: Ma certo,
5: da quando gli
3: rovinato.
5: Tolse quella fascia di capitano, con l'avallo ovviamente del direttore.
3: Poi vabbè, ognuno deve poi, anche essere un minimo arbitro,
5: certo,
3: di se stesso.
5: Certo, però hai ragione Roberto anche sul messaggio.
3: Sì, sicuramente. Allora no, dice Vincenzo, sei troppo filosofo. Poi in campo la Juve deve cercare di galleggiare a denti stretti sperando nel recupero dei giocatori. Io sicuramente sto facendo un discorso che va al di là dei giocatori in campo e più sulla filosofia. Ma quando ti mancano i giocatori è proprio quello che devi tirare fuori. Non la filosofia, ma qualcosa di più. Da quelli che vanno in campo, che basteranno, sì, devono bastare. Allora, a me piacerebbe, anzi, io pretendo che in questo momento di difficoltà Colomani si carichi il peso dell'attacco e incida con cattiveria. Che Alai Begovic capisca che questo è il momento di brillare, di tirare fuori le sue caratteristiche, perché questo è uno che tirava da tutte le posizioni nella partita contro il Milan. La tecnica ce l'ha e si vede, però mi sembra quasi che stia in punta di piede. Mettiamo il piede per terra. Cioè, quelli che ci sono devono dare qualcosa in più, e se danno qualcosa in più anche dal punto di vista spirituale, amen, la tecnica ce l'hanno. Non sono scappati di casa, Ale, perché Alai Begovic è forte, perché Colomani non è quello che stiamo vedendo.
5: Non è quello, ma non è nemmeno quello.
3: Ok,
5: che...
3: ma è uno che i gol li sa fare.
5: Sì, come no. Sentiamo qualche vocale, sì, dai, sì. Poi leggo. Leggere. Come sempre, tanti messaggi importanti e interessanti. Riccio. Vai, Rossi.
7: Ciao ragazzi, faccio una domanda ad Ale che penso che lo incuriosirà parecchio.
5: Vai.
7: A me è piaciuto quello che ha detto Spalletti alla domanda di Adani. E ti giro la domanda.
5: Bravo, perché non
7: lui ha detto che come giocatore dietro la punta, tipo praticamente un 10, secondo lui in questo momento il meglio che c'ha la Juve da poter mettere è Nico Gonzalez.
5: Concordo.
7: Che gli piace molto per tecnica e atteggiamento. Dopo di lui c'è Alia Begovic.
5: Concordo anche.
7: Quindi credo che lui stia studiando un cambiamento di modulo che adesso sarà costretto a fare per via delle assenze.
3: Certo.
7: E che probabilmente ci darà dei benefici per segnare di più davanti, fornendo agli attaccanti più palloni, sperando che poi li buttino in porta, perché se gli danno i palloni buoni e non segnano, siamo sempre al punto da capo.
5: Guarda Luigi, purtroppo devo dire che sono d'accordo con quel ceffo, nel senso che anch'io credo che dietro le punte migliori siano Nico e Alai Begovic. Temo però una cosa, Luigi mio, che andare a affrontare già il Sassuolo con un centrocampo formato da Koopmeiners e Luiz sia un mezzo suicidio, nel senso che si potrebbero aprire degli spazi per il Sassuolo clamorosi. Cambio modulo sì, però l'unica variante che io vedo, ma non sono Spalletti, è passare a quel famoso centrocampo a tre. Ma in questo momento chi diventa il terzo centrocampista? Quindi se oggi, e siamo a mercoledì, abbiamo ancora tempo, dovessi ipotizzare la formazione di domenica prossima, già la vedo fatta e te la posso anche più o meno
3: anche
5: dire,
3: anche perché abbiamo visto che McKennie ancora non s'allena.
5: Esatto, quindi io magari può recuperare per la panchina, ma insomma io oggi la vedo così: Vicario in porta, Lukumi, Bremer, Kalulu, Selic, e non si pensa ancora all'Europa League, perché lì forse qualcosina si cambierà. A centrocampo con Miners e Luiz, Alai Begovic, con Cesao, Nico Colomani. Io la vedo così, la formazione. Però devi fare molta attenzione, perché quei due lì a centrocampo, allora intanto chi imposta? Luiz, ok. Kumainez è in grado di fare il lavoro che faceva Locatelli? Chi scende delle tre mezze punte? Immagino Nico. Bene, cioè chi va a dare una mano? Ma Nico, avete visto col Milan? Ha fatto un ottimo primo tempo e poi non ce la faceva più. Per cui io oggi li vedo così e sono d'accordo sul fatto che lì dietro ci possono stare Ale Begovic o Nico Gonzalez. Non ci vedo con Cesao, non ce
3: ti
5: lo vedo.
3: Ti sorprenderò. Sì. Ti sorprenderò. Io credo che cambierà in uno slot, in una posizione la formazione di Spalletti. Vicario tra i pali, Bremer, Lukumi, Kalulu, Selic, con Miners, Douglas Luiz perché è quello che resta, Alai Begovic con Cesao, Woltemade, Colomani.
5: Però Vincenzo, c'hai poi il giovedì l'Europa League, no?
3: Sì, c'è Nico che riposa nel frattempo, cioè fai giocare Woltemade al posto
5: e poi
3: di Nico,
5: cambio è fuori Woltemade, cioè, o fuori Colo e dentro
3: probabilmente
5: Nico.
3: Lui studierà la possibilità di avere centrocampisti un po' più bloccati, un gioco un po' più profondo, il lancio di Lukumi, il lancio stesso di Douglas Luiz, la fisicità di Woltemade per aiutare Colomani a sbloccarsi, perché si deve trovare anche, come si diceva prima, no? Che la dice Barbuto, raccontava appunto Luigi, bisogna creare le premesse perché Colomani possa sbloccarsi e trovare la via del gol. Secondo me la miglior difesa in questo momento può essere veramente l'attacco e avere un doppio attaccato. Dici poi dopo se uno entra
5: te pensa che io sarei talmente cattivo, ma so di essere cattivo, che per me domenica Colomani
3: sì,
5: non faresti, giocava.
3: No, dopo quello che ha detto Spalletti, che non scende
5: ma
3: dal
5: sei
3: car,
5: impiccato su quello. Qui io contesto un po' Luciano.
3: Vabbè, lui potrebbe svincolarsi dicendo ho pensato anche all'Europa League.
5: Per l'amor di... Ma per me Colomani domenica molto. Una panchina. C'hai anche l'Europa League di... No, perché poi hai altre due partite in tre giorni. Woltemade e Colomani, ok, si dovranno alternare. Perché non penso che riescano a giocare 90, 90 e 90. E allora tu, quando fai quelle dichiarazioni, per me sbagliate, soltanto per rimediare a quello che avevi detto due settimane prima, ti incarti. Perché se è evidente che se non gioca, dopo che domenica lui gioca, se non gioca, e per me lui avrebbe bisogno di una partita, perché col Frosinone ha fatto male, con il Parma ha fatto male e con il Milan ha fatto male, ti faccio giocare. Non è che stai in panchina 90 minuti, giochi ma non parti, secondo me. Però si è un po' impiccato su quello. Allora, penso che i nostri esterni sono troppo ingabbiati negli schemi, facendo tutta fascia non arrivano luci alla conclusione. Spalletti li applaude quando recuperano, giusto, ma non possono cantare e portare la croce. E sai, Fernando,
3: allora ragazzi, usciamo anche da quest'altro tipo di logica. Lo facevano Vialli e Ravanelli, sì, tu dici, sì, altri giocatori, Mandzukic. Lo ha fatto Eto'o, lo ha fatto Mandzukic. L'attaccante esterno deve fare tutta fascia, altrimenti ci teniamo a Zegrova.
5: Vero. Io infatti sul messaggio dell'amico dico che è corretto, soprattutto su Nico Gonzalez. Però lì uno dei tre deve andare a dare una mano a centrocampo, eh? Se no diventa difficile. Però è chiaro che perdono poi qualcosa. Buon pomeriggio Ale e Vincenzo, i tre assenti per l'affaticamento li vedremo dopo la sosta, e su Sarro ho dei sospetti. Caro Francesco, allora anche qua io dico, ma fare un pochino più di chiarezza, detto che poi c'è la privacy e tutto, e quindi per esempio Marangio vorrebbe dire perché sono venuto ieri, ma c'è la privacy e quindi
3: ben,
5: ma tanto l'hai
3: capito.
5: Già detto, ecco appunto il famoso cagotto che però è andato via velocemente. Però se passa il fatto, come dice Francesco, che per un affaticamento muscolare tu stai fuori un mese, Dybala è stato fuori nemmeno un giorno perché poi ha giocato. Allora è chiaro che alla Roma c'hanno i dottori più bravi, perché se no non lo voleva riprendere dall'Atalanta, quindi è bravo il medico della Roma e magari i nostri no. Però diciamo semplicemente che non ha avuto un affaticamento, perché tu per un mese non stai fuori per un affaticamento, eh?
3: No,
5: Sar, poi io non lo so, onestamente su Sar io non lo so.
3: Ale, noi parliamo del vuoto se non sappiamo nulla, pure per me un affaticamento non dura così tanto, però è altrettanto vero che siccome la Juventus è quotata in borsa, se ci sono dei problemi più seri in teoria...
5: Ho capito Vincenzo, però quotata in borsa quanto ti pare, ma un affaticamento quotata in borsa no, un mese fuori ci stai. Dybala è rientrato subito, non c'è nemmeno uscito Dybala.
3: non so che dirti, io continuo ho le stesse perplessità.
5: Io continuo a pensare che si può andare in difesa a 3 così da proteggere due centrocampisti risparmiandoli corsa all'indietro. Francesco da Reggio Calabria: meglio tre scarsi che urlano, picchiano, insultano avversario e un arbitro che sette buoni giocatori pappe molli che hanno la stessa indole del mister. Ma però il mister pappe mollo tutto può credere, ma no, sinceramente non mi sembra. Poi ancora Gatti era capitano, scrive Marco Dall'Atronico, stava facendo inizio di stagione spettacolare, Motta l'ha rovinato e lui, non essendo in qualche modo strutturato ma molto emotivo e insicuro, ne ha pagato le conseguenze. Anche questo è vero. Poi vi chiede perché non segna gli attaccanti, ma lo vedete che sono 6 anni che l'area di rigore avversaria è sempre vuota, segnano solo coloro che si inseriscono, scrive Francesco da Torre Alfina. Beh, non è sempre così, però spesso,
3: sai perché ti dico Voltemade e Colomani, cioè Voltemade centrale nei tre dietro Colomani, perché io ho la sensazione che Colomani sia un po' troppo attratto dal fare il gioco di squadra e riempia di meno l'area di rigore. Cioè, io non ti dico che deve star fermo nell'area di rigore, però se c'è Voltemade lì, che è uno che ci sa fare di più con i piedi, con diciamo la protezione del pallone, eccetera eccetera, magari c'è più meno possibilità di Colomani di rientrare, più possibilità di restare lucido sotto porta. Io continuo a vedere che fa un lavoro anche importante, ma non da prima punta. La prima punta deve fare la prima punta, non deve fare, sennò facciamo il David 2.0.
5: No, sentiamo un paio di vocali, poi vado su un tema che stanno scrivendo in tanti, da Giampiero da Grosseto ad altri, a Enzo da Gubbio, insomma ci arriviamo. Prego, due vocali.
8: Ciao Le Vince. Allora, io facevo una riflessione.
5: Sembra Scarponi
8: l'altro giorno, prima che Locatelli ci dicesse della problematica, ecco. Ma un 4-4-2 con due punte alla vecchia maniera,
3: quello che proponeva
8: Alai Begovic, sì, e Cicco fasce e in mezzo i due centrocampisti, quelli che abbiamo a disposizione,
5: sarebbe un 4-2-4.
8: 4-4-2, tanto ormai in un calcio dove tutti si sacrificano ormai, io credo che Alai Begovic e Cicco possono fare,
5: guarda,
8: quel ruolo lì.
5: Lo dicevo ieri, sarebbe un 4-2-4.
3: Sì, perché non
5: a meno che riesce a tenerli bloccati, ma ci fai a tenerli bloccati?
3: No, e secondo me non ha neanche senso. Ti spiego perché. In linea di massima, giusto l'idea del 4-4-2. Se però tu avessi gli esterni che sanno fare quello, tu già c'hai gli esterni bassi che sono Kalulu e Seric,
5: che ti fanno a spingere
3: e che ti fanno tutta la fascia,
5: sì, e quindi
3: se
5: già
3: tu metti,
5: bloccati lo,
3: guarda,
5: sì,
3: guarda che succede se tu metti poi con Seisau sulla riga di Colomani e Alai Begovic sulla linea di Seric, o rischiano di pestarsi i piedi come quando c'era Chiesa e Kostic,
5: sì,
3: che si pestavano il piede e sbagliavano sistematicamente, o peggio ancora limiti con Seisau, limiti Alai Begovic, limiti Kalulu e limiti Seric, cioè è una limitazione
5: perché dovresti
3: un danno maggiore.
5: Ah, guarda, ci spendo la
3: cioè,
5: di prima, ci pensavo
3: turno,
5: ieri,
3: c'avevi
5: però
3: il quadrato di turno, ok. C'avevi,
5: diciamo che non abbiamo terzini, cioè abbiamo terzini, no, che spingono molto, tant'è vero che domenica scorsa Kalulu è andato spesso in difficoltà perché era molto avanti e lasciava spazio. Quindi
3: ti dico di più, Ale, secondo me il calcio moderno ha mandato in pensione il 4-4-2.
5: Sì, sì, perché non c'è più quel tipo di terzini,
3: no,
5: difensivi.
3: No, esatto, te l'ha mandato in pensione il 4-4-2, quindi non si può più riproporre. Tutt'al più, quello che puoi provare a fare è un 3-5-2. Ma nel 3-5-2 comunque devi costringere a un lavoro enorme.
5: Però in un 3-5-2,
3: però un 3-5-2 tanto quanto lo puoi fare.
5: Eh sì, anche perché io nel 3-5-2, e la penso come Gianni da Napoli, per esempio, io vedrei Nico con Voltemade, cioè una punta
3: largo,
5: nei due Nico lo metto mezza punta e Voltemade punta centrale,
3: cioè panchini Colomani.
5: Sì, ma io in questo momento lo panchinerei, poi non lo farà mai, ma lo panchino in una partita, Vincenzo, poi tanto ormai dopo la sosta si gioca ogni 3 giorni, ci sarà spazio per tutti. Ma poi guardate, io ho questa impressione, magari mi sbaglio, tanto domenica sono qua e quindi me lo potete tranquillamente rinfacciare. Secondo me domenica segna Colomani, segnatela sta cosa. Io credo che lui domenica si sbloccherà e magari spero che non sia il gol del 3-1 per dirti, ma segnerà anche un gol pesante. Però se io oggi avessi una rosa di tre attaccanti, non dico due, di tre attaccanti abili e arruolabili, per me domenica andava in panchina, perché la prima te la buono, la seconda te la buono, la terza te la buono, la quarta va in panchina. Ma soprattutto Vincenzo, dopo tre prestazioni piatte, perché a Frosinone ero lì, l'ho visto bene, per me fa una prestazione da 4, 4 e mezza, volerli bene. In casa con il Parma li vogliamo un po' bene, più bene di tutti, gli diamo 5. Col Milan io gli do 3, 4 e 5. Cioè non ho visto un sussulto.
3: No,
5: ok,
3: no.
5: Quindi dopo tre partite, avendone poi un'altra giovedì, per me se va in panchina ci va in panchina. E ti ripeto, se avevamo tre attaccanti

0: Oltremare ama stare in quella posizione un po' ibrida per dare anche assistenza e prendersi il suo spazio. Secondo me, paradossalmente, la coppia in un 3-5-2 ideale è Nico Colomani, e così forse Colomani si potrebbe anche sbloccare. Però devi avere un lavoro fatto dagli esterni a tutta fascia, perderesti un po' qualcosa di Alebegovic, anche se relativamente, perché Alebegovic, qualche partita l'abbiamo vista anche al mondiale, anche contro di noi, è uno che ama avere
1: Contro noi
0: parecchio spazio.
1: subentrò.
0: Sì. È uno che ama anche prendersi tutto lo spazio della fascia, è uno che la cavalcata te la lancia, è uno che si fionda in avanti. Quindi Alijabegovic sulla sinistra, con Szczesny è un altro che il recupero lo fa. Io, se ti devo dire che in questo momento la formazione più equilibrata, cioè la variazione tattica più equilibrata, potrebbe essere proprio questa. Cioè, però dovresti proporre una difesa a 3. La difesa a 3 la dovresti fare con Kalulu.
1: Calulu.
0: Kalulu, Lukumi Bremer, oppure dovresti
1: Oppure
0: fare
1: anche Kelly.
0: addirittura, oppure dovresti fare, esatto, dovresti fare Bremer, Lukumi e Kelly, e avere la doppia opzione a destra, partire o con Conceição o con Kalulu, più con Conceição che ti fa tutta la fascia, a sinistra con Alijabegovic che ti fa tutta la fascia, ma certamente non sanno fare i difensori, quindi devi proteggere molto col centrocampo, con Meners. E Douglas Luiz in mezzo, due, tre, ce ne manca un altro poi fondamentalmente di centrocampista. E
1: Guarda,
0: devi
1: nel
0: riempire il
1: frattempo,
0: centro.
1: io stavo controllando dei dati, no? Che per carità riguardano le prime tre partite e sono molto indicativi, cioè
0: Mancano i tre
1: molto poco
0: centrocampisti per
1: indicativi.
0: 3-5-2.
1: Però su Colomani, no? Per vedere anche quanto sta incidendo e performando. Allora, intanto è chiaro che gol lo sappiamo tutti, però ha 1,54 di expected goal, quindi vuol dire che magari in gollettino lo poteva fare. Ha mancato tre grandi occasioni, ma lo sai chi sono quelli che hanno tirato di più nella Juventus in questo momento? Poi sicuramente è quello che ha corso di più, Colomani, perché ce l'ha proprio come caratteristica.
0: Con Cesao ha tirato di più.
1: Esatto, no, prima di lui c'è addirittura Luiz è quello che ha 3,3 di tiri a partita, poi Conceição 3 e poi Colomani 2,5. Cosa ti ha portato in più Douglas Luiz? Intanto in questa classifica secondo me il primo deve essere Colomani, ma questo ti dimostra che ha tirato poco, perché ha avuto anche poche opportunità e quelle occasioni che ha avuto se le ha clamorosamente mangiate. Due le ricordo molto bene, quella di Frosinone è pazzesca, no? Lui a Frosinone ha due occasioni clamorose. Però Douglas Luiz in questo momento ha, rispetto al primo che abbiamo visto, un po' più di sicurezza nelle conclusioni, soprattutto da fuori. Quindi Douglas si è permesso di fare questo tipo di lavoro perché aveva uno che gli copriva le spalle, cioè Locatelli,
0: No,
1: e
0: Catelli,
1: quindi si
0: certo.
1: spungeva anche un pochino più avanti. Questi numeri qui però ora devono cambiare, perché il primo nei tiri deve essere
0: Deve
1: Colomani.
0: essere Colomani e non avere il supporto di Douglas, che probabilmente, almeno fin quando non recupera uno tra McKennie e Sarr, gli verrà chiesto di fare un lavoro più di copertura, di spingersi di meno. Questo significa che magari il raggio d'azione è più basso, che quindi gli esterni ti devono dare una mano maggiore per salire, che quindi i lanci dei difensori, vedi Lukumi, devono essere una spinta in più per salire, e che quindi avere lì davanti un punto di riferimento fisico come Woltemade può servirti, perché anche ora stavamo disegnando il 3-5-2, però ci manca un centrocampista che fa il
1: Certo,
0: 3-5-2.
1: lo so. E ti do un altro dato, ma questo guarda, li sto vedendo insieme a voi, ma era già intuitivo. Colomani perde 16 palloni a partita ed è il giocatore che ha vinto meno duelli nella Juventus in assoluto. E questo è tutto quello che Spalletti non voleva, perché lui voleva il giocatore che vinceva i duelli, cioè fisico, è quello che li ha vinti di meno, ma ha perso 16 palloni a partita.
0: Certo, certo.
1: Quindi questi numeri ti dicono, se io avessi tre attaccanti sani, domenica va in panchina.
0: Sì.
1: Ma io ce l'avrei messa a prescindere domenica in panchina. Ma lui giocherà e segnatelo, Marangio, segnatelo, segnerà. Ci
0: Segnerà, segnerà. Allora facciamo così, visto che
1: andiamo
0: sono
1: in
0: tanti
1: pausa? Sì,
0: messaggi, ci fermiamo e dopo
1: ritorniamo.
0: ci dedichiamo a voi.
1: Perfetto.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere

0: oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianco.
1: Ciao ragazzi, Eros da Cesena. Niente, un piccolo inciso. Cioè, Vincenzo ha criticato la perdita di tempo, così fra virgolette, diciamo, che c'è stata fra il gol di Gatti e la ripresa del gioco. Però c'è anche da dire questo: è una squadra in formazione, questa non è già una squadra fatta con le sue convinzioni e con i suoi crismi. E ci sta che in una partita che immeritatamente stavi perdendo, l'esultanza sia durata anche un po' di più di quello che dovrebbe essere e che altre squadre magari come la Roma o l'Inter hanno fatto. È un percorso di crescita, dobbiamo avere fiducia in questi ragazzi fino alla fine.
2: Buonasera ragazzi, Milano da Bellinzago. Vincenzo, hai sposo al 100% tutto quello che hai detto. Ci vuole l'uomo davanti al calciatore, il cuore davanti all'uomo. Guardate, ci ricordiamo di Torricelli, Di Livio, Carrera, Montero. Ai tempi, siccome ho 60 anni, Sergio Brio, che aveva due cassette della frutta al posto dei piedi, cosa faceva? Perché comunque si rendevano conto di essere in una cosa più grande di loro, chiamata Juventus. Mentre questi quattro pagliaccetti qua non sanno neanche cosa vuol dire mettere davanti la maglia al proprio ego. Vedi Gatti l'altro giorno. Ciao ragazzi.
3: Radio Bianconera, sono Ettore da Genova. Sposo tutto quello che ha detto adesso Vincenzo, però io dico, leggevo anche su qualche commento di sito Juventus che il problema sembra essere il direttore, che è stato messo da Comoglia a dirigere tutto allo staff tecnico della Continassa. Adesso mi scappa il nome, è un nome francese.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora adesso spazio a voi, perché siete veramente in tantissimi. Ringraziamo, abbiamo detto le temperature, dove state, quant'è, che temperatura fa, stanno meglio a nord che a sud.
6: Quante volte fate la pipì a giorno?
5: Quello insomma più lo chiediamo a te, ma per altre cose.
6: Ma io pochissime volte a giorno.
5: L'altra cosa,
6: anzi un po' poche più. Perché dovrei bere di più assolutamente.
5: Ah bravo, un pochino più d'acqua. Bravo. Leggi dai.
6: Raffaello da Milano, possiamo crederci certo e anche accendere qualche cero, sicuramente Columani farà gol, ma sappiamo anche che non è quel 9 di cui abbiamo bisogno. E qui, caro Raffaello da Milano, hai un po' tirato fuori quello che penso, ma dobbiamo essere fiducia. Angelo Sassari, se Luiz è il giocatore che ha tirato in porta, mi dici quanti tiri ha parato il portiere e quanti sono andati fuori campo? Adesso te li dico tutti, anche su Vicario, vado a vedere tra un attimo. Buonasera ragazzi, ma secondo voi Spalletti sta dando alla Juve quel qualcosa in più che Gasperini sta dando alla Roma? Penso no, Zico da Lecce, bella anche questa riflessione, complimenti ragazzi perché siete straordinari. Devo dire di no, in questo momento no. Poi Gasperini ha una fortuna in più, quello che non gli si infortuna nessuno, e noi naturalmente le auguriamo che non gli si infortuni mai nessuno, ci mancherebbe.
5: Soprattutto altro. In Champions League, la
6: soprattutto
5: prossima partita.
6: Champions della prossima partita. Noi speriamo che la Roma non abbia mai neppure un infortunio muscolare. Niente. Questo veramente niente. Così come l'Inter, siccome a noi ce le tirano, e va bene. Però Zico, sinceramente ti devo dire ad oggi no. C'ha l'unico alibi dei 9 infortuni. Però quello che sta dando Gasperini purtroppo è sotto gli occhi di tutti, quindi è riflessione corretta anche la tua. Cari ragazzi, ma non si poteva trovare un compromesso con Milan, acquistare per esempio un Pinamonti? Mauro da Parma. Caro Mauro, anche qua con me sfondi una porta aperta. Io per esempio il tanto video... allora, Pinamonti è il classico mestierante che qualche anno fa alla Juve portava le borracce, però ha ragione, ma cioè quando sapevi che Milik, che poi a me dispiace la scelta che è stata fatta, Vincenzo, mi dispiace, anche oggi l'ho visto regolarmente allenarsi, ma se sai che non può, io mi vado a prendere Pinamonti. Ripeto, se... nell'ultimo scudetto della Juve lui nemmeno le borracce portava, però è uno che negli ultimi tre anni due è andato in doppia cifra.
5: Sarebbe stato inserito nelle liste o tolto?
6: Chi?
5: Pinamonti.
6: Sarebbe stato inserito.
5: Al posto di chi?
6: Quello ci pensava Vincenzo, cioè non hai attaccanti,
5: non hai nemmeno più centrocampisti.
6: Ho capito.
5: No, ti faccio questa domanda per dirti che probabilmente il mercato è stato anche un po' condizionato dalle liste o comunque dal numero di giocatori ai quali avresti dovuto sacrificare. Probabilmente si sacrificava Cegrova, per dire, e sicuramente avere un attaccante in più, un Cegrova in meno, almeno per quanto riguarda la lista di Serie A, va bene sicuramente.
6: Alberto, anche tu dici una cosa corretta, che lui dice buonasera, ma la nostra rosa è fatta per giocare molto sugli esterni, avendone sei solo due centravanti. Voi riuscite a fare almeno 3-4 nomi di centravanti con le caratteristiche che voleva il mister? In rosa quanti gol abbiamo? Bella domanda, poi devo andare a rispondere anche all'amico sul vicario. Allora, secondo me è troppo costruita sugli esterni, ha ragione, poco sui centravanti. Che voleva il mister? Guarda, forse io avrei preso, l'ho detto, per 30 milioni, 30 milioni prendevo Castro, ma secondo me Castro non era neppure quello che lui voleva. Lui
5: al
6: voleva
5: di Castro, chi c'ha la Roma?
6: E c'ho male.
5: Beh, che non è proprio primissima punta, è uno che no, da seconda punta
6: però,
5: è diventato uno che fa
6: la
5: gol.
6: Sa fare. Però
5: perfetto, c'è lui.
6: Chi poteva prendere la Juve nelle idee del mister, secondo me, ti faccio gli esempi, giocatore alla Reteghi, alla Scamacca, alla Pellegrino, che però nella parte in Fiorentina, che casino, cioè, vabbè. Questi, cioè io credo che lui voglia questo.
5: No, ma perché ti ho fatto la domanda della Roma? Quali attaccanti c'ha il Napoli? Huijsen e Luca. Højlund e Luca.
6: E Luca.
5: E poi tanti esterni, anche lì. Sì. Santos, Neres, Politano, Lang. La Roma più o meno anche ha tanti esterni, Solé, c'ha Dybala che è più
6: calcola però che, vero, calcola però che Dybala, che ovviamente starà bene tutto l'anno, sì, lavoriamo di cuore, ma anche Malen,
5: non si farà male mai.
6: Malen non si farà male mai.
5: Lo tiene scritto nel nome, come nome.
6: Malen mai. Rossi ride. Però se vuoi nella Roma c'è anche Dybala che può stare là davanti.
5: Ma non è una prima punta.
6: Non è una prima
5: esatto.
6: Punta.
5: Il Milan.
6: No, il Milan è Camarda.
5: Perfetto. No, ti sto facendo questi esempi, lascia stare l'Inter che è più strutturata, perché loro per esempio hanno Thuram, hanno Bonny, quindi loro...
6: C'hanno il fenomeno, esatto. Che però da noi farebbe il titolare, parliamoci chiaro.
5: Sono d'accordo. Però per dirti che secondo me non è solo la Juve che si è costruita più con la batteria degli esterni che non con le punte centrali, anche perché di punte centrali o c'è quelli là proprio forti, oppure...
6: Guarda,
5: cioè quello che all'occorrenza lo mette a fare una partita in difficoltà.
6: Io ti continuo a dire, io Pellegrino del Parma non l'avrei mai preso, mai. Poi ora esploderà e farà 30 gol. Però io non l'avrei preso perché secondo me uno, vedi le difficoltà della Fiorentina, è sparito. Sì, ha segnato col Torino, però ha fatto delle brutte partite fino a questo momento. Tu mettilo in questa Juve incasinata, era altro che spariva.
5: Sì,
6: Castro, e ritorno su questo nome, era uno che cioè, c'ha la ghigna, come si dice a Livorno.
5: Sì,
6: c'ha
5: sì.
6: La ghigna e la tigna, cosa che Pellegrino ancora non c'ha. Però è questo, sentiamo un po' di vocali. Dai.
5: Dobbiamo vedere Ekator.
6: Sì, se magari riesce a non infortunarsi ecco,
5: però lui
6: come caratteristiche ci potrebbe essere.
5: Lui potrebbe essere l'attaccante centrale.
6: Potrebbe essere.
5: Magari ecco, diventa la sorpresa post pausa della nazionale.
6: Sì, però questo si è infortunato dopo aver giocato 25 minuti e dopo essersi allenato.
5: Ha cambiato ritmi di allenamento. Non lo so, voglio provare a dare delle giustificazioni, però voglio sperare che questo è un giocatore giovane e che lo recuperi e che se lo recuperi può diventare...
6: Anche perché se non recuperi so cazzo.
5: Direi di sì. Vai Rossi.
7: Ciao ragazzi, Piero da Roma.
6: Ciao Piero.
7: Una domanda per voi. Secondo voi la Juve tornerà ad essere la Juve? Ritroverà il suo stile Juve? Faccio questa domanda perché la vedo ormai da tanto tempo, però senza gli Agnelli, sì ok ce n'è il Can, quello che volete, non vedo più quella juventinità, non lo so, ha perso qualcosa, ha perso quel valore, ecco, quel fino alla fine, ha perso qualcosa che non capisco se un giorno si potrà ritrovare o se si è persa completamente la nostra identità, il nostro modo di essere, il nostro standard.
5: Non si è persa, si deve ricostruire però. Perché io non la vedo, vedi, prima un nostro amico diceva Torricelli magari non era un giocatore che, e salutiamo Moreno, tecnicamente tu dici era Roberto Carlos, però ti faceva la differenza perché...
8: diverso.
5: È l'aspetto che va recuperato. Un contesto da Juve, che per carità non trasforma i giocatori in giocatori di grande talento se il talento non ce l'hanno, ma che ti possono dare qualcosa in più, sì. Quindi bisogna recuperare tante cose. Intanto infortunati, prima cosa, e quello ci vorrà tempo, si sa. La cattiveria, la fame.
8: Io credo che capisco molto bene il messaggio che ha chiamato l'amico da Roma, credo che sia il messaggio dei messaggi, nel senso che ce lo chiediamo tutti. Noi siamo a 6 anni di cacca, no? Mi sembra più o meno che stiamo rivivendo, cos'è, 86-94, mi sembra quel periodo devastante, dove però qualcosina in più portiamo a casa, tra cui una Coppa UEFA con Dino Zoff nella famosa finale con la Fiorentina. E rispetto a quegli anni lì, poi è chiaro che non si può paragonare niente perché è veramente cambiato il mondo, Vincenzo, è veramente cambiato il mondo. Però qui mi sembra, perché io me lo ricordo abbastanza bene, che qui navighiamo un pochino più a vista. Lì, per quanto siamo arrivati dei presidenti che, per l'amor di Dio, senza far nomi, se no qualcuno si offende, ma insomma tanto abbiamo capito, le nuove generazioni vadano a vedere sull'intelligenza artificiale e capiranno, però lì un minimo di idea io ce lo intravedevo, qui ce lo intravedo adesso. Sicuramente quello che ha detto l'amico prima sulla questione Agnelli, non dimentichiamo mai che purtroppo il decadimento comincia negli ultimi anni di Andrea, ok? Ma l'abbiamo spiegato mille volte, dopodiché se torna domani sono la persona più felice del mondo. Però non credo neppure che sia quello il problema oggi, perché noi, secondo me, la società l'abbiamo sistemata.
5: No, la società l'abbiamo sistemata e dobbiamo darle continuità adesso. Ieri abbiamo parlato di quel famoso circuito, no, che è ancora disegnato qua, per capire se vanno tutti quanti nella stessa direzione, ma sarebbe anche ingiusto se si deve andare nella stessa direzione, però con idee anche non necessariamente uguali, perché il confronto fa venire fuori belle idee. La società non va toccata, anche perché è stata toccata fin troppe volte. Beh, e toccandola tante volte hai perso quell'identità,
8: cosa che per esempio è accaduta anche in quella fase 86-94.
5: Certo. Invece adesso bisogna cominciare a mettere delle basi, ok? E questa società è una base che deve sbagliare, deve risolvere, deve trovare la quadra, e poi alla lunga farà la differenza. Se si cambia pensando che arriva il mago Merlino che all'improvviso ti trasforma tutto, Remida e trasforma tutto in oro,
8: purtroppo
5: no,
8: non è così. Allora, Vicario ha giocato ovviamente 3 partite, i gol subiti a partita sono 0.3, chiaramente le parate fatte da Vicario sono 1.7 a partita, quindi non tantissime, l'83% dei tiri che gli sono arrivati, ed è anche questo abbastanza intuitivo. I gol evitati, questo è interessante, 0.31, quindi al momento non abbiamo visto ancora un Vicario super super impegnato, però 0.31 è già buono, e 2 volte insomma ha portato a casa anche il clean sheet. Poi, buonasera, scrive Alfonso, questa storia del cuore di appartenenza della juventinità deve finire, ha stancato tutto professionismo e business, basterebbe qualità calcistica, un gioco chiaro e utile. Guarda, anche qua Alfio sei assolutamente condivisibile. E poi lui aggiunge: volevo parlare dei tifosi moderni, tutto video e presunzioni. Beh, anche qui avrei molto da dire, ma hai detto tutto te. Una grande squadra, almeno 4 fuori classe e 7 buoni giocatori. Ne abbiamo 11 buoni giocatori, mancano i 4 fuori classe da acquistare uno all'anno. Come detto Carnevali, nessuno è incedibile. Il problema è che nessuno è vendibile, e anche questo è molto vero. Anche questo è molto vero.
5: Tra l'altro Simeone ha detto: abbiamo preso David perché gli chiediamo di tornare quello del Lille, siamo sicuri che sì, lo tornerà. Sì. Pensa che ci abbiamo provato un anno per farlo tornare.
8: Poi c'è anche chi dice che i Pinamonti noi oggettivamente abbiamo sempre avuti, e in parte è vero, perché diceva amico i vari Matri, Borriello erano chiaramente, oddio Matri no, era anche punta titolare nella Juventus, però Borriello, Osvaldo, cioè tu pensi, noi dovevamo prendere Osvaldo che comunque era un signor centravanti e faceva la terza, quarta punta.
5: Un Zalaceta, torniamo più il indietro panterone. Ancora, il panterone Zalaceta.
8: Certo che l'86-94 due UEFA abbiamo vinto, certo, sì, Zoff e Trapattoni, ma allora. Eppure quelli sono stati anni di cacca, eh? Sì. Io non vorrei che questi nove, oddio, se ci portassero quest'anno l'Europa League
5: sarebbe già una cosa importante, una base importante da cui ripartire. Ti riporterebbe in Champions, avresti un trofeo che non vinci in Europa da tempo immemore, riacquisteresti prestigio, riacquisteresti vendibilità dei giocatori che magari vuoi mettere sul mercato, e potresti riacquisteresti certo. anche budget per andare a rinforzare di più la rosa su una base già importante.
8: Io poi tra l'altro di quelle due porto molto nel cuore quella di Zoff, perché quella fu una Coppa UEFA strappata con i denti, con pieno merito, tanta roba quella, in una squadra che non era proprio fortissima, era forte ma non fortissima, con un allenatore forte ma non fortissimo, con tutto il bene che abbiamo avuto a Dino Zoff ovviamente. Prego.
9: Ciao ragazzi, vi ascolto con attenzione.
8: Grazie.
9: Però
8: grazie.
9: Io non darei per scontata l'Europa League, perché comunque no, con gli infortuni e poi bisogna andare a vincere in stadi complicati, e noi non possiamo veramente sottovalutare nessuno con la rosa che abbiamo e con il livello della squadra degli ultimi anni. Lo dico a malincuore. Ciao ragazzi.
5: Si dà per scontato, però, perché nessuna vittoria è scontata. Però devi affrontarla per
8: con
5: vincerla.
8: Bravo.
5: È quello che voglio vedere. È quello che purtroppo io temo non sia scontato, ma vorrei fosse scontato. Cioè il modo con cui affronterai l'Europa League.
8: Beh, lo vedi, ci togliamo a Livorno, si dice la sete con il prosciutto, cominciamo a togliercela
5: a Roma.
8: Ce la cominciamo già a togliere giovedì prossimo, perché giovedì prossimo è quella partita che, come correttamente dice te Vincenzo, devi
5: archiviarla al primo tempo, gestirla al secondo, rotazioni,
8: speriamo.
5: Ci riesce Ale, allora cioè, noi che stiamo facendo passi indietro.
8: Ricordati che la prima giornata, cioè anche qui voglio portare un esempio, secondo te se fosse stata Real Madrid e Inter ottavi di finale, era quel tipo di partita lì? Secondo me no, li stritolavano.
5: Sì, no, questo lo so, ma noi a maggior ragione, cioè, scusami, stiamo dicendo che questa rosa rispetto all'anno scorso è migliorata?
8: Al netto di tutti gli infortuni sì.
5: Ok. Al netto del fatto che però questa Europa League e quella era Champions League, noi abbiamo fatto una Champions League e comunque almeno ai playoff ci siamo arrivati. Ok?
8: Sì.
5: Come fai a non fare un'ottima partita contro a battere il Neck in casa? Vuol dire che hai fatto un passo indietro invece di farne 10 avanti. Ecco perché non mi posso mai aspettare difficoltà in quella partita. Poi le insidie stanno dietro tutte le
8: però,
5: partite.
8: Sai, quella è una
5: sottovalutazione.
8: Partita.
5: Tu devi andare là, primo tempo 2-0, stop, sì. Secondo tempo cambio. No, questo è il modo in cui devi.
8: Ok, però quella sarà una partita dove necessariamente dovrei fare il turnover. E al netto che vedremo Grabara per la prima volta e sono contento. Per me la si può giocare con Gatti e Kelly centrali, sicuramente. Con Selic, per esempio, terzino sinistro. Quello già comincia a essere un problema. Perché Selic, se lo metti, lo potresti mettere anche a destra per far riposare Kalulu, però ti viene a mancare dall'altra parte, quindi probabilmente Selic farà gli straordinari e forse anche Kalulu, perché chi ci metti se no a destra?
5: No, è chiaro che sei corto,
8: quindi due devi mettere, però fai riposare due centrali e va bene. Centrocampo
5: non puoi far riposare nessuno, capito?
8: Puoi far giocare Ovusu, uno tra con Mainz e lui se li fa giocare.
5: Saremo anche quando al 16 di settembre, 17 settembre.
8: Sì.
5: E già devono riposare, Ale.
8: Ma ti fanno tre partite una dietro l'altra.
5: Ma sì, ma siamo a inizio stagione. Ma se no, se noi siamo arrivati al livello
8: poi
5: che già.
8: Poi c'è l'Atalanta, Vincenzo.
5: E poi c'è l'Atalanta e poi ti fermi per 20 giorni.
8: Con qualcuno che purtroppo andrà a nazionale.
5: E qualcuno che recupererai dall'infortunio. se noi siamo ai livelli che è vero che giochi in tre giorni, ma devi fare tre partite mo. E anche in queste tre partite devi fare le rotazioni che si devono riposare. Col Sassuolo, col il NEC e l'Atalanta in casa. L'Atalanta in casa rappresenta il picco di questo trittico. Il picco. E comunque in altri tempi l'Atalanta in casa... Ok. Penso che queste tre partite possono anche non riposare. Se sono già stanchi è un problema. Se sono già stanchi mi preoccupo.
8: Sì, però dico a questo amico che scrive Stefano a Roma, dice... Confronto tra Colomani e Malen, incensiamo Malen, affossiamo Colo, ma dimentichiamo che Malen vicino c'ha Dybala. Sì, tutto vero, però ragazzi, in questo momento non possiamo, anzi secondo me in assoluto, cioè non possiamo raccontarci che Colomani è più forte di Malen. Malen quando fa quel gol con la Fiorentina, non so se ci avete presente, quello che si passa il pallone dal tacco e se lo mette sul sinistro, in questo momento Colomani si incespica in area di rigore. E Malen ha una tecnica che Colomani si sogna. Poi hai ragione Stefano, quando dici che giocare con Dybala è tutta un'altra cosa. Però questo è uno che da quando è arrivato a gennaio sta segnando un gol a partita.
5: Sì, no, sicuramente
8: Colomani non vale Malen, sennò...
5: No. Mai al mondo per adesso. Sicuramente è vero che Dybala è uno,
8: certo,
5: che,
8: beh, ma infatti non si farà mai male Dybala, guarda. Quest'anno fa 38 su 38 più anche tutte le Champions.
5: Sì, sì, sì. E comincia a riprendere anche a segnare.
8: È chiaro.
5: Oltre a fare, però è chiaro, tu fai la partita con la Fiorentina, tre gol, tre assist di Dybala, è normale. Però è anche vero che uno è un assist, farlo. Uno era un assist, ma nel senso che ti ho,
8: esatto,
5: passato,
8: ti
5: la
8: ho
5: palla,
8: passato la palla, poi il gol
5: ma poi
8: fatto
5: te lo
8: lui.
5: Sei inventato tu il gol.
8: Cioè, purtroppo oggi quello, e anche lui non si farà mai male, farà 38 su 38 sì, più sì, tutta sì, la Champions. Sì, sì, sì. Non salterà una partita.
5: No, anzi, forse giocherà qualche partita in più a prescindere.
8: Bravo, anche l'amichevole, anche dice, l'amichevole il giovedì. Sì, perché guarda,
5: qualche
8: nemmeno
5: partita di calcetto, niente nemmeno un ghiere al piede.
8: Bravo, nemmeno una a Livorno si chiamano galle al piede,
5: niente.
8: Non li verrà
5: perfetto.
8: Oh, ma sai, dici il raffreddore.
5: No,
8: ma stai scherzando.
5: Anticorpi con la pala.
8: Con la pala. Vai, vedi.
10: Buonasera, ciao. Sono Simone da Ivrea.
5: Ciao Simone.
10: Ma sto sentendo la vostra discussione sull'Europa League, ma io sono d'accordissimo con Alessandro, non con Marangio, mi spiace.
5: No,
10: perché l'Europa League non è così semplice come la volete far credere. L'Europa League è piena di insidie, è difficile. Cioè, non è il torneo dei bar che dici sì, per l'Europa League. Io sono d'accordo con Alessandro che dice senza nove titolari sarà dura anche giovedì, c'è poco da fare, ormai le squadre sono tutte organizzate, che sanno quello che vogliono. E poi la Z nel suo campionato sta facendo molto bene.
8: Non bisogna
10: sottovalutare.
5: Io non sottovaluto, ma proprio perché voglio fare contenti voi la Real Sociedad e il Celta.
8: No, la Real Sociedad è che però ci abbiamo all'ultima.
5: Che ce l'abbiamo perfetto, ok, però...
8: Già Vincenzo a Vigo che è la seconda, vero?
5: Sì,
8: e poi abbiamo l'Omonia Nicosia.
5: Però il Ren, l'Omonia Nicosia, il NEC, la Z Alkmaar, perdonatemi se io... Io non sto sottovalutando l'Europa League, ma vorrei sopravvalutare un pochettino, cioè sopravvalutare, vorrei dare un po' di valore a quello che siamo noi. Perché abbiamo giocato la Champions League l'anno scorso con una squadra che stiamo dicendo tutti al netto degli infortuni, ok, perfetto. Non abbiamo Yıldız e non lo avremo, perfetto, no. per grande periodo, poi lo recupereremo però. All'ultima ci sarà probabilmente, però c'è Alija Begovic che l'anno scorso non avevamo. Non abbiamo Locatelli, però magari recuperiamo nel frattempo, non per giovedì, ma per la prossima partita. Sar, Locatelli l'hanno sfondato
8: Sar,
5: tutti, magari
8: dopo la sosta.
5: Per le prossime partite di Europa League, sì, ti dico, sì, ok, perfetto. Non abbiamo McKennie, l'avremo recuperato. Io non ti sto
8: guarda
5: parlando.
8: Se non l'abbiamo recuperato, allora io ti dico questo su McKennie, Vincenzo, che se non viene neppure convocato domenica.
5: Sì. Io ti sto facendo un discorso
8: no, ma...
5: ad ampio specchio, certo, perché stiamo certo dando per scontato che questi nove infortuni che abbiamo li avremo per tutto l'anno.
8: No. Per tutto l'anno ne avremo due.
5: Di Europa League il grosso salterà la prossima partita, perché poi Yıldız, non dico a febbraio, ma più o meno ci siamo, rientrerà.
8: Sì, forse anche a gennaio.
5: Forse anche a gennaio, sì. E già recuperi Yıldız. Quelli là proprio che non vedremo quasi mai per quanto riguarda sono Locatelli e Thuram. Però abbiamo Sar,
8: Sì, sperando
5: che vediamo che giocatore
8: di non
5: sarà.
8: Non dovrei aggiungere altri, esatto. Anche perché direi che abbiamo già dato.
5: Abbiamo già dato, perfetto. Però abbiamo preso Colomani che volevamo, abbiamo preso Voltemade, abbiamo Alai Begovic, abbiamo preso Lukumi, abbiamo due portieri, abbiamo preso Selic. Quindi tutto sommato penso che questa squadra sarà più forte della Z Alkmaar, sì, sarà più forte dell'Omonia Nicosia. Se poi andiamo a perdere con la Z Alkmaar, che per quanto che c'è il fratello di Kumainer, se non mi sbaglio lì dentro, che per quanto possano giocare meglio, li invertiamo di nascosto e poi ce ne ci riportiamo a casa il fratello e lasciamo questo a loro. E allora Houston lì abbiamo un problema.
6: Guarda che
5: non è il sottovalutare, ma non essere all'altezza manco dell'Omonia Nicosia.
6: Guarda che magari questo è l'anno di Kumainer.
5: Magari è l'anno di Kumainer. Ma io capisco anche che uno possa dire la Z Alkmaar
6: dopo tre anni.
5: Prima o poi se la sveglia.
6: 56 milioni.
5: Capisci.
6: Giunto all'Atalanta.
5: Ipersvalutato. Bravo, potrebbe essere il suo anno. Io capisco che sono organizzate anche queste squadre qua. Ma se non siamo organizzati noi è il problema. E io non penso che noi siamo meno organizzati. Ragazzi, fino adesso comunque tre partite, non ne hai persa una, ne hai vinte due e ne hai pareggiata una col Milan in rimonta negli ultimi minuti.
8: Tra l'altro meritando la vittoria.
5: Ma non è che siamo anche degli scappati di casa che poi, oddio, lo voglio di così. No.
8: Infatti, Vincenzo,
5: devono essere loro a dire, vabbè, questa è persa.
8: A me non mi interessa arrivare primo, mi interessa arrivare anche settimo.
5: No, io
8: mi
5: secondo
8: interessa arrivare anche ottavo. Poi non me ne frega niente, bisogna però superarlo questo, Vincenzo. Questo assolutamente, perché mica ci vogliamo prendere poi la cosa a febbraio di farci
5: Ma là sarebbe fallimento dei fallimenti.
8: Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
5: Già.
11: Due colori, due voci.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Diamo anche un paio di notizie di colore. Allora, la prima è che Roma è invasa dalla Vespa Orientalis, quindi chiediamo a Turco di evitare di diffondere questa. È vero.
8: Sì, perché l'ha portata lui.
5: Le ha portate lui. Hanno gli occhi a mandorla. È vero, esiste la
8: Vespa Orientalis. No, ma la colpa è di Turco, perché lui frequentando appunto lui si è dato ormai allo studio delle lingue, cinesi. Ha portato questa roba qua. La seconda, vi sveliamo cosa ha detto ieri Vlahovic a Skriniar.
5: Non ieri,
8: l'altro ieri, sì.
5: Prima ancora.
8: Prima. Gli ha detto,
5: l'ultimo turno di campionato.
8: Gli ha detto praticamente: ce l'hai come Rossi.
5: No.
8: Gli ha detto: ce l'hai come Rossi. Cioè, circa.
5: No, a occhio a croce non l'ha presa benissimo.
8: 7 centimetri.
5: Sì.
14: Ti giuro,
5: Sei e mezzo. Tendenti al 6.
8: Però lì di la verità ti ha fatto godere Dusan.
5: No, io lo sopporto a prescindere. No, io perché penso veramente a quello che c'ha. Vabbè, lascia stare. No, allora poi anche sulla
8: vai di 6 centimetri. Come Rossi.
5: Sì. Vabbè, insomma, se
8: io ho saputo una cosa in più. Rossi proprio non ce l'ha più.
5: Addirittura, sì. Caput. Senti, invece, sai,
8: ha detto,
5: che,
8: visto che preferisco proprio diventare eunuco.
5: Nel frattempo, Alessandro, nella pausa, ha trovato anche questa ultima ora interessante che riguarda un possibile ritorno di Paul Pogba.
8: È una fake, ci mancherebbe solo Pogba. Siccome ce l'abbiamo,
5: no, però
8: già
5: stavamo ragionando, stavo dicendo, ecco, magari Morata ce l'avrebbe. Morata a terra.
8: Me lo fai risentire, per favore? Siamo troppo seri in questi giorni.
5: Vabbè, il colpo di dosso finale accompagna il tutto.
8: È notevole.
5: No, il Morata
8: no,
5: terra.
8: Grazie Fede, comunque grazie a te.
5: Il Morata terra.
8: Ma io in questo momento Morata, ma con la pala.
5: Sarebbe proprio grasso che cola.
8: Con la pala.
5: Sì, lo metti là.
8: Però sai, è come il dubbio che io ho di Ken.
5: Ora mai possiamo dire che è cresciuto nel vivaio anche, quindi.
8: Sì. Secondo me certi giocatori in determinati ambienti non funzionano con determinati allenatori, così come quando hanno preso Morata ero sicuro che con quel tipo di allenatore non avrebbe funzionato.
5: Una spina nel
8: bisogno. Morata alla Juve servirebbe. Per me Ken a Como non... no.
5: Beh, sai, però pronti via, subito è entrato nel mood per squadra, l'assist. Quindi...
8: Se si mette, Ken è un grande... Se...
5: Allora, lui magari il primo anno te lo fa sempre bene.
8: Ha un grande nemico, Ken, la sua testa.
5: Beh, sempre stato quello.
8: Guarda che a Firenze, al di là del casino che c'è, ma nei tuoi 8 mesi di ferie, quando parlavo con i colleghi, loro, quando dicevano a Ken, c'era uno che si strappasse i capelli.
5: No. Non lo so, ma come non ce li strappavamo noi, allora dicevano, ah, ma abbiamo svoltato un anno, poi dopo vediamo.
8: Che non è quella roba lì. Svelate cosa ha detto Wiesel nell'autunno, ma... pare che sia una fake news.
5: Allora ragazzi, pare, in realtà tutta, c'è un profilo fake su X,
8: uno?
5: Più di uno, che pure che c'hanno, si sono messi il baffo per far dare un senso che non sono fake, perché poi c'hanno il nome, sì, che la verifica, il coso di verifica, con nomi improbabili. E questo puntualmente si inventa tutte discussioni lunghe avvenute in campo, come fa a saperle dal labiale, non lo so. Qualcosa Wiesel ha detto ovviamente a Lautaro, però secondo me molti stanno andando dietro, compresi gli organi di informazione, questo mi stupisce e mi preoccupa allo stesso tempo. Dietro cose, qualcosa l'ha detto, ma non è proprio tutta questa letteratura che c'è stata. Però.
8: Salvo, vedo con Miners più sereno e spero che Mister Spalletti faccia giocare Cambiaso da mezzala. Sono molto curioso sull'impatto di Sar. Sono fiducioso e secondo me abbiamo la miglior difesa della Serie A. Guarda, sull'ultima credo anch'io. Poi il centrocampista della Spalletti era Frattesi, ma i cartonati a 15 non ci avrebbero mai dato. Vero Massimiliano, vero.
5: Io ho letto mostra dichiarazione di Martinez, portiere singolo.
8: Cosa ha detto?
5: Ha detto, no, errore mio sul secondo gol, ma si impara, si che no, di chi era l'errore? Vabbè.
8: Oh, Cristian a Campobasso ci dice, sei Fabio Tozzi? Vedi che noi creiamo i mostri, è Fabio Tozzi? Facciamo sentire un po' da Federico, se è Fabio Tozzi?
5: Vediamo.
14: Ma tu sei Fabio Tozzi?
8: Ce l'abbiamo, è stato il tormentone dell'estate. Mentre questo era palle in acqua, io, Federico Rossi e Gabriele Latini impazzivamo su questa roba qua.
5: Ah ok, me l'hai mandato.
8: Invece, d'accordissimo con Massimo, in Europa League è importante arrivare tra le prime 4, se poi tra le prime 2 ancora meglio. Assolutamente sì. Ricordo che due o tre anni fa, l'ultima volta che la Lazio è andata in Europa League, forse 3, è arrivata proprio prima, ti ricordi? Con Baroni,
5: sì,
8: arrivo
5: con
8: prima, l'anno che poi sono usciti con il Bodo. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ma
5: poi ragazzi, facciamoli diventare forti tutti quanti, per carità, però io ripeto, ho detto anche Alessandro adesso...
8: Ora mi hai detto un'altra cosa,
5: dalla diretta,
8: non possiamo dire.
5: Esatto. No, se noi dobbiamo preoccuparci di per carità, rispettare tutte le avversarie, Omonio e Nicosia, AZ Alkmaar sicuramente forte, cioè, però allora noi in Serie A ci dobbiamo mettere paura veramente di tutti quanti. Arriviamo settimi veramente. Questo. Allora, se vuoi fare uno step di crescita, tu queste partite le devi affrontare e le devi vincere. Stop.
8: Guarda, l'hanno scritto alcuni amici prima.
5: È andata peggio al Milan.
8: Onestamente, sì.
5: Relativamente,
8: l'hanno scritto...
5: ma peggio.
8: Alcuni amici prima, io condivido al 1000 per 1000. Dove per esempio può mettere mano Spalletti, perché ripeto, la mano di Spalletti va vista, è sul tedesco, perché io credo che lì lui debba lavorare su intanto convincere il giocatore a fare il centravanti, vero, e lui l'ha già detto, lo deve convincere a giocare dentro l'area di rigore e a venire molto meno fuori, perché comunque nei 10 minuti che abbiamo visto, quel pallone che lui ha, che poi tira leggermente alto, vabbè, leggermente, però si gira bene,
5: si è girato, si gira bene. Oh, ma meno male che ci ha provato.
8: Esatto.
5: Perché almeno questo, perché io vedo che si cischia troppo. No,
8: poi
5: gira,
8: c'è una cosa
5: tira.
8: Che ho scoperto dopo, perché durante la partita mi manda un messaggio Fabrizio e dice: cavolo, ma pure con la maglietta a maniche lunghe gioca questo. Ma c'è un motivo, Fabrizio.
5: E non c'era quella maniche corte della
8: no,
5: sua taglia.
8: Perché il giorno dopo hanno lanciato la versione a maniche lunghe sullo shop della Juventus. E quindi a chi l'hanno fatta mettere? A Walter Mann.
5: Giusto, cioè, per agevolarne,
8: è incredibile, tutto marketing. Ma certo. Il giorno dopo cita la maglietta, sì, versione maniche lunghe, che onestamente in Serie A una vita che non si vede,
5: no,
8: una maglietta a maniche lunghe.
5: Figurati, mo con 48 gradi,
8: appunto. E l'hanno messo la maglietta a maniche lunghe. Prego, la regala a Rossi dopo che ha fatto quell'intervento. Ha fatto intervento, lo sapevi, mentre eri in vacanza.
5: È large,
8: no, proprio ah. Via.
5: Ah, proprio così.
8: Zacca,
5: tagliato.
8: Taglio netto, sì.
5: Taglio col passato.
14: Sì. Buonasera, Lorenzo da Fuscecchio. Ho sentito dire da Alessandro del Ponce, ma il Ponce che intende? Quello che ci si mette addosso o quello che bevono loro a Livorno?
8: No.
14: Spiegaglielo, vai.
8: Ha ragione, ma è lui.
14: Italia, cos'è quel Ponce che fate voi a Livorno?
8: Allora,
5: racconta il tuo Ponce,
8: dunque,
5: indecoroso.
8: Il Ponce che metto io è quello che ci si mette addosso. Ce l'ho della Juventus, mi hanno regalato, bellissimo. Ci si sta di un caldo, una meraviglia. Mi alzo anche il cappuccio quando fa un pochino, ci sta una meraviglia. Quindi quello.
5: C'è una temperatura
8: il
5: base,
8: Ponce, invece, il Ponce è. Ovviamente io essendo SM non l'ho mai bevuto. È caffè, figurati. Però mi dicono tutti che è buonissimo. Caffè con una scorzetta d'arancia e un liquore che si mette dentro.
5: Ma smettiamola, tu non bevi nemmeno l'acqua liscia.
8: No, gassata.
5: Per dare una poca emozione, diciamo, nella vita. Birra, niente.
8: Ma zero.
5: Ti ho offerto un lambruschino, niente.
8: Zero, zero, zero, quindi è quello. Prego, vai. Sì, Andrea da Torino, è sempre quello, Fabio Tozzi, sì, è proprio quello. Che però mi ha detto Claudia che noi siamo boomer, che è una cosa che è uscita circa un annetto fa, e noi ci siamo arrivati.
5: No, noi siamo molto boomer.
8: Noi siamo molto boomer. Bella sta storia di Malagoppo, fammi di due parole.
5: Sì, tra l'altro ci sono le sue parole, sì, su Rai 2, ha detto: sono tranquillo, è tutto assolutamente regolare, commissariamento della FIGC, si parla di tante cose in queste ore, ma mi sembra una cosa assolutamente non plausibile. Vai, dille adesso queste due cose.
8: No, leggevo anche da Deboli, meraviglioso. Ciao ragazzi, siete molto simpatici, professionali di compagnia. Ma un appunto devo farvelo. Nella grafica di Acri 2
5: in
8: bianco
5: e nero
8: si vede Marangia ancora con i capelli. Credo che non sia giusto. Hai ragione. Tra l'altro, Andrea, no, mi piace anche quando condividiamo questi minuti, magari fine della trasmissione, un po' più rilassati. Tra l'altro, devi sapere che quelli non erano capelli, quella era una polverina che ho scoperto.
5: Davanti c'erano pure.
8: Sì, che si compra pure Tringali.
5: Ma certo.
8: Tringali, l'altro
5: giorno gliel'ho venduta io.
8: Ma io non lo sapevo. L'altro giorno gli metto la mano in testa, mi rimane tutto il coso nero. Dico: ma porca miseria, ma anche
5: tolta,
8: te gliel'ho tolta.
5: Ma lui si compra.
8: Sì, pure Piccheri. Vabbè. Lui si compra
5: io
8: quella
5: Plus. Ho diffuso questo.
8: Quindi, caro Andrea,
5: moda.
8: Caro Andrea, non erano capelli, era una polverina che io ingenuamente ho scoperto un giorno. Dice: vabbè, dai, cioè, pioveva, arriviamo alla macchina, facciamo senza ombrello. No. Perché se l'acqua mi va in testa,
5: faccio
8: mi cola
5: come
8: Fantozzi tutta, come
5: che
8: Fantozzi
5: va a fare il concorso.
8: Allora,
5: sì.
8: Esattamente. Rispetto alle parole di Malagò, allora intanto mi viene da dire la prima cosa: cioè, chi ne è archivia tutto,
5: sì,
8: tranne
5: sì,
8: che la Juve. Sei un fenomeno. Il problema è che sei ancora lì. Il problema è che ti tengono ancora lì. A lui archivia tutto.
5: Tutto.
8: Napoli
5: va
8: ma
5: tutto bene.
8: Archivia.
5: Va tutto
8: Interopoli, Arbitropoli. No.
5: Plusvalenza.
8: Plusvalenza.
5: 15 punti.
8: 20 punti.
5: 10 punti.
8: 10 anni.
5: Facciamo 20.
8: Fate schifo.
5: Lavori forzati.
8: Lavori forzati. Frustate. Questo è chi ne è. Malagò, si archivia.
5: Ma tranquillo. E quelli del Corriere hanno detto: scusa, mi spieghi come si archivia?
8: Perfetto. E quindi il problema Malagò è che te non l'hai ancora cacciato.
5: E la risposta sarà: no, ma che c'entra? Non è che deve essere per forza un tesserato. Deve avere la possibilità, sì, nei requisiti eventualmente di esserlo. È come se praticamente uno dicesse: no, io non ho il tesserino.
8: Nemmeno Gravina era tesserino.
5: No.
8: Era tesserato.
5: No, in realtà sì, lì c'era un discorso.
8: Perché lui
5: era
8: presidente, esatto, quando era presidente Cassano.
5: E all'appropriazione in debita. E quindi era un'altra storia, ma più o meno simile. È come se noi dicessimo, uno si presentasse in tribuna stampa, visto che Alfonso che ci ascolta ha detto posso venire a vedere Napoli io con te, ho detto guarda solo col tessino puoi entrare, no puoi venire pure senza, perché qualsiasi cosa tu dici no, io ce li ho i requisiti per fare il giornalista, non c'ho il tesserino ma i requisiti ce li ho, storiaccia pure questa.
8: Però
5: detto però c'è che... qualcuno che dietro sta spingendo per tornare, guarda che ti dico,
8: oh.
5: Diciamoci.
8: Secondo me c'è Gravina dietro,
5: c'è, una, c'è una battaglia di potere, di politica,
8: che poi lo scoprono ora che Abodi non sopporta Malagò.
5: Ma non mi dire
8: buongiorno, cioè, e devo dire sono rimasto un po' deluso.
5: L'autonomia dello sport, vi ricorda niente? Eh? No.
8: Io sono rimasto un po' deluso. Dai Gianni, ti prego. Io sono rimasto un po' deluso da Abodi perché a parte che già mi colpì in negativo molto quando, ma non perché si tratta del Pisa, ci mancherebbe altro, ma quando evitò il fallimento del Pisa insieme a Zazzaroni, e lui fu una cosa abbastanza clamorosa. Ma detto questo, mi aspettavo molta più incisività da parte di Abodi in tutte queste situazioni, comprese le vicende che hanno riguardato Arbitropoli e quant'altro. Non ci ha messo bocca.
5: No, no, niente. Niente.
8: Non ci ha messo niente, bocca. Niente. Quindi sono rimasto veramente un
5: tutto
8: po'
5: tutto in cavalleria, deluso. Tutto allegramente in cavalleria.
8: Vai Rossi. Ora le stanno scrivendo, ma davvero lui dice no, ma
5: lo chiamano Pipino il Breve.
8: Pipino.
15: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, sono Vincenzo da Torino.
8: Ciao, ciao.
15: Rispondo alla tua diagnosi su Gatti eccetera eccetera. Vai. Con Cesao che lo tirava, gli tirava la maglia qua e là, ma tutto questo secondo me, poi non lo so, secondo me è colpa dell'allenatore, perché l'allenatore perché la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Sempre secondo me, eh.
8: No, certo.
15: Ciao, condivido. Grazie, sempre forza.
8: Grazie a te, Vincenzo.
5: No, ma io, Vincenzo, per carità, lo condivido anche perché poco fa parlavo con Alessandro di questo, cioè dicevo, eppure mi aspettavo e mi aspetto ancora, perché Spalletti ce l'ha questa caratteristica che accenda il fuoco in questa squadra, che è un fuoco morto.
8: Infatti Vincenzo dice una cosa,
5: quindi non dice una cosa sbagliata, perché poi l'aggressività nasce anche se per esempio la Roma, mi duole dirlo, però se la Roma è così è martellante, perché Gasperini lo è.
8: Già. Oh, tra l'altro la ricetta del punch è 3 cucchiai di zucchero, scorza di limone, sì, limone o sì, arancio solo, uguale, solo il tuo, giallo, cognac, rum e caffè.
5: Beh, non
8: sì,
5: male.
8: Sì, ma... Oh, Marco da Genova, lo sai che anche su questo la pensa esattamente come te, perché lui dice... Conoscendo il suo storico tifo per la Roma, se io fossi al suo posto non andrei a vedere la Roma. È una cosa mia, sarò sbagliato. Guarda Marco, non sbaglia, no. Però se pensi che Gravina, tifoso dell'Inter, era sempre lì, con una differenza però, che Gravina lo sapevano tutti ma non l'ha mai esternato.
5: Mai esternato.
8: Lui
5: va con la sciarpa.
8: Va con la sciarpa, non solo, in quel famoso aereo dove vanno per la conferenza. Io sono il tra della Roma, dai. Hai ragione Marco, hai ragione, ma lui ci andrà e lui farà il tifo per la Roma. L'unica cosa che dici, almeno è sgamato, lo sappiamo.
5: Ma tu immagina di quando la Roma vincerà lo scudetto, esatto. Ad aprile mi pare che lo vince.
8: Sì, lui andrà, sì, lui andrà in campo a festeggiare. Andrà,
5: no, al Circo Massimo.
8: Sarà
5: una cosa un po' paradossale.
8: Sì.
5: Un po'. Tanto paradossale.
8: Sarà tanto paradossale.
5: Però la Juve è il potere. Però il gol di Turone. E va bene.
8: Ma infatti, vedi Vincenzo, noi pur di levarci alle scatole Gravina avremmo veramente messo Quintiliano a far presidente della federazione,
5: sì,
8: per dire.
5: Sì, quindi ci siamo accontentati.
8: Ma Malagò, che è un ottimo manager,
5: no,
8: attenzione.
5: No, su questo
8: guai a dire che è un ottimo manager.
5: Metterlo in dubbio.
8: E Alconi, devo dire che diversi risultati l'ha portati a casa. Ma noi abbiamo messo un ultra della Roma su quella poltrona, eh?
5: Sì. Pur di non vedere quell'altro. Pur di non vedere quell'altro.
8: E il problema è che poi chi c'era?
5: E quello è puntale, cioè non c'è un ricambio generazionale.
8: Carraro, avete?
5: Ma per carità.
16: tifoso juventino, peraltro, ma sì, vabbè, figuriamoci.
5: I tifosi juventino tutti vinti, tra l'altro.
16: Tutti vinti.
6: Ce n'è uno, Massimo Giletti.
5: Sì, bravo, bravo, Massimo sì.
16: Massimo è una cosa...
5: Ezio Greggio.
16: Però, Ezio Greggio.
5: Però Ezio Greggio, molto. Però gli altri, gli altri sì, lo fanno, no sì, però
16: no,
5: no, niente di serio.
16: C'è bravo, niente, c'è quello importante che ti dice, il noto conduttore radiofonico. No, no, ma è dal 2006, no, che schifo. No,
5: vergogna.
16: Beh. Poi noi abbiamo anche, credo che siamo gli unici che abbiamo i pentiti.
5: Sì, sì, sì.
16: Un noto giornalista che si dice... pentito,
5: ha fatto il libro contro.
16: Noi siamo questi. Poi ci sono giornali che hanno fatto seguire la Juventus a personaggi che la prendono per il culo su X. Poi lui si prende per il culo da solo, e perdonatemi, il si prende perché scrive delle cose aberranti sulla Juventus, e poi gliele, insomma, giustamente sotto. Però vi dico sempre, ragazzi, occhio, perché vi provocano. E poi
5: sì, sì, sì, sì,
16: però
5: sì,
16: quello seguiva la Juventus. Abbiamo sul giornale rosa quelli che seguiva la Juventus, tutto erano meno che tifosi della Juve. E tuttora, a parte l'ottimo Giovanni Albanese,
5: sì,
16: che è juventino,
5: vero,
16: vero. Poi se vedi gli altri, c'hanno tifosissimi dell'Inter, perché gli inviati di alcune televisioni della Juventus sono juventini? Allora, i due che seguo alla Roma sono più romanisti. Che,
5: sì,
16: perché, dai, è Roma! Li senti intervenire alle radio, è una cosa a mettersi mai nei capelli. Sono romanisti. Quelli che fanno l'Inter, sia da una parte che da quell'altra, ce n'è uno poi, lasciamo perdere, che c'è anche il fratello, lasciamo perdere, lascia, che insulta,
5: ho
16: creduto, vabbè, ok. Juventini? E pensa che lì il direttore sarebbe anche...
5: In teoria.
16: Però se ne guarda bene.
5: Però anche no.
16: DAZN, beh, c'ha inviati, ma c'è, sono tutti interisti.
5: Vogliamo parlare del dietro le quinte di quella TV, di far vedere la redazione che quando segna l'Inter, appunto, si alzano in piedi tutti quanti.
16: Però il potere della Juve,
5: Sì, fa comodo così. Fin quando il potere c'è la Juve, possono fare tutti quelli che vogliono.
16: Vai Rossi.
5: Devo dire.
17: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo della Milano. Allora, il mio focus è questo. Parliamo molto delle assenze, delle presenze, e va benissimo. Quello che manca, o uno degli aspetti che manca oggi alla Juventus, è il discorso atletico. E per carità, siamo alla terza giornata, settembre, e questo discorso magari rimandiamolo tra ottobre e novembre, ma per quel periodo mi aspetto di vedere una Juventus un po' più arrembante, a patto che abbia gli uomini per poterlo fare. Ma questo è un aspetto che non sta emergendo. La preparazione, i giocatori appena arrivati dai mondiali, quindi prendiamoci del tempo. E lo stesso discorso, a maggior ragione, vale per Colomani, che si è allenato con l'Under 19 nel Paris Saint Germain, arriva alla Juve, va a fare la tournée, ma non fa un'adeguata preparazione. Quindi io credo che anche per lui, o forse soprattutto per lui, ci sia un problema ancora atletico sul quale bisogna lavorare e bisogna pazientare. Questa è la mia opinione, ecco.
16: No, che non è sbagliata, perché poi alla fine c'è questo aspetto, no? Detto che poi, purtroppo, ne parlavamo anche ieri, nei giorni scorsi, ormai tutti vanno a fare queste tour, tutti. Colomani, in effetti, lui è arrivato che la Juve è partita,
5: sì,
16: praticamente. È arrivato,
5: sì.
16: Sono saliti sull'aereo di Lebegovic,
5: sì, che ha raggiunto in quell'abbraccio McKay.
16: Esatto. Sono partiti senza allenamenti, quindi... Anche questo è assolutamente vero. Sì, anche Eros si fa sentire, scrive Antonio da Lanciano. Io poi, a me Eros mi piace tanto.
5: Sì, abbiamo un debole.
16: Diciamo che in alcune uscite, però Eros è uno juventino. Tra l'altro ho visto sui social che ovviamente qui sti poracci romanisti lo hanno attaccato perché era in tribuna a Vela. Ma come un romano? Guardi, c'è almeno 700.000 tifosi della Roma, ragazzi, della Juve.
5: Della Juve Roma,
16: qui a Roma. Quindi fatemi una ragione, la vostra è Roma. Non è che tifata da tutti, anzi, forse è più schifata dagli juventini romanisti che non dagli altri, quindi lasciamo perdere.
5: E direi che anche tu c'hai un bel dente avvelenato.
16: Sì, io non li sopporto.
5: Lo so.
16: Non li sopporto. Non...
5: Dovete sapere che stavo la raccontando, siamo nel finale, ci si diverte anche un po'. L'affare che sì, lo seguivamo in redazione, sì. e Alessandro moriva proprio per questa cosa. Beh, questo va alla Roma, questo va alla Roma, e dicevo: santo, non ti preoccupa, questo dovrebbe venire alla Juve.
16: No, aspetta, te dicevi vieni alla Juve, Marangio.
5: Sì, dicevo, dicevi stai tranquillo, vieni alla Juve. Tant'è che Spalletti in conferenza stampa si era sbilanciato, ma insomma era fatto fare figure, brutta figura anche a Spalletti hanno fatto fare. Però lui continua a dire: ho sentito la radio normale, ecco adesso lo prendono, che poi manco gli piace magari, però l'idea che la Roma te lo strappava, esatto, lo so,
16: ma
5: è stata una cosa che hai sofferto come poche.
16: Io non sopporto nessuno, cioè io sono solo contro tutti.
5: Ma dici a me?
16: No, nel senso, a livello di tifoserie, se lui si fa uno striscione, no, odio tutti. Perché io ce n'è una e mi sta simpatica, ma lo dico onestamente. Serie A poi, ma anche in Serie B.
5: Lo so.
16: Forse l'Avellino è che c'è uno storico gemellaggio, amicizia con noi.
5: Vogliono prendere Rodriguez,
16: Messi Rodriguez. Ma io odio tutti e sono fiero di questo. Odio perché tutti. Siccome no, ma siccome tu ma siccome tanto poi me la fanno entrare allo stadio. Ma siccome tutti odiano noi, devo avere rispetto per loro.
5: No, ma no, perché
16: chi devo rispettare? Milanisti? Vabbè, lasciando perdere la cupola, ok? Chi devo rispettare? Milanisti? Che tra tutti quelli sono quelli che mi stanno sulle palle, ma con le quali forse per l'odio comune che abbiamo ci puoi parlare.
5: Certo.
16: Chi devo rispettare? Romanisti? No. Ma per l'amor di Dio, chi devo rispettare?
5: Guarda, i razziali? Mi è piaciuto molto il messaggio, il ricordo che i tifosi della Juve hanno fatto di Baresi,
16: certo.
5: E di quella circostanza,
16: certo,
5: in cui Baresi rispettò la Juventus,
16: ma certo,
5: per la morte dei 39.
16: Ma certo, ma certo.
5: Questa è una cosa che a me per esempio è piaciuta.
16: Quindi io odio
5: molto
16: tutti. Il mio motto è: io sportivamente parlando, odio tutti.
5: Ti racconto che ieri,
16: sì,
5: al gol di Valverde, il raddoppio dell'Inter,
16: sì,
5: è partito un calcione dal pancione dell'arabo, ho detto vai,
16: aia,
5: vai, no, già, positivo, c'era un'esultanza, era, quindi
16: se metti il tifoso del Napoli
5: ma speriamo di no.
16: Vabbè, vai Rossi, e Rossi ride, ride Rossi. Grazie Rossi, prego, vai.
18: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente siciliano.
19: Ciao caro.
5: Ciao.
18: Vincenzo, tu non ti lamenti della difesa della Juve,
5: no,
18: che è forte, ma io sono del tuo parere, la penso come te. E pensa se avessimo un centrocampo, non
5: bravo,
18: come la difesa, perché magari abbiamo una difesa da 9, ma magari un centrocampo da 7.
5: Bravo.
18: Quanto sarebbe ancora più forte,
5: bravo,
18: la difesa? Perché tu lo sai che il centrocampo,
5: certo,
18: ti dà equilibrio sia a difendere che a attaccare.
5: Assolutamente.
18: Perciò già siamo forti così. I nostri difensori potrebbero giocare
16: forti
18: in qualsiasi squadra.
16: Questo
18: in Europa.
16: Questo è vero.
18: Noi io sto parlando di Calulu, Bremer e Lukumi.
16: Hai ragionissimo.
18: Ma anche Gatti e
5: ma paradossalmente Kelly, se entra Kelly io sto tranquillo.
16: No,
5: Calulu,
16: no, hai ragione. La difesa, un portiere, quindi la difesa si è sistemata bene, si è sistemata bene. Va bene,
5: anche
16: ragazzi. Ci troviamo domani?
5: A domani.
16: Stavo per dire, domani c'è il serale. No, il serale a parte.
5: No, no,
16: no, no. Rossi, ma c'è il serale domani?
20: No.
16: No, ma sei sicuro?
20: Te giuro, no.
16: Ok. Attenzione. Ok, perché partirà dopo la sosta, quindi dal 4 ottobre, ma non più il giovedì, vero Rossi?
5: Ma
16: vero? Non parte il giovedì.
5: Adesso gliel'hai bloccato.
20: No.
16: Sei sicuro?
5: Sì.
16: Sì.
5: Ma giuro, no,
16: il
5: non è per...
16: martedì. Quindi non
5: e
16: più
5: e proveremo
16: il giovedì
5: ad avere scarponi.
16: Secondo me l'abbiamo secondo me l'abbiamo recuperato scarponi.
5: Dici?
16: Lo vedo bello carico.
5: È avuto notizie?
16: Sì, ma
20: scrippa.
5: Trippa,
16: ma sì, sì, ma scritto
5: sì,
16: del centrocampo a tre, cioè
5: vai,
16: l'abbiamo recuperato.
5: Lo recuperiamo.
16: Ciao ragazzi, a domani.
21: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco e nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Bremen. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
0: Eroi in bianco e nero.

0: Maria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
1: Eroi in bianconero.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
3: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito

0: Sentito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta. Proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
0: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
1: Il calcio: nell'esordio di Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, che è Vergara. Sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
0: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Ore, qui vi parla Fabio Zaccaria, questo è il Buongiorno RBN, tutte le notizie, gli aggiornamenti, le news sulla Juventus, ma non solo. Oggi volevo parlare con voi della Champions League, perché si è chiusa anche la seconda tornata di partite per quanto riguarda la Champions, la prima giornata ovviamente, ha giocato il Napoli, seconda sconfitta per le italiane perché il Napoli ha perso 1-0 contro l'Arsenal in casa, in particolare per la squadra di Max Allegri, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per quanto riguarda il campionato e la Champions alla prima uscita stagionale nella competizione europea. Ma da leggere con voi tutto il recap, insomma, dei risultati per quanto riguarda questa tornata di Champions di mercoledì, proseguirà poi oggi con le altre due italiane in corsa ancora. Speriamo almeno possano portare qualche punto, vediamo da questo punto di vista. Allora vado a leggervi quelli che sono i risultati di ieri, perché si è partiti alle 18.45 con due gare. Il Barcellona ha vinto 5-1 contro il Feyenoord in casa. Lo Stoccarda invece ha vinto 3-1 contro il Viking. Attenzione perché ha segnato una tripletta nel primo tempo Demirovic, che aveva giocato anche contro la Juventus ed era stato anche un obiettivo della Juventus qualche tempo fa, l'attaccante bosniaco. Il Liverpool ha vinto in casa 2-1 contro l'Atletico di Madrid. Il Napoli, come vi dicevo prima, in anticipo ha perso in casa 1-0 il gol di Ødegaard nel secondo tempo al 75esimo. Da segnalare anche l'uscita di Meret prematura, quindi il portiere che si infortuna nel Napoli, entra Milinkovic-Savic, anche lui insomma per un po' di tempo è stato un obiettivo di mercato, quantomeno una scelta per quanto riguarda la porta della Juventus in vista dell'addio di Gregorio, che poi è finito in Inghilterra. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, ha vinto 6-1, quindi si presenta con 6 gol nuovamente contro lo Slovan Bratislava. Segna tra l'altro subito Torres fa tripletta, insomma si presenta così, ecco, in Champions League l'ex Barcellona. Lo Sporting Lisbona invece ha vinto in casa in rimonta contro il Galatasaray di Osimhen e Leao. Osimhen fuori per infortunio, lo Sporting, quindi i portoghesi, vincono 3-1, conquistano i primi 3 punti per quanto riguarda questa Champions League. Vado ad elencarvi anche quelle che sono le partite poi in programma oggi, perché come vi anticipavo altre due italiane sono in corsa e giocheranno in questa ultima tornata di giovedì. Il Fenerbahce alle 18.45 ospita la Roma di Gasperini, che quindi esordisce in Turchia, una gara non facile per i ragazzi di Gasperini. Sempre alle 18.45 in programma PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk, quindi gli olandesi che ospitano gli ucraini. Il Bayern Monaco poi alle 21 sfida il Bodo Glimt, la squadra che fece uscire l'Inter lo scorso anno, vi ricorderete. Alle 21 sempre in programma l'esordio del Como nella manifestazione europea, quindi prima partita per i ragazzi di Fabregas in casa contro il Lipsia, mentre il Manchester United alle 21 sfiderà il Baku. Alle 21 si chiude sempre con Slavia Praga e Lens, quindi questo è il programma anche per quanto riguarda le gare di oggi. Vi fa un po' impressione non vedere la Juventus fra queste squadre che competono, perché insomma è una sensazione un po' particolare non vedere, per quanto il livello di oggi insomma sia un po' diverso. La Juventus ha dimostrato di essere comunque una buona squadra, chiaramente, insomma, e fa sempre anche un po' impressione non vederla fra le squadre che giocano e disputano la Champions League, perché poi un conto è giocarsela, un conto poi è, insomma, è già partecipare, ecco, sarebbe già una bella cosa. E quindi mi rivolgo direttamente a voi, fa un po' impressione non vedere la Juve fra queste squadre. Volevo darvi qualche aggiornamento anche per quanto riguarda alcune cose molto positive per quanto riguarda la Juventus, perché se la Juventus non fa parte della Champions League, disputerà appunto l'Europa League, inizierà settimana prossima, arrivano delle notizie anche insomma incoraggianti, perché lato infortuni l'abbiamo già parlato, la condizione in questo momento è abbastanza disastrosa perché Thuram è fuori, il Diz è fuori, si è aggiunto anche Capitan Locatelli che sarà fuori per diversi mesi dopo l'operazione al menisco. È arrivata in realtà una buona notizia per quanto riguarda Douglas Luiz, perché il brasiliano, dopo le prime 3 gare da titolare anche ben giocate, è un'estate da possibile partente, è rientrato pienamente nelle gerarchie di Spalletti e della squadra, dimostrando di poter essere un pilastro di questo gruppo, e la conferma arriva anche dalla Seleção, quindi la selezione brasiliana, nazionale brasiliana di Ancelotti, ha convocato Douglas Luiz per quanto riguarda le prossime partite in programma, quindi Douglas Luiz che torna in nazionale anche soprattutto merito alle prestazioni fornite in bianconero. Cosa ne pensate di Douglas Luiz? Vi ha convinto in queste prime uscite da possibile, insomma, partente a risorsa effettivamente tanto importante, perché alla fine ha giocato sempre titolare in questa squadra di Spalletti. Cosa ne pensate di Douglas Luiz? Fatemi sapere sempre con un commento, insomma, un vocale qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi ricordo il numero per poterci confrontare. 340 54 25 324, messaggiateci, insomma mandateci i vocali, ci confrontiamo, approfondiamo insieme tutte le notizie per quanto riguarda la Juve. Volevo darvi anche un'altra notizia per quelli che magari insomma tifosi che hanno che sono da tanto tempo tifosi insomma bianconeri, perché c'è un giocatore che ha giocato tanti anni fa nella Juventus, in particolare nella Juventus di Conte, che ha annunciato il suo ritiro. Perché volevo leggervi questa notizia che insomma mi sono appuntato, perché scendono sempre un po' le lacrimucce quando alcuni giocatori che hanno fatto parte della nostra vita si ritirano dal calcio giocato, e vado a riprendervi questa notizia da Tutto Mercato Web, che titola: Maurizio Isla si ritira dal calcio professionistico. Dopo quasi 20 anni da professionista e 3 squadre in Serie A, si ritira Maurizio Isla. Potete trovare la versione integrale di questo articolo su Tutto Mercato Web. Questo è il pezzo integrale che vado a leggere in alcuni suoi punti più cruciali. L'esterno cileno, classe 1988, che in Italia abbiamo visto giocare per Udinese, Juventus e Cagliari, da non dimenticare, perché la Juventus poi lo cede al Cagliari, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Maurizio Isla dice basta all'età di 38 anni e appende quindi ufficialmente le scarpette al chiodo. Si ritira dunque dal mondo del calcio professionistico dopo aver giocato l'ultima stagione in patria con la maglia del Colo Colo. Quindi è tornato in patria Maurizio Isla dopo insomma le esperienze in Italia, realtà con la quale ha dato l'addio l'anno scorso di gennaio. Cresciuto in patria all'Università Cattolica, classe 1988, e poi approdato molto giovane all'Udinese, che lo ha ceduto alla Juventus 5 anni più tardi, nel 2012, quindi vi dicevo, la Juventus di Conte. Di lì un paio d'anni in bianconero prima di salutare in prestito al QPR, qui Spark Rangers, e poi al Marsiglia, per poi trasferirsi a Cagliari nel 2016. In Sardegna rimane un anno prima di vestire le maglie di Fenerbahce in Turchia, Flamengo in Brasile, Independiente in Argentina e Università Cattolica, e infine Colo Colo. Questo è tutto il percorso di Maurizio Isla, insomma, di squadre ne ha girate. Ve lo ricordate Isla, insomma, nella Juventus di Conte, che faceva il cambio un po' con Lichtsteiner, su quella fascia, come sgasavano sia lo svizzero ma anche il cileno, gran bel giocatore dalle memorie che ho. Quindi questo è insomma una piccola chicca simpatica anche di questa giornata che arriva su Maurizio Isla. A proposito di ex bianconeri, mi ricollego subito perché c'è un ex bianconero che gioca in Inghilterra, o meglio dovrebbe giocare in Inghilterra perché in realtà non sta giocando. Parliamo di Federico Chiesa, che qualche anno fa è passato appunto dalla Juventus, insomma aveva un anno di contratto ancora rimanente, va al Liverpool in Inghilterra per pochi milioni alla fine per un giocatore delle sue qualità. Aveva trascinato la Juventus negli anni precedenti, aveva fatto un europeo pazzesco culminato con la vittoria dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra. Chiesa appunto va in Inghilterra ma non dimostra mai il suo valore, insomma un giocatore che dopo l'infortunio sicuramente ha perso molto quella che era insomma la sua potenzialità, anche lo suo sprint nel breve. E poi appunto dicevo, finisce in Inghilterra l'anno scorso con slot, non viene convocato per quanto riguarda la Champions League, non finisce nella lista per quelli che possono essere convocati per la Champions. Lo stesso succede quest'anno con un nuovo allenatore, Iraola, che non lo inserisce insomma nei convocati. E vado a leggere con voi questa notizia perché in realtà Chiesa può tornare di moda per quanto riguarda la Juventus ma anche altre squadre italiane. E la riprendo da Tutto Mercato Web, perché si dice: Chiesa, aria d'addio, fuori alla Champions, a gennaio può cambiare comunque tutto. Il futuro di Federico Chiesa torna in discussione. L'esterno italiano è rimasto ancora una volta fuori dalla Champions del Liverpool e il segnale non può essere ignorato. Era già successo, come dicevo, nella scorsa stagione. Adesso la storia si ripete nonostante il cambio in panchina. Chiesa, 28 anni, quindi un giocatore che comunque è pienamente in carriera, non parliamo di uno che verrebbe a svernare, chiaramente. I prossimi mesi potrebbero diventare un vero e proprio bivio. La decisione europea pesa soprattutto perché racconta ancora una volta quale sia la posizione dell'italiano all'interno delle gerarchie. Il Liverpool dispone di numerose alternative offensive e Chiesa rischia di trovarsi nuovamente con uno spazio ridotto. Essere escluso dalla Champions significa perdere una quantità importante di minuti possibili e soprattutto restare ai margini nelle notti che contano maggiormente. Per un giocatore di 28 anni arrivato a una fase importante della carriera, non è una situazione semplice da accettare. Questo è chiaramente insomma il punto di vista, ecco, anche del giocatore. Dunque gennaio può diventare il bivio. La situazione potrebbe dunque entrare nel vivo fra ottobre e dicembre. Chiesa vuole capire quanto spazio gli concederà il nuovo allenatore e quale ruolo possa realmente avere nel progetto Liverpool. Se la risposta dovesse essere negativa, il giocatore potrebbe spingere verso una cessione già durante la finestra invernale, e a quel punto le opportunità non mancherebbero. Un attaccante italiano, ancora nel pieno della carriera, capace di giocare su entrambe le fasce e con esperienza internazionale, rappresenterebbe un profilo interessante per diversi club. E la Juventus in tutto ciò, perché appunto c'è anche la, la Juventus. Inevitabile pensare che anche il passato bianconero. Chiesa ha lasciato Torino dopo una storia fatta di momenti esaltanti, ma anche diversi problemi fisici. E una separazione tutt'altro che semplice, un po' come era successo con Dusan Vlahovic. Un arrivo in pompa magna e poi un addio tutt'altro che come l'arrivo. Oggi la Juventus ha costruito un reparto offensivo completamente differente e non ci sono elementi per parlare di un ritorno concreto. Quindi si esclude per il momento un possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. Ma attenzione, perché il mercato può produrre scenari imprevedibili. La situazione bianconera sarà condizionata dagli infortuni, dall'andamento della prima parte della stagione e eventuali necessità che potrebbero emergere. E quindi un giocatore come Chiesa, se realmente disponibile, finirebbe inevitabilmente al centro di numerose valutazioni in Serie A. E chiedo, mi rivolgo ancora a voi, potrebbe ancora fare comodo Federico Chiesa, anche vista la situazione infortuni per la Juventus? Cioè, potrebbe essere un profilo che intriga o che potrebbe anche interessare vista anche la collocazione tattica che può avere nel modulo di Spalletti. Parliamo di un esterno che gioca a destra e a sinistra, insomma sa fare la seconda punta, ha ricoperto anche varie volte ruoli differenti, più avanti, più indietro, quindi un giocatore che da questo punto di vista può essere molto duttile. Al tempo stesso però la Juventus è ricca di pedine, come si dice anche molto bene all'interno dell'articolo. Quindi appunto Chiesa potrebbe tornare per quanto riguarda la Juventus. Capiamo anche perché ci stiamo avvicinando a Sassuolo-Juve, insomma ci sono alcune novità, ecco, per quanto riguarda Sassuolo-Juve, come vi anticipavo nei giorni scorsi, perché comunque la Juventus è in difficoltà, in emergenza per quanto riguarda la situazione infortuni, e questo è da ricordare. Quello che volevo fare con voi è leggere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, perché ci sono alcune novità legate alla possibile formazione, perché il nuovo acquisto Sarr potrebbe essere una risorsa importante in vista del match contro il Sassuolo. Il giocatore che è arrivato dal Tottenham, insomma, ha recuperato una condizione fisica all'ultimo, già da oggi dovrebbe allenarsi in gruppo e di conseguenza essere disponibile anche gioco forza per la partita di Sassuolo. Quindi vado a leggere con voi quelli che sono appunto i quotidiani sportivi, partendo da quelle che sono le pagine dedicate chiaramente alla Champions, perché come vi dicevo il Napoli ha giocato ed è arrivata la terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Max Allegri, che sono alla prima uscita in Champions League, insomma non fanno altrettanto bene nonostante un avversario molto tosto. Parto dal Corriere, perché il Corriere dice: nelle vostre mani, riferimento chiaramente a Roma e Como che devono ancora giocare. Se due italiani hanno già perso in questa prima gara di Champions League, ne mancano ancora altre due. Insomma, l'obiettivo è quello di migliorare quello che è stato l'andamento fino a questo punto della prima giornata. Odegaard gela Max. L'Italia si aggrappa dunque alla Roma e al Como. Questo è il riferimento che fa il Corriere dello Sport. Gasp e Cesc, insomma, sono i due allenatori di Roma e Como che puntano a vincere con la prima partita, chiaramente avendo anche due impegni un po' più semplici rispetto ad avere Real Madrid e Arsenal la prima stagionale in Champions League. Di sicuro non un esordio, insomma, così semplice per l'Inter, ma anche per il Napoli, che ha affrontato comunque una finalista di Champions e la vincitrice della Premier League. Vado a leggervi anche nel particolare, perché il Corriere dedica anche spazio, come vi dicevo, alla Juventus, e in questo caso il riferimento è appunto a Sarr. La rimonta di Sarr, si dice, da oggi il senegalese in gruppo. Quindi questo è l'annuncio del Corriere. Sarr potrebbe essere, insomma, una delle pedine che Spalletti può schierare dal primo minuto in vista della gara di Sassuolo. Si aggiunge anche qualcosa appunto riguardo al Napoli, in particolare a Favosuli, che è stato anche un obiettivo di mercato della Juventus. L'ex Catanzaro, insomma, un esterno difensivo, comunque a tutta fascia, era rientrato nelle mire di molte squadre di Serie A, fra cui appunto la Juve. Alla fine è finito al Napoli, ieri ha giocato una buona partita, insomma è subentrato nel corso del secondo tempo al posto di Politano e ha giocato bene. Quindi questo è il riferimento che ne fa il Corriere dello Sport. Qualche altra prima pagina, prima di andare ad approfondire quelli che sono le notizie principali che si danno sui quotidiani sportivi per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 10 settembre, ve la dedica appunto Tutto Sport, perché Tutto Sport invece articola quella che è la sua prima pagina al mercato. Il mercato comunque tiene banco anche se è finito, le operazioni comunque vengono imbastite nonostante appunto i tempi siano quelli chiusi per quanto riguarda il mercato, ma questo è tempo di ragionare, iniziare ad impostare le operazioni per il mercato invernale. E Tutto Sport parla del derby della giovane Italia. Perché questo? Perché sia Juve che Inter puntano a giocatori molto giovani e italiani che in questo momento giocano in Italia e all'estero. E quindi ci sono alcuni nomi che vengono fatti, che sono appunto nelle mire sia di Inter che di Juve. Vado a leggervi appunto quello che dice Tutto Sport. Juve Inter, priorità italiani, e sono già sfide di mercato. Quindi il mercato è appena concluso, ma si parla ancora di mercato. I nomi sono Lipani, centrocampista o mediano del Sassuolo, Inacio, trequartista italo-brasiliano, figlio di Pia, per chi se lo ricorda, giocava al Napoli tanti anni fa, scippato letteralmente dall'Atalanta, quindi il Borussia Dortmund lo prende all'Atalanta. Parliamo di un fantasista classe 2008 che in questo momento ha giocato e sta giocando nelle nazionali under italiane, quindi però la sua scelta è l'Italia. Mancini tra l'altro lo segue con molta attenzione e potrebbe esserci per lui una convocazione, visto che ormai è in pianta stabile, gioca con continuità in Germania al Borussia Dortmund, un trequartista con insomma buona fantasia e ampi margini di miglioramento. Inacio, che è il più giovane di questi nominati. Poi abbiamo Palmisani, che è un portiere, il portiere, l'estremo difensore del Frosinone, anche lui fa parte della Nazionale Under 21, comunque un profilo molto giovane, già affidabile, con una discreta esperienza anche in Serie B, e quest'anno farà appunto la Serie A con il Frosinone. Ndur, che in realtà la Juventus aveva già trattato quando era ragazzino, perché insomma quando era ancora minorenne Ndur era molto vicino a vestire la maglia della Juventus per quanto riguarda le squadre giovanili, ma poi è finito insomma a fare un altro percorso, definito al Paris Saint-Germain, definito poi alla Fiorentina, con cui sta ben performando nonostante un inizio di stagione non proprio così esaltante. L'ultimo profilo ci riporta sempre al Borussia, perché parliamo di un italiano che gioca in Germania come Inacio e come Reggiani, che abbiamo anche già apprezzato con la nazionale. Il profilo è quello di Manè, quindi parliamo di un difensore centrale, anche lui molto giovane, classe 2006, che gioca appunto in Germania e potrebbe rientrare nelle mire di Juventus e Inter. Si dice anche su Tutto Sport, si aggiunge una pillola per quanto riguarda Malagò, perché come vi anticipavo nei giorni scorsi, in altri appuntamenti di questa rubrica, che vi ricordo dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 8 alle 9, una sorta di rassegna stampa in cui andiamo a leggere e approfondire tutte le notizie dei giornali e dei siti sulla Juventus, ma non solo, vi annunciavo che la situazione di Malagò, insomma questo tesseramento che doveva esserci ma che non c'è stato al momento in cui doveva esserci fondamentalmente, quindi la sua elezione è in dubbio, nel senso che può essere in bilico. Ci sono delle novità, perché si dice anche su Tutto Sport, Malagò la grana si ingrossa, perché inizialmente si parlava di un caso che potesse essere archiviato da parte del CONI, ma in realtà questo non sembra essere insomma la prima tappa di questo percorso, che si preannuncia molto molto lungo e con tante polemiche, come inevitabilmente succede di questi tempi. Spazio anche di Tutto Sport chiaramente alla Champions League, e anche il Napoli si dice fa flop in riferimento alla terza sconfitta del Napoli, prima sconfitta in Champions League per Max Allegri, che ancora non ha ingranato con i partenopei. Cosa ne pensate di questo inizio anche di Max Allegri, ex bianconero, che comunque ha fatto la storia in bianconero, due finali di Champions con lui e tanti tanti scudetti. Cosa ne pensate dopo insomma l'addio alla Juventus, il passaggio al Milan e poi il passaggio in un'altra big italiana, al Napoli? Per ora questo inizio di campionato insomma non sta dando grandi ragioni al tecnico livornese. Vado a leggere con voi sempre nel dettaglio, perché il nome più importante per quanto la riguarda la Juventus, come vi annunciavo prima, è quello di Inacio, questo trequartista italiano che appunto gioca Juve per Inacio e già derby d'Italia, si dice su Tutto Sport. Questo perché è un giocatore molto interessante, comunque un classe 2008 che già fa la differenza insomma al Borussia Dortmund in prima squadra, e di conseguenza potrebbe essere un profilo molto interessante, soprattutto se si arriva a questi profili in età abbastanza giovane, quando ancora non hanno dei valori di mercato irraggiungibili per la Serie A, perché insomma i valori di mercato di alcuni giocatori molto giovani appena esplodono, appena fanno molto bene, la Serie A ha dimostrato di non potersi permettere certi tipi di giocatori, quindi è meglio anticipare e poi farli crescere in un secondo momento. Volevo raccontarvi appunto di queste notizie di mercato, perché si parla appunto di Ndur, Intrigo Ndur, Lipani, il profilo per la regia, quindi attenzione perché ci sono tanti altri nomi per quanto riguarda Juventus e Inter che continuano a circolare nonostante il mercato sia chiuso. Conti Juve, si parla anche di Conti su Tutto Sport, per UEFA è tutto ok, ma entro giugno serve una cessione, quindi questo è insomma il riferimento per quanto riguarda il fair play finanziario. La Juventus ha dovuto fare un mercato inevitabilmente senza grandissime cifre che circolavano, quindi l'unico investimento realmente importante e molto oneroso, tolto a Ibegovic, che alla fine è stato un investimento anche per il futuro, è stato quello di Colomuani. Per il resto poi si è cercato di liberare ingaggi molto onerosi e quindi fare entrare giocatori anche molto più giovani con ingaggi insomma meno pesanti da questo punto di vista. Serve dunque una cessione entro a giugno, monitoriamo questa situazione. Spazio anche su Tutto Sport per un'altra notizia, perché Locatelli si è infortunato, il capitano della Juventus, e di conseguenza sorge il dubbio: ma chi sarà il capitano della Juve nelle prossime sfide e soprattutto per i prossimi mesi? Ecco, arrivata la scelta di Spalletti. Tutto Sport si dice il capitano sarà Bremer, e Spalletti alza l'attenzione. Attenzione, perché comunque la Juventus deve rientrare, insomma, per la lotta per la lotta Champions, gare come quelle di Sassuolo devono portare inevitabilmente punti, non ci si può permettere di sbagliare. McKennie in extremis da domani, quindi oggi, insomma, si rientra in gruppo in questi giorni. McKennie, capiremo se potrà essere della sfida, saranno chiaramente ore decisive per il giocatore statunitense, che ha avuto noie muscolari in questi giorni, non è stato rischiato, giustamente aggiungo, e vediamo se potrà essere, insomma, una scelta di Spalletti per quanto riguarda le prossime sfide, in particolare quella col Sassuolo. Per quanto riguarda la situazione degli infortuni, abbiamo anche dei contributi per quanto riguarda quanto è stato detto a Radio Bianconera qui nella giornata di ieri, nei podcast che avete sentito in onda. Abbiamo dei contributi interessanti che ci parlano della situazione degli infortuni. In particolare è intervenuto un medico specializzato, il dottor Buttafarro, che appunto a Cose di Calcio ha parlato un po' di questa situazione degli infortuni. Cosa ne pensate secondo voi? Cioè, è tutta una casualità? Nel senso che sono cose che possono capitare, ci sono stagioni più fortunate, stagioni meno fortunate, oppure c'è qualcosa che secondo voi ha inciso indirettamente o direttamente su questi infortuni? Fateci sapere anche quella che è la vostra opinione riguardo questa situazione, che inevitabilmente in questo momento è di piena emergenza. Dunque lancerei quello che è il contributo del dottore sulla situazione degli infortuni.
1: Naturalmente, noi dal punto di vista ortopedico sportivo, quando si frattura un osso siamo più contenti, perché l'osso ha delle grandissime capacità riparative. Quindi, tornando a bomba sull'infortunio al piede, al quinto metatarso del piede di Yıldız, lui è stato operato in Germania, quindi le due coni di frattura sono stati avvicinati, sintetizzati con una vita, con una placca, e questo io i dettagli non li posso conoscere, ma lì abbiamo delle ottime probabilità di ottenere una guarigione completa. In tempi anche relativamente brevi. Invece quello che può lasciare un po' un punto interrogativo sui tempi, nel senso che non riusciamo a stabilire dei tempi certi, sono la sottura del menisco di Locatelli e l'intervento alla cartilagine di Thuram. Però entrambi sono stati operati da un grandissimo luminare della chirurgia del ginocchio, che è il professor Sonerico Te della clinica di Lione, per cui ci sono delle ottime possibilità di recupero in tempi relativamente brevi, parliamo di 5-6 mesi.
0: Questa dunque l'idea del dottore. Siete d'accordo con il suo parere? In particolare, attenzione, perché aggiunge il dettaglio su chi ha operato, insomma, Locatelli, quindi parlando di un luminare che in questo momento dà un po' più di fiducia, ecco, per quanto riguarda la Juventus. Quindi l'intervento è andato bene, capiremo poi effettivamente col tempo quelli che sono le tempistiche del recupero poi del capitano bianconero. Vedo che abbiamo anche un audio pronto, e dunque andrei ad ascoltarlo.
2: Buongiorno da Michele. Gli infortuni purtroppo ci sono, ci saranno sempre. Io non sono medico, per carità, non voglio dare, diciamo, opinioni nel merito, ma a mio avviso dipende un po' dalla preparazione. Certo non il menisco di Locatelli, quello non c'entra niente, però adesso quelli muscolari, secondo me, dalla preparazione estiva provengono, e perché non c'è stata praticamente.
0: Quindi questo dunque è il parere sulla situazione degli infortuni. Chiaramente sono anche un po' le stagioni, però quando poi iniziano a essere troppi, qualche dubbio permane. Volevo leggere con voi qualche altra notizia, perché ci sono anche un po' di novità riguardanti l'Italia, guardando il nostro campionato. Alcuni nomi che potevano essere obiettivi della Juventus e sono stati obiettivi della Juventus nelle annate passate, ma anche nell'ultimo mercato, e poi in realtà si sono accasati ad altre squadre e stanno ben performando con queste. Il nome in particolare, quello che vi faccio, è di Davide Frattesi, che negli ultimi anni ha giocato all'Inter, che lo aveva prelevato a sua volta dal Sassuolo. Fece benissimo all'Inter all'inizio, per poi ritrovarsi insomma ad un ruolo di comprimario, o mai un titolare fisso della squadra nerazzurra, troppa la competizione per quanto riguarda il reparto di centrocampo. E quindi Frattesi, che poteva essere un obiettivo della Juventus, grazie anche all'apprezzamento, soprattutto in questa sessione di mercato, da parte di Carnevali, alla fine si è accasato alla Lazio, con cui sta facendo benissimo, perché 3 gol nelle prime 3 giornate per il centrocampista, insomma, scuola Roma, sono senza dubbio un bottino importante che fanno gola, e hanno trascinato la squadra di del presidente Lotito al primo posto in classifica, e con la Roma e appunto con l'Inter. Volevo parlarvi di questo perché come vi dicevo, Frattesi è stato anche un obiettivo della Juventus. Vado a leggervi insomma queste notizie che potete trovare integralmente su tutto il mercato web, perché appunto si dice del fatto che Frattesi fosse un obiettivo di mercato proprio per la Juventus. Vi leggo: retroscena di mercato, Carnevali stesso voleva Frattesi, ecco cosa ha bloccato l'affare. Attenzione, perché abbiamo lo spoiler sul perché questo affare non è andato in porto. La Juventus, si legge, nelle scorse settimane ha perso Kefren Turan per diversi mesi. Il francese è stato operato al ginocchio e tornerà soltanto ad inizio 2027. Questo è insomma il preambolo. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha rivelato un retroscena riguardante Kefren Turan. L'esperto di mercato ha rivelato che la Juventus, quando ha compreso che il francese sarebbe stato fuori per molto tempo, ha pensato di prendere seriamente Davide Frattesi. Ma qualcosa è andato storto. Cos'è che è andato storto? Frattesi, si dice, si parla anche dei dettagli, di quelli che appunto hanno permesso a Frattesi di andare a Lazio, perché insomma c'è un prestito con diritto di riscatto, insomma con dei bonus legati, più 2 milioni di bonus, insomma legati alle presenze e agli obiettivi personali e di squadra di Frattesi. Quando la Juventus appunto ha capito di perdere Turam, ha fatto più di un pensiero a Davide Frattesi. Il grande stimatore in questo caso per l'affare è stato Giovanni Carnevale, che conosce benissimo Frattesi, l'ha avuto a Sassuolo per qualche stagione, ed inevitabilmente è stato il primo canale aperto per quanto riguarda questa trattativa, insomma lo sponsor principale, ecco, di Davide Frattesi. Ma da quanto risulta, nel finale di mercato Luciano Spalletti non ha mai dato il via libera a questa operazione. Quindi, nonostante si dicesse molto che Spalletti fosse un grande stimatore di Frattesi, e lo abbiamo visto anche in nazionale, perché Frattesi con Spalletti nazionale ha fatto molto bene, forse Spalletti non riteneva che Frattesi fosse il profilo giusto per quanto riguarda questa sua Juventus. Quindi qualcosa è cambiato insomma nelle scelte, ecco, del tecnico, che non ha mai dato, da quanto si legge, il via libera a questa operazione. Attenzione, che nulla c'entra con il fatto che Spalletti sia un estimatore o meno di Frattesi, che inevitabilmente è un giocatore che ha dimostrato di essere importantissimo e per i club e per la nazionale, perché sia all'Inter, quando faceva la riserva, era sempre determinante, lo ha dimostrato anche in nazionale, segnando con una media praticamente da attaccante, e quindi un giocatore del genere poteva fare comodo, ma Spalletti ha preferito puntare su altri profili. Di conseguenza è arrivato poi Sarr, perché vi parlo di Sarr, perché come vi raccontavo prima, proprio Sarr potrebbe avere il suo spazio. Io vado a leggervi quest'altro articolo, che è interessante perché proprio si parla di Sarr, si parla della sua rinascita, come vi annunciavo prima, perché Sarr sta muovendo i primi passi, sta accelerando per poter essere a disposizione per quanto riguarda Spalletti. La rimonta di Sarr, buone notizie per Spalletti: Sarr è pronto a tornare in campo. Il senegalese si candida per essere convocato contro il Sassuolo e molto probabilmente giocherà proprio lì i suoi primi minuti in maglia bianconera. Vado a leggervi nel dettaglio questa notizia perché Sarr comunque è un profilo che non tutti conoscono, comunque c'è molta curiosità su questo giocatore, un po' come era successo con Woltemade, che poi abbiamo apprezzato nel finale di gara contro il Milan. Dopo giorni nei quali Spalletti ha voluto soprattutto contare gli indisponibili, Pape Mata Sarr è pronto a rientrare in gruppo. Da oggi, quindi la giornata di oggi, rientra in gruppo Sarr. Un passaggio importante nel percorso del recupero del senegalese, che ovviamente si è tolto un po' dalla lista degli indisponibili, che oltre ai lungo degenti che abbiamo già insomma nominato, conta anche McKenny, conta anche Cambiaso, che in questo momento non è a disposizione per un problema alla caviglia. L'obiettivo diventa chiaro: Sarr vuole esserci per quanto riguarda il Sassuolo. La Juventus ha gestito con grande prudenza le condizioni dell'ex Tottenham. Come vi raccontavo prima, Sarr è arrivato con qualche piccolo problemino, praticamente in ritardo di condizione, questo è il sunto principale, ma poi ha recuperato con il tempo. La Juventus ha gestito con grande prudenza le sue condizioni, era arrivato negli ultimi giorni di mercato e rappresenta un acquisto particolarmente importante per aumentare fisicità, dinamismo e alternative al centrocampo di Spalletti. Il problema muscolare ha rallentato l'immediato inserimento, adesso può cominciare una nuova fase. Il ritorno, anche con i compagni, non significa automaticamente che Sar sia pronto per giocare 90 minuti. Chiaramente le cose vanno fatte a tappe. Se Sar prima non era disponibile, ora è disponibile, ma chiaramente non può giocare 90 minuti, non ha 90 minuti nelle gambe. Capiremo anche in questo caso come sarà la gestione di Spalletti. Soprattutto però permette a Spalletti di iniziare finalmente a pensare al senegalese come una soluzione concreta. Cosa ne pensate di Sar? Secondo voi può essere un profilo interessante? Quali sono le vostre sensazioni ancora prima di vederlo in bianconero? Vi aspettate un giocatore insomma con le caratteristiche simili a Thuram, oppure un giocatore un po' diverso? Il motore più o meno è quello, quindi parliamo di un giocatore di gamba che riesce a strappare, riesce a ribaltare l'azione, non un giocatore tecnico alla Douglas Luiz. Questo è il profilo, però capiremo appunto come Spalletti vorrà lavorare e come pensa di lavorare con Sar. Proprio riguardante la situazione un po' della Juventus, ma anche degli attaccanti, perché inevitabilmente tiene anche banco questo argomento. La Juventus ha speso tanti soldi per Colomoni, per riportare Colomoni, il francese, a Torino dopo insomma qualche stagione fa, che aveva fatto molto bene in bianconero. Era arrivato a gennaio dal Paris Saint-Germain, poi lunghe trattative per riportarlo andata a vuoto, con tante dirigenze, soprattutto con la precedente dirigenza, con Colomoni, che non era riuscito a risanare i rapporti col PSG. Insomma, quest'estate Colomoni ha fatto ritorno anche grazie al lavoro di Carnevale, che ha ricucito un po' i rapporti con la società francese ed ha riportato Colomoni per 50 milioni circa e più, insomma, a Torino. Il suo esordio, le sue prime gare in bianconero non sono state così esaltanti, ci si aspettava molto di più da un giocatore e pagato quella cifra, ma anche da uno che comunque già conosceva il campione italiano. C'è da contare che comunque Colomoni veniva da due stagioni in cui aveva fatto veramente pochissime presenze, quindi questo inevitabilmente ha influito un po' sul suo rendimento in bianconero. Volevo raccontarvi questo perché abbiamo anche in questo caso dei contributi molto interessanti, perché ieri sempre a Cose di Calcio ha parlato Bruno Barba proprio della situazione riguardante Colomoni. Questo è il suo pensiero, la sua valutazione per quanto riguarda l'attaccante francese.
3: Le vie della strategia sono infinite, nel senso che Spalletti usa un linguaggio che molto spesso è criptico, molto spesso è incomprensibile, ma credo che i messaggi che vuole mandare arrivino in qualche modo a chi sono indirizzati. In questo caso non credo tanto al pubblico e ai giornalisti quanto ai giocatori. Colomoni l'abbiamo visto, l'abbiamo intravisto essere un giocatore positivo, con anche dei difetti, certo. In queste tre partite, adesso noi ovviamente abbiamo delle esigenze, tutto il calcio moderno ha delle esigenze, ma ha fatto tre partite nella Juventus. Un tempo le tre partite che si facevano erano contro la Juventus B, contro il Casale Monferrato e contro la San Benedettese in Coppa Italia, no? È un pochino di tempo, non l'abbiamo. D'accordo, però lo dobbiamo concedere a questi giocatori. Ha fatto tre partite in un ambiente, in un carico di pressioni, perché è arrivato come fosse in Messia e non ha sicuramente soddisfatto, vuoi per errori tecnici, vuoi per diciamo per dei disagi tattici. Io credo la fiducia nell'allenatore ci deve essere, ci deve guidare. Io credo che lui sappia far crescere anche questo giocatore, ripeto, che ha delle caratteristiche che ci possono essere utili. Ha fatto una prestazione negativa, sicuramente negativa contro il Milan, ma non aveva giocato così male nelle prime due partite, anche se aveva sbagliato dei gol, e credo che abbia l'ampia possibilità di rifarsi anche lui.
0: Questo dunque il contributo. Siete d'accordo con quanto raccontato su Colomoni? Secondo voi è giusto che gli si dia ancora un po' di tempo? Perché comunque parliamo sempre di inizio di stagione, non sempre le cose possono andare scudo per il verso giusto, non sempre tutti possono essere devastanti e così impattanti come Daniel Malen, viene da fare un esempio del genere, che ha distrutto letteralmente la Serie A, forse neanche inaspettatamente, perché non tutti si aspettavano un giocatore veramente così determinante nel campionato italiano. Forse dimostra anche un po' la differenza fra il passo della Premier League in questo momento è di un altro livello, come dico sempre, un altro binario rispetto alla Serie A in questo momento, insomma, lo dico i tempi, ecco. Leggo qualche messaggio che nel mentre è arrivato: la Juve deve pressare di più e cambiare gioco, attenzione. Questa è una delle indicazioni da fare, insomma, a Spalletti da parte dei nostri ascoltatori. Volevo leggere con voi qualcos'altro, perché come vi dicevo la situazione infortuni comunque tiene banco, ma questo ha dato anche la chance ad alcuni giocatori di mettersi in mostra. Uno fra questi, oltre a Sarr, che chiaramente ha aumentato i giri in vista della prima partita che potrebbe giocare contro il Sassuolo in bianconero, ma ha dato la chance anche Kube Meyers, che ben ha performato nelle prime tre giornate di campionato, un gol e un assist nelle ultime due, decisivo Kube Meyers, perché ha prima segnato il gol del definitivo 2-0 contro il Parma con un bel sinistro molto velenoso, un gol molto alla Kube Meyers quello, gran gol, alla seconda uscita stagionale sempre in casa, e poi ha regalato un assist favoloso con una sventagliata per Gatti, che ha deciso la sfida contro il Milan regalando un punto che sarebbe stato molto brutto perdere, ecco, per quanto la Juventus, perché aveva fatto una gara veramente, veramente di livello. Vado a leggervi perché ci sono notizie anche su Kube Meyers, potete trovare l'articolo integrale su Bianconera News. E vi leggo: dopo Douglas Luiz, la Juve punta su Kube Meyers, chi l'avrebbe mai detto? Anche in questo caso, un po' come altri giocatori, Kube Meyers era in partenza, era uno di quei giocatori per i quali se fosse arrivata un'offerta concreta da qualche club, insomma la Juventus non si sarebbe tirata indietro. Questo inevitabilmente è un momento molto particolare anche per la Serie A, quindi è un discorso che va allargato a tutti, non soltanto alla Juve. Dovessero arrivare grandi offerte per tutti i giocatori che ci sono, è difficile dire di no, soprattutto quando arriva la Premier League o campionati, insomma, esteri che hanno molto potenziale economico, quindi tolte le big europee, in questo caso il riferimento va all'Arabia. E Kube Meyers era tra l'altro stato molto sondato da alcuni club e turchi, che in questo momento hanno anche molta disponibilità economica. Vediamo anche Leao, perché è andato, insomma, a giocare al Galatasaray, che gli permette un ingaggio molto molto importante. Kube Meyers aveva avuto delle offerte dalla Turchia ma anche dall'Arabia Saudita, alla fine è rimasto e in questo momento la scelta sta dando ragione. Ha recuperato forse un po' di fiducia Kube Meyers e i propri mezzi, perché ricordo il giocatore che c'era all'Atalanta era ben diverso da quello che abbiamo mirato alla Juventus in queste stagioni, e forse ora è entrato con la testa giusta, con la giusta consapevolezza nei propri mezzi ma anche del club in cui si trova, ed inevitabilmente i primi numeri danno ragione anche a Kube Meyers, che è rimasto in questo momento alla Juventus. Vado a leggervi questo pezzo perché è molto interessante. Una rondine non fa primavera, ma non c'è due senza tre. Kube Meyers sta dando segnali di risvegli importanti alla Juve di Spalletti. L'olandese sembrava ad un passo dall'addio comunque sul mercato, invece fra Parma e Milan ha firmato il gol del raddoppio e l'assist per la testa di Gatti, come vi raccontavo. Niente male, prima però di emettere il certificato di rinascita, attenzione, servono altri test. Troppa delusione per le prime due stagioni deludenti, tanto da essere bollato come principale flop dell'era Giuntoli. Questo è un po' una delle grandissime colpe di Giuntoli, ed aver investito tanti soldi su un giocatore che aveva sempre voluto fin da Napoli, e poi è arrivato alla Juventus per una cifra importantissima, 60 milioni, dopo una trattativa lunga ed estenuante con l'Atalanta, che non regala mai i propri giocatori, e ben fa. E Kube Meyers non aveva mai ripagato quell'investimento così importante per un club italiano, anche per la Juventus. Proseguo a leggere. Alla luce degli 60 milioni sborsati per prendere l'Atalanta, squadra in cui ha dimostrato di essere fra i migliori centrocampisti della Serie A, salvo poi smentirsi quando è sbarcato alla Continassa, probabilmente troppo il peso della maglia bianconera, Kube Meyers ora ha la possibilità di iniziare una seconda vita alla Juve per esigenza di Spalletti e per riscatto personale. Questo è appunto quanto si dice. La Juve dovrà fare di necessità virtù, quindi è un momento in cui Kube Meyers ha recuperato fiducia ma inevitabilmente deve trovare spazio, perché grosse alternative non ce ne sono. Per ora la subentrante sta rispondendo agli stimoli di Lucio Spalletti, che potrebbe dargli una maglia da titolare contro il Sassuolo. La fiducia del tecnico e nei propri mezzi può fare la differenza in un calciatore. L'esempio è Douglas Luiz. Anche in questo caso l'allenatore toscano fin da subito aveva detto di volerlo provare, consapevole dei suoi mezzi tecnici. Sotto questo aspetto Spalletti non discute nemmeno Kube Meyers, che come detto sembra soprattutto un problema di testa, un problema mentale, quindi possa influire sul rendimento di Kube Meyers. Ora è arrivato il momento di dimostrare e di reggere il peso della maglia della Juventus, di essere da Juventus. Pazienza se giunto l'inorizza su chi lo aveva definito fallimentare il suo mercato, perché su questo è il riferimento inevitabile a Cristiano Giuntoli, che ha parlato nei giorni scorsi a margine della conferenza stampa di presentazione di Franchessy, tra l'altro ex obiettivo della Juventus, che alla fine si è accasato proprio all'Atalanta, o meglio è ritornato all'Atalanta. Ha un po' punzecchiato la Juventus dicendo che quelli che poi sono stati i suoi acquisti e per cui lui è stato evidentemente cacciato dalla Juventus, in realtà ora sono titolari. Parliamo di Nico Gonzalez, parliamo di Douglas Luiz, ma parliamo soprattutto anche di Kube Meyers. E chiedo a voi direttamente, un parere su Cubminers, secondo voi può essere ora, e per necessità, ma anche per meriti, perché bisogna anche dargli meriti, questo giocatore che è entrato con un piglio diverso in queste prime giornate, può essere lui la scelta di Spalletti per quanto riguarda il Sassuolo? Fatemi un po' quella che può essere la vostra formazione o comunque il vostro reparto di centrocampo, viste le tante assenze in vista del Sassuolo. Quale potrebbe essere l'11 ideale che la Juventus schiererà nella sfida contro il Sassuolo? Un altro contributo interessante per quanto riguarda sempre Radio Bianconera, vi ricordo l'unica che conta, arriva per quanto riguarda sempre la Juventus, in questo caso è di Luca Pagliuso, che ieri e oggi appunto ha parlato, insomma il suo contributo molto, molto interessante anche in questo caso sulla situazione della Juve, e andiamo a sentire questo contributo perché ci dà gli spunti molto interessanti anche da questo punto di vista.
4: Premesso che la Juve ha una rosa abbastanza ampia, dove comunque giocatori ne ha, perché ha tanti giocatori di spessore, ha tanti giocatori, ha una, diciamo, una rosa abbastanza profonda, faccio per dire, manco Locatelli, puoi mettere Douglas Lewis, puoi mettere Cup Miners in mezzo, puoi mettere, cioè giocatori ne ha Spalletti, quindi fortunatamente le assenze possono essere facilmente colmate da giocatori altrettanto bravi, perché poi i giocatori della Juve sono tutti di buon livello, e Spalletti sicuramente sta studiando la soluzione, ma diciamo a livello di volume io credo che la Juve abbia dato all'allenatore tante soluzioni, non si è riuscita a dare all'allenatore le soluzioni cercate. Voglio esprimermi meglio, cioè la Juve cercava un bomber da 20 gol, non è arrivato, perché Colomani conoscete bene, è un buon giocatore, non si sa se è una seconda punta, un esterno, può fare anche altra punta, ma gol ne fa pochi, l'anno scorso il Tottenham ne ha fatto uno,
5: sì,
4: quindi l'anno scorso ha fatto un investimento importante,
5: certo.
4: E probabilmente con 50 milioni non ha preso l'attaccante da 20 gol, ha preso un attaccante giovane, di prospettiva, che deve crescere, deve migliorare. Quando Spalletti ha chiesto e ha continuato a chiedere il 9, è arrivato un altro ottimo calciatore dal Newcastle, perché il giocatore è un giocatore di livello, è un giocatore di qualità, ma non è una prima punta alla Higuain.
5: No, di sicuro.
4: Esatto, è uno che gli piace venire dietro a giocare, è uno molto bravo tecnicamente, è uno che ha qualità, ma è in grado di far 15 gol, punto di domanda. E lì Spalletti ha picchiato più volte mandando dei messaggi intelligenti dicendo: comunque io la prima punta non ce l'ho, perché poi David è partito e l'anno scorso c'era, non è piaciuto, ma c'era. Ora è partito e c'ha due soluzioni, ma non ha la soluzione richiesta. Quindi, andando al dunque, mi sembra che questa rosa della Juve sia una buona rosa, la Juve è una buona squadra, ma anche quest'anno, ahimè, l'ha detto Spalletti, tra le righe, non è una squadra che può lottare per lo scudetto,
5: certo.
4: È una squadra che deve guadagnarsi il quarto posto.
0: Siete d'accordo con questo parere? La Juventus ha una rosa importante, ma non può in questo momento lottare per lo scudetto? Questa è la domanda che vi pongo, perché il contributo ci dà proprio questo spunto. La Juventus deve rientrare inizialmente nelle 4, ma secondo voi può ad oggi puntare per lo scudetto, oppure ci sono squadre su tutte Inter e Roma in questo momento, o magari anche il Napoli, o magari anche il Milan, cosa ne pensate? Sono più avanti o magari hanno dimostrato di poter essere più pronte, ecco, per quanto riguarda un traguardo così importante e così difficile da ottenere come lo scudetto, che si è dimostrato essere ad oggi, insomma, un obiettivo che la Juventus non ha in questo momento nelle mire per quanto riguarda almeno, insomma, queste ultime stagioni, l'ha dimostrato il risultato sul campo, che alla fine è l'unico aspetto che decide quelle che sono gli esiti delle stagioni in corso. Volevo raccontarvi ancora due notizie, perché ci sono alcuni spunti interessanti per quanto riguarda la Juve. Partirei da una notizia che ci offre tutto Juve, perché tutto Juve ragiona un po' su l'infortunio di Cambiaso, che si è fatto male, era rientrato Nonostante non fosse una pedina titolare per Spalletti in questo momento, perché Selic è un po' la scelta di Spalletti, è arrivato a parametro zero alla Roma, insomma ha dimostrato anche di essere un giocatore molto importante, perché sa giocare su entrambe le fasce, può fare il braccetto, può fare tante cose e ha dimostrato di farle bene. Cambiaso inevitabilmente sta vivendo da qualche anno a questa parte momenti non proprio facilissimi, molto spesso beccato sul campo, non ha mai dimostrato di aver superato anche psicologicamente le critiche di non tornare ai livelli che lo avevano fatto mostrare come uno dei giocatori più interessanti della Juventus, ma anche in nazionale. Quindi Cambiaso si parla su tutto Juve. Cambiaso dopo la sosta si titola. Questo perché? Perché appunto Cambiaso, come dicevo, ha avuto qualche problema alla caviglia e lo stop sembra un po' più lungo del previsto, giusto per aggiungere qualche infortunio a già quelli che abbiamo in rosa. Juventus in piena emergenza verso il Sassuolo, 7 assenti certi, Douglas Luiz, Kubmanis a centrocampo e Colomoni confermato l'attacco. Questa è insomma la probabile formazione di cui si dice. Cambiaso non recupera e rientra dopo la sosta, quindi questo è il riferimento a Cambiaso, che non dovrebbe esserci quindi nella gara esterna contro il Sassuolo. Alle assenze già pesantissime si legge si aggiunge quella di Andrea Cambiaso. L'esterno continua a recuperare dalla distorsione della caviglia destra e anche nell'ultima seduta ha lavorato separatamente dal gruppo. La Juventus non intende accelerare il rientro di Cambiaso, salterà quindi il Sassuolo e il suo ritorno dovrebbe avvenire soltanto dopo la sosta per le nazionali. Capiremo anche se Cambiaso sarà convocato insomma per la nazionale. Questo potrebbe essere uno spunto interessante anche in chiave Juve. Un'altra perdita importante per Spalletti, soprattutto considerando la duttilità del giocatore. Sar e McKennie, ultima speranza per la panchina, si dice sempre su questo pezzo che potete trovare, come dicevo prima, su tutto Juve. Qualche possibilità in più, come dicevamo prima, per Pape Matassar, che sarà convocato. Vediamo se giocherà dal primo minuto, comunque magari in corso lo vedremo quasi sicuramente. Questo McKennie, attenzione, perché potrebbe non recuperare. Entrambi stanno completando il recupero dei rispettivi problemi muscolari e hanno continuato a lavorare individualmente. Spalletti spera almeno di portarli in panchina. Anche in caso di convocazione sarebbe difficile immaginare un impiego importante dal primo minuto, soprattutto Sar chiaramente deve ancora recuperare. Oggi capiremo dal primo allenamento in gruppo insomma le sue condizioni, se potrà essere un'alternativa interessante e a gara in corsa o magari addirittura dal primo minuto, in cui ci aspettiamo in realtà di vedere altri giocatori, su tutti Kubmeiners. Leggo anche qualche altra notizia, perché parlo anche sempre di giocatori che insomma giravano, hanno giocato alla Juventus e ora sono in altre squadre. Vi parlo di Jonathan David, tanto criticato insomma la prima stagione in bianconero, arrivata a parametro zero dal Lille, insomma disastrosa la sua annata, insomma molto spesso criticato. Jonathan David avrebbe secondo voi meritato almeno una seconda possibilità, oppure ha fatto bene la Juventus a cederlo all'Atletico Madrid appena ne ha avuto l'occasione? Perché vi parlo di David? Perché ieri ha subentrato nel corso del secondo tempo, nella sfida che l'Atletico ha perso per 2-1 contro Liverpool a Liverpool, e di lui ha parlato Cholo Simeone, e vi leggo insomma le dichiarazioni del tecnico argentino su Jonathan David. Simeone dice: abbiamo bisogno di lui, aiutiamolo ad esprimersi. Quindi attenzione, perché sono dichiarazioni importanti, mai alla Juventus aveva avuto insomma una fiducia del genere. Jonathan David anche nei momenti di difficoltà non era mai stato supportato troppo, ecco, sia internamente che esternamente, quindi Simeone vuole difendere per il momento il suo giocatore, in attesa chiaramente di vederlo in una condizione fisica migliore, perché David si è presentato non proprio smagliante dal punto di vista fisico e già ha subito diverse critiche da parte dei tifosi dei colchoneros. Vado a leggervi questo articolo. L'allenatore Atletico Madrid Simeone ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Champions persa contro Liverpool ad Anfield ed ha commentato la prestazione di due giocatori in particolare, Julian Alvarez, che è tornato titolare dopo le immense polemiche dell'estate in cui voleva andare assolutamente a tutti i costi al Barcellona ma alla fine non è partito, e Jonathan David, che è la parte che a noi interessa di più. Jonathan David è subentrato nel corso del finale senza poter incidere però sul match. Cosa dice di David Simeone? David ha molta voglia di fare bene, speriamo di aiutarlo a dare il meglio e che lui ci dia il meglio, perché abbiamo bisogno di lui. Queste dunque le dichiarazioni di Simeone. Secondo voi David può fare meglio in Spagna rispetto a quanto ha fatto in Italia? Un campionato come quello spagnolo magari un po' più aperto, con le difese non troppo serrate come vediamo spesso in Serie A, può essere l'occasione di David di riprendersi e anche a segnare, insomma non dico alle cifre che aveva Lille in Francia, ma comunque tornare ad essere un attaccante che nei suoi anni di carriera ha sempre dimostrato di vedere la porta, perché non tolta la Juventus, l'esperienza più negativa che ha avuto, David ha sempre segnato, lo faceva in Belgio, lo faceva in Francia, insomma lo ha fatto anche in nazionale, anche al mondiale, seppur in una partita non proprio così rilevante, con una tripletta alla Juventus, questo non l'ha mai dimostrato, se non proprio a Sassuolo, perché David insomma esplode definitivamente al Sassuolo dopo quel rigore sbagliato che tanto aveva fatto ancora polemizzare sul suo acquisto, sul perché insomma la Juventus avesse investito anche tanti soldi, perché è un ingaggio molto oneroso, come spesso ricordiamo, quando un giocatore arriva a parametro zero, sì, magari non paghi il cartellino, ma comunque commissioni e ingaggi pesanti sono da mettere comunque nel conto. Cosa volevo raccontarvi? David, quindi, può essere secondo voi un rimpianto? Magari meritava un'occasione in più, oppure secondo voi è giusto che la Juventus abbia accettato qualche offerta, insomma, più congrua appena l'ha avuto l'occasione, e lo ha rimpiazzato di fatto con Woltemade stesso, che potrebbe essere una scelta di Spalletti per quanto riguarda la prossima gara di campionato, come vi dicevo prima, perché appunto Woltemade potrebbe essere una scelta alle spalle di Colomoni, i due potrebbero giocare insieme, insomma abbiamo visto già Spalletti effettuare questa mossa a gare in corso contro il Milan. Chi servirebbe lì davanti? Attenzione, lancio una provocazione quasi, e che ha fatto migliaia di gol in carriera, fa tutte le competizioni insomma, è Cristiano Ronaldo, che ha segnato nuovamente con l'Al Nassr in Arabia. Vi leggo questo perché Cristiano Ronaldo ieri ha segnato nuovamente e ora sono 979 i gol. Il traguardo dei 1000 è sempre più vicino. Quanto manca un attaccante come lui in bianconero? Magari anche a questa età, secondo me potrebbe ancora fare la differenza in leghe professionistiche di alto livello come la Premier, come la Serie A, come può essere appunto la Spagna, oppure un giocatore che ormai è fa anche tutti questi gol, perché ormai insomma, nonostante le indubbie qualità, perché non ci si può mai permettere in nessun caso di dire qualsiasi parola negativa su Cristiano Ronaldo, ormai è un giocatore che

0: un calcio d'angolo dalla destra, firmando la rete 979 della sua carriera. Traguardo impressionante da questo punto di vista. Un altro tassello che avvicina Ronaldo al traguardo. Ora ne manca soltanto 21. 21 gol e Ronaldo ne fa 1000 in carriera. Attenzione, perché poi lì tutti i giornali saranno per lui. Una quota mai toccata nella storia del calcio professionistico. La vittoria della Nasser è stata completata, poi si dice, appunto, da Abdullah nel secondo tempo. Insomma, ha chiuso la gara. Il gol del portoghese, come dicevo prima, sono 979. Arrivate, attenzione, in 1334 presenze, quindi 900, ripeto, 979 gol in 1334 presenze, di cui già 126 con la maglia dell'Al-Nassr in 147 partite, quindi praticamente la media di un gol a partita con la squadra saudita. Nella sfida a distanza con Lionel Messi, Ronaldo mantiene ancora il vantaggio, quindi questo articolo che troverete su TMV, tutto il mercato web, racconta anche del eterno confronto e paragone che ci sarà sempre fra Ronaldo e Messi. E aggiungo in chiusura, nella sfida a distanza con Lionel Messi, Ronaldo mantiene il vantaggio. L'argentino ha realizzato 927 reti ufficiali, però in meno partite, perché ne ha realizzate 927 in 1171. Il distacco ad ora è ancora di 52 gol. Secondo voi chi arriverà per primo a questa famosa quota 1000 gol? I dati in questo momento ci dicono che Ronaldo è in vantaggio, quanto manca un bomber come lui alla Juventus. Detto questo, siamo in chiusura, sono le 9 puntuali, 9.01 per essere ancora più precisi. Noi ci vediamo domani, la linea passa a Claudio Zuliani con la rassegna stramba. A domani!
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Radio Bianco.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
4: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
5: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
4: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito del delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato

0: durato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
1: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
0: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour à tout le monde, good morning everybody, Achtung, come stas, come la va? Yves Daroche, temperatura a Torino ed emozioni mattutine, forza dai!
4: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 19 gradi, dovremo aumentare a 22 dicono, soleggiato leggermente.
3: 19 gradi è poco, eh? Vediamo un po' qua cosa mi dice il meteo, attenzione. 19 gradi anche qua, non ci siamo neanche messi d'accordo, qua piove però. Ieri pioveva, oggi piove, domani piove, sabato piove, domenica no. Domenica gioca la Juve, e c'è il sole, presto sole, però 20 gradi, quindi oramai diciamo che l'estate ce la siamo definitivamente giocata, l'estate più calda della storia, ma è cominciata la Champions League, non ve ne siete accorti, oggi è giovedì, ma non gioca l'Europa League, giochiamo settimana prossima, la Coppa che conta inizia settimana prossima, ancora qualche piccola partituccia di Champions League, 5-1, 6-1, 3-1, 6, queste robe un po' di disparità numerica, ma c'è una nuova tendenza, Yves, non so se ne sei accorto, c'è una nuova tendenza nell'aria, allora se la Juve, che ne so, ma non andiamo lontano, l'anno scorso, ti ricordi l'anno scorso? La settimana di Tudor, no? Sconfitta come in trasferta. Trasferta a Madrid, trasferta a Lazio, tre trasferte clamorose, vedi, alle volte l'algoritmo, il calendario, che costano la panchina Tudor. Tudor va a Madrid, tra l'altro con 5 assenti, così tanto per gradire, fa una partita clamorosa, la Juve praticamente domina il Real Madrid, ci siamo magnati l'immangiabile, con Vlahovic come al solito, tra l'altro loro dovevano giocare in 10 perché c'è un mancato rosso al Real, vincono 1-0, e i nostri tifosi, vabbè, sì, però abbiamo perso. Dicevo, vabbè, ragazzi, abbiamo fatto un partitone con il Real Madrid, la squadra di Tudor, che è inferiore, dovevamo vincere noi, però abbiamo perso, ti ricordi? Abbiamo perso, basta, conta il risultato. E i media cosa dicevano? E i media raccontavano una discreta, guarda, sono andato a riprendermi le prime pagine e gli articoli, una discreta Juve, avevamo dominato il Real, una discreta Juve non basta, in questo momento sarebbe fuori dalla Champions, in questo momento, alla fine del girone, no? E invece oggi l'Inter perde con Real Madrid, il Napoli perde con l'Arsenal, ieri Lautaro a testa altissima, oggi il mattino a testa alta, i re d'Inghilterra beffano il Napoli, ha giocato in un'area di rigore, dovevano vincere 5-0 quelli dell'Arsenal.
4: Promesso, la prossima volta mi compro una maglietta con la scritta a testa alta e poi metto la testa dietro.
3: Ma sai che lo possiamo fare? Ragazzi, lo possiamo, grande idea, andiamo tutti allo stadio con la maglietta a testa alta. Oh, facciamo così, maglietta double fast, davanti maglietta della Juve classica, dietro a testa alta. Se vinciamo maglietta della Juve, se perdiamo la girate a testa alta. Ma non è che problema c'è, se perdi, non è, ma a testa alta, ma chi se ne frega?
4: Parliamo un attimo con l'editore. Ma dove stai?
3: Parla con l'editore, cerchiamo di organizzarci, secondo me può venire fuori qualcosa di interessante. Ma fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa del 10 settembre 2026, è giovedì. Oh, non basta sulla Gazzetta dello Sport, non basta. Il Napoli regge con l'Arsenal e poi cede. Cosa regge? In area di rigore, ha giocato una porta, ha giocato. Il Maradona, e al Maradona decisi i cambi che sono stati decisivi, e Odegaard, ha fatto un gran gol Odegaard, ci mancherebbe altro. Allegri alla terza sconfitta consecutiva, buona partita dice Max, se difendiamo così, se difendevamo così con Como Inter non l'avremmo perso. Secondo te, Yves, se la Juve di Allegri avesse fatto quella partita di ieri in casa con l'Arsenal, davanti e anche un po' dentro la sua area di rigore perdendo, i titoli dei giornali e i commenti quali sarebbero stati?
4: Vergognosa Juve,
3: Ullman dentro area, il difensivista, Inter Stones, la chiave inglese, troppi gol presi, KVC blinda, basta mettere dentro Stones, un giro di chiave inglese, via, in porta avanti con Martinez, ci mancherebbe altro, dopo che ha fatto la papera, ha parato tre gol possibili al Real Madrid. E allora Oktri cosa fa? Cosa fa la proprietà dell'Inter? In questi casi cosa si fa? Grande idea, attenzione. Shopping all'estero. Pensa a un club satellite. 25-40 milioni da investire, Spagna, Portogallo, un po' come l'Udinese dei Pozzo col Malaga, no? Troviamo una squadretta, ci buttiamo lì un po' di giocatori, una quarantina, poi magari facciamo, non so, cosa si può fare? Vediamo, secondo te con una squadra satellite cosa si potrebbe fare? Con una squadra satellite, un po' di plusvalenze. Mando i giocatori là, da là rimando qua. Vabbè, tanti si possono fare, plusvalenze qui. Il rompipallone, oh, con tutti i temi a disposizione, chissà il rompipallone a quale squadra oggi dedicherà un pensiero, caro il mio Yves Darroch. Vediamo un po'. Il rompipallone, Juve. Locatelli dovrà restare fermo per parecchio tempo, esattamente come quando gioca. Quindi facciamo dell'ironia su uno che sta fuori sei mesi. Ah, bella idea, dai. Sì, bello, tutto molto bello. Si è svegliata la sveglia, il dischetto inceppato, bello, bello, la linea orsato, basta rigore, si gioca di più. Non volevate mica così. Sì, bello, bello, tutto bello. Ma il disegnatore non deve preoccuparsi della qualità del gioco, ma della giustizia. Ah, adesso il disegnatore deve occuparsi della giustizia. Le moviole hanno evidenziato più di un rigore mancante. Ah, quindi non li hanno dati, ma c'erano i rigori in queste prime tre giornate di campionato. Che ne so, tipo quello di Colomoni in Juve-Milan. No, di quello non avete raccontato. Alissone giocano a carte, il VAR non interviene più. Zero rigori concessi. Giocano a carte Alissone, si vede che nessuno bussa più. Si sono accorti che insomma l'avevano un po' scoperto. Hanno detto, vabbè, ci hanno silenziato, però la seconda volta magari ci va male, basta. Giochiamo un po' a carte, facciamo finta di niente. Che sai come funziona in questi casi. Oggi gioca la Roma, ma gioca anche il Como. Allora Gasp, l'europeo, vota Dybala. Dirige Mister Coppe, la Roma all'assalto. Paolo ora continuo, dice Gasperini. Con lui siamo più forti. Dunque, Gasperini, Mister Coppe, fammi pensare un po'. Dunque, Gasperini, specialista di coppe. Che coppe ti vengono in mente di Gasperini? A me le due Coppe Italia perse in finale con la Juve. A te, Ivo?
4: Sì, parlo dell'ultima Coppa vinta con l'Atalanta. E basta.
3: Ah, perché a me invece vengono in mente le due finali perse con la Juve di Coppa Italia di Gasperini. Però, vabbè, sai, sarà che io sono un po' juvecentrico. Intanto, attenzione, gioca con l'ex Lukaku, con il Fenerbahce, sai che partitone oggi. Eccola tra i giganti, chi è? È il Como. Sfida le big, 83.000 abitanti, pensa te, 83.000 abitanti è poca roba per fare la Champions League. Anche lo stadio 10.000, un po' pochettino, un po', l'hanno un po' allargato, ma sempre 10.000, tant'è che il proprietario deve cedere il posto a 75enne tifoso per fargli vedere la partita. Como, notte storica, Cesc all'attacco dell'Ipsia, dove tra l'altro Fabregas poteva andare qualche anno fa, ma dicono si rifiutò. Per sorprendere pure in Champions, dice, ma no, sì, voi, la storia, ma una gara come le altre, contano i dettagli. No, c'è però una differenza, Fabregas dice che c'è, una piccola differenza c'è, qual è? Che prima avevano tutto il posto garantito, no? Tanto in Italia erano una sorpresa, chi se ne frega, divertiamoci, questi sono i titolari, gli altri sono le riserve che sanno che entrano. Adesso le partite contano un po' di più e adesso arriva il bello, caro mio Fabregas. Adesso vediamo il passaggio tra Cenerentola sorpresa a squadra che ha speso e viene data dentro le favorite. Vediamo. Juve col doppio 9. Colo e Voltemade. Anti-emergenza. Spalletti è tentato. Quelli c'ha. C'ha quelli lì. Non ce ne sono altri. Con Sassuolo tanti assenti. 10. Resto sul carro di Colo e domenica giocherà ancora lui, disse Spallettone, vi ricordate dopo i 2000, infatti adesso arriva domenica e giocherà ancora lui. McKennie invece fa gli straordinari, ma il rientro è per l'Europa. Oh, sono 20 giorni e passa, è affaticamento muscolare per il buon McKennie, che però in allenamento lo vedo bello, bello divertente come al solito. Mentre Douglas Luiz convocato da Ancelotti in Brasile, uella, hai visto che piano piano recuperiamo un giocatore, avessi detto. Ma il CONI, la vicenda Malagò. Ma il CONI prendete pagine interne, bisogna andare in fondo, molto in fondo. Il CONI prende tempo, il voto su Malagò può aspettare. Buon figlio, presidente del CONI, è sicuro, dice, ah, non ho fretta. Gli hanno detto, ma come, ma quando c'è stata la Juve hanno spiegato che la giustizia deve essere veloce, non giusta. No, qua c'è di mezzo Malagò, mica la Juve, non c'è fretta, con calma. Dobbiamo fare tutto il torneo di bridge, quello di scacchi, dama, ci manca calma, ragazzi. Dobbiamo mettere a posto gli altri sport, adesso c'è la pallavolo in piazza Plebiscito a Napoli, c'è Kimi che può vincere il mondiale di Formula 1. Insomma, ci sono le ragazze del basket che hanno fatto una rimonta clamorosa, però poi purtroppo sono rimaste sul ferro dell'ultimo tiro, quindi l'Australia se ne va agli ottavi. C'è un sacco di sport da analizzare al CONI, quindi Malagò. Sì, sappiamo che c'è una cosa un po' particolare, però che fretta c'è? Che fretta c'era? Chi è che la cantava? Maledetta primavera. Che fretta c'era? Chi è che era? Maledetta primavera. Dai, Ivi, chi è che era? Che fretta c'era? Maledetta primavera. Loretta?
4: Mi sfugge il nome.
3: Loretta?
4: Goggi.
3: Goggi, da non confondere con la Goggia, mi raccomando. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Il derby della giovane Italia. Uè, che derby è? Qua ci siamo persi qua. Juve-Inter priorità italiani. Sono già sfide di mercato. Come sono già sfide di mercato? Ma dobbiamo ancora chiudere questo. Lipani del Sassuolo, il profilo per la regia. Inacio, il figlio di Pia. Palmisani, il portiere del Frosinone. Ndur, che gioca nella Fiorentina. Mané al Dortmund, però appena rinnovato fino al 2029, Mané del Dortmund. Sono già tutti nel giro azzurro. Dalle liste per l'Europa alla volontà di restituire alla rosa di Spalletti uno zoccolo azzurro. Non so, Yves, a me sembra del così, 5 nomi buttati lì, cioè non sapevano cosa titolare stamattina, cioè, così.
4: I risultati, cioè, i risultati non arrivano, quindi trovano qualcosa.
3: Ma come i risultati non arrivano? Due vittorie o pareggio? Come i risultati non arrivano? Cosa stai dicendo? Due vittorie o pareggio? Come i risultati non arrivano?
4: Lo so, però loro i risultati non arrivano per altri sport, quindi non sanno cosa mettere in prima pagina.
3: Ah, per altri sport. Forse non c'è neanche un approfondimento, cioè c'è una trattativa in corso, no, così buttiamo lì 5 nomi che sono italiani, non lo so. Sono un po' perplesso su questa cosa qua. E anche il Napoli fa flop. Ah, su tutto sport si sono accorti che è un flop. 0-1 decide Odegaard. Mugugni dei tifosi, perché i tifosi hanno mugugnato, eh? I tifosi del Napoli un po' mugugnato. Il mattino fa, oh, testa alta, i tifosi è un po' mugugnato, perché sai, sei come il tifoso un po' guarda tutto, da tutte le parti. Non è che perde, dice, oh, che bello, testa alta, però sai, abbiamo perso con l'Ars. Adesso, tre sconfitte consecutive, in casa. Com'è Napoli? Non è così diventata una scappata di casa, non era mica la squadra favorita con l'Inter per vincere lo scudetto. Allora,
4: ti ricordi che te l'avevo detto che c'era malumore all'epoca?
3: L'avevi detto?
4: Sì, te l'avevo detto.
3: Ma qualche giorno me l'avevi detto? Ti ricordi giorno e ora?
4: Prima che iniziasse il campionato, comunque. Ti avevo detto che c'era molto malumore.
3: Agosto, era agosto, Mare mio, non ti conosco, c'è molto malumore, bravo, l'avevi detto. Oggi ci provano Roma e Como, ci provano, oggi Roma e Como ci provano, con Fenerbahce e Lipsia, non diamogli una pressione di dover vincere perché Roma e Como ci provano, ci mancherebbe altro, se non ci riescono, vabbè, saranno uscita a testa alta, non è problema. Conti Juve, no, facciamo un po' i conti in casa Juve, attenzione. Per l'UEFA tutto ok, ma ve l'avevamo detto anche questo, i venerdì, guardate che la lista UEFA è stata accettata. Quella presentata dalla Juve, dall'UEFA, quindi vuol dire che il mercato l'hanno fatto giusto quelli della Juve, i direttori, gli altri non lo so. Ma entro giugno però serve una cessione, perché? Perché senza plusvalenze, senza ricavi da Champions, dove almeno 60 milioni li hai lasciati, il rosso completo supererà previsione 100 milioni e quindi da non escludere anche un nuovo aumento di capitale per giugno. Attenzione, il break even 2028, obiettivo sempre più complicato, dice l'esperto in bilanci, il professor Bava. Alagò su Tutto Sport un riquadrino in prima pagina se lo conquista, stamattina almeno un riquadrino in prima pagina su Tutto Sport, il buon Alagò se lo conquista. La grana si ingrossa, c'è rischio commissariamento. Chiamiamo Guido Rossi, ah no, non c'è più, è scomparso anni fa Guido Rossi. Chi possiamo chiamare? Un commissario, dai. Un commissario nerazzurro da chiamare per assolvere Alagò, chi può essere? Vabbè, Giacchine promette bene comunque come procuratore, va bene. Martedì la questione del mancato tesseramento in giunta CONI di Malagò. Il presidente della FIDC dice, sono sereno, non abbiamo cercato, poi neanche mi volevo candidare, abbiamo provato a risolvere con altre maniere la questione, poi alla fine mi hanno detto, vabbè, servi tu, e allora se servi tu, servo anch'io, non ne parliamo più, sono candidato, le componenti mi hanno votato, non c'è problema. Torniamo al campo, McKenny in extremis, da domani rientra in gruppo, stesso discorso vale per Cambiaso. Sar invece ancora a mezzo servizio, deve recuperare dal fastidio muscolare di quando l'abbiamo combatto, dal Tottenham. Il capitano sarà Bremer, dopo l'infortunio di Locatelli, designato come leader di spogliatoio dopo il KO di Manuel, tra i migliori in campo in questo inizio di campionato, voglio vincere, disse lui alla fine dello scorso campionato, però... Ancelotti si è convocato, o meglio riconvocato Douglas Luiz, ha escluso Bremer dai convocati. Quindi ce lo lascia lì un bel 3 settimane ad allenarsi, bravo Carletto, ottima idea. Grande Barcellona, le altre partite di questa Champions molto equilibrata, Barcellona-Feyenoord da pezzi 5-1. Galatasaray in vantaggio, ma la rimonta dello Sporting 3-1 davanti a Mancini che teneva sotto osservazione Dumbia. Il Ciolo ribaltato è fatta per i Reds che fanno festa 3-1, Liverpool-Atletico Madrid, David... è entrato in campo al 28esimo del secondo tempo e si è guadagnata la sufficienza, sei in pagella. Però il Ciolo lo ha già ammonito, ha detto devi essere quel giocatore che io mi ricordo in Francia con il Lilla, devi ritrovare quei gol lì. Il Paris Saint-Germain fa la voce grossa, stavolta 6-1, 6-1 fa sempre 5, sapete che gli amici del Paris Saint-Germain amano il 5. Ferran Torres urla 3 volte, insomma un turno di Champions molto equilibrato con questa nuova insomma, organizzazione e calendario della manifestazione, sapete che ci sono delle partite che finiscono proprio punto a punto. No, Kivu, è Tutto Sport, oggi è l'unico che si accorge di un po' di cose, no Kivu, così non va. Com'è lontana l'Europa, una costante, incassa tanti gol, 6 partite su 7 perse in Europa, comprese le 2 gol Bodø/Glimt, però da ieri sera ho una nuova visione, caro mio, mi hanno spiegato a Milano ieri sera, nei salotti televisivi, perché ho detto, beh, però insomma, se la Juve avesse perso 6 partite su 7 in Europa, ma una c'era l'episodio, ma una era il Real Madrid, ma una era l'Arsenal fortissimo, dico, vabbè, ma le 2 col Bodø, andate e ritorno? No, ma lì avevamo la testa al campionato, quindi, cioè, praticamente ha fatto apposta a perdere col Bodø l'anno scorso. L'hanno fatto apposta, aveva la testa al campionato.
4: Meravigliosi.
3: Sono impagabili, ogni volta mi riempio proprio... Milan, Ramos già a rischio cortocircuito, attenzione, qualche piccola criticuzza sul centravanti acquistato dal Milan inizia ad arrivare dal punto di vista mediatico. Certo, non titolano mister 80 milioni come fanno con la Juve con mister 50 milioni, però vabbè, intanto almeno una criticuzza gliel'hanno rivolta. Chiudiamo tutto sport. Lo so, sono un po' in vena polemica stamattina, però vedo una disparità di trattamento nei racconti un po' clamorosa. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, ultima chance. Vediamo se è 3 su 3 o non c'è 2 senza 3. Nelle vostre mani il titolo a piena pagina del Corriere dello Sport Stadio. Alle 18.45 c'è Gasp, alle 21 c'è Cesc, non lo so, a mezzanotte c'è Yves, alle 2 domani mattina c'è Zul. Ma cos'è? Ma perché secondo te ogni volta questi devono abbreviare i cognomi nei titoli prima fatti? Perché? Perché sta cosa?
4: Ma
3: c'è Cesc, c'è Fab.
4: Sai che a loro piace questa cosa qua, perché penso
3: c'è
4: che
3: Gasp.
4: Penso per non riempire troppo il giornale.
3: Ah, tu dici per risparmiare sull'inchiostro. Champions amara per le italiane. Dopo l'Inter perde anche il Napoli 0-1 in casa, però con l'Arsenal è Odegaard, c'è la Marsk, però è Odegaard. L'Italia si aggrappa a Roma e Como. Perché l'Italia? Perché oggi noi tifiamo Roma e Como? Noi oggi stiamo lì a tifare Roma e Como? No, chi se ne frega della Roma e Como? Anzi, una bella gufatina non fa mica mai male. L'esempio di Favasuli è l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, il giovane, no? Ex Catanzaro, che ieri è esordito in Champions con il Napoli. Cuore, applicazione, personalità. Il Napoli se l'è giocata. Come no? Ma proprio se l'è giocata alla grande, ieri il Napoli con l'Arsenal. Ma dai, ma per favore, su, ma fate i bravi, il pullman davanti alla difesa. Esclusivo, la prima intervista di Alberto De Rossi, l'ostia dentro di noi, che non è una roba sacrilega, ma è l'ostia mare. Sapete che De Rossi, la famiglia De Rossi ha comprato l'ostia mare, il progetto, i giovani da valorizzare, già Daniele De Rossi gliel'ha menata con sta storia, suo papà dopo tanti anni di primavera alla Roma finalmente si gestisce una squadra sua, ha detto sapete cosa c'è? Ma me piglio una squadra mia e me faccio un po' quel che me pare. La signora, andiamo alla Juve sul Corriere dello Sport Stadio, la signora che fa? La signora non sa più segnare. 4 gol la Juve in 55 tiri, 7,27% di percentuale realizzativa, ma è come l'anno scorso e come l'anno prima. La canzoncina a noi cara per sfottere i nostri avversari di sempre, però il problema è sempre lo stesso. Ma se noi stiriamo 55 volte e facciamo 4 gol, di chi sarà la colpa? Se non dei giocatori che non segnano? Chiedo, di chi sarà la colpa se tiri 55 volte e becchi 4 volte la porta e le altre no?
4: La colpa è sempre del giocatore.
3: È sempre il giocatore, certo, ci mancherebbe altro. Juve, la rimonta di Sar. Da oggi il senegalese è in gruppo. Dai, almeno un passo in avanti. Però in dubbio per il Sassuolo. Sapete che insomma, lavoro specifico, ingresso graduale. Cioè, alla Juve ormai abituatevi, rassegnatevi. Alla Juve la linea non editoriale, ma infortunistica e medica è quando uno è infortunato, anche se ha solo un ritorno graduale, non vogliono rischiare niente, perché sono stati scottati troppo in passato. Ecco perché anche Locatelli, operazione subito, non facciamo la fine di Pogba, mi raccomando. Però poi sa fuori 6 mesi. Anche se Borcamillo me l'ha accorciato qui qualche settimana, ieri mi ha detto febbraio. Vediamo. Cambiaso rientrerà dopo la sosta. Vabbè, 3 partite. Dai, Sassuolo, NEC e Atalanta. Poi una bella sosta, ci facciamo una bella sosta tutti quanti che ne abbiamo già bisogno. Rebus in regia senza Locatelli. Ma Rebus in regia. Rebus in regia, Douglas Lewis. Che Rebus vuoi fare? Douglas Lewis e Coppain. Se gioca ancora con la mediana 2, Douglas Lewis e Coppain. Non è che vedo questo grande Rebus. Chi lo fa il regista con Sassuolo? Io. Douglas Lewis. Chi lo fa?
4: Per forza.
3: Per forza. Ma poi appena convocato in nazionale brasiliana Ancelotti, ma non scherziamo. L'Inter paga caro gli errori in Europa. 6 KO in 7 gare in giro per l'Europa, compreso le 2 col Bodo Glimt. Capito? Ha perso perché fa degli errori, non perché non è all'altezza di altre squadre per quanto riguarda la storia europea, che fa degli errori. Roma, la Roma è forte, dice Gasperini. Il nuovo Gasperini si lamenta più. Mi fido del mio gruppo, ora si può ruotare senza perdere qualità della squadra, quindi un Gasperini positivo. Mentre l'emozione non tradirà il Como, dice Cesc. Siamo pronti, occasione storica. Nelle prime 5 pagine, Champions, nelle altre 5 pagine le romane, nelle altre 5 pagine i problemi della Juve, nelle altre 5 pagine un po' di altri sport. Arriviamo finalmente a pagina 21 del Corriere dello Sport Stadio. No, perché poi c'è da difendere Rocchi Malagò, prima pagina. A pagina 21 Malagò non ci sta. Da mesi tentate strade diverse dalle elezioni. Cioè Malagò dice, io mica volevo fare le elezioni, candidarmi. Abbiamo tentato un sacco di strade, nessuno è andato a buon fine. Il peso della politica su quello che accadrà, caro il mio Ir, perché adesso è anche una bella questione politica. Bodi, il ministro dello sport, sembra lavarsene un po' le mani. Buonfiglio, che è quello del CONI, dice che non ha fretta, e il presidente Malagò della Federcalcio dice che è sereno. Secondo te come finirà, caro il mio Ida Roche?
4: Si può dire a Taralucci e vino?
3: A Taralucci e vino finirà, secondo Ida Roche. Domanda storica e anche retorica alla chat. Secondo voi l'affaire Malagò come finirà? Attenzione, chiudiamo tutti i giornali. Dopo la testa alta del mattino come titolo dell'ennesima sconfitta del Napoli, andiamo ad aprire tuttojuve.com. Eccoci qua, la nostra capofila che ci fa stare a galla. Juventus in mezzo al guado. Adesso bisogna dimostrare di avere carattere. Si è svegliato con grinta Pavan questa mattina dalla redazione di tuttojuve.com. Allora, giustamente, il suo primo piano adesso esce dagli infortuni, esce dalla tecnica, esce dalla tattica e si concentra su quello che manca ancora un po' a questa Juve. Il carattere. La Juve entra nel momento più delicato. Infortuni, calendario e pressioni aumentano. Ora il gruppo deve reagire e dimostrare di avere carattere, cara la mia Juventus. La Juve è stata sfortunata, sfortunata. Una Juve sfortunata fino a questo momento. Il calendario, gli infortuni. E come se ne esce? Con carattere. La firma bianconera di oggi è Fabrizio Ponciroli. Attenzione, troppi infortuni, vero? Ma non si deve tornare sul mercato, e fa tutta una disamina al buon Ponciroli che vi consiglio di leggere. Quindi tuttojuve.com, il blocco bianco su nero o nero su bianco, le firme bianconere, la grande novità di quest'anno, Fabrizio Ponciroli dice la sua. E io nel virgolettato dico la mia, se no che direttore sono, scusa. Il CONI non ha fretta per decidere su Malagò. Non si tratta mica della Juventus, Yves, perché tutta questa fretta per il povero Malagò? Non è mica la Juve. Se con la Juve hai fretta la massacri, l'Italia è contenta. E invece qua è il presidente della Federcalcio, non scherziamo, su, calma. Vabbè, non era tesserato al tempo delle elezioni. Cosa vuoi che sia, con tutti quelli che pagano i soldi per la tessera in FIGC? Vabbè, lui si è dimenticato. È un po' come se uno si dimentica di pagare il bollino dei giornalisti e non la appiccica sulla testa, questa cosa. Solo che poi si succede. Su Calcio Finanza hai notato movimenti strani?
4: Sì, questa mattina non un po' devo... Parlano l'amici della Luce Vino e poi...
3: No, però Volkswagen potrebbe chiudere il brand Seat, attenzione. Ce l'avevi tu la Seat Ibiza? Io ne ho avute due, una bianca e una nera. No. Ci ho fatto 300.000 km con una e 350 con l'altra.
4: L'ho guidata, ma non l'ho avuto.
3: L'ho avuto. Qualità-prezzo, ottima scelta. Ipotesi di uscita dal mercato entro il 2029. Champions, Europa League Conference. Le date ufficiali delle coppe 27-28. Cioè noi dobbiamo ancora iniziare quella del 26-27, abbiamo già le date del 27-28. Ma chi se ne frega? O ti interessa? Vuoi sapere le date del 27-28?
4: Ma Ceferino ha fretta.
3: Ah, perché dici magari la sedia traballa? La finale è il 20, un po' come Butti che ha fatto i calendari in anticipo della Serie A. La finale è il 27 maggio del 27-28. Dove si fa la finale? Vedere un po'. L'Europa League, l'Europa League invece finale il 17 maggio. La Conference finale il 24 maggio. Tutto rispetto, amici di Calcio e Finanza, articolo inutile questo, sinceramente. C'è il tifoso che gli frega di sapere fra due anni le date delle coppe. Cos'è il problema liste che blocca la Juve sul mercato degli svincolati? Ma l'abbiamo già spiegato ieri. Ovusu e basta, non si prende nessuno. Cambia il calendario della Champions dal 2027, sfida inaugurale con la squadra campione d'Europa. Questa è una cosa diversa. La novità emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza che fa la spia. Attenzione, il calendario 2027-28 La prima giornata della Champions League sarà disputata il 7 e il 9 settembre, ma con una distribuzione delle partite diversa rispetto a quella attuale. Nasce l'opening game. Cos'è l'opening game? La grande novità. Il martedì della prima giornata la UEFA ha previsto una sola partita per il 7 settembre 2027. Comprate il biglietto, perché sennò è un evento. Definita opening game. In linea di principio a disputarla, poi si vedrà ovviamente, a disputarla sarà la squadra campione d'Europa in carica, cioè la vincitrice della Champions 26-27. Ma contro chi? Il resto della prima giornata sarà poi concentrato da mercoledì e giovedì, 9 partite, ho capito, ma contro chi? Contro chi la gioca? La squadra che vince la Champions League fa l'opening game, e contro chi lo gioca? Contro chi lo gioca io?
4: Ma penso con il campione dell'Europa League, una cosa così.
3: Lo stai dicendo? Ma come? Ma non è mica la Supercoppa, cosa dici? Ma scusa, è la gara di Champions, deve essere contro una che fa la Champions, come? Ma cosa dici?
4: Magari una che vince una specie di Champions nei paesi sudamericani.
3: Come invece sudamericani? Ma guarda, è la vecchia Coppa Intercontinentale, ma cosa stai dicendo? Hai le idee confuse questa mattina.
4: No.
3: Yves Daroche, l'idolo della chat, il VIP delle folle, il nuovo social media manager di Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è confuso. E allora, intanto che il nostro capotecnico si riprende, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio. Con la Champions League in primo piano, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo, il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
5: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo, attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
3: Calmi, aspetta un attimo. Non ci sono compleanni particolari, ve lo dico subito. Aspetta che sto facendo un messaggino. Fammi vedere un po'. Conferma. No, potevo darvi una roba, invece no. Vabbè, peccato. Sarà per la prossima volta. Attenzione. Inter, la Champions non è la Serie A, per chi vuoi sei sconfitto nelle ultime 7 partite. Ma no, sta viaggiando sta cosa. Dice ci sono cose in Champions cui non sono abituati, che invece sono... Ma invece secondo me sai che c'è un qualcosa che accomuna la Champions dell'Inter alla Serie A? Perché guardavo ieri, per esempio, vabbè, c'è questa cosa un po' particolare, il record storico, no? Hanno giocato in Champions martedì e in Serie A li fanno giocare lunedì, cioè 6 giorni, come se non facessero le coppe, bellissimo. Ma soprattutto in Serie A giocano 3 partite su 4 in casa in questo inizio di campionato. In Champions adesso, scavalcata la trasferta di Madrid, le prossime 4 ne giocano 3 in casa. Cioè, in Serie A l'Inter gioca 3 partite su 4 in casa questo inizio di stagione. E intanto in Champions giocherà 3 partite su 4 in casa. Oh, però, oh ragazzi, fortuna aiuta gli audaci, come si dice dalle mie parti, no? Io, fortuna, o no?
4: No, è giusto, quel dato che hai appena detto, c'era qualcuno che l'ha analizzato, se tu vai a vedere il calendario dell'anno scorso, di 3 anni fa, è uguale.
3: Sì?
4: Giocano uguale. Sempre con le piccole.
3: E sempre la maggior parte delle gare in casa, ma guarda che... Vabbè, insomma, cosa dobbiamo fare? La chat di RBN, Radio Bianconera, è l'unica radio che conta, è scatenatissima! Maurizio dice, ma scusa, ma mettere Lucumi alla Desai? Allora, a parte che Lucumi non è Desai, a parte che Desai quel ruolo l'aveva già fatto da giovane, Lucumi non mi sembra. No, perché Lucumi è appena arrivato. Cosa ha fatto? 2 partite? Prima non ha fatto titolare. Ha fatto 2 partite, deve ancora prendersi, tra virgolette, la Juve, sta iniziando a conoscere i compagni e tutto, già gli cambiamo ruolo, lo mettiamo a centrocampo. No, anche no, grazie. Mentre Simone da Cesena scrive, finalmente ho notato che altri si sono accorti ed hanno ribadito che la telecronaca di Real Madrid Inter era veramente troppo di parte. Capisco tenere per l'italiano, ma quello a cui abbiamo assistito è stato veramente troppo. In una rete privata, in teoria neutrale, dovrebbe esserci più oggettività. Chiedo troppo? Vorrei un tuo giudizio. Simone da Cesena, ma è il racconto mediatico che basa da anni l'anti-juventinismo e il pro altre squadre italiane. Non è una novità, cioè è sempre stato così. Guarda che è sempre stato così e sempre così sarà. Anche perché... dovrebbe essere uguale, ma mi trovi un telecronista, lascia stare me, mi trovi un telecronista tifoso della Juve? Yves, di tutti i telecronisti che abbiamo in Italia che fanno le cronache delle partite di Serie delle Coppe, mi dici uno tifoso della Juve?
4: Juventus TV.
3: No, ma lascia stare le cose della Juve ufficiali.
4: No,
3: i telecronisti neutrali.
4: Non ce ne sono.
3: Roma, Inter, Milan, Roma. Roma,
4: e forse
3: Inter,
4: Lazio.
3: Inter.
4: Okay.
3: Fefeda Fiuggi, a proposito di Roma, dice: quello che fa rabbia di più riguardo ai calendari è il silenzio delle società coinvolte, perché non solo noi stiamo zitti, ma pure le altre. Quindi, se gli va bene a tutti di essere sbertucciati, continuate a farvi sbertucciare. Un abbraccio anche a Terry, che dice: a Reggio 23 gradi con tanta umidità. Beh, però qualche grado in più rispetto a me, Yves. 4 gradi in più sono tanta roba. Andato via Gravina, ma i problemi continuano con Malagò. Ma dove andremo a finire? McKennie alla fine rientra? Per Sassuolo penso di no. Ragazzi, ma allora, noi abbiamo fatto grande festeggiamento per la fine di Gravina. Però ti ricordi cosa dicemmo contemporaneamente, Yves? Però se mettiamo su Malagò... a padella e abbraccia, eh? E infatti, purtroppo siamo stati buoni profeti, nessuna rivoluzione, nessuna riforma, tutto come prima, più di prima. Tamerò. Chiné è diventato imbarazzante, secondo Robby, ma sempre al suo posto grazie a Malagò. E dunque se il procuratore sportivo è sempre al suo posto. Tra l'altro sta passando in serata questo altro tentativo di archivazione del buon Chiné, fermato dalla procura generale del CONI, che gli ha detto: no, chi ne è, però adesso non è che si fa 10 archiviazioni, una, almeno una non archiviamole, poi dopo va a tara luce vino, ma almeno non archiviamola una, se no perdi l'ultimo briciolo di credibilità. Massimiliano da Roma dice: si parla da tanti anni di questo famoso progetto giovani, ma sui giovani bisogna costruire il futuro in modo serio, non come abbiamo fatto con Oisen e Sule, per poi spendere tanti soldi per Nico e Kelly. Sul tema infortuni, ridendo e scherzando, McKennie 3 settimane di stop e si parla di affaticamento. Vabbè, dice Massimiliano da Roma. Massimiliano da Roma, però su quel progetto Juve giovanili te la devi prendere con il buon Giuntoli e tutta la sua corte, che sono venuti alla Juve e hanno distrutto quello che era l'idea prima della Next Gen, che adesso stiamo faticosamente ricostruendo da capo. Perché Ildiz è la vecchia Next Gen che noi abbiamo portato in prima squadra, ma dal giorno in cui è cambiata la guida tecnica ed è arrivato il duo Giuntoli Motta, sappi che il progetto della Juve è stato mandato a ramengo, o meglio, avevano idee diverse, mettiamola così. Luca da Genova: Lautaro uno scienziato, nel sottopassaggio ha aggredito Oise. Qui a Madrid comprate gli arbitri. La risposta del ragazzino: sì, li compriamo per non perdere le finali 5-0. Idolo Oise, che tra l'altro Oise è ex Roma, non è ex Juve, lo dico, ieri ho avuto una discussione, perché hanno cercato di mettere la polemica su Juve-Inter dicendo: guarda l'ex giocatore della Juve. Ho detto: no, semmai è un ex giocatore della Roma, perché Oise con la Juve c'ha 5 minuti in Serie A, mentre con la Roma c'ha un campionato in Serie A, quindi semmai è un ex giocatore della Roma, non un ex giocatore della Juve, ma comunque idolo lo stesso. Ben 2 partite di Champions delle italiane, testa alta, ma 0 punti però. Ah beh, poteva andare peggio, scrive Luca. Mentre Palermo Pietro scrive: sono due. Vediamo le altre due oggi, vediamo che fanno. Comunque è palese che Chiné fa quello che vuole. E da sollevare poi i cartoni, i primi a giocare, l'ultima in Serie A a giocare grandi butti. Piero, scrivemeli meglio questi messaggi, abbi pietà di me. Dai, su. Non ho voglia tutte le volte di leggerlo, ricostruirlo e dirlo in maniera diversa. Dai, aiutami. Scrivere in maniera più fluida. Alfredo da Piglia dice: ieri sera Piccinini ha battuto il record, dopo 2 secondi dal fischio finale dice: il Napoli esce a testa alta. Io ho visto un tiro dalla distanza nel primo tempo e un mancato tiro nel secondo, entrambi di De Bruyne. La Juve sarebbe stata condannata e messa alla gogna. Quello è telecronaca di parte, racconti di parte, movioli di parte, procure di parte, federazione di parte, è un po' tutto di parte, però amano definirsi Super Partes. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Bruno, Cuno, buona giornata.
3: Ciao.
10: Allora,
3: Bruno,
10: come sempre, e giustamente, gufiamo le squadre italiane perché si meritano solo
3: certo.
10: Quello.
3: Certo.
10: Qualche piccolo infortunio, dai, ma fammelo dire, sarebbe anche bene. E
3: no, quello
10: poi
3: no, quello
10: noi
3: quello
10: invece
3: quello
10: dobbiamo
3: quello
10: cercare di stare compatti e portare una vittoria da Sassuolo. Poi pian piano qualcuno rientrerà, spero, no? da questi infortuni. Facciamo sempre un augurio a Locatelli di riprendersi il più presto possibile, lo so, sarà lunga, ma purtroppo siamo veramente sfortunati, però è così. Noi andiamo a testa alta, ma per gli infortuni come ci mettevano a testa alta, perché come ieri hanno fatto un partitone in Napoli che metta basta. Una cosa allucinante, due pullman davanti all'area, ma ho visto veramente da vergognarsi. Ciao.
3: Testa alta, testa alta, testa, ah, testa alta, altissima, ha detto Lautaro, altissima, altissima, altissima. Attenzione, i vecchi cari telecronisti della radio, tutto il calcio minuto per minuto. Metti la sigla. Erano tutti anche tifosi di una squadra, ma nessuno se n'è mai accorto prima che appendessero il microfono al chiodo. Ciotti Lazio, Cucchi Lazio, Repice Roma, Nesti, no, Nesti era tifoso del Toro, non della Juve, ti sbagli di grosso. Quindi vedi, te ne sei accorto male. Comunque è vero quello che dici tu. Era un altro mondo, era un altro racconto. Purtroppo, ma anche i giornali erano degli altri giornali quando ero piccolo io, sai. Il 2006 ha un po' sparigliato tutto questo mondo del racconto mediatico. Luigi da Manchester scrive, tant'è che guarda, grazie a Marco da Crema, il suo inesauribile archivio, guarda cosa ti tiro fuori. Oggi, 20 anni fa, noi pareggiavamo con il Rimini 1-1, cari miei ragazzi, la prima giornata di Serie B, oggi 20 anni fa. E cosa facevano i media? Cosa facevano? Si fregavano le mani. Si fregavano le mani e scrivevano che la Juve pareggiava e che la Serie B sarebbe stata dura e che la Juve giocava con la maglia nera, quasi insomma non voler ricordare che era in Serie B, a nascondersi un po' dietro il colore. Sarebbe stata molto dura la B, ci gufavano anche quella. Poi purtroppo per loro l'abbiamo vinta a mani basse, siamo tornati in Serie A, abbiamo rivinto tutto quello che c'era da vincere e lo faremo ancora. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, Fabio da Como. Allora ti dico solo una cosa, che per il mio 50° compleanno mi hanno regalato diversi pacchetti che potevo sfruttare allo stadium e ho scelto di andare per Juve-Atalanta nel Tribuna Legends e col Gold Experience, cioè praticamente prima della partita posso andare nello spogliatoio e assistere al riscaldamento, quindi top veramente. Voglio ringraziare tutti i miei amici e detto questo volevo fare un appunto su Locatelli. Anche a me non piace tantissimo, ragazzi, ma anche meno, cioè io ieri ho letto di quelle cose sotto il post di Locatelli che veramente, cioè, mi lasciano senza parole, soprattutto per un ragazzo che per la Juve comunque ha sempre dato il massimo. E quindi voglio solo fare un augurio, forza Manuel, ti aspettiamo presto. Un abbraccio, Fabio da Como.
3: Un abbraccio, Fabio da Como. Ottimo intervento. Bravi i tuoi amici che ti hanno offerto questa bellissima esperienza. Lo aspettiamo presto, Locatelli. Poi magari quando torna c'è un centrocampista incredibile, lo mettiamo come prima scelta o in panchina. Che problema c'è? Però lo aspettiamo presto. Questa deve essere la base del ragionamento. Stefano da Verona dice... Giocare la partita inaugurale tra la vincente della Champions e a seconda del sorteggio la squadra sorteggiata... Come si faceva una volta, inaugurazione dei mondiali, tra i campioni del mondo in carica e chi era sorteggiato nel girone come prima partita contro i campioni in carica, Argentina-Belgio nel 82, Italia-Bulgaria 86, bravo Stefano, tu sì che hai capito lo spirito, non come il vostro idolo lì, Yves Daroche, che millanta la vincitrice della Champions con quella dell'Europa League, con una sudamericana, si inventa nuovi scenari e nuovi regolamenti. Ma vuoi farti candidare, eh? Vuoi entrare nelle liste della FIGC? No, vuoi fare il calendario?
4: No, sto benissimo.
3: Vuoi fare il calendario?
4: Sto benissimo.
3: Ah, meno male. Dio ce ne scampi anche un po' lì. Enrico Bianconerissimo scrive, fanno tanto i gradassi a chiedere ironicamente a che ora giochiamo noi il martedì e mercoledì per deriderci che non facciamo quella coppa e riesco solo a far brutte figure. A questo punto non so perché dovresti fare le italiane, dice Enrico, ma infatti perché dovresti? C'è un motivo qual è di fare le italiane? Non c'è. Le italiane, che non sono la Juve, si gufano a prescindere. Così è pan per focaccia, come dicevo io da piccolo all'asilo, no? Tu mi fai l'anti-juventino e io ti faccio l'anti-italiano. Così siamo a pari, siamo a posto tutti. Steve scrive, potrebbe voler dire che la vincente della Champions gioca in quel giorno la sua prima partita del girone, fino alla fine. No, vuol dire proprio che al martedì fanno una partita e le altre le fanno il mercoledì e il giovedì. Quella è la partita inaugurale. La gioca con l'Inter che è arrivata decima, dice. Scrive Pasquale che fa lo spirito. Fabrizio, abbonato allo Stadium. Se ho capito bene, la decisione riguardo alla eleggibilità di Malagò dipenderà dal CONI. Presieduta da Buonfiglio. Chi ce l'ha messo Buonfiglio? L'ex presidente del CONI. E certo. Certo. E quindi... Com'è che a Yves finirà tutto, eh?
4: Sarà luce e vino.
3: Sarà luce e vino. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, io l'ho detto prima che lo eleggessero Malagò, che non era un presidente che
3: elegibile.
12: Toglieva continuità a quello che faceva Gravina, Gravinter come lo chiamo io. Quindi per me non è cambiato niente, e purtroppo con sempre la solita correlazione della nostra società, che sta sempre a subire chiunque gli mettano, non ha mai voce in capitolo, non alza mai la mano per dire questo non va, questo non va, e siamo sempre là. Poi per forza che i giocatori non hanno l'animo spugnanti per vincere tutte le partite, perché se la società è questo, ti puoi immaginare cosa trasmette i giocatori. Ciao da lui.
3: Allora, attenzione. Ma ci sono due cose un po' particolari, caro mio Ib. La prima, Maurizio. Claudio, ma tu li leggi i commenti dei post che metti su Facebook? Maurizio, devo essere sincero. No, li faccio leggere ai miei avvocati. Faccio prima. Anthony, con affetto. Caro Claudio Ib, questa è la situazione sul gruppo Fantacalcio tutti i cinquantenni. Cos'è Ib, il gruppo Fantacalcio tutti i cinquantenni? Cos'è?
4: Non lo so. Non ho la minima idea.
3: Ma nemmeno io. Se tu fossi stato al nostro posto, dopo che sono state accertate tutte le informazioni che negli anni ho fornito, ma che sai benissimo anche tu, dopo aver ascoltato le intercettazioni del 2006 e quelle più recenti, dopo aver accertato che le plusvalenze della Juve non può averle fatte da sola, dopo aver visto la dirigenza più vincente della nostra storia essere finita e fatta a pezzi per un inesistente al contrario vostro caso Curve, dopo aver accertato che le infiltrazioni mafiose riguardano la tua squadra e non la mia, dopo aver accertato che il illecito sportivo conclamato nell'11 dal PM Palazzi ma fatto uscire solo dopo avvenuta prescrizione, dopo aver manipolato il calendario degli ultimi 5 anni per avere vantaggi tangibili, dopo aver presente al designatore fatto quali fossero gli arbitri sgraditi e quelli compiacenti, dopo che è stato diffuso dal TAR che nessuna gara nel 2005-06 fu alterata, dopo esservi cuciti sul petto uno scudetto che non può mai essere vostro, dopo aver acquistato uno stadio costruito con i soldi pubblici per un tozzo di pane pagabile in 150 anni, dopo aver fatto magheggi di ogni tipo per risultare una società a posto con 2P, con i conti tanto da omettere di presentare il bilancio alla Covisoc per ben 3 anni consecutivi, dopo aver fatto sparire il 30% delle quote societarie con una società offshore, e se vuoi vado avanti. Mi aspettavo da una persona intelligente quale penso tu voi siate una riflessione più lucida e coerente, ma ahimè, continuo a vedere tifosi che si nascondono dietro i cespugli e sventolano la bandiera degli onesti. Beh, mi duole dirlo, ma siete la cosa più lontana che esiste dall'onestà, e purtroppo per voi l'umiltà della stampa e del mainstream non fa altro che aumentare questa sensazione di disagio dentro di voi, con affetto. Anthony, ma perché scrivi sta roba a me, a Ib? Non ho capito. Tu hai capito il messaggio?
4: Magari, perché lo scrive a noi? Secondo me vuole esprimersi...
3: Scrive agli interisti.
4: Infatti. Cioè, vuole esprimersi...
3: Ma poi il gruppo Fantacalcio tutti i cinquantenni, presentacelo. Tu quanti anni hai, che non mi ricordo più? 50, 40, 30, no, 20? No, no, quanti ne hai?
4: Sono ancora nei 4.7.
3: Sei nei 4.7. Fra un po' entri a fare il fantacalcio anche tu. Allora. Stefano dice: finché fate e farete gli abbonamenti, le TV faranno ciò che vogliono. Basta, basta, basta. Francesco da Ischia. Cartolandia giocherà lunedì perché nel weekend ci sarà il concerto musicale a San Siro dei rapper Ghe Pequeno e Marrakesh, avrà qualche giorno in più di riposo e la Roma sarà penalizzata perché avrà 2 giorni in meno di riposo. Francesco, Ghe Pequeno e Marrakesh si sa da 20 anni che facevano il concerto a San Siro, non quando hanno tirato fuori gli anticipi posticipi, era 20 anni che si sapeva la data. Luca da Genova, e poi se lo fanno nei weekend potevano giocare tranquillamente venerdì, cosa dici? I commenti al posto di Locatelli, scrive Luca, la madre dei cretini è sempre incinta, si può criticare il giocatore non l'uomo. Questi disadattati non meritano nemmeno una risposta perché non la capirebbero. E su questo argomento direi che ci siamo spesi abbastanza. Sentiamo un vocale da casa.
13: Claudio, ma cosa dici? Nesti era, è juventino, l'ha detto pure più volte.
3: Ma da quando?
13: Dovendo pure quasi giustificarsi, dai, su.
3: Ma da quando? Ma è sempre stato detto, no? Da quando diventi? Sono cresciuto io da piccolo con Nesti del Toro, perché è diventato juventino? Ricordo, vabbè, comunque, sei juventino, benvenga. Riccardo Covolligini che disse arrabbiatissimo: forse non ci siamo capiti, le dobbiamo vincere tutte in Serie B. Se lo ricorda Camillus. poi la promozione, poi terzi, secondi, due settimi posti e poi la manifesta superiorità su tutte per 9 anni consecutivi, ma non con Cobolli Gigli al comando ovviamente. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
0: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
1: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
0: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
1: Caldo, si volta pagina, almeno al centro nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
0: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, Juventus Creator Lab scatenato sull'allenamento di ieri. Su tutti questo golletto di Zegrov, tac, tac, tac, tac, tac. Hai visto le immagini, Eve? Tutto col sinistro, tac, salta uno, tac, ne salta due, tac, gol. Ma nello stretto questo qua è un fenomeno. È nel lungo, è nel largo un po', che un po' mi pecca. Ma nello stretto, tac, tac, gol. Attenzione.

0: La Juventus può ancora guardare al mercato degli svincolati dopo la chiusura della sessione estiva? In teoria sì, ma non è libera di inserire qualsiasi calciatore nella propria rosa. C'è il regolamento sulle liste. No, lo dobbiamo dire ancora perché continuano ad arrivare i messaggi. Il regolamento ufficiale stabilisce che ogni società di Serie A può inserire nella lista principale un massimo di 25 giocatori. Dentro questo numero devono essere rispettati dei requisiti legati alla formazione dei giocatori. La rosa deve comprendere almeno 4 giocatori formati nel club e 4 giocatori formati in Italia. Quindi gli altri posti che rimangono, che possono essere occupati liberamente, sono solo 17. Possono essere occupati anche da giocatori che sono cresciuti all'estero. Un giocatore straniero può essere considerato formato in Italia, mentre un calciatore italiano cresciuto all'estero potrebbe non possedere tale requisito. Un po' un casino, come sempre. Secondo le disposizioni della fantastica FIGC, è considerato formato nel club un calciatore che abbia trascorso presso quella società almeno 36 mesi, quindi sono 3 anni, anche non consecutivi, oppure 3 intere stagioni sportive, nel periodo di formazione ovviamente previsto dal regolamento. Per essere considerato formato in Italia invece, lo stesso periodo può essere maturato presso uno o più club affiliati alla FIGC. Distinzione fondamentale. Perché gli slot non sono tutti intercambiabili. Un posto liberato da un giocatore appartenente alla quota dei formati in Italia non consente di aggiungere un nuovo calciatore che rientri invece nei 17 posti senza vincoli. Qui c'è il problema in concreto della Juve. Locatelli rientra nella categoria dei calciatori formati in Italia. La sua eventuale esclusione dalla lista, quindi, libererebbe uno slot appartenente a quella categoria. La Juventus però ha già raggiunto il massimo 17 calciatori senza requisiti di formazioni, tant'è che escluso Thuram e Milik, motivo per cui quello spazio non può essere utilizzato per inserire un altro giocatore formato all'estero. Quindi togliere Locatelli dalla lista non significa poter inserire qualsiasi svincolato. Per aggiungere un giocatore che occupa uno dei 17 slot liberi, il club avrebbe dovuto avere uno spazio disponibile proprio all'interno di quella quota, oppure liberarne uno attraverso l'esclusione di un calciatore con il medesimo status. È questo il motivo per cui le valutazioni su eventuali svincolati non possono essere fatte soltanto sulla base delle esigenze tecniche o della disponibilità economica. Conta anche come è costruita la lista depositata alla società. Quindi, adesso che la Juve la lista l'ha depositata e la UEFA ha detto che è tutto a posto, non è che si infortuna Locatelli e prendiamo uno svincolato e lo mettiamo dentro. Non si fa. Ricordatevi che gli anni 23 sono fuori dal conteggio Yildiz e nella lista B dei giovani, ok? Sono stato chiaro, Ivo, o ancora non è chiara sta cosa?
1: Ma penso che da un po' di tempo che lo stiamo chiarendo questa cosa qua.
0: E allora? No, perché vedo che continuano. Ma perché non compriamo Brozovic? Marco La Crema dice: vorrei ricordare alla proprietà dell'Inter, se hanno davvero l'intenzione di acquistare un club straniero, di scegliere bene lo sponsor, eh? Perché in Spagna non scherzano sullo sponsor. Tu ricordi altre squadre che sono state costrette a togliere lo sponsor? Fosse capitato alla Juve avremmo letto vergogna nazionale. No, perché l'Inter e la Roma stasera, avendo uno sponsor di scommesse sulla maglia, in Spagna se lo tolgono lo sponsor, non glielo fanno mettere in Champions se giocano in Spagna. Perché è illegale. Poi il dottoressa Bergo mi ci ha spiegato che no, vabbè, ma è un sito di informazione che sì, ricorda, non è un sito di informazione che ricorda state scommesse, è un sito di scommesse, bet vuol dire scommesse. O no, voglia cambiare anche le traduzioni. Luca dice: pensi che Spalletti abbia il carattere o più che altro il DNA Juve, che tanto chiediamo ai nostri giocatori? Comincio a pensare che lui sia un buon allenatore se le cose vanno bene, ma se deve combattere... Michele da Pieve dice: Claudio, ieri ti avevo mandato un post di Bastoni, ma è una fake. Michele, con tutto il bene che vi voglio, non è che voi mi scrivete una cosa e io la dico così. Se tu mi scrivi una roba del genere, io sono andato a verificare, ho visto che non era una roba vera e non l'ho letta. Miki, mi raccomandi. Chissà dov'era il nostro aiuto da casa 20 anni fa, quando la Juve faceva 1-1 Rimini la prima giornata di Serie B. Ce l'abbiamo l'aiuto da casa?
1: Sta arrivando.
0: Eccoci. Sta arrivando. Intanto Massimiliano da Roma fa un appunto. Scrive, sì, ma Zegrov fa queste cose solo in allenamento, ma poi in partita nulla, Massimiliano, tutti fanno cose bellissime. Guarda, quando io ero piccolino, ed ero una piccola promessa del tennis, in allenamento facevo delle robe che tu non hai idea. Poi iniziava la partita e beccavo 6-0, 6-0. E mio papà mi guardava e mi diceva, allenamento è una roba, la partita è un'altra.
1: L'aiuto c'è.
0: L'allenamento c'è. L'aiuto c'è, chissà in allenamento cosa faceva il buon Torque. In allenamento faceva Buffon, poi arrivava la partita e qualche paperetta gli sfuggiva, insomma. Davide, ciao, come stai?
2: Bene, non facevo Buffon anche in allenamento, se per questo, però andiamo avanti.
0: Ma come, neanche in allenamento? In allenamento lo facciamo tutti, dai, scusa.
2: No, perché io quello che facevo in allenamento lo facevo in partita, allora è lampante che non lo facevo Buffon in allenamento. Mi sembra chiaro, però se ne andava diversamente. Andiamo avanti. Andiamo con le domande serie.
0: Andiamo avanti. Hai visto la papera di Martinez contro il Real Madrid?
2: Sì, quello non è propriamente una papera. Papera si intende volgarmente detta quando tu sbagli qualcosa in quello che ti compete. Cioè un tiro rimbalza male, la prendi male, ti sfugge, va dentro... quella è perché nel lavoro del portiere, nella gestione della palla, scusatemi, non è propriamente una papera, è un errore per me di leggerezza, di troppa sicurezza, in quel momento sarebbe
0: se non è una papera, se non è una papera, una quaglia, che cos'è, scusa?
2: Una quaglia volatile.
0: Ragguagliato, certo. Ma torniamo a noi, veniamo a noi. Ah, hai visto, Vicario? Ecco, è durato poco. Il primo tiro del Milan ha preso subito gol, Vicario. L'hanno già detta sta cosa, sai?
2: Ma il primo tiro del Milan, se tirano dove... Non si poteva parare quel tiro. Non sembra la fulminata a 200 all'ora da 10 metri, che non la vedi neanche, ma era un tiro... bene preciso, se si è spostato la destra l'ha messa proprio angolare, se si vede da dietro come l'hanno fatto vedere bene le telecamere, non potevi, anche perché come spesso succede quando la palla passa in mezzo alle gambe del difensore e va a intervenire, ti leva quella frazione di secondo che è molto più difficile reagire, perché praticamente è come quando la palla passa in mezzo alla barriera, tante volte la palla passa in mezzo alla barriera, passa un metro dal portiere, dice però era un metro dal portiere. Sì, ma lui la vede da quel momento lì ed è sempre in ritardo. E questo succede spesso, fateci caso, quando tirano che passa in mezzo alle gambe un difensore, 80% delle volte gol.
0: Sì, no, il portiere, a parte che mi ha fatto ridere, cioè, il primo tiro del Milan, uno ne ha fatto, ha fatto un tiro in tutta la partita. Quindi, non è che dicevo, ha fatto 10 tiri, aveva uno, quindi non è che... Comunque un ruolo strano, vi siete scelti, è veramente un ruolo bastardo quello del portiere, ce l'avete tutte.
2: Certo, c'era una sorta di masochismo fin dalla nascita nel scegliere il ruolo del portiere, perché poi, tra parentesi, non è una cosa come pensa la gente a cui sei relegato. In gran parte delle situazioni... molto alta come percentuale, diciamo così, è proprio una passione che tu vuoi fare quello, cioè non è che dici vabbè io faccio questo perché lo so fare un po' meglio degli altri, però se potessi fare il mediano, no, se tu fai un portiere dici no, io il mediano non l'avrei fatto, io voglio fare il portiere, no? Con tutto quello che
0: però,
2: ti
0: scusa,
2: carica, con tutte le responsabilità.
0: No, invece Buffon racconta sempre che lui faceva l'attaccante da giovane e poi lo hanno messo in porta, ha fatto un super paratone e gli hanno detto, ma perché non provi in porta?
2: Sì, perché non aveva ben chiaro qual è, però quando ha provato non è tornato indietro. In genere c'è tanti portieri.
0: No. Dice, ma tu perché hai fatto
2: il portiere? Ma non messo un porto sotto una faccia, centravanti. Io no, cioè se a me mai sono chiesto, fai una carriera 10 volte maggiore in un altro ruolo, io non l'avrei fatto.
0: Ma tu volevi
2: proprio fare sinceramente? Anche perché c'avevo mio padre che c'è il ciclista. Nessuno sapeva niente di calcio e questa è stata una grande fortuna e quando ho detto che giocava al calcio, mio padre aveva fatto il ciclista, era stato nazionale, aveva vinto i titoli italiani, insomma mi guardavano come se fosse un'onta, un disonore. A me piaceva quello, volevo fare il portiere, non so neanche dove l'ho visto perché allora la televisione si vedeva pochissimo. E, però era una mia passione particolare e mi è piaciuto far quello.
0: Senti, oggi ci ricordano che 20 anni fa, per prenderci anche un po' in giro, qualcuno che ci avrebbe poco da prendere in giro, visto che è stata la truffa più clamorosa del calcio italiano della Juve, la Juve, bravo, giocava a Rimini in Serie B e faceva 1-1. Tu ti ricordi dove eri quel giorno di Rimini-Juve 1-1?
2: No, me l'hanno già chiesto, ma non mi ricordo dove ero sinceramente, anche perché poi diciamo che conoscevo la Juve, però nel mondo Juve ci sono entrato un pochettino più là, diciamo dal 2010, era già passata, la vivevo come la vivevano tutti, perché vedere la Juve in Serie B è una cosa un po' particolare, poi con quei giocatori sembrava come se fossero tutti amichevoli, no?
0: Sì. Però, sembra ieri, me lo ricordo ancora il 9 settembre di quell'annata disgraziata. Tu pensa che era, se non mi ricordo male, sabato, non vorrei dire una sciocchezza, ma credo di non sbagliare. Sì, sabato, era sabato, si giocava alle 4 del pomeriggio. Mi ricordo che io sono arrivato allo stadio un po' prima, come sempre, e tu ti puoi immaginare sabato 9 settembre a Rimini, caldo, cioè c'era la gente in vacanza.
2: Mi ricordo che era caldo, l'ho visto in TV, ce l'ho presente bene.
0: Caldo mai visto, gente in vacanza che organizzava la serata in discoteca del sabato sera a Rimini, quindi cioè, c'era le hostess del Rimini che arrivavano con i bomboloni in tribuna stadio, ma ho visto delle robe che, guarda, quell'anno di Serie B, se non era che si doveva piangere, almeno ci sono stati dei sorrisi strappati per delle robe che nessuno avrebbe mai vissuto. Tra l'altro quell'anno in Serie B fece più ascolti la Serie B della Serie A, perché c'erano Napoli e Juve in Serie B oltre al Bologna.
2: Mi sembra che quell'anno andarono su Napoli, Juve, cioè Juve, Napoli e Genoa.
0: Esattamente, Juve, Napoli e Genoa, da cui il famoso Genoa-Juve con Nedved che sfiora il piede dell'arbitro Farina e si becca 5 giornate di squalifica lui. Qualcun altro, Juve e Milan, dava pestone e gli convalidano il gol, ma questa è un'altra storia, è passata, è quella di domenica. No, volevo dirti, tu nel 2010 entri nel mondo Juve, ma il 2010 è il proseguio di quel 6-7, no? Diciamo così. Come l'hai trovata, scusa, nel 10 la Juve? Cioè, c'era cattiveria, c'era voglia di rivincita o come se non fosse successo niente?
2: Allora, il primo anno è stato, come si suol dire, un po' d'assestamento, perché arrivarono, era il primo anno che arrivò Marotta e Paratici. Il primo anno che arrivò Marotta e Paratici con Del Neri, e sappiamo che è stata un'annata, insomma, non si era preso ancora il tiro giusto e sembrava già, come è successo ora, si è rischiato molto, perché te lo dico, perché alla fine del primo anno si è rischiato che si mandasse in malora la dirigenza, tutte le scelte che avevano fatto, perché effettivamente la Juve non è andata benissimo, penso arrivò settima,
0: no,
2: se sbaglio.
0: Sì. Settima senza coppe, sì.
2: Settima senza coppe, tutto questo è stata una roba dura, anche i dirigenti erano sulla graticola, che adesso parliamo di Marotta, Paratici, ma se parlate con loro vi diranno che quell'estate lì è stata terribile, rischiavano anche loro di essere, e poi ci fu la carta, l'intuizione, Conte, e da quando è arrivato Conte praticamente è cambiato tutto, non solo per merito di Conte, ci mancherebbe, però i giocatori avevano e si era insinuato dentro loro, che li vedevo spesso, li frequentavo anche spesso, una cattiveria agonistica, una voglia, un'unione che era un po' particolare. C'erano tantissimi italiani, adesso non voglio fare discorsi italiani e stranieri, però è innegabile che ci sia fare una squadra
0: c'era Buffon, c'era Chiellini, c'era il giovane Marchisio ovviamente, c'era Iaquinta, c'era Del Piero, c'era Barzagli, perché poi è arrivato Barzagli, Quagliarella, lo stesso Bonucci seppur giovane, c'era Pepe, chi c'era ancora? Storari, De Ceglie, Matri, me ne vengono in mente le Grottaglie.
2: Cioè era un gruppo molto teso ad arrivare, ma aveva una determinazione tale e una sicurezza, anche una sicurezza personale molto importante. Conte era praticamente nel suo spartiacque, perché se avesse fatto male con la Juve quell'anno sarebbe tornato a fare l'allenatore che allenava il Siena, l'Arezzo, lo dico senza offesa per questi club, però logicamente è una carriera diversa. E
0: certo,
2: perciò sono stati 2-3 anni di, di tiro molto molto importante, e poi l'assestamento dei grandissimi livelli si è avuto poi dopo quando è arrivato Allegri. Però l'incipit iniziale di questo club, di questa squadra, si cambiava completamente modo di intendere, di giocare. Voglio solo ricordare che l'anno precedente, che era andata male, il calciatore più in vista di tutti era Krasic, no?
0: Sì,
2: era,
0: sì.
2: Adesso si tratta come fosse stato, ma il primo anno, quando è arrivato, Krasic era praticamente l'unico da salvare tra tutti quanti. Poi arrivò Conte,
0: lo ricordo, lo paragonavano a Nedved, vedi tu.
2: E sparì, anche perché io ho questa mia opinione, no, personalissima, che quando le squadre non riescono ad avere una grande organizzazione, chi fa un po' di testa sua, riesce un po' a portarla avanti, sembra più bravo di tutti. Poi bisogna vedere quando c'è l'organizzazione di vera, di tutti al posto giusto, tutti che fanno quello che devono fare, chi è un pochettino meno, non si inserisce in questo sistema, si elimina da solo. Infatti Krasic è passato ad essere l'idolo in 6-7 mesi e non essere neanche più considerato. È stato molto molto grosso come taglio da una parte all'altra, no? Però questo per me,
0: sì, dimostra, c'era anche Grosso,
2: sì, appunto,
0: c'era anche Fabio Grosso,
2: però non c'era l'anno dello scudetto Grosso.
0: No, quello no. No, tanto, no, scusa, non c'entra niente, ma sta roba di Grosso con Paratici ti ha sorpreso la Fiorentina?
2: Ha sorpreso come tutti quanti, perché facciamo il calcolo che si è abbandonato la pista Vanoli, pur avendo fatto un grandissimo campionato, perché come ricordava Vanoli, giustamente va dato a Cesare quello di Cesare, o piacere, non piacere come allenatore, quello è tutti siamo discutibili. Però per il fatto che il campionato di Serie A si riassume in questo: il campionato di Serie A, una squadra che non vince una partita, mi sembra, nelle prime 15, sì, 15, non si è mai salvata. Qui si è salvato con 3 partite in anticipo, con degli innesti, anche qualcosa del genere, però niente di super clamoroso. E sai, come posso dire, questo trading di calciatori, mi ricordavano, ma un amico che segue queste cose mi ha detto che su 33 calciatori che l'anno scorso hanno giocato almeno un minuto nella Fiorentina, ne sono andati via 29. Perciò il cambio è stato molto molto molto intenso. E l'allenatore, non lo so, l'allenatore ha rilasciato dichiarazioni di tipo: non è molto allenabile questa squadra. Magari la dichiarazione poteva essere anche un pochettino più soft, però sì, per capire, per evidenziare le difficoltà che ci sono state, alla luce di questo, per me ci sono state delle accredine, delle incomprensioni tra lo staff dirigenziale, che è presieduto da parte tecnica, da Paratici, che magari anche lui ha fatto fare degli investimenti molto importanti alla Fiorentina, molto a Fiorentina, infatti ha speso per rischi della stagione precedente che erano obbligati, e acquisti 150 milioni, che sono veramente tanti per un club, con tutto il rispetto della Fiorentina, no? Sono numeri da top club, cioè in proporzione come se la Juve avesse speso 400-500 milioni, 50 della Fiorentina, lo dico senza offesa di nessuno, però è un dato di fatto. Cioè, se spendi 50 milioni di Fiorentina, non sono uguali a 50 milioni di spese dell'Inter, cosa diversa. Per tutto, no? Perciò questo ha portato che non si aspettava nessuno di partire così male. Però voglio dire che 3 partite non indica niente. Se fai 3 partite 9 punti, non sei sicuramente la migliore del campionato per tutto l'anno. Se fai 3 partite 0 punti, non sei la peggiore. Però diciamo che una via di mezzo c'è, cioè, qualcosa non sarà andato bene, perché se no, perché anche ha perso in modo abbastanza netto.
0: Assolutamente sì. Tu avevi il giovane Bonucci. Scusa, ma allora il giovane Bonucci Tra l'anno prima di Del Neri, dove ha il grande acquisto già floppato, e l'anno dopo dove è diventata la BBC. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che è l'allenatore. È cambiato solo l'allenatore lì.
2: Ma che l'allenatore può cambiare anche i giocatori. Per me, in un anno, un calciatore come Leonardo, che veniva dal Bari, che aveva fatto bene, era del nazionale, però comunque aveva giocato un anno in Serie A nel Bari, arrivare alla Juve in quel momento è molto più, diciamo, non dico facile, non è mai facile, però meno difficile quando c'hai la copertura completa di tutti i giocatori esperti che stanno andando bene, ti inserisci meglio, è inutile dire. In quel momento lì, quello che è stato un bene, che in quell'anno un po' di sgraziatello, ha totalizzato tanto, in questo ti dà grande esperienza. Poi è arrivato Conte, ha chiesto qualche cosa, chi l'ha capita subito è montato sul carro, chi non l'ha capito non è montato proprio, e a casa di Riccardo ha avuto un'evoluzione diversa. Lui, al di là di quello che si era posto pensare, chi è ognuno logicamente dai giudizi su un calciatore, però stesso un ragazzo molto intelligente che ha capito che se non si comportava in questo modo, se non si allenava, non esprimeva tutto, avrebbe fatto fatica, ha capito subito com'era la situazione. Infatti le prime partite non era tra i titolari, poi ha capito, ha lavorato e Conte l'ha premiato e da lì è partito tutto.
0: Ma infatti i titolari erano Barzagli e Chiellini, poi in quella famosa partita di Napoli nasce la BBC e li fa giocare tutti e tre. No, visto che sono passati un po' di anni, a te non l'ho mai chiesto. Cioè lui si è sempre espresso, ma cioè, cos'è successo veramente lì? Cioè perché a un certo punto Conte decide di farli giocare tutti e tre?
2: Allora, la situazione è stata questa. All'inizio Conte voleva determinate garanzie sia tredi a Conte, evidentemente non era in quel momento in Bonucci. Infatti le prime partite è stato fuori. Il ragazzo però ha lavorato molto, l'ha fatto entrare un paio di volte, si è fatto vedere molto determinato e dopo mi sembra fronte alla partita con il Milan, alla quarta, alla quinta di campionato, gli disse che per come aveva lui non lo poteva più tenere fuori. E allora avrebbe dovuto modificare qualche cosa ed da lì è nato tutto.
0: Quindi a volte, vedi, a volte. Quindi adesso cosa serve alla Juve a volte per cambiare tutto? L'allenatore da cambiare o il modulo da cambiare? Che dobbiamo fare in questa situazione di infortuni?
2: Allora, fatto degli infortuni, più che altro non credo che sia una questione di rendimento, è una questione che è normale, come in tutte le cose, non bisogna dare la colpa e crocifiggere nessuno. Però i manager e tutti quelli, certo io ritengo che l'allenatore e tutta la parte dello staff dell'allenatore sono i manager tecnici, però comunque sono dei manager che gestiscono e si mettono tutti i problemi, non solamente chi gioca mediano, chi fa organizzare, non solo fa la formazione, ma tutto quello che accade e che potrebbe accadere in futuro, al di là dell'avversario che si va ad incontrare, no? Perciò è normale che, io dico, tre persone operate in una settimana, cosa che succede non so di quanti decenni può succedere una roba del genere, però vari infortuni muscolari, un po' ripetizioni, quando da uno diventano uno, due, tre, quattro, è normale che anche loro si staranno chiedendo se la fase di lavoro piuttosto che quella di recupero siano tutte al massimo della performance, oppure si debba migliorare qualcosa, eliminare qualcosa o aggiungere qualcos'altro. Questo non è perché non serve nel calcio, cioè serve alla fine, quando noi siamo, come siamo arrivati primi, tutti bravi, decimi, tutto sbagliato, allora lì si fanno le pagelle, no? Che piacciono tanto a tutti quanti. Però in questo momento qui si tende, non mi serve, a me personalmente non mi serve un colpevole, perché se sapessi che è colpa del primo, del secondo, dell'allenatore, dei giocatori, del preparatore, quando ho trovato il colpevole sembra che si sia risolta, ma non è così, è il metodo che conta. A me quando io so di chi è la colpa, non è che vinco la partita perché ho saputo di chi è la colpa, siamo tutti a posto, spesso, no? Questo succede anche nei pagelli, di chi è la colpa oggi? Abbiamo preso gol del 2, del 7, del 5, perfetto, siamo a posto. non mi interessa mettergli la colpa, perché se c'è un socio che mi fa fallire l'azienda, sono fallito anch'io. Non mi interessa chi ti dia la colpa. Deve essere il manager vero, che sia tecnico, deve essere, come dico io, come tante volte succede a me, lo dico con grande umiltà, deve essere il chirurgo del pronto soccorso. Ce la spiego meglio. Perché? Perché il chirurgo del pronto soccorso, quando arriva uno con un taglio a una gamba che ha fatto un incidente stradale, non gli interessa chi c'ha ragione, chi c'ha colpa, se quello poverino si attraversava sulle strisce, no, deve suturare la ferita. Non gli deve interessare chi è la colpa. Questo è quello che penso io, perdonatemi, cerco di essere, sono molto, molto concreto, molto terra terra, diciamo, nei miei concetti, perdonatemi, che qui del calcio dei filosofi ce ne abbiamo pure troppi, perciò è quello. Allora bisogna suturare la ferita, non mi interessa a me se il preparatore poteva fare una più, una in meno, se l'allenatore poteva fare un allenamento in più, un allenamento in meno, se il dirigente, non mi interessa, ci si mette lì e si dice, ci abbiamo avuto qualche stiramento in più, vediamo un po' come ragionare per cercare di non averli. Poi io sono sempre che la componente di casualità è la componente, ecco, e va studiata anche varie cose, cioè va studiato anche che, per me, loro sanno benissimo, fare un amichevole da 20-30.000 persone, dopo che so 7 giorni che sei nel campo, io non l'avrei fatta. Poi ci sono cose di accordi, perché questi sono accordi non di questa dirigenza, di quelli prima, magari di un anno prima, il marketing, le cose, però non vanno fatte. La vecchia maniera in cui gradatamente comincia a incontrare all'inizio la scuola del paese, poi piano piano, si faceva e si dovrebbe fare per dare una sorta di continuità, gradualità alle cose. Se noi cominciamo a far subito, poi ritorno, l'allenatore fa l'altra settimana e deve ripartire con la squadra Hong Kong, Australia, 12 ore di fuso orario, 20 ore di volo, torna una settimana dopo, c'è già la prima partita. Io, per me, al di là di tutti i marketing, tutto quello che va fatto, tutta l'immagine, tutta questa cosa internazionale e tutti i soldi che si devono prendere, va ragionata bene questa situazione, perché i giocatori fanno troppe partite.
0: Questo è assolutamente vero. Poi dopo, vabbè, giustamente ci sono anche altri che hanno fatto le tournée e gli infortuni non li hanno avuti, quindi insomma, un po' la dose di un po' di sfortuna, certo, e casualità sicuramente c'è. No, ma quindi guarda che su sto racconto che mi hai fatto di Conte, di Bonucci, mi hai scatenato la chat. Adesso si sono svegliati tutti. Ah, ci serve Antonio, via, adesso vogliono cambiare l'allenatore.
2: No, no, ma no, per Antonio. Allora, ci sono delle persone che, pur bravissime, che una coincidenza che succede in quel momento porta ad incatenarsi tanti caratteri, tante predisposizioni che portano ai risultati, perché la Juve, cioè, poi c'era Vucinic, meglio, no? Con Vucinic e tutto quanto, quello ci siamo dimenticati, che sì, non erano sicuramente i più strafighi del campionato, però sinceramente li portavano via di peso. Era un casino giocare contro la Juve e avevano questa rogna che è proprio quella sintomatica della Juve, cioè la Juve deve essere i campioni belli vestiti bene, con la mentalità dell'Empoli, che viene da un posto piccolo, la si deve sempre guadagnare tutto ogni partita, non c'è niente, vi dico l'Empoli, che lo dico con grande affetto, non si sa, è molto molto cara. E lo dico perché ha avuto sempre dentro quello che, quando dicevi chi gioca domenica, l'Empoli, mamma mia, questi non si sopportano, corrono, pressano, rompono le scatole, attaccati all'occhio, cioè ci sono le squadre che ti rompono un po' più le scatole, no? E quelle meno, ci sono sempre state, come i giocatori, tutti vai contro grande campione, poi giocava contro Inzaghi e ti veniva proprio veramente il collo, ti metteva le mani nel sangue perché quello che faceva era spigoloso, e poi diciamo di rimbalzo, di micro, ed era una rottura di scatola per tutti. Ce n'erano anche di bravi come lui, ma anche di più bravi, però magari ti davano meno quell'impressione lì. Ecco, la forza della Juve è sempre stata questa, il vestito regale con dentro la mentalità della provinciale, l'abbiamo sempre detto, e questa è stata la grande differenza della Juve.
0: Assolutamente sì, fin dai tempi anche del buon Trapattoni. Senti, ti ho risparmiato.
2: Non ti sento più, ti ho risparmiato?
1: Niente, l'abbiamo perso un secondo, arriva subito.
0: Che è successo? Che è successo?
2: Sono rimasto, ti ho risparmiato.
0: No, ti ho risparmiato la storia delle liste. La storia delle liste.
2: No, già detto la storia delle liste invece non va risparmiata. Me la dovete chiedere, io la spiego bene.
0: Spiegami bene la storia delle liste.
2: Allora, per tutti i nostri ascoltatori, attenzione, attenzione, diceva quello. Non voglio fare il professore, diciamo che sono il prete, so quello che spiega le cose. Mettiamola così. Allora, noi quando si parla, tutti quanti, giustamente il tifoso da parte sua ha tutte le ragioni di pensare a chi mette di punta, mediano, il centravanti, il portiere, alle altre cose ci devono pensare i dirigenti preposti a questo. E sotto questo punto di vista siamo tutti d'accordo. Però per identificare, per far capire meglio, le scelte, tutto quello che si fa, hanno vari parametri. Il primo parametro logicamente è cos'è che ne voglio un terzino, voglio un mediano, voglio un centravanti. E quello lì. Poi c'è il parametro economico, che non è solamente quanto costa, quanto ciò che vendo e tutto quanto. È che per parlare specificatamente delle liste, si dice comunemente per portare, ci sono due liste, la lista del campionato italiano e la lista per la UEFA, perciò quelli che devi portare i calciatori che possono giocare nelle coppe europee. Sono due liste diverse, con dei numeri simili, ma diverse perché ci sono delle applicazioni diverse nei regolamenti. Cosa spiegare? Quando si dice c'è la lista da 25 giocatori, no, è un po' diverso, c'è una lista da 17 giocatori più 4 più 4. Uno potrebbe dire, scusa, che cambia? No, cambia, perché 17 sono considerati gli over, cioè possono essere di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi etnia, di qualsiasi età, giusto? Sono quelli che i 17 sì. Over che puoi mettere. Poi tu hai la possibilità di arrivare a 25 se tu oltre questi over hai la possibilità di mettere 4 giocatori cresciuti in Italia. Intendiamoci, 4 giocatori in Italia possono stare anche negli over, però normalmente avendo tanti giocatori una lista la fa degli over, una lista la fa dei cresciuti in Italia. Sono stato chiaro fino a qui?
0: Sì, sì.
2: Allora, i cresciuti in Italia quali sono? Sono identificati in calciatori anche di nazionalità diversa, però che dai 15 ai 21 anni hanno totalizzato 3 anni in Italia. Chi nel Bologna, chi nel Palermo, chi nel Milan, chi nella Juve, ecco. Più se ne possono aggiungere altri 4 per arrivare a 25 che sono cresciuti nel club. Cioè, quei 3 anni li devono aver fatti nel club dove stanno giocando, in questo momento nella Juve. Allora tu lo sai che noi non li abbiamo tutti quanti, i cresciuti in Italia ce ne abbiamo, i cresciuti nel club non sono tutti quanti. Perciò che cosa succede? Quando vai a fare la lista, oltre a mettere qualcuno fuori, la lista non è più da 25, diventa da 22, da 23, a seconda dei giocatori che hai. In questo momento, poi qual è la differenza? La differenza è che l'Italia può essere considerato un calciatore cresciuto nel club anche vai, sai, 3 anni nel club, un anno lo giochi, 2 anni vai in prestito, come è successo per me, e viene considerato cresciuto nel club. In Europa ti dicono che quando andare in prestito, no, non sei cresciuto nel club. Già questa incongruenza, facciamo lo stesso sport, non riesco a capirla. Cambieranno questa domanda, però dall'anno prossimo. E chi ha preso in quel modo, chi è andato male, non andava male. Questo per far capire. Perciò in questo momento cresciuto del club c'è Pinzoglio. E basta. Che lo porti, terzo portiere, e Pinzoglio. Perciò la cosa diventa un po' ristretta, allora dico io. E poi in più la Juve che cos'ha? Ha quest'altro, che non dobbiamo dimenticare, quest'altro tappo molto molto pressante. Qual è? Che ha avuto dopo il settlement agreement che ha fatto con la UEFA una multa fatta e deve per forza, presentazione delle liste, avere un budget di soldi spesi per i contratti dei giocatori, per le quote di ammortamento e tutto quanto, che sia
3: inserire quello dell'anno scorso, anche di un euro, perché se no prende una multa che è il triplo di quello preso. E cercano di evitarla, perché poi sono milioni e milioni di euro, ha preso 100.000 euro, questo sono milioni e milioni di euro. Per evitare questo devi stare sotto. Allora giustamente, se Vlahovic incide e lancia una maniera mostruosa, però giustamente prendendo altri giocatori devono stare per forza dentro quello. E io no, sai, non comprendo, perché io dico da parte mia, se possono correggere gli ascoltatori, cerco di dire una cosa logica, ma se tu mi dai un budget per un onore, tutto questo è fatto per cosa? Per farmi spendere meno, la UEFA dice devi spendere meno, perfetto. Allora, io devo stare dentro il mio budget, no? Dentro determinati parametri, ma se io sono bravo e spendo 30 milioni di budget, dico una cifra così per dire, no? Che non è sicuramente quella, 30 milioni, ci metto 30 giocatori, e quello che è più campioni ce ne mette 15, saranno affari di quelli che ce l'ha messo 30 e affari di quelli che ce l'ha messo 15. Contando invece con questo argomento che mi metti fuori dalle coppe due o tre giocatori che non possono giocare mai fino a e andranno male tutti. E allora sicuramente devo continuare a pagarli. Poi, secondo, non ultima, è il fatto che non è che questi giocatori che diventano 20, 21, 22 stanno nella lista delle coppe, ma giocano anche in Italia. E sono giocatori che faranno 50 partite. Vedi già l'infortunio, posso arrivare magari a giocare una partita importante, ma anche a 8 giocatori. E sono tre in tribuna che guardano la partita. Non ha un senso sotto questo punto di vista. Non ha un senso.
0: È un casino. Se vuoi fare un casino, domande perché poi sulle liste,
3: se per il 74 di là...
0: No, ma tu sei stato chiarissimo, io però ti ripeto, è un casino, perché poi il tifoso dice ma si è fatto male Locatelli perché non possiamo prendere uno svincolato e metterlo dentro, e dopo dobbiamo ricominciare a spiegare tutto da capo.
3: Lo svincolato, sì, allora, c'è un regolamento, in questo molto, molto bravo chi ha portato avanti questa cosa e gliel'hanno accordata, bisogna dire la verità, che è questa cosa molto importante, non è fa, cioè poter sostituire uno che ha un infortunio certificato in un paio di mesi almeno, credo che le date siano su per giù quelle, poi sostituirlo con uno, cioè uno spot te lo giochi, certo quando ce n'è quattro infortunati aspetti che sostituiamo, centrocampista, la punta, il difensore, come siamo messi, è un po' più problematico, capito? Fermo, poi ne dico un'altra, puoi quando del gruppo vuoi, no? Però nella UEFA ti dice tu puoi mettere tutti i che vuoi, basta che però devono stare scritti più di 20 mesi, 22 mesi, non ricordo bene questo, più di 20 mesi. Allora Alia Begovic, che ho fatto l'inglese, un ragazzo giovane, può essere un futuro anche del calcio europeo, poi la lista degli over, però se la gente non mette un mese, tutti con la stessa lista. Non so se sono stato chiaro con questa.
0: Assolutamente sì. Spero la settimana prossima di tornare a parlare di calcio e meno di liste, ma ho i miei dubbi visto gli infortuni della Juve. Davide, grazie come sempre, alla prossima. Abbiamo perso definitivamente Davide Torca, che è entrato nel tunnel del rivestimento mediatico, come sempre accade quando andiamo su argomenti delicati. Allora, piccolo stop per noi, tra poco sempre.
4: Rassegna Stampa.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Merino. Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ma nonostante la sconfitta, Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
6: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
5: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, attenzione. No, basta, basta, le liste basta, ragazzi. Basta, le liste basta, ma non ce la faccio più. Guarda quanti messaggi, guarda pieno di liste. Yves, basta, quante volte le dobbiamo io? Basta, non ce la faccio più con le liste. Basta liste. Vogliamo fare una lista per le elezioni? Vogliamo farci eleggere con una lista? Che lista facciamo? Come la chiameresti la tua lista per le elezioni? Attenzione.
1: Lista zero voti.
0: Cioè io faccio la lista ma non votate, mamma mia ragazzi, meno male che tra poco arriva il club degli inviati. La chat però di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è bollente, ma attenzione ragazzi, attenzione, qui c'è un Douglas Lewis clamoroso, mentre Isla lascia il calcio da 38 anni. Te lo ricordi Maurizio Isla, l'ascella di Isla, il rigore non dato in Milan-Juve? Ma anche la partita di Coppa, dove pronti via, andò avanti e Conte gli disse: ma dove vai? Ma devi fare il terzino, stai dove vai? Devi stare lì. Abbiamo beccato subito il gol. Allora, c'è la commozione di Davide, di Douglas Lewis, scusate, nel momento in cui ritorna in nazionale, prendo da tuttojuve.com, Douglas Lewis ha accolto con grande gioia e commozione la notizia del ritorno in nazionale. Il giocatore è stato infatti convocato dal CT del Brasile Ancelotti per le sfide amichevoli contro l'Australia e l'India in programma il 25 e il 29 di settembre. Il giocatore bianconero ha festeggiato la notizia con la propria fidanzata Duda Rodriguez, che in una storia su Instagram ha anche documentato il pianto liberatorio dello stesso Douglas Lewis. Dunque la cura Spalletti funziona, abbiamo recuperato un giocatore e l'ha recuperato anche la nazionale brasiliana dopo appena tre partite di campionato. Vedi che a volte le cose possono accadere. Nella chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Mirko scrive: scusate, ma da ciò che ha detto Torchia non si è capito, ma no, come non si è capito nulla? Ma no, ma si è capito benissimo, è stato chiaro, Mirko, dai. Carmine, concetti interessanti, però a fine ha capito poco. Luca da Genova, vorrei fare una domanda, perché quando si vince non si parla di infortuni e comunque non si cercano colpevoli? Mi interessa sapere, caro mio, Luca, che domanda retorica però. Quando si vince non si parla di niente, si parla di tutto quando si perde. O no, io, quando si vince si parla di niente, si parla di tutto quando si perde. O si pareggia, Fausto scrive: dal settimo posto di Del Neri al primo posto di Conte ci sono anche un po' di innesti discreti, Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Vucinic. Penso che anche Bonucci si sia trovato meglio rispetto ad avere davanti in Melo, eccetera. Che ne pensate? Certo, Fausto, certo. Ma a partire da Pirlo, cioè da Pirlo in poi, quella squadra lì, l'anno dopo, al di là del cambio di allenatore, da Del Neri a Conte, ma cambiò totalmente. Da Melo a Pirlo, capisci a me. Ennio da Bracciano dice: bisogna scrivere in cielo queste parole che abbiamo appena sentito da Torchia. Vedo tanto entusiasmo in cercare i colpevoli, invece no. Non è problema di cercare i colpevoli, è problema di risolvere la situazione. Luca aggiunge: possiamo passare direttamente alla prossima stagione. Forse è meglio accantonare tutto finché ci sarà un proprietario come Elka. Che c'entra stamattina? Perché? Che c'entra? Mentre Gianni da Brindisi dice: ci vuole Antonio, non c'è niente da fare. Per la rinascita ci vuole Antonio. Tony da Latina: grosso c'era il primo scudetto, ha giocato pure la seconda partita che c'era decennio squalificato. Dice Tony che è una buona memoria. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, buongiorno, sono Cesare di Milano. Allora, mando oggi un audio perché so che c'è Davide Torchia per riproporre un quesito che avevo posto settimana scorsa. Molto semplice, cioè fatto 100 il numero dei giocatori ancora in attività nei maggiori campionati europei, quanti sono quelli che in percentuale quelli che hanno cambiato squadra in questa sessione estiva? E se la cosa più o meno è simile per tutte le sessioni estive. L'altra cosa, un'altra domanda un po' più intrigante è questa che vi faccio. Una curiosità, tipo il caso Sarno, ecco, capita che le società appunto lavorino su più tavoli e i giocatori sono in subordine, se non arriva uno allora l'altro. Ecco, questo subordine, diciamo così, è qualcosa di esplicitato nel tavolo delle trattative con le varie parti? Tipo Sar sapeva che sarebbe venuto solamente se che sì non fosse arrivato? Oppure una cosa sottaciuta, tipo segreto di Pulcinella? Boh, come funziona? No, dai, grazie, no, già, no, e buona giornata. No, ciao, no. Ciao.
0: Ciao. No, no, capita. A me è capitato di sapere questa cosa qua. Così, guarda, facciamo l'esempio di Vicario. Cioè, Vicario lo sapeva benissimo che la Juventus, prima di lui, aveva degli altri obiettivi in porta. Lo sapeva benissimo. Era al corrente, ha voluto aspettare fino all'ultimo del mercato, sperando che gli altri obiettivi non andassero in porta, che in porta ci finisse lui, e così è stato. Cioè, ormai i giocatori, l'entourage dei giocatori, queste cose qua, come dici tu, è un po' il segreto di Pulcinella. Le puoi esplicitare o non esplicitare, ma assolutamente le sanno. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Ciao Claudio, era solamente una polemica che ho avuto nel mio gruppo del Fantacalcio, con che comunque sono quasi tutti interisti e continuano a beffeggiarmi perché sono l'unico juventino nel gruppo, capito? E questo è quello che io ho scritto ieri a loro, non a voi. Questo ho fatto il copia e incolla e ve l'ho mandato, quindi ho scritto la situazione che c'è in giro ancora, nonostante tutte le conferme che hanno avuto, continuano a sventolare la loro bandierina. Ciao ragazzi, buon lavoro, vi adoro.
0: La bandiera bianca. Ah, ciao, adesso è chiaro, Ivi, il gruppo del Fantacalcio dei 50 anni. Ah, tu ci hai fatto copia e incolla del messaggio che hai messo nel gruppo. Adesso è più chiaro. Bravo. Continua così, combatti. Però sono un consiglio, ma se sei l'unico juventino del gruppo Fantacalcio, ma esci.
1: Ma che stai a fare? Come fa?
0: Ma sto scherzando. Tu lo fai il fantacalcio, Ivo?
1: No, ormai basta. No.
0: Cosa c'entra? Mica c'è lo sforzo fisico, non è mica come giocare a pallone,
1: no,
0: non è che smetti.
1: No.
0: Ormai.
1: Lo sai che ci si mette ore e ore per acquisti, non acquisti, queste cose qua.
0: Ore e ore. Io lo devo fare domani.
1: Andiamo avanti a quarto fino alle 4 di mattina.
0: Le 4 di mattina, esagerati. Si sta fino alle 2, dalle 2 alle 4 magari si organizza dell'altro. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, c'è ancora un sacco di posta da evadere, come si diceva quando non esistevano i social network. Franco da Pavia, che vuole farci chiudere con ottimismo questa puntata, dice: Sar preso già rotto, che società penosa. Franco, Sar non è preso già rotto, Sar sta uscendo da un piccolo problemino di cui la Juve era al corrente e adesso nelle prossime partite a disposizione. Stai sereno, Franco, non fare così, non ci far chiudere la puntata con astio, Franco. Stai sereno, Franco, e vedrai che se sei sereno, domenica vinciamo a Sassuolo, anche se abbiamo solo 16 giocatori di movimento, anche senza Sarri. Sai che secondo me segna Douglas Luiz domenica Sassuolo, Ivo? Mi lancio in questa previsione.
1: Ma non ti do torto, perché sta provando.
0: Dove sta provando?
1: A fare gol, vedo che tira molto da lontano, sta cercando una golazione che sa lui.
0: E cos'è un'angolazione che sa lui, scusa? Cos'è?
1: Vabbè. Per tirare devi coordinare, no? Quindi devi, nella tua visione devi guardare bene la porta, coordinarti, trovare l'angolo come...
0: Però come sa lui, è un po' come se Grove in allenamento, è un po' la conclusione.
1: Sì, con segna lì ma non segna allo campo.
0: Certo, con la colazione che sanno loro. Noi abbiamo una colazione un po' particolare, ci sono soltanto 2 minuti, sentiamo la voce,
11: Claudio,
0: dei nostri tifosi.
11: Io immaginavo, dico, ma tutti questi infortuni, ma dove si allenano questi ragazzi? Non è che per caso dove si allenano il terreno non è tanto per la quale. Io mi domando, perché da quando siamo là è stato una disgrazia. Speriamo bene che non sia così. Sempre forza Juve, Fabio.
0: Forza Juve. Ciao Fabio. Invece prima, quando eravamo a Vinovo, una disgrazia erano i terreni di Vinovo. E prima di Vinovo, disgrazia ai tre del Combi. No, guarda, visto che tu hai fatto una domanda seria, ti rispondo seriamente. Io li conosco, i campi della Continassa sono meravigliosi, il mondo ce li invidia. Quindi stai sereno, si allenano su campi meravigliosi. Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Attilio da Perugia, messaggio controcorrente. Qualche settimana fa io avevo detto che ero contento che Gatti fosse rimasto e ero contento che Miretti non fosse stato ceduto a titolo definitivo. E mi fa un po' schifo sentire dei tifosi parlare come hanno parlato di Locatelli, perché secondo me Locatelli è una ossatura importante per la squadra, perché è l'unico forse che ha veramente lo spirito al momento juventino. e quindi ti dico, spero che ce la possiamo cavare lo stesso. Abbiamo tanti ragazzi forti. Dai, forza Juve, ciao.
0: Forza Juve anche a te. Chiudiamo con una news dell'ultimo momento. Facciamo anche qui Sassuolo, visto che giochiamo col Sassuolo. Volpato, chiusa la vicenda giudiziaria in Australia. Multa da 450 euro per positività alla cocaina. Siamo contenti per Volpato, che ha chiuso con soli 450 euro di multa, che per lui ovviamente non sono nulla la vicenda di cui era accusato di cocaina in Australia. La domanda, naturalmente, essendo la rassegna stampa, sorge spontanea. Ma se fosse stato un giocatore della Juve?
1: Fuori totalmente. 2 anni e mezzo.
0: A domani, ciao Yves, ciao ciao.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
0: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
1: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
0: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
1: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
0: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
1: Ed è tutto. A più tardi.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Non vi agitate nel vedermi soltanto in questa veste di solitaria conduzione. No, Camillo sta arrivando, non vi preoccupate, quindi saremo come sempre in due, visto che se parliamo di club degli inviati, gli inviati è plurale, due, siamo io e lui per regalarvi come sempre qualche gioia in questo giovedì 10 settembre. Trovo subito qualcosa di positivo da dire, posso trovarlo così? Non sono arrivate brutte notizie ieri, quindi direi che questo è già un ottimo risultato, visto che abbiamo avuto questo periodo decisamente angusto, decisamente agitato, che ci ha ovviamente e obbligatoriamente portato poi a raccontare i fatti di cronaca che riguardavano la Juventus, fatti di cronaca che hanno riguardato esageratamente il discorso fisico, quindi le varie problematiche che abbiamo portato alla luce nel corso dell'ultimo periodo. Quindi positività da questo punto di vista, proprio perché ieri bollettini medici, bollettini di guerra non ci sono stati, quindi possiamo continuare a somatizzare e a capire come meglio organizzarci in vista di questo periodo che vedrà ancora obbligatoriamente la Juventus senza determinati giocatori. È cambiato anche un po' il tempo, finalmente, no? Erano 3 mesi che dicevano che rinfrescava, finalmente ha rinfrescato e quando rinfresca fuori, rinfresco anche io. Infatti, tac, raffreddore immediato. Abbiate pazienza, quindi perdonatemi se ogni tanto mi sentirete con un attimino questa voce piena, calda. Vi piace un po' di più, magari, come cosa? A me non tanto. Quindi, discorso dedicato alle soluzioni, no? Alle soluzioni che bisognerà in qualche modo pensare di mettere in campo, attivarsi, lavorare il più possibile, magari utilizzando qualcuno. Ripartiamo anche dalla domanda appunto fatta ieri durante la puntata, i vostri esperimenti, chi vedrebbero protagonista anche con l'idea ovviamente di inserire all'interno di questi esperimenti, perché no, dei giocatori che sono in fase di rientro. Ci sono state, ecco, non ci sono stati bollettini di guerra ieri, ma qualche certezza in più sulla ripresa in campo di 3 giocatori in particolare, ovvero McKennie, Cambiaso e Sarr, lo abbiamo più o meno avuta. Si punta per McKennie e Sarr in particolare al rientro in occasione dell'esordio in Europa League la prossima settimana, quindi Sassuolo ancora no, si farà ancora con quello che si ha. Discorso diverso per Cambiaso, invece per lui si parla addirittura di post rientro della nazionale, quindi post pausa, un periodo decisamente più lungo. Lui, insomma, non si credeva che potesse essere anche per quanto riguarda appunto lui, l'azzurro, qualcosa di complicato, no? Da gestire, e invece questa distorsione alla caviglia è stata, come spesso ci ritroviamo qui a dire, più antipatica del previsto, e per lui
1: Stavo pensando
0: Cosa pensavi? Si pensava che le cose possono andare sempre peggio, ma anche meglio. Non sono andate meglio le cose in questi primi 2 giorni di coppe europee per Inter e Napoli, che escono sconfitte sia contro il Real Madrid che contro l'Arsenal. Vedremo che cosa accadrà allora alle altre due italiane impegnate oggi. Quelle che hanno fregato il posto alla Juve in Champions League l'anno scorso. Quindi vedete di in qualche
1: No,
0: modo darvi. Eh sì, mister, l'hanno fregato perché insomma, era della Juve quel posto in Champions, si scherza, però grossa attenzione sia nei confronti della Roma che nei confronti del Como, le due squadre che ad oggi sono le maggiormente accreditate per quanto riguarda la lotta allo scudetto all'Inter, fondamentalmente perché sono loro due quelle che adesso noi vediamo come ipotetiche sfidanti, vediamo noi, vedono gli addetti ai lavori, quelli che si credono già capaci di poter sentenziare qualcosa dopo 3 giornate. Follia. Però capita anche questo in Italia e va bene così, ci piace lo stesso perché poi quando magari rientri invece che dai fastidio e ti inserisci in qualcosa che poteva sembrare già certo, è la soddisfazione ulteriore e superiore e quasi, quasi, quasi godureccia, godureccia, godereccia, non godureccia, godereccia in particolare. Quindi un po' di notizie legate semplicemente a quello che è successo in questi giorni. Domani ci focalizzeremo meglio magari anche sul discorso Sassuolo, anche se è una partita che apparentemente può non destare grossa preoccupazione. Ecco invece che ti guarda lì da lontano, eh? La sfortuna lo sappiamo molto bene perché quindi dover non vedere in questa partita qualcosa di difficile e comunque quindi da lavorarci, eh? C'è da lavorarci e come
1: Annuncio ritardo.
2: No, no, no, oggi sono in
0: bellissima questa
2: anticipo.
0: entrata.
2: Sono in anticipo, Costa.
0: Bellissima questa
2: Sono in
0: entrata.
2: anticipo oggi, no, no, no, in ritardo, sono in anticipo. Poi
0: Bellissima.
2: bisognerebbe fare tutto uno spiegone sulla sanità in Italia,
0: Bella, eh?
3: Questo non è circo, questo è il calcio.
0: E questo è
2: Lo
0: calcio.
2: so,
0: Questo non è
2: lo so.
0: ASL, questo è calcio.
2: Esatto, perché insomma dicono un'ora, poi è un'altra, però, ma questa è un'altra storia, un'altra
0: Così.
2: storia,
3: Questo
2: un'altra
3: diventa
2: giornata.
3: problema in la partita.
2: C'hai ragione Paolo
0: No, no,
2: Fonseca. No,
0: mi è piaciuto anche prima il no di Allegri che era partito. Perché ieri no, Allegri, mister. Mister no,
2: Ieri il mister, così così. Ho visto anche un altro tipo di narrazione, ieri. Perché ho
0: Cioè.
2: visto un altro tipo di narrazione. Ieri ho visto Napoli di lotta, di grinta. Se l'avesse fatta la Juventus una partita del genere, ragazzi miei, mamma mia, ma chiudete proprio tutte le trasmissioni,
0: Ammetto, no, no, non ho visto, ho visto la
2: No, ma.
0: partita dell'Inter, ma ieri non avevo proprio nessuna. Guarderò però, come ho detto prima, intanto ti comunico che non sono raffreddata di più, perché appena arriva un minimo di
2: No.
0: fresco, questo è il mio. E quindi ogni tanto mi vedrai con un fazzoletto in mano, non ti stranire. Dicevo che guarderò con molta attenzione le partite di questa sera, però, perché visto che lo spazio Champions lo abbiamo dato così servito su un piatto d'argento l'anno scorso, qualche mese fa soltanto a Roma e Como, ecco, guarderò con attenzione come queste due squadre che con tanta grinta, con il coltello tra i denti, eccetera, hanno deciso di provare l'esperienza massima europea, voglio vedere come si approcceranno e se manterranno a questo punto anche le grandi aspettative che ci sono dopo aver visto queste prime 3 giornate di campionato, no? Perché Roma e Como sono le squadre che tutti hanno deciso potranno dare fastidio all'Inter quest'anno, solo loro due, eh? Poi basta.
2: Ma guarda Giulia, ci sono sempre secondo me queste 3 giornate di campionato che hanno una vita propria, no? Anche noi lo scorso anno, se ti ricordi, col fazzolettino, vabbè, ma anch'io non è che sono tra i 10 più, tra i 10 più forti, no? Al mondo, insomma. Poi ti sei lamentata tutto il
0: Pazzesco.
2: tempo del caldo,
0: No,
2: ben ti
0: ma
2: sta,
0: io sono
2: ben ti
0: fetto.
2: sta.
0: No, non è una lamentela, io ci convivo, questa è la mia, questa è una, è la mia situazione classica H24, 360 giorni all'anno, perché 5 te li ho tolti. Quindi io sto benissimo, quando sto così di base vuol dire che smette di far caldo. Quindi,
2: Ok,
0: wow.
2: vabbè, vabbè.
3: Sta un freddo,
2: Vabbè.
3: mamma mia.
2: Esatto, alla grandissima. Ma
0: Vai.
2: comunque, no,
0: Stavi dicendo, queste tre
2: hanno una vita
0: giornate.
2: propria, perché anche noi, no,
0: Se.
2: lo scorso anno, poi con tre vittorie su tre, ci eravamo illusi, poi il pareggio folle col Borussia Dortmund, no, e
0: Eh
2: poi da lì
0: sì.
2: non
0: State
2: abbiamo più vinta, non abbiamo più vinta mezza da lì, non abbiamo vinta
0: calmi.
2: mezza, e sostanzialmente poi è successo tutto quello che è successo con Tudor, l'arrivo di Spalletti. Quindi vedremo, ecco, quello che voglio dire è che la narrazione è sempre a seconda, no, un po' della squadra, perché ieri ho sentito, no, un pezzo del pensiero di Condò che quasi dava la colpa al sistema della
0: In
2: partita orrenda del Napoli. Cioè,
0: che
2: ieri Giulia al
0: senso?
2: Napoli, no, dicendo che è una cosa da accettare, il fatto che comunque i giocatori stanno invecchiando e che sostanzialmente l'Arsenal può investire di più e allora l'Arsenal è più forte. Ma non è una questione solo di forza. L'Arsenal ha anche i terzini che hanno una qualità elevatissima. Il gol di ieri di Odegaard è un gol bellissimo, è un giocatore fantastico. Punto, premessa, però l'Arsenal ha giocato sotto ritmo, col turnover, poteva vincere serenamente
0: 6 a
2: 0 a
0: 0.
2: 4, 0 a, ma serenamente, ha sbagliato dei gol, Giulia, ma a porta vuota, cioè a porta vuota da 0 metri, cioè Incapié a porta vuota da 0 metri, Merino a porta spalancata da 2 metri, Saka a porta spalancata da 4 metri, cioè delle robe che dici... Ma cavolo, ragazzi miei, ma che state facendo? Cioè, hanno passeggiato e
0: Are you
2: qualcuno viene a dirti.
0: serious?
2: E qualcuno ti viene a dire. Ma il Napoli alla fine ha avuto quella mezza palla dove non hanno neanche tirato in porta. E io perdo la testa, Giulia. Ma perdo la testa. Ma ragazzi, ma come si
0: Cioè,
2: fa a
0: non
2: fare una
0: perdere la
2: narrazione
0: testa.
2: del genere?
0: Non puoi
2: Cioè,
0: perdere la testa, Camillo.
2: L'esempio è l'Inter col Paris Saint-Germain che prende 5 pere non giocando mai a pallone. Non ha giocato mai a pallone, si è presa 5 pere e quello è l'esempio. Perché se poi entri in campo e vuoi difendere, difendere, difendere, difendere, difendere, prima o poi perdi. Prima o poi
3: Ballando sulle stelle,
2: perdi.
3: gira la testa.
2: Esatto, caro presidente. Cioè, il discorso è che il Napoli non ha giocato a pallone e con un Arsenal che ha fatto rotazione, alla fine ha perso. Appena ha giocato un briciolo a pallone, un briciolo, ha avuto un'occasione. Ma perché non possiamo uscire da quest'idea di murarci vivi e non cercare di creare delle occasioni e provare a giocare a pallone? Qualche volta si prenderà un'imbarcata, Giulia, e chi se ne frega? E chi se ne frega? Tanto perdi comunque, eh? Cioè, non è che se
0: Allora,
2: perdi una... Sì, ok, in questa Champions, se perdi 5-1,
0: certo.
2: perdi 1-0, un altro conto. Però a livello proprio di concezione calcistica... E Napoli non è una squadra scarsa. Il Napoli può giocare a pallone.
0: Il Napoli
2: Più.
0: può giocare a pallone, però, e non è una squadra scarsa, però terza partita persa non è un risultato che può far piacere. Cioè, una situazione come questa, trasferiscila in casa Juventus, tre partite perse, quindi due in campionato e una in Europa, appunto, con l'idea però che tu puoi giocare, sai giocare perché i giocatori ce li hai, apriti cielo, dico solo questo. Ma volevo leggerti un articolo che ho trovato qualche giorno fa e che non avevo mai portato alla luce, perché riguarda visto che siamo in momento Europa, il momento che poi riguarderà da vicino Milan e Juventus soltanto la prossima settimana, però il dato eclatante del riposo post-coppe. Perché insomma i dati e i numeri delle ore di riposo tra un impegno e l'altro Diciamo che non premiano e non mettono in sicuro la Juventus, questo è poco ma certo. C'è un divario clamoroso tra l'Inter, che è la squadra italiana con più ore senza giocare dopo le sfide europee, e le squadre impegnate in Europa League, che sono quelle con meno ore di riposo, ovvero appunto Juventus e Milan. Ti leggo infatti che allora l'Inter ha ben 762 ore e mezza di riposo, tra il prima e dopo le coppe, ovviamente, quindi
2: Sì,
0: non è che
2: eh
0: sia
2: beh.
0: soltanto dopo, se no è troppo. Il Como 725, il Milan 719, questa è la cosa che più dovrebbe far arrabbiare perché Milan e Juve giocano la stessa competizione, la Roma 702, il Napoli 685, la Juventus 666.
3: Magari qualcuno piace dormire.
0: Eh sì, mister, a lei va bene, no, a lei non va bene neanche perché ne ha poche meno rispetto alla Juve, però ecco, ci sono 100 ore di differenza letteralmente tra l'Inter e la Juventus. Non so
2: Sì,
0: se questo
2: allora.
0: poi potrà essere preso come metro di giudizio, però, boh.
2: No, però c'è una spiegazione da fare che so che farà arrabbiare. Preparati i fazzoletti, perché si piange, non si soffia il naso ora, ma si piange
3: Stanno
2: in
3: là che
2: questo caso.
3: studiamo.
2: Esatto. Comunque il viperetta mi spezza, cioè il viperetta mi spezza. Non
0: Chissà
2: riesco a
0: dov'è.
2: stare
0: Io
2: serio.
3: E
2: Quando
3: non
2: sono
3: devi ridere, tu
0: parecchi.
3: devi fare domande, no? C'hai
0: Sai
2: ragione, però
0: quante
2: mi
0: volte l'ho
2: spezza.
0: intervistato quando lavoravo per RMC Sport e seguivo anche Genoa e Sampdoria. E non hai capito il delirio che era una conferenza stampa con lui?
2: No, ma
0: Cioè, era degno della prestidibili ligiazione, cioè, era così. Quindi mi manca
2: no,
0: un sacco, mi manca un sacco.
2: assolutamente. Al netto di questo, c'è una
0: Vai.
2: cosa che farà un po' arrabbiare. Allora, la
0: Ok.
2: Juventus è la società che sposta più tifosi. Quindi tendenzialmente anche in questa cosa qua è la Juventus stessa che ha più interesse nel giocare la domenica sera piuttosto che il lunedì. Quindi
0: È una
2: è anche
0: richiesta,
2: una...
0: tu quindi la metti
2: No,
0: come una richiesta quasi?
2: una richiesta non
0: Silenziosa,
2: so
0: ma
2: dirtela.
0: richiesta.
2: No.
0: Ah.
2: Una richiesta non so proprio dirtela, però per la mole di tifosi che muove la Juventus anche da fuori Torino, ecco, c'è una predilezione nel giocare domenica sera per aiutare, no, qualche tifoso piuttosto che giocare il lunedì e magari chi viene dalla Puglia. Dalle Marche, da altre regioni un po' più distanti e leggermente più agevolato rispetto a lunedì, perché lunedì perderesti, credo, 2 giorni di lavoro. Forse invece
0: Praticamente, sì.
2: la domenica almeno uno lo guadagni e arrivando la notte, poi pur non dormendo in situazioni di amore incondizionato, però potresti addirittura. Per chi ha un cuore enorme e forte, non perdere neanche un giorno di lavoro. Quindi credo che questa sia una comunque spiegazione logica a un dato che va ovviamente a colpire la Juventus. Però so che questa è una spiegazione che comunque, almeno ho trovato dei riscontri in
3: Vedo che lei è un buon
2: questa mia
3: ragioniere.
2: deduzione.
0: Ha
2: Grazie, grazie, grazie
0: fatto
2: Presidente, grazie.
0: ragioniere, sì, ha fatto ragioniere. Sì, però capisci che voglio dire, dovremmo pensare al bene oltre che dei tifosi che si muovono in massa ed è qualcosa di giustissimo, anche però al bene di una squadra che obiettivamente riposa molto meno rispetto ad altre e
2: No, no,
0: vuole
2: ma è... No,
0: e lotta per lo stesso, per le stesse cose. Cioè,
2: ma
0: allora voglio,
2: infatti,
0: non ha
2: Giulia,
0: senso.
2: la mia spiegazione è perché arriva subito un messaggio. Io non sto giustificando nessuno, sto dando una leggera spiegazione a ciò che mi è
0: No,
2: stato detto.
0: è una lettura molto semplice la
2: No,
0: tua che hai fatto.
2: No, ma mi è stato detto proprio da persone che hanno, no, a conoscenza questa cosa. E quindi io ve la riporto. Poi, se dipendesse da me, andrei a dire, ragazzi, mi spiace per tutti, però dobbiamo riposare. E in una situazione comunque so che c'è questo pensiero qua per anche agevolare la gente, ecco, questo è sicuro. Poi è uno svantaggio, cioè non è che io voglio dire, non voglio dire che non è uno svantaggio, voglio dire che so che c'è questa cosa qua. C'è questo pensiero dietro alla formulazione, no, del calendario, poiché sia, ripeto, un enorme svantaggio per la Juventus, è lampante, è fattuale. Che a mia mamma piace questa parola, è fattuale.
0: È fattuale, fantastico. Mia mamma, ad esempio, mi ha rimproverata perché la parola che usiamo spesso anche noi, problematica, in teoria non è sbagliato
3: La
0: usarlo,
3: polizia
0: bisogna dire
3: che arriva a casa
0: problema.
3: e vi arresta.
2: Allora,
0: Mia madre che mi bacchetta.
2: cercheremo di non far arrabbiare la signora Chiara. Cercheremo
0: Quando lo dico,
2: di non far arrabbiare la signora Chiara, ecco.
0: quando dico, e lei subito, ma che, non si dice, ah, va bene. Quindi
3: No,
0: ogni volta
3: rispondo, qui
0: allora.
3: bisognerà querelare.
2: Esatto, qua
0: Quereliamo,
2: quereliamo.
0: quereliamo.
2: L'importante è non beccarle le querelle. Noi quereliamo, ma l'importante è non beccarle. Giulia, abbiamo 4 minutini, 4 minutini. Chiediamo alla
0: Tre.
2: chat, scatenatevi, prendete, sì, tre, prendete il telefono, pronti a digitare sulla nostra messaggistica
0: Il premi o i
2: 340-54.
0: pacchi o il premi? No,
2: No,
0: la
2: no,
0: busta o i pacchi? Cos'è?
2: no, qua scrivono, qua niente, qua scrivono e basta.
3: Ah, oui, oui.
2: 54253 24. Allora, scriveteci con motivazione oggi, perché ieri avete solo scritto il nome. Con motivazione il giocatore. Cambiamo ruolo. Stamattina cambiamo ruolo a qualcuno. Io lo cambio a Kelly. Io lo cambio a Kelly perché secondo me è quello con più tecnica tra i difensori per andare a centrocampo. Tu, Giulia?
0: Io lo cambio a Kalulu.
2: A Kalulu. Bello, bello, bello. Perché Kalulu?
0: Devo ancora capirlo, però mi piaceva l'idea di vedere Kalulu più
2: Ok.
0: avanzato. Perché? Perché poi te ne parliamo, poi dopo lo diciamo.
3: Un tremendo
2: Ok.
3: sorteggione. Tremendo
2: Tremendo.
3: sorteggione.
0: Il tremendo.
2: Allora, quindi scrivete il vostro pensiero, quindi Gatti perché fa gol di testa, non lo so, chi possiamo cambiare ruolo anche,
0: Basta, cioè
2: Lucumi perché è cattivo.
0: Cambiaso, anche Cambiaso c'è, ad esempio, come perché è nel reparto dei difensori, anche lui, però al momento non c'è, quindi insomma rientrerà tra un po'. L'altra mia alternativa era lui, un po' più semplificata, però anzi, perché prima l'ho detto, no? Che comunque ieri non ci sono stati bollettini medici disperati e già questo era stato un successo, io l'ho visto come qualcosa di positivo, però hanno. Un po' e beh, voi no? Cioè, ogni giorno ne abbiamo detta una da una settimana, da 10 giorni a questa parte. Però la conferma che per Sassuolo è difficilissimo che McKennie, Sarri, Cambiaso, soprattutto recuperi, no? L'hanno un po' detta tutti. È più facile che Cambiaso, no, anzi, scusami, che McKennie e Sara recuperino per l'Europa League. Cambiaso addirittura me l'hanno tutti portato a dopo la sosta. Quindi bene, ma non benissimo.
2: Secondo me è più indietro McKennie. Il
0: Pensa un
2: più
0: po'.
2: indietro McKennie. Più indietro
0: Ecco.
2: McKennie. Comunque ieri non ha le scarpe da calcio, quindi ieri nel video, no, dove fa salutare tutti è in palestra con le scarpe da ginnastica, quindi da questo punto di vista secondo me è più indietro. Andrea, hai scritto Gatti, ma perché Gatti?
0: Dovete scrivere perché.
2: Perché così Gatti a caso me lo scrivi, senza una logica, anche se onestamente io non vedo Gatti a centrocampo perché non ha quella tecnica, però dimmi perché, perché? Voglio sapere il perché, voglio
0: Non vuol
2: sapere.
0: dire Gatti perché fa gol. Cioè, Gatti non puoi solo dire perché fa gol. Sì, ho capito, ma poi però ci può stare in una zona del campo non propriamente. Soltanto di contenimento, cioè dove devi costruire bene anche qualcosa, anche
2: Per me no,
0: se
2: per me no. Cioè, per me
0: appunto.
2: più a quel punto lo metto punta. Cioè, come lo metto punta?
0: Sì, ma lo
2: Per
0: metto
2: me
0: gli ultimi
2: lo
0: 10 minuti per se sono
2: metto. No, ma
0: disperato.
2: Ma lì ce l'abbiamo, quindi no, io infatti non ho citato Gatti perché se devo mettere lo metto punta, ma lì due li abbiamo almeno lì. Cioè, tra l'altro potrebbero giocare tutte e due insieme, tra l'altro, potrebbero
1: We
2: giocare
1: want
2: tutte e
1: to
2: due insieme.
1: win games il più possibile.
2: Ecco, ecco, mister, è andata alla grande, mister, alla
0: We want
2: grande.
0: to win games il più possibile, è stupendo, è qualcosa veramente di meraviglioso.
1: Iniziate a
0: Allora,
1: chiamarmi mago.
2: beh, questo è
0: speriamo,
2: bellissimo.
0: speriamo,
2: Questo è abbiamo bisogno.
0: speriamo.
2: Allora, Barba Gialla, tra l'altro, nome bellissimo, il nostro amico su Twitch, con Mainers, è un ottimo difensore centrale. Io lo sposterei 5 metri più avanti e Gatti lo metterei punta. Ma scusa, Barba Gialla, ma con Mainers gioca sempre a centrocampo. Ogni tanto fa il difensore.
0: Beh,
2: No,
0: l'ha
2: Barba Gialla è un
0: fatto
2: po' confuso.
0: all'occorrenza. Barbagialla è un po'
2: Sì.
0: confuso, ma ha
2: Ha
0: fatto
2: fatto
0: il difensore
2: all'occorrenza
0: con Mainers.
2: difensore centrale,
0: Anzi,
2: ma perché
0: ci siamo
2: spostarlo
0: anche
2: 5 metri più avanti?
0: ricreduti. Ci siamo anche
2: No, esatto.
0: ricreduti del suo meraviglioso essere difensore rispetto all'essere centrocampista l'anno scorso, no? Abbiamo anche detto: wow, ragazzi, finalmente abbiamo trovato un posto dove inserire con Mainers senza che faccia troppi danni. Già fatto.
2: Vediamo, vediamo. Allora, ci
0: No,
2: sono un po' di nomi.
0: fermati,
2: Dopo li
0: Camillo.
1: Prima
0: Dopo
1: faccio
0: li
1: due.
2: commentiamo.
0: Tu
2: Sì, no,
0: non lo guardi
2: sono
0: mai
2: lì. No,
0: l'ora? Non la guardi
2: no, ho
0: mai
2: detto che
0: l'ora?
2: dopo lo commentiamo.
0: No,
2: Dopo,
0: no, stavi già
2: dopo.
0: per partire. Se non ti fermassi, tu andresti avanti.
4: Oh, andiamo a pubblicità perché
2: Sì. No,
4: qui, sennò.
2: noi possiamo fare 2 ore senza pausa. 2 ore senza pausa.
0: No, no,
2: Noi possiamo fare due
0: devo
2: ore senza
0: soffiarmi il
2: pausa.
0: naso. Devo soffiarmi il naso, non se può, non se può. Non se
2: Sei
0: può.
2: un disastro.
0: L'ha detto anche
2: Sei un
0: Zuperetta.
2: disastro.
0: Cos'è che ha detto il
2: Sei un
0: Zuperetta?
2: disastro.
4: Oh,
2: Che ha
4: andiamo a
2: detto
4: pubblicità
2: l'altro?
4: perché qui, sennò.
0: Eccola, andiamo, andiamo, andiamo.
5: Il club degli inviati. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ma nonostante la sconfitta, Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
7: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati, andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche in questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
6: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
11: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, fantastica, la luce dei miei occhi nonostante il raffreddore.
0: Non ho raffreddore, sì, ho raffreddore. Giulia Borletto qui con voi per dirvi che sono le 11.39 e la domanda che vi abbiamo fatto sta prendendo piede, però e soprattutto mi piace che abbiate capito di doverci dare anche spiegare una sorta di spiegazione, quindi questo è... bravi, l'avete capito.
11: Ti dirò anche un'altra cosa, a mezzogiorno faccio polemica, eh? A mezzogiorno faccio polemica con tutti, eh? Con tutti. Tutti, perché ieri ho visto Bordo Cam e avevo ragione io. Però lo faccio a mezzogiorno, cara Giulia. Faccio un po' di polemica, ma sempre col sorriso sulle labbra.
0: Bravo, perché allora... a me non piace per niente, lo sai. Quindi mi raccomando,
12: ci si becca una pagaiata.
0: Ecco,
11: leggiamo qualcosina.
0: Vai,
11: leggiamo
0: allora
11: qualcosina.
0: Allora, Maurizio da Messina ci dice che siamo due persone meravigliose e mi piace già soltanto così il messaggio. Pietro ci dice che noi un centrocampista ce l'abbiamo e uso, quindi perché dobbiamo pensare di inventarci cose strane. Gatti centravanti, boa che riceve, mantiene la palla, la smista a 5 metri, in questo modo non si scoprono i suoi limiti tecnici. Non l'ho capita la frase, il pezzo finale, però boh, vabbè, Mario.
11: No, ma io un po' l'ho a pallone giocato, spalle alla porta che si scoprono i limiti tecnici, perché un conto è marcare con la forza, no,
2: di andare in avanti, è un conto e tenere l'avversario, stoppare, giocare coi tempi giusti, corte, perciò è per quello che ci sono i difensori e gli attaccanti, Giulia, se no basterebbe giocare solo da fermo, coi cross, che allora, poi lui abbia un modo di attaccare la porta sui piazzati di altissimo livello, questo è innegabile, ma fare la punta non è semplicissimo, eh. Poi voglio vedere quando lanciamo in profondità Gatti.
0: Aiuto. Diversi userebbero Cambiaso perché l'ha già fatto. Poi Marco da Crema la pensa come me, utilizzerebbe Kalulu, ma sinceramente non possiamo portare avanti tanti giovani dell'Under 23 in Europa League, è una questione di liste. Tanto basta arrivare 24 per andare avanti.
2: No, ma io credo che comunque ci sono c'è la lista B che è stata in questo momento consegnata e quindi comunque ne puoi portare un tot e porteranno quelli e quindi credo che poi ce ne saranno, ci sarà il numero giusto di ragazzi, io credo, Giulia, guarda, visto che stiamo parlando di questo e poi leggiamo anche qualcosina legato sempre al nostro sondaggio, secondo me alla fine paradossalmente per noi sarà più semplice far esordire tipo Baudo piuttosto che Owusu. Perché Owusu poi lo farà in questo periodo, però Obaudo gioca in una zona di campo più semplice, molto più semplice. Cioè, giocare sulla corsia laterale ti può aiutare, no?
0: Diciamo che vai avanti e indietro, mal che vada, no? Se proprio non...
2: Esatto, magari sei fuori dalla partita... Sei fuori dalla partita, magari sei un po' timidino, però sei in una zona di campo meno pericolosa. In mezzo passa tutto. Quindi l'allenatore, se ti dà la maglia titolare per giocare a centrocampo nella Juventus, vuol dire che tu in allenamento stai facendo molto bene. Molto bene, eh? Non abbastanza. Bene. Molto bene. Tra l'altro ieri... si è allenato con la prima squadra Makiobo, centrocampista centrale Under 20, quindi un altro.
0: Diciamo che un po' li sta provando tutti, secondo me. Sì. Pian piano in questo periodo proverà davvero ad aggregare un po' tutti, proprio perché c'è bisogno di trovare magari l'ispirazione, o anzi avere ispirazione guardando qualcuno e magari buttarlo dentro così. Credo che sia abbastanza facile che questo pensiero arrivi. Pier Kalulu, centrocampista, potrebbe essere adattato in una posizione più centrale difensiva, soprattutto se Spalletti decidesse di proteggere il centrocampo con una linea a tre.
2: Bisogna capire, ecco, la linea a tre potrei capirla proprio con un jolly del genere. Tu puoi schi un jolly di Almazzo, quindi dici sostanzialmente metto Cambiaso, Kalulu, e allora dici ok, va benissimo, mettiamo un giocatore in più, cambio ruolo perché metto un jolly. Io credo che alla fine, Giulia, proprio andando sul pratico, noi giocheremo sempre col 4-2-3-1 e giocheremo con Voltemade. Con Voltemade trequartista e Nico Gonzalez a sinistra, con Seisao a destra, e questa sarà la formazione della Juve. Là davanti. Douglas Luiz con Mainers. Poi bisognerà capire se la Juventus avrà i cambi a disposizione, quindi la vera domanda è ci sarà un Sar come prima opzione o eventualmente sarà Owusu la prima opzione? Questa è la cosa. Io credo che poi la formazione non sarà molto rivoluzionata da queste assenze. Il problema starà nei cambi, perché poi, Giulia, alla fine i cambi quelli sono pochi. Quelli sono pochi.
13: Sai come si fa l'allenatore?
0: Guarda, no, assolutamente ci proviamo, no. Ma sa come aiutarci anche Ninori, secondo me, vero?
14: Buongiorno, ciao Giulia. Buongiorno.
0: Ciao Nino.
14: Ciao naturalmente a tutti gli amici. Tutti gli amici che ci ascoltano.
0: Quante domande che ci stiamo
14: bisognerebbe
0: ponendo.
14: Trovare qualcuno che qualcuno che abbia delle risposte, no? Tipo, come si fa? Come si fa con 28 giocatori ad averne 19 di quei 28 a disposizione e costruire formazioni credibili? Perché poi alla fine la domanda è questa, eh? Cioè, gira e rigira, non lo so, ci aspettavamo che McKenny tornasse subito, ci aspettavamo che Cambiaso fosse disponibile subito, ci aspettavamo che Sarr fosse disponibile subito, non ci aspettavamo di sicuro che Locatelli si unisse al gruppo di Diz e Cazzorre,
0: dei lungodegenti, più che altro
14: dei lungodegenti, esatto. Anch'io credo, come diceva Camillo un attimo fa, che non stravolgeremo la formazione, perché fondamentalmente due titolari comunque sia per le prossime partite ce li abbiamo, Douglas Luiz e con Miners in mezzo, intendo. Owusu probabilmente sarà l'alternativa in attesa che sia disponibile Sarr, ma questo è più un mio auspicio. Mi auguro che Voltmade finisca per giocare trequartista dietro a Colo o viceversa, non importa, perché poi Colo Muani è uno che se la cava molto bene in spazi aperti, no? E quindi se c'è qualcuno di fianco a lui o dietro di lui o davanti a lui che non solo tiene palla ma tiene impegnati un paio di difensori avversari, sicuramente può fare meglio di quanto non abbia fatto finora, insomma. Poi le suggestioni francamente mi fanno sorridere, no? Cioè, facciamo giocare Gatti attaccante, sì, per 5 minuti se c'è da tirare due corner, ma non è il suo ruolo. Io preferisco che i giocatori giochino nel loro ruolo, sinceramente, e quindi
2: Nino,
14: anche l'idea nel... Sì.
2: Io ho un brutto vizio di essere molto sincero, no? E quindi questo poi viene usato contro di me, ma non trovi che utilizzare e dire usiamo Gatti come centravanti sia alla fine poi una cosa negativa nei confronti di Gatti, perché Gatti ha un ruolo, un difensore centrale, ma non
14: sì,
2: a te,
14: sì.
2: Non lo dico a te, lo dico a tutti,
0: cioè,
2: quelli ma usiamo Gatti,
0: è come sminuirlo un po',
2: sì Gatti alla Juve per fare difensore centrale, poi che abbia questa qualità,
14: certo,
2: di attaccare la porta è innegabile, siamo contentissimi tutti, però noi dobbiamo utilizzare Gatti nel suo prime, ed è arrivato alla Juve a fare difensore centrale, non per fare la finta boa.
14: Sono assolutamente d'accordo, anche perché da davanti, negli ultimi minuti, lui può fare fondamentalmente quello che può fare al limite anche Bremer, nel senso che anche Bremer è molto bravo di testa, soprattutto sui piazzati, eccetera, no? A raccogliere i cross che arrivano dall'esterno. Per cui, secondo me, è offensivo nei confronti di Gatti, ma è offensivo anche nei confronti degli altri, nei confronti degli attaccanti, perché comunque sia, non siamo più in una condizione nella quale gli attaccanti non ce li abbiamo. Ce li abbiamo, magari segnano poco, questo è un altro discorso, ma gli attaccanti ci sono. Ognuno, ripeto, è bene che faccia il suo ruolo, se non vogliamo, come dire, che si deprezzino i giocatori buoni che abbiamo, perché poi alla fine il nostro problema è che nel tempo non abbiamo mai, soprattutto negli ultimi anni, fatto crescere di valore i giocatori che avevamo in casa, e siamo andati a comprarne fuori, e spesso questi che abbiamo preso fuori non si sono dimostrati all'altezza della situazione, o comunque non si sono ancora dimostrati all'altezza della situazione, perché se con Miners continua con mezz'ora giocata in due partite a fare un gol e un assist in quella mezz'ora, per me va benissimo, no? Quel che intendo dire è che le cose possono cambiare anche domattina, insomma, si fa in fretta. Quello che però non cambia sono le caratteristiche dei giocatori. Gatti, hai ragione, è un difensore e come tale va impiegato. Poi ci sta che gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 10 minuti nel momento di difficoltà,
0: così, certo.
14: Esatto, nel momento di difficoltà vada davanti e ci provi, anche perché comunque è bravo a fare quel tipo di lavoro lì.
0: Sì, ma poi
14: non è il suo lavoro.
0: Difesa. Infatti, in difesa è semplicemente sale, come capita sempre quando ci sono calci piazzati o calci d'angolo, che i difensori salgono appunto nell'area avversaria. Tu, Nino,
14: cioè,
0: Sergio
14: Ramos,
0: sì,
14: giusto per citarne uno, no? Giusto per citare una specie di dio della difesa, no? Sergio Ramos ha segnato un numero impressionante di reti, ma nessuno è mai venuto in mente di dire che dovesse andare a fare centravanti, insomma. Cioè,
2: esatto. perché era anche un grande difensore, perché era anche un grande difensore. Cioè,
0: ma qua però lo trattiamo, viene, no, forse come perché fosse... non è neanche un grande difensore. Qua adesso il dubbio viene forse per quello, perché non lo valuti un grande difensore.
2: No, ma perché sempre lo trattiamo come se fosse un jolly. No, è un difensore con una dote.
14: Tra parentesi, io non so chi se ne intende di calcio possa definire Gatti qualitativamente inferiore a Kelly, per esempio, ma anche allo stesso Lucumi, è vero che fa un lavoro diverso, eccetera. Quel che intendo dire è che comunque sia, secondo me Gatti è sempre stato molto sottovalutato, a volte anche per colpa di qualche suo atteggiamento un po' eccessivo, roba del genere. Però non mi sembra uno che abbia così tanto da invidiare ad altri celebrati difensori che ci sono in circolazione. Non parlo solo dei nostri, evidentemente, no? Ma parlo anche di fenomeni di altre squadre che magari fanno pure... Vabbè, magari giocano pure in nazionale. Cioè, lasciamo stare, andiamo a noi.
2: Abbiamo colto. Fa anche specialità dai trampolino, dai 5-10 e magari anche qualcosa in più. Ma questa è un'altra storia. Lascio la domanda a Giulia.
0: Sì. No, Nino, ti volevo portare su un giocatore che invece tu hai prima nominato, anche perché appunto hai detto giustamente, si è inserito nella lunga lista dei lungodegenti, purtroppo. Però il dibattito attorno a Locatelli ieri è stato molto acceso. C'era da una parte ovviamente chi dice ne sentiremo la mancanza, dall'altra c'era chi diceva invece ma secondo me alla Juve farà bene non avere Locatelli in campo, ovviamente tutti legati dal discorso di in bocca al lupo enorme per quanto riguarda il suo rientro. Ecco, tu dove ti piazzi?
14: Mi piazzo fra coloro per i quali Locatelli è necessario. È necessario, attenzione, come mediano, soprattutto in interdizione. Non gli chiederei di fare il regista perché probabilmente è un po' lento per fare il regista, ma non lo chiederei neanche a Douglas Luiz per lo stesso motivo, per la verità. Quindi alla fine la risposta è che noi il regista non ce l'abbiamo. Ma quell'altra storia. Quel che voglio dire è che Locatelli, per equilibrare il centrocampo, è un giocatore che è fondamentale all'interno della Juventus. Poi sicuramente non ruba l'occhio, cioè non è il giocatore che ti lascia la sensazione di ah che bella giocata, anche se di belle giocate ne ha fatte parecchie e continuerà a farne parecchie. Io spero che duri il meno possibile la sua assenza, perché comunque Locatelli ci serve. Poi attenzione, io mi auguro che Sar, che però non è un Locatelli, cioè non è quel tipo di giocatore, mi auguro che possa farci sentire il meno possibile la mancanza di Thuram e di Locatelli. Però mi auguro che di sicuro io Locatelli lo vorrei in campo comunque, ecco.
2: Sì, tra l'altro dico ai nostri ascoltatori che la convocazione di ieri di Douglas Luiz ci mette nelle grane perché farà 22 ore di viaggio ad andare e 22 ore di viaggio a tornare, quindi questa cosa qua, per quanto sia molto positiva per lui, però insomma già non siamo tanti, se poi uno gira mezzo mondo in aereo nella sosta non è benissimo. Nino, ti chiedo invece su un parere su Voltemade, perché insomma ha portato tanto hype, no? Tanto entusiasmo, sì. Ha queste caratteristiche particolari, io l'ho definito, no? Un gigante coi piedi da ballerina, comunque ha preso dei falli importanti in quei minuti lì, ha dato la sensazione di essere tranquillo, di saper giocare a pallone, e sì. Che impressione ti ha fatto, ecco, sostanzialmente?
14: Intanto l'impressione fondamentale è che con Voltemade in campo Colo Muani possa trovare la strada un pochino più spianata verso la porta avversaria, e quindi è un giocatore che secondo me sarà importantissimo per noi, sarà importantissimo perché ha le caratteristiche non dell'uomo d'area che fa i gol, non del bomber, no? Sono caratteristiche forse più simili dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del come porta la palla, eccetera, o del come la difende, forse sono caratteristiche un po' più simili a quelle di Mandzukic, del Mandzukic dell'ultimo periodo, no? Quindi è uno che non ha problemi a farsi un mazzo così per il resto della squadra, eccetera. a me è piaciuto molto al suo ingresso in campo. Gli ho visto difendere palla nel modo in cui una punta vera sa difendere palla. E poi ripeto, lui non è Colomani. Colomani è, lo ripeto, un giocatore che ha bisogno di spazi, ha bisogno di essere lasciato libero, non è il giocatore che deve andare a difendere palla o a far salire la squadra, non è il suo lavoro. Il suo lavoro è prendere la squadra in contropiede. I gol che ha fatto Colomani con noi più o meno sono quasi sempre stati fatti così, no? Cioè prendendo la squadra avversaria di infilata in campo aperto, eccetera. Voltemade può essere utilissimo per aprirgli il campo, a patto che naturalmente con Seisao da una parte e Alej Begovic, Nico Gonzalez, Bogà quando ci sarà, non lo so chi sulla sinistra, facciano la stessa cosa, no? Cioè continuano a fare i cross nel modo giusto, insomma. Già sarebbe utile che uno per andare fino in fondo e poi crossare non dovesse cambiare piede. Io ho la storia dei difensori o terzini a piede invertito o ali a piede invertito, ammetto di non averla mai sopportata, perché comunque uno deve fare quello che sa fare, non quello che l'allenatore vorrebbe che facesse. Poi
2: questa, sono scuole di pensiero diverse, molto delicato.
0: Non so se l'avete notato, ma vi ho lasciato parlare in maniera... Vi ho lasciato parlare da soli, perché sono andata in apnea. No, ho avuto un momento, Nino, avrò starnutito 25 volte. No, in chiusura però io volevo, visto che Camillo non lo sa, io volevo che tu lanciassi il tuo personale in bocca al lupo al Como per questa serata di Champions.
2: C'è una rivalità, c'è una rivalità.
0: C'è un piccolo astio nei confronti del Como.
14: Allora, intanto vabbè, partiamo dal presupposto che questi sono lì perché hanno come proprietario uno degli uomini più ricchi del mondo, e va bene così, anzi prima erano due fra gli uomini più ricchi del mondo, adesso è uno solo perché uno poveraccio se n'è andato. Giocano in uno stadio che forse sarebbe omologabile per la Serie B, ho dei dubbi anche sulla Serie A, quindi figuriamoci la Champions League. Però i soldi possono tutto e quindi lo stadio di Como diventa uno stadio meraviglioso nel quale si può giocare la Champions, e va bene. L'anno scorso avevano un giocatore cresciuto in Italia, uno, che ha giocato credo una partita e mezza, una roba di questo genere. Quest'anno ne hanno presi alcuni per riuscire a mettere insieme una lista sicuramente credibile, perché il Como è una squadra credibile con un allenatore credibile. Poi, per carità, l'importante è che non me la menino con il gioco che Fabregas fa fare al Como. Il gioco che Fabregas fa fare al Como lo facevano gli allenatori italiani catenacciari 40 anni fa, insomma, niente di particolare. Questi entrano in campo, menano come dei fabbri, nel momento in cui passano in vantaggio incominciano a perdere tempo in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi sì, il Como è una squadra che non mi sta simpatica assolutamente. Non la guarderò, così come non ho guardato l'Inter e così come non guarderò la Roma. Non guardo neanche il Napoli, per la verità. Cioè, non ho proprio guardato.
0: Però ti fa paura?
2: Quella hai fatto benino perché era da Pisolino.
0: Ecco, ti fa un po' più paura rispetto all'anno scorso il Como, visto che le grandi avversarie dell'Inter di quest'anno, a detta di tutti, sono Roma e Como.
14: Roma e Como, certo. Allora, il Como, tra virgolette, mi può anche far paura fino a quando il proprietario non si stanca del giocattolo, quindi quando il giocattolo comincia a diventare costoso, no? Che gli tocca magari di fare uno stadio nuovo, perché qualcuno prima o poi li applicherà i regolamenti, no? Cioè ci sono dei regolamenti che valgono per tutti, devono valere anche per gli uomini più ricchi del mondo, secondo me. Però vabbè, dicevo, mi può fare paura da questo punto di vista, soprattutto in Italia, non credo che all'estero possa fare chissà quali cose. È sicuramente, lo ripeto, una squadra credibile con un allenatore credibile, che fra parentesi ha anche il mondo mediatico abbastanza
0: a favore,
14: dalla sua parte,
0: è vero,
14: insomma,
0: è vero.
14: Così come per Gasperini da sempre, quando allenava l'Atalanta, così come ora che allena la Roma, eccetera, eccetera. L'unico modo Gasperini per inimicarsi i media lo avrebbe trovato nel momento in cui fosse tornato alla Juventus, a quel punto lì. Sarebbe diventato
2: ma io ci ho pensato come lì Ma lì ci ha pensato come lì a farla arrabbiare. Ci ha pensato come lì a farla arrabbiare.
0: Ma l'ha fatto apposta, l'ha fatto apposta. Ha detto, ma perché dovergli rovinare così questo momento di gloria? Lasciamolo, non facciamolo venire
2: esatto,
0: a Torino.
2: Esatto, pensa agli avvocati che avevano fatto i contratti. Pensa agli avvocati che avevano fatto i contratti, come erano felici. Ma ti do una bella notizia, Nino. Da quest'anno però il Como potrà avere molte limitazioni, perché lo stadietto da 10.000 certo. persone... E tutto quello non porterà a fare un mercato come hanno fatto in questo momento qua, ecco, con gli introiti attuali del Como.
14: Beh, attenzione,
2: Nico Pazzi,
14: comunque,
2: non lo prendi mai.
14: No, ma attenzione.

0: Tremente punite, mamma mia. Cioè,
1: Ah.
0: la verità è che se tu hai dalla tua il fatto che tu comunque metti del denaro nel sistema, il sistema ogni tanto
1: Chiude un
0: decide
1: occhio, chiude un
0: di socchiudere
1: occhietto.
0: gli occhi. Sì. Quindi poi per carità, io mi auguro che le regole vengano fatte rispettare, che le regole vengano fatte rispettare da tutti. Attenzione, anche in Italia, cioè io mi aspetto, non che torni la questione VAR, perché per carità sono contento che non ci sia più il VAR fra le scatole, anche se nominalmente c'è ancora, ma un gol come quello del Milan segnato domenica contro di noi non può essere convalidato, eh? Non può essere convalidato. Poi mi sta bene tutto, la prossima volta, quando succederà qualcosa del genere, magari a parti invertite,
1: Vediamo.
0: vedremo se anche lì chiuderanno un occhio, non lo so, insomma. Ho dei dubbi da questo punto di vista.
1: Vedremo. Vedremo, vedremo. Grazie,
0: Adesso
1: Nino.
0: abbiamo da sbrogliare la matassa a Sassuolo, dai.
1: Dai, vediamo, vediamo cosa diremo la prossima settimana. Anzi, prossima settimana saremo tra l'altro in clima partita, in clima Europa League. Quindi, guarda, un sacco di
0: Europa
1: robe da dire
0: League,
1: che
0: ah
1: friggono.
0: sì, ne ho sentito parlare, Europa League, sì.
1: Dai, dai, dai, dai.
2: Ciao Nino,
0: Ciao
2: grazie.
0: amici,
2: Nino, buona
0: buona giornata a
1: giornata.
0: voi e a tutti gli amici in ascolto, alla prossima.
1: Io sono risorta nel frattempo, però cosa vuoi fare? Vuoi dare la stoccata adesso prima di che, anche se siamo ovviamente in ritardo, o diciamo aspettate per ascoltare Camillo? Li lasciamo
2: Aspettate,
1: così?
2: aspettate, aspettate, aspettate.
1: Devi
2: Anche perché me
1: limarti
2: l'ero
1: le unghie ancora
2: dimenticata.
1: un po'?
2: No,
1: Ma non
2: perché mi ero
1: è vero.
2: dimenticato la polemica. A tra poco.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mokhtar sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
4: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici. E la politica di Biden.
5: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne, imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria. Scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
4: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
5: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena, se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
4: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale.

0: degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in Vital Race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
1: Ed è tutto, a più tardi!
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Micheli.
8: Vogliamo
7: se con me
8: la
7: c'è...
8: polemica, vogliamo la polemica.
7: Ah, okay.
8: Vogliamo la
7: con
8: polemica.
7: Polemica, Giulia.
8: Vogliamo la polemica. Vogliamo la
7: allora...
8: polemica.
7: Sono pro...
9: Attento
7: sono pro...
9: alle Idi
7: sono...
9: di marzo.
7: No. Questa è nuova, questa è nuova, questa è nuova. La polemica. Allora, Giulia, io credo che DAZN con Bernardi, Davide,
8: mi metto comoda.
7: Fa una trasmissione bellissima.
10: DAZN!
7: Bellissima.
8: DAZN.
7: Con
10: DAZN!
7: Vai
8: calmo.
7: La capacità, no, di raccontare la partita, sto parlando ovviamente di bordo cam. La partita nei dettagli, utilizzano benissimo proprio la possibilità di stare vicino alla panchina della Juventus, le loro immagini in esclusiva, il racconto è anche secondo me fatto di dettagli molto carini, molto particolari, interessanti, e ci sono tante cose, no, divertenti, ovvero, no, Voltemade che è entrato con la mossa di King Kong Chiellini, no? Quindi che si è battuto il petto, che non l'avevo notata, no? Dallo stadio e questa roba. La cosa che voglio dirvi, la mia polemica è legata a questo, perché sì, lunedì ti ricordi tutti a dire, vedi, ti attacchi a queste cavolate, perché dire, ah, non abbiamo vinto perché non abbiamo portato la palla a centrocampo, è una stupidaggine, tutti a dire questa roba qua, e io avevo detto, non solo Gatti, sia chiaro, tutti, e ce n'è stato solo uno a dire, ragazzi, andiamo, era con Seisao,
9: non dalla Dispoli.
7: Esatto, tutti a dire, ma ti attacchi al nulla, figurati, con quella roba lì. Intanto, Mister Spalletti, che è l'allenatore di quella squadra, quindi non Camillo De Michelis, Mister Spalletti, cosa ha fatto a un certo punto, cara Giulia, e l'ho visto ieri, ha detto, svegliatevi, andiamo al metacampo, andiamo a vincere sta partita, ha detto Spalletti, quindi non l'ho detto io. Perché invece siamo stati lì 8 ore a esultare, a fare, a brigare, quando potevamo andare a portare la palla. E quello è il dettaglio. E se lo dice Camillo De Michelis è una cavolata ed è giusto così. Ma se lo dice, l'allenatore...
8: Ragazzi. Credo che sia stato oggetto di dialogo tra l'allenatore e il gruppo, questo che tu adesso hai appena ricordato, anche se ormai sono passati 4 giorni, non ha più quell'importanza, però di base, l'ho detto anche lunedì, l'avevo detto proprio, credo che abbia da parlare un po' col gruppo per responsabilizzarlo anche da questo punto di vista, Spalletti, dopo questa... questo episodio che, ripeto, assolutamente tutto molto naturale, però è il classico discorso che facevamo, no? Quando, mi ricordo, la partita con l'Inter, quella che era finita 4-4, no? Quella del pareggio pazzesco, quella partita assurda, eccetera, eccetera, dove c'era da una parte il tifo juventino che esultava e così lodava i propri giocatori perché erano riusciti a fare, gli interisti invece che dicevano, caspita, abbiamo pareggiato, è una partita persa. Bisogna tornare ad avere questa idea che il pareggio, anche se agguantato in questo caso all'ultimo, comunque non deve bastare. E credo che sia...
11: dovrebbe vederlo.
8: Credo che sia qualcosa su cui lavorare, però un attimino, e mi auguro che dopo questa cosa che tu hai notato magari ci si renda un attimino più conto che quello che è successo non deve più riaccadere.
7: Tra l'altro, Giulia, la differenza è 24 ore prima Hermoso fa il gol della domenica.
8: Sì,
7: il gol della domenica, perché la chiappa da dietro, non pensa un secondo ai cavoli suoi. Via, va subito. Hermoso aveva sbagliato nell'occasione del gol dell'Atalanta, quindi poteva anche, non so, tirarsi via un po' di polemica, un po' di roba. Però solo Gatti, sia chiaro, non sto parlando solo di Gatti, perché Gatti può stare anche lì da solo, ma se Gatti è lì solo e tutti gli altri sono a centrocampo,
8: ti posizionano già, perdi meno input, tempo, certo.
7: Danno un input a Gatti di tornare indietro. Quindi è un discorso di squadra, non di singolo, sia chiaro, di squadra. Noi ci siamo persi in un bicchiere d'acqua, poi probabilmente non sarebbe cambiato nulla. Però, ripeto, questa cosa qua viene da Spalletti, non viene da Camillo De Michelis, perché Camillo De Michelis può essere anche un
12: fanatico. Io ho già detto che a lui
7: non
12: gli sto simpatico, e anche oggi l'ha fatto vedere.
7: No, mister,
8: a noi sta simpatico. Non siamo partiti nel migliore dei modi. Ammetto che non siamo partiti nel migliore dei modi, perché io la frase "se arriva Spalletti mi licenzio" me la ricordo.
11: Ma stai buono, te.
8: Però
7: l'avevi detta.
8: Certo, l'avevo detta, ma perché non amavo Spalletti per un pregresso, l'avevo già raccontato un po' tantissimi anni fa, di una risposta che non mi era piaciuta, che mi aveva dato durante una conferenza stampa, quindi da lì per me basta così. Mi sono ricreduta perché l'ho valutato non più soltanto umanamente, ma anche come allenatore, quindi...
11: Io sono uno che voglio bene a tutto.
7: Le si vuole bene,
8: mister.
7: Ormai l'ho anche iniziato a capire nelle conferenze stampa. Anche
8: perché
7: se ti
8: traduci, fai da traduttore?
7: Ti devo dire che l'ultima non mi è piaciuta. L'ultima non mi è piaciuta perché questo fatto un po' di piangere sul mercato
8: Basta.
7: non sono così. Cioè, con tutto il bene, con tutto il bene, ti ha fatto 9 acquisti. Cioè, nella situazione in cui eravamo, non hai venduto nessuno, sei arrivato sesto.
8: Non ho ricordi però di una sua frase negativa, no, ricordamela, non mi viene in mente
7: No,
8: adesso che, cioè,
7: lui ha aperto la
8: dov'è la
7: conferenza
8: polemica?
7: stampa. Lui ha aperto la conferenza stampa dicendo: Amorim si è fatto fare una squadra forte. È
8: Ah,
7: riuscito a
8: ok, lei,
7: farsi fare
8: oh,
7: una squadra forte.
8: ok.
7: Quella roba lì,
8: Frecciata, frecciata.
7: io quella roba lì non l'ho amata. Cioè, nel senso, continuava a dire: avremmo voluto fare cose. Sì, ok, però siamo anche arrivati sesti, e nell'arrivare sesti c'è una minima responsabilità, secondo me, rispetto a
8: Anche
7: tante
8: sua,
7: altre,
8: certo.
7: però c'è anche sua, perché non eravamo sicuramente una squadra fortissima, sia
8: Ma
7: chiaro, però
8: neanche da
7: per
8: sesto
7: battere
8: posto, su, su.
7: Verona e Fiorentina ce l'avevamo la squadra, ce
8: Caspita,
7: l'avevamo
8: e
7: proprio.
8: per battere anche il Como ce l'avevamo, mi viene da dire. Mi dispiace, visto che prima parlavamo di Como con Nino Gennaro da Padova, dice a Como la proprietà sta comprando tutto il Lungolago per fare lo stadio, risponde un altro ascoltatore, intanto il Como con lo stadietto ci ha preso a pallonate in faccia un anno fa, è
7: Sì,
8: vero, assolutamente
7: però
8: sì.
7: ecco, il nostro ascoltatore non è un nostro grande fan, lui non è un nostro grande fan, ma io ho detto stadietto in questo caso, ma non vuol dire niente. Cioè, lo stadietto non è che gioca bene il Como, io non sono d'accordo con l'analisi di Nino in questo caso. Per me gioca bene, per me ha una mentalità, per me ha una struttura, ha una
8: Ha un
7: costruzione, su
8: buon
7: quello non c'è niente.
8: allenatore, soprattutto.
7: Non c'è
8: È un grande
7: niente, però con lo
8: allenatore.
7: stadietto, ragazzi, con lo stadietto non ti paghi pazzo. Non ti paghi pazzo, cioè adesso che arriva poi il controllo, 60 milioni di euro li devi tirare fuori dal tuo fatturato, e lo stadietto da 10.000 persone, perché stasera sono 10.000, in campionato sono 13.000 perché hanno strutture di ferro, le strutture di ferro in Europa non le puoi
8: Non puoi
7: utilizzare,
8: usarle, sì.
7: quindi in questo caso qua sono 10.000, e con 10.000 persone non fai un max incasso, e se non fai un max incasso non guadagni, e se non guadagni poi alla fine il mercato lo devi fare secondo delle regole. Poi abbiamo visto che la Roma se ne è completamente fregata di queste regole, se ne è proprio
8: Beh,
7: altamente
8: spero
7: fregata
8: che
7: di
8: va
7: queste
8: bene, hai
7: regole.
8: ragione, ma io mi auguro che qualcuno venga a dire qualcosa prima o poi. Mi auguro, visto che la legge è uguale per tutti, dicono.
7: Quindi in questo caso capiremo a dicembre, il 31 dicembre, probabilmente, o forse qualche giorno prima, comunque in
10: Fai un
7: quella
10: buon
7: settimana lì.
10: Natale,
7: Esatto, capiremo se la Roma avrà fatto molto bene fregandosene altamente delle regole, o se invece ne pagherà le conseguenze. Questa
10: a
7: è
10: mio da
7: la
10: Mendega.
7: situazione.
8: A te non frega
7: Quindi
8: niente.
7: che poi le conseguenze sono tutte esclusivamente sull'Europa, che sia chiaro, non ci saranno conseguenze in Italia. In
8: In
7: Italia
8: Italia. No, non ha famosa esclusione o declassamento, cos'è? No, non legate a punti di sutura vari. Sai che ho rivisto una puntata di Grey's Anatomy adesso,
7: sì.
8: ieri sera, così. Sì, l'ultima
7: Che
8: stagione. Proviamo a vedere
7: stagione? Ah
8: com'è.
7: no, no,
8: L'ultima,
7: io
8: l'ultima,
7: sono.
8: l'ultima.
7: No, io sono fermo. Sono fermo a una. A quando è successa una cosa, mi sono fermato.
8: Quando è morto
7: Mi sono fermato.
8: Derek?
7: Eh sì, lì mi sono fermato.
8: Vediamo, 13ª stagione, siamo a 19. Sei un po' indietro,
7: Infatti,
8: eh.
7: sì,
10: No,
7: no,
10: no,
7: ci ho
10: adesso
7: provato ad
10: siamo
7: andare un po'
10: grandi.
7: avanti, però mi sono stufato.
8: No, ragazzi,
7: Cioè,
8: la
7: li ho
8: morte di
7: persi
8: Derek
7: tutti.
8: Shepherd, ragazzi, è stata qualcosa di, boh,
7: No, li ho persi tutti,
8: insulso.
7: basta.
8: Ma
7: No, li ho
8: vabbè,
7: persi
8: basta.
7: tutti, basta, basta, basta, basta.
8: No, no.
7: Leggiamo qualcosina, Giulia, che sennò ci bacchettano,
8: Ma...
7: sennò ci
8: No,
7: bacchettano.
8: ascoltiamo
7: Dai.
8: qualcosa anche, dai,
7: Sì,
8: ascoltiamoli, che è un po' che non
7: dai.
8: abbiamo sentito nulla fino adesso, dai. Vabbè,
11: Ciao, buongiorno,
8: intanto
11: sono
8: cambiamo
11: Gianluca Pisa.
8: discorso.
11: Con
8: Ciao!
11: tutti questi infortuni stiamo superando la sfiga del Napoli dell'anno scorso, battiamo anche quello. Comunque mi sembra
8: È un
11: che non
8: record.
11: possiamo che fare il 4-2-3-1, che era già comunque il modulo
13: con cui siamo partiti, e comunque sì. E 4 centrocampisti li abbiamo comunque, perché oltre a Douglas Luiz abbiamo Kopmanets, McKenny e Sarre, che comunque sono 4. A questo punto vedo, secondo me, da mettere Woldemate dietro Colomani per sgravare un po' Colomani dai compiti di unica punta. Poi scopriamo anche questo Woldemate per vedere se Woldemate effettivamente è una punta che ci manca, è l'occasione per farlo giocare.
8: Scusa,
13: ultima cosa.
8: Sì, aspetta, vabbè, è un po' lunghino, amico.
7: Su
8: Woldemate ti ha detto che lo chiamava anche mio figlio, Woldemate.
7: Ragazzi, vabbè, ma alla fine la pronuncia, tranne Kupmeiners all'Alessandro Santarelli, che non si può sentire, il resto Coop sono abbastanza...
8: Quello sì, è il Coop, quello per la prenotazione.
7: Esatto, per le prenotazioni.
14: Sono il commissario di polizia, Sandra Cosperti.
7: Esatto. Ecco, tranne Coop, che proprio è inaccettabile,
8: detto,
7: quasi come
8: l'hai detto,
7: sì,
8: però...
7: più volte.
8: Niente, ma non recepisce.
7: Quasi come le sue camicie a maniche corte, per il resto sono abbastanza aperto all'errore, ecco.
8: È la scrittura che ti dà fastidio, l'utilizzo improprio delle vocali che non ti garba.
7: A me diverte giocare su questa roba qua, da Delight, ecco, il grande caso che ha fatto scoppiare tutto è Delight. Delight ha aperto in me questo gioco straordinario.
8: Delight. Che volo all'indietro che ho fatto con Delight. È vero.
7: Delight ha fatto aprire questo scenario. Comunque,
8: ma ragazzi, non vi si prende in giro, eh? Non ci rimette mai. Che poi si prende in giro. No, si scherza. Parlavamo di Silvuple.
7: Esatto. Tra l'altro, il nostro ascoltatore dà per scontata la presenza di McKenny e Sar. Amico, per adesso sono due. Più Ovusu. Gli altri sono in disparte. Vedremo. Oggi se ci saranno novità, buone novità, o non ci saranno novità, ecco, io tendo più a credere alla seconda.
8: Scusami, prima, mentre avevo il mio momento di disagio, di starnuti, ho percepito un discorso che stavi facendo forse su Douglas Luiz, sulla sua convocazione da Ancelotti in Brasile, che tutti l'hanno vista come qualcosa di meraviglioso, addirittura c'era la fidanzata che riprendeva e ha pubblicato sui social lui che piange, perché ovviamente onorato, no, di questo ritorno, cosa che mancava da veramente tanto tempo. Ma tu hai detto occhio a essere felici per lui, perché
7: farà
8: un viaggio...
7: 22 ore di volo ad andare, 22 ore di volo a tornare. Quindi insomma
8: dormirà.
7: No, ovviamente
8: guarderà,
7: però
8: un po' di film.
7: No, ovviamente, però è uno dei fattori più pericolosi. Questa roba qua è uno dei fattori più pericolosi. Però dall'altro lato dobbiamo essere molto contenti per Douglas.
8: Invece è rimasto scottato da Bremer, Ancelotti, mi sa, perché non chiamarlo dopo questo inizio di stagione particolare.
7: Guarda, io non voglio, perché non la so, dovrei chiedere all'entourage di Bremer, e non so neanche se lo farò, però ne parlavo proprio con mia sorella ieri, e lei aveva questa teoria che sposo, il fatto che comunque Bremer non ha fatto vacanze perché è diventato papà per la seconda volta da pochissimo, un mese credo neanche, e quindi magari queste 3 settimane qua stacca un attimo, perché dal mondiale è sempre rimasto poi a Torino per rimanere a fianco alla sua compagna in dolce attesa, quindi credo che queste 3 settimane magari Bremer le utilizzerà un attimo per staccare. Penso possa essere stata anche una richiesta del giocatore, però non ho la certezza su questa cosa qua.
8: Vabbè, è una tua lettura molto romantica, mi piace, molto più che pensare ad un Ancelotti che non ha valutato Bremer idoneo e capace di reggere una nazionale che non è più minimamente quella degli anni d'oro. Credo che non sia la prima a dire una cosa del genere. Ciao biondissimi, sono Tiga. Giocassimo a 3 a centrocampo, mi piacerebbe vedere mezzala sinistra Cambiaso, centrocampo a 2 proverei Gatti. So che da giovane lo ha fatto, ma in realtà anche Locatelli difensivo, ma in realtà anche Locatelli non ho capito, lo è non ho più capito, basta,
10: mi fermo. Un lapse freudiano.
7: No,
8: io quando poi non riesco a interpretare il messaggio mi fermo.
7: Sostanzialmente credo voglia dire del discorso che comunque anche Locatelli può fare un centrocampista difensivo, anche Çelik per lui potrebbe essere una mezzala, per me Gatti no perché non ha la tecnica. Non ha la tecnica. Gli unici due che vedo con la tecnica per fare un centrocampista a due, quindi devi avere una... cioè, non avrei quasi neanche visto un Bonucci, per farvi capire la difficoltà nel giocare a centrocampo. Quindi forse gli unici due con gli asterischi è Kelly e Lukumi, perché hanno una tecnica. Gatti ha questa esuberanza, questa fisicità, però poi se gli dai la palla per impostare, che fai? Lo metti in difficoltà, quindi vedo loro due come backup in un centrocampo, però non credo che verrà utilizzato né uno né l'altro. E altri ruoli, Çelik mezzala, Çelik può giocare ovunque, però devi cambiare struttura, ecco. Se vuoi provare centrocampo a tre, a quel punto potresti mettere anche davvero Kalulu, come hai detto tu, Cambiaso, Çelik, sì, lo possono fare, ecco. È un ruolo marginale, è un ruolo diverso, la palla la fai uscire da qua, cioè il grande problema nel centrocampo è come fai uscire la palla. Se hai qualcuno che viene a prendertela e tu puoi buttarti negli spazi, non credo ci sia grosse difficoltà sia per Kalulu, Cambiaso ed eventualmente anche Çelik fare la mezzala. Però se noi giochiamo in questo caso, e nulla mi fa credere a un cambio modulo a due, ecco, allora giocare a centrocampo è un pochettino più difficile, ecco, quindi l'esperimento diventa abbastanza tosto. Ascoltiamo allora, ancora qualcosina, Giulia.
8: Vai. E poi Terry è d'accordo con sul discorso maniche corte orrende.
15: Ciao Giulia, ciao Camillo, sono Paolo da Ferrara. Sugli infortuni non dico niente, perché quando sono traumatici e qualcuno muscolare ci sta anche il periodo della stagione. Certo che ne abbiamo veramente troppe. A me interessa peccato sapere, secondo voi, che formazione potremmo fare domenica. Perché se giochiamo con Kopp e Douglas Lowe in mezzo al campo, con i velocisti del Sassuolo andremo secondamente in difficoltà. Non so come sta McKennie. Il mistero Papa Sarr veramente è un mistero, perché non sapere cos'ha è qualcosa di incredibile. Se avete notizie in merito, e poi non lo so, speriamo bene. Non spero un cambio di modulo, però con quei due lì a centrocampo che sono hanno la velocità di un bradipo, non lo so, speriamo bene, forse
8: rispondi tu.
7: Mi piace questa cosa, mi piace questa cosa che dà la mazzata a quelli che abbiamo, e poi però speriamo bene.
8: Quei
7: due hanno la velocità di un bradipo, però speriamo bene.
8: Bisogna sempre portare un po' di ottimismo, no, alla fine comunque.
7: Prima gli dà uno scapaccione in testa.
8: È il bastone la carota, dai, è la metafora della vita. Però su Sarr cosa gli rispondi, visto che ci scrivono anche notizie, se abbiamo notizie sul suo rientro?
7: Non è nessun mistero, lui ha avuto un problemino e adesso deve fare parzialmente in gruppo.
8: Okay.
7: Però lui ha avuto un problemino, quindi quando hai un problemino muscolare, Giulia, poi devi fare un lavoro ad hoc per tornare poi in gruppo e per tornare ad essere un giocatore da schierare. Considerate che Pape Sarr non ha fatto un allenamento con la squadra, quindi lui non ha ancora dei meccanismi, non ha mai lavorato su concetti di gioco, perciò
8: ergo
7: è ovvio
8: non
7: che
8: puoi
7: tutto
8: buttarlo
7: questo...
8: a caso in campo.
7: Titolare mi stupirebbe molto. Dobbiamo se oggi va parzialmente in gruppo, secondo me ci sono tutti gli elementi per averlo col Sassuolo.
8: In panchina.
7: Se oggi va parzialmente in gruppo, vuol dire che domani è in gruppo, sabato in gruppo, e allora a quel punto poi è una decisione chiara. Se non lo vuoi portare è precauzione, se lo vuoi portare è per avere un cambio. Però se oggi va parzialmente in gruppo, tendenzialmente dovresti averlo almeno a disposizione, poi farlo giocare un'altra storia. Però vabbè, è più complicata secondo me, ripeto, la situazione dei tre mi sembra più complicata quella di McKenny, anche se la caviglia è sempre fastidiosa, cara Giulia. La caviglia è sempre fastidiosa perché devi valutarla veramente giorno per giorno.
8: Maledette le caviglie, ma se non ci fossero come potremmo via fare? Sarebbe veramente un mondo senza caviglie, che mondo sarebbe?
7: Le 12 stresceremmo.
10: Ho fatto un errore di sbaglio.
7: Cioè, saremmo dei lombrichi. Non lo
8: faremo
7: so, delle poche.
8: Dei movimenti particolarmente simpatici, sicuramente. Le 12:32, ragazzi, andiamo un attimo a riprenderci, va, da questa idea di
7: direi.
8: Non avere le caviglie.
7: Direi di questo guizzo.
2: Il club degli inviati.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18:45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21:05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
18: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me anche e soprattutto per l'ultima mezz'ora chi c'è?
8: Anche senza caviglie, Giulia Borletto, sono qua. Ho pensato
7: la donna
8: tutto...
7: delle... La donna senza caviglie, poi un giorno mi spiegherai cosa ti è passata per la testa,
8: non
7: che
8: lo
7: è il mondo
8: so,
7: senza caviglie. Va bene, siamo a giovedì, ci avviciniamo.
8: Mi vengono
7: a...
8: così, mi vengono così. È una dote, eh? È una dote.
7: Guarda. Ascoltiamo un vocale. Cosa ridi? Va, che è meglio. Ascoltiamo un vocale che è meglio.
20: Ciao ragazzi, secondo me non ha senso stravolgere la squadra con difensori centrocampo o attaccanti a centrocampo. Secondo me basta prendere qualcuno dalla Next Gen di ruolo, metterlo a metà campo e magari i tre che giocano dietro le punte trovare delle soluzioni che coprano un po' di più, ecco. Magari solamente una punta e tre mezze, o non serve stravolgere la squadra. Un saluto a voi e sempre Forza Juve.
7: Grazie, pragmatico. Però noi dobbiamo fare anche un programma in radio, quindi ogni tanto vogliamo trovare delle soluzioni.
8: Diamo un po' fastidio ogni tanto così.
7: Esatto.
8: Abbiamo già vocale. Ivan. Ah sì, ascoltiamo un vocale, no. Poi abbiamo già Ivan. Cosa facciamo?
7: Salutiamo Ivan a questo punto e poi ascoltiamo un vocale con Ivan.
8: Ascoltiamo un vocale insieme a Ivan Cardia, che non vedeva l'ora.
21: Buonasera, buongiorno. Buonasera,
8: tanto. Ascoltiamoci un bel vocale, vai. Non era pronto Costa.
22: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo, ecco. A Firenze. Volevo salutare Giulia, sempre discreta, e il raggio di luce bianconera Camillo. E vi dico una cosa, noi abbiamo un grande presidente, una grande dirigenza, un allenatore favoloso che in questi momenti dovrà tirare fuori il meglio di sé. Mi sento che quest'anno c'è il gruppo e mi sento che vinciamo il campionato. Voi datemi di pazzo, ma io vi voglio bene male. Ciao a tutti, siete
8: Ivan,
22: bellissimi.
8: Ma guarda che bel messaggio ti abbiamo fatto sentire.
21: Ma bellissimo, non ho capito, però diceva Giulia discreta e Camillo raggio di sole. Io avrei
8: non l'ho capito.
21: Se posso permettermi.
7: Non vedo errori. Non vedo errori io, no, non vedo errori.
21: Contro di te, lo
8: non
21: sai.
8: L'ho capita, però... non l'ho capita, però sono discreta io, hai ragione. L'ho apprezzato. L'ho apprezzato, un complimento si prende sempre e si mette in saccoccia. Questo ascoltatore però, Ivan, dice anche che è fiducioso, no? È un po' quella mosca bianca che ogni tanto ci piace, vedere svolazzare, perché altrimenti sennò il pensiero generale è totalmente diverso. È possibile già avere questi sentimenti alla quarta giornata, all'alba della quarta giornata?
21: Per me dipende da cosa pensi, cioè fiducioso sul futuro generale della Juventus, secondo me ha ragione ad esserlo, perché la Juve ha fatto la svolta che doveva fare, che doveva fare da tempo, ha iniziato un percorso di costruzione di una dirigenza diversa, che non vuol dire prendere una persona e dare sei tutto tu, che non è una cosa che funziona da nessuna parte, nessun settore lavorativo e tantomeno nel calcio. Fiducioso sulla stagione, io qualche dubbio in più ce l'avrei, francamente, cioè sulla singola stagione, nel senso che comunque mi sembra partita con un po' di difficoltà. Poi è un ottimo allenatore, ha una squadra forte, però la Juve quest'anno deve cercare fondamentalmente di tornare in Champions e di provare a vincere, magari anche provando a vincere l'Europa League. Quindi diciamo, ci mancherebbe altro, non ci creda alla quarta giornata. Per me deve serve il realismo di quello che è. Io odio la parola anno zero, quindi non la dico, però è un anno in cui la Juve deve ripartire come non era mai capitato da tempo, perché a livello sportivo insomma riparte da un punto a cui non era mai arrivata negli ultimi 15 anni.
7: Sì. Ivan, io invece ti chiedo, no, legato a tutta questa emergenza che sta capitando in Juventus, se ti aspetti qualcosa in più da Spalletti, perché ha sempre avuto grandi idee, non lo so, Brozovic all'Inter, dove lo tolse da un aereo per Siviglia per dargli le chiavi del centrocampo, lo stesso Totti, allungò la carriera di Totti utilizzandolo da falso 9. Ecco, ti aspetti una giocata di Spalletti per risolvere questa emergenza?
21: Per forza, con la premessa che erano Brozovic e diciamo su un ordine di grandezza anche superiore a Totti, sì. Cioè nel senso, le qualità i giocatori le qualità le devono avere, poi si possono piazzare in altre posizioni in cui non ci aveva pensato nessuno, quindi l'allenatore può inventarsi quel che vuole, però poi lavora con il materiale umano che ha a disposizione. Quello della Juve non è malvagio, intendiamoci, ha molto le scelte ridotte in questa fase, soprattutto diciamo a centrocampo, è abbastanza oggettivo, anche perché non è arrivato quello che voleva, perché Sarr sarà l'ultimo acquisto, però non è pronto e non era quello che aveva in mente lui, quindi non so se a lui serve un'invenzione o se va a parlare avanti finché non recupera un po' di giocatori, ecco, perché Biasic e Kumbanias secondo me sono due buoni elementi, cioè non erano da buttare via prima, non lo so nemmeno adesso, vanno restituiti ad una continuità prima di magari trovare qualche inventiva. Spalletti ha anche un bacino interessante di pescare, in cui forse dovrà pescare un po' prima, che ovviamente quello della Next Gen, che resta una grande forza della Juventus.
8: Era quello che serviva, ovviamente, quando anche si è pensato alla sua creazione. Hai parlato di Sarr, è arrivato anche lui all'ultimo, esattamente come Voltemade. C'è questa ipotesi di vedere tutti e due in campo, parlo di Colomoni e Voltemade, ovviamente. La trovi la mossa giusta? Dove lo vedresti però Voltemade giocare? Perché c'è anche questo, no? Di dibattito, perché guardando proprio il campo e pensando ad una formazione legata ai numeri, uno è sempre il numero che chiude questo gruppetto, non due, uno.
21: Dici uno, non lo so, io nel caso, a parte che se c'è una possibilità lo sa meglio Camillo di me, quindi là mi rimetto
8: vabbè, ma io non posso sempre ascoltare solo Camillo, devo anche ascoltare qualcun altro.
21: Ma io mi fido di lui, che ha raggio di sole, abbi pazienza.
8: Tu sei Jennifer, il nostro raggio di sole, ora ti segno così sul telefono.
7: No, spiega perché Jennifer a Ivan, perché sennò poi sai si fraintende,
8: perché
7: cose.
8: Perché ci
21: attimo vostre.
8: Ci chiamano ogni tanto con nomi sbagliati e, una volta l'hanno chiamato Jennifer, Camillo, quindi ogni tanto lo chiamo anch'io così perché mi piace.
7: Sai, Camillo Jennifer è un salto proprio.
21: È un attimo.
8: Vabbè, è un attimo, esatto. Ecco. Torniamo seri.
21: Allora, posto che appunto quello deve inventarci qualcosa è Spalletti e quindi guarda neanche più di me per inventarsela, quindi vediamo cosa ne pensa lui. Io vedendoli così vedo Voltemade come un giocatore un po' più monodimensionale, cioè è vero che ha una bella tecnica, si è fatto apprezzare anche per il fatto di essere un giocatore con una grande qualità, però me lo immagino fondamentalmente come terminale offensivo ad oggi, senza averlo visto ogni giorno in allenamento, quindi ripeto, quella è una variabile che non possiamo controllare, però io me lo immagino lui come centravanti. Colomboni invece è un giocatore che in carriera ha ricoperto, cioè che sappiamo che può fare anche altri ruoli e che quindi nel caso, soprattutto considerando che da una parte si mancano sia il titolare che la riserva, cioè il Bogà, magari può essere una soluzione in quel senso lì. Se poi Spalletti possa immaginare di piazzare Voltemade, diciamo, da trequartista centrale alle spalle di Colomboni, può essere un'idea. Nel calcio di Spalletti in realtà il trequartista centrale è più un incursore che un definitore, per quello che li abbiamo sempre visto fare in carriera, cioè alla Roma appunto quel ruolo lo faceva per Rocca, che aveva una bella tecnica, secondo me un po' sottovalutato dal punto di vista, però fondamentalmente era uno che si buttava dentro. Voltemade, se ove mai dovesse ricoprirlo, è uno che magari ha una buona qualità in definitura, però anche fisicamente non è uno che fa buttarsi negli spazi, non è quello il suo mestiere fondamentalmente.
7: Sì, infatti la Juve da quando McKennie è infortunato sta creando molto meno.
8: È una vita che McKennie è infortunato ormai, cioè sembrano passati anni.
21: È una partita grossa per la Juve McKennie.
8: Appunto, questo dimostra quanto sia importante.
7: Sì, è un problema. Ivan, ti aspetti qualche giovane? Ti aspetti che Spalletti possa lanciare, non lo so, Obaudo? O Vusu o qualcun altro dal mazzo della next gen, o temi che alla fine comunque possa cercare di evitare?
21: Ma Vusu me lo aspetterei quantomeno magari a gare in corso, perché comunque numericamente il centrocampo è molto ridotto, quindi era un ragazzo, da quello che ci hai raccontato tu, che la Juventus pianificava di inserire nel corso della stagione, probabilmente dovrà accelerare un po', quindi lui me lo aspetto. Altri ragazzi, secondo delle esigenze, Spalletti diciamo che sta un po' nel mezzo, come basandoci sulla carriera, nel senso che non è uno che ha sempre puntato sui giovani, ne ha sempre lanciati tantissimi. Per dire, faccio un esempio legato alla storia della Juventus, di Allegri si dice spesso peste e corna, ma in realtà poi se vai a vedere quanti giovani ha fatto giocare, è uno che in realtà ne ha fatti giocare tantissimi di ragazzi. Però Spalletti non è neanche all'estremo opposto, cioè non è neanche un Simone Inzaghi che, diciamo, i ragazzi non li ha mai fatti giocare. Cioè, buona via di mezzo, quindi secondo me farà ragionamenti in base a quello che gli serve, senza preclusioni, però cercando anche di tutelare chi magari non dovesse ritenere pronto per un impegno importante, perché poi vestire la maglia della Juve. È vero che la Next Gen un po' ti aiuta, secondo me è fondamentale, sono un grande sostenitore da sempre, perché ti fa anche già iniziare a capire cosa vuol dire, seppur in un contesto ovviamente diverso. Però poi sono ragazzi giovani che devono avere anche il tempo di potersi calare in una realtà che è quella di una prima squadra della Juventus, che è la maglia che pesa di più in assoluto.
8: Prima chiedo ancora questo, Ivan, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Abbiamo parlato, Camillo ti ha chiesto quale intuizione potrebbe avere Spalletti, cosa ti immagini che possa così. Noi abbiamo chiesto questa mattina quale difensore, se c'è un difensore, che magari avanzerebbero, no? Magari utilizzando la centrocampo, sono stati fatti tanti nomi. Quello che però continua a rimanere, che i nostri ascoltatori vorrebbero vedere in attacco, è Federico Gatti.
21: Certo. Beh, anche perché Spalletti non lo vorrebbe vedere in difesa, quindi...
8: dici che alla fine si accontenterebbero la vicenda. Questa, l'hai detta tu, però non l'abbiamo detta noi.
21: Vabbè, lo dice anche l'impiego fondamentalmente. Cioè io penso che Spalletti, se inserisce Gatti, lo mette lì. Però è un'arma da fine partita. A parte gli scherzi, in difesa per me non lo vede, lo vedrebbe soltanto in caso di emergenza, e mi sembra che sia più o meno pacifica questa cosa. In attacco può essere una soluzione, lo è stata nell'ultimo turno di campionato. Poi ho letto anche delle interviste a ex presidenti che dicevano faceva l'attaccante a buone qualità in quel ruolo,
8: sì,
21: però secondo me è uno che, cioè, che lo faceva, che so, anche Materazzi all'Inter, però lo faceva Mourinho con Materazzi all'Inter tanti anni fa, ma lo metti negli ultimi 5 minuti in quella posizione, non aspetto una cosa diversa, francamente. Sarebbe una rivoluzione, perché da difensore attaccante ci sono tanti giocatori che hanno cambiato molte posizioni nel corso della loro carriera. Da difensore centrale attaccante in pianta stabile, non lo so. È vero, per rispondere alla domanda che avete fatto agli ascoltatori, che io fatico a vedere un difensore che possa avanzare a centrocampo, perché mi sembra che la Juve non abbia quel tipo di difensori con la qualità che serve per giocare a centrocampo. Credo che forse Lucumi a inizio carriera l'abbia un po' fatto,
7: sì.
21: Però dipende anche da che tipo, cioè che vuol dire avanzare a centrocampo. La Juve manca un regista, a meno che non diventi definitivamente Douglas Luiz il regista di questa Juve. E sai, fare il regista, cioè, non è facile, quindi non vedo troppi difensori che possono andare a fare quel ruolo, francamente.
7: Sì, sono d'accordo. Ivan, prima di salutarti do una notizia in generale. Oggi Sar ha lavorato parzialmente in gruppo, quindi aumentano leggermente le possibilità di vedere Sar con il Sassuolo, invece differenziato ancora per McKennie e Cambiaso. Questa
8: vedi
7: è la situazione.
8: Vedi che ha ragione Ivan, che le sai più tu le cose alla fine, vedi ha ragione.
21: Non mi ha mai messo in dubbio.
7: Sono un raggio di sole di Michelis.
8: Se.
7: Ragazzi, sono il vostro
8: raggio
7: di sole.
8: Basta, raggio di sole di Michelis. Meraviglioso.
7: Questo è il mio secondo nome. Ivan, grazie.
8: Grazie Ivan.
21: A voi, buon proseguimento.
8: Grazie a te e grazie anche a Camillo per averci dato questa news. Severino dalla Val Camonica dice: pensate sia possibile che gli infortuni di McKennie, Thuram, Yıldız e persino Locatelli siano in parte figli anche del fatto che lo scorso anno sono stati esageratamente sfruttati perché non avevamo alternative?
7: Sì, sono assolutamente d'accordo con Severino. Assolutamente, non ho nulla da dire. Giocatori che hanno giocato sul dolore, con gli acciacchi. Io credo che McKennie avesse già qualcosina alla prima partita. Anche nel vernissage l'ho seguito e si toccava, zoppicava in quei 45 minuti. Poi ha giocato col Frosinone e si è fermato. Thuram sicuramente figlio dello scorso anno, e hanno cercato di evitare in tutti i modi quell'operazione, purtroppo poi ovviamente c'è tornata contro questa cosa. Yıldız, l'infortunio di per sé no, ma che sia stato sfruttato tanto in un momento di difficoltà e che possa aver generato una fragilità, sì.
8: Cioè, prima che si operasse al piede, diciamo, Yıldız, la paura nell'estate che potesse doversi fermare per il problema al ginocchio per un po' di tempo c'è stata, giusto?
7: Sì, non operazione. L'operazione non è mai stata realmente considerata dalla Juventus. Però, insomma, questa cosa qua, comunque, quando Yıldız giochiamo contro l'Atalanta al ritorno, Giulia, mi era arrivato un messaggino, perché avevo visto con Seisao al J-Medical, e poi lì ho fatto due cose, mi hanno detto che entrambi erano veramente in dubbio. E c'era anche il dubbio David in quella partita lì. E quando avevo chiesto, ma come anche Yıldız? E la risposta è stata, no, Yıldız ha dolori ovunque, da flessore, inguine, polpaccio, perciò pazzesco. L'hanno veramente più volte rimesso in piedi in condizioni non eccezionali. Da lì comunque la sua quasi non presenza poi col Milan, dove aveva giocato 10 minuti, aveva saltato un'altra partita, insomma delle difficoltà le aveva poi avute in maniera evidente. Su Loca, sì, credo che comunque, sai, l'usura dei giocatori poi alla fine porta degli infortuni, eh.
8: Sì, Locatelli non è un traumatico, quindi insomma, a differenza di magari appunto altri stop, quindi ci sta a pensare questa cosa in particolare di Locatelli e di Thuram più che degli altri, magari anche di McKennie comunque ha anche svolto un mondiale da protagonista, non, davvero si è fermato quasi mai, l'anno scorso è stato uno dei più utilizzati in campo, quindi che si pagasse un attimino Dazio lo sapevamo poi ad un certo punto, che ci fosse questa possibilità, anzi ti ricordi la possibilità l'avevamo già l'anno scorso reduci dal mondiale per club, dicevamo vedrete che poi alla fine si pagherà da qualche parte in qualche modo.
7: Se tu vedi, no,
8: Giulia, pagato ieri... l'anno dopo, però.
7: Esatto, però se tu vedi, Giulia, noi, cioè scusa, il Napoli ieri ha perso due giocatori, tra l'altro un infortunio grave, uno, Alisson Santos, e anche Meret. No, grave dei due sembra essere Alisson
8: Santos.
7: Okay. E invece Meret devono valutarlo oggi, però ne ha già persi due, la partita prima ha perso Anguissa, quindi un paio di infortuni poi capitano anche a determinate squadre.
8: Ma è pieno di giocatori che hanno problemi, pieno.
7: E loro hanno fatto il ritiro vecchio stile, quindi sono andati in montagna, lo scorso anno sono andati in montagna, hanno fatto quello, quindi non è neanche la tournée, perché poi l'unica squadra che ha fatto la tournée e che ha una valanga di infortuni è la Juventus, perciò non è un alibi legato a dove vai a lavorare, a cosa fai, è più che altro un qualcosa che è insito, cioè a un certo punto che McKennie possa avere un problemino, e l'abbiamo detto, ha giocato sempre, che Locatelli possa avere un problemino, anche, e quindi è l'usura dei calciatori. Noi lo scorso anno a un paio abbiamo chiesto degli straordinari belli grossi.
1: Ha mai fatto anche il Calumi. Fabbro lei?
7: No, vorremmo. No.
8: Potrebbe
7: ascoltiamo un vocalino prima di salutare.
8: Qualcosa di utile, assolutamente sì.
4: Mi spiace delle sconfitte di Inter e Napoli, perché vincendo il nostro rating sarebbe salito e magari in Champions andava anche la quinta.
8: Vabbè, vediamo, aspettiamo, dai, c'è ancora
7: amico,
8: tempo.
7: Amico, siamo alla prima.
8: Aspetta un attimo.
1: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
7: Mister. Facci vedere un'annata tranquilla, no? Sennò dobbiamo andare tutti dallo psicologo qua. Altro vocale, dai.
8: Dai, chiudiamo poi.
5: Possibile.
23: Ciao Giulia, ciao Camillo, complimenti per i vostri interventi, perché sono sempre simpatici, ci portate un po' d'allegria a noi tifosi juventini. Sono Alberto da Napoli, centrocampo, non scherziamo, dobbiamo rivalutare Cop Manners, perché è impossibile che è diventato una schiappa. Con Douglas Lewis è fatto il centrocampo. Poi io metterei Colomani lato sinistro, centrale Ala Ibegovic, destra con Cesao, e come attaccante metterei Walt Madden. Ciao, buona giornata.
7: Ciao, intanto grazie.
8: Chiudiamo con questo...
1: Grazie del consiglio.
7: Grazie. Mister, sempre pronti ad aiutarla. E poi mi è piaciuto questo Walt Madden, perché è una crasi quasi, è un mix delle varie pronunce. Mi è piaciuto, l'approvo questa.
8: Allora la teniamo buona. la cioè, teniamo buona anche per le prossime volte.
7: Sì, sì, sì. Ma anche se anche Volt Made mi gasa, cioè, devo essere onesto. Su Volt Made posso aprire anche a
8: perché sta un po' di su, sta un po' di supereroe, sì, sì. No? Ti sa un po' se, di se eroe Marvel.
7: Se me lo mastichi anche un po' tipo Volt Made, mi gasa ancora di più, Cioè, potrei generare qualcosa, ecco.
8: Stai calmo, che abbiamo ancora domani da vederci qua. Ci rivediamo domani alle 11, ragazzi.
7: C'è il fantacalcio, domani. C'è il fantacalcio.
8: Oddio domani. Mio. Mi darò malata, allora. Ciao.
18: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni

0: situazione.
1: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e di taloscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
0: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
0: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
1: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera, Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.

0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
0: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Giovedì 10 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino, edizione del giovedì, ovvero con la XL a partire dalle 14. Questo è il sommario. Juve quarta come numero di tiri, sesta come percentuale realizzativa. Tentazione doppio attaccante per il Sassuolo. Bremer, la fascia da capitano, torna sul suo braccio. Juve ancora differenziato per McKennie. Douglas Luiz intanto ci sarà, ritrova la nazionale, scusate, McKennie ci sarà sicuramente per l'Europa League, differenziato, parzialmente differenziato per Sar. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci, ben trovati. Allora, oggi fra un po' avremo un collegamento perché domani mi trasferisco in Puglia, perché comincia a piovere un po' anche lì, caldo, pioggia, freddo, vento, turbolenze, e quindi andrò ad incontrare dei fratelli bianconeri. Fra poco lì andiamo ad incontrare formalmente, ci facciamo raccontare che cosa capita in quel di Carovigno in provincia di Brindisi, perché è tutta una sorpresa, e quindi vado e porto anche i vostri saluti naturalmente. Radio Bianconera, come sapete, è a vostra disposizione per raccontare un po' di Juve, ma poi la vera Juve ce la raccontano i veri testimonial come Alessio Tacchinardi. E quindi lunedì al mio ritorno dopo Sassuolo, anche, cioè torno subito, non è che sto in vacanza, ci faremo due chiacchiere anche con Alessio Tacchinardi, un centrocampista, guarda caso, forse quello che servirebbe in questo momento la Juventus. Io lo stuzzicherò un po' sulla qualità del centrocampo che ha la Juve, che è costretta ad avere già da Sassuolo, che dovrebbe avere, ci faremo raccontare poi anche da lui, non oggi ovviamente, ma direttamente nel corso della serata con gli amici dello Juventus Official Fan Club. Vado a leggere attentamente perché loro sono sempre molto precisi. Grande amore di Carovigno, di Brindisi, in provincia di Brindisi. Intanto complimenti a tutti i club d'Italia, sia quelli che già conosciamo, sia quelli che non conosciamo, sia quelli che ci farà piacere conoscere. Basta mandare un'email di informazione, noi vi raggiungiamo in qualche modo, noi dello staff, io o qualche altro collega. Quindi questa è la buona abitudine, ogni tanto, compatibilmente con i nostri impegni, non è quello il nostro lavoro, ma il nostro piacere assolutamente è quello di stare come oggi con voi. Buona giornata agli amici della chat, che fate il conteggio di quante giornate, no, giorni, ore, minuti mancano al ritorno di quello o quell'altro giocatore. Io penso che domenica col Sassuolo non ci sia tempo per cambiare modulo e cambiare giocatori, visto che ne hai. Poi speri di riavere magari già in panchina qualcuno di più, tipo McKennie, in panchina ci può stare, titolare oggi differenziato, ancora differenziato, parzialmente differenziato Sar, non li vedo pronti per entrare e rischiare la ricaduta, perché quando se ne aggiungerà uno di infortunio muscolare e il piattello della bilancia incomincerà ad andare verso il basso, ovvero, caro Spalletti, la preparazione, i muscoli, gli affaticamenti da cosa dipendono, e a quel punto supereranno, speriamo di no, speriamo che diminuiscano sempre, che si azzerino poco per volta. E quindi capite che non conviene, il ragionamento era per dire, non conviene sforzare per avere Sar domenica contro il Sassuolo. Attenzione al Sassuolo. Però non è il caso di fare gli straordinari adesso, visto che non gioca da tanto Sar, non gioca da tanto. È entrato due volte, ho fatto una piccola ricerca, due volte nel corso dei mondiali, partendo dalla panchina e giocando neanche mezza partita come somma dei minuti. Quindi non è il caso di rischiarlo, così come non è il caso di rischiarlo per eventuali ricadute, il buon McKennie. Perché poi c'è l'Europa League e poi c'è la partita interna con l'Atalanta. E poi fortunatamente, mai come quest'anno, anche Spalletti dice per fortuna riposiamoci, stiamo qui. Questi non andranno poi in nazionale, immagino, o sì? Impegni, amichevoli, stage, eccetera, eccetera. Perché se li fai tornare a giocare, parlo di Thuram, Yıldız, Ekator, ginocchio, frattura muscolare. Cabal, Locatelli, Boga, muscolare, menisco muscolare. Cambiaso, McKennie, Sar, Caviglia e altri problemi. Mi è scomparsa la tabella davanti. Detto questo, attenzione che se giocano poi te li chiedono in nazionale, devono andare quelli che possono eventualmente andare. Il controllo tecnico, fiscale, lo devi andare a fare. Quindi bisogna tenere conto anche un po' di queste robe qui, O al massimo monitorare bene e avere dei buoni rapporti tra club e nazionali eventualmente. Io guardo già oltre. Quindi domenica non ci sono molte altre soluzioni. Da capire però, oltre a Douglas Luiz con Miners, tra l'altro uno giocato, Douglas Luiz, 245 minuti, 41 minuti appena per con Miners, saranno loro due i nostri due centrocampisti. Da capire come vorrà ridisegnare, cosa chiederà, perché Cambiaso non c'è fin dopo la sosta. McKennie e Sar li mettiamo in panchina? Mettiamoli in panchina, ma aspettando l'Europa League, più McKennie che Sar. A quel punto devo capire, là davanti, c'è qualcuno che ha bisogno di riposare? B, vuoi giocare col doppio 9? Che poi sono tutte e due dei 9 e mezzo, onestamente. Quindi bisogna sempre stare attenti a fare queste valutazioni, perché c'è un problema di fondo. Qual è il problema di fondo? Oggi due domande. Una ve l'avevo lanciata ieri. Chi marca Azic prima di inveire contro chi l'ha dato in prestito al Sassuolo dovesse farci male o fare la prestazione della vita? Che è possibile, perché il giocatore è un profilo interessante. Però lì avevi troppa roba e il giocatore dopo tanti anni vuole andare a giocare di più. Poi lo utilizzerai per riprendertelo, prendere il posto in pianta stabile nella rosa dopo aver convinto, o essere ceduto. Perché oggi una riflessione importante la fa Tutto Sport, mi alzo un po' il volume nelle mie cuffie, lo fa Tutto Sport, in che termini? Analizzando i dati attraverso il professor Bava, un po' quello che avete fatto anche ieri col nostro esperto di economia e Juventus, ovvero Gabriele La Monica di Milano Finanza Newswires, facendo i conti, il pareggio di bilancio nel 2028 è complicato. Se è complicato, e ce lo dicono i numeri, visto che devi mantenere un certo tipo di livello, è quasi necessaria una cessione importante a giugno, di quelle che pesano, alla Vlahovic, cartellino, l'ingaggio, quello che vuoi. E quindi capite che torniamo allo stesso discorso dell'anno scorso, dove si è riuscito a evitare la cessione di Yıldız, Bremer, Thuram. Due sono infortunati e Bremer e torna a essere il nostro capitano, non per questo motivo, ovviamente perché manca Locatelli. Oppure un'uscita alla Locatelli, cioè uno che fa mercato, che ti danno cash in uno, in due, in tre anni, togli stipendio e incassi i soldi e ti aggrappi alla stagione e ti avvicini al pareggio di bilancio. Così bisogna vederla anche la strategia di mercato. E la strategia di mercato, dopo aver criticato l'Atalanta, noi stiamo brutalmente criticando l'Atalanta perché non era storicamente una squadra che vinceva, è l'ultima che ha vinto, l'ho già ripetuto ieri, perché pizzicando un po' i nervi scoperti cerchiamo di capire quello che eravamo, quello che criticavamo e quello che siamo, a cui siamo costretti a guardare, ma perché è un modello efficace, coerente con i tempi, che sei costretto a valorizzare dei giocatori, fortunatamente, a valorizzare magari il tuo mercato, i tuoi giovani, sempre che tu nel frattempo abbia tenuto i migliori e tu abbia dei giocatori bravi, forti, e poi uno lo puoi tenere, uno lo devi vendere. Quindi Azic rientra in questa categoria, se è cresciuto, se è venuto giovane, tutto quello che volete. E sono gli osservatori che dicono quello sì e quello no, quello quest'anno non ci serve perché ne abbiamo già tanti di esterni. Attenzione, ci metto anche con Sensao per l'anno prossimo. Ma come? I migliori? I migliori sono quelli che costano di più? Non sempre. Quelli che guadagnano di più? Spesso e volentieri. Quindi, quello che sarà la Juve lo andremo a vedere. Chi marcherà Azic? Vi aspettate la prova d'orgoglio di Azic per dimostrare merito di tornare? Avete visto le partite? Io non l'ho visto, me ne guarderò in queste sere, in queste due o tre sere che mancano al fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus, domenica sera alle 20:45 in quel di Reggio Emilia. Ma soprattutto, i giornali dicono, ma attenzione sempre al trappolone, tante occasioni, poche reti, 4 gol su 55 tiri, non sono 55 gol, però c'è un ammanco rispetto ai gol, 4 realizzati, 2 di testa dai difensori e 2 tiri di 2 centrocampisti, con Maines e Nico Gonzalez. L'expected goal, cioè quello che abbiamo costruito di pericoloso, arriva quasi a 5,5, quindi manca un gol e mezzo, ok? Un gol e mezzo. Voi avete questa percezione dopo 3 giornate? Avete la percezione che la Juve costruisca pericolosamente delle azioni offensive? Non c'è la risposta preconfezionata. Sì, allora, no, allora. Me lo dite voi, perché tra un po' io glielo devo chiedere anche a un super tifoso come responsabile di uno Juventus Official Fan Club, no? Una persona squisita, juventina, come tutti i vari club, che hanno una fiducia incondizionata, come dobbiamo avere anche noi. I dirigenti stanno rimettendo a posto le cose, sulla sfortuna non possono farci niente. Ma allo stadio, a casa, al di là che vi piaccia quello giocatore, stiamo diventando come l'Atalanta. Anzi, l'Atalanta ha copiato i modelli prima, Juve, Milan, Inter, e si è avvicinata. Il Como sta facendo un altro percorso. I tempi cambiano, i modelli cambiano, migliorano. Non solo comprando Ronaldo puoi vincere o competere anche in altri modi. Io ho visto un po' di partite, degli spezzoni di partita della Champions League. È impressionante il ritmo che hanno. È impressionante. Se noi andassimo a quella velocità lì, Liverpool, Atletico Madrid, tanto per fare un esempio, non basta la giocata di Consensao, non basta il tiro d'effetto dei Comines, non basta il movimento senza palla di Voltemade. Made, scusate, ogni tanto in inglese, ogni tanto in tedesco, ogni tanto faccio lo spiritoso. La percezione che avete è che lì davanti, dove mancano i gol come l'anno scorso, mancano per quale motivo? Avete la percezione che la Juventus costruisca tanto? C'è una bella tabella, poi ditemi, saluto intanto il nostro tecnico da Roma, l'imperatore romano, no? Costantino. Juve prova di rinnovo, Kalulu primo in lista, poi Nico e Consensao. Quando poi c'è Nico che può tornare sul mercato, cioè sono questi gli uomini, quelli che vai anche a rinnovare, che potrebbero avere il mercato e portare a delle riflessioni. Ma sul Corriere dello Sport, in attesa di collegarci con il nostro ospite, avevo preparato, e si azzerano sempre, le tabelle, molto interessante, perché sono spunti naturalmente che portano a pensare, a riflettere. Intanto un dato: che la squadra col costo più elevato di costruzione della rosa è Liverpool, 1,2 miliardi, diciamo le prime cifre, gli altri sono noccioline. La prima è la Juventus della Serie A con 584 milioni, cioè non dico la meno della metà del Liverpool, tredicesima. E pensate, siamo in mezzo tra Atletico Madrid e Brighton, la Juventus è là in mezzo, quindi capite che a livello europeo siamo già oltre come costruzione, come valore della rosa, che non vuol dire niente, perché se spendo male e compro a prezzi esagerati, anche il Liverpool ha faticato, però devi sempre spendere. Ma detto questo, eccolo qui il ragionamento sui gol. La percentuale di realizzazione più bassa tra le prime sei della classifica tocca a Spalletti, 4 gol con 55 tiri. L'Inter 8 gol, 73 tiri, in percentuale quasi 11% di quello che costruisce e poi realizza. Dietro c'è la Roma, guarda caso come la classifica, come in classifica, cioè sono a stesso punti, però come graduatoria potenzialmente in chiave scudetto. Roma 10 gol, quindi segna di più, costruisce un po' meno, quindi la percentuale è più alta, 14%. Bella battaglia, però devi andare a controllare poi anche la solidità. Chi c'è dietro? C'è il Como? No, c'è ancora il Milan, pensate. Solo 5 reti, 38 tiri, quindi ha una percentuale realizzativa di conversione realizzativa del 13%. La Juventus è ultima tra Inter, Roma, Lazio, Como, Milan e poi c'è la Juventus. Perché? 4 reti, 55 tiri, una percentuale, no, di conversione del 7,7%. Anche voi avete questa percezione, voi che guardate l'Inter ma magari vi concentrate sulla direzione arbitrale, voi che guardate la Roma e invidiate Gasperini perché ha Malen e noi non ce l'abbiamo, la Lazio che sembrava la peggiore di tutte e almeno in questo avvio con Gattuso e Frattesi soprattutto, tra l'altro scopro e mi confermano che Spalletti lo avrebbe voluto a gennaio scorso. Il Milan, che secondo me è la più scadente di quelle che abbiamo citato, e poi la Juventus della serie, quarta con 55 tiri, quarta un po' come le potenzialità che diamo alla Juventus di entrare e di poter entrare, asterisco, speriamo che non aumentino gli infortuni, naturalmente in vista del detto chiaramente, scusate, sto leggendo un messaggio. Aspetto notizie dalla regia, se abbiamo già l'ospite, perché non avevo più ritorni in cuffia. Esatto, e allora non ti sentivo. Allora chiediamo scusa all'ospite. Buona giornata. Lo diciamo a Mimmo Maldarella, referente Juventus Official Fan Club, grande amore di Carovigno, in provincia di Brindisi. Carovigno, lo cercate sulla cartina geografica, ci andate una volta e poi vi innamorate, e se conoscete quelli del club il gioco è fatto. Buongiorno presidente.
4: Ciao Antonio, buongiorno. Io ho ascoltato con piacere tutto quello che hai detto, perché
3: scusa, non mi avevano detto che c'eri.
4: Assolutamente l'avrei seguito in TV, quindi non è quella la cosa. Va bene così, okay. Diciamo che ci sono tanti punti che vanno a braccetto, tanti punti che vanno in contrasto nella situazione attuale, però siamo fiduciosi, come lo sempre siamo sempre stati, e i chilometri li maciniamo ogni settimana, perché l'amore va oltre ogni risultato, sai bene come la pensiamo qui.
3: Questa, Questa è la migliore definizione per non entrare nel dettaglio, per non operare, come si dice, a cuore aperto, no? È un po' come quando uno Juventus Official Fan Club, Grande Amore, ad esempio, di Carovigno, passateci da Carovigno, c'è l'indicazione anche verso Ostuni, io sono stato, Carovigno è lì, 10 minuti, si raggiunge da tutte le parti. Così mi dice Maldarella, che è il signore che state ascoltando. È un po' come organizzare un grande evento, ma amichevolmente, con tifosi, con chi è iscritto, con chi non è iscritto, e per raccontare e gioire, insieme anche ai grandi centrocampisti della Juventus. Ho detto qualcosa che non dovevo dire, per l'evento di
4: No,
3: domani?
4: no, no, assolutamente, assolutamente. Hai colpito in pieno, come sempre, quelli che sono i nostri punti, i punti guida, chiamiamoli così volgarmente. Perché, come ben sai, noi abbiamo dedicato la nostra sede a un grande calciatore che è stato nella nostra rosa, che è Gianluca Vialli. E appunto, quando cerchiamo di ospitare qualche vecchia gloria, comunque qualche calciatore quasi moderno, andiamo sempre a prendere chi ha avuto una mentalità negli anni 90, che attualmente viene un po' meno, no? E quindi è cambiata totalmente, è cambiato, sono cambiati i tempi, sono cambiate le squadre, sono cambiati gli approcci, però a noi piace andare a ricordare quei momenti. E infatti la persona che verrà a trovarci domani, oltre te, vuoi che lo dici tu o l'hai già anticipato prima, è Alessio
3: L'avevo
4: Tacchinardi, uno che
3: anticipato.
4: di
3: Alessio
4: mentalità,
3: Tacchinardi.
4: uno che di mentalità Juve ce n'ha da vendere. Uno che ha giocato con tante persone che hanno fatto la storia della nostra squadra, e anziché avere il nome momentaneo, preferiamo avere proprio chi va a spiegarci, a spiegare ai soci qual era e quale dovrà essere la mentalità Juve per tornare ad essere quella squadra forte di sempre.
3: No, no, no, no, diamo qualche spunto in più, caro referente Maldarella. Mi risponda lei, faccia finta di essere lei Tacchinardi e mi risponda lei, perché quando Tacchinardi era in campo lei era un bambino, giocava lì a calcio in tutti gli angoli di Carovigno, no? Quindi qual è la risposta che vorrebbe sentirsi dire da me, da un ex o da Tacchinardi domani? Tanto Tacchinardi oggi non ci sta ascoltando, sta giocando a padel,
4: No, ci sto
3: mi dicono.
4: sì, sicuramente, perché gioca tutto il giorno e tra l'altro viene pure qui vicino a noi a qualche chilometro spesso a giocare a padel, l'ho scoperto settimana scorsa. Guarda, io racchiudo tutto in una frase che ho sentito, e non vorrei sbagliarmi, però poi vado a ricontrollare, da Thierry Henry quando è passato dalla Juve, nel suo breve passaggio dalla Juve, in un'intervista, mentre era in Inghilterra, fece una volta un paragone con Tacchinardi, su Tacchinardi, e disse praticamente faceva un caldo bestiale, facevamo gli scatti, volgarmente chiamati così, ad un certo punto lui, che era quello che correva più di tutti, svenne. Ok, questa cosa è una cosa che chiederò anche a lui ieri, domani sera, e gliela ricorderò, no? È una delle cose che ricordo. Perché questo? Proprio perché lui dava l'anima e corpo sapendo di essere all'interno di una squadra fatta di campioni, dove lui ancora giovanissimo è cresciuto, quindi ha imparato tantissimo, ma ciononostante tutto si spingeva a mille pur di arrivare ad essere pari al loro livello. Quindi quando si parla di mentalità Juve è proprio questo. Tanto è vero che abbiamo dato il nome alla serata proprio così, Mentalità Juve, Alessio Tacchinardi ospite con Antonio Paolino conduttore. E sarà proprio quella, partiremo proprio da quello, perché dobbiamo tirargli fuori quello che magari i giovani di adesso non sanno di com'era prima la Juventus e che ci auguriamo che ritorni ad essere quello, l'attaccamento, è come quando la maglietta te la cuci sulla pelle. Parte tutto da quello, siamo un po' con i pensieri vintage, no? Che sono quelli che ci fanno sorridere e fare stare bene, però allo stesso tempo siamo fiduciosi e speriamo che ritorniamo ad essere quelli di una volta. Altro non possiamo fare, è
3: E
4: quello, eh.
3: allora l'invito lo giriamo, no? A mettersi in contatto con lo Juventus Official Fan Club, Grande Amore Gianluca Vialli, hai fatto bene a sottolinearlo, con il referente, uno dei diversi referenti, cioè il tuttofare. Il referente poi, sai, è quello che fa tutto, no? Mi sa tanto, da qualche mese fino a dopodomani quando ci riporterà e ci impacchetterà me e Tacchinardi per rientrare alla base, per venire a fare un aperitivo insieme, per parlare di Juve, per perché dobbiamo restare uniti. Siamo sullo stesso carro, Mimmo? Gli juventini devono stare sullo stesso carro? Devono parlare lo stesso linguaggio?
4: Uno, se il juventino dal carro non deve scendere mai, costi quel che costa. Ecco. Io ho questo pensiero, i nostri soci lo ce l'hanno uguale. Ti ripeto, Antonio, noi facciamo 1230 chilometri all'andare, 1230 chilometri nel ritorno.
3: Senti la precisione, 1230. Confermata quanti autogrill? Perdonami.
4: Tre autogrill, quindi praticamente facciamo una media di 4 ore di viaggio, 4 ore e mezza. Capisci che col Parma eravamo su, col Milan eravamo su, dopo 6 giorni siamo ripartiti, lo abbiamo fatto sempre, quindi... è quello che ci spinge proprio ad essere presenti. Poi i risultati si commentano, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, però alla fine
3: tanto sono sette punti su nove.
4: Comunque ho giocato col Milan e non è come dice Chivu che non è uno scontro diretto, perché io ero piccolo, ho 40 anni che sono appena compiuti, ero piccolo e per me la sfida clou non era Juve-Inter ma era Juve-Milan, quindi Chivu può raccontare quello che vuole. Chivu può raccontare quello che vuole.
3: Maldarella dice a Chivu stai perso. Zitto.
4: L'Inter con noi è sempre
3: come
4: perso,
3: Eisen. Quindi... Ho capito. Quindi stiamo naturalmente un po' giocando. Un nostro pensiero. Senti, noi ci vediamo domani. Grazie, l'invito è per chi vuole, per chi li conosce, quelli di, del grande amore di Carovigno, di mettersi in contatto con i loro referenti su tutti i social. State promuovendo alla grande, o Tacchinardi porta me o io porto lui. Ci vediamo domani, va bene?
4: Va benissimo, vi aspetto, buona giornata e grazie.
3: Grazie Mimmo Maldarella, lui come tutti gli altri, chi vuole ci racconti la sua storia del suo club. E come vedete, poi dobbiamo fare i giornalisti, però siamo tutti tifosi e analizziamo quella che deve essere la fiducia, soprattutto quest'anno, in queste condizioni, non possiamo sbagliare. Grazie Mimmo, grazie al presidente, tuttofare, referente che abbiamo appena sentito. Domani diretta da Carovigno, sarò già lì e quindi vedremo. Tacchinardi arriverà dopo, quindi non ve lo prometto in diretta, ma naturalmente lo potrete sentire nel corso del pomeriggio di Radio Bianconera. Noi ci fermiamo perché giovedì filo diretto. Vi ricordate cos'è il filo diretto? Siete lì che state ascoltando? Ma vi ricordate Tevez e Vidal? Me lo ricordo. E quindi cosa faccio? Li vado a richiamare? Mi dite chi marcherà Azic? Se era da tenere assolutamente, non alla luce degli infortuni, ma se l'avreste tenuto, e soprattutto che percezione avete sulla manovra offensiva della Juventus? Questo mi interessa un po' di più, perché come fermarlo? Ci pensa Capitan Bremer, dai, è semplice, gli metto Bremer, gli metto Lukumi, gli metto chiunque altro. Me lo fermate, Azic? Non fatelo tirare da fuori, perché... c'è la bomba, c'è la bomba in quel destro. A tra poco, la vostra percezione della manovra offensiva bianconera e chi marcherà Azic, se volete, e tante altre domande al 340-54-25-324, filo diretto col direttore Malù Pasincato, come tutti i giovedì.
5: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
8: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Cose di calcio.
3: Cose di calcio XL, perché poi alle 14 ci sarà, come tutti martedì, mercoledì, giovedì, insieme a me, botta e risposta, domanda e risposta, controreplica anche da parte vostra con Paolo Rossi. Ma vi ricordate Tevez e Vidal? È come se ce lo ricordiamo. Sarò un nostalgico, ma con la nostra rosa potremmo fare un gioco più offensivo. E questa mi sembra molto molto interessante come risposta, cioè equilibrata, ecco, più che interessante. Abbiamo già Malupa Sincato, partiamo subito con la raffica di domande che arrivano direttamente da voi. Buongiorno direttore, eccoci.
11: Io intanto apro la messaggistica.
3: Allora, direttore, qualche domanda mi permetto di fartela anch'io, naturalmente. Sto cercando di aprire anche la nostra messaggistica. Ricordo, domande vocali al direttore Malu Pasincato tutti i giovedì in questo blocco. 340-54-25-324. Domande per Malu Pasincato. Sfruttiamo bene il fatto di averlo qui in esclusiva il giovedì per noi. Direttore, un sunto, anche perché giovedì prossimo poi mi dovrai presentare bene l'Europa League, scende in campo la Juventus. Oggi però c'è l'esordio storico anche del Como, dopo aver visto diverse partite, tu le avrai viste quasi tutte. Cosa dice la Champions League quest'anno? Cos'è cambiato? Quali sono le forze reali, il ritmo, gli arbitraggi? Dimmi un po' le novità che hai inquadrato, che hai fotografato.
11: Ho fotografato che la squadra campione d'Europa, anche se comunque ha avuto un compito agevole.
3: Ti sento un po' gracchiare, direttore. Non so se la cuffietta, ti pregherei di migliorare, sento sempre gracchiare, purtroppo è un po' fastidioso. Gracchiare, quindi penso che sia una questione del tuo microfonino, perdonateci per le comunicazioni di servizio in diretta, o da togliere o da modificare.
11: Così mi sentite?
3: Un po' meglio, proviamoci. Ecco.
11: Così mi sentite?
3: Proviamo a sentirlo, do indicazione anche alla nostra regia. Prego Malu, rispondi pure.
11: Io rispondo dicendo che Paris Saint-Germain, la squadra campione in carica, ha
3: dato... Direttore, ti fermo perché si sente male. Proviamo a richiamarti, facciamo questo tentativo, altrimenti... Direttamente senza cuffiette, auricolari, non so, qualcosa del genere. Allora, le domande ci sono già. Mi fai allora, siamo lenti e prevedibili, diamo il tempo alle difese avversarie di schierarsi e non tiriamo mai da fuori. Antonella, purtroppo sfruttati tanto per un sesto posto, non riesco a capire il purtroppo sfruttati. Spalletti non dovrebbe toccare la difesa e passare al 4-3-3 con Combiners, Luiz, McKennie a centrocampo e Nico a destra, Colo centrale e Cico a sinistra. Ciao grandissimo Giuseppe da Latina, il grandissimo, lo giriamo a Malu Pasincato che dovremmo aver ritrovato. Non ancora.
11: Ci sono.
3: Eccoti Malu, adesso ti sentiamo bene, vedi? Adesso bene, grazie. Okay. Forte e chiaro. Direttore, la tua fotografia sulla nuova Champions.
11: Paris Saint-Germain, corsia 1 allo Svalbo e Pisava. Certo, partita non con un avversario, con tutto il rispetto per la squadra del fratello Yaya Touré, di altissimo livello, la prima volta in questa competizione. Però ha dimostrato subito, perché partire bene in Champions non è mai facile, di essere la squadra da battere. Veramente il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, secondo me, può insidiare quello che fino a qualche tempo fa sembrava impensabile, avvicinare le tre Champions consecutive del Real di Zidane. Secondo me Paris Saint-Germain ha tutte le carte in regola per farlo, perché veramente è una squadra che non sbaglia acquisti, perché pronti via Ferran Torres continua quello che ha fatto al Mondiale, e dunque questa è l'istantanea del primissimo giorno, a mio avviso, della Champions. Detto questo, le big hanno fatto bella figura, vinto Barcellona, ha vinto Real Madrid con l'Inter soffrendo, perché bisogna essere sportivi, secondo me alla fine il computo potrebbe essere pure un bel pareggio, perché comunque l'Inter due gol, sia il primo ma soprattutto il secondo, praticamente sono, permettimi il termine, due regali. Detto questo, poi la squadra di Kivu si è giocata a viso aperto e secondo me alla fine nel computo potrà pure uscire un pareggio. Ha perso, dunque continuo il mio discorso dicendo che le big fino a oggi, se ne scenderanno altri, hanno vinto il City, di conseguenza il Liverpool, che l'ha ribaltata con l'Atletico di una bellissima partita di alta intensità. La Champions è questa, sono le big che puntano a questa manifestazione la più ambita, e di conseguenza prima parti bene, perché con questo nuovo sistema abbiamo visto che l'anno scorso un attimo rischiare poi passare dall'ultima giornata a essere dentro qualificato a giocarsi i playoff.
3: Chiarissimo, puoi chiedere a Malù, andiamo perché sono arrivate le domande, direttore, mi raccomando, tempo da clessidra. Puoi chiedere a Malù se ci fa qualche nome di centravanti fisico di prospettiva, essendo lui un grande esperto di mercato, ce lo chiede Alberto da Corridonia. Valido per il nostro mercato, direttore, non ci faccia sognare troppo.
11: Normale. Dico, in questo momento puntiamo su Botelim Mokango del Sion.
3: Ci dai qualche indicazione in più, caratteristiche, struttura fisica? Non lo conosco bene.
11: Sì, allora, è un giocatore di origine congolese, anche se nato in Svizzera, in classe 2007, un giocatore di 1,84, gioca nel Sion, ha tanto, tra virgolette, di Mbappé, passate di questo termine per far capire un po' il tipo di giocatore, no? Perché oggi Mbappé gioca la centravanti praticamente, ma non è il centravanti alla Voltemade, alla Holland, è un centravanti mobile, veloce e di conseguenza che può fare anche eventualmente esterno, e mi piace molto. Dunque un giocatore su cui una fish per il presente e per il futuro la metto volentieri.
3: Andiamo su un'altra domanda, direttore. Tutti, allora, io oggi ho tratto il tema bianconero, direttore, ho fatto tutto un ragionamento su l'affrontare Azic, ci capita questa volta, perché sai che quando mandi via un giovane può sembrare una bocciatura, poi sembrerebbe che senza di lui la Juventus sia peggiorata, e allora cerco di capire, grazie alla tua presenza. Tutti i giocatori che abbiamo dato in prestito quest'anno hanno avuto più di una possibilità di meritare la Juventus, ma hanno fallito. Azic e Miretti su tutti. Sei di questo avviso? Ce lo dice Claudio da Bergamo.
11: No, non sono di questo avviso, perché bisogna dare il tempo ai ragazzi di potersi esprimere. Lo stesso Miretti ha fatto dei momenti, se non sbaglio, con Thiago Motta, in cui è stato protagonista anche di belle situazioni, anche all'inizio, forse via con Spalletti, Miretti è stato anche decisivo con qualche gol. Dunque alla fine bisogna capire quello che si vuole dai giovani. Se si vuole dargli pazienza bisogna permettere di sbagliare e giudicarli nel lungo periodo, giudicarli in poco tempo non sono d'accordo.
3: Andiamo a ascoltare un vocale, lo chiedo alla regia di Roma.
12: Gianfranco da Barcellona. Innanzitutto vorrei fare un saluto da parte del nostro club, il Juventus Club Official di Barcellona, agli amici di Brindisi. E in risposta alla domanda cosa vorreste nella manovra della Juve, io credo che a noi, secondo me, ci manca solo un po' di velocità. Se riusciamo ad essere un po' più veloci, un po' più rapidi, possiamo fare male, perché le trame di gioco non sono male. Nel senso che la Juve incide, la Juve ha occasioni, però se fosse un po' più veloce sarebbe molto più imprevedibile e non sarebbe sempre il caso di passare dai piedi di Conceição.
3: Grazie. Poi ci piace questa idea che basta contattare un club e vi sentiate veramente un tessuto unico, una fibra unica di fede bianconera. Direttore, hai sentito? Io avevo chiesto, avete la percezione che la Juventus costruisca, non giochi bene, costruisca, che poi magari coincide anche con il giocare bene, costruisca ma non riesca a segnare? Hai sentito la risposta? La loro percezione è questa. In Italia, io ho questa percezione, vedendo l'Europa ieri e non solo ieri, la Champions League, siamo un po' più lenti, e la Juventus nello specifico, in Serie A nello specifico, come ti sembra il gioco?
11: Allora, siamo venendo più lenti rispetto a molte squadre top in Europa, forse sì, perché il nostro gioco è molto più tattico rispetto a quello che è all'estero. E questo lo dimostra il Como, che è una squadra che quando alza i ritmi fa soffrire qualsiasi squadra del nostro campionato. Il gioco della Juventus è Spalletti, ha trovato in Douglas Luiz quello che deve far partire la manovra, e a volte lui lo deve velocizzare. Sta facendo bene, perché io sono contento che un giocatore che sembrava perso alla causa è stato recuperato, però giustamente deve ritornare anche lui a fare i ritmi, i giri. Poi è normale che quando tu c'hai un esterno come Conceição, prendo la palla e cerco subito di dare la luce dell'uno contro uno, è pericoloso, bisogna fare anche dall'altra parte per cambiare un po' la trama di gioco. E poi adesso con l'arrivo di Voltevade e giocare magari in coppia con Colomani per andare anche per vie centrali o fare cross per trovare la testa del tedesco che con i suoi centimetri può essere pericoloso.
3: Buongiorno a tutti, Claudio da Silvi Marina che salutiamo. Intanto ricordo, il giovedì questa fascia oraria, più domande arrivano, più vocali arrivano, lo so che è interessante ascoltare, però in questo momento le domande per girarle a Malù devono arrivare a lui indirizzate, 340-54-25-324, quindi mentre parla mandate altre domande, intanto prendete nota delle sue risposte. Filo diretto con il direttore. L'unico spazio dedicato è domande vostre, risposte di Malù, così tace anche il direttore, ovvero il sottoscritto. Sono ancora incavolato, ci scrive Claudio da Silvi Marina, sul discorso Champions, vedere le altre squadre, non mi spiego ancora le ultime due partite dell'anno scorso. La ferita non si è ancora chiusa. Come la vedresti collocata la Juventus in questo momento in una Champions League? Domanda invece più veritiera: come la vedi ad una settimana dall'Europa League, dalle avversarie che conosci molto bene? Magari ci dai già qualche spunto.
11: Ma guarda, le ultime Champions della Juventus non sono state Champions da ricordare, soprattutto quella dell'anno scorso. E soprattutto secondo me bisogna concentrarsi su quello che si ha l'Europa League, Juventus e Milan devono partire per vincerla, non per partecipare o per vederla come un impegno in più della settimana, perché non è la Champions. L'Europa League è salito di livello, soprattutto quando si è verso la fine, è una coppa importante, dunque ne va a giocare un abituato col palato fino a giocare sempre la Champions, questa volta c'è l'Europa League, la famosa Coppa UEFA che te Antonio mi disse alzare parecchie dietro casa tua, è giusto che torni anche in bacheca.
3: Si parla di infortuni, mi dici la tua, e soprattutto potrebbe essere un'intuizione Gatti in attacco, la vedi possibile? In generale Gatti, e con Spalletti magari,
11: Gatti magari molti non lo sanno, nasce come centrocampista, ha sempre avuto in dote grazie al suo fisico il gol, quando si proietta in avanti è sempre stato un giocatore pericoloso, è un difensore come tutti i difensori che hanno un gol nel sangue, quando si tratta di giocare gli ultimi minuti per recuperare il risultato lo si manda in avanti, è una vecchia tattica che a volte paga, a volte no, ma che comunque se tu hai la possibilità di sfruttarla la fai. Spalletti è andato bene.
3: Parlando invece, allora, siamo lenti e prevedibili, l'avevamo già letto, siamo da sesto posto, la classifica è già così chiara? Cioè anche solo nelle previsioni secondo te? Secondo me no, che si sono rinforzate tutte quelle che vogliono lottare per un posto Champions. Ho aggiunto una parte alla domanda di Maurizio.
11: Guarda, non si può dire questa cosa qui, perché vorrebbe dire confermare quello che c'è lo scorso anno. Invece la Juve deve cercare di entrare assolutamente nelle prime quattro. Detto questo, bisogna anche vedere la realtà. Roma e Como, visto che Inter anche, e Napoli, anche se Napoli in questo momento specifico ha le sue difficoltà, però soprattutto Roma e Como in questo momento hanno qualcosa in più sia della Juve che del Milan, a livello di compattezza, a livello di fluidità del gioco, a livello anche di convinzione, tutto sta andando bene, c'è entusiasmo in questo momento.
3: Malù, cosa ne pensa di Owusu, il giocatore della Next Gen che potrebbe entrare in pianta stabile, sarebbe l'occasione da sfruttare probabilmente, se meritevole, magari non solo lui, però se dovessimo sceglierne uno, tu conosci anche questo giocatore e che suggerimenti daresti ai giovani aggregati in prima squadra con una mentalità ancora un po' protettiva, no? Iperprotettiva che hanno gli allenatori nei confronti dei giovani?
11: Guarda, io sai come ragiono io. Giovani, 2005, a 21 anni, all'estero sei giovane, ma giovane all'estero è un 17enne. Questo diciamolo subito per far capire quando si parla di giovani, perché in base al paese, parlare di quella parola giovane, se io parlo di giovane in Francia, in Belgio o in Spagna del 2005, mi dicono sì, giovane, ma da me è giovane il 17enne. Dunque uno che ha 4 anni in meno. Detto questo, per la nostra mentalità, è un giocatore che io nelle rotazioni, se fosse l'opportunità, darei l'opportunità, a maggior ragione adesso che sta mancando Efraim Thuram, che comunque dava quella fisicità, quella morfologia che serve nel contrasto a centrocampo. Lui con il suo 1,89 m potrebbe essere un'alternativa. Se Spalletti lo ritenesse opportuno, sarebbe una bella cosa, un giocatore italiano di belle speranze, perché no?
3: Benissimo, mi chiedono anche, è molto distante la Juve dal poter tornare dalla Juve che tanti hanno nei loro ricordi, nei loro sogni? Cosa manca sostanzialmente? Ho raccolto 2 o 3 domande, direttore.
11: Cosa manca? Il calcio è fatto di cicli e di momenti, dei momenti in cui tutto ti funziona bene e dei momenti in cui le cose per n motivi non vanno bene. In questo momento la società comunque ha cercato di fare degli sforzi per allestire una squadra che comunque deve competere per lo scudetto. Dunque, cosa manca? La convinzione di essere la Juve, che te la puoi giocare fino all'ultimo per lo scudetto e non solo pensare che basta arrivare al quarto posto, perché questo non è a giocare la Juve per stare al quarto posto.
3: Ci chiedono, andiamo un po' fuori dal tema Juve, ma ce lo chiede Sergio da Torino. Buongiorno direttore, un giudizio, un commento veloce su questo nuovo corso della nazionale. Partiamo con tanta ambizione, perché si fa riferimento ai giovani, che poi è un po' quello che stiamo cercando di, cioè che stanno cercando di farci capire anche per la Juve. Ce ne sono di giovani interessanti e che possono nel breve far rialzare il valore tecnico della nazionale e quindi anche dei club in cui giocano, molti però anche lontano dall'Italia?
11: Allora, questa è sempre una bella domanda. Abbiamo giocatori italiani, soprattutto all'estero, valorizzati, che stanno facendo bene. Uno su tutti, Ignazio Pia, che è quello, diciamo, anche mediaticamente in cui se ne parla di più, che gioca nel Borussia Dortmund. Lo stesso Manè, abbiamo Reggiani, abbiamo Tresoldi, cioè abbiamo ragazzi interessanti. Abbiamo Dumbia, che è un giocatore italo-italiano, che oggi è contento sia dalla Costa d'Avorio che dalla nazionale top in Africa che dalla stessa Italia. E lui, paradossalmente, vorrei che sta esplodendo allo Sport di Lisbona. L'anno scorso è stato il miglior centrocampista la Serie B italiana, l'ha comprato non una squadra italiana, ma lo Sporting Lisbona, 25 più 3 milioni di bonus, dunque quasi 28 milioni. In Italia non l'ha comprato nessuna big. Se ci facciamo sfuggire le occasioni, poi i nostri ragazzi luccicano, spendono altrove, non dobbiamo poi lamentarci, perché i giocatori ci sono. Come a Lecce danno l'opportunità ai loro giovani, dobbiamo fare la stessa cosa anche noi, così ne può beneficiare anche la nazionale.
3: Ultime 2 domande, caro direttore, filo diretto, tutti i giovedì all'interno di questa fascia. Una domanda è quella di Antonella, mi sono perso? No, eccola qui. Antonella ci chiede un tuo giudizio su Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco dello Stoccarda.
11: Ma è un giocatore che ho avuto modo di studiare, perché avevo una situazione proprio legata con quel club e non lo conoscevo benissimo. Ho avuto modo di vedere che un giocatore moderno, di quelli che possono fare la differenza, ma come dico sempre dobbiamo andare prima a prendere certe situazioni, anche perché lui oggi nel pieno della sua maturità, perché il giocatore che ha

0: dirette, box to box, one to one, con il meglio delle squadre che affronteremo in Europa League. Grazie direttore, perché spingerà
1: Assolutamente
0: fuori
1: sì,
0: Paolo
1: grazie a
0: Rossi
1: voi,
0: per entrare.
1: grazie
0: Grazie.
1: a voi, grazie.
0: Filo diretto tutti i giovedì dalle 13:30, dopo la pausa, fino alle 14 circa. Arrivano Paolo Rossi, c'è già Manuel in regia, rimaniamo qui, restate con noi. Tra pochissimo, Cose di Calcio diventa Excel.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di rimissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto, dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
5: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtelline, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
6: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
5: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, al rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
6: Il presidente americano Donald Trump in fiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
5: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli pronta per ospitare questa stasera alle 21 la gara inaugurale dei campionati.

0: Europei maschili 2026 che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi infatti circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari predisposti, oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Cose di calcio.
5: Cose di calcio XL. Eccolo qui Paolo Rossi, Antonio Paolino, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ma tu ci credi, Paolo? Intanto ben ritrovato.
6: Buona giornata.
5: Poi ci ritroviamo lunedì. Risultato acquisito, vado a Sassuolo, torno. Che partita ti aspetti intanto? Dai, perché fino a domani non ne parlo mai.
6: Domanda molto difficile, che sarà quella che chiederò proprio al nostro pubblico.
5: E allora,
6: appena
5: allora
6: separiamo, ma dico la mia, perché così poi ci confrontiamo.
5: Allora, dopo parlerete di questo, nell'ultima ora.
6: Allora, io ho una speranza e un timore, in generale, però legato anche a questa partita, perché questa è la prima partita nella quale Spalletti si trova alle prese con una emergenza chiara. Non che prima non ci fosse, ma adesso lo è ancora di più. Allora, la mia speranza è che questa squadra, anche attraverso le scelte dell'allenatore, trovi in fretta una nuova quadratura, una nuova certezza. Ovviamente non buttando via quelle che ci sono. Per quelle che ci sono io intendo il Nico ritrovato, il Conceição che va al tiro, il Douglas Luiz che fa gioco, la difesa che risponde, cioè queste qua io spero che ci siano e non vengano smembrate.
5: Allora, intanto diamo degli aggiornamenti. Cambiaso, il problema della caviglia, si risolverà e lo avremo nuovo dopo la pausa.
6: Immaginavo.
5: Poi, Sar, l'affaticamento parzialmente col gruppo oggi,
6: sì.
5: così come McKennie. Quindi, McKennie più sì verso l'Europa League, come Sar, un po' più indietro, sì. Ma forse McKennie arruolabile per la panchina, o forse anche tutte e due, ma
6: casomai ci fosse
5: senza bisogno, la volontà di rischiarli, perché qui se se ne aggiunge uno di muscolare,
6: sì,
5: no?
6: È chiaro.
5: Il piattello della bilancia peserebbe a sfavore dei ragionamenti di Spalletti.
6: Sarebbe
5: Tanto per dirti, ad oggi la situazione è questa. Domani Non è ancora vigilia, quindi dovremo aspettare poi sabato attorno alle 16 la conferenza del mister. Però questa è la situazione ad oggi, dopo un confronto, dopo aver ascoltato i muri della Continas.
6: La mia paura è quella di una squadra che riveda dei vecchi fantasmi. Per vecchi fantasmi intendo dire quelle ultime partite del campionato nelle quali la squadra sembrava un po' sfibrata. Oggi non ci sono segnali, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista tecnico, né tantomeno dal punto di vista psicologico. Però io credo che questa squadra, quell'aspetto lì, ci vuole un po' a superarlo. E in questo momento non abbiamo ancora dei leader in grado di darti quella serenità che all'interno della difficoltà si vede. Però abbiamo le risorse dalla panchina, perché noi non dobbiamo trascurare il fatto che in due partite su tre chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. E l'ha fatta col Parma in una situazione in cui non riusciamo a sbloccarci, col Milan in una situazione difficilissima in cui dovevamo recuperare. Quindi questo mi attendo, non dico come dato strutturale, non che capiti tutte le volte, perché poi, insomma, sarebbe quasi impossibile. Però la Juve, nonostante l'emergenza, ha in panchina uomini che ti possano far svoltare, e questo aspetto, secondo me, deve renderci un po' più tranquilli, non giocare con affanno, perché comunque sai che la puoi correggere, a patto che però la macchina sia accesa. Cioè, io, mentre l'anno scorso nel finale girava la chiave e il motorino d'avviamento era partito ed era la cosa più frustrante.
5: Io che non censuro mai nessuno, non lo faccio neanche oggi, però penso che non sia né corretto e anche, cioè, né corretto nei confronti del giocatore, né confronto dei nostri giudizi, esprimere questa domanda. Gianluca, volevo solo sapere quanto dura il lutto di questa radio per l'infortunio del mediocre Locatelli.
6: Io la leggo. Già ieri ne abbiamo parlato molto.
5: No, ma infatti, no, ma come poni la domanda? Io tifo Juventus, non tifo Barcellona, vedo le altre partite. La domanda che avrei voluto farti prima di leggere questa, sì, però gliela leggo, no? Così almeno mette il cuore in pace, perché io ho sempre detto che, come quando c'era Marchisio alla Juventus, che ha sempre detto: se non fossero andati via Vieira ed Emerson, io non avrei più giocato alla Juventus.
6: Certo.
5: Più chiaro di così, vi ho dato anche il giudizio su questo giocatore, che però fa il suo, dà il suo, ed è stato scelto dai dirigenti prima, durante e anche quest'anno. La domanda te la giro, perché ne abbiamo già parlato ieri, Paolo: quanto perdiamo? Tanto, poco, 0, 5, 10? Cioè, il valore di Locatelli, ognuno lo pesi quanto vuole. 1, 5, 10. Quanto perde la Juventus senza l'uomo Locatelli, che era centrale nel progetto di questi dirigenti e di questo allenatore? Perché non aveva alternative? Ma, forse.
6: Ne abbiamo parlato molto ieri, sì, perché appunto io sono molto stupito dal fatto che c'è gente che tifa Juve per le quali, che ha salutato come una fortuna l'infortunio di Locatelli, e che di fronte anche alla reazione di alcuni, io per primo, che mi sono indignato, perché io penso che non si possa arrivare a quel punto, ma io non esulto neanche per gli infortuni delle altre squadre, figurarsi per un proprio giocatore, mi hanno spiegato, cioè non sono tornati indietro, ma mi hanno spiegato che Locatelli è un privilegiato, che guadagna tanti soldi, che è un mediocre, che è un giocatore da Serie B, eccetera, eccetera. Io penso che all'interno della Juve, io la dico in questa maniera, negli ultimi anni Locatelli è sempre stato, e sfido a dimostrarmi il contrario, tra i 5 migliori per affidabilità e numeri, perché a me piace guardare. Io ieri addirittura è arrivato un messaggio che mi diceva che noi siamo come dire appoggiati dal procuratore di Locatelli, che io non so chi sia, per dire certe cose. Allora io parto dal presupposto che nel calcio ci sono tutte le opinioni.
5: Mi verrebbe da dire: chi fa questa affermazione infondata, lo ribadisco, no, come emittente, poi tu, sì, parli come collega, e potremmo dire la stessa cosa di te. Qual è il procuratore che ti spinge a dire qualcosa di diverso, magari di migliore, sì, per Sar o per qualche altra? Cioè, ragazzi, non è questo l'intento
6: nostro.
5: Ci
6: sono idee diverse. Cioè, io ripeto, se uno mi dice Locatelli non è Pjanic, tutti d'accordo. Se mi dice Locatelli è un mediocre, è un giocatore della Serie B, gli dico Locatelli, ma perché sta nei fatti, non è una mia opinione. È un giocatore nazionale, si è vinto un europeo nazionale, qua è uno dei 5 centrocampisti italiani migliori. Poi qualcuno mi può dire, ma sono tutti mediocri. Va bene, però...
5: Sulla base di queste considerazioni...
6: Andiamo a vedere i numeri di Locatelli e abbiamo il giocatore che in queste prime 3 giornate, quindi non è la mia invenzione, è ciò che è successo, è il giocatore che crea più occasioni all'interno della Juve, che recupera più palloni alti all'interno della Juve. Quindi prima di definire che Locatelli è il primo problema della Juve, io andrei a vedere gli altri, perché di gente che ha avuto un rendimento peggiore di Locatelli... Faccio l'elenco a partire naturalmente da tutti quelli che abbiamo dato via. E aggiungo, nella scala delle responsabilità, io ragiono sempre che quelli che guadagnano di più significa che la società pensa che valgano di più, dovrebbero dare di più. Cioè, prima di prendermela con Locatelli l'anno scorso, io me la prendo con Vlahovic che guadagna 12 milioni di euro, non con Locatelli. Perché se Vlahovic guadagna 12 milioni di euro, vuol dire che la società, almeno in una parte della sua vita, ha pensato che Vlahovic fosse un top player di livello mondiale, cannando completamente la valutazione, ma anche solo per minutaggio, per presenza e per continuità, Locatelli è sempre lì. Gli altri, con Miners abbiamo speso molto di più che per Locatelli, sappiamo che stagione ha fatto, Douglas Luiz speriamo che rinasca, ha fatto 3
5: esatto.
6: partite buone.
5: Puoi fare questo ragionamento
6: Miretti,
5: con tutti. Bravo,
6: sembrava fuori classe, l'abbiamo dato via. Arthur, l'abbiamo pagato 70 milioni in quello scambio con Pjanic, ci lasciamo perdere. E via, e via, e via. Passano gli allenatori e ogni volta parte il film, perché lo conosco. L'anno scorso mi ricordo una puntata intera dedicata a io che difendo Locatelli e Spalletti, vedrai che lo fa fuori perché ha fatto fuori la nazionale. Spalletti non l'ha fatto
5: non
6: fuori.
5: Non l'ha fatto fuori, bravo.
6: C'è stata tutta
5: Stavo
6: una sessione di mercato.
5: Sulla nazionale.
6: C'è stata tutta una sessione di mercato e Locatelli riparte titolare. Quindi, poi, il lutto per me non esiste. Esiste la possibilità naturalmente di sostituirlo. Però avere questa, perdonatemi, questa ossessione nei confronti di Locatelli. Io ieri ho detto questo. Io spero di sbagliarmi. Tifo perché il sostituto di Locatelli faccia meglio di Locatelli e quindi la Juve, perché io tifo Juve
5: per mettere più
6: ma
5: difficoltà
6: quelli
5: anche
6: che
5: mista.
6: Però se la prendono con Locatelli, se fra 3 settimane se la prendono con Miners o con Sar o con Douglas Luiz, si devono nascondere, perché adesso
5: ci sono altri problemi
6: che dicono che il problema della Juve è Locatelli, e vediamo se sarà così, perché se sarà così io sarò felicissimo, però devi sostituirlo uno che poi ti fa 50 partite.
5: Al di là di questo, mi sembra che nel giudizio ci sia anche il controgiudizio, cioè il valore, il peso. Però noi pesiamo la Juve di oggi in questo modo, da diversi anni con Locatelli, no? E allora chi mi dice, allora, ci può stare, se Locatelli è migliore, ecco il livello della Juventus. Se è tra i migliori, forse ci rendiamo conto la dimensione della Juventus. Questo è un altro discorso. No? In altre Juventus, no, Locatelli, Douglas
6: Luiz... No, però mi dovete dire chi sono i migliori della Juve. Perché la Juve è questa, ma la Juve è questa.
5: Esatto, la Juve
6: chiaro
5: è questa.
6: Che se uno mi dice, ma Locatelli non è Pjanic, Locatelli non è Platini, Locatelli, questo è il livello della Juve. Certo,
5: ma anche gli altri,
6: Juve,
5: di tutti gli altri... Non
6: ma siamo
5: è...
6: arrivati sesti, questo è il livello della Juve. Ieri mi arrivano i messaggi dicendomi, Locatelli non è Busquets. Ma chi è che dice che Locatelli è Busquets? Locatelli non è un big. Ma chi è che dice che è un big? Ma mi dovete dire chi sono i big
5: chi
6: in
5: sono
6: questa
5: i big?
6: Squadra? Chi sono i big? Sono, io ne vedo 2 di big in questa squadra. Yıldız e purtroppo è rotto. Bremer e purtroppo qualche volta si è rotto.
5: Ecco, ma big, gli altri 9.
6: Big in potenza. Perché poi Bremer va a fare il mondiale e non vede il campo
5: in valore assoluto.
6: In un mediocre Brasile.
5: E non viene convocato nuovamente in nazionale.
6: Ecco, no, quindi,
5: ci va Douglas Luiz.
6: Quindi noi sappiamo. Però questa è la Juve di oggi. Benvenuti, ve ne siete accorti? Siamo arrivati sesti con questa Juve. Non abbiamo più lottato per lo scudetto da 6 anni. E colpa è Locatelli.
5: Esatto.
6: È pazzesco.
5: Locatelli, cioè, se resta anche con, come hai appena detto, poi voglio chiudere questa parentesi, Locatelli, ma partiva solo dalla scorrettezza di dire quello
6: se
5: che è stato detto. Se siamo in lutto. No, io so che non ho meglio, qualcosa di meglio rispetto a Locatelli. Non so perché non l'abbiamo mai venduto, non so perché non l'abbiamo mai messo in panchina. E quindi ecco perché ho tirato in ballo la dirigenza, che mi dice sì, però non diciamo che l'ha voluto la dirigenza. Non l'ha voluto questo, ma l'ha confermato, se no me lo devi vendere, se no certo, rescindi il contratto, se no mi parti dal centrocampista. Prendi, dipende dalle alternative. Esatto. Ma non stiamo discutendo Locatelli per il rendimento impegno, ma perché non è uno da Juve. E gli altri?
6: Quello.
5: E gli altri sono da Juve.
6: Fatemi,
5: sono la Juve che ti ricordi.
6: Da Juve, allora.
5: Fammi l'elenco di quanti avrebbero giocato nella Juve dell'ultima finale di Champions League.
6: Zero.
5: Fatemi un ragionamento su quanti di questi della Juve avrebbero giocato nella vostra Juventus dei sogni. Quanti italiani ci sono nel pallone d'oro? Figurati,
6: bravo,
5: se mettono Locatelli,
6: bravo.
5: No? Quanti
6: bravo,
5: corrono il doppio o dimostrano di avere un valore? Ce l'hanno presi i campionati esteri. Io so cos'è la Juve oggi, e so cosa mi devo tenere stretto per non peggiorare. Poi mi auguro che Douglas giochi anche meglio, che con Maines ritrovi la fiducia, ma io vi aspetto quando saranno, me lo auguro, gli idoli. Perché vuol dire che 3 anni fa, non per difendere Giuntoli, no? Li volevamo cacciare a calci nel sedere, questi due. Questa è la Juve. Questi mi devo tenere perché non riesco a venderli, perché non trovo risorse, perché. Ma al di là di questo, Paolo, volevo andare sul tema di oggi. Chiedo a casa... si torna su Locatelli, salto un alto... nessuno, forse Bremer, Massimo da Rivoli. Massimo ha risposto, quindi chiudiamo con forse Bremer che torna a essere capitano, quindi sarà lui il capitano.
6: Bene. Leader, hai fisico di role,
5: leader, chi sono i leader della Juve? Bremer, che prende la fascia.
6: Bremer, può esserlo McKenny, può esserlo Conceição, un leader, cioè uno che vuole molto il pallone, però come dire. Io credo che la leadership in una squadra inizi a farsi valere quando poi vinci. Poi quando perdi si è tutti colpevoli e il malumore regna sovrano e pensiamo di non avere leader. Nessuno diceva che Chiellini fosse un grande leader fino a quando perdeva, o Marchisio, o quella generazione lì. Quando poi è iniziato a vincere abbiamo cambiato tutti i pareri.
5: Paolo, questo guarda, questo è per il jukebox Rossi, perché lo stesso Ildiz va, ecco, adesso arrivano messaggi, vi abbiamo stuzzicato, perché lo stesso Ildiz vale il primo Laudrup?
6: Secondo me sì, nel senso che Laudrup, poi noi dobbiamo sempre non fare questo sforzo, che è enorme, io lo faccio per primo, di non pensare a cosa poi sono diventati, a cos'erano. Laudrup quando arriva in Italia viene addirittura mandato alla Lazio, inizia a farsi vedere, fa delle buone giocate, arriva alla Juve, fa bene, poi diventa un fuoriclasse, un giocatore molto importante, soprattutto nella sua esperienza spagnola. E Laudrup, in effetti Ildiz ha qualcosa di Laudrup, nel senso che era
5: mi ha colpito questo.
6: Vero, è un paragone che non viene mai fatto, giocatore che partiva dall'esterno, all'epoca c'erano le ali, molto leggero,
5: sai che
6: molto,
5: mi ha...
6: sì, è un bellissimo paragone, complimenti a chi l'ho fatto, non so se valeva, però so che Laudrup giocava in una Juve dove c'era Michel Platini
5: e lì ti volevo portare,
6: cioè, il problema è quello, mentre Ildiz è indubitabile, cioè noi a Ildiz diamo tutto, lo dice Spalletti, non lo diciamo noi, Spalletti dice Ildiz è il nostro miglior giocatore, ma Ildiz ha 21 anni, cioè non so quante volte la Juve ha detto nella sua storia il nostro miglior giocatore ha 21 anni. Noi abbiamo avuto dei giovani fantastici che sono stati accompagnati nel processo di crescita da squadre fantastiche, e questo è il punto. E Ildiz canta e porta la croce in una squadra con dei livelli tecnici modesti. Questo è un po' diverso. Infatti io credo che prima o poi vedremo il vero valore di Ildiz quando magari andrà in un altro club molto forte, e allora rivedremo se sfonderà o meno. Perché guardate che poi chiaramente come dire, c'è sempre un limite dato anche dai contesti. Giustamente ci scrivono, Laudrup all'età di Ildiz fece furore con la Danimarca d'86, ma quella Danimarca era uno squadrone. La Turchia di Ildiz ha fallito, non per colpa di Ildiz, ma anche per circostanze, insomma, nel complesso, perché poi ha sbagliato due partite tirandoli inenarrabile e Ildiz non è arrivato bene al mondiale. Ma Laudrup nel 86 infatti esplode e Laudrup è stato un grandissimo giocatore, uno dei più grandi giocatori della Danimarca. Vediamo Yildiz cosa entra, però su Yildiz io vedo che c'è molto malanimo per il finale, non vedendo che aveva un ginocchio in disordine. Cioè, che veramente l'anno scorso, quando stava bene, ci luccicavano gli occhi perché giocava veramente bene. Se poi inizi a giocare e non ti puoi mai fermare, lo vedevi che non riusciva più a superare l'uomo.
5: Su Yildiz c'è stato però qualche dichiarazione anche del nostro Domenico Marocchino che puntava un po' sul fatto, forse un po' sopravvalutato in questa Juventus. Ti aggiungo un pezzo della domanda. Perché è il primo nome, è uno tra i tre nomi che farei, che ho già fatto, no? Ma poi arriviamo al tema che volevo trattare con te, lasciandoti tutti gli altri, però ci hanno coinvolto, su una risposta che dà il professor Bava oggi sulle colonne del Tutto Sport. Entro giugno serve una cessione.
6: Sì.
5: Cioè, una cessione non vuol dire il prestito che torna.
6: Uno importante.
5: Uno importante. Al di là che le variabili sono tante, no?
6: Sì.
5: Sono tante. Chi è quello che sacrificheresti, Paolo? Perché poi i nomi sono Bremer, Consensao, Thuram e Yildiz.
6: Beh, a oggi è una risposta molto difficile perché non sappiamo quale sarà il destino sicuro della nostra Juve. Io ti rispondo in due modi. Uno, sacrifico il giocatore per il quale mi offrono di più. Due, se ne devo scegliere uno, Thuram. Cioè, Thuram, io può stare senza Thuram, secondo me.
5: Anche perché può scattare.
6: Bremer mi sembra una colonna della difesa importantissima.
5: Che ti terresti stretto.
6: Il giocatore più
5: fino...
6: tecnico. Thuram è un giocatore che ancora devo capire, perché il Thuram del primo anno è un ottimo centrocampista, il Thuram del secondo anno è un giocatore insufficiente. Quindi, però, se ti arrivano con 80 milioni per Yildiz, Yildiz va via. A oggi, poi, fine anno, al Yildiz alza, no, alza Europa League, perché ha fatto 6 gol nelle ultime 3 partite, come fece Baggio nel 93, cambiano tutti i discorsi. Però, a oggi...
5: Chiaro.
6: A oggi, quando, il primo per il quale arriverà un'offerta importante, e può arrivare, perché in Inghilterra spendono dei soldi che... ieri guardavo il mercato del Chelsea. Chelsea, sapete...
5: Io ho visto i valori della rosa, allora, in questo momento.
6: Allora, sono impressionanti.
5: Pazzesco.
6: Il Chelsea vale 1 miliardo come valore della rosa.
5: Il Liverpool 1 e 2, che vuol dire che ne ha buttati.
6: No, il problema vero è un altro. È che Leeds, squadra di centro classifica, l'anno scorso arriva 14esima, vale 450 milioni il valore della rosa. Cioè, quindi
5: poco meno
6: questo
5: della
6: ci
5: Juve.
6: Fa capire, ci fa capire tutto. Però quest'anno il Leeds ha fatto, tra entrate e uscite, movimenti per 450 milioni. In entrata e in uscita. Guadagnando anche. Cioè vende Enzo Fernandez a 150 milioni e compra Rogers a 138. Prende Palestra per 60. Cioè, stiamo parlando di una dimensione impressionante. Proprio impressionante. Quando tu... E quindi questo cosa ti dice? Che quando tu spendi 50 milioni per Colomani, per noi sono tanti, è giusta la critica, forse potevamo fare altro. Ma in giro i prezzi nel calcio che contano sono questi.
5: Di quelli bravi.
6: Ecco, e quindi per questo che ti dico che Yildiz, nel momento in cui ti arriva un'offerta vera, importante, in questo momento una squadra italiana non può resistere, non può resistere.
5: Mi spiace dirlo, ma sono d'accordo nel rinunciare a Thuram. Dudu da Alba. Marco da Asola, sacrificherei Consensao e metterei al suo posto Licina. Poi Yildiz come Del Piero, con la differenza che Del Piero è stato più semplice proprio perché era affiancato, aiutato da campioni. Gigi,
6: aggiungo, scusami, perché noi abbiamo avuto un esempio di un giovane che per me era un fenomeno. La Juve lo prese dicendosi è un giocatore da pallone d'oro, vinse il pallone d'oro dei giovani ed era De Ligt, lo ricordate? Poi c'è l'evoluzione della carriera. Cioè, i grandissimi non sono quelli che a 18 anni esplodono.
5: Decollano.
6: Sono quelli che a 18 anni esplodono. A 19 si confermano. A 20 sono meglio. A 21 bene. A 22 magari hanno un passo indietro perché è un mezzo infortunio. E poi riprendono più forte di prima. Cioè, essere grandissimi in questo calcio significa esserlo per sempre. Altrimenti sei Cassano, che ha fatto delle cose meravigliose ogni tanto. Però i grandissimi sono Del Piero, che... ogni
5: Paolo,
6: anno.
5: Paolo, abbiamo buttato mezz'ora della nostra trasmissione, non ci siamo fatti ancora la domanda. Che percezione hai sulla manovra offensiva della Juve? Costruiamo tanto, poco, il giusto?
6: Ne parliamo.
5: Chi segna in Europa? Abbiamo solo più mezz'ora. Manuel ci sta mettendo la musica alta, vuol dire che è pausa caffè per lui. Noi invece restiamo qui e vi aspettiamo tra poco.
3: Cose di calcio.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dalla gancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Cose di calcio.
5: posto? La macchinetta funziona? A posto, poi vedi, funziona. Non lo conosco come le mie tasche. Paolo, tante occasioni e poche reti, qualcuno titola. 4 gol su 55 tiri. Expected goal che ci dice che ne avremmo dovuto fare 5.5.
6: Sì.
5: 1.5 in più. Troppo cervellotico.
6: No,
5: la percezione, io ho chiesto la percezione, lo rigiro la domanda. Vocali, vocali da questo momento. Il procuratore dei gol ci ha detto di parlare di questo in questo momento. La vostra percezione sulla manovra offensiva, sui tiri, siamo pericolosi rispetto alle altre partite del nostro campionato? La Champions League è un'altra dimensione. Paolo Rossi.
6: Allora, intanto mi fai venire in mente una domanda da fare, tra le altre, appunto, al nostro pubblico dopo. Cioè, chi pensare che tra i giocatori della Juve prossimo in questa stagione sarà quello che farà più gol? Perché dopo 3 giornate non possiamo dirlo di averlo capito, no? Cioè, non abbiamo per adesso una prima punta che ha segnato, non abbiamo la percezione che chi se ne abbia la certezza.
5: Mancano gli attaccanti.
6: Mancano gli attaccanti. E quindi è tutto come dire, da scoprire questo quadro. Ecco, in questo quadro che gol ci mancano? Ci manca, proprio a essere precisi, il gol di Colomani che si mangia dal calcio d'angolo a Frosinone, il gol che si mangia con Seisao a Frosinone nel secondo tempo su quella bellissima combinazione tra Yildiz, Colomani e Çelik che lo mette davanti a portiere. Ci mancano i 2 pali di con Seisao presi col Parma e il Milan. Non reputo gol mangiati quelli di Conceição, che ha trovato la posizione di Maignan, perché era un po' defilato. Sono belle azioni, sono occasioni, sarebbe stato molto bravo a segnarle, non lo reputo colpevole. Quindi io credo che la Juve stia dimostrando una cosa, che costruisce il giusto, che costruisce in certe frazioni di tempo, quando ci mette l'intensità e la pressione. Il primo tempo col Frosinone, il secondo tempo col Parma, il primo tempo col Milan. Passa anche dei momenti della partita, anche piuttosto lunghi, dove non riesce a ripetersi, ma questo può essere anche fisiologico, può essere appunto anche uno dei limiti del nostro centrocampo. Ed è chiaro che questo quadro va supportato da almeno un giocatore trascinante. Cioè, ci possiamo immaginare che la Roma vinca lo scudetto senza 20 gol di Malen? Io penso di no, nonostante la Roma abbia diversi attaccanti. Ci possiamo immaginare un Inter che vinca lo scudetto con Lautaro infortunato? Non lo so, è vero che c'ha altri attaccanti importanti, ma Lautaro nei momenti buoni ti fa la differenza. Ecco, io penso che la Juve, ci possiamo immaginare una Juve di buon livello senza neanche un attaccante da 15 gol? Credo che sia difficile. Poi, se mi dici la mia, se ti devo dire la mia, io inizio quasi a pensare che un possibile capocannoniere della Juve sia Conceição. Perché Conceição tira, e gli altri invece no. Cioè, Conceição sa mettersi in proprio. E in fondo, se Conceição avesse centrato i 2 angolini invece che preso 2 pali, oggi diremmo abbiamo trovato un altro giocatore. E mi sembra un giocatore cresciuto nella volontà di andare al tiro anche da fuori. Non deve diventare una sua ossessione, perché poi se no non passa più il pallone, però è un giocatore coinvolto. Altri, vedi Colomani, sbaglia la prima giornata, sbaglia la seconda col Parma, su quel filtrante che gli fa Dugasulis, anche se è stato bravo Corvi a chiudergli lo specchio, non tira mai col Milan. Quindi abbiamo un po' più, e su Voltemade francamente c'è una X, perché ancora non l'abbiamo visto davvero all'opera.
5: Paolo, ridisegnando quindi la Juve, col Sassuolo, c'è chi si sbilancia un po' costretti a utilizzare i 2 attaccanti, o avendo i 2 centrocampisti in questo momento ci fermiamo su di loro, o cosa cambieresti?
6: Ma allora, se come dire, a livello di costrizione io non la vedo una brutta costrizione, mi spiego. Tu puoi giocare con facciamo i 4 davanti, con Seisao, Nico, Colo e Voltemade. Vuol dire che hai un giocatore esterno che parte a destra, ma che quando si accentra va al tiro, che è con Seisao. Hai Nico che può giocare al centro, ma può giocare anche sulla fascia, e comunque è un giocatore che ti va a disturbare chi costruisce la manovra, quindi è uno che riesce anche a rientrare. E hai Colomwani che, oltre a fare la prima punta, ti può fare anche la seconda in appoggio, in sottopunta, ma può fare anche l'esterno, perché lui ha bisogno di quegli spazi, l'ha fatto anche con la Juve di Thiago Motta e Tudor, e hai Woltemade che può fare entrambe le cose, cioè sia il sottopunta per andare a spizzare dei palloni o comunque per proteggerli, sia la prima punta per fare un'operazione un po' più d'area, dove lui forse non è esattamente la sua caratteristica principale, ma comunque va testato, perché comunque non lo sposti facilmente. E tra l'altro fuori area ha dimostrato già di prendere dei falli. In area, se lo vai a spostare irregolarmente, magari ti procura anche qualche rigore. Quindi, come costrizione sarebbe interessante, a patto che dietro i due riescano a reggere. E siccome Douglas, io mi trovo molto d'accordo con chi ha detto che tutto sommato noi col Milan abbiamo giocato con 4-1-4, cioè Douglas più avanti e Locatelli più indietro, io non so se Kopp riesce a fare il lavoro che fa Locatelli, ne fa un altro. E quindi bisogna capire se Spalletti invece gli chiede la stessa cosa, quindi stai davanti alla difesa. Kopp è anche uno che passa bene il pallone, lo faceva nella difesa 3, ha un buon lancio, ha precisione, oppure se devi cambiare anche la natura del centrocampo. Però indubbiamente per una squadra che sta segnando poco nella costruzione più che sufficiente di occasioni, l'idea di mettere due attaccanti che hanno una sola contraindicazione, che poi non hai cambi. Però è anche vero,
10: e noi ci contiamo un po' sull'aggiunta,
6: però è anche vero che hai gatti, cioè se ti manca la disperazione c'hai gatti
10: in questo contesto, sì,
6: e poi c'hai Alaibegovic eventualmente, o Nico se tieni Nico fuori, cioè hai delle alternative comunque che nel... Come dire, io, la carta della disperazione, non dico che deve diventare la carta della regolarità, no, però può diventare una possibilità che usi. E quindi.
10: Senza essere distratti dall'Europa League e dall'Atalanta?
6: Perché l'Europa League.
10: I cambi li fai dopo.
6: Ce li abbiamo fra quattro giorni.
10: Ok. E la vostra percezione della manovra offensiva bianconera è in chiave anche prospettiva, cioè la prima partita, quella dove ti trovi a fare i conti con gli infortuni. Che sono lì, li vediamo ancora dallo specchietto retrovisore. Manuel, mi fai ascoltare gli ultimi vocali che magari arrivati vedo qui sulla messaggistica, che possono darci qualche spunto in più?
11: Buongiorno direttore, Marco da Roma. Il discorso è molto semplice, secondo me, su Locatelli è molto simile a Cristante nella Roma, ovvero tutti i tifosi vogliono un giocatore più forte, ma alla fine gioca sempre Cristante. Finché non prenderemo un centrocampista di
10: che
11: qualità
10: tolga
11: superiore
10: ogni dubbio
11: a Locatelli, purtroppo sarà sempre lui il titolare. Mi auguro che con questo infortunio magari possa emergere di più Kopp e anche magari vedere questo nuovo acquisto Sar, che comunque non ha le caratteristiche di Locatelli. Io mi auguro che Spalletti passi a tre per il semplice motivo,
10: quando staranno bene,
11: di avere più un centrocampo di copertura e di corsa, perché un centrocampo a due con quelli che sono rimasti la vedo veramente difficile. Buongiorno a tutti.
10: La nostra spia giallorossa.
6: Sì, il problema del centrocampo a tre è che tu di centrocampisti ne hai quattro adesso. Quindi facciamo finta che giochiamo con Sar, Douglas e Kopp, e c'hai McKenny come alternativa e basta. Quindi quando devi, però è vero che la Juve se è lenta è perché anche gioca due con due giocatori lenti, perché Locatelli e Douglas sono lenti. Il problema è che Kopp non è più veloce, anzi Kopp ha bisogno di una squadra veloce per farsi trascinare. McKenny è un giocatore con una sua velocità, un suo cambio di ritmo, ma del tutto imprevedibile. E Sar probabilmente è un giocatore, per quello che abbiamo capito, anche box to box, che devi capire quanto riuscirà a funzionare in Italia. Io mi auguro che possa essere addirittura appunto una svolta. Talvolta, l'abbiamo detto, dagli infortuni possono nascere delle idee, e da queste idee possono essere anche più produttive. Quindi io mi auguro che Sar veramente sia la lieta sorpresa di questa squadra. Su Douglas e Kopp mi augurerei che fossero un po' meglio di quello che stiamo vedendo, ma già mi sarebbe, perché noi sappiamo invece che sanno fare molto peggio. Però mi augurerei soprattutto che ci dessero continuità anche nella presenza, perché Coop...
5: La vedi un po' come una manovra conservativa?
6: La vedo come una manovra...
5: Una settimana dopo la distinta degli infortunati?
6: La vedo come una manovra obbligata.
5: Obbligata.
6: Obbligata, sì. Sperando che ci siano delle risposte. Però è indubbio che la squadra è stata costruita perché i tre davanti siano spumeggianti, non perché a centrocampo lo si sia. E quindi serviamo meglio possibile i tre davanti. Bene o male, con Locatelli e protezione alla difesa, che si va a coprire gli spazi lasciati liberi, e Douglas, che in effetti ha un bel piede, perché l'abbiamo visto, ha messo un pallone l'altro giorno a Consessao notevole, e Douglas, tra l'altro, se lo sposta leggermente in avanti, può anche andare al tiro, hai un centrocampo che ha una sua razionalità. Adesso va cambiata questa cosa. Chi sta davanti alla difesa? Nessuno lo sa individuare, quindi perché non cambiamo a tre? Può essere possibile, ma se cambi a tre, cosa fai? Tieni poi... i due ali
5: dove accorci, esatto,
6: ecco.
5: Esatto.
6: Oppure nei tre ci può essere Nico, lo fai spompare per sei mesi, però Nico secondo me potrebbe farla la mezzala se lo vai a inquadrare in un certo modo. La mezzala potrebbe farla persino con Biaso se fosse un po' più attento, ma tanto devi poi c'ho Vusu e poi devi provarci. Punto vero è sempre quello che è. Quando è che puoi provare senza pagare dei prezzi? Perché i precampionati una volta servivano a quello. Provo le soluzioni, adesso sono impossibili.
5: E le provi quando arrivano gli infortuni.
6: In corso d'opera.
5: Però c'è l'Europa League dopo. La vostra percezione sulla manovra offensiva, Locatelli, abbiamo capito, e tutte sono delle quasi verità assolute. Manuel, altro vocale.
12: Buongiorno, Radio Bianconera, Fred Avarese. Allora, continuo a sentir parlare di Locatelli, ecco. Si vede che sono quei tifosi che proprio dalle proprie idee non se ne sono
5: Non avevamo
12: fuori.
5: Cominciato noi da Locatelli oggi,
12: Io a questi tifosi qua gli farei una domanda. Ma secondo loro, i tifosi del Milan su Gattuso si comportano, si sarebbero comportati come ci stiamo comportando noi con Locatelli? Cioè, non ditemi adesso che Gattuso era più tecnico di Locatelli. Cosa faceva Gattuso?
5: Ho capito il tuo ragionamento.
12: Correva come un matto, in un altro chiudeva Milan. Gli spazi e non dava modo di giocare all'avversario. Però comunque l'avevano anche soprannominato Ringhio, perché era uno che ci dava l'anima. Perché
5: sì,
12: Locatelli come... adesso non ci dà l'anima?
5: Certo, è che poi lo devi vedere nel contesto di quel Milan, quello che poteva dare era molto di più anche,
6: comunque,
5: che superava anche i suoi limiti
6: Locatelli
5: tecnici.
6: Locatelli nell'Italia che ha vinto l'Europeo c'era e ha fatto anche bene e ha dimostrato... poi è chiaro che probabilmente quando è stato preso Locatelli ci si augurava e si sperava che fosse un'altra cosa. Qualcuno dice...
5: O volevi costruirci un'altra Juve attorno, decentrando.
6: Però io parto dal presupposto che se devo guardare alla Juve e ai suoi errori di questi anni... Non ci metto Locatelli in pole position, mentre per alcuni vedo che è un'ossessione, tanto da esultare per l'infortunio.
5: Ecco, che mi sembra.
6: Ma non per un infortunio di due settimane. Ah, così adesso vediamo altri. No, per l'infortunio che ce lo porta via tutta la stagione.
5: Beh, oramai abbiamo dei cattivi esempi che purtroppo siamo costretti anche noi a citare. Vlahovic ricorda i fischi durante la partitella in famiglia. Cioè, lì dovevi fare gli applausi per convincerlo ad andarsene e venderlo... Cioè, venderlo, no, non potevi venderlo ad un prezzo per dirti, David, tutto quello che vuoi. Cioè, il disappunto è lecito, l'accanimento no, soprattutto se ti infortuni, soprattutto se non hai alternative, soprattutto se forse c'era la rabbia, ma in Arabia non ci va, forse non è la prima scelta o il primo giocatore ricercato da altre squadre in Italia. È anche vero che noi tutti dicevamo con Spalletti questo giocatore non avrà spazio, ma se ne avesse avuti altri, forse anche Spalletti ha dovuto fare il conto con quello, fare i conti con quello che aveva tra le mani. Abbiamo dei vocali? Finito il caffè, i vocali arrivano.
13: Buongiorno, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
5: Dai,
13: volevo
5: ascoltiamo voi.
13: Rivolgervi una domanda. Visto il nuovo Douglas Luiz, mi verrebbe da dire nuovo perché veramente sembra un altro calciatore.
5: Quello che prendevamo a calci nel sedere.
13: Io lo vedrei bene nei tre dietro la punta centralmente, perché con quelle giocate lì nello stretto, non essendo un fulmine di guerra nel recuperare, magari in quella posizione potrebbe essergli più congeniale. Cosa ne pensate? Fino alla fine sempre, forza Juve.
6: Io credo che dobbiamo assumere il fatto che Douglas Luiz è un giocatore che ha bisogno di tempo per fare le giocate migliori. Sulla tre quarti, secondo me, non ne hai di tempo.
5: Esatto.
6: E quindi io cosa trovo?
5: Soprattutto in Italia, te ne mettono uno addosso.
6: Cosa trovo di molto positivo di Douglas Luiz?
5: E finisce il gioco.
6: Che Douglas Luiz si sposta molto sull'esterno e si trova lui gli spazi di intervento migliore. Ma la Juve ha già un problema, secondo me, di essere troppo rigida con i tre trequartisti. I tre trequartisti devono muoversi di più, devono muoversi senza palla, non devono essere piatti, non devono ricevere la palla sempre solo sui piedi, devono cercare comunque di sparigliare un po' le carte. Douglas per me non ha quei tempi di gioco. Mentre invece, giocando a centrocampo, ma trovandosi lui delle posizioni ed essendo un po' più libero da compiti di interdizione, ripeto, qualcuno ha detto che ha analizzato al monitor bene la partita, ha detto che noi col Milan abbiamo giocato con un Douglas all'altezza dei trequartisti, perché, e lo vedevamo in un sacco di posizioni, di momenti, Locatelli giocava molto indietro, molto indietro. Poi però il calcio, io quando parliamo di moduli dico sempre questo, Antonio, magari allo stadio si vedono, ma dalla televisione trovare il momento esatto, il fotogramma in cui tu vedi il 4-2-3-1, il 4-3-3, il 4-4-2 è quasi impossibile, perché calcio è movimento. E oggi, aggiungo, le squadre migliori sono proprio quelle che lo fanno. Sono quelle che giocano il pallone in base ai movimenti. A me ha colpito molto la rete di Sulé contro l'Atalanta. Non perché abbiano fatto una cosa eccezionale. E tra l'altro magari dice anche Carnesecchi che non copre bene il primo palo. Ma perché all'ultimo minuto loro fanno quattro verticalizzazioni e vanno rapidi, si capiscono, cioè non c'è minima, non c'è quasi pensiero, c'è immediatamente azione. Ecco, la Juve questa cosa qui io non la vedo mai. E la Juve pensa, la Juve riceve il pallone, uno, Locatelli lo stoppa, lo dà, Douglas lo stoppa, lo dà, con Sessa lo stoppa e inizia a fare dei movimenti. Giocate di prima, io non le vedo dai tempi di Pirlo, direi, di Pirlo allenatore.
5: Con i tempi di Douglas, aggiungo, mi sembra, può sembrare una battuta, se riuscirà a fare bene quello che faceva davanti alla difesa, bene, con i tempi di Locatelli, abbiamo il sostituto di Locatelli, capito cosa voglio dire? E quindi, perché ha più caratteristiche, prestarmi davanti alla difesa e più spazio, perché tu hai detto quello, una cosa
6: però giustissima. Però gli devi mettere vicino uno che va veramente a fare la guerra. Allora, Sar, la coppia Sar-Douglas, a me rassicura più di Sarra il Cop Miners, se Sarra è quello che abbiamo capito, intuito.
5: Se torna ad essere quello per cui è stato anche preso, tra virgolette.
6: Se Douglas...
5: Chiaro che non puoi fare il 4-1-4-1
6: come con Douglas.
5: Cioè,
6: con,
5: uno,
6: no, con Douglas. Lo devi fare. Devi mettere Sarra accanto.
5: Accanto...
6: Cop, secondo me, a meno che Cop, ragazzi, ci stupisca. Del resto, Spalletti, grazie, l'anno scorso Cop per un periodo l'ha anche ben rivalutato come difensore. Proprio per come costruiva. E speriamo che Kopp accanto a Douglas gli permetta di fare una certa libertà. Perché Douglas, se deve tornare, lo vedo un po'...
5: La chiave a mandata lunga è Nico Gonzalez. Cioè,
6: sì,
5: più riuscirà a raccordare,
6: no?
5: Spostarsi, supportare, cercare il pallone.
6: Esatto.
5: No? Io vedo che in Italia, cioè nelle altre parti, non riesci a capire talmente sono veloci la fase di possesso e la fase di non possesso.
6: Certo.
5: Qui invece no, ci sono i momenti in cui ci si stringe la mano. No?
6: Qui giochiamo a basket. Recupera palla,
5: e recuperiamo palla
6: indietro,
5: e giochi indietro, tanto c'è già uno in più. Ti sistemi e fai girare palla nel frattempo.
6: Quella è la differenza, certo.
5: Quando riesci a decifrare le due manovre, perché hai tempo di riflettere, non è bravo il telecronista, ma sono scarse le squadre in campo
6: è vero,
5: a muoversi sullo scacchiere.
6: Hai detto esattamente quello che è giusto.
5: Lo noto, cioè, perché a volte riesco facilmente io a capirlo.
6: Perché il break, quando tu fai il break, acquisisci un vantaggio. Se quel vantaggio te lo porti in area, la Juve entra poco in area. Il dato clamoroso del Milan, di Juve-Milan, è che noi abbiamo dominato l'incontro, ma complessivamente siamo entrati 17 volte in area. Troppo poco.
5: Troppo poco.
6: O hai dei tiratori pazzeschi, o hai dei crossatori che comunque costringono, perché tra l'altro il Milan sul piano aereo ci ha surclassato, a parte il gol, era riuscito, infatti quella è stata la variabile intelligente, che Spalletti ha colpiti esattamente nel punto dove loro avevano dimostrato una forza perfetta fino al 90esimo, e però la Juve è ancora troppo poco, su questo.
5: E non può essere molto diversa domenica.
6: Presumo.
5: Ultimi vocali? Andiamo. 3 minuti per noi.
14: Ciao amici bianconeri, Marco dall'Aquila. Oggi Italia 1 ha fatto una classifica dei...
5: Ah, c'è i traditi.
14: Dei calciatori che hanno fatto più passaggi riusciti in queste prime giornate. Il primo è Locatelli. Facessero gli amici bianconeri i 12 scongiuri e che si rimetta presto. Anche io mi auguro che si trova uno più bravo di Locatelli, ci mancherebbe, anche io.
5: Bravo, uno migliore.
14: Un'ottima riserva. Ma non credo che
5: oppure metterlo nei tre, no? Nel ruolo più congeniale per lui.
6: Permettimi
5: i passaggi precisi. Io sono uno che ne fa passaggi precisi.
6: Sì, no,
5: ma ultimamente li faccio, no, però Paolo Rossi sei vicino, sì, a me.
6: Attenzione, però c'è un dato. Perché io ne ho detto un altro. Questo sì. Uno vorrebbe dire, guarda, i passaggi precisi, fai tic e toc e chi se ne frega.
5: Dammela, quindi, te la ridò.
6: I numeri vanno interpretati. Locatelli ha il più alto numero nella Juve di passaggi verticali riusciti,
5: dove ha aumenti di un reparto,
6: ragazzi,
5: cioè avanzi di un reparto.
6: Locatelli nel bene e nel male è quello che contro il Milan dà la palla con Sessao andando lui in pressione alta, lui che parte da dietro, con Sessao fa una serie di numeri, tira sulla respinta, non c'è l'attaccante, c'è lui, c'è Locatelli, quindi è uno che quel campo se lo fa nel bene. Nel male addirittura.
5: Attenzione.
6: Va a coprire sul gol, male, copre male, ma non ci deve essere lui. Cioè, quindi quella generosità, voglio vedere se Kopp riuscirà ad averla.
5: Primo, seconda bombetta con cui andiamo a terminare, Paolo, è la seguente. Io in un contesto che non è a protezione di una teoria, no? A difesa di una teoria. Giocando in quel modo Locatelli o qualcun altro al suo posto, no? Con altre caratteristiche, a mio avviso, nell'ultima partita contro il Milan mi sarei aspettato molto di più le avanzate di giocatore come Kalulu o Lokumi, palla a terra. La difesa è stata un po' troppo, è stata più piatta dello stesso Locatelli.
6: Kalulu non ha fatto una buona partita l'altro giorno. Hai ragione.
5: Cosa
6: e Lokumi deve essere più coraggioso nelle uscite.
5: Esatto. Hai l'ex Roma, no? Tutto quello che vuoi, ma come dici tu. In difesa non doveva esserci, non dico Locatelli, chi era lì, ma forse il difensore, no? Perché a un certo punto gli chiedi anche di più al difensore, se viene su deve essere poi anche giù, perché se no ripetiamo due nomi nelle azioni più pericolose, con Sensao, Locatelli e quelli che hanno provato, ma io mi aspetto nella dinamicità di una Juventus che non solo sui colpi di testa arrivino i difensori, no? Sui piazzati ci mancherebbe, ma forse è mancato davvero di più, no? Vista la staticità di Locatelli, che avanzasse qualche difensore, perché ne abbiamo quattro e il Milan ne aveva solo uno là davanti piazzato, onestamente, che ci ha messo neanche troppo in difficoltà. Paolo, sono le 15, di cosa parlerai adesso?
6: Beh, un po' di temi abbiamo già tirati fuori. Chiediamo al pubblico chi pensa che sarà il goleador della Juve quest'anno. Così facciamo un po' di analisi su questi aspetti. Che, e poi però...
5: Qual è la percezione?
6: Avremo anche poi nel finale invece un po' un focus economico con Gabriele Lamonica. Così parliamo anche un po' di presente e futuro.
5: Fatti i conti.
6: Facciamo i conti. Gli faccio vedere il mio portafoglio e dico, ma scusami un attimo. Ma è ragionevole che uno alla metà sia così vuoto?
5: Perché cade solo con la gravità?
6: Bravo, bravo.
5: Zero per 9,8. Ecco. Quanto fa?
6: Bravo.
5: Dovrebbe rimanere appeso in aria.
6: E parliamo anche di questo.
5: Io vi saluto. Noi ci ritroviamo domani dalla Puglia. Se siete dalle parti di Carovigno, venitemi a salutare.
6: Ma via col teletrasporto questo uomo. La porta si
5: col mio portafogli pesante. Ciao, noi ci ritroviamo poi con Paolo martedì prossimo, lunedì l'analisi di Sassuolo Juventus. Ciao, let's go.
6: Ciao.
15: Cose di calcio.
16: Radio Bianconera Time.
17: Radio Bianconera.
16: Sono le 15:02.
18: Un pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca.

0: alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
1: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
0: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
1: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Ciao a tutti amici di Radio Bianconera, io sono Roberto da Castiglione in provincia di Teramo. Volevo porvi un mio quesito. Secondo voi non stiamo sbagliando modulo? Io mi ricordo che tutte le Juventus più vincenti avevano dei centrocampisti fisici che erano un po' attaccanti e un po' difensori. Mi spiego, c'era Nedved, Camoranesi, Pogba, Pirlo, Vidal, Pirlo un po' meno, Vidal, Marchisio, che oltre a difendere attaccavano e facevano dei gol. E il modulo era onestamente con non più di due, massimo a volte tre giocatori offensivi che non rincorrevano a centrocampo. Quindi mi chiedo, non stiamo giocando con troppi giocatori offensivi? Grazie, ciao ciao.
6: Ciao direttore, ciao Paolo. Guarda, su Locatelli io ho sempre sostenuto una cosa, che anche questo messaggio su Gattuso non fa altro che dirmi ancora di più che forse non avevo sbagliato, cioè che non è lui il problema sono gli altri centrocampisti, perché Bonini è stato forte, ma perché c'aveva Tardelli e Platini, chissà Locatelli non so voi come la pensate, ma io credo che molto sia quello. E poi un'altra cosa, ma secondo voi un Gatti che comunque cresce e nasce come centrocampista, adesso in emergenza, messo lì davanti la difesa al posto di Locatelli, per contenere, schermare, metterci la grinta e quello che sicuramente non difetta, voi come ce lo vedreste?
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera.

0: bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, ripartiamo proprio da questi due vocali che ho ascoltato e che mi consentono di dire che chiaramente in questa mezz'ora, in questo blocco, abbiamo la possibilità di dialogare insieme. Io sono curioso di sapere le vostre opinioni. 340-5425-324, i vostri messaggi e i vostri vocali. E io vi ho posto una domanda nell'ora precedente, quando c'era ancora Antonio Paolino, cioè chi pensate che nella Juve alla fine della fiera sarà il goleador principale? Però chiaramente i temi, come giustamente indicate, possono essere anche altri e altrettanto, se non ancora più importanti. Mi rifaccio prima all'ultimo vocale che ho ascoltato e poi a quello precedente. Io non sono convinto che Gatti possa giocare a centrocampo, nel senso che io non enfatizzerei questa cosa del giocava centrocampista prima, perché a lui ha avuto un'evoluzione. Secondo me, quando si fa il riferimento di Tudor, io ricordo bene Tudor, era un giocatore con una capacità nella distribuzione del gioco, nel passaggio, che Gatti secondo me non ha. Gatti è un giocatore che quando porta palla ha due, come dire, dimensioni: rischia e ogni tanto però fa la differenza. Rischia di perdere palla perché non è pulito nella conduzione. Quando parte, ogni tanto, è quello che diciamo comunemente, getta il cuore oltre l'ostacolo e ti va anche a sparigliare delle situazioni complicate. Non solo perché ha coraggio, ma perché magari fa dei movimenti un po' strani che non vengono letti in molto bene. Io credo che in questa fase la Juve, prima di arrivare a esperimenti così forti, così inediti, diciamola così, perché io poi, come dire, questo è il mio parere, ma mi avessero chiesto 25 anni fa, ma Zambrotta può fare il terzino? Probabilmente quando lo vedevo Ala dicevo, ma no, mi sembra troppo, ed è stata la sua fortuna. Quindi chissà, magari tocca a Spalletti chiaramente anche cambiare l'identità e le funzioni del ruolo di un giocatore. E io credo che la Juve adesso debba intanto provare quelli che ci sono a centrocampo, e in questo senso il raffronto che faceva il primo spettatore mi trova molto d'accordo. Cioè, le grandi Juventus avevano centrocampisti che sapevano fare due cose, io aggiungo addirittura tre: rompere il gioco, costruirlo, segnare, perché hai fatto dei riferimenti a giocatori che di gol ne portavano a casa tanti. Io credo che in questo la Juve oggi abbia un solo centrocampista, che peraltro secondo me è un po' troppo debole nella fase di contenimento, ma è decisamente forte nella fase di inserimento, che è McKennie. Il problema sta a monte, cioè a me piacerebbe vedere una Juve che giochi con tre centrocampisti, però presenta due problemi. Uno, chi mettiamo in mezzo? E io non sono così convinto che Lucas Luiz possa fare il regista unico, cioè il giocatore che occupa una zona di campo ampia come faceva Pirlo, perché mi sembra che a livello di intelligenza tattica dietro non sia di quel livello lì, diciamo. E che il come un po' tutti i brasiliani che non siano Emerson, che noi abbiamo conosciuto bene, ha bisogno, non riesce a essere troppo concentrato su una domanda, su una richiesta che gli fa l'allenatore dal punto di vista prettamente tattico, che è quella del tenere l'equilibrio. Magari lo può fare Sar, io questo non lo so, perché lo voglio vedere in Italia. Magari lo può fare Kopp, a limiti, nella fase di rottura del gioco, però è uno che sicuramente dal punto di vista tattico, già solo perché ha giocato in tantissimi ruoli diversi, ha una sua conoscenza. È indubbio che se la Juve avesse voluto giocare Spalletti con un centrocampo a tre, doveva fare una campagna acquisti completamente diversa. Cioè non gliene bastava uno di centrocampista, Sar. Non gli bastavano due, tenendo conto anche che Douglas Luiz l'hai ripreso, ma è nuovo per Spalletti. Ce ne voleva almeno un altro. E credo che la mancata acquisizione di Kessié risponda proprio a questo. Perché Kessié poteva essere il giocatore che ti trasformava questa squadra dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1, 4-3-3, 4-3-1-2, quello che volete, ma comunque con tre centrocampisti. Però staremo a vedere, perché adesso qualche prova Spalletti penso che andrà a fare. Sembrerebbe che la prima, quella relativa alla gara di domenica con Sassuolo, sia piuttosto quella con la combinazione dei due attaccanti, con Colomani e Woltemade. Questo almeno è l'ipotesi che oggi dà, diciamo, la stampa. Staremo a vedere, però indubbiamente la necessità di sopperire non solo all'infortunio di Locatelli, ma anche quello di Bogà e a tutti quelli che già c'erano, ci porterà a ridisegnare una Juve. Vedremo se con un cambio di modulo o solamente con un cambio di uomini. A me già basterebbe, e lo dico così, che nel corso della partita si vedesse anche qualche cos'altro e non solo cambi uomo su uomo. Però mi sembra che Spalletti invece voglia insistere per adesso su un modulo prevalente. Una domanda: chi sarà il rigorista in attesa che torni Locatelli? Locatelli non torna, io penso che Locatelli, se va bene, lo vediamo a marzo, se va bene. Penso che Colo possa essere il rigorista della Juve, l'ha già fatto, poi vedremo se ci saranno altri candidati. Indubbiamente non andiamo a complicarci il quadro, stabiliamone uno, non facciamo come l'anno scorso, che ad un certo momento siamo entrati anche in difficoltà su questo, e quindi avere un titolare e un vice senza fare quelle pantomime su chi deve tirare. Io spero che questo nodo venga risolto abbastanza in fretta. Vedo dei vocali e quindi andiamo ad ascoltarne uno.
2: Amici di Radio Bianconera, amici juventini, io sono giorni che voglio solamente iscrivermi al team di quelli che vedono nella crisi un'opportunità. Abbiamo perso un giocatore che era molto caratterizzante per il nostro gioco, abbiamo perso un giocatore che ci spingeva a giocare in una certa maniera, a fare un certo volume di gioco, però prevalentemente orizzontale, faceva molto lavoro difensivo. Ecco, io spero che, non avendo soldi a disposizione, comunque non avendo slot di mercato disponibili e tutto il resto, ci si affidi ai giovani e ai giocatori con la voglia di rivalsa, perché adesso questa è la loro suprema occasione extra. Parlo soprattutto di Kop Meiners. Questa è la sua occasione extra di guadagnarsi un posto.
1: Va bene, il vento ha distrutto, diciamo, la parte finale del vocale, però l'abbiamo capito. Beh, certo, ma adesso non ci sono più alibi. C'è un enorme spazio, perché poi vedete, Kop Meiners in questi anni potrebbe anche, di fronte a un'ipotetica richiesta sul deficit del rendimento che ha avuto, potrebbe dire anche: beh, però io ogni tanto, quando ho iniziato a far partite con una certa continuità, diciamo da 6-6 e mezzo, cioè più che sufficienti, poi non mi è stato garantito il posto. Adesso, se Kop risponde, il posto ce l'ha. Se Douglas risponde, e lo sta facendo, Douglas non solo ha il posto, ha la centralità in questa Juve. Se Sar ha del filo da tessere, Sar ha una strada spianata, non ha concorrenti per certi versi. Quindi io credo che sono d'accordo, io spero che in questi giorni all'interno della squadra si sia parlato proprio di questo, cioè del fatto che dalle crisi nascono delle opportunità. È chiaro che le nostre certezze sono poche, perché già solo perché appunto uno di questi giocatori come Sar ancora non l'abbiamo potuto testare ed è arrivato non propriamente nelle migliori condizioni. È chiaro che il tempo è relativo, però qua si tratta di, non dico di fare emergenza in queste tre partite prima della pausa, però, che però è lunga quest'anno, quindi con due settimane di tempo si può indubbiamente lavorare per la ripresa effettiva di tutti. Si tratta di combinare insieme la volontà, la determinazione, quella che ha detto molto bene il nostro ascoltatore, la suprema possibilità, suprema prova che hanno alcuni giocatori che finora sono stati in secondo piano, con qualche idea fruttuosa, qualche idea anche innovativa, qualche idea comunque funzionante da parte del tecnico, e spostarci su un altro lido. Perché hai perfettamente ragione, Locatelli è un giocatore che condizionava la squadra, perché aveva le chiavi del centrocampo. Adesso o le chiavi le affidiamo un altro o le prendono tutti, diciamo così, o tutti diventano registi. Ci sono state Juventus così, dove non c'era il leader nel cerchio di centrocampo. E vediamo che cosa succede. Si possono acquisire altre qualità, altre caratteristiche e funzionare. L'importante è non inseguire mulini a vento, l'importante è fare delle valutazioni giuste e ottenere i risultati sperati. Perché vedete, poi facciamo questo esempio: se la Juve col Sassuolo fa una bellissima partita, ha delle risposte sul piano del gioco, ma non riesce a vincere, il quadro si complica, c'è poco da fare. Perché lo sappiamo, perché è così, perché per i calciatori che non hanno mai vinto, vincere aiuta ad avere autostima. Non vincere, tu puoi mettere in piazza le tue più belle giocate, ma se poi non vince, fatalmente finisci che ti perdi. E quindi questo succede. Roberto, Spalletti e società hanno però fatto altre scelte, riempiendoci di trequartiste e mezze punte, non bravi a difendere, alcuni nemmeno a offendere. Con me lo sapete, io ritenevo che il giudizio sul mercato della Juve me l'avrebbe dato l'intervento prioritario sul centrocampo. Per me è stato minimo, ovviamente non posso che sperare che Douglas sia un acquisto a tutti gli effetti. Infatti penso che la stagione della Juve dipenda molto dal brasiliano. Ovviamente il quadro si è molto complicato, perché due infortunati così pesanti come Thuram e Locatelli sono comunque due alternative in meno, e questo non si può che naturalmente capirlo, accettarlo e giustificare eventuali cali. Però che la campagna acquisti della Juve sia troppo piena di attaccanti e poco piena di sicurezza in mezzo al campo è qualcosa che ci portiamo dietro da tempo e che non riusciamo a correggere, e neanche questa campagna acquisti è riuscita a farlo. Purtroppo questo è un limite. Andiamo a sentire un altro vocale. Non ce n'è, mi dice Ivan, non ce n'è, io ne vedevo qualcuno, ma forse li abbiamo ascoltati tutti. Ok. Allora, andiamo a leggere un altro messaggio, mentre intanto vi invito a mandare messaggi vocali 340-5425-324. Max da Reggio Emilia, buon pomeriggio. Perché manchiamo di intensità? Caratteristiche dei giocatori o dipende dall'impostazione della squadra da parte del mister? Questa è una domanda, Max, difficilissima, mi verrebbe da farla a voi per aiutarmi. Io ho un'idea che mette insieme entrambe le cose e ne aggiunge un'altra, e provo a fare questo ragionamento. Non è detto che vi dica la cosa più giusta, però spero di riuscirci. Caratteristiche dei giocatori. Certo, se io penso alla Juve, io penso che l'intensità non sia la prima parola che mi viene in mente nella Juve. Però, siccome penso che il calcio di oggi, e per oggi intendo da pochi anni a questa parte, è cambiato profondamente, nel senso che ha riniziato, o forse non l'aveva mai fatto così, a guardare davanti, a guardare più la porta. L'esempio è quello che vedi in Europa, più gol, e anche in Italia ci stiamo, da questo punto di vista, un po' mentalizzando in questa maniera. Io dico che la Juve non deve fare 90 minuti di intensità, perché non li può fare, ma che fasi di intensità non solo li deve fare, ma li sa fare. La Juve col Milan nel primo tempo li ha tenuti schiacciati. Se ricordate, l'anno scorso era un altro Milan, era un'altra Juve, ed è proprio questo il senso delle campagne acquisti. C'era un altro allenatore, c'era ancora Igor Tudor, c'era un altro allenatore da loro, era Massimiliano Allegri. Juve-Milan all'andata, noi veniamo schiacciati per 90 minuti, loro hanno 6 occasioni, se ben ricordo, buttano al vento il rigore con Pulisic, e noi abbiamo un'occasione, guarda caso con Gatti, da calcio d'angolo, e basta. E la Juve quel giorno lì è in totale soggezione del Milan. Non arriviamo da un buonissimo periodo, ma a dispetto del fatto che il Milan di Allegri è una squadra comunque molto attenta nella fase difensiva, ha un signore che si chiama Modric e ha un centrocampista che si chiama Rabiot, che conosciamo molto bene, e ci mettono sotto. Quest'anno li abbiamo messi sotto noi. nel primo tempo il Milan ha eventualmente ogni tanto sulla fase finale gestito il pallone in avanti. Quindi la Juve a livello di intensità non è banale. Non è una squadra che la deve fare per 90 minuti, non lo può fare, ma in certe fasi deve farlo, perché lo sa fare, lo sta dimostrando e deve lì capitalizzare. Come abbiamo fatto a Frosinone. Siamo partiti molto bene, li abbiamo messi sotto, e Frosinone non è questa squadra così facile da mettere sotto, come ha dimostrato nelle partite successive. Abbiamo sempre stato in vantaggio. Poi lasciamo perdere la gestione dopo, ma lì esattamente quello che deve fare la Juve, all'intensità deve corrispondere efficacia. E dipende dall'impostazione della squadra da parte del mister. Forse con un altro modulo magari ci mettiamo più intensità. Faccio un esempio: se mettessimo un centrocampo, adesso la butto, è proprio un centrocampo strano, ma Sar, McKennie, Nico, è possibile che noi si abbia un'intensità più forte. Quindi ci sono anche questo. Poi aggiungo il calcio italiano, perché il calcio italiano comunque è un calcio sul quale l'intensità la puoi saper fare, ripeto, la puoi fare anche molto bene, ripeto, ma non la fai a lungo. Tante volte vedi che nel calcio... Ma perché? Perché non riesci a tenere soddisfazione. Ieri io ho commentato, tanto a farvi un esempio, ho commentato la partita di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, tra Chelsea e Leeds. È stata una partita istruttiva, molto, molto bella tra l'altro. Partita che finisce 6-3, primo tempo 1-0 per il Leeds, nel secondo tempo 8 gol. Cioè sembrava di vedere un po' Bayern, PSG Bayern dell'anno scorso. Ma in che senso? Uno, gli allenatori fanno turnover, ovviamente. Nel secondo tempo il Chelsea mette i suoi 4 big e questi capovolgono la partita. Ma quello che più impressionava è che la maggior parte dei gol fatti dal Chelsea nascevano tutti da palle recuperate, dai break, trasformati immediatamente in verticalizzazioni, trasformate spesso in gol con un passaggio, giocate di prima. Io vi invito, se non vi prende il trasporto del tifo o se vi riesce all'interno del trasporto del tifo che guarda la partita col cuore, a guardare qualche aspetto più tecnico-tattico, magari anche dopo, quante volte la Juve fa giocate di prima, anche quando recupera palla. E noi nel recupero palla siamo bravi, è rarissimo. Ecco, ma oltre a noi, tutto questo succede nel calcio italiano. Io credo che in gran parte la differenza di cui tutti parlano, di come Romo, dipenda molto da questo. Oltre che dal tasso di classe di Nico Pazzo o di Bala, oltre che dall'avere un goleador come Malen o Dubica, che mette sempre i gol, mette sempre la palla dentro, però poi dipende anche proprio da questa capacità di capovolgere in fretta un'azione difensiva e un'azione offensiva. E il calcio italiano lo fa poco. Lo fa poco, lo fa di più rispetto a prima, ma se combinate tutti questi fattori si spiega un po' le difficoltà che abbiamo, ma che possono anche essere corrette, perché le squadre cambiano nel corso di un anno, e l'ha dimostrato lo stesso Spalletti, perché la Juve dell'anno scorso Spalletti l'ha aggiustata, migliorata, resa più efficace, spettacolare, offensiva in poco tempo. Poi non ha saputo tenere quel livello, ma in poco tempo Spalletti ha dimostrato di saper prendere una squadra in mano, e quindi noi su questo dobbiamo confidare positivamente, al di là dei limiti che ci sono, che solo possono essere anche strutturali, dati dalla composizione della rosa. Sentiamo un vocale.
3: Buonasera Paolo, sono Carlo D'Ariano. Ma ciao, Carlo. Noi sono 4-5 anni che manca il centrocampo, no? È vero quello che ha detto l'ultimo ragazzo, dei Locatelli giocano orizzontale. Difatti a noi ci manca qualità, ci mancano giocatori forti in mezzo al campo, ci manca una prima punta vera, un Higuaín, un Osimhen nella situazione, quindi ci mancano. Mettete un Pirlo e un Osimhen davanti, e magari vicino a Pirlo mettete un Marchisio o un Pogba, no? Juve lotta per lo scudetto, ma lo vince facile. E così non va, così non è. Non c'è una prima punta, non c'è il centrocampo. Quest'anno l'unica cosa che ci abbiamo de forte è la difesa. E in più ci abbiamo Alibegovic, che secondo me va fatto giocare perché è un ragazzo fortissimo. E poi i giocatori vanno messi nel ruolo loro. Colomonin potremmo pretendere che fa la prima punta, non è capace, è una seconda punta, può fare esterno, può giocare in sotto punta. E Voltemate pure, non è una prima punta vera, comunque c'ha fisicità, ci potrebbe dare una mano dentro l'aria. Ok, grazie.
1: Allora, intanto vi invito sempre, lo ricordo, quando ho mandato un vocale, non fatelo con la mia voce sotto, perché si crea un effetto distorto. Il quadro che hai dato non è un quadro positivo, perché se Colomani non funziona la prima punta, Voltemate ci dà la mano, ma non lo è. Ci manca sicuramente un Pirlo, un Pogba, un Marchisio, eccetera, e la Juve ha dei limiti. E questi limiti possono essere frutto di scelte sbagliate quest'anno, di scelte ereditate gli anni passati e di difficoltà a correggerle, ma credo che questo sia assolutamente evidente. E si tratta di convivere con questi difetti e di riuscire a fare qualcosa con le qualità che abbiamo. Guardate, io vi invito a fare questo ragionamento, a cambiare proprio la prospettiva. Quante volte una squadra non perfetta ha vinto? Io non è che penso che la Juve vinca, sia ben chiaro. Però, quante volte una squadra non perfetta ha vinto? Perfetta in un reparto e non perfetta in un altro? E tante, tante. È difficile che una squadra vinca essendo la migliore difesa, il migliore attacco. Deve dominare, è successo in qualche volta. Ma noi stessi abbiamo vinto una marea di scudetti senza avere il miglior attacco, pur avendo dei grandi attaccanti. Bisogna trovare la miscela e bisogna capire se con questo materiale è possibile. Staremo a vedere. Certo, i difetti che ci ha elencato il nostro ultimo ascoltatore ci sono tutti e non sono banali. Non ci volevano né gli infortuni né queste prime tre giornate per saperli. Gli infortuni aggravano la situazione, questo è indubbio. Ci fermiamo, ultima pausa.
0: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dalla gancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
1: Torniamo in onda per l'ultimo blocco. Abbiamo anche la possibilità tra poco di fare qualche ragionamento economico che è molto utile sempre, non solo quando c'è il mercato, perché così capiamo anche meglio che cosa è successo alla Juve quest'estate, ma anche e soprattutto le prospettive future che sono fondamentali. Chiedo però a Manuel se abbiamo ancora un vocale, andiamo a sentirlo.
8: Yeah. Ciao Paolo, buon pomeriggio, sono Massimo.
1: Ciao Massimo. Massimo.
8: Io magari andrò controcorrente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico, perché è frutto del mio pensiero. Io dico che gran parte dei problemi della Juventus derivano dalla guida tecnica, da Luciano Spalletti. Tanto il mio numero ce l'avete, quindi insomma, se non sarà così mi esporrete al pubblico ludibrio e io lo accetterò. Ecco, io ribadisco, per me Luciano Spalletti per ora non ci ha capito molto nella realtà Juventus. Un saluto, un abbraccio.
1: No, ma non è una questione di pubblico ludibrio, Massimo, semmai mi incuriosisce capire il perché, ma io allora partiamo da un altro presupposto. Io non ne faccio una questione di antipatia e simpatia, magari non la fai neanche tu, sia ben chiaro. Io parto dal presupposto che quest'anno la situazione è veramente molto complicata. Cioè, ma non per assolvere Spalletti, io ho una sensazione che quest'anno Spalletti ci potrà garantire un salto in avanti se fa dei capolavori. Se non li fa, lo dico sempre, cioè togliete comunque tre titolari alle altre squadre e andiamo a vedere, tre titolari più qualche alternativa di riserva, e andiamo a vedere quale sarà il rendimento. Poi certe letture di Spalletti non mi stanno convincendo. Sarebbe, a mio avviso, molto ingeneroso e sbagliato non riconoscere quantomeno che adesso, quando guardi la Juve, hai la sensazione di una squadra che voglia giocare a calcio, che voglia andare anche oltre i propri limiti e magari qualche volta ci riesce anche. Quindi io non posso, da questo punto di vista, bocciare Spalletti. Aggiungo, il tuo messaggio, Massimo, può avere molto senso ed essere giusto tra un po', magari, ma non adesso, perché io adesso, francamente, cioè, noi facciamo, come dire, tutte valutazioni sulla Juve come se fosse una situazione complicata, perché già intravediamo, in virtù della situazione infortuni, il disastro, perché la Juve per adesso ha fatto un buon inizio di campionato, cioè, non da 9 in pagella, ma sicuramente sopra la sufficienza. Io ho fatto 3 partite discrete. All'interno di quelle partite ha avuto dei momenti di addormentamento, ma ha avuto anche dei momenti di qualità. Secondo me, se andiamo a vedere il volume di gioco, ed è supportata questa mia valutazione, da un lato dalla dinamica della partita, ma dall'altro anche dai numeri complessivi la Juve meritava anche 9 punti. E quindi in questa fase io credo che il lavoro di Spalletti sia positivo. Poi possiamo andare a discutere la sua comunicazione. Per me ha sbagliato quando, e ne abbiamo parlato tanto, quando ha sgridato troppo Colomani. Però mi sembra un allenatore dentro il progetto, con delle idee che chiaramente devono essere supportate dai risultati. Ma per adesso i risultati non sono negativi. Cioè, io immagino che in questo momento siano molto più preoccupati altrove. Penso al Napoli o alla Fiorentina. È chiaro che qualcuno ha qualche certezza in più di noi, ma chi ce l'aveva già? C'è Como, Roma e Inter, molte altre. Cioè, lasciar perdere un attimo la Lazio, che credo che sia un exploit, non dico isolato, ma comunque di inizio campionato, da valutare. Vediamo adesso cosa farà sabato con il Milan, se si confermerà in un match così importante. Però dico, in questo momento io non vedo criticità forti, per cui dici: ah, non siamo arrivati a quel risultato, la responsabilità dell'allenatore. Io ho visto anche un allenatore interventista che ha fatto i cambi, che ha fatto delle prove, ha provato a rianimare David e non c'è riuscito, ha provato a rianimare con Miners in parte e qualcosa sta avendo come risultato, ha provato a rimettere centrale in Douglas Luiz come centrale e c'è riuscito. Quindi, come dire, i nostri pessimismi derivano tutti da una situazione complessiva, non dai risultati, io credo. Per parlare di questo, ma per parlare soprattutto poi anche delle prospettive economiche della Juve, siamo in compagnia di Gabriele La Monica, che saluto caramente. Ciao Gabriele.
9: Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti i tuoi ascoltatori.
1: Allora Gabriele, io partirei proprio dalla riflessione che abbiamo fatto adesso con un ascoltatore, perché a me piace sempre partire con te tifoso, poi andiamo con il Gabriele La Monica analista. Cioè, io dicevo, se vado a vedere il piano dei risultati e il rendimento, tra virgolette, di Spalletti, che non scende in campo ma che ha un peso importante, io non mi posso lamentare di questo inizio. I toni cupi o preoccupati chiaramente dipendono dalla situazione complessiva, perché quando hai tre giocatori così importanti come Yıldız, Thuram e Locatelli fuori e hai addirittura una situazione di emergenza, di contingenza per le prossime partite, dato che ci sono altri infortunati, un po' preoccupato lo sei. Però come stai vivendo questo periodo tu?
9: Io allora sto vivendo da un lato con preoccupazione, dall'altro in qualche modo anche con curiosità, perché comunque sicuramente io faccio parte dei non felici della presenza di Lucas in squadra, e quindi il fatto che si sia infortunato anche in questa contingenza sicuramente complessa dal punto di vista degli infortuni, è come quando Marchisio è entrato e c'è stata Calciopoli. Certo, se non ci fosse stata Calciopoli è stato più contento, però sicuramente abbiamo guadagnato un grande centrocampista. Bene, allora, il concetto qual è secondo me? Che la squadra sta giocando sicuramente come deve, in un momento di crescita, in un momento di improvvisazione, di assorbimento degli schemi. Secondo me, io se da tifoso, l'unica cosa che vedo che manca ancora a questi ragazzi è la tranquillità. Cioè non è un caso che i giocatori che l'anno scorso non giocavano con noi giocano senza pensieri, oppure quelli che magari non hanno nulla da perdere, Douglas Luiz con Miners, quindi quelli che sono all'ultima chiamata, giocano più senza pensieri. Gli altri sono tutti molto preoccupati, come se fossero sempre sul punto di avere una crisi di nervi. Io se questa cosa l'avevo già notato lo scorso anno, e secondo me questo, parlo da tifoso, è il vero grande limite dell'allenatore che abbiamo, che non è uno che carica la squadra da un punto di vista nervoso. Ecco, questo è il limite. Poi però per il resto sono ragionevolmente contento e certo un po' preoccupato, perché sicuramente mi fanno paura gli infortuni muscolari, quello di Yıldız e quello di Locatelli erano impreventivabili ovviamente.
1: Il mercato si è chiuso, adesso poi ne parleremo diffusamente della situazione economica della Juve, anche perché oggi c'è un'intervista interessante su Tutto Sport al professor Fabrizio Bava, e quindi ti vado a chiedere anche il merito di alcune sue valutazioni, e se ce le spieghi bene e se ci chiarisci. Per te è un mercato che ha avuto davvero come ipoteca le tante costrizioni e quindi non si poteva fare molto di più? O anche alla luce, ad esempio, della già saputa precaria situazione di Thuram, del fatto che da anni il nostro centrocampo soffre, si doveva dare altre priorità, cioè dovevamo intervenire meglio su certi reparti.
9: Il mercato della Juve è un mercato che per certi versi è carente, ma per tanti versi è miracoloso. Nel senso che noi, il mercato della Juve non va valutato in termini assoluti, ma valutato in termini relativi. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un cumulo di giocatori oltre 30 che erano il frutto di 5 anni di mercati a essere buoni e sbagliati. Cosa ha dovuto fare Carnevali in neanche 2 mesi e mezzo? Smontare tutto quello che poteva montare e rimontare tutto quello che poteva rimontare. Il mancato arrivo di un altro centrocampista è dovuto al fatto che alcuni esuberi non sono partiti, perché se ci fossero liberate le risorse avrebbero preso un altro centrocampista. Per cui sicuramente magari si potrà dare priorità a altre cose, sì, però poi a cosa? Di cosa ti privavi? Di avere Bevish? Di una punta in più, cioè il tema, il tifoso giustamente vorrebbe la squadra perfetta, adesso siamo abituati ad avere il palato molto molto molto fine per tanto tempo, però se tu vedi dove siamo partiti da quello che c'era prima, c'era Arthur, noi abbiamo comunque dato in prestito Openda e David, io non ci avrei scommesso una lira, abbiamo dato via 2 portieri, ne abbiamo presi 2 nuovi. E abbiamo preso un difensore comunque forte con Lukumi pagandolo meno della metà di Muharemovic. Cioè io non abbiamo preso, certo, Colomani abbiamo preso perché lo volevamo, per cui l'abbiamo preso a qualunque costo, ma comunque un costo molto più basso, se cioè, vai a vederti le cronache, rispetto a quello che si ipotizzava l'anno scorso con Comolli. È ovvio che il tifoso è sempre scontento e se vorrebbe sempre di più. È ovvio che io vedo Colomani e ripenso a Tevez e vedo Voltemade, ripenso a Higuain e dico come siamo caduti in basso, per forza, siamo d'accordo, però evidentemente ci sono i momenti nella vita in cui si è al top, i momenti in cui si deve ricostruire, questo è un momento in cui si deve ricostruire e devo dirti che il lavoro dal punto di vista relativo che ha fatto questa società è enorme, poi è evidente, ci si mette sempre anche un po' la sfortuna, però diciamo così, magari forse per quanto riguarda il tema infortuni muscolari, forse magari ogni tanto anche una riflessione sui metodi di preparazione potrebbe anche essere fatta, perché non è sempre detto che sia colpa dei calciatori. Ecco, cioè guardarsi anche intorno, capire perché accadono tante cose, potrebbe anche essere una buona cosa. Ma comunque io non sono allarmato, spero che per esempio questo Wusu, che questo ragazzo di Torino che è cresciuto da noi, che ha il sangue bianco-nero da quando è bambino, possa essere la grande sorpresa di quest'anno. Perché no?
1: Ti aspettavi, Gabriele, all'inizio, oggettivamente, che l'unica nostra cessione fosse Muharemovic, cioè che paradossalmente un giocatore che non ha mai vestito la maglia bianconera della prima squadra ci servisse per andare a comprare un altro? E se secondo te invece, al di là della volontà del giocatore che ha preferito andare in Premier in una squadra di medio livello come il Leeds piuttosto che venire a Torino, però che in qualche maniera nessuno di tutti quelli che hai detto siamo riusciti, io capisco David Openda davvero difficile da piazzare, però per dire, ma neanche Miretti, che comunque è un giovane, cioè è un ragazzo che già è conosciuto da anni, trovi una squadra disposta a pagare il suo effettivo valore di mercato, che è sui 15 milioni, che non mi sembra fuori dal mondo. Ti aspettavi questa difficoltà estrema nel vendere?
9: Sì, perché noi abbiamo messo in vendita dei giocatori che comunque abbiamo cercato di prestare e vendere da anni. Ragazzi, cioè, la Gasulis aveva 2 prestiti, se lo siamo tenuti e poi sta giocando bene, per carità di Dio. Ma cosa pensavi, di prendere soldi da Di Gregorio? Cioè, Miretti comunque l'abbiamo preso, dato il prestito, è tornato. Cioè, è un po', non me ne voglio il calciatore, è un po' un pacco postale. Per cui sicuramente abbiamo dovuto fare delle formule in cui la gente, ecco, un po' come l'anguria, la compra col tassello. Quindi lo prova, vede se va bene, poi se va bene se lo prende. D'altronde abbiamo fatto dei campionati veramente disastrosi e ciò che abbiamo messo in vendita non era esattamente il meglio. Se, sto scherzando, ti faccio l'ipotetica di terzo tipo, quindi l'impossibile, vedi che se avessimo messo in vendita il Pizza avremmo avuto la coda di gente che va andarla a comprare. È evidente che se metti in vendita sì dei buoni giocatori che però comunque hanno dimostrato in altre occasioni di essere dei prestiti non eccellenti, perché l'Asa Bologna di Gretti non è stata convolgente. O lo vendevi l'anno scorso a Napoli che aveva bisogno, proprio a quel punto gli avrebbe pagato il prezzo, ma perché un po' per il giocatore, un po' per la condizione di bisogno in quale andare a prendere, oppure se non trovi qualcuno che ha bisogno, io il prezzo lo faccio che compro, se no ti sorti i ragazzi e mi andrò a prendere un altro. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo sempre pensare che abbiamo avuto anni di disastri fatti da gestioni successive che non sono mai confermate, per cui io non valuterei sempre, ci metterei sempre una grossa tara, poi forse magari sono io che sono troppo ottimista, però perché ci mancherebbe altro.
1: Senti, come vivi adesso il fatto che Giuntoli dica, abbia detto apertamente, beh, però vedo che i giocatori che avevo preso dalla Juve servono, segno che non li avevo tanto sbagliati. È una valutazione corretta relativa appunto al riutilizzo di quella campagna acquisti, Douglas, Nico e con Miners? È un po' troppo presto, Giuntoli sarebbe meglio che guardasse in casa propria, perché
9: Si ricordasse che ha svenduto Oisen, l'ha cacciato per darlo al Bournemouth per un pezzo di pane, gioca a titolare nel Madrid. Io fossi in Giuntoli mi concentrerei sull'Atalanta, su Sarri e sugli acquisti che sta facendo, e lascerei stare e non guarderei quella che non è più casa sua.
1: Conti Juve per l'UEFA tutto ok, questo è il titolo oggi, parte del titolo dell'intervista a Fabrizio Bava su Tutto Sport. Ci racconti perché rispetto alle richieste dell'UEFA adesso la Juve è tutto ok?
9: Perché le richieste dell'UEFA sono state molto amplificate da chi ci vuole male. Allora, l'UEFA ci ha fatto una multa spalmata su 3 anni, di cui uno obbligatorio, questo non l'abbiamo pagato, e gli altri 2 che diventeranno obbligatori solo se faremo dei risultati di bilancio non in linea con quello che sono i programmi. Questa multa l'abbiamo pagata perché per 3 anni abbiamo avuto delle perdite in 3 anni, quindi cumulate, superiori ai 60 milioni di euro. I conti UEFA vanno bene alla Juve, cioè la Juve va bene con UEFA perché ha rispettato il parametro che ha imposto la UEFA, cioè la lista di bilancio, la lista dei giocatori A, quindi quella composta da 25 calciatori, di cui almeno 8 che devono essere cresciuti in livello nazionale, quindi non della Juve ma anche di altre squadre, più di cui 2 portieri, doveva costare almeno 1 euro meno dello scorso anno. La Juventus ha centrato questo obiettivo, che tra altre cose, non avendo più in giro uno come Vlahovic, che per esempio l'anno scorso ci costava 40 milioni, perché 20 milioni ancora era la quota di ammortamento residuo, perché nella lista, quando si parla di lista, si tiene conto anche della quota di ammortamento, quindi lo stipendio lordo, 20 milioni più la quota di ammortamento, altri 20, quindi già avendo un Vlahovic in meno noi abbiamo 40 milioni con cui ballare, ma la Juventus ha ceduto stipendi pesanti a Arthur e anche altra gente, avendo stipendi molto più leggeri, per cui non è stata fatta soltanto un'opera di risanamento della rosa, ma anche dei conti, per cui, e soprattutto la cosa importante, perché diciamo che l'atteggiamento era come l'atteggiamento differente, vuol dire intanto noi ci facciamo la squadra, poi dopo pagheremo la multa. La Juventus ha avuto un atteggiamento anche formalmente molto più conciliatorio nei confronti dell'UEFA, cioè ha detto ok, facciamo un accordo di settlement con l'UEFA e intanto io comunque continuo in un percorso di risanamento, per cui sicuramente è stata una cosa fatta molto bene, poi bisogna vedere se i risultati sportivi ci daranno ragione.
1: Curiosità, ma il percorso che fa il Como o che fanno altri club europei lo possono fare perché di fatto non sono mai stati sottoposti a una procedura di infrazione da parte dell'UEFA? Cioè, io ho letto questa intervista a Suarso che dice noi quest'anno possiamo farlo perché di fatto il Como è appena arrivato al banchetto, il prossimo anno ci pensiamo, pagheremo le nostre multe. E questa la ragione o l'UEFA? Molti nostri ascoltatori ci dicono però altri spendono e espandono. Come valuti il lavoro che fa l'UEFA? Cioè, io immagino che sia molto serio, perché altrimenti...
9: No, il lavoro che fa l'UEFA non può che essere perequato per tutti, perché altrimenti salta il banco.
1: Certo.
9: E infatti sono state alcune cose che sono state oggetto anche di processi, come le sponsorizzazioni di alcune squadre arabe, che erano evidentemente sponsorizzazioni che nascondevano un entusiasmo un po' farlocco, e alcuni... Anche altre società hanno avuto problemi all'epoca, il Chelsea di Abramovic, cioè noi ci dimentichiamo.
1: Ogni tanto hanno avuto mercati bloccati, giusto?
9: Noi ci dimentichiamo degli altri perché sono gli altri, non ci ricordiamo mai quando loro hanno pagato pegno. Per cui no, io l'UEFA su questo è uguale, il gioco è uguale per tutti. È evidente che l'anno prossimo il Como andrà a sedersi al Nyon dicendo: allora io ho aumentato i ricavi, ho diminuito le perdite, ho fatto questo aumento di capitale e cerchiamo di trovare un punto di equilibrio. Però è evidente che loro, poveretti, c'è anche vero che loro sono di fatto vergini, cioè nel senso che sono arrivati, sono la prima qualificazione europea. Quindi è giusto che cerchino di massimizzarla e poi una volta che avranno massimizzato andranno con i più e i meno a fare i conti con l'UEFA. Cioè adesso non è, noi veniamo da anni di bilanci in perdita, abbiamo aumenti di capitale, proprio non è che siamo il primo anno che facciamo una perdita, abbiamo comunque avuto un percorso piuttosto accidentato e il giorno Exor ha ripianato i debiti, stiamo cercando di arrivare in equilibrio, però insomma abbiamo una storia di momenti non facili e quindi giustamente abbiamo degli equilibri differenti, ma perché abbiamo storie differenti, se non è troppo facile fare soltanto i paragoni con chi non gli anni scorsi era in Serie A ma senza coppa addirittura in Serie B.
1: Secondo te è vero che entro giugno però servirà una cessione? Perché comunque, leggo dall'intervista, senza plusvalenza e ricavi della Champions, il rosso complessivo supererà i 100 milioni. Quindi da un lato serve una cessione e dall'altro non c'è da escludere un altro aumento di capitale. Ci fa il film che andrà in onda da qui a giugno, secondo te?
9: Allora, quest'anno la Juventus ha speso 130 milioni di mercato, incassandone quasi nulla, incassando Mourinhovic. Questi 108 milioni però sono pro rata, nel senso che sono divisi in quattro anni, per cui ogni anno c'è una rata, un ratico da pagare. Sicuramente quest'anno la Juventus incasserà meno, perché sicuramente non fai la Champions, fai l'Europa League. Ma dipende poi, perché poi se si fa un'Europa League come noi vogliamo, vincente, quindi si arriva fino in fondo e si vince la competizione, di fatto gli incassi che si vanno a fare sono simili a quelli che si possono fare con la Champions venendo fuori, buttati fuori subito. Sì. Per cui praticamente si può mettere una grossa pezza. Sul fatto che ci debba essere una cessione, quello più o meno lo si sa tutti, ma in molti ti dicono anche qual è il nome di chi l'aveva ceduto, che è il nostro numero 10, perché chiaramente l'acquisto di Ibegovic fatto in questo modo, a queste cifre in questo mercato, sembra tanto quando la tattica di qualcuno che si cerca di avere già il sostituto in casa per non dover poi l'anno prossimo accapigliarsi con aste milionarie per giocatori altrettanto forti. Questo è quello che penso io, non è una notizia, è una mia deduzione. Poi sicuramente però è anche vero che l'anno prossimo ci possono essere più di un'operazione prima del 30 giugno, se non sarà Ildiz, che io spero rimanga per tutta la vita in bianco nero, se Openda facesse bene, se David facesse bene, ci potrebbero essere un po' di questi acquisti, di queste entrate qui. Cioè, in realtà è un gioco a incastri, di cui tu non puoi sapere oggi quale sarà l'incastro giusto. Se tutte le pedine dovessero andare a Lama, potremmo con i giocatori che in questo momento non giocano da noi, chiudere con quelle plusvalenze da bilancio. Se questi giocatori dovessero comunque fallire anche dall'altra parte, quindi tornare per poi dover essere riprestati, allora a quel punto sicuramente dovremmo cedere qualcuno di big. È chiaro che Ildiz è quello con cui fai una sola cessione e poi puoi fare mercato, se no ci possono anche essere altri giocatori, dipende. Sicuramente i conti avranno bisogno, siccome ci sarà una perdita, molto probabilmente sarà aumento di capitale, ma perché? Perché il nostro capitale netto oggi è nell'intorno dei 30 milioni. Se noi avessimo una perdita neanche di 20, il capitale netto si ridurrebbe molto, per cui dovresti comunque sicuramente fare un altro aumento di capitale. Ma quello però è un discorso puramente contabile, non è un discorso di legato, perché poi soprattutto se la semestrale dovesse essere in grosso calo, la società è quotata, per cui ci potrebbe essere sicuramente un anticipo capitale da parte del socio di maggioranza e poi vedere.
1: Gabriele, un'ultima curiosità. A me colpisce molto il fatto che il mercato, chiaramente in questo momento più ricco del mondo, è l'Inghilterra, e le quotazioni, soprattutto sui giovani, sono enormi. Cioè, per intenderci, se l'Atalanta incassa 100 milioni tra Palestra e Anor, che fino a prova contraria sono due bei prospetti, magari uno è anche nazionale, per carità, però voglio dire, hanno ancora tutto da dimostrare, mi verrebbe quasi da pensare che bisognerebbe iniziare a ragionare sul cercare di preparare i giocatori per questo tipo di mercato. È una strada sbagliata, ci sono altre scelte. Pensi che ad esempio la Next Gen prima o poi possa diventare non un plusvalentificio, ma il vero nucleo di una Juve del futuro? Cosa bisogna fare con i giovani, detto in soldoni?
9: Ma il tema è proprio, cioè, il tema te lo sei già posto tu adesso. Se i giovani appena fanno un pochino di assorbimenti visibili, arriva qualcuno con 40 milioni e dice al giovane: caro, da domani invece di prendere un milione ne prendi 5, capisci che il palestra di turno andrà sempre via, non rimarrà mai in un campionato italiano. Quindi fondamentalmente dovremmo avere la forza e la capacità di di vendere giovani cercando di tenerli meglio, tipo Lichina, tipo Lildiz, e poi nella speranza che poi, quando pian pianino crescendo, tu poi possa un giorno tenerti i tuoi giovani, comprare i giocatori forti e ricostituire una squadra. Però fino a quando c'è questa differenza enorme di capacità di spesa come rispetto ad altri campionati, noi saremo come erano l'altra volta, come erano gli altri quando eravamo ricchi, cioè dei fornitori di giocatori. Non c'è molto da dire, perché poi alla fine della fiera il buon palestra, quando sono arrivati i soldi del Chelsea, ha salutato caramente l'Inter e ha detto: guarda, io vado dove ci sono,
1: certo,
9: dove sono quei soldi lì.
1: Certo. Grazie Gabriele, grazie per il tuo contributo, come al solito illuminante.
9: Ragazzi, un abbraccio, buona
1: ciao,
9: giornata.
1: Ciao, buona giornata. Ciao. Io ringrazio Manuel e tutti voi per il contributo che avete dato a questa trasmissione. E linea Frank Leonetti, ciao a tutti.
0: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio
0: Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time. Radio
12: Bianconera. Sono le 16 e 2 minuti.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. I tassi saranno alzati con effetto dal 16 settembre. La decisione è stata comunicata al termine del consiglio direttivo che si è svolto in trasferta a Berlino. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025.
13: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
14: La cronaca, una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord, si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi anche ai trasporti ferroviari.
13: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza

0: aree a rischio frana e solo il 7,4% delle scuole italiane dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza scuola presentato da Cittadinanza Attiva.
1: Siamo allo sport, il calcio, terzo giorno di partite della prima giornata di Champions League 2026-2027. Oggi scendono in campo la Roma e il Como, i giallorossi allenati da Gasperini alle 18.45. Affrontano in trasferta il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle 21 affrontano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions League tra le mura amiche del Sinigaglia.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

arrivati a questo programma condotto dal sottoscritto Franco Leonetti. Questo è Ieri Oggi, in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì qui su RBN dalle 16 alle 17. Saluto tutti voi, saluto Manuel, sono già arrivati dei messaggi e insomma daremo spazio ovviamente a tutte le vostre opinioni. Vi ringrazio perché insomma siete sempre tanti, tantissimi, e come dico spesso, ma non è piaggeria, è la realtà, diventa impossibile leggere tutto e far ascoltare tutto. Il tema di oggi, ovviamente, avvicinandosi alla sfida contro il Sassuolo, è la formazione, una formazione pressoché obbligata. Diciamo che Spalletti può avere un pochino di abbondanza in difesa, soprattutto sui centrali, e qualcosina davanti, ma a centrocampo mi sembra scontato, e ovviamente sugli esterni ancora di più, perché a sinistra, notizia di oggi, allenamento di questa mattina alla Continassa, si va forse eventualmente verso il recupero di Pape Sarr, che si è allenato parzialmente in gruppo. Invece ancora Cambiaso e McKenny hanno lavorato a parte. Giovedì mancano 3 giorni, però insomma si sperava che tutti e tre almeno parzialmente col gruppo potessero lavorare, e quindi capiremo se Cambiaso verrà almeno convocato. Però con Cambiaso fuori, eventualmente Cabal sicuramente fuori, credo che insomma quello sarà il posto di Celik. A destra non parliamo nemmeno, perché c'è solo Kalulu. I due centrali, ovviamente Vicario in porta, i due centrali, se Spalletti non cambierà qualcosa, terrà Gatti e Kelly in panchina, ovviamente ci saranno Bremer e Lukumi. A centrocampo credo che ci sia poco da ciurlare nel manico, come si dice, perché ovviamente viste le assenze di tutti e con McKenny che non si sa ancora se verrà recuperato, la coppia sarà Douglas Luiz Cobb Miners. Poi sono molto curioso di vedere chi verrà convocato della Next Gen, come ho detto, insomma dei giovani che si stanno allenando, Pagnuco, Owusu, Obawodwo, sono parte integrante in questo momento della rosa. E poi ecco,

0: l'esterno di sinistra. Proviamo a dare, non dico delle idee, ma comunque a capire che cosa preferireste voi dall'inizio. Preferireste vedere sulla sinistra alla Begovic, quindi al giocatore giovane che fino adesso insomma ha mostrato qualità ma non ha brillato, dareste la maglia da titolare? Oppure Spalletti potrebbe anche pensare di mettere sulla sinistra un giocatore come Colomoni e mettere Voltemade come riferimento, come terminale in attacco, poi il resto della formazione ovviamente a destra Cicco con Seisao e Nico Gonzalez dietro la punta. Quindi visto che questa probabilmente può essere l'unica alternativa, Alej Begovic dal primo minuto oppure Colomoni a supporto di Voltemade? È evidente che se dovesse giocare a sinistra Alej Begovic giocherebbe Colomoni come punta centrale, e potrebbe essere però molto interessante questa cosa di vedere Colomoni largo schierato insomma a supporto della prima punta, che potrebbe essere ovviamente l'ex Newcastle. Altre cose, ripeto, non è che ci sia molto per andare a questionare o per fare delle ipotesi. Io ieri ho parlato di crisi del gol, malessere del gol che attanaglia la Juve da tanto tempo. Speriamo che con le poche alternative in attesa di qualche rientro, insomma, la Juve magari possa avere una trazione anteriore, essere più aggressiva, essere una squadra che riesce a creare delle occasioni e ovviamente fare dei gol. Il Sassuolo non ha mai regalato nulla alla Juventus, questo sia chiaro. È un campo ostico, anche se insomma negli ultimi anni dei risultati positivi sono arrivati, ma con la pienissima emergenza che Spalletti dovrà affrontare, insomma, una partita da prendere assolutamente con le molle. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, la tua idea di questa Juventus al momento, con una moria, veramente una falcidie di infortuni incredibili, e ovviamente come vedi la partita con il Sassuolo? Ma partiamo prima dalle tue impressioni post Juve-Milan e con le bruttissime notizie arrivate dell'operazione di Locatelli, lo stop di Boga. La Juve in questo momento ha 9 infortunati ai box. A te.
1: Ma parlare di Juve-Milan è francamente un pareggio che ci va chiaramente stretto. Però si sa, il calcio è fatto così, poi oramai è una vita che lo conosciamo: se domini, crei palle gol ma non la butti dentro, va già bene che si è in pratica pareggiato, perché in un'altra situazione erano partite che si potevano purtroppo perdere.
0: Ne abbiamo perse di partite così.
1: E la legge comunque del calcio, e c'è niente da fare. Per gli infortunati chiedo venia a tutti, ma io vado contro corrente. Mi sembrano francamente inutile parlare, fare polemiche, la preparazione, gli infortuni muscolari. Qui la situazione è questa: tanto indietro non si torna. Ci sarà sicuramente da fare delle migliorie, trovare delle soluzioni. Secondo il mio modesto parere, lo staff medico e lo staff del mister ne hanno già parlato e ne stanno sicuramente parlando, staranno cercando di modificare qualcosa, al limite un discorso di preparazione, nel senso che queste benedette o maledette partite all'estero di Rifa o di Rafa creano comunque dei problemi, perché spostarsi anche 10-15 ore di aereo, aria diversa. Sarebbe meglio tornare francamente alla settimana, 10 giorni, in mezza montagna, quando tutto andava abbastanza bene, gli infortunati erano minori.
0: Però è un calcio che non esiste più, quello.
1: Sì, è un calcio che non esiste più, perciò purtroppo ci solviamo questo, non lamentiamoci, purtroppo va male così, quelli che abbiamo facciamo la conta e giochiamo. Io ho fiducia, perché comunque il gruppo c'è, i calciatori ci sono, su uno lo voglio recuperare, non a tutti i costi perché non lo voglio perdere, ma lo porterei in panchina almeno. Dai retta a me, Spalletti, McKennie, portalo in panchina anche se non può entrare.
0: Ah, ma tu
1: portalo
0: dici,
1: in panchina
0: a livello di carisma.
1: Perché fa gruppo, comanda e ci sa fare alla parola giusta, al momento giusto, riesce a sdrammatizzare questo ragazzo che si sta dimostrando veramente uomo Juventus.
0: No, no, ma
1: vedremo,
0: sai,
1: se seguirà il mio consiglio.
0: No, la realtà è che spereremmo tutti, mancano tre giorni questa mattina, sia lui che Cambiaso, McKennie e Cambiaso si sono allenati a parte, Sarr parzialmente in gruppo. L'ideale sarebbe riuscire a recuperarne almeno due di questi tre, però vediamo nei prossimi giorni. Questa riflessione la voglio fare perché tu sei uno storico, hai grande memoria, collaboratore del G-Museum, sei una Bibbia calcistica. Io personalmente, caro Ermanno, tre operazioni chirurgiche in tre giornate di campionato non me le ricordo. Io non mi ricordo una sciagura, una iella di questo tipo, perché se tu pensi che insomma già tre sono finiti sotto i ferri, e mi riferisco ovviamente a Yıldız, che Frenturame e ultimo Locatelli, dopo tre giornate di campionato, io una cosa così a memoria mia non la ricordo, non so se tu hai qualche situazione nel cassetto.
1: Non la ricordo neanche io, poi tre sono veramente tanti,
0: tantissimi,
1: ce ne ricordiamo tantissimo. Non so, uno, due o incidenti muscolari
0: in una stagione magari.
1: In effetti una polemica, scusa se ti
0: vai.
1: Interrompo, perché credo che tutti come al solito si dimenticano, tu no, chiaramente perché tu non ti sei certamente dimenticato. Ricordiamoci che Capello fece una polemica notevole sul manto erboso dei campi d'allenamento. E in quel periodo ci furono molti incidenti muscolari e Capello se la prese col manto erboso. Io rimango della mia idea da anni, sono in effetti anziano, credo che questa benedetta erba riportata crei comunque dei problemi e altri problemi, sarò banale, non discuto, ma vengono creati da questi scarpini che sono comunque pantofole. È incredibile, ma negli anni 70-80, con una preparazione diversa, non discuto, con scarpe diverse, con fondi addirittura duri, terreni pesanti, duri, però non c'erano tutti questi infortuni muscolari, anche se la preparazione era molto più sul pallone e il resto si faceva tenuta atletica con ripetute o scatti e partitella finale. Adesso ci sono preparazioni veramente incredibili con sedute, con pesi, allenamenti specifici.
0: Sono atleti, una volta il calciatore, io mi ricordo i fisici, no? Penso Tardelli quando si toglieva la maglia per scambiarla con un avversario, erano veramente mingherlini. Oggi i calciatori sono veramente dei poliatleti, è cambiato il calcio, è cambiata la velocità, è cambiata la muscolarità, è cambiato tutto, quindi bisogna adeguarsi sia quando va bene che quando va male. Da Twitch ti leggo un paio di messaggi. Credo che Colomoni in questo momento abbia bisogno di riscattarsi, non necessariamente di segnare ma anche di far segnare, quindi dovrebbe giocare lui insieme a Woltemade almeno dall'inizio, qualunque sia il modulo. L'amico Alex Juve si riferisce alla domanda che io ho fatto in apertura di trasmissione, cioè ci sono poche scelte, la formazione è quella. L'unica alternativa che può avere Spalletti è a sinistra, sull'esterno alto. Quindi Alaibegovic dal primo minuto, oppure sposteresti Colomoni a sinistra e metteresti Woltemade come centravanti? Qual è la soluzione che a te piace di più?
1: Io farei così, tanto è inutile poi negarlo, abbiamo difficoltà a trovare il gol. È inutile aspettare, per dire, l'ultima anche mezz'ora, gli ultimi 40 minuti. Lasciamo stare, partiamo subito così, così al limite si devono preoccupare gli avversari, non noi, e giocare con quei due lì davanti, secondo me, fa peso e fa anche in pratica partita.
0: E soprattutto magari apre spazio per
1: francamente così.
0: Magari apre anche spazio per Nico Gonzalez e Cicco Conceição,
1: sì, che
0: magari
1: poi da dietro
0: magari una volta c'entra la porta, perché si può dire
1: anche presente che sia Colomuani e Voltemade sono calciatori che la palla la tengono, non è
0: assolutamente
1: che la buttano via,
0: sì. Assolutamente
1: perciò,
0: sì. Assolutamente.
1: Credo che sia un'ottima soluzione.
0: Vedremo se Spalletti la adotterà. Ma no, questo non lo so, ma soprattutto se abbiamo delle idee che possono collimare con le sue. Ti leggo alcuni messaggi perché sono già veramente tantissimi. Buon pomeriggio Franco, saluto e ringrazio i tuoi ospiti, complimenti per la frecciata, grazie, sei molto gentile, per la trasmissione di ieri, sempre molto interessante, vabbè, forza Juve, grazie Terry. Poi Stefano da Padova, credo che piangersi addosso e lamentarsi per tutti questi infortuni non abbia senso, anzi la vedrei come un'opportunità per provare nuovi moduli e far giocare qualche giovane interessante, visto che Spalletti avrebbe un alibi se le novità non portassero i frutti sperati. Stefano interpreta il mio pensiero, io cerco proprio di non lamentarmi mai, anzi nelle difficoltà, anche quelle estreme, possono nascere opportunità. E allora ti pongo la domanda che ho fatto ieri, no? Proviamo a fare i talent scout. Owusu, promosso dalla Next Gen, farà parte della prima squadra, ha fatto una buona preparazione. La stessa cosa si può dire di Oba Voodoo, che insomma Oba Wodo, che ha fatto un buon precampionato. Qualcuno suggeriva Pagnucco, qualcun altro aveva degli altri nomi, ricordo Mazur. Credo però, Ermanno, che in un frangente del genere qualche giovane della Next Gen lo devi portare necessariamente in prima squadra, no?
1: Sì, ma credo che sarà sicuramente Owusu. Il ragazzo, secondo mio modestissimo parere, credo che sia già in pratica pronto. Poi non è che bisogna avere anche timore. La situazione è quella... È quella che è, se ci si crede si fa giocare un tempo, una ventina di minuti, sperando che non ce ne sia bisogno.
0: Ma anche solo magari, no, a risultato acquisito, per dare il cambio dei due centrocampisti,
1: magari.
0: Perché ad oggi, Ermanno, cioè, i due titolari, con Spalletti che deve inventarsi fondamentalmente un centrocampo titolare, no? L'anno scorso era Locatelli insieme a Thuram, in questo momento sappiamo che mancano entrambi. Douglas Luiz sta facendo molto bene, tra l'altro complimenti, perché dopo oltre due anni è stato convocato da Ancelotti nella selezione brasiliana, quindi Ancelotti lo ha osservato bene. E poi c'è con Miners, ma se, speriamo non accada, ma se non dovessero recuperare né McKenny né Pape Sarr, hai Owusu, non hai un altro centrocampista in alternativa in questo momento.
1: Però io non lo so, io sono fatto così, credo che a questi giovani bisogna anche credere,
0: certo.
1: Nelli lì in panchina, ma parti subito, fallo l'arbitro fischia, il ragazzo è in campo, la posizione la trova, gli dici gli schemi, tanto non è che sono asini, lo capiscono, è chiuso. E proviamo, non bisogna avere anche timore,
0: certo.
1: Siamo sempre là, Juventus. Mancano in effetti i titolari, ma ricordiamoci sempre
0: siamo
1: la Juventus e sono gli altri che ci devono poi preoccupare, non certamente noi.
0: Allora, mi piace quando gli amici si lanciano perché fanno le formazioni. Allora, Massimiliano da Roma dice: io proverei con Conceição a destra, Nico trequartista e Colo a sinistra con Voltemade e punta. Quello che mi preoccupa di più è il centrocampo, perché giocando a due, Luiz e Kopp sono lenti. Mentre Giovanni dal Brasile dice: io la vedrei così, Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, e poi ovviamente a centrocampo Douglas e Kopp, con Conceição a destra, Nico sotto punta, Alei Begovic e Voltemade. Quindi Giovanni dal Brasile farebbe fuori Colomoni. Con chi ti trovi più d'accordo dei due messaggi?
1: Con il primo intervento, mi
0: anche
1: sembrava
0: io.
1: In effetti perfetto, complimenti, e credo che sia in questo momento la formazione proprio migliore davanti. C'è qualche rischio in pratica in mezzo, ma se questi calciatori con Myers e Nico Gonzalez giocano nella Juventus, un motivo ci sarà.
0: Speriamo di trovarlo, loro soprattutto per Coppa.
1: A correre di più, ad impegnarsi di più e a dare di più, perché in questo momento chi scende in campo deve dare quel qualcosa in più, perché ce n'è bisogno.
0: La realtà è che questa è non l'occasione della vita dopo due anni trascorsi a Torino, qualcosa di più per Combiner, cioè o adesso o mai più, mi pare evidente, Armando, cioè sì, hai un centrocampo decimato, devi farti trovare pronto, devi dare un imprinting, e devo dire che i segnali nelle ultime due partite da parte dell'olandese triste, io lo chiamo così, sono stati buoni, perché insomma il gol contro il Parma e poi è proprio lui a creare il cross, a mettere in mezzo il cross per sì, l'incornata di Gatti e il pareggio contro il Milan. Quindi speriamo che Teun Koopmeiners possa proseguire su questa strada tracciata. Federico Gatti, cuore Juve, Armando Vittorio?
1: Sì, cuore Juve, a parte quell'episodio dopo in effetti il gol, adesso non se la prenda, in effetti
0: scende
1: Federico,
0: in polemica,
1: lo capisco, lo capisco anch'io, perché in effetti ci teneva, era quasi come se per lui fosse stata in pratica una liberazione,
0: anche una rivincita
1: però
0: personale.
1: L'avrei preferito vedere andare a raccogliere il pallone e precipitarsi verso il centro del campo.
0: Quindi tu stai da questa parte dello
1: staccato. io la vedo in effetti così.
0: Tu stai da questa parte,
1: ricordiamo,
0: lo staccato.
1: Ricordiamo tutti i Vialli in questo modo, Juventus Fiorentina 3-2, che segna e va a raccogliere in effetti il pallone e poi la vinciamo.
0: Poi ci può stare una cosa e l'altra, bisogna anche capire il ragazzo. È vero che poi eravamo fondamentalmente quasi al 93esimo, però almeno il tentativo
1: però
0: farlo ci poteva stare.
1: Con quell'esultanza tu quasi blocchi la squadra, gli dici alla squadra: abbiamo raggiunto quello che potevamo raggiungere, è finita la partita, non era ancora finita, invece finirà fra un minuto, fra due, stiamo ancora in tensione, crediamoci,
0: proviamo, certo.
1: Certo, comunque va benissimo così, Gatti grande, cuore Juve,
0: anche se gioca poco anche se gioca poco, ed è stata una delle mosse disperate, la mossa disperata di Spalletti, no, metterlo lì a provare a colpire di testa, buttarla dentro, e questo è andato benissimo. Facciamo così, abbiamo un bel po' di vocali e sì, ne andiamo ad ascoltare un paio e li commentiamo assieme, vediamo i nostri ascoltatori che spunti ci danno. Via, arriva.
2: Ciao Ermanno, ciao Leonetti,
0: ciao.
2: Senti,
0: sempre
2: io
0: Franco,
2: sono sotto un diluvio universale tra
0: ciao
2: Ferrara e Padova. Sono a Rovigo, non si vede un cribbio.
0: Speriamo che non
2: veda la porta contro il Sassuolo. Io qua non riesco più neanche a guidare, porca miseria, c'è un diluvio universale.
0: Occhio.
2: Ciao cari, ciao ciao.
0: Vabbè, speriamo che la Juventus possa inquadrare la porta decisamente meglio di insomma, delle difficoltà di Emilio, che era in viaggio. Manuel, scusa, non voglio farti cambiare postazione. Mandiamo ancora un vocale.
3: Ciao, io farei una provocazione.
0: Ciao, buon pomeriggio.
3: Con Ale Begovic con una scorsa partita.
0: Sì.
3: E metterei Voltemate davanti con dietro Polumani. Poi secondo tempo,
0: quindi lasci fuori Nico,
3: fare entrare Nico, trequartista, sposterei poi Collo sulla sinistra al posto ovviamente di Ale Begovic. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao.
0: Bah, io personalmente preferirei partire subito con le due punte, no? Cioè con Colo, ma non perché non abbia fiducia in Alej Begovic, ma perché ritengo che questa squadra abbia bisogno di una scintilla, di essere motivata. Alej Begovic deve crescere, ha il tempo per crescere, ma la Juve deve andare a Sassuolo con tutte le problematiche che abbiamo spiegato e cercare di far sua la partita e soprattutto creare occasioni e fare gol, perché in questo momento il problema
1: avere,
0: è quello.
1: E avere quei due in effetti davanti vuol dire tenere allerta il
0: tutta
1: il
0: la difesa
1: e tenerlo anche dietro,
0: certo. Esatto.
1: Secondo me conta, sono discorsi che sembrano assurdi ma conta. Poi sono due atleti veramente di peso, alti, non è facile da marcare tutti e due, da tenerli.
0: Sì, io concordo. Vedremo quali saranno le idee di Spalletti, però mi piace molto, insomma, che i nostri ascoltatori no, si ingegnino come il piccolo chimico. No, ma è molto bello, perché ognuno ha la propria idea e vengono date spiegazioni. Addirittura l'amico che abbiamo appena sentito ci dice: nel secondo tempo io faccio uscire Alibegovic, metto Nico, sposto Colo, e quindi assolutamente molto molto molto bello. Abbiamo ancora un vocale, ma se no guarda, facciamo così, tanto io sì, ce ne sono ancora, ma allora faccio la domanda finale, ovviamente Armando, siamo quasi al termine. Le tue sensazioni per Sassuolo Juve, e dalla prossima settimana torneremo a fare ovviamente un salto nel passato, come solo tu sai fare nel preparare le partite, ma la tua idea, la tua sensazione, percezione per domenica?
1: Ma io ci credo, sono convinto che l'11 che andrà comunque in campo darà un qualcosa in più, perché la situazione è quella che è, loro comunque sanno benissimo che si è, come si dice in gergo, in riserva.
0: Sì.
1: Siamo veramente senza, in pratica, benzina, perché poi non abbiamo
0: senza uomini,
1: abbiamo veramente un parco riserve scarso. I dirigenti troveranno le soluzioni. Io, secondo il mio modesto parere, è importante arrivare alla sosta delle nazionali senza catastrofi, senza secondo me, se la squadra raggiungerà la sosta della nazionale con dei buoni risultati e con qualche punto in più in classifica, sarà ottimo, perché si riorganizzeremo, i dirigenti sapranno benissimo che cosa fare, ci sarà il tempo anche per recuperare qualcuno e poi vedremo.
0: Buoni risultati, e concludo perché siamo già oltre, sì. Significa vincere a Sassuolo, vincere esattamente tra una settimana quando ci sarà l'esordio in Europa League, e poi provare a battere l'Atalanta?
1: Ma è arrivato a questo punto, bisogna andare a vedere partita per partita. Vediamo prima Sassuolo, poi dopo vediamo. Io ci tengo molto a questa Europa League per diversi poi motivi, certo, che lasciamo stare. Però bisogna crederci e secondo me bisogna fare punti subito.
0: Sì, sì.
1: E anche poi dare quel qualcosa in più nell'Europa League. Purtroppo c'è sempre qualcosa comunque che non quadra. Non voglio ritornare su polemiche vecchie,
0: avremo,
1: però ho trovato
0: tempo,
1: per un caso fortuito, una dichiarazione, se posso dirla velocissimo. Aprile 2023. L'inchiesta sulle plusvalenze deve diventare un faro per il calcio italiano. Questo era il mondo del calcio che doveva modificare le cose.
0: Sì,
1: se
0: sì, infatti.
1: Che cosa è stato modificato?
0: Il nulla, il nulla, come sempre.
1: Poi ultimissima battuta.
0: Dai, che ci tagliano la testa, se no.
1: Sembra che ci siano scommesse regolari su quando arriverà la prima squalifica al calciatore Lautaro, vedremo.
0: No, vabbè, ma lì passeranno anni, non ti preoccupare, stai sereno. Ermanno Vittorio, grazie, a giovedì prossimo.
1: Arrivederci a tutti.
0: Ciao,
1: arrivederci.
0: A prestissimo, abbiamo sforato un pochino, Manuel mi fa dei bruttissimi gesti, andiamo in break subito.
4: Ieri e oggi.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il Mondiale delle Azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Ieri e oggi,

0: tanti messaggi da Twitch. Vato Tommaso dice: il Napoli che da sempre va in montagna ha avuto lo scorso anno un numero esagerato di infortunati, basta con le leggende metropolitane. Marco Moretta, che saluto, un'altra domanda: buongiorno, io punterei anche a un 3-5-2 con Kellio Gatti dietro, con Kalulu laterale destro e tutti gli altri più offensivi, magari un'idea. Marco, potrebbe essere un'idea. Io non so se Spalletti ha nella sua testa un cambio di modulo, non lo so, lo vedremo, perché poi a Spalletti qualcosa di deve inventarsi con tutte queste assenze.
1: Prendo un po' anche da lei.
0: No, me lo rimandi?
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche un po' da lei. Vabbè. Ross dalla Sardegna: voglio essere positiva, la Juve vincerà 3-0 contro il Sassuolo nonostante la squadra dimezzata, speriamo sia così. Poi Massimo, addirittura lui non mette Vicario ma mette Grabara, Kalulu, Bremer, Kelly, Celik, quindi lascia fuori Lukumi, mette Owusu a centrocampo con Douglas Luiz e Kopp, con Seisao, Colo e Nico Gonzalez, tenendo conto che giovedì c'è l'Europa League dove si può schierare altro, con la speranza che rientri qualcuno. Mi piacciono queste formazioni, perché ci sono insomma delle idee, cioè fondamentalmente Massimo stravolge completamente la formazione, mettendo Owusu al primo minuto, cambiando il portiere, giocando a tre davanti. Chissà, vedremo. Buonasera a tutti, dice Alessio da Roma. Io metterei Nico Gonzalez al posto di Kopp per sopperire alla lentezza di Douglas Luiz, visto che anche Spalletti ha detto che Nico può giocare anche dietro, visto che ha una mentalità nell'aggredire la palla. Facciamo così, caro Manuel, abbiamo dei vocali, ne ascoltiamo ancora uno e poi arriva l'ospite. Via, lo ascoltiamo.
2: Alla fine, caro Frank, si vedono sempre le cose.
0: Ciao, buon pomeriggio.
2: Io in Gatti non ho visto niente di particolare, ho visto lo sfogo di una persona che è stato completamente tartassato, è stato completamente martirizzato dalle critiche nostre e quelle degli altri. È stata messa sul mercato ogni 5 minuti e non facciamo nessun raffronto con Viale, perché Viale è il nostro idolo.
0: No, vabbè,
2: già da prima, già come l'abbiamo presa dalla Sampdoria, è stato sempre eletto a idolo.
0: No, ma lui è un leader, ovviamente, no? Poi queste mezze polemiche, doveva prendere subito il pallone e tornare al centro del campo, si doveva festeggiare meno, è tutto estremamente relativo. Nicola Penta, ben ritrovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e ai nostri amici ascoltatori juventini. Ciao Franco.
0: Ciao Nicola, da cosa vuoi partire? Dal campo, dagli infortuni, da quello che è il previsionale per il Sassuolo? Lascio davvero a te partire da dove vuoi oggi.
3: Ma due secondi su quello che ho appena sentito.
0: Sì, certo, cioè su Gatti.
3: Su Gatti. Beh, è evidente che insomma, non c'è nessun paragone con Viali, lasciamo stare.
0: No, è evidente.
3: Ecco, lasciamolo stare perché non è paragonabile. È chiaro che un calciatore insomma con un po' più di testa, che ci tiene a vincere la partita, prende la palla e va a centrocampo. Ecco, questo è il concetto. Tutti questi gesti, io poi i gesti plateali mi danno fastidio. Uno quando fa gol, insomma, hai fatto gol, va bene, non è che hai vinto 30 milioni a
0: Benalotto. Ho vinto la Champions, ecco.
3: Capito? Cioè, voglio dire, diamoci una calmata, no? Tutte queste cose, anche perché poi è relativo. Poi il fatto che Gatti non venga impiegato, ci saranno i motivi sicuramente. Certo. Noi non li sappiamo perché non viviamo quotidianamente lo spogliatoio. Ecco, questo. Ci tenevo comunque a precisare che io gradirei come juventino di più i giocatori che dopo aver fatto gol, specialmente in una partita come quella dove puoi ancora avere una botta di fortuna
0: e vincere
3: un secondo,
0: certo,
3: e provi a vincerla, ecco, punto.
0: Sì,
3: ma ecco,
0: no,
3: chiuso questo argomento,
0: vai perché ecco, ti sento lanciato, vai.
3: Ecco, io siccome mi stanno massacrando letteralmente,
0: sì,
3: tutti i nostri amici juventini che mi scrivono e mi fermano anche per strada, cioè il concetto è Spalletti, mister Spalletti si è un po' sbilanciato troppo, no? Su Colomoni.
0: Sì.
3: quasi sfidando i giornalisti, che vabbè, lascio il tempo che torna. Che
0: no, vabbè, sfidando, cioè ha detto testuali parole: io sto e starò sul carro di Kolo Muani. Certo. Poi vedremo a fine anno chi avrà ragione. Lui è convinto che faccia molti gol. Io sono convinto che Kolo Muani i gol li farà. È chiaro che le prestazioni fino ad ora non sono state positive. A te, Nicola.
3: Sì, Franco, li farà, però rimaniamo sempre sul li farà. Allora, qui partiamo sempre da un presupposto, che il calciatore che veniva cercato dalla dirigenza juventina era un centravanti, e Kolo Muani non è un centravanti. Questo è, e Kolo Muani non è l'uomo da 25 gol, perché se li farà, ma sicuramente non ne farà 20 o 25, ne farà molto meno. Mi auguro di essere smentito, ma come al solito purtroppo non vengo mai smentito su questi temi.
0: Nemmeno Voltemade è un giocatore da 20 gol all'anno.
3: Ma esatto, ma Voltemade secondo me è un giocatore che dopo probabilmente la prestazione infruttuosa di Kolo Muani a Frosinone c'è stato un piccolo allarme ed è stato valutato quel calciatore, perché era l'unico di quel profilo
0: che potevi prendere in prestito, ricordiamo.
3: Esattamente. Quindi mi sembra tutto molto approssimativo. Sulla sfida lanciata da Spalletti, io sarei felicissimo che la vincesse lui, ma nel caso in cui non lo dovesse vincere ogni domenica che Kolo Muani non fa gol e non tocca palla come contro il Milan, la vedo dura a giustificare, continuare a giustificare un calciatore come Comolli giustificava, e questo te lo dico perché me l'hanno detto, me l'hanno riferito,
0: continuava
3: a giustificarlo quotidianamente durante le settimane in cui chiaramente David offriva quelle prestazioni che erano indecenti,
0: indecorose.
3: E indecorose. Quindi io ti dico, visto quello che offre oggi il mercato, la Juventus ha fatto quello che ha potuto.
0: Sì, esatto.
3: Ma se guardiamo il mercato complessivo di tutte le società, è un mercato da serie B, cioè nessuna società
0: di seconda fascia, tu dici.
3: La ferita aperta resta Kessié, perché Kessié era il titolare della Juventus, inamovibile, poi anche con gli infortuni che arrivano purtroppo costantemente negli ultimi anni, ormai è una costante questa.
0: Però mai così, però Nicola, permettimi, poi ti lascio riprendere. Tu a memoria ricordi 3 interventi chirurgici dopo 3 giornate di campionato?
3: Non
0: ho mai visto una roba del genere, e sappiamo benissimo che essendo traumatici non puoi fare nessuna prevenzione, questo va sempre specificato, mi pare evidente. A te, Nicola.
3: È così, purtroppo è così, e quindi il mercato, proprio in virtù del fatto che non ci sono i soldi, e quindi si fanno i mercati al ribasso con i prestiti onerosi, non onerosi,
0: certo,
3: riscatti, insomma ormai non si capisce più niente. Purtroppo questo è il campionato di calcio italiano, ma guardando la classifica oggi, e sono passate già 3 partite, 3 domeniche,
0: sì,
3: 3
0: turni di campionato, Juventus,
3: è dura vedere la Juventus lì dietro oggi, anche se sono solo 3 partite, no? Perché il buongiorno si vede dal mattino, diceva qualcuno. Per cui io vorrei che questa classifica piano piano migliorasse, che non rimanesse
0: speriamo.
3: Che le posizioni non rimanessero quelle attuali. Ecco, questo è il mio desiderio, che penso che sia un po' tutti.
0: Sì, ovviamente.
3: Un po' di tutti i tifosi juventini.
0: Sai, contro il Milan, Nicola, a me è balzato all'occhio, ci ho scritto anche un editoriale, il problema del gol, che non è una problematica solo di oggi, è atavica, dura veramente da tanto tempo. Lo scrivevo da quando non ci sono più interpreti fantastici, gli Higuain, Cristiano Ronaldo, ma prima i Trezeguet, cioè i grandi goleador. La Juve negli ultimi 5-6 anni il problema del gol lo ha sempre avuto, e però qui Spalletti, al netto, ai noi, dell'ecatombe di infortuni, qualcosa deve provare a inventarsi, un po' come fece a Roma, no? Con la sua prima esperienza giallorossa, quando si inventò per rotta trequartista, mise Totti, falso 9, Qui secondo me qualcosa serve, perché là davanti ti viene un Milan all'Allianz Stadium, difende col blocco basso da provinciale, perché io il Milan in certe frazioni di partita contro la Juve l'ho vista con 10 uomini sotto la linea della palla. Come lì, no? Lì Nicola, o hai l'invenzione, hai l'uomo che crea le scintille, o se no è finita. Uno c'è stato, però non l'ha messo dentro, e parliamo di Chico Conceição. A te.
3: Ecco, parliamo di Conceição. Come ti ho sempre ribadito, certo, in tutte le nostre puntate, io è più di un anno che ritengo il giocatore più forte in rosa alla Juventus.
0: È l'anima della Juve in questo momento, l'anima offensiva.
3: Esatto, è l'unico che crea pericoli, è l'unico che crea superiorità numerica, però manca, cioè predica nel deserto. Purtroppo la realtà è questa, perché mettere i palloni in mezzo, tirare in porta con la respinta del portiere, arrivare che ci sia qualcuno che la metta dentro, cioè siamo purtroppo in quella zona di campo, in questo momento siamo perdenti, e ti faccio un esempio chiarissimo: l'unica palla gol che ha avuto il tedesco, che ha tirato di sinistro,
0: l'ha girata anche bene,
3: però ha tirato in curva. Allora la domanda è alta. Ma tutti i giocatori che conosciamo noi, anche di Serie B, avrebbero tirato alla stessa maniera? Cioè, a noi serve il giocatore, lo stoccatore, che in quel caso prenda la porta. E questa, certo, era una domanda che si dovevano fare mesi e mesi fa. Cioè, e non se la sono fatta. O se se la sono fatta, hanno pensato, no, quello prende troppo, quello non viene, o se no...
0: Hanno dovuto molto, fare dobbiamo... i conti della serva a Carnevali e Massaro. La realtà è questa. So.
3: Però piuttosto che spendere soldi in giocatori in altre zone del campo, io mi sarei concentrato su quella zona, perché il portiere e il centravanti sono fondamentali in una squadra, e se il portiere, fino a prova contraria, insomma in questo momento ci dà quella sicurezza necessaria che prima magari non avevamo, è altrettanto evidente che il centravanti non ce la dà.
0: La famosa dorsale, Nicola, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti.
3: No, e poi adesso la mia paura è che i due centrocampisti che giocheranno, che sono con Miners e Douglas Luiz, vanno ai 40 all'ora, ai 30 all'ora, ai 20 all'ora.
0: Sì.
3: Gli altri vanno a 80.
0: Capisci? E questo può essere un problema,
3: Questo può essere un problema. E allora è lì che deve intervenire l'allenatore e trovare una soluzione.
0: Esatto.
3: Come si va dagli avvocati a cercare le soluzioni quando ci sono delle problematiche, si va dall'allenatore per trovare le soluzioni. Perché se l'allenatore non trova le soluzioni, allora cosa ci sta
0: facendo? No, è un allenatore pagato per quello. Fior di quattrini per allenare la squadra e trovare delle soluzioni, ai noi, quando purtroppo c'è questa moria di giocatori infortunati. Lì bisogna, io da Spalletti, perché l'ho dimostrato nel passato, mi aspetto dei colpi di genio o comunque delle mini rivoluzioni, cambiando posizione a un giocatore piuttosto che a un altro. E allora vengo alla domanda con la quale io ho aperto questa trasmissione oggi. Domenica, Sassuolo, formazione pressoché scontata, l'unica mini abbondanza è davanti e sui centrali difensivi. Centrali difensivi, confermiamo Bremer e Lucumi, Nicola, secondo te?
3: Sì,
0: e poi andiamo.
3: Sì.
0: Ok. Davanti, l'unica alternativa è, se metti Colo attaccante, metti Alaibegovic, ovviamente Nico Gonzalez e Chico Conceição. Se invece decidessi di arretrare Colo e metterlo alla sinistra, metti Woltemade come punto di riferimento. Quale ti piace più come soluzione?
3: Quest'ultima, visto che giochiamo a Sassuolo. E a me dà molto affidamento Nico Gonzalez e lo stesso con Conceição.
0: Certo.
3: Comunque con un centravanti vero in mezzo all'area, anche se sappiamo che di testa questo centravanti non sia efficacissimo, perché non è il suo colpo, non è Trezeguet per intenderci.
0: No, neanche Roberto Bette a questo
3: però,
0: punto di
3: magari,
0: vista.
3: Magari. Però, se i palloni vengono messi in mezzo, questo o di destra o di sinistra, da qualche parte, insomma,
0: sì, perché a piedi fini, no? Raffinati, sì, sì. Woltemade,
3: qualcosa c'ha, ecco, qualcosa c'ha. Adesso insomma, stiamo parlando di un calciatore che comunque è stato pagato una cifra quando è stato acquistato.
0: Oltre 70 milioni dal Newcastle.
3: Oltre 70 milioni, sì. Bravissimo. Sì. E per cui, insomma, non credo che abbiano visto un bidone totale.
0: No.
3: Il giocatore c'è, dopo è un tedesco, bisogna che si ambienti. Magari a Torino trova l'ambiente ideale.
0: Certo.
3: E con Seisau potrebbe essere, ma lo stesso Nico Gonzalez, è lo stesso Colomoni, perché nel momento in cui lo schieri a sinistra come seconda punta che può spaziare e può fare, mi perdonino i tifosi, il Del Piero della situazione, visto che giocava in quella zona, ecco, e allora a quel punto il tedesco può darci qualche soddisfazione.
0: Quindi,
3: a Sassuolo sicuramente sì,
0: certo.
3: In altri campi.
0: È tutta da vedere, ovviamente. Intanto da Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente, saluto tutti voi, siete veramente tantissimi. Credi in un caso di urgenza come quello attualmente alla Juve, con un'emergenza pura, con 9 infortunati, poi vedremo se qualcuno verrà recuperato. Stamattina alla Continassa la Juve si è allenata, Pape Sarr si è allenato parzialmente in gruppo, mentre a parte si sono ancora allenati Cambiaso e McKennie, e questa non è una bella notizia, perché davvero poi non hai alternative. E allora ti chiedo, Nicola, ma secondo te Spalletti, che è sempre restio a cambiare modulo, in un'emergenza di questa tipologia può cambiare l'abito tattico? Può pensare di schierare la Juventus in una maniera diversa?
3: Beh, una spallettata io me l'aspetto sempre, potrebbe essere questa l'occasione. Sull'emergenza io direi di no, direi che prudentemente questi che sono fuori, che si sono allenati a parte, sicuramente rientreranno la prossima, quindi io direi che l'emergenza
0: continua,
3: non la vedo. E sul discorso invece della spallettata potrebbe essere il cambio del modulo. D'altronde ci aspettiamo sempre qualcosa da un allenatore della Juventus che insomma allena la Juventus, ricordiamocelo sempre.
0: Sì, anche perché in questo momento qui, ahi noi, purtroppo, vista la situazione, qualcosa bisogna inventarsi, assolutamente. Ti leggo un messaggio di Gianni da Vallo della Lucania. Se Voltemade doveva prendere la porta, allora devi lo scorso anno a Genova, dopo quel gol clamoroso a porta vuota, doveva essere cacciato subito a pedate e non trascinarcelo per un anno intero. Però sappiamo com'è andata fondamentalmente.
3: Vabbè.
0: Non è che si potesse fare qualcosa di diverso, no? E Luca dice: sarebbe bastato prendere un profilo come Icardi anziché gente molle come Colo. È inaccettabile un attaccante che non calcia neanche un tiro in porta in tutta la partita. Se a Spalletti Icardi non va a genio, significa che alla Juve le logiche private contano più della squadra. No, io non concordo. Per mie informazioni, che insomma Spalletti avrebbe manifestato l'idea di non lavorare più con Icardi, visto il passato molto burrascoso tra loro due all'Inter. Qui non è una questione che alla Juve ci sono logiche private, no, è che un allenatore semplicemente esprime un proprio parere e dice: questo giocatore mi piace, quell'altro no, gli altri tre mi piacciono. Funziona così, no, Nicola, tu che fai il dirigente sportivo?
3: Assolutamente sì, però io aggiungerei anche che Icardi negli ultimi tempi è stato molte volte infortunato, quindi prendere un calciatore che inizia ad avere una certa età,
0: esatto,
3: che magari ti gioca, quindi ce l'abbiamo già, abbiamo Milik, non dimentichiamolo,
0: esatto,
3: che abbiamo Milik, che potrebbe essere l'uomo del Sassuolo, l'uomo di Sassuolo. Perché Milik a Sassuolo potrebbe essere impiegato, se sta bene.
0: Però è fuori lista. È fuori lista della Serie A, è fuori lista in UEFA, e cioè ad oggi, a meno che non venga
3: mi
0: stai dicendo qualcosa che hai percepito?
3: No, ti sto dicendo che se dobbiamo andare in giro a prendere dei giocatori che non conosciamo o per l'emergenza, tanto vale quelli che
0: sfruttare
3: già, che
0: quelli
3: pagati.
0: Sfruttare,
3: certo,
0: quelli che
3: vengono pagati. Piuttosto vorrei un attimo richiamare l'attenzione di un certo Adeyemi, che noi
0: bel giocatore.
3: Più volte ne parlammo.
0: Assolutamente sì.
3: E alla fine abbiamo preso Zegrova e Adeyemi è andato a Barcellona. Operazione, leggevo stamattina, da 22 milioni sì. 7 di bonus, quindi un giocatore che gioca titolare adesso nel
0: sì. E che gol ha fatto ieri, tra l'altro.
3: Questo per dire che purtroppo i giocatori li abbiamo trattati, non è che non sono stati trattati, i giocatori di prima fascia, li abbiamo trattati e costavano anche relativamente poco, perché oggi un calciatore che costa 22-23 milioni costa poco rispetto alle cifre che sentiamo, no? Di calciatori certo. che vengono acquistati a 120, 140, 150 milioni. Quindi qualcuno le idee buone le aveva avute, per cui oggi abbiamo dei giocatori, il Milik della situazione, che mi dicono dall'infermeria che stia bene fisicamente, mm-hmm. perché non reintegrarlo? Perché no?
0: Potrebbe essere un'idea, per esempio, soprattutto alla luce di questa ecatombe di infortuni. Nicola, 40 secondi e siamo al termine. Io mi fido sempre molto delle tue sensazioni. Quali sono le percezioni per la partita di domenica contro il Sassuolo?
3: Molto buone. Sicuramente vinceremo, soffriremo tanto, ma vinceremo. Ma questo non vuol dire che i problemi saranno risolti.
0: Ah no,
3: perché abbiamo vinto anche altre due partite, quindi, però i problemi sono sempre rimasti, no?
0: Certo.
3: Quindi sicuramente andremo bene. La gara sarà molto dura, ostica, ma alla fine sono convinto che porteremo a casa i tre punti.
0: E ci ritroveremo esattamente tra una settimana qui e ci sarà poi l'esordio in Europa League della Juventus, quindi insomma avremo modo e tempo ovviamente di commentare Sassuolo, speriamo di qualche recupero in rosa e ci proietteremo in Europa. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
3: Grazie a te, un abbraccio a tutti i nostri amici juventini. Ciao.
0: Al prossimo giovedì, caro Nicola. Qui termina ovviamente la puntata di oggi, l'appuntamento con il sottoscritto con Ieri Oggi e per il prossimo martedì dalle 16 alle 17. Forza Juve, rimanete su RBN. Ciao, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, ha così spiegato la presidente Lagarde.
2: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici.
1: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. In Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
2: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale e il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
1: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte.
2: La FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Allora, ieri siamo partiti chiedendovi le temperature, ma adesso...
6: Ce l'avete un ombrello?
5: No, anche adesso ci servono un ombrello, un canotto, sì. Oppure, che ne so, una bagnina, un bagnino.
6: No, se c'avete qualcosa, insomma, per... siamo allagati.
5: Sì, perché qua, diciamo, poi ce la siamo chiamata la pioggia, quindi...
6: No, sei te che rompi le palle.
5: Viva la pioggia! Non
6: sì,
5: così.
6: Ma non così!
5: Ho capito, neanche 40 gradi.
6: Ma
5: però,
6: non
5: eh.
6: Così!
5: E neanche la pioggia col caldo, perché non
6: allora,
5: lo sa...
6: Allora, c'è Maglioca che sta galleggiando.
5: Bellissimo, bellissimo.
6: C'è Piccari che, oltre a sfondare Allegri, poi va di là,
5: va di là,
6: cioè,
5: sì.
6: A cercare di portare fuori l'acqua,
5: canotto,
6: povero Marco.
5: Ci serve il canotto,
6: ci serve il canotto. Sì, però allora, amico mio che gestisci qua tutto, no? Ma è il tetto, insomma, tu buchi, levaci.
5: Allora quello è venuto pure ieri, ha detto dobbiamo fare sto lavoro con calma, essere fedele,
6: con calma.
7: Sì, però
6: no, beh, infatti,
5: sì,
6: però
5: dai, quindi insomma, oggi piove, ma le temperature restano altine,
6: no, ma raggio, sono 24 gradi, ma cosa vuoi?
5: Ma dai, ma smetti,
6: me lo portate via.
5: Poi qua dentro qualcosa chiuso. No, perché se non mi viene una parete fazzale. E dai,
6: l'ho fatta venire, maledetto.
5: Te l'ho fatta venire, ma non adesso. Insomma, vabbè, detto questo, noi vediamo anche un'altra luce.
6: Quale?
5: Sar ha fatto mezzo allenamento con la squadra. E quindi, se domani fa l'altra metà,
6: pensa come siamo messi.
5: Magari viene convocato, sì. E magari siamo tutti contenti.
6: Mentre ancora fuori McKennie, per il famoso affaticamento McKennie. Oh, ragazzi, si è affaticato tanto. Oddio,
5: assai,
6: con la morella bionda mi sarei affaticato anch'io, però avrei recuperato un po' prima.
5: Si è affaticato abbastanza, diciamo.
6: Capito, affaticamente.
5: Una bella fatica.
6: Sì, lo capisco, ma per esempio, io mi affatico quando avevo 20 anni, recuperavo prima, ora recupero dopo, ma dopo un mese, santa miseria.
5: Quanti anni c'ha?
6: McKennie?
5: Allora, non arriva, te la dico alla Troisi, laureato o non laureato?
6: Laureato,
5: non più di 5, non più di 5.
6: Laureato,
5: allora
6: laureato.
5: Non più di 5.
6: Però, insomma,
5: se fai più di 5, allora ci vuole tempo per recuperare. Lo rivedremo, chi lo sa. Sar verrà convocato?
6: Sì.
5: Magari sì. Si partirà con un cambio modulo? Penso proprio di no.
6: Al piove, posto, sì.
5: Piove, sì. Al posto di Colomani, Woltemade?
6: No.
5: Al posto di
6: insieme.
5: Nico, Woltemade? Io credo proprio di no.
6: Però
5: con Miners al posto di Locatelli?
6: Per forza.
5: Per forza.
6: Douglas
5: cambio
6: Lewis,
5: modulo?
6: Primo.
5: No.
6: Douglas in nazionale.
5: Viva Douglas. Complimenti Douglas. Ti vogliamo bene Douglas. Fa qualcosa pure tu Douglas.
6: Sai che non mi va bene che sia stato convocato. Cioè,
5: lo
6: da un lato sono contento per lui.
5: Ce ne abbiamo, va là, si fa male. Vabbè, ma non è detto che si debba fare male.
6: Perché lo sai che tanto gli infortuni tutti a noi. Per esempio
5: coda.
6: A Trigoria, quante partite abbiamo detto che fa Dybala quest'anno?
5: 38.
6: Sì, più dei Champions.
5: Più la Champions più fa 63 partite.
6: Malen
5: fa pure l'amichevole.
6: Malen
5: 70 perché poi aiuta anche i bambini sotto al
6: sì,
5: banco.
6: Bravo. Fa anche quelle,
5: fa
6: bravo,
5: anche le
6: sì,
5: partite
6: sì,
5: le,
6: sì.
5: Esempio, le fa tutte, le fanno tutte. Una luce la vediamo, vogliamo sperare che possa bastare, che possa bastare.

0: stare. Dopodiché bisogna stringere i tempi questa partita. Giovanni, Carnevale.
1: Dai, Giovannino, è casa falli tua. Tornare allo scanzuolo.
0: È casa tua.
1: Ma io voglio che diventi. Voglio il giorno dopo.
0: Due paroline.
1: È tornato lo scanzuolo.
0: Dici, facciamo una cosa, dai. La partita del cuore. Facciamo una bella
1: Giovanni,
0: partita del cuore.
1: Giovanni, su.
0: Li conosci.
1: È
0: una bella
1: tua,
0: partita
1: lì,
0: del cuore pulita. Si sa, siamo in 9 in meno.
1: Ma io non vedo l'ora.
0: Portiamo
1: di...
0: noi il pallone.
1: Io non vedo l'ora il giorno dopo di aver scritto. È tornato lo scanzuolo.
0: Lo scanzuolo. Poi ci devono spiegare sti calendari come li fanno, ma questo è un altro discorso.
1: Cos'è che mi hai fatto scoprire una cosa stamattina?
0: E tu stamattina abbiamo fatto TV Radio, ha detto scusa, qua i tifosi si lamentano per il calendario. Ha detto oh, perché più o meno ci troviamo, cioè sì, tanto l'Inter gioca domenica. No, l'Inter gioca lunedì. Sì, l'Inter gioca lunedì. Perché? Mistero della fede? No! Hanno fatto faranno il concerto in Marrakesh e un altro che non so come, perché noi siamo... Figurati, io non so l'altro, non sei manco Marrakesh. Comunque,
1: Marrakesh è una città in Marocco.
0: Non è vero, è anche un gruppo. Comunque fanno sto concerto all'ippodromo di San Siro, no, dentro San Siro. Con ingresso alle 20:30 del sabato. E quindi quelli dicono: sì, sta sabato, ci sta domenica, che poi non è che ne hanno fatto uno, due. Quando lo hanno annunciato, non è che al comune. Quelli dicono: vabbè, tanto è l'ippodromo, chi se ne frega. Non è che hanno detto: aspettate
1: Partì
0: un attimo.
1: Il sindaco interista.
0: Sì.
1: Così come il procuratore capo.
0: Sì, come tutti.
1: Così allora, come il presidente
0: allora,
1: del Senato.
0: Allora là sarà arrivato e ha detto scusate ma sai di questo periodo c'è il campionato. Si potrebbe creare un problema.
1: Ma che problema c'è?
0: E quelli hanno detto vabbè noi intanto vendiamo i biglietti. Poi fate i hobbies.
1: Noi vabbè, i biglietti li vendiamo.
0: Avranno pensato gli organizzatori del calendario. Non mi ricordo per chi tifano. Però
1: per
0: hanno
1: l'Inter.
0: Organizzato. Dici quando hanno organizzato hanno detto un giorno in più di riposo. Insomma, fatto sta
1: L'Inter
0: che
1: gioca lunedì.
0: La Roma gioca stasera e poi gioca lunedì. Pomeriggio.
1: Sì.
0: Non la sera, pomeriggio.
1: Il com uguale
0: pomeriggio
1: e ragazzi, la sera.
0: Quanto volete riposare? L'Inter dopo 6 giorni
1: la sera. Sono fantastici.
0: E devono pulire attorno, no? Sai, il concerto, poi la gente deve andare a concertina, eccetera. Giustamente qualcuno stamattina diceva si poteva giocare venerdì? No,
1: perché no, venerdì non potevano,
0: perché non potevano oggettivamente, perché sono 3 giorni, al quarto Dio si riposò in questo caso. Allora, però dice ok, sabato aprono i concerti dell'ippodromo alle 20:30, metti la partita sabato alle 15. No, fa caldo e quelli si stancano sotto al sole. Li vogliamo far prendere il sole?
1: No, vabbè.
0: L'insolazione? Facciamo il giocare lunedì pomeriggio? No, sera. Cioè più fresco.
1: Sì.
0: Quindi è cambiato
1: no,
0: qualcosa
1: sono
0: secondo
1: ingiocabili
0: voi.
1: Vincenzo sono su questo
0: e inattaccabili, perché se tu lo fai notare
1: ma
0: non è che ti dicono
1: che siamo divertiti
0: bellissimo
1: radio,
0: bellissimo che poi mille messaggi qua
1: eccoli. Soliti, ora mille abbiamo, messaggi ne, magari
0: mille, tre.
1: No, nel senso
0: noi abbiamo provato poi altri due sono arrivati nel pomeriggio perché insomma si avallava l'ipotesi dell'Inter. Vabbè, comunque sono oltre che ingiocabili sono inattaccabili. Non gli puoi niente, va tutto bene, perfetto.
1: È normale.
0: A noi qualunque cosa, lo scanzuolo. E quindi, caro Giovanni, tornando a bomba,
1: appunto,
0: facciamo tornare lo scanzuolo.
1: Vince, ma quanto era bello quando rubavamo per gli altri? Quanto era bello? Cioè, questi si acchittano il calendario. No, è un caso,
0: lo so.
1: Allora, ragazzi, vi dico, per me il Napoli se retrocede in Serie B sono la persona più felice del mondo. Anzi, se Napoli sparisce, il Napoli sono la persona più felice del mondo. Però una cosa devo dire, Napoli c'ha avuto un calendario vabbè, Genoa, che comunque
0: ci sta.
1: Como, Inter, nel mezzo l'Arsenal. Quest'altri, Monza, Cagliari, Real Madrid, Udinese. Poi
0: sì.
1: Alla quinta giocano
0: in casa,
1: contro
0: in casa.
1: Alla quinta giocano contro la Roma. Perché prima o poi
0: dobbiamo far vedere. Se no, poi, anzi, hanno detto: avete visto? Poi dite che io faccio il calendario pro Inter. Ho messo la Roma alla quinta. Ho messo la Roma alla quinta. Che vi devo dire, ragazzi? Se volete esprimervi
1: a
0: ruota,
1: no,
0: sì,
1: vabbè, pensiamo a noi, però
0: ma io l'ho detto,
1: sono delle storture
0: pensiamo,
1: che onestamente. No, anche no, perché no. Noi mica lottiamo per lo scudetto, quindi noi.
0: Ma io l'ho detto anche nel reel che ho pubblicato prima della diretta, cioè è una cosa detta per tornare a quale discorso? Se ne va Gravina, abbiamo risolto. No, fermi. O si fa una bonifica.
1: No, non la fai. O vai col macete
0: di cui sopra
1: che avremo dopo.
0: Oppure cambia solo il capo, ma poi la struttura organizzativa, la gente che sei, se rimane la stessa non cambiano i problemi. Quindi noi non lottiamo per lo scudetto, ma quindi facciamo un discorso pro Como e pro Roma,
1: no,
0: pensa un
1: mai
0: po'.
1: Mai nella vita. No, noi lo facciamo.
0: Pensa un po'.
1: Lo facciamo
0: perché
1: da osservatori
0: anzi,
1: di cose che
0: anzi, amici nostri. ha ancora più valore quello che diciamo, perché non lo stiamo dicendo ah, i rosiconi perché combattono per lo scudetto con l'Inter e quindi quelle due giornate possono fare la differenza. No, noi non pensiamo neanche che si vada a vincere lo scudetto, quindi facciamo un discorso generalista. L'anno scorso mille problemi col calendario, quest'anno come si è risolta la bellezza proprio. Vabbè.
1: Detto questo, noi sull'aspetto del calendario, no, proprio perché lo diciamo a 360 gradi, non è che possiamo lamentarci più di tanto. Abbiamo avuto un discreto calendario, onestamente, in campionato, perché poi abbiamo affrontato il Frosinone, abbiamo affrontato il Parma, sì, il Milan alla terza, poi abbiamo il Sassuolo e poi abbiamo l'Atalanta. Però continuo a vedere delle situazioni quantomeno paradossali, che comunque le domande te le fanno fare. Poi tanto hanno sempre ragione loro, solo la squadra più forte, Vincenzo,
0: ma quello
1: parliamoci chiaro,
0: non diciamo niente.
1: Anche perché
0: anzi,
1: una
0: noi
1: squadra
0: lo
1: che...
0: diciamo, loro non lo dicevano,
1: esatto,
0: di noi.
1: Una squadra che va a Madrid e riesce a farsi a Carlos Augusto, cioè io devo togliermi tanto di cappello.
0: Almeno
1: c'hanno
0: squadra. Uno che segna,
1: almeno c'hanno uno che segna, noi non ci abbiamo. Però tutte ste robe qua, e vedi, siamo arrivati a questo parlando dello Scanzuolo, ma io me lo auguro con tutto il cuore, ma so che non sarà così,
0: no.
1: Perché noi dobbiamo buttare il sangue domenica, no. E domenica, ti torno a ripetere, caro Vincenzo mio, domenica è già una partita, mentre quella col Milan per me è il pareggio, poi mi gira le scatole perché abbiamo pareggiato, le cose che abbiamo già affrontato dobbiamo proiettarci sul Sassuolo. Però Sassuolo è già una partita dove una porta bisogna che tu non la faccia chiudere, e nemmeno so chiudere, la devi vincere. E ci andiamo in queste
0: al
1: condizioni.
0: Al netto di tutte le difficoltà che abbiamo, però al netto.
1: Ah,
0: anche
1: comunque Marrakesh ci dice Roberto è un rapper ex fidanzato di Elodie. Ma scusa, ma Elodie non...
0: Sì, poi ha deciso di provare anche.
1: Ah,
0: le
1: cioè, perché cioè io le, cioè, no, ho visto che Elodie adesso è fidanzata con una anche notevole, insomma.
0: Vabbè, ma poi la libertà sessuale, viva
1: no,
0: Dio.
1: No, cioè... no, no, grazie. Vabbè. L'altro è Ghe Pequeño.
0: Ghe Pequeño.
1: E chi è Ghe Pequeño?
0: È pechegno, è pechegno.
1: È pechegno.
0: Aspetta che mi ricordo un pechegno.
1: Cantanti,
0: sempre, sempre, sempre, sempre, sempre tipo quel fenomeno.
1: Chi
0: che arriva con 10 donne. Che immagine, ragazzi, che abbiamo dato.
1: Chi era quello lì?
0: Quello era Sfera,
1: Sfera
0: e Basta. Che si presenta con l'arem, si siede.
1: Però
0: le
1: ho letto che era una
0: cosa promozionale. Sì, vabbè, ma promozionale di che? Cioè, che vuoi promuovere? L'arem,
1: ma io
0: lo so che tu sei,
1: ma io sono
0: tu
1: favorevolissimo
0: tu
1: all'arem,
0: se lo so.
1: Però io non so cosa canta Sfera e Basta, ma
0: e basta.
1: Certo, ma ha detto Claudia che ha cantato pure allo stadium sto Sfera e Basta.
0: E basta, sì.
1: Vabbè,
0: invece ce n'era uno che, se non mi sbaglio, già ci odiava.
1: Chi?
0: Forse quello del adesso aiutatemi a dire che non l'hanno fatto più cantare perché non ha riempito lo stadio.
1: Ah no, Imodà.
0: Imodà, bravo.
1: Ci odia quello di Imodà?
0: Beh, tifosissimo del Napoli, quindi già di presciata.
1: Ma davvero?
0: Tifosissimo
1: Checco
0: del Napoli.
1: Checco Demodà
0: è tifosissimo sfegatato del Napoli, quindi come tifosissimo sfegatato del Napoli, io entro ce l'ha qua. Quando gli hanno detto, guarda, non hai raggiunto il numero minimo, quindi devi trovare un altro posto.
1: Che fate nato poi al Palazzo?
0: L'ha presa malissimo.
1: Sì,
0: E l'ha presa malissimo, lo so.
1: Allora, guarda, visto che abbiamo cominciato con questa panoramica a 360 gradi, poi entriamo nei temi. Ti posso dire un'altra cosa che noi facciamo sempre,
0: per
1: e
0: carità.
1: Non so cosa ne pensano gli amici
0: che
1: da
0: ne
1: casa.
0: Che ne pensate, amici da casa?
1: Che noi facciamo sempre perché noi allo stadio siamo quelli che diamo le carezze a tutti. No,
0: però,
1: ho visto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'era
0: sì,
1: Sinner,
0: Frezza, cosa?
1: C'era Sinner. Dove l'hanno dato pure, cioè a casa nostra gli si dà pure la
0: pure
1: maglia
0: del Milan.
1: Milan.
0: Sì, sì, sì.
1: Il premio con la maglia.
0: È venuto, ti ha dato qualche dritta, però. Mo che c'è Juve Milan, fatemi venire che devo essere,
1: ragazzi,
0: premiato.
1: Qui c'entra simpatia di io tennis se non lo seguo,
0: campo,
1: no, per me vale tutto. Però, per l'amor di Dio, è un'eccellenza,
0: no,
1: dello
0: no,
1: sport.
0: È uno che
1: però,
0: è venuto a dare anche due consigli.
1: Ma
0: utili.
1: Sì, viene a casa nostra, gli do pure la maglia del Milan. Io mi pongo sempre il tema al contrario. Cioè, te pensa, durante Cartolandia, Juventus, va lì uno che ti fa Juve e gli danno
0: sì,
1: la maglia della
0: fresco, Juve. Stai fresco, stai fresco. Dai, fresco.
1: Boh, vabbè, comunque
0: fanno.
1: Noi siamo sempre migliori.
0: Quindi
1: vabbè.
0: Noi accarezziamo strefezze tutti quanti quando entrano in campo. Mi raccomando,
1: sì, facciamo selfie
0: fotine,
1: con l'avversario, tutto
0: eccetera,
1: molto
0: eccetera.
1: Bello. Però va bene così.
0: Va bene così, va bene così. Ecco, ci mandano le foto di chi è questo.
1: Questo vabbè. È che?
0: Perché
1: ho un occhio aperto
0: vabbè,
1: come
0: no,
1: il sole, uno mezzo come la luna. Poi, i gusti sono gusti.
0: Vabbè, piace. che devo dire?
1: Se vabbè, piace
0: se piace piace. Alessandro è rimasto a Ciucciua, quindi chiaramente i gusti sono diversi. Vabbè, torniamo un attimo a noi. Lo so che lo stai guardando da, con l'occhio innamorato.
1: No, no, vedevo Laura che ci dice che origini napoletane per quelle del Napoli.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, ma tifosissimo.
1: Non lo sapevo.
0: Tifosissimo, tifosissimo.
1: No, ma guarda, Saverino, io te la pezziamo. Lui dice: premesso che a me sfere basta fa venire l'orchite. Magari se spingi
0: magari
1: il telefono,
0: se il call center la smettono.
1: Non trovo differenze tra lui che si presenta con 9 donne e Annalisa che si presenta attorniata da 8 ballerini. È spettacolo. Guarda, signor, qui bisogna aprire un capitolo.
0: Non si può parlare,
1: ma non parliamo. Io la penso come te. Dov'è la differenza? Ma ho letto diciamo polemiche su questa cosa qua, eh?
0: Sì, perché
1: siamo in un mondo
0: sia,
1: difficile,
0: perché, allora sì, siamo in un mondo difficile, però io non paragonerei una performance artistica dove poi ci possono stare ballerine, ballerini che fanno la coreografia, eccetera.
1: Sì, però Vincenzo, sta polemica perché lui si è presentato lì con 10 donne.
0: Vabbè, ma dietro
1: io ho sentito parlare di società patriarcale, ripeto, adesso usciamo, è l'uomo che domina la donna, ragazzi. Però veramente, e appunto anche a me sto sfere e basta, non so nemmeno chi è, non so nemmeno chi è. Però ragazzi, la vita non si può veramente fa più nulla, eh? Non si può venire più nulla. Ma insomma, andiamo a Sassuolo e vinciamo 7-0.
0: Sì,
1: poi mi presento io con 20 signorine.
0: Divincoliamoci da questa situazione e parliamo della gara col Sassuolo. C'è ancora tempo, perché siamo giovedì, abbiamo ancora...
1: Grazie, sa tutto, grande Maria.
0: È nell'enciclopedia. C'è ancora tempo. Io non so, penso che se oggi ha fatto mezzo allenamento Sar e domani riesce a farne un intero, poi immagino che sabato ci sarà la conferenza stampa. Secondo me tra i convocati Sar c'è.
1: Sì,
0: possibilmente
1: sì,
0: non
1: sì,
0: giocherà.
1: Non gioca.
0: Cioè se la Juventus fa quello che deve fare, riesce a vincere senza impiegare Sar neanche 10 minuti. Vogliamo metterlo un quarto d'ora, mettiamo un quarto d'ora per capire come sta la preparazione, proveranno a fare così, piuttosto mettono Uso. Però già
1: no,
0: convocarlo, già no, piuttosto i minuti finali se serve da rifiatare, eccetera. Però già convocarlo significa che diciamo il grosso è alle spalle, che magari almeno con l'Atalanta in casa dove servirà, che l'Atalanta in casa poi rispolvererà Roo, rispolvererà
1: che sì,
0: faranno i bulli perché chiaramente devono darti un bello schiaffo morale, da giuntoli a Sarri passando perché
1: mamma mia,
0: sì,
1: che
0: eccetera, eccetera.
1: A tutti, morali naturalmente.
0: Però ci arriviamo.
1: Ah, noi ci arriviamo zoppicanti.
0: Io
1: Vincenzo,
0: faccio, vabbè, poi magari sarà il nostro direttore a farla questa domanda, però penso che in conferenza stampa qualcuno debba dire: scusate, che affaticamento è muscolare un giocatore fermo da un mese?
1: Non è un affaticamento muscolare.
0: Cioè c'è stato qualcos'altro? Si può sapere quali sono i tempi?
1: Lui Vincenzo gioca Frosinone. Io me lo ricordo che esce claudicante.
0: Me lo ricordo
1: però
0: anch'io.
1: Frosinone è il prima giornata di campionato che era.
0: Però anche lì sembrava che era per un pestone. Che se ti ricordi lui prende anche lì un pestone, maledetti pestoni, e cominciava a zoppicare un po', faceva fatica ad alzarsi. Si alza, ci gioca sopra.
1: Era il 23
0: e poi
1: agosto.
0: È 23. Siamo al 10 settembre.
1: Non è un affaticamento muscolare, sai. C'è
0: ma
1: da dire.
0: L'affaticamento a volte rientri anche tre giorni dopo.
1: Esatto. C'è da dire una cosa, però, Vincenzo, che comunque lui si è fatto anche il mondiale, eh? Quindi magari
0: ma
1: si è
0: d'accordo.
1: Ripresentato. Non stava benissimo.
0: Anche
1: forse non
0: fatto
1: forse
0: il mondiale.
1: Poi ci sono le strutture muscolari.
0: Sì, sì, però lui è uno che strutturalmente in genere è dinamico.
1: Sì, dinamico.
0: Beh, non è che ha fatto il mondiale fino alla finale, e poi. Sono arrivati ai quarti, se non ricordo male.
1: Io no, agli ottavi.
0: Agli ottavi, bravi, e poi furono buttati fuori dal Belgio.
1: Sì, dopo che scoppiò il casino.
0: Dopo Balambam, Barambani.
1: Sì, Barambani.
0: Dopo
1: Barambani,
0: sì, dopo il caso Barambani.
1: Oh, intanto un amico ci chiede se il proprietario qui dello stabile è Fabio Tozzi. Sì, più o meno è lui, più o meno è lui.
0: Francesco da San Giorgio a Cremano sì, è andato a Pompei a fare la richiesta alla Madonna di Pompei di una grazia.
1: Purtroppo siamo ancora vittime dello stile Juve e dopo direi anche basta, tutti i padroni a casa nostra. Sì, Emiliano, io guarda, non ho tirato fuori questa polemica perché secondo me poteva essere anche un po' sterile, però io ti dico la verità, a me vedere chiunque sia che in casa nostra gli si regala pure la maglia del Milan, boh, mi metto sempre nei panni al contrario. Vi dico con il Circle Fame, ma vi dico anche a Napoli. A Napoli ci si presenta lì con un tifoso della Juve e gli danno la maglia della Juve, non gliela fanno nemmeno entrare. E a me sta roba qua mi dà un pochino fastidio, sinceramente. Poi noi vogliamo fare quelli superiori? Sì, ma in questo mondo serve essere superiori a quell'altri. Ecco perché abbiamo iniziato la puntata dicendo: ma speriamo torni lo Scanzuolo e speriamo che Giovannino faccia la telefonata e dirgli: oh, guarda, siamo amici, amici come prima, me li dai questi tre punti? Perché francamente qui non ci si scandalizza più di niente, se non quando si deve parlare della Juve. E allora chi se ne frega? Poi Giovanni la telefonata non la farà, e ci mancherebbe altro. Però questo modo di pensare deve ritornare, perché vuol dire che torniamo a vincere. E se per una volta ci fanno un favore, ma Dio lo volesse.
0: Io onestamente, ragazzi, sui social prestate sempre grande attenzione a quello che si scrive, perché si parla di una rissa che ci sarebbe stata con Spalletti compreso. Oramai,
1: ma chi? Quando?
0: Non lo so, sto leggendo il messaggio del nostro amico. Ovviamente non risulta nessuna rissa.
1: Gira voi, social, c'è una rissa. Aspetta. Sì, sì, guarda. Sì. Poi c'era Carnevali, è arrivata anche Sfera e Basta.
0: Ho letto anche uno che ha scritto storia di Carabinieri a dividere Spalletti e Carnevali. Ragazzi, sui social oramai...
1: Sì, però...
0: Allora, usiamo sempre le fonti primarie. Siamo purtroppo in tempi brutti, brutti, brutti, dove purtroppo vi devo dire che qualche fonte primaria si è bevuta la fake news del discorso che avrebbe fatto Huizen all'Autaro.
1: Ora vi leggo un messaggio di Fabrizio straordinario.
0: All'Autaro, perché anche quella era una mezza fake news, costruita, eccetera. Ci vai dietro e diventa notizia. Qua bisogna... cominciare a dare un ordine, dare notizie vere.
1: Però dovete anche avere la furbizia e l'intelligenza che avete di capire che, insomma, ci sono stronzate e notizie. Questa è una stronzata. Dice Fabrizio, quello, insomma, non lo posso leggere, dice: quel poco simpatico dei Modà me lo sono visto a Catania a 46 gradi, anche qua non posso leggere. A saperlo non ci sarei andato. Sì,
0: non lo sapevi?
1: No, non so nemmeno
0: io. Sì, origini napoletane, però tifosissimo.
1: Oh, poi un'altra cosa, perché Daniela Belforte fa una riflessione, dice: ho il presentimento che i medici del J-Medical non capiscono niente. Allora, io vorrei dire anche un'altra cosa. Al J-Medical si va soprattutto a fare esami strumentali,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, non fai gli interventi.
1: Cioè, anche qua, non è che è sempre tutta colpa dei medici del J-Medical,
0: dove
1: o dello staff della
0: Juventus. Dove peraltro vanno signori professionisti dello sport.
1: Quindi... diamoci un pochino
0: Sinner
1: piano.
0: Sta sempre lì perché
1: sì, io dico che lui mi pare in giochi più, ma insomma.
0: Sinner?
1: Sì, mi sembra si sia fatto male, no?
0: Ha recuperato sempre dagli infortuni grazie alle cure del J-Medical, campioni dello sci, ma di Formula, cioè chiunque, però lì fai gli esami strumentali, ti consigliano un percorso laddove lo puoi fare, poi gli interventi ti affidi a Luminare, spesso la Juventus va a Lyon. No, perfetto. E quello poi è un discorso diverso. Però io vi dico anche un'altra cosa. Noi guardiamo a casa nostra perché noi dobbiamo guardare a casa nostra, ma altrove più o meno succede lo stesso. Napoli ha persi due ieri, ha perso Meret e Alisson Santos. Alisson Santos se ne parla ampiamente, sì, dopo la sosta. Meret si è fermato e dovuto entrambi Milinkovic Savic. A un certo punto Milinkovic Savic chiedeva la borraccia dell'acqua, ha alzato le mani così, Allegri sconfortato, ha detto: si è fatto male pure lui. Quindi si fanno male in tanti.
1: A parte alla Roma,
0: dove giocheranno tutte le partite. L'Inter non si farà male mai nessuno. No. Tutti perfetti.
1: Allora leggo qualcosa. Dice un amico: una propostina CR7 per fare il preparatore atletico alla Juve, gliela farei. Bello, sicuramente.
0: No, Alessandro invece vuole fare una proposta contrattuale a Pogba, me l'hai detto prima di entrare.
1: Sì, ecco, ma lo sai che se noi, oddio, noi un minimo di credibilità ce l'abbiamo, se scriviamo magari qualcuno ci crede.
0: Sì, sì.
1: No, leggevo sto amico, da circa 5 mesi Andrea a Milazzo non assisteva a una partita della Juventus perché schifato dalle telecronache faziose e palesemente anti-juventine. A distanza di 5 mesi non è cambiato nulla, anzi, si sono ancora più incattiviti. Perché invece di fischiare solo l'inno della FIG, comunque l'inno della Lega, non della Federazione, perché non lo facciamo anche con DAZN e Sky? Non si può più... Andrea, io ti capisco molto bene, però lì c'hai semplicemente una cosa da fare: non abbonarti. Se uno non piace, non ci si abbona. No, non solo Fabrizio, che ci scrive anche sulla messaggistica. Ieri a Napoli non funzionava nemmeno l'aria condizionata all'interno dello stadio.
0: Che poi già non c'era, ma il problema qual è? Già non c'è in generale, c'è manco il tetto, piove sulla tribuna stampa. Quando piove, infatti, oggi non lo si immagina. Oggi
1: comunque
0: non piove,
1: anche a Barcellona, visto?
0: A Barcellona non peggio, mi sento. No, ieri si vedevano i tifosi col ventaglio in mano, cioè immagine delle temperature che c'erano. Si sono rubati un cooling break. Arsenal e Napoli hanno fatto un cooling break che l'arbitro si è girato, ha fatto finta di niente, poi si è rigirato: vabbè ragazzi, però anche basta, perché in realtà non c'è il cooling break. Però si moriva dal caldo, dall'umidità. nonostante questo, insomma,
1: sì, ma
0: i ritmi subiscono.
1: Ora credo però, Vincenzo, anche perché poi mi sembra dal prossimo turno, non da questo, ma dal quinto, arriveranno anche le partite a 12:30, perché Fiorentina-Napoli si gioca a 12:30.
0: Sì, Fiorentina-Napoli 12:30.
1: È chiaro che un po' le temperature si abbassano. Fede, fammi sentire un vocale, poi andiamo in pausa. C'è già un sacco di messaggi. Marangio vi lancia il tema e torniamo tra pochissimo. Vai.
2: Ciao ragazzi, Luca. Ho mandato un messaggio, ma non l'ho concluso. E comunque, ieri ho ascoltato la vostra trasmissione, non sono riuscito a intervenire purtroppo, ma mi è sembrata incentrata sul carattere.
1: Sì.
2: Quello che adesso i ragazzi devono tirare fuori, quel qualcosa in più, quel tipo di carattere che l'allenatore dovrebbe trasferirgli. Allora, senza essere provocatorio in questo momento, ma quale pensate che sia l'allenatore giusto adesso per la Juve? Voi che veramente Spalletti che sia in grado di gestire questa situazione? Grazie.
1: Grazie.
0: Io
1: a te, Luca.
0: Ci voglio credere, però la prova del 9 la vedremo, nel senso che qua veramente è un momento in cui l'allenatore che ha qualcosa in più deve tirare fuori qualcosa in più. Quindi adesso vedremo Spalletti cosa tirerà fuori in più.
1: Ma a parlare della rissa che c'è stata oggi, ovviamente ci scherziamo perché è una butade clamorosa. È vero, Luca, noi ieri abbiamo parlato molto del carattere, che in questo momento è fondamentale. Io leggo alcune cose che capisco poco, cioè alcuni in analisi, che però sono analisi da seguire. Spalletti nelle situazioni di difficoltà riesce a dare il meglio di se stesso. Io invece lo vedo un pochino diversa, cioè Spalletti è uno che quando le cose vanno bene riesce a farle andare bene perché sa metterci del suo, e invece temo che quando le cose un pochino cominciano ad andare così e così, non vorrei che anche lui si lasciasse trascinare dalla corrente. Ecco, questo è il mio dubbio che ho, ma devo dire anche che nel bene o nel male questo dubbio, ragazzi, ce lo togliamo già in tre partite, perché domenica sera, giovedì e domenica pomeriggio ci sono tre prove per la Juve importanti da affrontare in piena emergenza, perché bene che ti vada, recuperi Sarr per la panchina e poi forse McKennie e Cambiaso per la panchina con l'Atalanta, ma insomma non avrai grandissime alternative. Ecco, io mi auguro in questa settimana, come abbiamo fatto noi la puntata di ieri, Vincenzo, si sia lavorato sì chiaramente tecnica, tattica, ma soprattutto sulla testa.
0: Torno poi rapidamente su quello che ho detto ieri, che per me gli avversari di Europa League della Juventus devono essere battute. Capisco l'organizzazione, capisco l'innovazione del NEC, capisco la forza della Z Alkmaar, che ha vinto le prime 6 su 6 se non ricordo male, capisco che con Omonia Nicosia scegliamoci, no, quello che volete,
1: Nicosia,
0: ma per me anche con la Z Alkmaar, se sei Juventus, la tradizione che c'hai tu devi essere lì, però sono rischi, devi giocartele bene. A proposito di questo, però, dico una cosa che non sei manco tu, altra dica, no, adesso in diretta,
1: ma insomma è nulla, infatti,
0: che noi il mercoledì che precede la partita di Europa League faremo sempre collegamento con Fabio Urbisaglia, che ci presenterà l'avversario di turno, cosa
1: Fabio,
0: che lui peraltro ha già fatto su Bianconera News, ma lo farà visivamente, ci racconterà meglio. Ieri già mi ha svelato qualcosa del NEC, che è una squadra molto particolare, la squadra più, lui l'ha chiamata il titolo, no, la devi battere,
1: te l'ho detto, sì, ma te è una squadra particolare,
0: è particolare perché è considerata la squadra più verticale,
1: sì sì,
0: dell'Eredivisie,
1: sì,
0: no, ma anche proprio del calcio europeo in generale, cioè proprio è una squadra estremamente verticale, che però chiaramente da squadra verticale ti concede tantissimi spazi,
1: sì.
0: Quindi inquadreremo quello e te ne dico un'altra.
1: Senti,
0: perché
1: qua, quante cose mi
0: se
1: dici.
0: Riusciamo a far quadrare una serie di cose,
1: sì,
0: quando vi racconteremo la partita qui da studio, ci sarà anche Fabio, che si trova a Roma e che quindi magari ci viene a raccontare,
1: pensa,
0: a vivere la partita insieme a noi.
1: E poi torna in Brasile.
0: No, sì, poi no, si deve allungare. Gira, si deve allungare altre parti, però insomma sì.
1: Va bene,
0: noi intanto
1: bene,
0: ci fermiamo.
1: No, devi lanciare un quesito.
0: Sì, come risolvete il problema del gol in casa Juventus? Date una, pensateci, non vi lanciate, non buttiamo nomi a caso, vado a prendere male, ma con quello che c'è e che abbiamo, come risolvete da subito il problema gol della Juventus?
1: Tanto mi avete smesso di diluviare,
0: ma no.
1: No, vediamo.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18.45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktur Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Murici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male al Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze, si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare contemporaneamente due attaccanti di ruolo anche per sorperire ai tanti infortuni. È forte dunque la tentazione di unire i 198 cm di Woltemade agli scatti di Randal Kolo Muani. Intanto dalla Continassa arriva qualche buona notizia, o almeno notizie incoraggianti sulle condizioni di Pape Sarr. Sono in netto miglioramento, dunque il centrocampista della Juventus ha cominciato a lavorare parzialmente insieme al gruppo, quindi potrebbe essere convocato. Hanno proseguito invece un lavoro personalizzato McKennie e Cambiaso. Una notizia che riguarda la nazionale di calcio: c'è l'ok della FIFA per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Colpo di tacco.
9: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Come risolvere? L'ho vista ora sta foto.
1: Sì, c'era anch'io.
0: C'eri anche tu, guarda là, guarda.
12: Sono provocatorio, metto da parte le etichette e faccio giocare Gatti centravanti, scrive Michele da Ferrara.
0: Come risolvete il problema del gol? Questa era la domanda.
12: Lui, l'amico, dice così. Ciao a tutti, sembra difficile, ma basterebbe tirare in porta e non ostinarsi a fare passaggetti al limite, perché se ha paura di sbagliare si passa al compagno Danilo. Si deve tirare da fuori, c'è gente che ha un bel tiro, non devono avere paura di sbagliare, da Cupa, Nico Gonzalez, Alibego a Conceição, scrive Gianni. Poi scusatemi, scrive Francesco, ma mi dà fastidio sentir dire ora che ci vuole carattere, ma porca miseria, questi prendono fuori di milioni. Sì, lo so ragazzi, ma i milioni col carattere non c'entra niente. Il problema del gol si avrebbe con uno sciamano, scrive Maria Grazia. Bisogna trovare il coraggio di tirare più da fuori area. Massimiliano, da subito il problema del gol è risolvibile, da subito, non avendo nemmeno un centravanti e quei centrocampisti offensivi che non segnano. Vedi Conceição, lo dovresti risolvere prima acquistando almeno due attaccanti con 10-15 gol. Lo so, capito, amico mio, quindi si segna perché non ci sono. Con quello che c'è attualmente solo un miracolo può risolvere il problema del gol. Okay. Gianluca.
0: Ok, allora adesso invece ne parliamo con Mirko Nicolino. Mirko!
12: Ciao Mirko!
0: Ciao!
13: Ciao a tutti!
12: Ma che c'è? Ma Mirko, c'è il sole,
0: sì,
12: da
0: ma
12: te.
0: Da Napoli in giù c'è il sole. Da Napoli
13: c'è
0: in giù.
13: Il sole, fa pure 40 caldo. Gradi ancora fuori.
12: Cioè, qui oggi è venuto giù di tutto,
0: sì,
12: Mirko.
0: Sì, con 39
12: di
0: gradi
12: tutto.
0: Sempre.
12: No, non è vero.
0: Vabbè,
12: cioè, ma veramente
0: 30
12: di tutto.
0: 30 gradi, però sta venendo giù veramente,
12: no,
0: il pandemonio.
12: No, ne fanno anche 22, ma è venuto giù il mondo, eh?
13: Auguri.
0: Beati noi.
13: Vi siete un po' rinfrescati, insomma, di acqua non se ne parla,
0: niente, guarda. L'acqua solo se qua dopo che te ne vai al mare a fare un tuffettino, esatto, al mare, c'è ancora la possibilità di farlo. So che in un momento di grande crisi editoriale tu hai mandato un curriculum alla Lega di Serie A per la composizione dei calendari, perché dici tanto diciamo che forse si può fare qualcosina meglio, sì. Insomma, di due parole
13: l'hanno rimandato indietro,
0: l'hanno rimandato indietro.
12: Perché non sei tifoso dell'Inter?
13: Non, io non so quale sia il requisito, sta di fatto che c'è una situazione anomala. Perché ok, è chiaro che con il calendario non si possono accontentare tutti, è chiaro che qualcuno un po' riposa di più e qualcun altro riposa un po' di meno, però qui stiamo parlando di una differenza addirittura di 100 ore di riposo tra una squadra e l'altra, cioè, e Kivu tra l'altro si è pure lamentato nei giorni scorsi. Ora onestamente io speravo che quello, da grande sognatore, che quello che è venuto fuori dall'inchiesta di Milano, pur non avendo nulla di penalmente rilevante, avesse quantomeno sollevato una questione morale e di regolarità delle competizioni, ma a quanto pare non frega niente a nessuno. E quando qualcuno dice ma perché le altre squadre non si ribellano, è perché evidentemente gli scheletri nell'armadio ce l'hanno tutti e conviene a tutti che si vada avanti così.
12: Soprattutto sì, morale, Mirko. Sì,
0: soprattutto complimenti al concerto che hanno deciso di mettere, sì, a Milano. La
12: Senti
0: della
12: Mirko,
0: domenica.
12: Invece la domanda che ha fatto Marangio.
0: Rispondi.
12: Come si risolve il problema del gol? Ovviamente non comprando giocatori perché non si possono comprare.
0: Che abbiamo, con quello che
12: con
0: c'è
12: quello
0: rimasto.
12: Che abbiamo.
13: Ah, ma io stavo ascoltando con piacere i messaggi, no, dei nostri ascoltatori, perché sono, no, ma è bello che c'è una varietà incredibile, no? Cioè, c'è chi dice che bisogna tirare da fuori, e questa è una soluzione che la Juventus, per esempio, non ha.
0: Solo Nico,
13: l'unico che calcia da fuori è Alibegovic,
0: sì,
13: che ci ha provato anche contro il Milan, però non è andata bene.
0: Devo dire che con sorpresa Alessandro, l'uomo delle statistiche, ha tirato fuori il fatto che Douglas Luiz è quello che
12: ha tirato di più. È Douglas Luiz,
0: pensa
13: sì.
0: un po'.
13: È anche un altro, sì, è vero, è anche un altro che quantomeno ci prova, Un'altra soluzione possono essere i colpi di testa come quello di Gatti. La Juventus nelle prime tre partite ha messo in area di rigore, attenzione, perché molti sono andati sul fondo, soprattutto quelli di Conceição. Ha provato 67 cross, 67, di cui solo 15 sono stati colpiti di testa da un calciatore della Juventus, e due hanno portato a gol. Quindi questa potrebbe essere anche un'altra soluzione, ma come vedete
0: meglio.
13: dai numeri ci manca precisione nei cross, perché se su 67 solo 15 sono precise, è anche un problema grossissimo di qualità. E in più ti manca evidentemente un colpitore di testa forte. Ora, come leggeva Ale prima, qualcuno dice sì, ma mettiamo Gatti perché un cross, un gol. Sì, ma non è che quando Gatti era titolare, perché Gatti c'è stato titolare alla Juventus, non è che abbia fatto 30 gol perché ha fatto 30 partite, ecco. Quella situazione lì è stata una situazione importante, cercata e trovata, che però non ti riesce sempre. E poi io, per esempio, stamattina invece leggevo addetti ai lavori che dicevano la punta non serve più, per esempio squadre come la Juventus e il Milan, che fanno fatica a trovare la rete, dovrebbero arrivare al limite dell'area e cercare più triangolazioni per entrare in area di rigore. Ma questo è un refrain che sento da molti anni, soprattutto quando gli avversari si mettono in 10 in area di rigore. Arrivare al limite e continuare a fare triangoli e tiki-taka non serve a nulla. Quindi la verità è che la Juventus in questo momento ha un attaccante che non segna esattamente come Vlahovic, che non ha mai segnato tantissimi gol tranne in un'occasione, e ha un modo di giocare che non, uno, contribuisce a sfruttare le altre soluzioni dai cross, perché giocando sempre, per esempio, con gli esterni a piede invertito, 9 volte su 10 rientrano,
0: sì,
13: e quindi non crossano di prima, no, e perdi un tempo di gioco. E in più ha mancanza di qualità e non si trova di gol da fuori, su punizione, eccetera, eccetera.
0: Ma l'altro, poi andiamo alla domanda per Mirko. Domanda di Alessandro, una domanda di un amico per Mirko. Uno dei più in forma, ispirati e cercati soprattutto della Juventus è Conceição.
13: Assolutamente sì.
0: Però Conceição fa solo scarichi, non gli ho visto quasi mai fan cross.
13: Ancora mi pare che non abbia fatto un gol in questo momento.
0: Ha preso un paio di pali.
12: Ha preso due pali.
13: Ha preso
12: Frosinone e ieri.
13: La sua media è di 5 gol a stagione, diciamo, no? È più o meno 5-6 assist. Mm. Ecco, uno come Conceição che fa l'attaccante esterno, e considerate per esempio che Frattesi fa il mediano, ha fatto 3 gol.
12: La mia domanda, Mirko, era questa: ma tu immagini domenica il tedescone accanto a Colomani?
13: Ma non lo so, sai Ale, io non so se Spalletti vuole in questo momento toccare gli equilibri. Poi, per carità, ci ha sorpreso già altre volte, per esempio domenica scorsa era andato in vantaggio Boga, invece ha schierato Alibegovic, poi Boga entra un quarto d'ora e per giunta si fa pure male.
12: Sì.
13: Io credo che Spalletti metta la formazione più equilibrata possibile al Mapei Stadium, perché è una comunque gara insidiosa e delicata ed è importante, visto che già comunque hai lasciato per strada 2 punti.
12: Certo.
13: E poi magari faccia qualche esperimento in più e faccia qualche rotazione in più in Europa League.
0: Poi c'è una domanda per te dal nostro amico che ci andiamo a sentire, e poi ne ho una io. Vai.
14: Ciao ragazzi, la domanda per il vostro ospite, che è molto ben informato sul calcio internazionale: ma come mai il Como, perché se vai a vedere a spese meno di noi non ha sbagliato un giocatore. È possibile che questi qua arrivano in Italia, prendono il direttore sportivo che non sbaglia un colpo e noi ne sbagliamo due su tre? Ciao da Luigi.
0: Mirko.
13: Questa è una bellissima domanda. Io oggi ho recuperato l'intervista che ha rilasciato Fabregas alle Pay TV e lui ha detto una cosa importante. Noi non abbiamo guardato il nome, non abbiamo guardato il blasone, il costo, qualcuno l'abbiamo preso che costava tanto, qualcuno che costava meno. Abbiamo guardato alle caratteristiche e alle statistiche dei giocatori. Devono avere caratteristiche e statistiche che noi cerchiamo, altrimenti non li prendiamo. E poi però è chiaro ed è vero anche che andare a giocare per il Como, soprattutto in questo momento storico, non è andare a giocare alla Juventus.
0: Questo.
13: Perché in questo momento storico chiunque arriva alla Juventus ha una pressione addosso incredibile, e lo stesso Spalletti lo ha capito, tanto è vero per esempio che Spalletti preferisce giocatori esperti a cui non si debba raccontare tanto prima della partita, non li si debba motivare tanto, perché sono già navigati, hanno 1000 partite nelle gambe, e quindi vedi Celik per esempio, no? E quindi si cerchino quei giocatori lì. Non è facile, no. Non è facile. Comunque bravi loro, bravi quelli del Como, però bisogna vedere poi quanto
0: l'impatto è stato a Como l'impatto.
1: No, tra l'altro voglio aggiungere solo una cosa, sì. Sulla statistica perfetta di Mirko prima incide purtroppo molto anche Celik, perché Celik è un grande soldatino, è un buonissimo giocatore, ma il difetto che aveva a Roma è che su 10 cross che metteva uno andava a buon fine e gli altri erano sbagliati.
13: Certo.
0: Sì, anche quello.
13: Non è un esterno, non è... Allora, il calciatore che mette i cross più precisi alla Juventus è Calulu.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, questo.
13: Quindi
0: questo.
13: Di che parliamo?
0: Questa la dice lunga. Mirko, invece oggi mezzo allenamento di Sarra, se ne fa un altro mezzo domani almeno viene convocato per la partita col Sassuolo, e soprattutto ti stai ponendo anche tu la domanda che forse non era proprio un affaticamento muscolare quello di McKennie, se continua a essere affaticato.
13: Ho detto una cosa in un mio contenuto stamattina, cioè quando ci sono tanti infortuni, perché quando si è fatto male McKennie, l'Eventus mi pare ne avesse già fuori 5 o 6, si tende a dire qualche bugia bianca. Ed è normale, lo fanno tutti i club, e lì la Juventus ha comunicato che ha lasciato intendere che fosse un infortunio non da nulla, ma vedi lo stesso Bogano si era lasciato intendere che fosse una lesione di basso grado, invece era una lesione di medio grado. È chiaro che fino agli esami strumentali tu non hai la certezza, certo. Però un sentore ce l'hai.
1: Guarda,
13: sicuro
1: poi c'è una domanda per Mirko.
13: Sicuro McKennie aveva una lesione, altrimenti
0: è quello. Infatti, quindi, secondo me prima della sosta non lo vedremo. Sarri invece
13: hanno preferito non dirlo, fine. E questa è una strategia comunicativa, perché comunque se voi andate a vedere, no, una statistica su googlando, cercando sui social, la maggior parte degli argomenti legati alla Juventus sono infortuni.
0: Sì, sì.
13: E quindi si cerca di
0: abbassare la media, diciamo così, almeno nelle ricerche. Sarri invece può essere tra i convocati almeno per Sassuolo, per una partita con Sassuolo.
13: Io sono fiducioso perché ho guardato un po' di allenamenti singoli che ha fatto, e comunque ha spinto, segno che il ragazzo è arrivato a Torino con la lesione guarita, e questo è importante, perché lui comunque fa gli esami strumentali, gli esami di idoneità, e fa tutti gli esercizi, fa i balzi, fa la press, quindi non ha problemi di ha semplicemente a questo punto un ritardo di condizione, perché essendo stato fermo 3-4 settimane per questo infortunio muscolare non ha fatto proprio la preparazione, quindi lui da quando è a Torino ha iniziato a fare una preparazione, e direi che alla seconda settimana diciamo che hai la possibilità di essere convocato e iniziare dalla mattina.
0: Una mezz'ora di tempo di minutaggio nelle gambe ce lo
13: potrebbe avere. Un 25 minuti.
12: Allora, interessante quello che dice Francesco, no? Dice, perché non siamo andati su Liberali e Favasoli? Allora, io vi pongo, se avete visto la partita ieri, Napoli Arsenal, voi avete visto quando è entrato Favasoli?
13: Okay. Mamma mia.
12: Ok. No, no, perché forse in Italia qualcosina possono anche fare.
13: È mangiata l'erba.
12: Appunto. Che io dici, Costantino, Mirko?
13: Costantino l'ho visto crescere. L'ho visto crescere nella Segato quando allenavo i settori giovanili. Abbiamo giocato anche contro di lui e già vi posso assicurare che quando ero un ragazzino era qualcosa di fantastico. Si arava il campo. E ieri sera io quando è entrato, a parte che ero emozionato perché aver visto un ragazzino crescere nei campi nostri calabresi e vederlo giocare la Champions League è comunque un'emozione
12: enorme.
13: Ma l'ho visto entrare come un indemoniato,
0: sì.
13: E questo è un giocatore che ha tanta voglia, ha corsa e ha anche qualità.
0: L'altro, guarda, l'ho visto in un paio di circostanze, a differenza di Oliveira, metterci anche il fisico per proteggersi.
12: Chiaro che l'Arsenal ti mette dentro campioni.
13: Però
12: è un ragazzo che forse in Italia ci può stare, ma il ragionamento che faceva prima Mirko, Spalletti vuole giocatori fatti e finiti. Quindi, se no, possiamo aspettare altri 10 anni. Lanciando i giovani, Mirko, a me va benissimo. Cioè, un po' anche il discorso di Owusu. Ora tutti vogliono Owusu. È come tutti volevano Miretti, no? Ricordi, Mirko? Tutti volevano Miretti. Sì, poi Miretti fa 3 partite. Ma chi è questo Miretti? Bisogna andarci piano su queste cose. Io la penso esattamente come Mirko. Se il giovane se il giocatore è forte per giocare nella Juventus a 17 e a 30.
13: C'è una cosa che sfugge ai più. Quando dicono, ho visto la partita della Next Gen,
12: bravo.
13: Owusu ha fatto un partitone.
12: Bravo.
13: Sì, in Serie C.
12: Cosa ho detto stamattina?
13: Elimo Gale, mi pare, l'abbia dichiarato di recente. Dice, la prima volta che ho fatto l'allenamento con la prima squadra e che mi hanno fatto partecipare ad una partitella, non ho visto il pallone. Non l'ho mai visto, non l'ho toccato.
12: Appunto.
13: Perché c'è una differenza di velocità, di intensità, di livello. Poi ti abitui, per carità, ma poi devi dimostrare di reggerlo quel livello ad una velocità costante e per un tempo lungo. È quella la questione.
0: Allora, l'altra domanda che ti pongo adesso, intanto è uscita la formazione della Roma, Solé, Dybala, Malen giocano anche oggi.
12: Allora, Dybala farà 50 partite quest'anno.
0: È incredibile.
12: Malen 64 e sarà l'unica squadra a Roma senza infortuni.
0: Questo è il mistero.
13: Se riesce,
12: perché è arrivato il dottore giusto finalmente per i muscoli di Dybala.
13: Allora, io ho guardato l'ultima stagione, tra l'altro quella di Dybala, e c'era pure Gasperini, attenzione, è stata la peggiore in termini di minutaggio delle ultime 6. Quindi, cioè, ha toccato il fondo Dybala lo scorso anno in minutaggio. Quest'anno è partito con una media incredibile. Se sono riusciti a far guarire dalle recidive muscolari Dybala,
12: complimenti. Sì.
0: Sai che cosa mi ha detto un collega da Roma stamattina? Mi ha detto che tra le varie cose Gasperini ha detto a Dybala, e questo ce lo ricordiamo quando stava Dybala alla Juve, non ti fermare appena senti un dolorino, perché il 90% non è niente.
12: Ma
0: lui soffriva anche un po' questa paura.
12: Quando io ti dico che anche lo staff medico è importante e hanno trovato evidentemente anche il dottore giusto, perché magari quando gli va dice, no, c'ho il dolorino qui, guarda, vai, stai sereno, vai tranquillo,
0: niente.
12: Non ci avrà mai nulla Dybala, ma sicuramente
0: è incredibile,
12: Malen poi Mirko ne farà 60 di partite.
0: Tiene una fibra quel Malen, è clamoroso,
13: bro. Mamma mia, questo è un calciatore che è alto 1,78 m quanto me, però ha un equilibrio, una forza nelle gambe è spettacolare. Io quando lo guardo sono quei calciatori che quando tu li vedi fare i movimenti con e senza la palla, tu dici, questo sa giocare.
12: Bravo. E invece cosa hai pensato quando è arrivato Woltemade, Mirko?
0: Woltemade,
12: Nick, il tedesco!
0: In cui alleghiamo fotografie.
13: La prima cosa, ho cercato di andare a capire chi fosse, mi sono messo 2 notti a guardare partite di volte male, perché dai video lo sappiamo bene, non si capisce granché, ed è un ragazzo che devo dire è alto, 1,98 m, quindi sì. Muscolatura molto poca, però il corpo lo usa abbastanza bene, ed è anche dotato di una discreta tecnica. A mio avviso dovrebbe irrobustirsi un poco, non tantissimo, un poco più di forza dovrebbe farla, però è una tipologia di giocatore che la Juventus non aveva e che comunque in Serie A può essere molto utile.
0: Guarda, l'ultima che ti faccio, Mirko, è sulle parole di Spalletti, un po' forzate forse su Colomani.
1: Aspetta, a proposito della Roma,
0: sì?
1: Lo scaldabagno va in panchina, gioca Murici.
0: Sì, no, perché Lukaku non era in condizione, esatto. Gioca Murici, aria di derby per lui.
1: Murici.
0: No, dicevamo, quella sfuriata iniziale se la sta portando un po' dietro, perché poi andare a dire io non scendo dal carro di Colomani ti impedisce di lasciarlo in panchina nella prossima partita, per esempio, o anche nelle altre due.
13: Diciamo che ha provato un riallineamento, lo ha fatto alla prima conferenza stampa successiva, quasi che qualcuno gliel'abbia suggerito, e da lì poi non è potuto più tornare indietro, perché secondo me ha esagerato nella dichiarazione iniziale, posto che poi comunque Colomani ha detto no, ma io non me la sono presa, anzi mi ha spronato, per carità, però diciamo che a livello mediatico non è stata un'uscita felicissima. È chiaro che adesso, ora come ora, nessuno alla Juventus, nessuno, e mi riferisco anche alla dirigenza, ai compagni, alla proprietà, nessuno può permettersi di scaricare Colomani. Adesso bisogna, così come si è dato credito a David e a Openda, adesso bisogna darlo a Colomani.
0: Sì, esatto, questo sicuramente. Dopodiché veniamo da un'annata nella quale abbiamo sofferto schiavi di giocatori che, come ho detto io, si sentivano forti. Allora chiudiamo salutando Isla, che lascia ritirato, il calcio, sì. Si ritira, e Isla fu quello che ebbe il coraggio di dire non merito di stare alla Juventus.
1: Eppure lo prendiamo dall'Udinese,
0: eppure mo meriterebbe di stare.
1: Sembrava forti, ed era forte però.
13: È stato sfortunato perché mi pare si ruppe il crociato, sì, dopo poco, sì, che era la, sì, Juventus. Quindi a me piaceva tanto Isla, devo dire. Era quel soldatino come Celik, no? Sulla fascia, sì, che giocava, sì, sì, sia a destra.
0: Mi piaceva lui, piaceva Samoa, perché erano giocatori che poi dopo le apprezzati
1: Samoa,
0: dopo.
1: Ragazzi, ha fatto tanta roba. Cioè, qui giocatori prendevamo l'Udinese. Qualcosa ci sarebbe ancora a prendere dall'Udinese, Mirko, perché qualcosina di interessante c'è ancora.
13: Sole è qualcos'altro.
1: Sole è forte, sì. Sì,
13: sì, sì, sì.
1: Ciao Mirko!
0: Ciao Mirko!
1: A proposito,
0: ti
1: Mirko,
0: un po' di pioggia,
1: ti mandiamo un po' di pioggia con il macete, se vuoi.
0: Col macete. Servirebbe
1: per il tuo giardino.
13: Il macete soprattutto.
1: Ciao Mirko!
0: Ce la faremo!
1: Ciao Mirko! Ce la faremo! Allora, dai Marange, un altro quesito.
0: Tocca a te, hai detto che piove.
1: Oggi niente quesiti.
0: Ancora non abbiamo letto la risposta al primo. Continuate un po' su come segnare.
1: Riflessioni su come, secondo voi, lei può risolvere il problema del gol già in vista di domenica. Rossi, perché mi guardi così? Non lo so.
0: Poi sai che una curiosità ce l'ho, visto. Dimmela. Che abbiamo salutato questo spazio salutando Isla.
1: Cileno.
0: Chi sono quei giocatori che proprio non meritano la Juventus tra quelli che ci sono, secondo voi?
1: Beh, sei cattivo però, Vincenzo.
0: No,
1: io lo dico subito.
0: Chi è che
1: non
0: meriterebbe proprio la Juventus? Perché, per esempio, io la difesa, te l'ho detto, tutti quanti la meritano.
1: Io non rispondo. Non rispondo perché sei un bastardo. Se volete farlo, fate. Magari non vi leggo. Però a campionato, aperto, non si fa un discorso del genere.
0: Anche per scaramanzia.
1: Va bene, scaramanzia, tra poco.
15: Due colori, due voci.
16: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
17: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
4: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
17: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono

0: Panda.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Ciao Salvatore Troccarino. Non è il problema che il Como non sbagli i giocatori, il fatto è che il Como seleziona determinati tipi di giocatori. Il Como, grazie anche all'allenatore, che è un allenatore ingiustamente criticato in Italia per i motivi che sappiamo, perché noi pensiamo di conoscerlo solo noi il calcio, predilige la tecnica del giocatore, che è la cosa più importante nel calcio. Noi alla Juve continuiamo a prendere dei giocatori che di tecnica di base ne hanno poca, ma poi sono anche grossi fisicamente e lenti. Se vedete il Paris Saint Germain, ha tutti i giocatori baricentro basso e grande tecnica ed è una squadra esplosiva. Poi ci chiediamo perché non riusciamo a fare un certo tipo di calcio, e se continuiamo a prendere i giocatori alti, grossi e lenti, quel tipo di calcio non lo faremo mai. Quindi è sbagliato proprio il concetto alla base nella costruzione della squadra.
3: Ciao ragazzi, Ale da Civitavecchia. Allora, ma per l'emergenza a centrocampo, ma si potrebbe mettere magari Celik a destra, così lo vediamo, Kelly a sinistra e magari far salire Kalulu con Luiz, anche perché con Motta ha ricoperto quel ruolo qualche volta e si è cavata anche discretamente bene. E poi magari in attacco si può partire con Alebegovic a sinistra, come prima punta metterei Voltemate, e dietro Voltemate partirei con Kolumani. Secondo tempo farei entrare Nico come trequartista e sposterei Kolumani a sinistra togliendo Alebegovic. Che ne pensate? Sono tutto orecchie. Ciao, sempre e comunque fino alla fine.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ci vuole coraggio, caro Santa.
7: No, allora, intanto speriamo che Quintiliano, perché se l'acqua è alta, Quintiliano
6: t'ha scritto?
7: Arriva. No, ma secondo me non arriva.
6: Dalle fogne. Gli apriamo un varco qui.
7: No, però.
6: No, dici tu.
7: Beh, però è difficile. Dici passa
6: da sotto.
7: Dal seminterrato,
6: sì,
7: dice
6: sì,
7: lui.
6: Sì. Abbiamo una saettella là e lui esce praticamente. Allora, vai,
7: se in forse... questa Juve ci fossero in campo Quindi Dybala, Pirlo, Vidal, tutti quelli che abbiamo adesso, non sarebbero, cioè sarebbero la Juve. Domanda del secondo quesito con risposta a dare a ragione Davide, il 27 giugno. Paolo da Pesaro, la penso come te. Come si fa a dire chi non merita la Juve in questo momento? Un vero tifoso deve sempre sostenere tutti. Basta demolire. Bravo, ha ragione l'amico da Pesaro.
6: L'hai indirizzati
7: io.
6: Male tu.
7: Comunque con lo scaldabagno Conte ci ha costruito un paio di scudi, i giocatori vanno sfruttati al massimo per le loro caratteristiche, scrive Carlo. Leggevo che oggi l'allenamento Spalletti ha portato anche il centravanti a Next Gen Ismael Konaté, 20 anni, nato a Lecco da genitori alla Costa d'Avorio. Sì, l'ho visto anche io, me ne parlano molto bene di questo ragazzo che però onestamente ho visto poco. Paolo, Isla, mi ricordo che per il suo trasferimento al Cagliari, quando ancora riusciamo a vendere anche i giocatori in rosa, si vociferava di uno scambio con un giovanissimo 17enne centrocampista Barella, me lo ricordo anch'io, ma mi ricordo pure che poi la Juve ci andò su Barella

0: realtà l'operazione Barella, operazione Barella, perché poi la ricordo bene quella cosa, Barella era già un giocatore della Roma. Quando poi il presidente del Cagliari, che era, non so se è ancora, ma era azionista dell'Inter, disse all'Inter.
1: Era lui.
0: Una cosa veramente vergognosa. In questo momento di quelli che ci sono nessuno, scrive uno che potrebbe ritornare, Di Gregorio, questo è Tony a Zurigo, è lui che per me ti non faccio... si merita la Juve, ma sono d'accordo. Ma faccio... io infatti non rispondo alla tua domanda, sei veramente una brutta persona.
1: Ti faccio un'altra domanda. E tu mi fai fare domande sempre a
0: no,
1: me.
0: No, ti faccio una domanda. Tu non si può dire, non si può dire. Perché guarda che la riflessione che fa quell'amico lì, cioè con quei giocatori oggi sarebbero tutti da Juve, io ne sono convinto, perché sì, è sempre il solito discorso, cioè
1: la domanda è anche trabocchetto, cioè uno potrebbe anche dire lo meritano tutti. Proprio perché ci credi che questa squadra possa fare bene quest'anno. Ma veniamo a noi, perché
0: mamma mia, Jenny da Bologna, però non si può veramente di più nulla. Non capisco perché prendiate sempre in giro Quintiliano, che secondo me è uno dei più educati e competenti. Ragazzi, si scherza, si gioca e si ride. E Quintiliano è il primo che sta al gioco, perché ci si vuole bene. Se poi... vedi che in questo mondo non ormai siamo nel politicamente corretto. Sì, sì, sì. Che
1: quindi
0: io
1: nell'ipocrisia più totale. Quindi nell'ipocrisia più totale. Vabbè.
2: Su questo.
0: No, me lo fai sentire anch'io quando fa le prove qui.
1: Sì, sì, sì. Allora, bellissimo. L'altra domanda, l'altro tema più che domanda, sulla quale voglio dibattere insieme a voi, vogliamo dibattere insieme a voi, è: che impatto può avere, al di là delle preoccupazioni di Alessandro, la convocazione in nazionale per Douglas Luiz? Cioè, può essere un qualcosa che è una botta di autostima importante per un giocatore che già ne ha avuto una, perché comunque Spalletti gli ha dato le chiavi della Juventus. Non giriamoci attorno, le chiavi stanno in mano a Douglas Luiz. Ricorderete tutti anche quel faccia a faccia, penso a Parma, durante come la partita col Parma a
0: ma
1: Torino,
0: anche a Frosinone lo prendeva
1: anche a Frosinone,
0: molto.
1: Sì, esatto. Quindi lo sta addestrando a diventare un po' il leader tecnico di questa squadra in attesa del recupero di Yıldız, che naturalmente è lui. Questa convocazione, che è un premio al fatto che comunque sta facendo delle buone cose, che altrimenti Ancelotti non l'avrebbe convocato, può dare un'ulteriore spinta al giocatore per prendersi ancora più in mano questa Juventus?
0: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Allora, io me lo auguro, perché noi ne abbiamo dannatamente bisogno di questo giocatore. La nazionale, ritornare in nazionale, anche se questa di Ancelotti è una nazionale reduce da un pessimo mondiale che si sta ricostruendo, quindi magari Ancelotti sta provando, no, anche alternative serie, però io credo che per lui sia una botta di autostima clamorosa, come per dire: oh, se la nazionale mi ha, se Ancelotti mi ha convocato, vuol dire che quello che sto facendo nella Juventus va bene, al contrario di quello che ho fatto negli anni precedenti. Perciò secondo
1: e
0: me,
1: mentre da un lato lui era entrato in una spirale autodistruttiva,
0: bravo, adesso ci sta uscendo.
1: Esatto, ma perché insisto su questo tasto? Perché evidentemente lui ha dimostrato che è un emotivo.
0: Ora, come tutti quelli che vengono alla Juve,
1: purtroppo,
0: vabbè, però, sì,
1: però. Quindi, se però in quanto emotivo ha subito quella spirale autodistruttiva, allo stesso tempo, in quanto emotivo, può beneficiare di questa spinta emotiva invece di autostima, che magari lo può far crescere e tornare quel giocatore che aveva convinto giunto a spendere 50 milioni per lui.
0: Io me lo auguro tantissimo, infatti vedi gli amici scrivono, credo che la convocazione possa dare quello spunto giusto per poter far bene. Ancora, secondo me è bella botta di autostima la convocazione di Luiz, ma sinceramente ho paura. Lo sai, Alfonso, che anch'io sono contento, ma ho paura, come scrive anche Antonio, ovviamente sono contento per Douglas, ma ho paura fottuta che si infortuni, perché poi ci portiamo dietro questa roba qui. Non dice una cosa sbagliata,
1: no,
0: Antonio, anzi,
1: no,
0: così come Marco, Alfonso, però per lui è benzina, ragazzi, vediamola così, per lui è benzina.
1: Lui quanti problemi seri ha avuto?
0: Poi,
1: perché...
0: aspetta, mi tocco.
1: No, lo so, quanti problemi seri, perché secondo me i suoi problemi erano legati sempre comunque anche un po' a questa
0: mentale.
1: Bravo, mentale. Quindi proviamo a guardare anche il bicchiere mezzo pieno e immaginare che invece dalla nazionale brasiliana ti
0: troviamo
1: possa essere
0: un altro
1: restituito un giocatore ancora più forte.
0: Ma infatti guarda, io sono convinto che Spalletti sia
1: anche
0: molto contento di questa convocazione.
1: Sta antipatico per ovvi motivi, però Ancelotti non gli puoi dire niente.
0: Io non sopporto Ancelotti, però non gli possiamo,
1: noi
0: dire,
1: gli
0: niente,
1: possiamo, certo, dire niente. E lui dialoga,
0: juventino come pochi.
1: Lui conosce, starà imparando il brasiliano, conosce l'italiano. Douglas Luiz conosce il brasiliano, sta imparando l'italiano. Possono dialogare. Magari è importante anche che un allenatore della caratura di Ancelotti gli dia un ulteriore input che si aggiunge a quelli che gli dà Spalletti. Guarda che diventa un accrescimento per un giocatore.
0: Io penso che sia molto importante. Veramente, guarda, quando ho letto questa cosa
1: sono stato contento per... anche quel pianto che ha fatto convocato... non è...
0: no, non è banale, non è stato
1: Bremer,
0: convocato
1: Bremer, stato convocato.
0: E sono contento.
1: Sì, là sono contento per una questione di opportunità.
0: Esatto.
1: Tanto lui il mondiale se l'è fatto,
0: se l'è
1: convocato,
0: mai giocato e tutto. Invece penso che veramente per... mi verrebbe da dire, Vincenzo, ora o mai più. Cioè, o questa è la stagione in cui lui torna quello che era,
1: sì,
0: o se no è un altro giocatore perso. Per esempio, sì, ti dico che nemmeno il mondiale ha revitalizzato l'olandese. Che però
1: sai,
0: speriamo.
1: Sì. E secondo me, guarda che ti dico, mio fratello gioca ancora nella Z.
0: Sì, li diamo il fratello.
1: No, io dico una cosa più concreta. Allora, lui secondo me fino adesso ha avuto un impatto che mi è piaciuto. Non mi voglio illudere, però pochi minuti gol col Parma.
0: No, ma anche a me
1: pochi minuti assist.
0: Anche perché il gol col Parma e l'assist
1: non erano scontati.
0: No, e mi è sembrato di rivedere
1: il piede suo.
0: Esatto.
1: Perfetto. Scontra magari anche la Zetal, ma quel furore nazionalista, insomma,
0: nazionalista.
1: Gioca.
0: Attenta a quello che dici,
1: sì, che se no poi dopo eccetera, vabbè, no, vabbè, estremisti eccetera. No. Però magari può essere anche un giocatore che sta ritrovando, ne parlavamo con
0: Lorenzo.
1: Lorenzo ci diceva più che autostima, il peso della responsabilità. Esatto, gli è venuto meno. Allora, noi abbiamo un problema di emotivi in squadra. Uno sembrava perso, si sta recuperando e con la convocazione in nazionale, parlo di Douglas Luiz, può crescere. L'altro sembrava schiacciato dalle responsabilità della maglia. Adesso, lontano dai riflettori di quelle responsabilità, quasi come se fosse uno che tanto tutto quello che fa è di guadagnato, sta ritrovando il suo...
0: Dice, l'ipotesi è che la condizione di partente gli ha tolto la pressione che prima la affossava, tipo con Miners, anche se a me ancora non dà segnale, e ora gioca con meno necessità di dimostrare, che è una grande lettura, cioè perché te sai che non hai più quel tipo di pressione. Parto dalla panchina,
1: sì,
0: perché ho fatto 2 anni fatti male, però...
1: Allora, sono con Miners.
0: Come ridere.
1: Hanno pagato 60, 50 e passa,
0: sì,
1: milioni per
0: Diego,
1: me.
0: Certo.
1: Entro nella Juventus, che ha un peso enorme rispetto all'Atalanta e a qualsiasi club abbia avuto, e vedo, mi sento gli occhi addosso non solo dei tifosi della Juve, ma di tutti quelli che sperano che io sia un flop, cioè quelli anti-juventini.
0: Certo, certo.
1: E degli juventini in tutto il mondo. Sono schiacciato. Io sono, anni dopo, con Miners, che quando entra in campo non li sente più quegli occhi. Perché sono gli occhi,
0: sì,
1: dei tifosi che dicono: se mi regali un cross, io ti abbraccio e ti voglio bene.
0: Ma è vero.
1: E lui
0: non ci aspettiamo più niente.
1: E lui ti dà di
0: più. E lui deve continuare
1: deve
0: a pensare
1: continuare.
0: Che non ci aspettiamo più niente.
1: Ora tu pensa se in una partita solo, contro il Sassuolo, recuperiamo anche per una sera...
0: Columani con Miners.
1: No, in una partita sola... con Miners e Douglas Luiz al top di quello che erano le idee iniziali di Giuntoli. Guarda che riesce a fare 2 acquisti in casa favolosi.
0: No, assolutamente. È vero, Roberto, devi fare 22 ore di viaggio, andate e 22 ore di ritorno, però stavolta c'è il fatto che la pausa è più lunga, però questo è vero. La convocazione, scrive Tony, gli farà bene se poi ha la possibilità di giocare. Se viene convocato ma non scende in campo, potrebbe pensare di non aver convinto Ancelotti. Ma questo non credo.
1: No, perché basta la convocazione, ti scatena l'emozione, le lacrime. Poi vai là, lo sai che ci stanno i mostri sacri a centrocampo,
0: sì,
1: quindi dici: io se gioco anche 3 minuti sono l'uomo più felice del mondo.
0: Esatto.
1: Intanto sono un convocato dalla Selecao.
0: Senti, ci chiede Salvo.
1: Salvo.
0: Dice: non c'entra niente con la Juve, ma vi stimo tanto e vorrei chiedervi un consiglio su come avere la pazienza che avete voi. Ma noi. Salvo...
1: Allora appoggiati all'ironia, quella che
0: all'ironia.
1: Non capisce qualcuno.
0: Chi non capisce.
1: Chi non capisce vuol
0: l'ironia...
1: dire che vive una vita difficile.
0: Però secondo me, sì, lo pensa. E poi, vabbè, un toscano e un napoletano, ragazzi, l'ironia. Però io a volte mi rendo conto, ma in generale, che non tutti sono ironici.
1: No.
0: E per quanto mi riguarda, ma magari chi non è ironico pensa che noi siamo stupidi e ci sta. Io dico che chi non ha anche un pizzico di ironia nella vita,
1: vede la vita senza colore.
0: Sì, per me vive male.
1: Perché, ragazzi, la vita è complicata, è difficile.
0: Poi ci si prende anche
1: se uno non si fa una risata ogni tanto, quindi
0: è quello. Vai, sì. Prego, grazie comunque per il bel messaggio. Prego.
2: Buonasera Radio Bianconera, Massimo da Pordenone.
1: Ciao Massimo.
2: Questo argomento mi trovo perfettamente d'accordo. Ho passato 40 anni della mia vita a soffrire quando mi dicevano ladri, a cercare di difendermi. Delle volte mi mettevano pure il dubbio che fosse vero e così. Invece tutta questa situazione, tutti questi attacchi, finalmente a 50 anni mi fanno accettare come lo state dicendo voi. Meglio, bravo. Ma magari che bravo. Ci fosse lo scansuolo, magari bravo. Vincere le partite anche con qualche episodio controverso.
0: Bravo.
2: Ormai ci hanno fatto accettare di tutto. Comunque vada, loro lo dicono lo stesso.
3: Certo. Ma io infatti...
2: Ciao e buona serata. Grazie a te. Per la...
0: Grazie a te, Rossi. Poi questa proprio te lo tirà a proposito di ironia. Facciamo arrabbiare qualche un altro.
4: Grazie a te.
0: Ecco. Da buon toscano, ovviamente, il nostro mitico Gambelli è il primo che ci ride.
1: Grande Gambelli.
0: Ognuno deve come deve. No, non siamo permalosi, Jenny. Spieghiamo semplicemente come stanno le cose. Poi c'è chi le può capire e chi non le può capire. Tu sicuramente l'hai capito e ti abbraccio veramente forte. Questo aspetto, ragazzi, noi dobbiamo, come ha detto l'amico Rapporto, veramente farlo diventare una nostra forza. Torniamo a farci di rubate, tanto che si rubi o non si rubi, ce lo dicono a prescindere. Poi ci sono le vergini, perché loro sono vergini, no?
1: Loro sento cavoli, sono Santa Maria Goretti,
0: mamma mia.
1: Poi per carità, a me una roba che mi fa impazzire è che noi come tifoseria ce la buttiamo addosso.
0: Sì, sì.
1: I tifosi del Milan fanno lo stesso. A Napoli non te lo dico proprio. Loro no. si proteggono.
0: Vabbè.
1: In una maniera. È un ecosistema. Non è un
0: per
1: sistema,
0: loro
1: è un
0: i loro giocatori sono i più forti del mondo.
1: Hanno solo torti, mai.
0: Sono torti, non ho mai visto loro esultare per un infortunio di un loro giocatore, anche magari il più scarso, cosa che.
1: No.
0: Avete, non voi, generale, una piccola parte tifosi della Juventus, ma ha fatto questo. Io a loro non gli invidio niente, e anzi, però gli riconosco che su questo si compattano in una maniera clamorosa. Poi c'è anche il livello massimo, cioè loro hanno creduto alla storia di Zhang. Vabbè, glielo scriveva anche il loro giornale di riferimento, dice, sai, lo scrive il giornale rosa che Zhang non torna perché c'ha gli impegni di lavoro, al limite ci possa anche credere. Poi magari uno dovrebbe allargare il raggio d'azione, però non gli tocca la squadra, non gli toccare i tifosi, no. Non gli toccare il loro ambiente, e noi invece ce la tiriamo da soli. Locatelli si è infortunato, ma meno male, Jenny, grazie intanto di questo abbraccio ricambiato. Vedi il bello, però poi no, come ci si capisce, sì, fra sì. Persone.
1: No, tra l'altro, aspetta, questo è importante, perché Giovanni è Brasile, come Fabio. E dice, aspetta, a fare un po' di calcoli, che lo faccio sempre, sono 4 ore al giorno in economy class. Quindi,
0: 4 ore?
1: No, sì, 4, no, 4 volte, sono 14 ore, 4 volte.
0: Ah, no, l'ha scritto Roberto.
1: Lo faccio 4 volte ogni anno, sono 14 ore.
0: Beh,
1: comunque
0: sono sapetante, ragazzi.
1: Sì, sì, però non credo che sia poi determinato. Vai là, ti fai da questi amichevoli, torni con un bagaglio di esperienza, di autostima.
0: No,
1: ti
0: è vero,
1: fai una dormitina, la poppata e vai.
0: La poppata?
1: Eh sì, per dire che riposi, mangi, stai bene, recuperi e sei pronto.
0: Vabbè, vai Rossi invece di ridere.
5: Ciao ragazzi, buonasera, Giorgio di Foligno.
0: Ciao Giorgio.
5: Ma deve cambiare il modulo, un 4-4-2, e perciò è tirare dal limite, non si riesce a tirare. Comunque io sono sempre molto molto positivo. Grazie.
0: Ciao Giorgio, grazie a te. Tirare, sono d'accordo. Guarda Giorgio, io poi l'avevo lanciata anche questa cosa del 4-4-2, perché secondo me è sempre la storia coperta di Linus. Riflettendoci però, noi faremo un 4-2-4. E ce lo possiamo permettere un 4-2-4 oggi?
1: Ero d'accordo con Bucchioni oggi pomeriggio, magari non sempre mi ci trovo d'accordo, oggi mi sono trovato d'accordo. Che la difesa a 3 potrebbe essere, in questa Juve, volessi cambiare propedeutica, a un 3-4-3 o a un 3-4-2-1. Questo ancora si potrebbe fare, che proponi una difesa a 3 con Bremer, Lukumi e Kelly, centrocampo con 2, appunto, di Badouglas, Luiz e con Miners di turno, dico per dire, poi sarà Sara, quello che volete voi, Kalulu a destra e Selic a sinistra, e poi ometti 3 di punta, che possono essere... Alabegovic, Colomani e Woltemade, o Alabegovic, Colomani e Conceição, o magari se decidi di giocare con Conceição e con Alebegovic puoi fare il 3-4-2-1 con i due che si stringono un po' di più e farli giocare alle spalle della punta.
0: Vincenzo, io sono straraccordo.
1: Questo è fattibile.
0: Il problema è che secondo me, ed è la cosa che un po' rimprovero in questo inizio di campionato, accendi un po' l'aria. Perché...
1: Io l'ho accesa. Perché l'hai rispenta tu?
0: No. Sei una vergogna. Non l'ho spenta, non vorrei che fosse saltato.
1: Sei una vergogna. Aspetta. Tutto può essere.
0: Capito. Tutto può essere. Capito. Infatti noi non arriveremo mai a casa stasera.
1: No, secondo me no.
0: Io non vorrei che Spalletti in questo momento volesse fare per forza l'integralista e sarebbe un grande errore.
1: Sarebbe un grande errore.
0: Sarebbe un grande errore perché un conto è se recuperi Sar. Allora, recuperi Sar, hai comunque quattro centrocampisti, poi McKennie prima o poi recupera, ok. Eventualmente recuperi anche Cambiaso che può essere un'alternativa. Bene. Ma se continui a fare difficoltà, tu devi cambiare modulo per forza. Per forza. Quindi è quello che mi sento di dire.
1: Anche il 3-4-1-2, se vuoi certo. Giocare con Voltemade accanto a Colomani, ci metti Alebegovic alle spalle, secondo me non è male. Perdi con Seisao, giochi col 3-4-3, cioè sia con Seisao che Alebegovic e Colomani, c'è cioè il centrocampo a 2, appoggiato però dalla presenza di Selic e di Kalulu. La difesa a 3 che tutto sommato funziona, anche perché è una difesa che funziona. Gioca molto alta e ti aggredisce, quindi eviti problemi con le ali che possono abbassarsi e diventa 5-3-2. Sì,
0: assolutamente. No, Luca, grazie. Conosciamo la tua storia, ci siamo anche conosciuti. Ogni volta che ci mandi questo messaggio, veramente ci batte il cuore.
1: Ah, già, è vero. Ciao, Luca. Ah,
0: infatti,
1: vero,
0: come
1: anche.
0: Scrive Marco, 4-4-2 come sfrutti con Cesare e Gonzales. Infatti, Marco, è quel ragionamento perché quello che diceva l'amico di Foligno l'avevo pensato anch'io. Poi, però, devi fare un 4-2-4. Ma 4-2-4, ragazzi, è tosta. Io credo veramente che noi si dovrebbe andare in questo momento di passare una sorta di difesa a 3. Guarda, io ti faccio rispondere da Vincenzo, perché Max da Reggio dice: come stanno vivendo Allegri i tifosi napoletani?
1: Allora, è una maniera un po' divisa in realtà. Io mi aspettavo che più critiche. In realtà c'è un'ampia fetta dei tifosi del Napoli che hanno apprezzato la capacità difensiva di Allegri ieri, che comunque affrontava l'Arsenal,
0: che è la squadra più forte del mondo in questo
1: momento. Però se ci fai caso, se non era per la perla di Odegaard, che è un giocatore stratosferico,
0: il centrocampista più forte del
1: mondo, è vero che si sono mangiati diversi gol, sì. Però facevano fatica a superare quella barriera lì. Gli chiedono chiaramente di proporsi un po' più davanti, ma riconoscono che anche al Napoli manca l'attaccante, perché se non segna lui non segna nessuno.
0: C'è
1: perché
0: Luca
1: 40 pippi entra, ti dà la gomitata e si prende la munizione. Noalanga ha litigato in allenamento con Vergara ed è finito fuori.
0: Ah, con Vergara poi, quello è successo?
1: Gli ha detto di tutto durante l'allenamento, che per un passaggio che Vergara non gli aveva fatto lo ha insultato nei peggior modi. Sai che Allegri queste cose non le perdono, no, finisci sullo sgabello, finisci fuori dallo stadio, è finito fuori dallo stadio. Quindi ci sono un po' di situazioni e loro riconoscono che Allegri sta risolvendo una serie di questioni che il signor Conte gli ha lasciato, perché sono consapevoli anche che l'ambiente distrutto, saturo, muscoli distrutti, giocatori inutili comprati rappresentano un limite sul quale lavorare. Quindi c'è grande divisione. Poi sicuramente sono consapevoli del fatto che vorrebbero vedere Napoli più propositivo e con Allegri non lo vedranno.
0: Pausa e torniamo, ragazzi, a tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia e Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006 che si è messo in luce con con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 minuti contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata. Giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0. Stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina. Poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania. E appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Ultima mezz'ora insieme, poi andiamo ad affrontare la bufera fuori sotto la pioggia torrenziale di Roma. Ci dicono, continuate a proporre degli schemi. 4-8-2 non lo condivido, Francesco. Dice Felicerica fascia a destra, Nico a sinistra. Secondo me allontanando Nico dalla porta troppo rischi di fargli fare la fine che ha fatto Famotta. Molte male colle in attacco, potrebbe anche andare bene, però non lo so, perché secondo me che poi a sinistra metti Selic e poi dietro a sinistra non va.
0: Oh, intanto fammi salutare un nuovo amico, perché sì, è il suo primo messaggio. Antonio da Stagno, Stagno è praticamente Livorno. Alessandro, eccolo. Ma per tutti questi infortuni una bella benedizione fatta bene col prete giusto a Montenero. Ci andiamo insieme, Antonio. Ci andiamo insieme. Stagno praticamente è Livorno, quindi grazie, benvenuto tra noi, perché vedo che è il tuo primo benvenuto. Messaggio. Benvenuto tra noi. Nel frattempo Quintiliano ce l'ha fatta, è arrivata,
1: è arrivato quindi... in condizioni turpe, perché... sì. Con il diluvio.
0: Comunque, onestamente, una pioggia così è...
1: diciamo che a un certo punto si era aperto il cielo, quindi sembrava fosse avesse fatto una sfuriata e via. Invece mi sa che sarà lunga.
0: C'era un messaggio prima di un amico, eccolo qua, Vincenzo da Bologna, che fa una riflessione molto interessante, perché lui dice: ciao ragazzi, secondo me il nostro inconveniente tattico sono gli esterni offensivi, con Cesao, che è bravissimo, ma anche il Diz, a parte segnare poco, ma non danno né inserimenti e non mettono neanche le palle giuste, con il giusto tempo agli attaccanti, che per quanto non di livello, non ricevono le palle giuste. Io condivido, perché il nostro problema, io ci metto un attimino a parte il Diz, che però quest'anno deve fare quel salto, noi abbiamo una marea di esterni che non segnano. Appoggiamo spesso il gioco sugli esterni, ma finché tu hai, come dice Vincenzo, con Cesao bravissimo ma che non segna, dall'altra parte Bogà bravissimo ma che non è che c'ha tanti gol nelle gambe, Ale Begovic dobbiamo vedere, il Diz l'anno scorso l'ha fatto, ma comunque io credo che sia proprio l'impostazione di questa squadra che un po' ci penalizza.
1: Bisogna trovare la via del gol, bisogna tirare un po' di più, perché noi abbiamo, se ci fai caso, degli esterni bravissimi, ma che puntano sempre a saltare l'uomo, saltano, tornano, saltano, cercano di creare la superiorità numerica e la creano anche. Il problema è che poi chi è che la riempie l'area di rigore?
0: Sì, bravo, non solo, se tu avessi, io per me il 4-3-3 ideale, ora mi direte certo, hai scoperto l'acqua calda, era il Liverpool che aveva Salah, Mané e nel mezzo, come si chiama, Suarez. Ragazzi, quello era il 4-3-3 ideale, perché Salah segnava, Mané segnava, e qual era il paradosso? Che quello che segnava di meno era Suarez, perché aveva questi due mostri ai lati.
1: Allora, e però lui faceva un lavoro per farli inserire.
0: Allora
1: qua
0: io
1: non abbiamo
0: ti
1: nemmeno
0: dico,
1: quel tipo di lavoro.
0: Non pretendo Salah e Mané, però se tu vuoi giocare sugli esterni, che è una bella idea, ma deve avere almeno uno dei due che una decina di gol me li garantisca, oltre ovviamente ai 10-12 del riferimento centrale.
1: Sono quelli che mancano fondamentalmente, perché se tu avessi un attaccante che sfrutta gli scarichi di cambiato di Cansesao, l'uomo che salta l'uomo come era Yildiz o come potrebbe essere Ale Begovic, e diventa un attaccante alla David, cioè che ieri ha giocato e ha risolto, ha smaltito il problema al lobo dell'orecchio destro, che fa più movimento che non attaccare la profondità e la porta, perché a noi il desiderio di Spalletti è sempre stato uno: io voglio un attaccante che attacchi la porta. Ora Colomani l'ha voluto anche lui, si dice, attacca la porta sì, ma parte da esterno, tant'è che quel famoso gol bellissimo che fece per esempio contro il Como, lui partiva esterno a destra.
0: Sì, attaccò. Era Firmino, perdone Leonardo, no Suarez, Firmino, che peraltro a me non mi è mai piaciuto, però era Firmino, grazie.
1: Quando segnò anche quel gol col Monza, partiva da esterno e andava in diagonale, centralmente esatto. Non ha mai reso poi in maniera impeccabile. Oltemade è un altro che non lo ancora non l'abbiamo visto, ma ci raccontano non essere esattamente uno che da profondità di rigore va a trovare, però ti serve quel giocatore là se giochi con una batteria di esterni che hanno pochi gol nelle gambe ma che ti offrono tanti palloni.
0: Oh, ci dice Fabio: ma perché soprattutto quando c'è questo tempo non fate smart working, non si inquina, costa meno e restate in sicurezza? Perché Fabio, no, tanto grazie per questo messaggio, perché noi dobbiamo stare qua, cioè noi quando ci vedete da casa è perché o stiamo male, perché noi anche quando stiamo male vogliamo esserci, a meno che proprio come succede a Marangio sta per esalare l'ultimo respiro, o se no credo che sia molto serio per noi essere qua con voi.
1: Sì.
0: Non che non lo sia essere da casa, ci mancherebbe altro, però noi abbiamo un impegno, quello di essere in studio.
1: Dobbiamo essere qua, lo abbiamo fatto.
0: Grazie Fabio, però, per questo pensiero.
1: Poi anche perché siamo una squadra.
0: Esatto.
1: E allora siccome il regista qua ci deve stare per forza, mica lasciamo a Rossi da solo. Mica lasciamo Rossi da solo. Dopodiché chiederemo lo spostamento ad Acilia.
0: No, ma stiamo già cambiando. Noi cambieremo sede, ci sposteremo, visto che io e Vincenzo stiamo a 3,5 chilometri di distanza l'uno dall'altro, sì. Quindi io a piedi ci metto un quarto d'ora per arrivare a casa sua, in macchina 3 minuti, ci sposteremo lì e Rossi verrà lì. Vai con un po' di vocali, Rossi. Pensa Quintiliano come ci arriva. Con lei dipende di cotto.
1: Lui sì, perché poi la zona. No, ma io sì. Più che altro io non vorrei essere in Quintiliano quando torna a casa a parcheggiare.
0: Esatto.
1: Perché noi almeno lo spazio, il parcheggio, c'è cioè lui.
0: E Piccari come fa?
1: Ma lui c'ha il posto.
0: Non c'ha il posto. Dove trova? Sì.
1: Ricordati anche quell'aspetto in macchina, la chiamata.
0: Sì.
1: Ma è così.
0: Che brutta persona.
1: È vero.
0: Vai.
14: Ciao ragazzi, Simone da Lucca.
0: Ciao Simone. Ciao Simone.
14: Al lavoro, quindi parlo piano.
1: Vai.
14: Voglio fare una provocazione. Una domanda. No, non è una provocazione, è una domanda. In caso di emergenza, come potrebbe essere in questo momento, un centrocampo a due con Douglas Lewis e Kalulu. Un Kalulu alla che sì, fra virgolette. Potrebbe essere possibile? Vi ascolto. Ciao ragazzi.
0: Ciao Simone. Mi raccomando, non ti far beccare al lavoro. Tra l'altro, saluto tutti gli amici di Lucca. Perché quando sabato ero a Lucca per vedere la Libertas, fatto un reel fuori dalle mura di Lucca che sono bellissime, gli amici di Lucca un sacco ci seguono da Lucca, mi hanno visto, ma se ciò dicevi ragazzi, ma sicuramente, però grazie perché siete stati gentilissimi con le parole che avete scritto. Non lo so Vincenzo, io non sono proprio per spostare di ruolo i giocatori. Certo, tu dici Kalulu, che forse è quello dei difensori che ha i piedi un pochino più educati.
1: Allora, stamattina su Team Radio molti dicevano, riproponevano ancora una volta il Lukumi a centrocampo. Io sono contro cambiare ruolo dei giocatori. Dopodiché, se torniamo anni indietro, alzando il livello, Desailly partiva da difensore centrale e poi si trasformò in centrocampista.
0: Fan Bommel è lo stesso.
1: Quindi qualche...
0: Che l'Allegri preferiva Pirlo.
1: Esattamente. Qualche esempio nel passato c'è anche stato in realtà, quindi non parliamo di baggianate.
0: Però ragazzi, un centrocampo a due
1: però,
0: è
1: sì.
0: Voi guardate, per quanto secondo me Cambiaso lo faccia bene la mezzala, però... penso che comunque cioè un giocatore che ha un ruolo. Un conto è mettere più o meno un trequartista, cioè guardi, guardi l'idea di lei, fai un sacrificio per una volta per fare la punta centrale e già è difficile, ma un esterno o un difensore messo in un centrocampo oltretutto a due, mentre credo sia più semplice per un centrocampista centrale in emergenza metterlo a fare,
1: ecco, vedi,
0: il difensore.
1: Fabio giustamente ci ricorda anche Tudor con Lippi, che andò a fare il centrocampista,
0: sì,
1: che era difensore,
0: esatto.
1: Quindi insomma,
0: tanto grazie a Roberto che ci manda anche in tempo reale l'attività temporalesca su Roma che si sta spostando su Latina. Grazie. Guarda, altra cosa interessante, Claudio da Pescara.
1: Ciao, siamo Tony a questo punto. Da Latina.
0: Ciao, c'è la fissazione degli esterni a piedi invertito. Mai un cross di prima, magari basso sul primo palo. Lo odio, ma quanti gol fanno i prescritti con la palla di prima bassa a Di Marco? Claudio, è una mia battaglia. Però io non faccio l'allenatore. E se tutti utilizzano questa cosa, me ne faccio una ragione. Ma tu perdi un tempo di gioco, perché è vero che alcuni sono anche ambidestri, ok? E quindi riescono a giocare con tutti i due piedi, ma se io devo rientrare sul mio piede preferito, perdo un tempo di gioco.
1: Lo perdo sempre, e soprattutto faccio sempre il cross a rientrare, quindi devo aspettare che l'attaccante si è posizionato e salta sul posto. Se io invece lo faccio in corsa,
0: capisci?
1: E quindi lo faccio uscire, arriva l'attaccante da dietro che è in corna, quindi sì.
0: È una cosa che faccio fatica a capire. Cioè, capisco, no? Perché è vero che perdi un tempo di gioco, ma in realtà, giocando tra virgolette a piede invertito, che poi piede invertito, insomma, mi viene un po' da ridere, però ha la sua funzionalità nel giocatore, soprattutto perché puoi mettere in difficoltà l'avversario. Però io ho ragione quando vedo. Li odio, anch'io sportivamente parlando naturalmente, ma loro giocano, perché poi Cartolandia gioca onestamente con una semplicità, cioè non si inventano niente, è quello, da quanti anni giocano così? Appunto, come diceva l'amico prima, quando c'era lo scaldabagno che prendeva palloni, spizzata, inserimenti a destra e a sinistra nel 3-5-2 degli esterni alti, nel frattempo lo scaldabagno rientrava a prendere la posizione in area, oppure c'era Lautaro e gol, cioè Però sì, io la penso come te su questo. Prego.
15: Ciao ragazzi, sono Gigi da Cesenatico.
0: Ciao Gigi.
15: Sono
0: Gigi.
15: Completamente d'accordo con voi. Innanzitutto i nerazzurri sono proprio viscidi, nel senso che non c'è modo di parlare con loro.
0: No.
15: Quindi
0: no.
15: Se uno è sordo è inutile parlargli.
0: È vero.
15: E sarebbe ora di fare come fanno loro, nel senso che bisognerebbe essere più juventini e fare scudo sulla squadra, non creare dei problemi interni che sono più gravi delle critiche esterne.
0: È vero.
15: Ok? Quindi quei tifosi che remano contro, che stiano pure a casa, anzi che cambino squadra, perché secondo me nel momento in cui è uno come Spalletti che non guarda in faccia nessuno e fa giocare Locatelli, se lo fa giocare un motivo ci sarà. Non è che tu devi esultare perché sei infortunato Locatelli, oltre a essere un povero uomo, un piccolo uomo, non capisci quasi nulla di calcio. Probabilmente vuol dire che non abbiamo giocatori migliori di Locatelli per fare quel tipo di gioco che vuol fare Spalletti.
0: Io,
1: okay? Che è poi il lavoro che...
0: Guarda, ha detto tutto quello che volevo, sì. Che io esprimo, Gigi da Cesenatico. Cioè.
1: No, è stato preciso, perfetto, e ha detto la verità. Cioè, noi stiamo parlando, tanto è cominciata Fenerbahce Roma.
0: Finisce 3-1.
1: Primo minuto, ancora non ha segnato Malen. Ha detto una cosa sacrosanta. Quante volte abbiamo detto che comunque c'è bisogno della guardia del corpo. Se Douglas è cresciuto e ha potuto fare determinate cose, perché comunque Locatelli faceva da guardia del corpo. Poi, come sempre diciamo, nell'impostazione magari è più impreciso Locatelli, perché nel suo mestiere, però se gioca, il motivo è quello. Poi,
0: cioè, se avevamo Vidal,
1: poi,
0: Locatelli,
1: bravo,
0: sta in panchina.
1: Poi,
0: se avevamo Marchisio, Locatelli sta in panchina. Se avevamo Khedira, Locatelli sta in panchina.
1: Bravissimo.
0: Se avevamo Emre Can, Locatelli sta in panchina. Quanto ne mandava? Se avevamo Pogba, Locatelli sta in panchina.
1: Poi, se Sar dovesse emergere, se dovesse essere venire fuori un giocatore di buon livello, che sa fare anche sa fare rottura box to box eccetera, quindi diventare una bella coppia con Douglas Luiz, allora probabilmente lì si proporrà una scelta.
0: Ma
1: per
0: certo,
1: Spalletti a un certo punto.
0: Se Douglas Luiz avesse dato delle garanzie, Locatelli sta in panchina. Se Thuram avesse dato delle garanzie, Locatelli sta in panchina. Cioè, è così difficile da capire?
1: No, è chiarissimo.
0: Cioè, il 90% dei tifosi l'ha capito.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: c'è il 10%,
1: sì.
0: Poi ci sono
1: i preconcetti.
0: Vabbè, stavo per dire anche un'altra cosa, ma evito, perché quella cosa che mi hai fatto vedere, vabbè.
1: Quale delle tante?
0: Vabbè, mi hai fatto vedere una cosa che... Vai, andiamo avanti, ma...
1: Non mi ricordo.
0: Vai.
1: Ah, ok.
16: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, salvo da Roma. Voglio proporre una lettura rispetto al 3-4-3, sì, che considero razionalmente e logicamente l'evoluzione necessaria in questo momento di difficoltà. Se andiamo a contare i giocatori a disposizione in questo momento di magra abbondanza, l'abbiamo in difesa come centrali e in attacco anche come esterni,
0: sì,
16: quindi riusciremmo a gestire 3 in difesa e 3 in attacco molto più facilmente. Potremmo anche riuscire a sfruttare meglio ad esempio un Gatti che sul centro destra della difesa all'occorrenza può essere più utile, e ci permetterebbe di avere maggior copertura e maggior mobilità e fluidità a centrocampo, perché i due che rimangono fissi potrebbero essere inseriti in un modulo che in fase di possesso diventa 5-4-1 con l'arretramento degli esterni, o addirittura in fase offensiva un 3-5-1-1 o anche un 3-4-3 appunto. Quindi logicamente secondo me ha senso anche per la numerosità delle persone che abbiamo in rosa al momento. Salvo.
0: Non sbagli, Salvo. Ti ripeto, Vincenzo, io credo che noi andremo a giocare queste 3 partite prima della sosta senza alcuna variazione sul tema. Poi però ci sono 3 di fatto, settimane in cui ti fermi. Se questa emergenza non la recuperi del tutto, ma ti dico anche un'altra cosa, a prescindere, io qualcosina cambierei, penserei di cambiare qualcosina.
1: Io Ale.
0: Perché noi non siamo la Roma che non si farà male nessuno, noi non siamo l'Inter che non si farà male nessuno.
1: Io te lo ti dico di più, secondo me un piano B tu lo devi avere,
0: esatto,
1: a prescindere.
0: È bravissimo.
1: Non devi inventartelo quando... Poi ci sono dei casi eccezionali, no? Ci sono i casi in cui si fanno male, come in questo caso, 9 persone. Allora tu dici, ok, immaginiamo che si facciano male 2-3 giocatori imprescindibili, c'ho il piano B. Se ne fanno male 9, magari faccio più fatica. Però io un piano B lo devo avere. La domanda ce l'ha, secondo te? Io non posso pensare che Spalletti non abbia un piano B.
0: Io non me la voglio dare la risposta.
1: Però?
0: Al momento. Perché mi guardi così, Rossi? Sei bellissimo. Quando mi guardi così, Rossi,
1: è innamoratissimo.
0: No, non ti rispondo, sai perché? Perché in questo momento penso di no.
1: Che non abbia un piano B?
0: No. Cioè, lui vede questa squadra, e oggettivamente è così, costruita per quel modulo, perché sei pieno, sei imbottito di esterni. Poi l'amico che ha mandato il messaggio di prima ti dice, sì, ma andiamola a vedere in questa situazione di emergenza, dov'è che abbiamo l'abbondanza in difesa? Bene, dov'è che abbiamo l'emergenza? A centrocampo e tutto sommato in attacco. Allora, sfruttando questa cosa, vediamo di provare a cambiare, magari il minimo, ma qualcosa devi cambiare.
1: Certo.
0: E io temo che da qui alla sosta piani B non ce ne siano. E allora, per onestà intellettuale, come abbiamo criticato il filosofo, che era Motta, che o era quello non era quello, o era quello, e lo abbiamo tacciato di integralismo, beh, Luciano non deve commettere questo errore.
1: No, secondo me deve avere, non essere talebano, non essere unidirezionale, deve dimostrare di saper anche cambiare, soprattutto i giocatori devono dimostrare di avere questa duttilità, perché poi va detta anche un'altra cosa, Ale, io posso cambiare modulo, ho i giocatori che riescono ad adattarsi, ho i giocatori che riescono a rendere anche cambiando modulo, perché poi, ecco, se io dovessi proporre un 3-4-2-1 e non voglio rinunciare a Conceição, Conceição sa giocare anche da mezza punta,
0: secondo me no,
1: non sono troppo largo, e allora quindi
0: perché
1: devo rinunciare
0: Alebegovic,
1: a lui.
0: Sì, perché il anche il Diz, però, no, quando
1: è un altro che tende
0: altro
1: a stare largo,
0: vuole sempre andare sulla linea.
1: Ecco, e allora io, se ho i migliori che vogliono un ruolo, io probabilmente da allenatore sono anche bloccato in un certo ruolo.
0: Perché poi ti dicono emergenza o non emergenza. Spalletti è un grandissimo allenatore, noi siamo dei giornalisti, quindi non ci possiamo paragonare a lui come allenatore.
1: Ma
0: però, come lo vediamo noi, possibile che lui non si renda conto che anche nelle partite che abbiamo giocato il centrocampo a due fa fatica? E se non era per il signor Locatelli, con tutti i suoi difetti del mondo, no? Ma sai le caterve di occasioni che avresti preso? Che avresti subito? Dal Frosinone e dal Parma.
1: Il punto è capire se quando, per esempio, lui rispondendo ai colleghi della Rai ha detto che non vede differenze tra la Juventus e le prime tre, semplicemente per il fatto che non ha vinto 3 volte ma ha vinto 2 volte, però comunque ha subito poco, se lui lo pensa davvero, allora lui questo allarme non lo sente.
0: Ma è pericoloso, Vincenzo,
1: questo,
0: perché noi lo vediamo,
1: dobbiamo
0: essere onesti su questo, c'è una sostanziale differenza che poi magari si colmerà, che poi magari, ma ad oggi c'è, basta vedere le partite, cioè, sai che io il Como gliel'ho gufata, anche se Fabregas mi sta piacendo, perché io non amo gli integralisti, lo sai, e lui va a Napoli sul 2-1 comincia a fare le barricate, ma è giusto, quindi. Però il Como si vede che ha qualcosa in più di te. Cartolandia, Circorfei, Cupoloni, si vede che in questo momento hanno qualcosa più di te. Anzi, anche l'altro anno. La Roma, che poi non perderà mai nessuno, faranno tutte 80 partite, ma si vede che nell'intensità, con l'Atalanta hanno fatto il tiro al bersaglio, hanno fatto 40 tiri di cui una ventina in porta, cioè se non
1: arrivano da tutte le parti.
0: Da tutte le parti.
1: E questo è un altro sistema, perché noi arriviamo da destra.
0: Sì,
1: quando
0: vero.
1: Non arriviamo da destra abbiamo un problema, ovunque. Loro arrivano da tutte le parti, noi dobbiamo essere quella roba là, e tu dici sì, però hai cominciato senza Ildiz, se cominciavi con Ildiz potevi arrivare da
0: sì, però
1: da
0: Ildiz
1: destra,
0: a Frosinone c'era, Vincenzo.
1: Ah, Ildiz a Frosinone c'era, no, stava bene evidentemente, però ora c'hai Alebegovic, se sguinzagliamo Alebegovic e lui si smalizia un pochettino di più, Allora, beh, c'è uno che ti fa la cavalcata, quindi uno che ti può arrivare da sinistra e poi arrivare da destra, poi arrivare centralmente.
0: Dici una cosa sacrosanta, Vincenzo, però aggiungo, Alebegovic non è Dybala, Alebegovic non
1: ovviamente,
0: è Thuram
1: no, però
0: dell'Inter, no,
1: secondo me può valere un Solé, devi dargli un po'
0: sì,
1: di spazio in più.
0: Ma forse anche di più.
1: Però, sì,
0: ma
1: per me, vale di più, però intanto vedi, Solé ti entra e ti decide la partita, perché gli dai la libertà di fare quello che, che vuole fare.
0: Perché poi in un contesto
1: in
0: dove
1: un contesto
0: funziona tutto,
1: funziona anche il singolo.
0: Prego Rossi.
1: 10 minuti 0-0.
0: Ma alla fine
1: inizia 8-0.
0: Sì, sì, sì, sì. Tanto
1: 8.
0: Noi la seguiremo tutta a macchina perché
1: no,
0: noi
1: sì,
0: arriviamo domani
1: sì,
0: mattina.
1: Sì, dopo domani. Ah, quindi c'hai.
0: Cosa c'ho?
1: I programmi pirati per guardarti dalla macchina.
0: No, Marangio, io c'ho. Tra l'altro, sto vedendo una cosa che è pericolosissima.
1: Che è successo?
0: Che ovviamente è tutto pirata secondo me, ma è vero che viene pubblicizzato su TikTok, un affare per cui tu, poi se sia vero o no non lo so perché non mi fido, praticamente c'è un aggeggetto che tu lo colleghi al telefono e ti proietta la partita sullo schermo della televisione, della macchina, che è pericolosissimo.
1: È un CarPlay normale.
0: No, perché sul CarPlay se tu hai l'applicazione
1: non puoi vedere.
0: Fanno vedere che c'è tipo una chiavetta
1: diventa
0: che la
1: televisione
0: metti,
1: praticamente.
0: Diventa è una cosa pericolosissima.
1: Beh sì, diciamo che allora cioè, per chi affronta soprattutto via del mare evitate.
0: No, piacere, è pericoloso a prescindere.
1: Lo so.
0: Vedere
1: sì,
0: la partita mentre stai guidando pazzi.
1: Noi ci siamo ascoltati che era Egitto, Argentina e Egitto. Sullo 0-2 per l'Egitto
0: sì,
1: e Alessandro proprio ci mandavamo i messaggi che stavamo bloccati nel traffico. Ovviamente sull'1-2 Alessandro e Tabella ha vinta l'Argentina. Io ho spento, sono tornato a casa.
0: Ma io come quando ho segnato la Roma il gol del pareggio sabato che stavo tornando da Lucca, io ho spento, lo sapevo. Ma questa roba qua, veramente, io capisco che me sui social vale tutto. Ma insomma, è una cosa che per me bisogna evitare. Ma soltanto farlo vedere, perché
1: non
0: poi c'è qualcuno che dice: ma senti, guarda bella.
1: Mamma tanto, io non guardo, tu guardi tu e poi mi fai sapere. Poi a un certo punto. Oh.
0: Guarda che tanti gli incidenti che accade, perché la gente sta al telefonino.
1: 90%.
0: Figurati se guardi una partita:
1: 90%.
0: Tutti pazzi.
1: Poi c'è chi invece sta 90 minuti al telefono.
0: Ecco, vedi Massimo. Non si fa Massimo, vedi subito, ma non si fa Massimo, a meno che tu non guidi, ma se anche non guidi è pericoloso Massimo. Vai, comunque grazie.
1: Grazie.
0: Vai.
17: Eccomi qua, buonasera Vincenzo e Alessandro.
1: Ciao, allora guardi in TV.
17: Ti dico il team America la Juventus adesso per lo stato attuale di come sta, di come gioca, di come si pone con il campo, con i tifosi, con tutto. Cambiaso, Andrea Cambiaso, non lo sopporto più, non lo voglio vedere più. Ha rotto definitivamente le palle.
1: Sì,
17: proprio dritto. Gennaio, via, fuori. Lui non merita la Juventus. Sempre forza Juve.
0: Ciao, amico
17: Michele
0: mio.
17: Da Napoli.
0: Ciao. Ciao, Michele. Ma questa
1: tanto
0: è colpa tua, Maraggio.
1: Perché Massimo ha detto in TV.
0: Questa è colpa tua, Vincenzo, perché allora in assoluto l'amico da Napoli dice una cosa che pensiamo, soprattutto sull'atteggiamento, no? Ha ragione. A Quintiliano che si bagnano, è già entrato. Però, e sono convinto che l'amico sarà il primo tifoso di Cambiaso da qui almeno a gennaio, noi abbiamo bisogno anche di Cambiaso in questo momento. Poi lui deve cambiare atteggiamento. Questo assolutamente.
1: Vabbè,
0: perché la cosa che,
1: soprattutto in cambio,
0: che gli rimprovera è quello.
1: Porta fuori, non me ne frega, appeso l'uomo. Però in campo deve avere un atteggiamento diverso.
0: Sì. Quindi sì. Intanto i turchi vicino al... Sì, Fabio, ma tranquillo.
1: Elmas.
0: Finirà 8-1. Prego, Rossi. Bella puntata abbiamo fatto oggi. Grazie a voi, naturalmente.
1: Sempre. Mica tua.
18: Ragazzi, Vittorio da Torino. Ciao, però, Vittorio. Cioè, adesso facciamo un processo a Spalletti. Mi ricordo che l'anno scorso, quando ha preso un po' in mano la squadra dopo un po', io ho visto giocare la Juve
0: qualche
18: benissimo,
1: benissimo, io sono d'accordo.
18: Non avevamo una punta decente, ma avevamo creato il mondo.
0: È vero.
18: Le partite prima a Milano con l'Inter, cioè abbiamo fatto dei partitoni assurdi. Poi non so cosa sia successo che sono calati di colpo, ma se la soluzione è riportare Parrucca a Torino,
1: no,
18: anche no, ricordiamoci mai come ci ha lasciato
1: altra occasione
18: nel ritiro di luglio, cioè che noi eravamo inguaiati, Dumblè ci siamo trovati senza allenatore, cioè uno così merita ancora fiducia.
1: No, ma allora la fiducia in lui io. E sono stato il primo a ricordarti, guarda che c'è stato un periodo che ci faceva anche divertire ed eravamo sorpresi, poi è successo però qualcosa.
0: Allora, l'amico Vittorio, sai, devo trovare le parole giuste in questo caso.
1: Mi spiccerei, c'è cioè, Quintiliano deve
0: passare. No, vabbè, tanto noi ci mettiamo un'ora e mezza di
1: giocare. E noi sì.
0: Tira fuori una tematica che tanto c'è. Noi, secondo me, proprio per il bene che vogliamo alla Juventus, poi che voi siate appassionati di Conte o non appassionati di Conte, perché è giusto anche chi c'è, stamattina è arrivato un messaggio del tuo amico, l'ho sentito, Tembu Radio. Però, a parte il fatto che secondo me, ma è una mia idea, se la Juve dovesse riesonerare allenatore, non arriverebbe mai Parrucca o Conte, non arriverebbe mai. Però vorrebbe dire che risiamo un'altra volta nella cacca. E allora io ti faccio questa previsione, Vincenzo. Non so fra quanto, non so fra quanto, però te lo comincio a dire così, comincio a farci la bocca. Prima o poi lui alla Juve ritorna. Secondo me sì.
1: No.
0: Secondo,
1: finché c'è il canale.
0: È una mia idea.
1: Non te la passo questa.
0: Invece me la devi passare.
1: Non te la passo.
0: Devi passare. Secondo me lui prima o poi alla Juve ritorna. Speriamo sia poi. Perché se poi vuol dire che forse qualcosina in questo periodo riusciamo a fare. Invece... Ma aggiungo, se Spalletti viene esonerato, è più facile che arrivi Palladino che non il signorino.
1: E io invece ti dico e chiudiamo che se dovesse tornare quello, significa che siamo veramente messi male, perché lui verrebbe chiamato solo per ricostruire. Quindi significa che hai sbagliato un'altra
0: volta la
1: ricostruzione.
0: Facci la bocca.
1: No, non ce la faccio.
0: Facci la bocca. No. E te, lo capisco
1: no.
0: Il sobbollito che ti verrebbe, ma hai sopportato, Sarri.
1: Non lo consento.
0: Lui prima o poi la Juve ci ritorna.
1: Non torna.
0: Ciao ragazzi, ciao, noi ci buttiamo
1: sul canotto
0: sul
1: e proviamo a tornare a casa.
0: E proviamo a tornare a casa. A domani, ciao.
1: A tutti.
19: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
20: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
21: Buonasera dalla redazione.
22: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
21: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
22: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
21: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
22: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
21: Lo sport con gli europei di volley maschile, questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
22: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
20: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera Radio Bianconera, Filippo da Livorno. Ma io secondo me il problema non è formazione, il problema non riesco a vedere una luce in fondo al tunnel, sinceramente. Non voglio essere pessimista, però non riesco a vederla. Questa luce lì non la riesco a vedere. Dopo così tanti anni rimane sempre nel solito, con il solito gap in confronto a quelle altre squadre, non lo so. Boh, secondo me è qualcosa di più grosso, che non riesco a spiegarmi.

0: Buonasera Radio Bianconera, Filippo da Livorno.
1: Ma io secondo me il problema non è formazione, il problema non riesco a vedere una luce in fondo al tunnel, sinceramente. Non voglio essere pessimista, però non riesco a vederla. Questa luce lì non la riesco a vedere. Dopo così tanti anni rimane sempre nel solito, con il solito gap in confronto a quelle altre squadre, non lo so. Boh, secondo me è qualcosa di più grosso che non riesco a spiegarmi. Non lo so, non mi convince a me questa cosa di questa Juve, che è tanti anni così che non riesce a trovare una quadra.
2: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Una cosa che mi spaventa per domenica è il fatto che possano giocare i due ragazzi Kopp e Douglas Lewis in mezzo al campo, che sono molto lenti, ho paura che ci prendano di infilata. Speriamo di recuperare qualcosa, di cambiare modulo, se sapete dirmi qualcosa, se ho qualche recupero. E poi ho sentito una cosa un po' strana per Sky prima, di un certo Marchetti, che notoriamente è un giornalista secondo me molto anti-juventino, intervistato dal suo delegato della Roma, ha detto che loro hanno rispettato i parametri UEFA e hanno ridotto gli ingaggi. Ma cos'è, una presa in giro? È una presa in giro? Cioè, sinceramente, questa è veramente una presa in giro, Ma cos'è che hanno rispettato? Che sono fuori tutti i parametri? Comunque va bene, compreso il Como. Vediamo cosa succederà e speriamo bene. Forse vi sembra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Dai che piano piano Federico Rossi qualcuno rientra, Sar, Pape Sar si è allenato parzialmente, aspettiamo adesso l'ok per McKenny e da vedere invece Cambiaso, che come sapete è reduce da una distorsione alla caviglia. Parliamo in ottica Sassuolo, molto più facile che almeno lo statunitense rientri per la gara di giovedì prossimo in Champions League. Però già se Sar si allena parzialmente, rientra in gruppo, sarebbe sicuramente, diciamo così, un'ottima notizia per Spalletti, che sarà costretto a fare delle scelte obbligate ovviamente per quanto riguarda il centrocampo, e al momento, se dovesse proseguire con il 4-2-3-1, i due candidati, Douglas Lewis in primis, tra l'altro piccola parentesi, voi lo sapete che alcune cose a me piacciono molto, le lacrime di Douglas Lewis, perché poi ho visto ovviamente il video in diretta via Instagram con la sua fidanzata, al momento in cui ha appreso di essere stato convocato dopo 2 anni, pensate, per la nazionale, mi sono piaciute molto, valgono. Ecco, quando un calciatore piange per l'emozione vuol dire che ha qualcosa dentro. Questo ragazzo, piano piano, spero veramente che migliori sempre di più e diventi, ve la dico tutta, diventi il perno del centrocampo, il regista. Ho ancora qualche piccolo dubbio, aspettiamo, vediamo la continuità, però piano piano, se dovesse essere così, insomma, piaccia o non piaccia, il merito sarebbe ovviamente di Spalletti, anche perché lui, a differenza di Nico Gonzalez, è tornato dal prestito alla Aston Villa, ma non era andato male, aveva iniziato bene, poi Emery lo ha invece messo in panchina e quindi era tornato ancora più tra virgolette depresso. Invece Nico Gonzalez ha fatto un'ottima stagione con l'Atletico Madrid, quindi merito di Spalletti, mentre nell'altro caso merito ovviamente del Cholo Simeone rispetto a Douglas Lewis. Coppa Meners invece l'abbiamo detto ieri, da verificare. Il capitano, lo sapete,

0: sarà della Juventus, sarà Bremer. E oggi ci ho fatto il podcast che mi sta sistemando, ovviamente gliel'ho appena registrato a Federico Rossi, tra poco lo pubblicherò. E mai, vi dico la verità, mai al miglior braccio possa stare questa fascia. Non sto dicendo che non va bene Locatelli, però in questo momento è il capitano giusto, perché non perché porta la fascia, ma semplicemente per quello che sta dimostrando. Bremer, ragazzi, è tornato, almeno in queste prime tre giornate, incrociamo le dita, speriamo che non gli riaccada nulla, dal post intervento chirurgico, anzi ve la dico tutta, dal doppio intervento chirurgico in poi, questo è il miglior Bremer che stiamo vedendo. Credo che siate tutti d'accordo. Ci sono dei numeri clamorosi, lui non ha perso un dribbling, ha contribuito in fase difensiva a 29 contributi ha dato, no? Poi 4 contrasti vinti su 5, da terra, 7 su 9, eccetera, eccetera. Insomma, bentornato Muro, mi verrebbe da dire. E lo scorso anno voi ricorderete che l'abbiamo anche registrato, ne abbiamo parlato, che lo stesso Gleison un paio di volte ha commesso degli errori, uno dei quali per esempio causò un calcio di rigore, un altro fu fatale per un gol dell'avversario, insomma non era sicuro, si vedeva palesemente. E tra l'altro aggiungo che mi viene da pensare che caratterialmente è molto forte, intanto perché è stato operato nel giro di un anno due volte e piano piano si è ripreso, a differenza di molti calciatori che fanno dei post su Instagram, diciamo così, dei post sciocchi alcune volte, devo dire la verità, lui ogni volta posta o la famiglia, ma raramente, ma soprattutto quando si allena, è uno molto molto determinato. Voi ricorderete le parole di Bremer quando la Juventus fu praticamente matematicamente esclusa dalla Champions League, no? Lui disse: la Juventus non può continuare a galleggiare, sono 6 anni che galleggia qui, bisogna tornare a vincere. Si pensava che potesse andare via, aveva la clausola rescissoria, ma a prescindere dalla clausola si parlava dell'ipotesi partenza, se fosse arrivata una offerta importante. E vi devo dire la sincera verità, se il Bremer è tornato questo, tutta la vita lo teniamo. E tra l'altro aggiungo io, caratterialmente forte, anche perché dopo la delusione con la Juventus per la mancata qualificazione alla Champions League, quindi già mentalmente lui ha detto: se non vado da qualche altra parte dovrò giocare l'Europa League, che non è il massimo per un calciatore. Attenzione, non stiamo parlando di snobbare la competizione, però un calciatore che è abituato, addirittura anche noi tifosi, no? È un calciatore che è abituato a giocare sempre la Champions, retrocedere tra virgolette in Europa League non è il massimo, quindi era già deluso per la questione Juventus. Va ai mondiali e Ancelotti non gli concede nemmeno un minuto, questo sarebbe da chiederglielo ad Ancelotti. Allora io ho pensato, secondo me anche alcuni di voi, tornerà la Juventus ancora più depresso. Invece no, si è messa sotto come al suo solito e sta non solo i numeri che vi ho letto dando dei segnali importanti di ripresa, ma soprattutto, ecco perché dico che la fascia adesso è veramente nel braccio giusto, in questa fase proprio merita la fascia da capitano, che spesso però essere capitano non significa essere un trascinatore, un leader, no, lui sta diventando, anzi sta tornando ad essere l'uomo che guida la difesa. E quando guidi la difesa, che insomma credo che sia il reparto più sicuro per il momento della Juventus, anche perché al centrocampo ci sono delle defezioni, in avanti ancora bisogna trovare la quadra giusta, e lui è tornato ad essere anche un leader, quindi dico ad Ancelotti non gli ha fatto fare nemmeno un minuto. Aggiungo che a differenza di Douglas Luiz, che appunto dopo 2 anni è stato richiamato dal Brasile, il CT della nazionale sudamericana, cioè Carletto Ancelotti, non lo ha convocato per le prossime 2 amichevoli, l'abbiamo detto anche ieri, no? Dico io, se ne farà una ragione, nel frattempo lui insomma è capitano della Juventus e va bene così, egoisticamente diciamo così, per la Juventus meglio che non vada in nazionale, c'è meno rischio che si possa infortunare. Però poi è chiaro che ogni calciatore aspira, no, a vestire la maglia della propria nazionale, quindi se volete più tardi, tra una decina di minuti, pubblicherò questo podcast su Gleison Bremer, credo che lo meritasse. Dopodiché vi dicevo degli infortunati, ora C'è da capire quali saranno le scelte di Spalletti, perché per esempio ho letto stamane su qualche giornale, ma è anche un'ipotesi che circola tra i tifosi, no, ma in generale anche gli addetti ai lavori pensano, siccome Spalletti ha detto che Colomani può giocare insieme a Voltemate, giocheranno insieme, che poi il doppio 9, non essendo diciamo nessuno dei due un vero 9, secondo me potrebbero convivere. Qualcuno scrive, no, qualche collega, intanto toglieresti responsabilità a una parte di responsabilità al Colomani, e quindi anche il tedesco avrebbe l'obbligo, diciamo così, l'obbligo tra virgolette sempre, ragazzi, di segnare, perché il mestiere loro dovrebbe essere quello, ma potrebbe essere anche dal punto di vista tattico, chissà, staremo a vedere. Io non ci credo che faccia giocare entrambi, però non è detto, perché se per esempio il tedesco può giocare trequartista, però a quel punto dovresti escludere Nico Gonzalez, a meno che tu non lo metta a sinistra Nico Gonzalez, il tedesco al centro della linea della tre quarti, dietro appunto a Colomani. L'importante è che si segni, questo è il succo del discorso. Domenica si gioca in casa del Sassuolo, in emergenza. Io sono preoccupato per il centrocampo, come credo siate preoccupati tutti voi, e questo è chiaro, ma anche in generale, non solo per domenica, in generale. Io mi ricordo che qui intervenne come spesso accade, no, il collega della Gazzetta dello Sport, Buccheri, ha detto: sinceramente, se dovessi dare un giudizio sul mercato, fare diciamo un'analisi della nuova Juventus, secondo me un po' di deficit ce l'ha a centrocampo. Adesso addirittura manca Thuram, manca Locatelli, capite che l'allarme scatta inevitabilmente. Però sapete che oggi è anche giovedì, quindi a mezzanotte ci sarà il mio editoriale, l'ho fatto proprio sul carattere che deve uscire fuori. Cioè adesso la Juventus, proprio in questo momento, nei momenti di difficoltà, i gruppi importanti, quelli coesi, quelli forti e coraggiosi, sapete quella frase in inglese, no? Che dice: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E speriamo che la Juventus, anche se magari abbiamo spesso detto non ha proprio dei leader, ora io ho parlato di Bremer, non ha dei leader come ai vecchi tempi, una volta aveva 4-5 leader, e quindi nei momenti di difficoltà e non solo ti davano una mano anche sotto il profilo emotivo. Però proprio adesso in primis l'allenatore, perché lui è il capo di questa truppa, ma poi anche i calciatori devono tirar fuori magari anche un carattere che non ci si aspettava di avere. È importante questo, e mi sono venuti in mente, l'ho scritto anche nell'editoriale, in questo caso ho scritto per esempio quando c'è stato il gol, quando Gatti ha pareggiato, c'è stata la polemica, no, troppa esultanza, a perdere tempo ho visto intanto ovviamente Spalletti che diceva sbrigatevi dai, come per dire possiamo fare il 2-1, giustamente, idem con Sesao, che era quindi sul pezzo. Magari Gatti si è fatto prendere, umanamente lo capisco, dall'entusiasmo, dall'esultanza, perché comunque Gatti era sul piede di partenza, stava per essere ceduto, però bisogna sempre essere concentrati e capire che abbiamo fatto l'uno pari, possiamo anche vincere in questi ultimissimi minuti. E quindi con Sesau quindi ce l'ha, diciamo così, quel carattere. Spalletti ovviamente è lui che è stato il primo, ma poi mi viene in mente anche Vicario, per esempio, che è andato a scuotere durante il match Colomani, perché lo ha visto in difficoltà, no? Gli ha detto dai su, dai che adesso pareggiamo, eccetera eccetera. Quindi qualche elemento potrebbe dare la scossa, ma tutti quanti devono mettersi in testa che bisogna ora tirar fuori qualcosina in più, soprattutto in questa fase in cui sei in emergenza, sei in difficoltà, e quindi sei chiamato a sopperire a delle assenze, assenze importanti, soprattutto dei tre che saranno a lungo, le rivedremo nel 2027, cioè il Diz, Thuram e lo stesso Locatelli, ma anche poi gli altri, perché manca Bogà, manca Ekator, che per carità è un giovane, però sarebbe un'ottima alternativa lì davanti, no? È un attaccante, però non c'è, e manca Cabal, per carità, non è che è un'assenza così pesante, ma numericamente potrebbe servire anche lui. Insomma, mancano diversi, e gli altri che vi ho detto, Sarro oggi si è allenato Speriamo questo ragazzo senegalese sia allenato parzialmente con il gruppo, magari domani farà l'allenamento intero con i compagni, chissà, e significherebbe convocazione, disponibilità per la partita con il Sassuolo, in attesa che ci sia il via libera soprattutto a McKenny in primis e poi anche a Cambiaso. Forse Cambiaso più tempo dovrà stare fuori, staremo a vedere. Quindi c'è questa esigenza di tirar fuori qualcosina in più, cioè devono dare il 200% i calciatori adesso. Intanto Spalletti, ma Spalletti e la sua squadra, mi aspetto questo io, perché è importante proprio in una fase delicata in cui tu sei privo, caro Spalletti, di tanti giocatori, ripeto, alcuni molto molto importanti a livello di peso specifico. Rispetto a questi infortuni che stanno funestando la stagione della Juve, la stagione della Juventus, la prima parte direi della stagione, ha parlato a Se fossi tu, un format del Corriere dello Sport, ha parlato su YouTube Claudio Marchisio, ha detto: Spalletti troverà le soluzioni. Certo, giocare con il doppio mediano, dice lui, nel 4-2-3-1, ecco, vedete che un ex calciatore molto forte come Marchisio dice non è così semplice per i giocatori che ha la Juve. Cop Meners per esempio dice: da mediano a me non fa impazzire, lo sposterei più avanti. Però caro Claudio, non è che abbiamo tutti questi calciatori, anche McKenny non è un mediano, ed è vero. Io in attacco metterei Colomani sulla fascia sinistra per sfruttare la sua velocità e la sua gamba, metterei Voltemade al centro con i suoi centimetri e la sua tecnica. Ecco, questa è una soluzione che a me piacerebbe molto. E a destra con Sesau, che con il Milan ha preso un palo che è di un buon momento. Ecco, con Sesau speriamo che cominci a segnare. Sarei d'accordo su questo assetto del reparto avanzato della Juventus. Certo che se metti Colomani a sinistra della tre quarti, con Sesau ovviamente a destra, e immagino a questo punto al centro Nico Gonzalez, io dico sempre che nel 4-2-3-1 sono fondamentali i trequartisti, soprattutto i due esterni della trequarti in fase di non possesso, come lo erano, lo ripeto sempre perché c'ho anche un pizzico di nostalgia, come lo erano nel 4-2-3-1 di Allegri, da una parte Quadrato e dall'altra Mandzukic. Ma stiamo parlando di altri calciatori, ahimè, di altri periodi e di altra Juventus. Poi ha parlato anche di Gatti Marchisio. Intanto diteci un po' la vostra, ditemi la vostra su come schierereste la Juventus, sperando, ripeto, che magari torni disponibile al 100% Sar e magari anche McKenny. Certo, anche se dovessero tornare disponibili, non so fino a che punto sarebbero al top della forma, probabilmente no, però sono delle due ottime alternative, cioè McKenny è un titolare fisso della Juventus. Poi dice Marchisio, parlando di Gatti, meriterebbe più spazio nelle rotazioni. Vedete che Marchisio, sono contento che la pensi come me su alcuni punti. Poi dice: quando ha segnato con il Milan, se fossi stato in lui avrei preso subito il pallone e lo avrei portato a centrocampo, ma capisco, vedete, l'emotività del momento. L'obiettivo della Juve deve essere sempre quello di vincere, il fino alla fine deve essere quello, andare avanti più possibile. E poi sul futuro di Gonzalo dice: se fossi in lui rinnoverei subito, perché il mio sogno è quello di giocare sempre nella Juventus. Il mio, tuo Marchisio, ma probabilmente anche quello di Gonzalo. Vi dico la sincera verità, io ho sentito un paio di interviste del papà di Sergio Gonzalo. Onestamente ha sempre detto che il figlio si trova molto bene alla Juventus, e tra l'altro si è parlato anche di Gonzalo che era finito nel mirino della Premier League, Manchester United in particolare, ma anche Liverpool lo volevano, e credo che non sia un caso. Mendes sembrava veramente che potesse cederlo, sapete che poi gli agenti, lui poi Mendes è uno dei boss degli agenti a livello mondiale, alla fine invece con Cesaro è rimasta alla Juventus, e questo insomma è una cosa importante. Io qualche dubbio ce l'avevo, soprattutto per la fase realizzativa. Devo ammettere che in queste prime tre partite, in questo inizio di stagione, è uno dei più in forma insieme a Bremer stesso, però deve, la Roma in vantaggio 1-0 nel frattempo in casa del Fenerbahce, cioè in Turchia. Ma la Roma, ragazzi, gioca. È inutile che io la vedo, la rivedo, ma gioca bene al calcio, e secondo me anche a livello europeo non farà male, perché è concepita anche a livello di gioco, anche diciamo un gioco abbastanza anche europeo nella sua nel suo modo di interpretare il calcio, cioè quello gasperiniano. Comunque, chiusa la parentesi della Roma, vi stavo dicendo quindi che Conceição deve segnare. Sto pensando, no? Colomani non ha fatto nemmeno un gol, nemmeno con Cesao, ma Colomani è quello maggiormente deputato a segnare, no? È stato preso per questo. La stessa cosa vale per con Cesao. Non credo che la Juventus, pensate che ha un record, intanto ha un record negativo, perché a livello di delle prime sei è quella che sta dietro a tutte come attacco, come occasioni create, quindi expected goal create rispetto a quelli ai goal poi fatti, ma anche il record dei pali, 4 ne ha colpiti, 2 dei quali proprio con Cesao. Speriamo insomma che entri un po'. Ci vuole anche un po' di fortuna, ragazzi, oltre che di determinazione, di precisione, devi stare sul pezzo, però anche un po' di fortuna non guasterebbe alla Juventus. Quindi oggi vi dico subito, giovedì, quindi Gambelli Bianconeri 19:35 e poi l'avvocato Roberto Savino dopo le 20. Andiamo con qualche audio, Fede, dai, prima di andare in pausa.
1: Buongiorno RBN, Stefano, una domanda da farvi sulle liste dei nostri giocatori, le liste relative alla Serie A. Milik, che era stato escluso da questa lista, può adesso rientrare ad esempio al posto di Locatelli, che almeno fino a marzo 2027 non potrà giocare?
0: Penso di sì, Stefano, sai, devo vedere, però penso di sì, ma con qualche un po' di dubbio ce l'ho, non te lo do con certezza, ma credo di sì. Vai, Fede.
2: Buonasera Massimo Lecce. Ho appena sentito l'odio riversato su contro Conte da parte di Marangio e Santarelli. Non riesco a capire il motivo. Preferiscono Palladino a Conte, preferiscono Ciuccione a Conte, non lo so, va bene, continuiamo così con questi allenatori. E va bene, io spero che Spalletti faccia bene, che arrivi a vincere uno scudetto, arrivi in finale a vincere la Conference League.
0: Però
2: se va male anche Spalletti, ragazzi, ditemi in voi cosa dobbiamo fare, qual è la cura. Per me la cura è Conte. Per fortuna Radio Bianconera non rappresenta tutti i tifosi juventini, molto probabilmente una piccola parte, ma francamente sentire ogni giorno questo odio contro Conte, non c'è puntata in cui c'è questa dichiarazione di odio.
0: Addirittura odio, mi pare strano. Allora, ha detto, non mi ricordo, l'amico Massimo, forse, vero, dalla Puglia. Allora Massimo, io su Conte però non ne vorrei parlare, altrimenti poi rileggo dei post di persone che si nascondono, non ti citano e però ti maltrattano, no? Il discorso di detto che ognuno la pensa come vuole, ok? Tu la pensi in un modo, in un altro, Alessandro in un altro modo, il direttore in un altro modo e lo stesso Vincenzo in un altro modo, ok? Quindi ognuno ha le sue idee, ha le proprie idee, e ci mancherebbe altro, anche questo, soprattutto questo, anzi, è il bello della discussione, no? Il sale, la discussione, la diversità di vedute. La mia su Conte la sapete, cioè c'è anche vita oltre Conte. Perché adesso siamo alla terza giornata, la Juventus ha 7 punti, peraltro adesso è anche una situazione di difficoltà. Io, se fossi un tifoso della Juventus, non penserei a Spalletti va via, prende... ma perché dobbiamo pensare a Spalletti via adesso alla terza giornata? Se fallisce, ok, primo punto. Secondo punto, c'è vita anche oltre Conte, secondo me. E non sto dicendo che se dovesse un domani tornare alla Juventus io non tiferei la Juventus, perché io non sono stupido come tanti che, siccome non gli piaceva Sarri, non tifavano Juve, e anch'io non amavo Sarri, siccome non gli piaceva Motta e nemmeno a me piaceva, no, tifavano contro la Juve, siccome odiavano, questo sì, qui uso il verbo odiare, odiavano Allegri, eravamo qui a Santarelli durante diversi colpi di tacco, ne avremmo fatti 2000, non lo so quanti, con Federico Rossi presente dal 2019, durante il periodo di Allegri ci schissero 2-3 volte. Speriamo che oggi che si perda, in modo che mandano via quello lì, capite? Io insisto su un punto, ognuno ha le proprie idee, a te piace Conte, a me piace Emery, a Federico Rossi piacerebbe Klopp, eccetera eccetera, però ragazzi, secondo me la cosa principale è che qui bisogna sostenere la Juventus, a prescindere da chi l'alleni. E poi, insisto, fare questi discorsi della terza giornata con l'evento comunque a 7 punti, 2 vittorie, un pareggio, a mio avviso, un amico dice troppo spesso a mio avviso, non lo dicevo da tanto tempo in realtà, a mio avviso è una cosa che da tifosi di altre squadre che prendevamo in giro prima, capite? Secondo me concentriamoci su questa stagione, su questa squadra, su questa allenata da Spalletti, ma è sempre Juventus però, non è che se allenata da un altro la Juventus diventa un'altra squadra, cioè è sempre Juventus la cosa principale, questo è un po' il succo del discorso. Allora, siamo giunti al break, caro Fede Rossi, ci prepariamo perché tra poco ci colleghiamo con l'amico Riccardo.
3: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro a Malen. Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio, Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia e Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone tra gli altri due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006 che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0, stesso risultato per Francia-Svizzera, dalle 18 in campo Israele-Ucraina, poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania, appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Dobbiamo pensare al Sassuolo, caro Federico Rossi, anche perché sto leggendo, io vi devo dire la sincera verità, non l'ho visto al Sassuolo, sono solo gli highlights per le partite che ha giocato, però lo vorrei vedere domenica, sono molto curioso perché sto leggendo tanti elogi per Alberto Aquilani, per questo ragazzo che peraltro è passato anche per la Juventus, non tanto fortunato, però insomma pensiamo al Sassuolo, che secondo me è la cosa, noi dobbiamo pensare a recuperare gli infortunati, ma nell'imminenza sul fronte sportivo al Sassuolo. Gli altri discorsi, ragazzi, secondo me lasciano il tempo che trovano, ma io ve l'ho già detto, il discorso mio lo conoscete, i pensieri miei li conoscete, io non odio nessuno, però io ho una preferenza, Federico Rossi una preferenza, vediamo quale preferenza ha invece Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
8: Ciao Vinti,
7: eccoci, eccoci qua, ti sentiamo, tutto a posto, ti vediamo. Allora faccio una piccola sintesi e poi mi dice se ho ragione o meno. Allora, Riccardo Gambelli storicamente ha sempre detto che Conte è un grande allenatore, sarebbe stato contento se fosse tornato qualche anno fa, però Riccardo Gambelli, siccome è un tifoso della Juventus oltre a essere un piccolo azionista, dice: io però tifo Juventus e quindi chi siede sulla panchina della Juventus io lo sostengo in quanto allenatore della Juventus, e quindi in questo caso viva Spalletti. Ho sbagliato, ho detto qualcosa di male?
8: No, hai detto tutto giusto. Io sono forse uno dei più grandi estimatori di Antonio Conte, io lo considero un grandissimo motivatore, un grandissimo conoscitore di calcio, un grande tecnico. Ha aperto il nostro ciclo, te sai bene che la squadra del primo anno non era poi una squadra eccellente, lui con la sua motivazione ci portò a vincere il primo scudetto e da lì è nato tutto.
7: Però
8: pregavo tutti i giorni quando abbiamo preso Motta, giuro, pregavo in ginocchio che tornasse Antonio Conte, fra l'altro io l'ho avuto a Siena, quindi ho avuto la possibilità di conoscerlo, quindi però questo non è avvenuto, quindi siccome io poi sono juventino e penso di essere anche abbastanza filosofico, dico la verità, la critico quando è giusto criticarla e la elogio quando è giusto elogiarla. E evidentemente non ci sono stati, non c'è stato la possibilità di prenderlo. Io non so il motivo, molto probabilmente il fatto che scappò dal ritiro qualcuno ancora non gliel'ha perdonato. Io in questo momento c'è Spalletti, io tifo per Spalletti. Quest'anno non ha nessuna scusa, perché ha allenato la squadra dal primo giorno, gli hanno acquistato giocatori, magari certo non gli hanno acquistato al Holland, ma insomma gli hanno acquistato
7: quello che si poteva fare,
8: quello che si poteva fare. Quindi io ho tifato per Del Neri, ho tifato per Maifredi, ho tifato per tutti, per chi si siede sulla Juve. Poi è chiaro che anch'io avrei delle preferenze, e se il giorno torna Antonio Conte io sono felice, però se non ci sono le possibilità per ritornare, ci teniamo Spalletti, che io ritengo un buon allenatore, gli do fiducia. Siamo alla terza giornata, siamo a 7 punti, potevamo essere a 9 con un po' più di fortuna domenica, e va bene così. Quindi invito tutti a tifare Juventus,
7: cioè alla terza giornata, Riccardo. Ma io mi ricordo altre tifoserie che facevano così. Ma possiamo alla terza giornata, 7 punti fatti, tra l'altro una situazione adesso di emergenza per gli infortuni, pensare a già Spalletti? Ma perché dobbiamo pensare all'ipotetica panchina saltata di Spalletti? Secondo me non è da Juventus, perché diciamo sempre quel dirigente non è da Juve, quel calciatore non è da Juve, quell'allenatore è la Juve. Ma siamo sicuri che tutta la tifoseria bianconera è da Juve?
8: Guarda, io credo che gli juventini stanno vivendo un momento particolare, un momento di incertezza anche societaria che abbiamo passato, no?
7: Certo.
8: Ci hanno puniti, il palazzo ci ha puniti varie volte, quindi il tifoso juventino in questo momento è pessimista e non vede quella famosa luce in fondo al tunnel. Quindi si aggrappa un po' a tutto, no? Però ecco, contestare i nostri giocatori e contestare l'allenatore non credo che sia il sistema migliore. Io anzi, si va allo stadio per aiutarli a vincere, esatto, con il nostro tifo. E quando anche io sento anche Locatelli e viene fischiato da tutto lo stadio, mi dispiace, perché Locatelli è un nostro giocatore, può piacere o no, si è sempre detto che nelle Juve degli anni passati avrebbe fatto la panchina fisso, questo è vero, ma in questo momento Locatelli è un giocatore della Juventus e siccome di meglio purtroppo a centrocampo non abbiamo, deve giocare Locatelli e non vedo il motivo perché deve essere fischiato in quel modo quando esce.
7: No, io vado questo oltre, Riccardo, c'è gente che ha esultato quando ha saputo che andava sotto i ferri questo ragazzo, che tornerà a marzo e che ha detto sono distrutto, umanità zero. Ma tu ti rendi conto dove siamo arrivati, Riccardo?
8: Ma guarda, uno può fare anche una battuta, no?
7: Ma no, non l'hanno fatta la battuta, te lo assicuro, perché ho letto tanti post, Riccardo. Non è una battuta, hanno proprio esultato, ma da che ci frega, tanto questo non conta nulla, ma si può fare una cosa del genere? Io sono avvelenato per questa cosa, Riccardo.
8: Dico come la penso, io sarei curioso di vedere qualche partita senza... Sarei stato curioso di vedere qualche partita senza Locatelli.
7: Ma adesso la vediamo.
8: E con altri giocatori. Però chiaramente lui si è infortunato nel momento peggiore per noi, perché abbiamo 8 infortunati, con lui siamo arrivati a 9. Quindi siamo in assoluta emergenza. In questo momento l'infortunio di Locatelli è un problema. Quindi se qualcuno gode è come quello che brucia lenzuoli per fare la cenere, insomma, ecco, quindi...
7: Vabbè, cambiamo argomento, dai, perché io quando sento queste cose sulla cosa di Locatelli sono veramente arrabbiato. Comunque sia, Riccardo, fatto sta che domenica si gioca contro il Sassuolo, la Juventus speriamo che vinca in questa situazione emergenziale. Ti dico, oggi Sarr, il ragazzo senegalese, si è allenato parzialmente, diciamo così, è sulla scia della convocazione. Stiamo aspettando invece McKennie, che si è allenato ancora a parte insieme a Cambiaso, quindi può darsi che anche gli altri due o solo lo statunitense potrebbe essere recuperato. La domanda è questa: Spalletti, secondo te, con questa emergenza dovrebbe cambiare qualcosa, e cosa nel caso?
8: Ma io con un'emergenza del genere infoltirei il centrocampo, però credo che non lo farà. Infoltirei il centrocampo con quello che abbiamo, sperando di recuperare McKennie o qualcuno, o se no a dare fiducia anche a Owusu. Cioè, nelle altre nazioni lanciano i giocatori i giovani di 17 anni, perché non dobbiamo avere il coraggio di lanciare un ragazzo di buona prospettiva che viene dalla Nergen e mi dicono sia un buon giocatore. Quindi cambierei il centrocampo, infoltirei il centrocampo se fosse possibile, ma io credo che invece rivedremo i due Cooper Maynard e Douglas Lewis, e rivedremo ancora Nico Gonzalez dietro la punta centrale, ecco. E secondo me a questo giro potrebbe essere Walter Mader.
7: Staremo a vedere. Guarda, Riccardo, hai citato giustamente il centrocampo. Intanto ti chiedo, secondo te, cioè tu gli faresti se fossi un dottore, no, tra virgolette, un dottore calcistico, diciamo così, faresti il certificato di guarigione a Douglas Lewis dopo averlo visto in queste prime tre partite, oltre che durante tutta l'estate, che ha giocato sempre titolare nelle amichevoli?
8: Guarda, io non sono un pagellaro, no? Sono altri che fanno le pagelle e le fanno bene. Io però gli darei 6 col Frosinone e 6,5 nelle partite seguenti. Quindi ti dico, a me è piaciuto. A me è piaciuto perché, soprattutto se ricordo, il vecchio Douglas Lewis che abbiamo conosciuto. Questo ragazzo sa giocare a calcio. Se riuscisse a aumentare un po' più la velocità e il passaggio, questo è un grande, è un grandissimo. È ancora un pochino troppo lento, un po' ancora sul primo passaggio, a volte rallenta un poco. Però ecco,
7: tecnicamente è tra i migliori, dopo il Diz forse tecnicamente è il più forte, Riccardo.
8: Certo.
7: Tecnicamente.
8: Poi ecco, volevo ricordare ancora sul centrocampo, io sono convinto che Sar è un grande giocatore, Conte lo definì tra i migliori talenti del calcio del campionato inglese, poi ha avuto questo infortunio, quindi io sono fiducioso anche in questo ragazzo, ecco, ti dico proprio la sincerità.
7: L'unico sul quale non sei fiducioso è Cooper Maynard, malgrado il gol e l'assist, però io ci voglio sperare.
8: Ha fatto un cross da Cineteca, non so
7: perché
8: quante volte
7: ha riguardato. Ai piedi li ha, è la testa, è questa qua, è la testa.
8: Quel cross è da io invito tutti a riguardare quel cross da Cineteca. Poi è stato Gabo Gatti che ha fatto un colpo di testa imperiale, per carità di Dio, ma il cross è da Cineteca. Dovrebbero essere tutti, perché un cross in quel io ho fatto il difensore nel mio piccolo, ma un cross in quella maniera ti mette in difficoltà i difensori e aiuta gli attaccanti.
7: Esatto.
8: Veramente invito tutti a riguardare quel cross, perché è una cosa, soprattutto nell'inquadratura da basso, è una cosa spettacolare. Ma quindi cosa vuol dire? Che questo c'ha un piede sinistro che è d'oro, ecco, però ancora lo deve dimostrare.
7: Certo. Speriamo che, guarda, anche lui, io sarei contento se fosse rivitalizzato anche lui. Intanto tre partite, due volte da subentrante, un gol e un assist, quindi piano piano. Però io ho dei dubbi anch'io, ovviamente, ci mancherebbe. Prima hai detto Walter Mader, cioè tu escluderesti Colomani, Riccardo, domenica?
8: Ma io domenica, sono sincero, metterei dentro il tedesco, rimetterei Alai Begovic sulla sinistra, Nico dietro il tedesco e a destra con Sessao. Tanto lui, siccome rigiocherà a due, giocherà sicuramente a due a centrocampo, che saranno Cooper Maynard e Douglas Lewis, e i quattro dietro, e in questo momento è la difesa è la nostra sicurezza.
7: Esatto.
8: Però io credo che domenica lui faccia esordire il tedesco dal primo minuto, e purtroppo mette Holland panchina. Questo è come la vedo io, mi potrei sbagliare, perché c'è anche la possibilità di vedere Colomani a sinistra
7: insieme col tedesco. Esatto,
8: anche c'è anche questa possibilità qui, vediamo. Comunque secondo me la punta sarà il tedesco.
7: Io il discorso del centrocampo a tre, che insomma è oggetto di discussione proprio tra radioascoltatori, tra tifosi della Juventus eccetera eccetera, è legato anche al fatto, Riccardo, che se tu continui a due a parte che Douglas Luiz e Coppa Menes insieme in un centrocampo a due qualche timore ce l'ho, ma 4-2-3-1 in generale, a prescindere da questo momento diciamo di estrema emergenza, è legato molto alla fase di non possesso dei trequartisti, soprattutto i due esterni della tre quarti. Ti ricordi Quadrato da una parte e Mandzukic dall'altra, che non abbiamo purtroppo, quindi è solo quello, anche se però giustamente la difesa sta reggendo e molto. E a proposito di difesa, Riccardo, visto che ci ho fatto il podcast odierno, mi pare, incrociamo le dita, tocchiamo qualsiasi cosa, che Bremer sia tornato quello pre interventi al ginocchio, o sbaglio?
8: Guarda, io nelle trasmissioni precedenti, ma anche quelle, quelle del fine campionato scorso, dicevo che questo ragazzo avrebbe recuperato al 100%, e se avesse recuperato al 100% sarebbe stato l'acquisto più importante della Juventus. Alla terza giornata infatti mi stanno dando ragione, perché questo è ritornato il colosso che conoscevamo. Mi stupisco che Ancelotti non l'abbia convocato in nazionale, ha convocato Douglas Luiz, e questa cosa un po' mi stupisce, perché non credo che ci siano tanti difensori brasiliani più forti di Bremer in questo momento. Quindi grande Bremer, in questo momento è il nostro punto di riferimento in difesa, ma anche un po' per tutta la squadra.
7: Tra l'altro capitano,
8: Se lo merita, se lo merita, molto probabilmente anche con le presenze, è quello che dopo Locatelli ha più presenze, quindi io, come ti dissi, ero fiducioso nel recupero di questo colosso, e ora sono felice che guidi la nostra difesa. E poi mi piace molto anche Lukumi, devo dire la verità, un ragazzo
7: anche di personalità, Riccardo, che è importante. Poi tra l'altro al fianco di un Bremer, così lo ha detto lui stesso, giocare al fianco di alcuni calciatori giustamente è più facile, diciamo così, anche a livello di inserimento. E poi abbiamo il discorso a sinistra.
8: Voglio fare un complimento personale a Gatti, perché so quanto ha patito quel ragazzo, che tutti gli anni lo mettano fra quelli che dovrebbero essere ceduti, e lui invece regge, perché ama questa maglia. Ogni volta che entra dal 100% ha fatto un gol importantissimo. Quindi sono molto felice che sia rimasto, soprattutto perché è italiano, e noi bisogna, dico sempre, ritalianizzare la nostra Juventus.
7: Ha pareggiato intanto il Fenerbahce con la Roma, che era in vantaggio, Riccardo, è 1-1 quindi in questo momento la sfida di Champions League dei giallorossi in Turchia. Su Gatti, guarda, io ho fatto una promessa ai nostri radioascoltatori, ma a me stesso: se dovessi io andare o a Roma-Juve o a Lazio-Juve, ok, in conferenza Spalletti gliela faccio, o pubblicamente o privatamente, tanto lo conosco, gli chiedo, ma magari speriamo che Gatti nel frattempo, no, abbia guadagnato posizioni, si è impiegato di più, però gli chiedo onestamente, Luciano, ma Gatti perché non rientra, ammesso che sia così, nella tua idea di calcio? Voglio sapere cosa mi dice, perché cerchiamo giocatori anche, come dici tu, affamati, attaccati alla maglia, e Gatti credo che sia uno di questi. Sono contento anch'io che sia rimasto. Spero, come ha detto Marchisio all'intervista che ha fatto al canale YouTube del Corriere dello Sport, spero che rientri un po' di più nelle rotazioni, perché comunque sia la Juventus adesso inizierà giovedì l'Europa League, e quindi c'è il doppio impegno, che sappiamo benissimo ormai, Riccardo, le squadre giocano in 15, quindi devi fare le rotazioni eccetera eccetera, e questo è un altro aspetto. Invece ti volevo chiedere, Riccardo, del portiere ne abbiamo parlato l'altra volta, quindi di Vicario con te sfondo una porta aperta. Se dipendesse da te, sai che ci sono alcuni mercati ancora aperti, no? Oltre gli svincolati, cioè prenderesti uno svincolato? Si sta parlando molto per esempio di Brozovic, ovviamente parliamo di centrocampo, Brozovic che fu trasformato da mezzala a regista da Spalletti all'Inter, come ricorderai. Se dipendesse da te, vista anche l'emergenza, perché Thuram torna nel 2027, Locatelli torna nel 2027, speriamo che non si infortunino Coppa Menes, Douglas Luiz, magari anche numericamente, se vogliamo, potrebbe servire, detto della promozione di questo ragazzo dalla Next Gen. Cioè, se dipendesse da te, ricorreresti al mercato degli svincolati, in particolare in questo caso Brozovic?
8: Ma guarda, io mi rivolgerei al mercato degli svincolati, perché insomma, bene o male, è sempre corta la coperta dei centrocampisti. E uno svincolato ci potrebbe fare comodo. Leggevo di Mazzitelli. Mazzitelli, secondo me, poteva essere un acquisto interessante, perché insomma, ha fatto bene nelle ultime stagioni e non capisco come mai sia fra gli svincolati. Quindi lui, quando ho letto che poteva arrivare Mazzitelli, io ho detto ma lo mettiamo nel paniere dei centrocampisti e sono convinto che potrà essere utile. Ho letto di Castrovilli, ora Castrovilli è da, non lo so dove ha giocato ultimamente, l'ho seguito poco, ma Mazzitelli sì. Brozovic sarebbe di quelli papabili sicuramente il migliore. Evidentemente Spalletti sta dando fiducia a Oguzu, è convinto che questo ragazzo possa far bene e l'ha inserito nella rosa dei centrocampisti. Però io tutto sommato, visto che non ti costerebbe granché anche come stipendio, non credo che poi a uno svincolato
7: Ma lui viene dall'Arabia Saudita, Riccardo, quindi lì guadagna. Però se, lo sa benissimo che no. Se vuole tornare in Italia, Brozovic dovrà ridursi drasticamente lo stipendio.
8: Stavo parlando di Mazzitelli.
7: Scusami.
8: Mazzitelli. Però non credo che si affideranno agli svincolati, questa è la mia idea. Però io, ma non sono un direttore sportivo e non sono al centro delle problematiche della Juventus, loro vivono lo spogliatoio tutti i giorni, quindi sapranno quello che fanno. Quindi, però io un centrocampista in più, secondo me non farebbe scomodo.
7: Non sarebbe male, no, su questo sono d'accordo con te. C'è un amico, no? Per esempio Antonio da Genazziano, scrive: ragazzi buonasera, Spalletti è arrivato sesto, per cui deve essere criticato, ma ci mancherebbe altro. Qualcuno sta mettendo il divieto di critica? No. Ma negare che Antonio Conte non sarebbe la soluzione è negare la realtà. Se avessimo preso Conte al posto di Motta, saremmo 10 anni avanti rispetto ad oggi. Io per esempio su questa ultima frase non sono d'accordo. Sì, al posto di Motta sì. Cioè, a parte che c'è vita oltre Conte, ma non è scontato che Conte, a parte non so nemmeno se con questa rosa l'anno scorso a Napoli ha fallito Conte, ragazzi, in Champions League 8 punti, ha perso 6-1 con il PSV Eindhoven, ha giocato contro il Copenaghen, gli bastava vincere con il Copenaghen in superiorità numerica dal 20esimo, non ha vinto anche lui e soprattutto ha spaccato lo spogliatoio del Napoli. Questo per chiudere il discorso, e non sto dicendo che Conte non sia un ottimo allenatore, ci mancherebbe, però non esiste solo lui, capisci Riccardo? Perché non però si può andare, dobbiamo parlare di questa alla terza giornata, secondo me.
8: No, io l'ho detto subito, è stata la prima cosa che ho detto, e ho sperato quando arrivò Motta arrivasse Conte. Molto probabilmente i danni che ha fatto Motta lui non l'avrebbe fatto.
7: Ah beh, chiaro, certo.
8: Su questo non c'è dubbio. E molto probabilmente poteva essere un'altra Juventus, questo non abbiamo la sfera di cristallo per saperlo, però che io volevo a Motta, volevo Conte, lo dicevo a tutte le trasmissioni, se ben ti ricordi, e poi presero Motta perché Giuntoli voleva mettere qualcosa di suo, voleva portare qualcosa di innovativo, aveva fiducia in questo allenatore e purtroppo abbiamo visto come è andato. Io speravo, e ripeto, speravo che arrivasse Antonio Conte al posto di Motta, perché poteva essere una svolta, questo io penso.
7: Però Riccardo, anche basta, cioè dobbiamo pensare al campionato di adesso, domenica si gioca.
8: Qual è il problema, quindi? Che lui è libero, e quindi essendo libero,
7: ma io guarda Riccardo, io lo so che c'è quest'ombra, io lo so che
8: essendo libero tutti pensano, ma se fallisce Spalletti arriva Antonio, che cosa pensa la gente. Però non bisogna far fallire Spalletti, questo è bisogno.
7: C'è gente che spera che la Juve perda, tu lo sai questo? Che c'è che spera che la Juve perda, fidati Riccardo, te lo dico io. C'è gente
8: allora,
7: che spera.
8: Quando c'era Allegri,
7: anche l'hanno scritto qui. Eravamo io e Santarelli durante colpo di tacco. Arrivavano messaggi in continuazione. Speriamo che oggi si perda almeno uno. Me lo ricordo benissimo. Ce l'ho qui. Almeno mandano via questo. Che giustamente Alessandro svalvolò. Dice: guarda, ragazzi, ma che vi siete impazziti?
8: Guarda, il tifoso è la più grande ricchezza della società. Questo è, bisogna dirlo. E quindi ognuno deve ragionare come crede meglio. però sperare che perda la Juve poi alla fine non,
7: cioè,
8: ci credo.
7: Non lo so, io
8: non ci credo, non ci credo che si possa sperare che perda,
7: no,
8: la
7: no,
8: Juve.
7: Ci sono, te lo dico,
8: Sarri, che pensa Sarri, che io non lo potevo nemmeno guardare,
7: non sei l'unico,
8: però cavolo, quando ha vinto lo scudetto mi ha fatto piacere e cioè voglio dire, insomma, e speravo che vincesse,
7: esatto.
8: Però non lo potevo vedere in quella panchina, perché non era il nostro allenatore, non era anche mediaticamente, non era l'allenatore.
7: Lasciamo perdere. Ecco. Va bene, Ricca, allora noi ci vediamo fisicamente, non lo so quando, dovresti venire qui prima o poi, credo. Non la prossima, la prossima settimana, scusami se ti, prima di salutarti, sicuramente anticiperemo, credo, perché c'è l'Europa League e quindi è probabile, adesso devo avere delle conferme, che io faccia 17-19, ok, quindi anticiperemo, però forse quella successiva, se capiti a Roma, quella magari il giovedì, è probabile,
8: Penso proprio di poter venire, guarda, okay, per due settimane credo che sarò in studio, e sai, mi piace molto venire in studio, perché
7: vabbè, un'altra cosa, no? È un'altra cosa. Va bene, Rick, ti saluto, grazie, ci sentiamo la prossima settimana e buona serata. Ciao.
8: Buonasera a tutti i tifosi e fino alla fine.
7: Ciao Riccardo. Allora, caro Federico Rossi, la Roma ha pareggiato, siamo al 57esimo, noi invece dobbiamo andare in pausa, tra poco Roberto Savino.
0: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
9: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
10: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
9: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
10: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
9: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Radio Bianconera.
13: Noi giochiamo giovedì la UEFA e domenica pomeriggio con l'Atalanta. Ah, ok, no, perché mi sembrava di aver visto che una squadra riposa da martedì a lunedì. Ah, ok, quindi il regolamento o calendario è sempre ad hoc per qualcuno che mi passa la voglia di vederla, la Serie A.
14: Ciao ragazzi, Emiliano dall'Aquila. Mi sentivo e ironicamente dicevamo che i nostri si fanno sempre male, mentre alla Roma no e all'Inter no. Speriamo che il vento cambi, ma al di là di questo, secondo me dipende da presepio per la Roma da Gasperini. Anche all'Atalanta c'aveva pochi infortuni, perché Gasperini è famoso per fare un allenamento massacrante. Anche Conte, il primo Conte, faceva degli allenamenti massacranti e infatti gli infortuni erano diminuiti alla Juve, quindi immagino che anche quello abbia il suo peso. Ciao e sempre forza Juve.
15: Ciao ragazzi, sono Moreno da Bosconero. Allora, io domenica sera ero allo stadio in curva nord. Entrando dalla nord si è vicini al settore ospite, e c'erano tifosi del Milan, mischiati tifosi della Juve, che prendevano il caffè gomito a gomito senza nessun problema, si rideva, si scherzava senza nessun problema. Questa cosa qua può succedere soltanto a Torino, e in parte bisogna

0: siamo proprio, no? Riccardo questo ha detto, non è che siamo proprio degli sprovveduti. Vai Fede.
1: Buonasera, Marco da Roma. Una considerazione già fatta a Camillo De Michelis, il quale me l'ha bocciata. Ma passare a un centrocampo a tre con Cop Miner, Douglas Luiz, eventualmente con McKennie o Sar, non sarebbe più opportuno, visto che giocare con due mediani tipo Cop e Douglas Luiz sarebbe secondo me deleterio anche in fase di copertura? Che ne pensate voi?
0: Ne pensiamo che potrebbe essere una soluzione, però ripeto, bisogna capire questo. Bisogna capire chi avremo a disposizione. Secondo me è così, perché io non so, per esempio, io non credo che per passare a tre magari possa lanciare il giovane, penso, non lo so, poi magari gli dà fiducia eccetera, ma non è detto, lui magari rimane a due. È chiaro che c'è un po' più di rischio in fase di non possesso a due, soprattutto perché i trequartisti non mamma mia, Malen, non coprono in fase di non possesso, appunto. Questo è il punto fondamentale, ragazzi. Però vediamo un attimo, vediamo chi riuscirà a recuperare, soprattutto al di là della disponibilità per essere convocati. Sto pensando a Sar e o anche a allo statunitense, a McKennie. Chissà se poi magari saranno in grado, nel caso, di scendere in campo dal primo minuto, così come ieri un amico mi diceva giustamente: ma se fosse disponibile Cambiaso, che però non è proprio in una fase, diciamo così, di forma, potrebbe essere adattato anche lui. Sono tante soluzioni, però dobbiamo capire chi sarà a disposizione. Cerchiamo di capirlo anche insieme a Roberto Sabino. Ciao Rob, eccoci.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Ciao Fuori Juve, ciao Quintiliano, buonasera a tutti.
0: Come va?
2: Dai, discretamente. Andiamo avanti.
0: Allora,
2: con questa Juve che ci fa sempre stare un po' sulle spine.
0: Lo so. Poi tra l'altro, ripeto, in questa fase rigore per la Roma? Ma vabbè, stavo vedendo Dybala, e quando gioca Dybala io mi incanto, diciamo così, quando è in forma, come in questo periodo. Allora, caro Roberto, fase della Juventus delicata. Intanto, 3 partite, 7 punti, 2 vittorie, un pareggio contro il Milan. Si poteva fare meglio? Sì, si può fare sempre meglio nella vita e quindi anche nel calcio. Ti chiedo, rispetto a questa emergenza, no? Si sta parlando di possibili scelte, passaggio a tre del centrocampo, non sappiamo quali saranno i centrocampisti davanti, Colomani insieme al tedesco, senza tedesco, il tedesco senza Colomani, non lo so. Se ti dovessi chiamare Spalletti, dice: caro Roberto, mi dai un consiglio, ho un paio di dubbi, quali sarebbero i tuoi, per esempio? Per domenica parlo intanto, poi vedremo.
2: Ma io innanzitutto vorrei capire chi sono gli abili e arruolabili, perché è imprescindibile sapere se McKennie potrà essere della partita, Sar se ha degli scampoli di gioco o... Sì, davanti la situazione è abbastanza chiara dal punto di vista fisico, a quantomeno per quello. A centrocampo ci sono dei dubbi, ci sono anche dei giovani che premono dalla next gen, come sto leggendo anche,
0: sì,
2: come
0: certo.
2: come tutti noi. Beh, certo, la mancanza di Locatelli ci costringe per un bel periodo a trovare quantomeno l'incontrista giusto, perché se no sarà un inevitabile cambio di modulo. Diciamo, possiamo dire un po' un attimino più conservativo, si può
0: dire.
2: Cioè, perché comunque devi fare anche di necessità virtù
0: certo.
2: La cosa preoccupante è che in questo momento non si riesce ad essere ottimisti. Uno ci mette l'impegno, però poi se ti deve succedere una cosa veramente ogni settimana,

0: ma forse credo che la media sia anche di più, se andiamo a contarli. E così è difficile fare un'intera stagione che non è ancora entrata nel vivo, eh.
1: È vero questo, non c'è, cioè, è difficile essere ottimisti, però è pure vero, Roberto, che con tutte le difficoltà, con le emergenze, eccetera, io noto, no, no. Io noto un po' di disfattismo in giro.
0: No, non è disfattismo, anzi, come hai detto, i 7 punti, le partite, come andiamo a vedere, potremmo anche analizzare dei punti positivi che ci sono in questa squadra, eh. Questa squadra in 270 minuti ha concesso 3 tiri in porta. Ora, al di là della qualità degli avversari, comunque noi abbiamo concesso un tiro in porta di media.
1: Sì.
0: Serio, parliamo di tiri seri.
1: Sì,
0: certo. Uno a partita, 2 li abbiamo neutralizzati e l'altro purtroppo non è andata come avremmo voluto. Quindi ecco, la fase difensiva sta cominciando già a dare i suoi frutti e non era per niente scontato che questo avvenisse, anche perché sto vedendo che un Bremer che è in ripresa rispetto alla stagione precedente, ci sono degli innesti che fanno ben sperare e parlo innanzitutto di Lukumi e di Selic che sta sorprendendo. Ecco, magari vedo un Kalulu leggermente in calo rispetto all'annata precedente, però ecco, può essere anche che
1: non essendo entrata
0: non è entrata nel vivo la stagione, ma il suo lo sta dando comunque, non è che
1: che l'anno scorso è stato un mostro, non ha...
0: che l'anno scorso per fortuna solo, almeno lui veramente
1: solo Bastoni è riuscito a non farlo giocare mezz'ora contro l'Inter, più di mezz'ora e poi la partita successiva, altrimenti ha giocato
0: la partita
1: sempre
0: successiva, tra
1: sempre.
0: No, stavo cercando soltanto di analizzare che le cose da salvare ci sono e come. È una squadra che produce anche in maniera, ha un giro palla ancora
1: un po' lento,
0: a mio avviso un po' lento. Ma non solo un po' lento, io ribadisco ancora una volta, a mio avviso non solo è lento, ma la cosa più preoccupante è che è abbastanza ripetitivo. Senza Yıldız diventa ancora più scontato e banale, ed è un gioco che ormai sappiamo noi stessi qual è. Palla che gira e poi per avere l'occasione speri nell'azione personale di Conceição e nella sua superiorità numerica.
1: E che speriamo che
0: io a Spalletti non gli faccio la formazione e gli dico una cosa che probabilmente lui già fa, mi auguro gli farei fare ogni giorno mezz'ora in più di allenamento a Conceição, mezz'ora, non di più, mezz'ora, e gli farei rivedere il cross che ha fatto Zaccagni, non Tafu, Zaccagni per il taglio sul primo palo di coso della Lazio, del secondo gol, che è stato semplicissimo di Frattesi, no?
1: Ne possiamo vedere
0: uno. La cosa preoccupante è che lui col Parma fa 11 cross, è il migliore in campo e su 11 cross ha beccato una maglia bianconera con Lumoni che spara al lato, che ci abbatta quella palla dietro dopo un'azione fenomenale. Ma gli altri 10 sono 10 occasioni perse. Io ho letto e concludo una statistica che il gol del pareggio di Gatti è arrivato al 20° cross. I primi 19 sono stati a maglie rossonere o lunghi o fondo.
1: Sì, purtroppo.
0: Se sprechi, quindi se fai 19 cross al morto, possiamo star qua a parlare, e possiamo star qua a parlare e dire che il migliore in campo è Conceição, e purtroppo vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: Allora bravo, mi ha dato un assist. Sicuramente in queste prime 3 giornate non sta andando Colomani. Io vado un po' all'origine. Secondo te è stato giusto prenderlo? Cioè, mi spiego, visto che si cercava un 9 vero, e per 9 vero io intendo Bomber, uno che segni 15-20 gol, non lo so, tra l'altro l'investimento di 100 milioni io lo farei per uno che segna 20 gol, 15 gol, Cioè, potrebbe essere un problema questo? Cioè, oppure credi che alla fine riuscirà Spalletti a farlo produrre sotto il profilo realizzativo?
0: Non mi auguro, non credo che il livello realizzativo di Colomoni sia quello del suo anno di esplosione, quello che poi gli ha consentito, no, di andare al PSG per una cifra altissima, che mi sembra che vado veramente a memoria, fu tipo 23 reti in una stagione. Non lo so e non credo. Questa è una Juve che un po' se li deve dividere i gol, ma che li deve fare però. Sia e deve avere l'aiuto del centrocampo, ma sia anche degli altri. Perché ora noi facciamo a meno di un Yıldız, che è uno che comunque ha una certa vena e che comunque i suoi numeri nell'ultima stagione, nelle ultime due stagioni, li porta a casa. Fossero gli altri almeno come lui, avremmo risolto tanti problemi.
1: Magari, infatti.
0: Io credo che oltre Colomoni, ci sono un po' tutti che devono partecipare di più alla fase realizzativa della squadra. Non credo sia uno spaccaporte comunque.
1: Questo è il discorso. Tra l'altro vediamo adesso con il tedesco, Roberto, perché anche il tedesco è un 9,5, non è un 9, non lo diciamo noi, lo dicono e l'abbiamo anche visto. Speriamo bene che con 2,5 alla fine magari riusciamo a fare un bomb. Hai ragione anche tu. Bisognerebbe che anche i trequartisti, con Cesao l'hai già detto, ma anche gli altri cominciassero a segnare. Ci vuole anche un gioco. Bisogna esprimere un gioco affinché possano inserirsi anche trequartisti. Questo è un po' il succo del discorso. Un altro tema di cui si parla spesso, Roberto, è questo benedetto centrocampo. Ora, al di là dell'emergenza, che quindi magari ti costringe a fare delle scelte o meno, io dico che il 4-2-3-1 lo puoi fare, ma i trequartisti, in questo caso esterni, dovrebbero coprire, cosa che secondo me i trequartisti della Juventus non hanno proprio. Sì, rientrano ogni tanto, ma non è nelle loro peculiarità. Quindi si chiede a Spalletti un cambio. Secondo te perché finora lui non ha cambiato? È rimasto con il 4-2-3-1, peraltro dello scorso anno, fermo restando gli interpreti diversi,
0: Non lo so, però probabilmente lui ritiene in questo momento anche insufficiente l'apporto qualitativo dei centrali di centrocampo, e probabilmente lui cerca di svoltarla, a cercare di imporre il gioco anche sugli esterni, ok? E di fare un gioco più, come posso dire, più di squadra, cercando di portare il baricentro più avanti possibile, perché evidentemente ritiene che in mezzo al campo la palla ci debba stare relativamente poco.
2: È certo.
0: Chiaro.
2: Certo.
0: Però fai una riflessione giustissima, perché ora praticamente sarebbe neanche più Boga, ma Alibegovic a sinistra e a destra con Seisao. Ora, come vai a giostrarli con due punte che non sono neanche punte vere in mezzo e insieme a loro?
1: Bravo.
0: Colomoni dietro quell'altro, oppure il nuovo dietro Colomoni, o come? Uno accanto all'altro? Probabilmente in questo momento forse la formula più sicura sarebbe un 4-4-2.
1: Che però viene ritenuto un modulo antico da tutti, lo so, infatti... Però alla fine devi pure adattare, cioè devi adattarti rispetto alle caratteristiche dei calciatori. A meno che Voltemade non lo faccia giocare comunque 9, terminale offensivo, e Colomani magari può giocare anche sulla linea della tre quarti, o stare in panchina o alternarsi entrambi.
0: Assolutamente sì.
1: Cioè, bisognerà capire.
0: Guarda, Quintiliano, io credo che così sarà. Io credo che sarà così. Lui vorrà davanti il colosso che protegga palla e la smisti, un po' come faceva da Ibrahimovic a Osimhen, per dirti. Senza contare il valore e quant'altro, quello poi ne possiamo parlare
1: delle ore, certo.
0: Però secondo me lui vede questo nuovo Woldemar come un qualcosa che debba essere un punto di riferimento. Più avanti possibile.
1: E infatti quando è entrato lui era era in aria. Tra l'altro aggiungo pure questo, Roberto, secondo me nelle tre partite Colomani tra le prime due e la terza ha avuto un'involuzione contro il Milan, perché nelle prime due quantomeno i movimenti, e poi si è divorato dei gol in maniera, diciamo così, ingiustificabile quasi, però c'era, comunque si muove. Invece contro il Milan è proprio da 4.5 in pagella, purtroppo. Ora speriamo che non
0: no,
1: si...
0: io...
1: boh, non lo so,
0: io col Milan ricordo solo un bel recupero a centrocampo, sì, un ripiegamento che ha soppiato Pav, sì, però veramente troppo poco, davvero troppo poco.
1: Ha sbagliato troppo tanti poco. Stop, poi si è ritrovato spesso con le spalle alla porta, e lui non è un calciatore, secondo me, da spalle alla porta, però insomma staremo a vedere. Ma tu sei convinto, come sto leggendo da diverse parti, anche alcuni colleghi miei, insomma addetti ai lavori, eccetera, che la Juventus faticherà molto per arrivare tra le prime quattro?
0: E in questo momento dobbiamo essere realisti e dobbiamo veramente lavorarci. Dobbiamo lavorarci seriamente, dobbiamo non tralasciare l'Europa League, che potrebbe essere un lasciapassare alla fine.
1: Sì, se la
0: attenzione.
1: Se la vince, sì, va in Champions.
0: Se la vince, va in Champions. Dobbiamo sempre ricordarlo questo. A parte che io preferirei vincere l'Europa League e arrivare settimo,
1: Vabbè, certo, rialzi un trofeo e vai comunque in Champions League, magari.
0: E dai anche nuove consapevolezze,
1: esatto.
0: È importante, non siamo nelle condizioni di poter snobbare niente. Mi fai fare una nota di merito?
1: Come no?
0: A me sta piacendo davvero Douglas Luiz.
1: E te l'avrei chiesto, infatti.
0: Dovrebbe... Non è ancora, certo, il giocatore, certo, che noi vogliamo, che noi desidereremmo fosse. Questo deve essere chiaro.
1: Però...
0: perché gli manca ancora. Però ora ha lavorato la prima cosa per riacquistare la fiducia dell'allenatore, e ce l'ha fatta. Le prime tre giornate gli sono servite per riacquistare la fiducia anche del pubblico e dei tifosi.
1: E in se e stesso, anche in se stesso, se vogliamo, se stesso. No?
0: Sì, no, vabbè, quelle a monte, ok?
1: Certo,
0: a monte.
1: Certo.
0: Poi Spalletti, poi i tifosi. Ora però deve essere reddito per la squadra. Per esserlo, a mio avviso, deve rischiare un po' di più. Deve rischiare. Perché se no cadiamo sempre nel solito trito e ritrito gioco che ci porta alle stesse soluzioni di sempre. Mm-mm. Quindi va benissimo, si sta districando, sta correndo tantissimo, però ho visto in un paio di due, tre occasioni a partita che lui potrebbe tentare il colpo, te la dico così, come quello di Nico Gonzalez con Colomoni, quell'esterno delizioso appena entrato contro il Parma. Non so se hai presente che
1: come no.
0: Quella cosa filtrante alle spalle del difensore avversario è una cosa che ci manca tremendamente. Ci manca. È l'unico in questo momento che può proporre quel tipo di calcio, è Douglas Luiz. Ora sta riacquistando consapevolezze, ha ripreso anche addirittura la convocazione nazionale, che non è davvero poco.
1: Tra l'altro da un CT che è stato un grande centrocampista, aggiungo io, Ancelotti, quindi vuol dire che...
0: Quindi è arrivato il momento di fare anche
1: il salto di qualità, però devi rischiare.
0: Sbagliare. Io l'ho vista, guarda, domenica col Milan, lui ha avuto una palla filtrante, poi ha cincischiato, l'ha data dietro, non mi ricordo chi, credo Locatelli, ha fatto una palletta in mezzo alla... che è andata in fallo di fondo. Dice, allora scusami, a quel punto provavi una genialata, serve una cosa fuori.
1: Sì, sì, sì.
0: Noi a volte non facciamo delle cose fuori dal normale.
1: Anche perché i piedi li ha, i piedi buoni li ha, dopo il Diz credo che sia quello tecnicamente più forte, anzi...
0: Assolutamente, dovrebbe essere lui. Diciamo a livello, spero che sia Leibegovic l'altro.
1: Sì, teoricamente, sì, esatto, vero, hai ragione, stavo dimenticando.
0: Teoricamente.
1: Sì, esatto. Roberto, ti ringrazio, so che devi scappare, quindi alla prossima, e speriamo insomma che la prossima volta... saremo un po' più, diciamo, ottimisti, diciamo così, ma non che perché siamo ottimisti, diciamo il realismo ci porta, diciamo, a fare delle riflessioni in un certo modo.
0: Il realismo, le ultime vicissitudini passate negli ultimi anni,
1: esatto,
0: che ti ti trattengono un attimo, ti ricordi, siamo sempre partiti benissimo con due, tre vittorie di fila
1: e poi,
0: un po' quello, un po' gli infortuni che stanno condizionando questo inizio, e ancora non si sta giocando ogni tre giorni.
1: Bravo.
0: La cosa un po' spaventa.
1: E la prossima settimana poi Sassuolo e poi inizierà l'Europa League. Grazie mille Rob, un abbraccio, grazie, buona serata.
0: A tutti, buona
1: grazie,
0: serata.
1: Grazie. Ciao. Allora, caro Federico Rossi, siamo giunti quasi al break, mancano 30 secondi. Nel frattempo ti dico che sta finendo anche la partita della Roma, si sta per chiudere. Ah no, 85esimo, ho ancora voglia, può succedere un po' di tutto. Buonasera Quintiliano, questa storia del cuore, dell'appartenenza, della mentalità ha stancato nel calcio attuale tutto professionismo, business, basterebbe qualità calcistica, un gioco chiaro, e infatti è utile. Io non lo vedo nella Juve attuale. Alfio da Sapri, vogliamo parlare dei tifosi moderni, tutti video e presunzioni. Sì, ma l'appartenenza, guarda, io non so cosa tu ti riferisca. Io ormai lo dico da qualche anno, ma lo sappiamo, non esiste. Anzi, l'appello lo ripeto, cari radioascoltatori, cari tifosi, non innamoratevi dei calciatori, ok? Perché i calciatori adesso non si innamorano della maglia, quindi della squadra, ok? Non è una cattiveria, è un dato di fatto. Quindi tifate la Juventus prima dei calciatori. È chiaro che se un calciatore veste la maglia della Juventus va sostenuto, però non vi innamorate dei calciatori. Hai ragione tu, è chiaro, serve qualità calcistica, un gioco chiaro, è chiaro, questo sì, ma è scontato anche dirlo. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro Malen, Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia e Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006 che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, ha scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare sul nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata. Giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0. Stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina. Poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania. E appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Stiamo trascurando un po' i nostri amici da casa, caro Federico Rossi, quindi mandiamo qualche messaggino. Nel frattempo non abbiamo news rispetto, dobbiamo aspettare domani ovviamente per capire chi, se io conto in McKennie, ragazzi, perché la sua disponibilità sarebbe importante, magari anche subentrante, non lo so, però l'importante è che torni. E chissà se poi questo ragazzo Sar possa giocare dal primo minuto, boh, vediamo, vai Fede.
1: Ciao Quinti, guardo a Roma, ciao. Io sto impazzendo, non riesco a capire tutti questi tifosi che chiamano cercando di trovare soluzioni all'emergenza a centrocampo, proponendo dei moduli dove in realtà aumentano i giocatori a centrocampo. Cioè noi giochiamo, no, con il 4-2, perché avevamo Locatelli e Douglas Luiz, e la gente dice facciamo il 4-3-3, cioè quindi non c'hai più centrocampisti per farne due e riesci a fare il 4-3-3 e ne metti tre.
0: Farne due ce l'hai, dai.
1: Uno in più, oppure gente che propone moduli dove mette tre difensori ma fa il 3-4-3, cioè quattro centrocampisti. E noi ce ne abbiamo sempre due e non riusciamo ad avere i ricambi, e la gente aumenta proponendo moduli, giocatori a centrocampo. Aiutami.
0: Vabbè, la speranza è che si recuperano più giocatori possibili, no? Su questo non c'è dubbio, Leonardo. Poi è chiaro che lo sa Spalletti, però se per esempio recuperassi sia Sar che McKennie, cosa forse difficile, non dico impossibile, ma difficile, magari comunque avresti più possibilità, perché ti dico il 4-2-3-1 di adesso, insisto io, bisognerebbe avere degli esterni della tre quarti in grado, diciamo così, di fare in maniera importante la fase di non possesso, perché io l'ho visto anche Rebegovic l'altra volta, rientrava con Sesau, però cioè non è che hanno proprio nelle vene questa peculiarità, diciamo così, di coprire, eh. Quindi bisognerà capire, bisognerà vedere. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Osvaldo da Reggio Emilia.
0: Osvaldo,
2: oggi parlavo con un tifoso bianconero e discutevamo sul fatto che Grosso è stato mandato via dopo tre giornate, e mi diceva: ma come si fa a mandare via un allenatore dopo tre giornate? Ah, mancanza di programmazione, eccetera, eccetera, eccetera. Subito dopo mi dice: ma però Spalletti è uno che deve essere mandato via subito perché non è l'allenatore giusto, perché non ha idee, perché non cambia mai modulo, perché tutti i perché del mondo. Io l'ho guardato e gli ho detto: ma per una squadra vale una cosa, per un'altra vale un'altra. Di cosa stiamo parlando? Bisogna fidarsi un po', bisogna essere tifosi, bisogna fidarsi di questa gente.
0: Allora ti dico io, grazie intanto, infatti ecco, questa cosa che hai raccontato è l'emblema di come tanti tifosi della Juventus siano prevenuti, che critichino a prescindere, che lo facciano in modo pretestuoso e spesso, aggiungo io, in malafede. Tu gli dovevi dire: scusami, stai facendo un accostamento che non, a parte che ti stai contraddicendo, come stai dicendo tu, prima dici una cosa poi un'altra. Ti dico un piccolo particolare Grosso, che a me dispiace molto, perché è stato anche nella Juventus eccetera, è nato diciamo come allenatore nella Juventus ex Under 23, ha perso tre partite in maniera pesante. Che cosa c'entra con Spalletti che ha 7 punti? Cioè ha perso tre partite la Fiorentina in maniera devastante, prendendo tanti gol e facendone forse uno in tre, non mi ricordo, però ha preso tanti gol e non è proprio, diciamo, scoccata la scintilla. Tra l'altro avete ascoltato e letto le polemiche, cioè questo tuo amico gli devi dire: secondo me tu sei prevenuto rispetto in questo caso a Spalletti, perché non c'entra nulla questa cosa Fiorentina-Juventus. Se non altro per i risultati, anzi soprattutto per i risultati, ma il gioco, cioè non, è come se Grosso non, non avesse proprio, fosse sbarcato su un pianeta che non gli compete, magari non per colpe solo sue, ci mancherebbe altro, però è diverso proprio il discorso. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Giorgio Di Foligno. Perché ciao. Contro Spalletti? Perché non ha vinto contro il Milan, essendo una squadra in Milan scarsa per me, non ha vinto, e allora si dice Spalletti out, out. Perché? Perché non ha vinto contro il Milan, se vinceva con Milan ne vedrai che non diceva niente a nessuno. Okay. È così, ciao Quintiliano.
0: Cioè, spero che sia ironia, spero che sia ironico, perché altrimenti se non fosse ironico questo messaggio mi preoccuperei per te, vai Fede.
4: Dell'avversario, insomma. Buonasera Quintiliano, sono Valerio.
0: Ui, Valerio.
4: Allora, due considerazioni. Speriamo che la fascia del capitano responsabilizzi Bremer, perché ha bisogno anche di questo lui. Io l'ho visto dal vivo col Parma, ancora francamente a me non sembra brillantissimo. L'ho visto a volte anche un po' goffo in qualche movenza, ma probabilmente deve ancora smaltire qualche scoria dell'infortunio. Poi ti volevo fare un'altra osservazione. L'anno scorso, quando è arrivato Spalletti, nelle prime due o tre partite si è visto un po' di fluidità, di gioco, qualcosa di diverso. Questa squadra però ha la capacità di riprendere sempre i vecchi vizi triti e ritriti e ritornare a fare sto gioco un pochino orizzontale. Cosa ne pensi?
0: Ti dico che su Bremer non sono d'accordo, per esempio, te l'ho detto, ci ho fatto un podcast invece elogiandolo, secondo me è tornato quello dei vecchi tempi, guarda che ti dico, è chiaro che può sempre e deve sempre migliorare, però per esempio rispetto a quello dell'anno scorso è proprio un altro Bremer, ragazzi, cioè questo bisogna dirlo, se magari la difesa sta andando bene è anche merito suo o no, anche perché ripeto, al di là del discorso del gioco, della posizione eccetera, lui ha ripreso anche in mano sotto il profilo della leadership la linea arretrata, e questo è importante anche per i nuovi, per esempio per Lukumi, ma in generale per tutta la linea difensiva, tanto più per esempio con un Kalulu che, ha ragione Roberto Savino quando dice un po' in calo, ma aspetta, giustamente lui dice in calo rispetto al mostro dello scorso anno, perché l'anno scorso è stato il migliore della Juventus secondo me Kalulu, e quindi serve uno che guidi, e io credo che lui lo stia facendo, poi che possa migliorare questo, tutti possono migliorare. Oh, un amico mi scrive e poi si scusa, no? Si scusa Andrea da Eboli, prima dice buonasera Marangio, poi lo leggo il messaggio, poi dice scusate ho chiamato Marangio, non fa niente, a parte i complimenti che meriti in quanto molto professionale, voglio farti una domanda, chi sarà il rigorista in attesa che torni Locatelli? Questa è una bella domanda Andrea, non lo so, perché non c'è, per esempio non c'è nemmeno il Diz, che è comunque il rigorista, fortunatamente non c'è nemmeno David, sto ricordando lo scorso anno quando gli concessero il rigore e poi lo sbagliò con quello mamma mia, con quel cucchiaio, non ci voglio ripensare, non lo so, sai, a questo punto chi potrebbe essere il rigorista della Juventus, questa è una bella domanda. Intanto possiamo dire, fare una battuta Andrea, speriamo che i rigori ce li diano, soprattutto ovviamente se ci sono, Allora c'è quindi una domanda, quindi se Douglas migliore è merito di Spalletti, Colo invece che peggiore è colpa sua e non dell'allenatore, come funziona, mi puoi spiegare? Allora, saluti Virgilio. Virgilio, come al solito, secondo me non riesce a comprendere proprio. Non è che peggiora Colomani. Colomani viene da due anni. Dopo la Juventus, dopo i sei mesi alla Juventus, Colomani ha fatto male, male, male. Ma non so se tu abbia seguito il Tottenham che stava andando in Serie B, nella Serie B inglese. Colomani ha fatto due gol, credo, in tutta la stagione. Quindi non è che peggiora è colpa sua. È che è proprio venuto alla Juventus in una fase proprio negativa. E io spero che Spalletti lo valorizzi. Tutto qui. Quindi cerchiamo anche di capire quando uno magari parla, no? Poi. Buonasera Quintiliano, queste inutili pause nazionali mi spaventano, inutili, quando sono l'amichevole, allora Terry, considera che la FIFA ha un calendario e quindi quello è sempre stato così, inutili pause delle nazionali mi spaventano per quei pochi calciatori che ci vanno, anche se abbiamo già mezza squadra infortunata. Intanto domenica si torna in campo, con quale formazione? Grazie Terry. E questa, guarda, domani cercheremo di capirlo, ne parleremo un po' di più della formazione. Sono tanti infortunati, bisogna capire chi la Juventus recupererà, per esempio Pape Sarr, per esempio McKennie. Io non so, secondo me, da quello che ho letto, attenzione, non è che vivo lì alla Continasse, al GMA, da quello che ho letto è un po' presto per Cambiaso, forse anche per lo statunitense, per McKennie, ed è molto più probabile, diciamo così, che lo stesso McKennie torni per l'Europa League. Però già se si recuperasse Pape Sarr, vediamo gli allenamenti di domani cosa ci diranno, se tornano in gruppo, se torna in gruppo qualcun altro, e poi potremmo anche cercare di abbozzare una formazione. Perché poi, al di là degli infortunati, c'è il discorso del centro dell'attacco. Lì non è una questione di infortunati, a parte ovviamente Boga e il Diz, ci sarebbe anche numericamente il parco calciatore. Bisogna capire le scelte di Spalletti. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, Gabriele. Su Luiz, io ovviamente non posso sapere i motivi per i quali il ragazzo è rimasto a noi. L'ha voluto Spalletti, lo volevano vendere, non ci sono riusciti, ha insistito lui. I motivi possono essere infiniti. L'unica cosa certa è che, finito il mercato, diventa lui la vera scommessa di questa squadra. Perché a noi uno così manca da anni, uno che ragioni un pochettino. Il resto della squadra, bene o male, la costruisci, poi puoi indovinare o meno gli uomini, ma la costruisci. Un ragionatore, noi abbiamo fatto tanta fatica a trovarlo, quindi è la vera scommessa di quest'anno per me. Su Bremer, forse qualche critica l'anno scorso è stata un po' esagerata nei confronti di questo ragazzo, per un semplice motivo: è la storia dell'infortunio e del post-infortunio che ci dice che c'è come un anno sabbatico, anche se fatto in campo, per i ragazzi che vengono operati. E poi lui ci ha avuto anche un altro infortunio in più, quindi figuriamoci. E poi dopo quest'anno sabbatico tornerà quello di prima, più forte, meno forte, lo vedremo. Però le critiche l'anno scorso sono state forse un po' ingiuste, ecco. Ciao.
0: Vabbè, uno, grazie. Intanto ti dico, per quanto riguarda Lucas Luiz, da quello che abbiamo saputo, Spalletti dall'inizio ha detto lo voglio provare, perché evidentemente ha visto, ma lo vediamo tutti, tecnicamente il ragazzo non si discute. E per il momento non voglio cantare vittoria su Lucas Luiz, perché bisogna vederlo bene, però insomma al momento sembra essere tornato quantomeno un giocatore di un certo livello. Deve migliorare sotto alcuni aspetti, la velocità eccetera, ma dal punto di vista dei piedi credo che sia uno dei migliori. E quindi scommessa ancora vinta, no? È ancora in corso questa scommessa, per quanto mi riguarda. Speriamo che prima o poi possiamo dire ha vinto la scommessa Spalletti. Quindi Spalletti aveva già detto che degli esuberi, che la Juventus già conosceva, l'unico vorrei provare Lucas Luiz. È chiaro anche che la Juventus dice: abbiamo questi esuberi, forse gli ha detto, secondo te chi potrebbe essere rivitalizzato? E lui ha detto: proviamo Lucas Luiz, lo voglio provare, lo voglio vedere, voglio avercelo. L'ha fatto giocare, tant'è che l'ha fatto giocare titolare sempre nelle amichevoli. Su Bremer, critiche ingiuste. Io ho sottolineato alcuni errori che ha fatto, perché va detto, altrimenti non facciamo cronaca noi giornalisti, quindi nessuna cattiveria, ci mancherebbe, magari alcuni tifosi sì, hanno detto lasciamolo andare eccetera. Io ho detto: se è questo, meglio cederlo. Se però viene recuperato, magari a riaverci il vecchio Bremer. Tu hai detto è il classico diciamo periodo post infortunio. In realtà il povero Bremer ha avuto due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, seppur diversi, ginocchio sinistro, nel giro di un anno, e quindi andava anche compreso, era una sorta di alibi questo, se vogliamo dirla tutta, no? Vai Fede.
6: Ciao, sono Massi da Pisa. Massi, per la formazione di domenica la vedo così: io giocherei con un 4-4-2,
0: tanti,
6: con i soliti 4 in difesa, a centrocampo Zaglas, Luiz e Koopmeiners centrali,
0: poi
6: con Sessava a destra, Nico a sinistra, e davanti la coppia di attaccanti Colomani e Voltemade, e proverei a giocare così per avere un minimo di equilibrio in più a centrocampo, perché due sono pochini. E poi fra tutte e due vorrei vedere chi è che fa l'incontrista. perché sono due che non sono tanto portati a rincorrere l'avversario.
0: Hai ragione.
6: E se si trovano anche in difficoltà numerica, che si fa? Si soccombe. Io proverei a cambiare modulo, ma ho paura che Spalletti andrà avanti col 4-2-3-1.
0: Allora Massi, hai ragione. Ecco perché l'ho detto anch'io. Pensare al 4-2-3-1 con la coppia di centrocampisti Douglas Luiz e Coppo Meners, ho un po' di paura onestamente. Tu dici 4-4-2, ormai il 4-4-2 sembra quasi che sia una vergogna, no? Utilizzarlo, perché è antico. Eppure l'Atletico Madrid, il Cholo Simone, quanti anni sono che ha l'Atletico Madrid? 4-4-2. Bisogna vedere sempre come li interpreti i moduli. Però ti dico, tu dici con Cesar a destra e Nico a sinistra della linea di centrocampo, io non so fino a che punto con Cesar possa fare, non dico tutta fascia, ma quasi, e lo stesso Nico abbia le qualità per fare da centrocampo in su. Però avresti anche ragione come concettualmente. Il problema è che non ci sono, secondo me, i giocatori adatti per farlo. Vai Fede.
7: Con Quintiliano, buonasera. Anche con 4, 5, 6 assenze andiamo a Sassuolo e andiamo a vincere, tranquilli. Andiamo a vincere a Sassuolo, tranquilli. Poi bisogna pescare qualcuno della cantera, perché questi giovani sono forti, Non è possibile che Spalletti continui a non vederli. Uno o due, bisogna non tutti come ha fatto all'epoca il nefasto che veniva da Bologna, il cartonato Thiago Motta, un bel cartonato, ci ha rovinato questo. Però dobbiamo mettere uno o due giovani, non di più. E mai con questo momento bisogna fare ricorso a questi giovani che sono forti veramente.
0: Intanto ti ringrazio, anche se quando è più o meno verso la fine della trasmissione sentire queste botte di ottimismo fa sempre bene all'animo, diciamo così. Ma un paio li porta Spalletti di ragazzi dalla Next Gen, quindi sotto quell'aspetto dovremmo stare uno sicuro, e poi vediamo se magari anche più di uno. Questo ecco. Poi sul fatto che andiamo lì e vinciamo, io lo spero, insomma, come credo lo sperino tutti quelli che tifano Juventus. Buonasera, non c'entra nulla con la Juve, ma me lo chiedo. Allegri, continuando di questo passo, le prossime partite col Bologna sarà decisiva, arriverà al panettone. Saluti dalla Germania, Magolillo. Guarda, ti dico la sincera verità. Allora, ieri ha giocato con l'Arsenal, lui ha detto abbiamo perso qualcuno ha detto abbiamo difeso bene, ma l'Arsenal ieri, ragazzi, io al di là di un gol solo, ma sembrava che si allenasse. Allora rispondo a quell'amico di cui non ricordo il nome, fosse dall'estero, mi ha scritto ieri uno e mi ha detto ma tu esageri nel dire che il calcio italiano, la serie A italiana è una sorta di serie B del calcio europeo. Ora, avendo visto l'anno scorso, altro che Serie B, quasi Serie C rispetto ad alcune squadre, no? Perché andò agli ottavi soltanto l'Atalanta, salvo poi essere umiliata, ok? L'Inter è stata umiliata dal Bodo Glimt, il Napoli è stato eliminato alla prima fase, cioè 8 punti, cioè stiamo proprio dietro. Ieri l'Arsenal sembrava, giuro ragazzi, a un certo punto ho avuto l'impressione che si stesse allenando, nemmeno le ha fatti quello che doveva fare. E Allegri, secondo me, non hai tutti i torti, cioè non tanto e non solo rispetto al Napoli, se dovesse continuare ad andare male, ma proprio come concetto lui dice ci siamo, secondo me è rimasto un po' dietro e dovrebbe evolversi. Eppure dal punto di vista tattico, ecco perché vi dico, vanno sempre interpretati i moduli, no? Lui sta scendendo in campo con un 4-3-3, che è un 4-3-3 solitamente è un assetto tattico a vocazione offensiva più che difensiva. Però lui, è vero che giocavi con l'Arsenal, ma si è difeso troppo. Cioè io per esempio anche la sfida contro l'Inter, no? Vinceva 2-0, mi ha scritto un amico fa il colpo Allegri, ho visto subito che la squadra l'ha fatta arretrare troppo. Ho detto l'Inter sorpasserà il Napoli, perché già ho visto come si è messo a difendere troppo, e quindi un po' a rischio c'è. Tra l'altro vi aggiungo anche questo: se non dovesse vincere la prossima partita, aspettatevi delle proteste sicuramente da tifosi del Napoli, alcuni dei quali non volevano Allegri, eh. Quindi non vedo Kop Meners come centrocampista arretrato, giocatore giocando a due, quindi immaginerei una starting list come Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, Celik, Douglas, Lukumi con Sesao, Nico, Alebegovic, Colo, Giovanni dal Brasile. Guarda Giovanni, francamente nemmeno io vedo Kop Meners arretrato, tanto più in un centrocampo a due, tanto più al fianco di Douglas Luiz, che ha bisogno invece di qualche partner, diciamo, con i muscoli, con la sostanza. Però stavo pensando, il nostro amico prima ha detto 4-4-2, in realtà noi ce l'avremmo un calciatore che può giocare anche quarto a destra del centrocampo ed è Celik, ma poi a sinistra devi mettere Kelly a sinistra. Sempre che io non lo so, Spalletti, credo, se vedo Spalletti con il 4-4-2 mi preoccupo, nel senso che non mi aspetto che possa giocare con il 4-4-2, io la penso così, però per carità ci può stupire. Però Celik potrebbe giocare quarto a destra, perché Celik l'ha fatto nella Roma nel 3-4-2-1 di Gasperini, alcune volte ha giocato a destra della linea di centrocampo. Però quello che dici tu, sì, hai ragione amico mio, cioè effettivamente Kop Meners al fianco di Douglas è un po' rischioso ragazzi, però c'è l'emergenza, vediamo, insisto, la prima cosa da fare è vedere chi sarà disponibile, non solo per essere convocato di quelli infortunati, ma proprio essere disponibile eventualmente per scendere in campo dal primo minuto. Vai Fede.
8: Ciao Quinta, da Civitavecchia. Allora, innanzitutto per sofferire alla carenza del centrocampo, io azzarderei anche di far salire Kalulu, mettere a destra finalmente Celik, così anche, ne scopriremo le doti.
0: Volendo anche.
8: E a sinistra Kelly, Bremer e Lukumi. Kalulu con Douglas Luiz, secondo me, possono coesistere.
0: Ah, anche perché tempi da Motta
8: mi sembra che ha ricoperto quel ruolo, ma anche perché Kalulu ha sia capacità di contenimento difensive che anche grande rapidità. E poi davanti mi piacerebbe che si partisse nuovamente con Alebegovic a sinistra, volte Mate e con Sesao. E dietro la punta Kolumani, perché secondo me anche di sponda in velocità può dire la sua. Dopodiché secondo tempo farei entrare l'esuberante Nico Gonzalez come trequartista e sposterei a sinistra Kolumani e toglierei Alebegovic se la partita lo richiede, se no, se chiudiamo la partita al primo tempo come vorrebbe Spalletti, non ci sarebbe bisogno di nulla.
0: Grazie, però no, pensavo tu Kalulu, stavi pensando in ipotetica linea 4, perché al limite la Juventus Spalletti potrebbe anche, stavo pensando, tornare a me non è che faccia impazzire, però tornare alla difesa a 3, a quel punto ce l'avresti i calciatori, e okay, Celik lo metti a destra dei 4, 3, 4, 2, 1, 1, 2, fate un po' voi, Celik a destra, Douglas e Coppa al centrali, ecco, non avresti per esempio al centrocampo a sinistra, ecco, bisognerà capire, ecco perché dico i recuperati, McKennie ragazzi, perché è fondamentale recuperare più giocatori possibili, però in emergenza non escluderei nemmeno il passaggio, il ritorno direi, no? Perché lo scorso anno all'inizio giocava così, la difesa a 3 per guadagnare un paio di centrocampisti, ecco, diciamo così. Siamo giunti però, caro Federico Rossi, al termine, e quindi domani non ci vediamo, giusto? Ci vediamo direttamente lunedì io e te, quindi vai in vacanza questi 3 giorni, divertiti. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi e buona serata.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ovviamente ci occuperemo della Champions con il Napoli ieri sconfitto dall'Arsenal, ma naturalmente uno sguardo approfondito anche sul campionato, sulle partite che sono in programma per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Parliamo subito del Napoli, ha fatto il massimo ieri?
1: Sì, diciamo che venendo da una sconfitta contro l'Inter e quindi non arrivando al massimo della condizione psicologica, se vogliamo, e nemmeno fisica, come ha detto anche lo stesso Allegri, sì, ieri il Napoli ha dato il massimo, per 75 minuti è riuscito a tenere distanti le offensive dell'Arsenal, poi dopo è ovvio che è arrivato questo gol, però ecco, diciamo che bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Perdere solo 1-0 con l'Arsenal, comunque c'è qualcosa di positivo che bisogna per forza di cose prendere e portarsi dietro per la prossima gara di campionato con il Bologna, che sarà quella sarà veramente molto molto importante, perché è una partita da vincere a tutti i costi.
0: Ecco, l'Arsenal è di un altro livello e soprattutto ha una profondità di rosa diversa anche a livello qualitativo, ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. I valori ovviamente in campo erano diversi, ma semplicemente per il fatto che il Napoli quest'anno ha avuto un cambio di allenatore, un cambio di modulo, e quindi per amalgamare il tutto ci vuole tempo. Ripeto, anche lo stesso Allegri. Sono settimane che sta predicando equilibrio, perché ovviamente c'è bisogno di tempo per dare la possibilità ai giocatori di assimilare quelli che sono i suoi concetti, che sono sicuramente diversi da quelli di Antonio Conte, le modalità ovviamente di approccio anche agli allenamenti e alle partite. E soprattutto anche il discorso fisico. Ci sono giocatori che, vuoi per infortunio, vuoi per le nazionali, non hanno fatto appieno la preparazione e quindi sono ancora indietro di condizione. Quindi, come dice lui, c'è bisogno di tempo. Quindi, secondo me, tra un mesetto e mezzo si inizierà a vedere il Napoli vero, e forse ecco, tra un mese e mezzo, se si incontrava più in là questo Arsenal, non dico che il Napoli può vincere, però sicuramente si poteva, diciamo così, assistere a una gara migliore da parte dei partenopei.
0: Ecco, il Napoli non esce ridimensionato, però comunque è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva. Tutto questo può lasciare degli strascichi, secondo te?
1: Credo di no. Sicuramente bisogna prendere il dato che è quello delle tre sconfitte e valutare e maturare come sono arrivate. Ad oggi non è così sconcertante come dato, potrebbe diventarlo se il Napoli non dovesse vincere con il Bologna. Secondo me, la partita contro appunto il Bologna, non dico che è un crocevia, però sai, inizi a pareggiare o perdere con loro, la situazione anche in campionato poi diventa, non dico difficile da recuperare, ma se le altre lassù iniziano a correre come stanno facendo, e mi riferisco soprattutto a Roma, Inter e Lazio, voglio dire, dopo rincorrere non è semplice. In più, mettiamoci dentro anche, diciamo così, la sfortuna che non abbandona il Napoli, perché comunque continuano ad esserci infortuni. E quindi ecco, come dicevo prima, la partita al Bologna, secondo me, dirà tanto, perché se dovesse mai arrivare la quarta sconfitta, lì a livello anche mentale e anche ambientale potrebbe crearsi un qualcosa poi difficile da gestire.
0: Senti, invece parlando un po' dei singoli, De Bruyne, sta tornando il vero De Bruyne. Ieri, insomma, si è visto un giocatore all'altezza della sua fama?
1: Beh, voglio dire, non è che lo scopriamo noi, De Bruyne, ha fatto tanto, è un grandissimo calciatore, ha delle qualità immense. E secondo me con la gestione Allegri può solo che migliorare. Secondo me anche lui ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare proprio nella migliore condizione fisica. Però sono quei giocatori che, anche se sono a mezzo servizio, diciamo così, fanno delle giocate incredibili e sicuramente in campo il peso della loro presenza si nota.
0: Senti, i cambi non hanno inciso, però tutto sommato è piaciuto, è stato apprezzato Favasuli, questo ragazzo che arriva dal Catanzaro e che sembra avere anche tanta fame.
1: È quella che serve nel calcio e non solo. Senza fame non si va da nessuna parte. È un giocatore che è arrivato con tanto entusiasmo, un giocatore che l'anno scorso ha fatto, come dicevi tu, molto bene a Catanzaro. E io credo che si ritaglierà col tempo il suo spazio, a qualità importanti. È ovvio che entra in un gruppo, soprattutto quello difensivo, abbastanza consolidato, però dalla sua il fatto che c'è un allenatore che comunque non vede solo i classici 11-12 giocatori, ma dà un po' spazio a tutti, e questo alla lunga sicuramente

0: con la famiglia potevi mollare, anche lì dovevi essere con la spina attaccata. La gestione Allegri ovviamente è completamente diversa, quindi secondo me sono passati dal tutto al quasi niente, quindi adesso bisogna trovare quell'equilibrio tra le due gestioni per arrivare poi a quella mentalità giusta per affrontare le partite nella stessa maniera. È ovvio che l'attenzione, la concentrazione e la fame in partite come quella di ieri sera non le devi neanche richiedere, a differenza ovviamente di magari delle prime partite di campionato. Quindi ecco, se il Napoli riesce ad acquisire quanto prima l'equilibrio e la mentalità giusta, allora lì inizieremo a vedere il Napoli che ci ha deliziato in questi ultimi anni.
1: Ecco, prima però parlavi dell'importanza della partita con il Bologna per il Napoli, però ti chiedo anche che ruolo secondo te potrà recitare in questo campionato il Napoli? Potrà davvero essere l'anti-Inter oppure lo sarà di più la Roma, l'anti-Inter?
0: Ma io credo che il Napoli sicuramente lotterà per le prime posizioni. Adesso essere l'anti-Inter ora come ora la vedo abbastanza difficile. Poi è ovvio che io dico sempre che un po' di conti si iniziano a fare al giro di boa, quindi dalle prime battute del girone di ritorno. È anche vero che quest'anno comunque hai una riconferma del Como, che con le co proprie convinzioni può fare sicuramente meglio dello scorso anno. C'è la Roma di Gasperini che dopo un anno, diciamo così, di transizione, secondo me ha preso consapevolezza di quello che deve fare, di quello che vuole l'allenatore, e infatti sta lì. C'è una Lazio che magari anche in maniera un po' inaspettata, se vogliamo, è lì su, quindi è un campionato ora come ora un po' strano. L'antagonista, come dicevi tu, dell'Inter, secondo me quest'anno può essere la Roma. Il Napoli ci può arrivare, ma non mi sento di dire ora come ora che può essere l'antagonista dell'Inter.
1: Ecco, e il Napoli comunque, al di là di tutte le considerazioni che hai fatto fino a questo momento, rischia anche di pagare un po' un mercato misero?
0: Ma no, no, non credo, sinceramente, non credo perché non è stato un mercato entusiasmante, questo è sotto gli occhi di tutti, però la rosa rimane competitiva, qualcuno è arrivato, abbiamo parlato poco fa di Fasuli, quindi vediamo con il passare del tempo anche se questo Badashil riesce a dare anche lui un contributo, e poi dopo restano gli altri. Gli altri, secondo me, comunque sono giocatori importanti e il Napoli resta comunque una delle rose più importanti e competitive del campionato. E secondo me la differenza la farà tanto gli infortuni. In questi anni ce ne sono stati troppi, tanti. E fortunatamente anche senza i titolarissimi il Napoli è riuscito ad ottenere qualche risultato. Senza infortuni è ovvio che con la rosa al completo può dire la sua. Poi dopo se così non dovesse essere c'è la fortuna che comunque a novembre, dicembre, quello che è il mercato di riparazione, e lì magari qualcosina in più di quello che si è fatto quest'estate sicuramente si farà. Il Napoli ovviamente è sul mercato è molto attento, lo è sempre stato. Se il mercato non è decollato quest'estate, perché sappiamo tutti che comunque c'erano tanti calciatori, alcuni sono andati via, ma tanti sono ancora rimasti.

0: Quindi se si spera che da qui a qualche mese i giocatori che non faranno più parte ovviamente del progetto possano andare a trovare qualche altra sistemazione per dare possibilità alla società ovviamente di andare a prendere quei calciatori funzionali a quello che è il progetto del Napoli, ma soprattutto a quello che è l'idea di calcio di Allegri.
1: Senti, cambiando argomento, la questione fiorentina, le polemiche tra il club viola e grosso, il ritorno di Vanoli, una Fiorentina che aveva entusiasmato i tifosi per i colpi che aveva messo a segno durante l'estate e poi c'è stata questa partenza horror a 3 sconfitte consecutive.
0: Guarda, io ho una piccolissima società di calcio e negli anni mi sono accorto che le aspettative ti fregano ed è quello che secondo me è successo alla Fiorentina. Lo stesso, se vogliamo, è successo anche quando, se ti ricordi, è arrivato Pioli, l'anno di
1: Certo.
0: Pioli, tantissime aspettative e poi partirono anche quell'anno lì non benissimo e ci furono tante contestazioni. Quest'anno siamo sulla falsariga di quello, se non di più addirittura, perché comunque da quest'estate si è parlato di una Fiorentina che al di là dell'allenatore ha fatto il mercato, diciamo così, forse uno dei migliori, no? Di tutta la Serie A. E quindi ci si aspettava tantissimo. Però, sai, non è facile amalgamare tanti giocatori nuovi, non è facile trasmettere la mentalità o il modo di giocare a tutta la squadra da parte di un allenatore nuovo. Secondo me, Grosso è arrivato con un pizzico di presunzione a Firenze e forse quello non l'ha aiutato tantissimo. E quindi poi sai, quando inizi ad incanalare una, due, tre sconfitte di seguito e mettici poi nel piatto della bilancia tutte le aspettative che erano state create in estate, diventa tutto più difficile. Vanoli a Firenze lo conosciamo già, lo conosco bene, ci ho giocato assieme, quindi sicuramente ora come ora è l'allenatore giusto per la piazza di Firenze. È un allenatore preparato, è un allenatore che ha fatto sicuramente la sua esperienza e secondo me da qui in poi, dandogli un po' di tempo ovviamente per lavorare e per mettere le sue idee da trasmettere alla squadra, secondo me da qui a poco vedremo sicuramente una Fiorentina totalmente diversa.
1: E tra l'altro poi domani ci sarà quello che possiamo già definire lo scontro salvezza per quello che dice la classifica, Venezia-Fiorentina. Venezia di Stroppa come la Fiorentina a quota 0 punti in classifica.
0: Sì, sono due squadre che sono partite non bene. Io credo, almeno stando su quello che può dire, diciamo così, la carta, i valori tra Fiorentina e Venezia sono sicuramente diversi. Il Venezia si affaccia dopo tanti anni, ovviamente, al campionato di Serie A, quindi sicuramente sta pagando lo scotto. Sicuramente sarà una partita all'inizio frenata, ma è come il discorso di prima che facevo per il Napoli contro il Bologna. Secondo me, per la Fiorentina, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Se riesce a farlo, sicuramente gli può dare slancio sia per lavorare meglio, l'allenatore con la squadra allenatore, e sia per avere quell'autostima, quell'entusiasmo per ripartire e riprendere punti ovviamente in campionato.
1: Senti, l'ultima considerazione sulla Lazio, hai accennato poco fa anche alla squadra di Gattuso, in questo momento in testa alla classifica insieme a Roma Inter, e sabato ci sarà Lazio-Milan, primo vero grande test per Biancocelesti?
0: Assolutamente sì, come dicevo prima è una Lazio che anche se vogliamo inaspettatamente è prima in classifica, anche se sono le prime partite, quindi ci può stare, però ecco, diciamo, ascoltando anche un po' le interviste in casa laziale, sono consapevoli anche loro che in maniera magari del tutto inaspettata si ritrovano lì su. Però ecco, secondo me con la determinazione, con la fame di Gattuso possono sicuramente continuare a fare meglio. Sicuramente la partita contro il Milan è uno dei grandi ostacoli che deve superare, e se mai dovesse superarlo in maniera positiva, quindi con una vittoria, ma anche semplicemente con un pareggio, e quindi continuare la striscia positiva, sicuramente sarebbe un tassello in più da aggiungere a quello che è stato già fatto, e quindi un aumento poi anche di entusiasmo e di autostima, che in questi casi non è da poco, ti dà una spinta sicuramente in più a fare sempre meglio e ad ambire a qualcosa sempre di più.
1: Max, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. Buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, grazie a te, alla prossima.
1: E dopo questa chiacchierata con Max Esposito siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour à tout le monde, good morning everybody, Achtung, come stas, come la va? Yves da Roche, temperatura a Torino ed emozioni mattutine, forza dai!
2: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 19 gradi, dovremo aumentare a 22 dicono, soleggiato leggermente.
1: 19 gradi è poco, eh? Vediamo un po' qua cosa mi dice il meteo, attenzione. 19 gradi anche qua, non ci siamo neanche messi d'accordo, qua piove però. Eh? Ieri pioveva, oggi piove, domani piove, sabato piove, domenica no. Domenica no, domenica gioca la Juve, domenica gioca la Juve e c'è il sole. Presto sole però 20 gradi, quindi oramai diciamo che l'estate ce la siamo definitivamente giocata, l'estate più calda della storia, ma è cominciata la Champions League, non me ne siete accorti, oggi è giovedì, ma non gioca l'Europa League, giochiamo settimana prossima, la Coppa che conta inizia settimana prossima, ancora qualche piccola partituccia di Champions League, 5-1, 6-1, 3-1, sai, queste robe un po' di disparità numerica, ma c'è una nuova tendenza, Yves, non so se ne sei accorto, c'è una nuova tendenza nell'aria, allora se la Juve, che ne so, ma non andiamo lontano, l'anno scorso, ti ricordi l'anno scorso? La settimana di Tudor, no? Sconfitta come in trasferta, trasferta a Madrid, trasferta a Lazio, tre trasferte clamorose, vedi, alle volte l'algoritmo, il calendario, che costano la panchina Tudor. Tudor va a Madrid, tra l'altro con 5 assenti, così tanto per gradire, fa una partita clamorosa, la Juve praticamente domina il Real Madrid. Ci siamo magnati l'immangiabile con Vlahovic come al solito. Tra l'altro, loro dovevano giocare in 10 perché c'è un mancato rosso al Real, vincono 1-0 e i nostri tifosi, vabbè, sì, però abbiamo perso. E dicevo, vabbè, ragazzi, abbiamo fatto un partitone con il Real Madrid, la squadra di Tudor, che è inferiore, dovevamo vincere noi, però abbiamo perso, ti ricordi? Abbiamo perso, basta, conta il risultato. E i media cosa dicevano? E i media raccontavano una discreta, guarda, sono andato a riprendermi le prime pagine e gli articoli, una discreta Juve, avevamo dominato il Real, una discreta Juve, non basta, in questo momento sarebbe fuori dalla Champions, in questo momento, alla fine del girone, no? E invece oggi l'Inter perde con Real Madrid, il Napoli perde con l'Arsenal, ieri Lautaro a testa altissima, oggi il mattino a testa alta. I re d'Inghilterra beffano il Napoli. Ha giocato in un'area di rigore, dovevano vincere 5-0 quelli dell'Arsenal.
2: Promesso, la prossima volta mi compro una maglietta con la scritta a testa alta e poi metto la testa dietro.
1: Ma sai che lo possiamo fare? Ragazzi, lo possiamo, grande idea, andiamo tutti allo stadio con la maglietta a testa alta. Oh, facciamo così, maglietta double fast, davanti maglietta della Juve classica, dietro a testa alta, se vinciamo maglietta della Juve, se perdiamo la girate a testa alta, ma non è che problema c'è, se perdi, non è, ma a testa alta, ma chi se ne frega?
2: Parliamo un attimo con l'editore.
1: Ma dove stai? parla con l'editore, cerchiamo di organizzarci, secondo me può venire fuori qualcosa di interessante. Ma Fratelli Bianconeri, Sorelle Bianconeri, è la vostra rassegna stampa del 10 settembre 2026, è giovedì. Oh, non basta sulla Gazzetta dello Sport, non basta. Il Napoli regge con l'Arsenal e poi cede. Cosa regge? In area di rigore, ha giocato una porta, ha giocato il Maradona, e al Maradona decisi i cambi che sono stati decisivi, e Odegaard, certo, ha fatto un gran gol Odegaard, ci mancherebbe altro. Allegri alla terza sconfitta consecutiva, buona partita dice Max, se difendiamo così, se difendevamo così con Como Inter non l'avremmo perso. Secondo te, Yves, se la Juve di Allegri avesse fatto quella partita di ieri in casa con l'Arsenal davanti e anche un po' dentro la sua area di rigore perdendo, i titoli dei giornali e commenti quali sarebbero stati?
2: Vergognosa Juve.
1: Pullman dentro area, il difensivista, le nostre robe. Inter, Stones, la chiave inglese, troppi gol presi, KVC blinda, basta, mette dentro Stones, un giro di chiave inglese, via. In porta avanti con Martinez, ci mancherebbe altro, dopo che ha fatto la papera, ha parato tre gol possibili al Real Madrid. E allora Oktri cosa fa? Cosa fa la proprietà dell'Inter? In questi casi cosa si fa? Grande idea, attenzione. Shopping all'estero. Pensa a un club satellite. 25-40 milioni da investire, Spagna, Portogallo, un po' come l'Udinese dei Pozzo col Malaga, no? Troviamo una squadretta, ci buttiamo lì un po' di giocatori, una quarantina, poi magari facciamo, non so, cosa si può fare? Vediamo, secondo te con una squadra satellite cosa si potrebbe fare? Con una squadra satellite, un po' di plusvalenze, un po' di plusvalenze. Mando i giocatori là, da là rimando qua. Vabbè, tanti si possono fare plusvalenze qui. Il rompipallone, oh, con tutti i temi a disposizione, chissà il rompipallone a quale squadra oggi dedicherà un pensiero, caro il mio Yves Darroche. Vediamo un po'. Il rompipallone, Juve, Locatelli dovrà restare fermo per parecchio tempo, esattamente come quando gioca. Quindi facciamo dell'ironia su uno che sta fuori sei mesi. Ah, bella idea, dai. Sì, bello, tutto molto bello. Si è svegliata la sveglia, il dischetto inceppato, bello, bello, la linea orsato, basta rigore, si gioca di più. Non volevate mica così. Sì, bello, bello, tutto bello. Ma il disegnatore non deve preoccuparsi della qualità del gioco, ma della giustizia. Ah, adesso il disegnatore deve occuparsi della giustizia. Le moviole hanno evidenziato più di un rigore mancante. Ah, quindi non li hanno dati, ma c'erano i rigori in queste prime tre giornate di campionato. Che ne so, tipo quello di Colomoni in Juve-Milan. No, di quello non avete raccontato. Alissone giocano a carte, il VAR non interviene più. Zero rigori concessi. Giocano a carte Alissone, si vede che nessuno bussa più. Si sono accorti che insomma l'avevano un po' scoperto. Hanno detto, vabbè, ci hanno silenziato, però la seconda volta magari ci va male, basta. Giochiamo un po' a carte, facciamo finta di niente. Che sai come funziona in questi casi. Oggi gioca la Roma, ma gioca anche il Como. Allora Gasp, l'europeo, vota Dybala, dirige Mister Coppe, la Roma all'assalto. Paolo ora continua, dice Gasperini, con lui siamo più forti. Dunque, Gasperini, Mister Coppe, fammi pensare un po'. Dunque, Gasperini, specialista di coppe. Che coppe ti vengono in mente di Gasperini? A me le due Coppe Italia perse in finale con la Juve. A te, Ivo?
2: Sì, quella dell'ultima coppa vinta con l'Atalanta. E basta.
1: Ah, perché a me invece vengono in mente le due finali perse con la Juve di Coppa Italia di Gasperini, però vabbè, sai, sarà che io sono un po' juvecentrico. Intanto, attenzione, gioca con l'ex Lukaku, con il Fenerbahce, sai che partitone oggi. Eccola tra i giganti, chi è? È il Como. Sfida le big, 83.000 abitanti, pensa te, 83.000 abitanti è poca roba per fare la Champions League. Anche lo stadio 10.000, un po' pochettino, un po', l'hanno un po' allargato, ma sempre 10.000, tant'è che il proprietario deve cedere il posto al 75enne tifoso per fargli vedere la partita. Como, notte storica, Cesc all'attacco dell'Ipsia, dove tra l'altro Fabregas poteva andare qualche anno fa, ma dicono si rifiutò. Per sorprendere pure in Champions, dice, ma no, sì, voi, la storia, ma una gara come le altre, contano i dettagli. No, c'è però una differenza, Fabregas, dice che c'è, una piccola differenza c'è, qual è? Che prima avevano tutto il posto garantito, no? Tanto in Italia erano una sorpresa, chi se ne frega, divertiamoci, questi sono i titolari, gli altri sono le riserve che sanno che entra. Adesso adesso le partite contano un po' di più e adesso arriva il bello, caro mio Fabregas. Adesso vediamo il passaggio tra Cenerentola sorpresa a squadra che ha speso e viene data dentro le favorite. Vediamo. Juve col doppio 9. Colo e Voltemade, anti-emergenza. Spalletti è tentato. Quelli c'ha. C'ha quelli lì. Non ce ne sono altri. Cosa suolo tanti assenti? 10. Resto sul carro di Colo e domenica giocherà ancora lui, disse Spallettone, vi ricordate dopo i 2000? Infatti adesso arriva domenica e giocherà ancora lui. McKennie invece fa gli straordinari, ma il rientro è per l'Europa. Oh, sono 20 giorni e passa, è affaticamento muscolare per il buon McKennie, che però in allenamento lo vedo bello, bello divertente come al solito. Mentre Douglas Luiz convocato da Ancelotti in Brasile, uella! Hai visto che piano piano recuperiamo un giocatore, avessi detto. Ma il CONI? Ivi, il CONI, la vicenda Malagò. Ma il CONI prendete pagine interne, bisogna andare in fondo, molto in fondo. Il CONI prende tempo, il voto su Malagò può aspettare. Buon figlio, presidente del CONI, è sicuro, dice, non ho fretta. Gli hanno detto, ma come, quando c'è stata la Juve hanno spiegato che la giustizia deve essere veloce, non giusta. No, qua c'è di mezzo Malagò, mica la Juve. Non c'è fretta, con calma. Dobbiamo fare tutto il torneo di bridge, quello di scacchi, dama, ci manca calma, ragazzi. Dobbiamo mettere a posto gli altri sport. Adesso c'è la pallavolo in piazza Plebiscito a Napoli. C'è Kimi che può vincere il mondiale di Formula 1. Ci sono le ragazze del basket che hanno fatto una rimonta clamorosa, però poi purtroppo sono rimaste sul ferro dell'ultimo tiro, quindi l'Australia se ne va agli ottavi. C'è un sacco di sport da analizzare al CONI. Quindi Malagò. Sì, sappiamo che c'è una cosa un po' particolare, però che fretta c'è? Che fretta c'era? Chi è che la cantava? Maledetta primavera, che fretta c'era? Chi è che era? Maledetta primavera. Dai, Ivi, chi è che era? Che fretta c'era? Maledetta primavera. Loretta?
2: Mi sfugge il nome.
1: Loretta?
2: Goggi.
1: Goggi, da non confondere con la Goggia, mi raccomando. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, il derby della giovane Italia. Uè, che derby è? Qua ci siamo persi qua. Juve-Inter, priorità italiani. Sono già sfide di mercato. Come sono già sfide di mercato? Ma dobbiamo ancora chiudere questo. Lipani del Sassuolo, il profilo per la regia. Inacio, il figlio di Pia. Palmisani, il portiere del Frosinone. Ndur, che gioca nella Fiorentina. Mané al Dortmund, però appena rinnovato fino al 2029. Mané del Dortmund. Sono già tutti nel giro azzurro. Dalle liste per l'Europa alla volontà di restituire alla rosa di Spalletti uno zoccolo azzurro. Non so, Yves, a me sembra così, 5 nomi buttati lì, cioè non sapevano cosa titolare stamattina, cioè, così.
2: I risultati, cioè, i risultati non arrivano, quindi trovano qualcosa.
1: Ma come i risultati non arrivano? 2 vittorie o pareggio, come i risultati non arrivano? Cosa stai dicendo? 2 vittorie o pareggio? Come i risultati
2: non arrivano? Lo so, però loro i risultati non arrivano per altri sport, quindi non sanno cosa mettere in prima pagina.
1: Per altri sport. Forse non c'è neanche un approfondimento, cioè c'è una trattativa in corso. No, così buttiamo lì 5 nomi che sono italiani. Non lo so. Sono un po' perplesso su questa cosa qua. E anche il Napoli fa flop. Su Tutto Sport sono accorti che è un flop. 0-1 decide Odegaard. Mugugni dei tifosi, perché i tifosi hanno mugugnato, I tifosi del Napoli un po' mugugnato. Il mattino fa testa, i tifosi è un po' mugugnato, perché sai com'è il tifoso, il tifoso può guardare da tutte le parti. Non è che perde, dice, che bello, a testa alta, però sai, abbiamo perso con l'Ars. Tre sconfitte consecutive in casa. Com'è Napoli? Non è così diventata una scappata di casa? Non era mica la squadra favorita con l'Inter per vincere lo scudetto?
2: Ti ricordi che te l'avevo detto che c'era malumore all'epoca?
1: L'avevi detto?
2: Sì, te l'avevo detto. Lui.
1: Ma qualche giorno me l'avevi detto? Ti ricordi giorno e ora?
2: Prima che iniziasse il campionato, comunque. Ti avevo detto che c'era molto malumore.
1: Agosto, era agosto, Mare mio, non ti conosco, c'è molto malumore, bravo, l'avevi detto. Oggi ci provano Roma e Como, oggi Roma e Como ci provano, con Fenerbahce e Lipsia, non diamogli una pressione di dover vincere perché Roma e Como ci provano, ci mancherebbe altro, se non ci riescono, saranno uscita a testa alta, non è il problema. Conti Juve, facciamo un po' i conti in casa Juve, attenzione, per l'UEFA tutto ok. Ma ve l'avevamo detto anche questo, guardate che la lista UEFA è stata accettata, quella presentata dalla Juve, dall'UEFA, quindi vuol dire che il mercato l'hanno fatto giusto. quelli della Juve, i direttori, gli altri non lo so. Ma entro giugno però serve una cessione, perché? Perché senza plusvalenze, senza ricavi da Champions, dove almeno 60 milioni li hai lasciati, il rosso completo supererà previsione 100 milioni e quindi da non escludere anche un nuovo aumento di capitale per giugno. Attenzione, il break even 2028, obiettivo sempre più complicato, dice l'esperto in bilancio, il professor Bava. Alagò su Tutto Sport, un riquadrino in prima pagina se lo conquista, stamattina, almeno un riquadrino in prima pagina su Tutto Sport, il buon Alagò se lo conquista. La grana si ingrossa, c'è rischio commissariamento. Chiamiamo Guido Rossi, ah no, non c'è più, è scomparso anni fa Guido Rossi. Chi possiamo chiamare? Un commissario, dai. Un commissario nerazzurro da chiamare per assolvere Malagò, chi può essere? Vabbè, Giacchine promette bene, comunque come procuratore va bene. Martedì la questione del mancato tesseramento in giunta CONI di Malagò. Il presidente della FIDC dice, sono sereno, non abbiamo cercato, poi neanche mi volevo candidare, abbiamo provato a risolvere con altre maniere la questione, poi alla fine mi hanno detto, vabbè, servi tu, e allora se servi tu, servo anch'io, non ne parliamo più, sono candidato, le componenti mi hanno votato, non c'è problema. Torniamo al campo, McKenny in extremis, da domani rientra in gruppo, stesso discorso vale per Cambiaso, Sar invece ancora a mezzo servizio, deve recuperare dal fastidio muscolare di quando l'abbiamo combattuto dal Tottenham. Il capitano sarà Bremer, dopo l'infortunio di Locatelli, designato come leader di spogliatoio dopo il KO di Manuel, tra i migliori in campo in questo inizio di campionato, voglio vincere, disse lui alla fine dello scorso campionato, però Ancelotti si è convocato, o meglio riconvocato Douglas Luiz, ha escluso Bremer dai convocati. Quindi ce lo lascia lì un bel 3 settimane ad allenarsi, bravo Carletto, ottima idea. Grande Barcellona, le altre partite di questa Champions molto equilibrata, Barcellona-Feyenoord da pezzi 5-1. Galatasaray in vantaggio, ma la rimonta dello Sporting 3-1 davanti a Mancini, che teneva sotto osservazione Dumbia. Il Ciolo ribaltato è fatta per i Reds, che fanno festa 3-1, Liverpool-Atletico Madrid. David è entrato in campo al 28esimo del secondo tempo e si è guadagnato la sufficienza, sei in pagella. Però il Ciolo lo ha già ammonito, ha detto devi essere quel giocatore che io mi ricordo in Francia con il Lilla, devi ritrovare quei gol lì. Il Paris Saint-Germain fa la voce grossa, stavolta 6-1, 6-1 fa sempre 5, sapete che gli amici del Paris Saint-Germain amano il 5. Ferran Torres urla 3 volte, insomma un turno di Champions molto equilibrato con questa nuova insomma, organizzazione e calendario della manifestazione, sapete che ci sono delle partite che finiscono proprio punto a punto. No, Kivu, è Tutto Sport, oggi è l'unico che si accorge di un po' di cose, no Kivu, così non va. Com'è lontana l'Europa, una costante, incassa tanti gol, 6 partite su 7 perse in Europa, comprese le 2 gol Bodø/Glimt, però da ieri sera ho una nuova visione, caro mio, mi hanno spiegato a Milano ieri sera, nei salotti televisivi, perché ho detto, beh, però insomma, se la Juve avesse perso 6 partite su 7 in Europa, ma una era il Real Madrid, ma una era l'Arsenal fortissimo, dico, ma le 2 col Bodø, andate e ritorno, no, ma lì avevamo la testa al campionato, quindi, cioè, praticamente ha fatto apposta a perdere col Bodø l'anno scorso. L'ho fatto apposta, avevo la testa al campionato.
2: Meravigliosi.
1: Sono impagabili, ogni volta mi riempio proprio. Milan, Ramos già a rischio cortocircuito, attenzione. Qualche piccola criticuzza sul centravanti acquistato dal Milan inizia ad arrivare dal punto di vista mediatico. Certo, non titolano mister 80 milioni, come fanno con la Juve con mister 50 milioni, però vabbè, intanto almeno una criticuzza gliel'hanno rivolta. Chiudiamo Tutto Sport. Lo so, sono un po' in vena polemica stamattina, però vedo una disparità di trattamento nei racconti un po' clamorosa. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, ultima chance. Vediamo se è 3 su 3 o non c'è 2 senza 3. Nelle vostre mani, il titolo a piena pagina del Corriere dello Sport Stadio. Alle 18.45 c'è Gasp, alle 21 c'è Cesc, non lo so, a mezzanotte c'è Yves, alle 2 di domani mattina c'è Zul. Ma cos'è? Ma perché secondo te ogni volta questi devono abbreviare i cognomi nei titoli prima fatti? Perché? Perché sta cosa? C'è Cesc, c'è Fab.
2: Sai che a loro piace questa cosa qua, perché penso
1: c'è Gasp.
2: Penso per non riempire troppo il giornale.
1: Ah, tu dici per risparmiare sull'inchiostro. Champions amara per le italiane. Dopo l'Inter perde anche il Napoli 0-1 in casa, però con l'Arsenal è Odegaard, c'è la Mars, però è Odegaard. L'Italia si aggrappa a Roma e Como. Perché l'Italia? perché oggi noi tifiamo Roma e Como, noi oggi siamo lì a tifare Roma e Como, no, chi se ne frega della Roma e Como, anzi, una bella gufatina non fa mica mai male. L'esempio di Favasuli è l'editoriale del Corriere dello Stadio, giovane, no, ex Catanzaro, che ieri è esordito in Champions con il Napoli, cuore, applicazione, personalità, il Napoli se l'è giocata, come no, ma proprio se l'è giocata alla grande, ieri il Napoli con l'Asso. Ma dai, ma per favore, su, ma fate i bravi, il pullman davanti alla difesa. Esclusivo, la prima intervista di Alberto De Rossi, l'ostia dentro di noi, che non è una roba sacrilega, ma è l'ostia mare, sapete che De Rossi, la famiglia De Rossi ha comprato l'ostia mare, il progetto, i giovani da valorizzare, già Daniele De Rossi gliel'ha menata con questa storia, suo papà dopo tanti anni di primavera alla Roma finalmente si gestisce una squadra sua, ha detto sapete cosa c'è? Poi mi piglio una squadra mia e mi faccio un po' quel che mi pare. La signora, andiamo alla Juve sul Corriere dello Sport Stadio, la signora che fa? La signora non sa più segnare. 4 gol la Juve in 55 tiri, 7,27% di percentuale realizzativa, ma è come l'anno scorso e come l'anno prima. La canzoncina noi cara per sfottere i nostri avversari di sempre, però il problema è sempre lo stesso. Ma se noi tiriamo 55 volte e facciamo 4 gol, di chi sarà la colpa? Se non dei giocatori che non segnano? Chiedo, di chi sarà la colpa se tiri 55 volte e becchi 4 volte la porta e le altre no?
2: La colpa è sempre del giocatore.
1: È sempre il giocatore, è certo, ci mancherebbe altro. Juve, la rimonta di Sarr, da oggi il senegalese è in gruppo. Dai, almeno un passo in avanti, però in dubbio per il Sassuolo, sapete che insomma... Lavoro specifico, ingresso graduale, cioè alla Juve ormai abituatevi, rassegnatevi, alla Juve la linea non editoriale ma infortunistica e medica è quando uno è infortunato, anche se ha solo un ritorno graduale, non vogliono rischiare niente perché sono stati scottati troppo in passato. Ecco perché anche Locatelli, operazione subito, non facciamo la fine di Pogba, mi raccomando, però poi sa fuori 6 mesi. Anche se Boccamillo me l'ha accorciato di qualche settimana, ieri mi ha detto febbraio. Vediamo. Cambiaso rientrerà dopo la sosta. Vabbè, 3 partite. Dai, Sassuolo, NEC e Atalanta. Poi una bella sosta. Ci facciamo una bella sosta tutti quanti che ne abbiamo già bisogno. Rebus in regia senza Locatelli. Ma Rebus in regia. Rebus in regia, Douglas Lewis. Che Rebus vuoi fare? Douglas Lewis e Coppain. Se gioca ancora con la mediana 2, Douglas Lewis e Coppain. Non è che... vedo questo grande rebus. Chi lo fa il regista con Sassuolo? Douglas Lewis.
2: Chi lo fa? Per forza.
1: Per forza. Ma poi appena convocato in nazionale brasiliana Ancelotti, ma non scherziamo. L'Inter paga caro gli errori in Europa. 6 KO in 7 gare in giro per l'Europa, compreso le 2 col Bodo Glimt. Capito? Ha perso perché fa degli errori. Non perché non è all'altezza di altre squadre per quanto riguarda la storia europea, che fa degli errori. Roma, la Roma è forte, dice Gasperini. Il nuovo Gasperini, si lamenta più. Mi fido del mio gruppo, ora si può ruotare senza perdere qualità della squadra. Quindi un Gasperini positivo. Mentre l'emozione non tradirà il Como, dice Cesc. Siamo pronti, occasione storica. Nelle prime 5 pagine, Champions, nelle altre 5 pagine, le romane, nelle altre 5 pagine i problemi della Juve, nelle altre 5 pagine un po' di altri sport. Arriviamo finalmente a pagina 21 del Corriere dello Sport Stadio, perché quando c'è da difendere Rocchi Malagò, prima pagina, a pagina 21 Malagò non ci sta. Da mesi tentate strade diverse dalle elezioni, cioè Malagò dice io mica volevo fare le elezioni, candidarmi, abbiamo tentato un sacco di strade, nessuno è andato a buon fine. Il peso della politica su quello che accadrà, caro il mio Ivi, perché adesso è anche una bella questione politica. Bodi, il ministro dello sport, sembra lavarsene un po' le mani. Buonfiglio, che è quello del CONI, dice che non ha fretta, e il presidente Malagò della Federcalcio dice che è sereno. Secondo te come finirà, caro il mio Ida Roche?
2: Si può dire a Taralucci e vino?
1: A Taralucci e vino finirà, secondo Ida Roche. Domanda storica e anche retorica alla chat. Secondo voi, l'affaire Malagò, come finirà? Attenzione, chiudiamo tutti i giornali. Dopo la testa alta del mattino come titolo dell'ennesima sconfitta del Napoli, andiamo ad aprire tuttojuve.com. Eccoci qua, la nostra capofila che ci fa stare a galla. Juventus in mezzo al guado. Adesso bisogna dimostrare di avere carattere. Si è svegliato con grinta Pavan questa mattina dalla redazione di Tudio.com. Allora, giustamente, il suo primo piano adesso esce dagli infortuni, esce dalla tecnica, esce dalla tattica e si concentra su quello che manca ancora un po' a questa Juve: il carattere. La Juve entra nel momento più delicato. Infortuni, calendario e pressioni aumentano. Ora il gruppo deve reagire e dimostrare di avere carattere, cara la mia Juventus. La Juve è stata sfortunata, sfortunata. Una Juve sfortunata fino a questo momento. Il calendario, gli infortuni. E come se ne esce? Con carattere. La firma bianconera di oggi è Fabrizio Ponciroli. Attenzione, troppi infortuni, vero? Ma non si deve tornare sul mercato. E fa tutta una disamina al buon Ponciroli che vi consiglio di leggere. Quindi tuttoio.com, il blocco bianco su nero o nero su bianco. Le firme bianconere, la grande novità di quest'anno, Fabrizio Ponciroli dice la sua. E io nel virgolettato dico la mia, se no che direttore sono, scusa. Il CON in una fretta per decidere su Malagò. Non si tratta mica della Juventus. Yves, perché tutta questa fretta per il povero Malagò? Non è mica la Juve. Se con la Juve hai fretta la massacri, l'Italia è contenta. E invece qua è il presidente della Federcalcio, non scherziamo, su, calma. Vabbè, non era tesserato al tempo delle elezioni. Cosa vuoi che sia, con tutti quelli che pagano i soldi per la tessera in FIGC? Vabbè, lui si è dimenticato. È un po' come se uno si dimentica di pagare il bollino dei giornalisti e non l'appiccica sulla testa, sta cosa. Solo che poi si succede. Su Calcio Finanza hai notato movimenti strani?
2: Sì, questa mattina non potevo... Parlano l'amicetta da Lucevino e poi...
1: No, però Volkswagen potrebbe chiudere il brand Seat, attenzione. Ce l'avevi tu la Seat Ibiza? Io ne ho avute due, una bianca e una nera. No. Ci ho fatto 300.000 km con una e 350 con l'altra.
2: L'ho guidata, ma non l'ho avuto.
1: L'ho avuto, qualità prezzo, ottima scelta. Ipotesi di uscita dal mercato entro il 2029. Champions, Europa League Conference, le date ufficiali delle coppe 27-28. Cioè, noi dobbiamo ancora iniziare quella del 26-27, abbiamo già le date del 27-28, ma chi se ne frega? O ti interessa? Vuoi sapere le date del 27-28?
2: Ma Ceferino ha fretta.
1: Ah, perché dici magari la sedia traballa? La finale è il 20, un po' come Butti che ha fatto i calendari in anticipo della Serie A. La finale è il 27 maggio del 27-28. Dove si fa la finale? Vedere un po'. L'Europa League, l'Europa League invece finale il 17 maggio. La Conference finale il 24 maggio. Tutto rispetto, amici di Calcio Finanza, articolo inutile questo, sinceramente. Cioè, il tifoso che gli frega di sapere fra due anni le date delle coppe. Cos'è il problema liste che blocca la Juve sul mercato degli svincolati? Ma l'abbiamo già spiegato ieri. Ovusu e basta, non si prende nessuno. Cambia il calendario della Champions dal 2027, sfida inaugurale con la squadra campione d'Europa. Questa è una cosa diversa. La novità emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza che fa la spia. Attenzione, il calendario 2027-28. La prima giornata della Champions League sarà disputata il 7 e il 9 settembre, ma con una distribuzione delle partite diversa rispetto a quella attuale. Nasce l'opening game. Cos'è l'opening game? La grande novità. Il martedì della prima giornata la UEFA ha previsto una sola partita per il 7 settembre 2027. Comprate il biglietto, che sennò è un evento, Definita opening game, in linea di principio a disputarla, poi si vedrà ovviamente, a disputarla sarà la squadra campione d'Europa in carica, cioè la vincitrice della Champions 26-27. Ma contro chi? Il resto della prima giornata sarà poi concentrato da mercoledì e giovedì, 9 partite, bla bla bla bla. Ho capito, ma contro chi? Contro chi la gioca? La squadra che vince la Champions League fa l'opening game e contro chi lo gioca? Contro chi lo gioca io?
2: Ma penso con il campione dell'Europa League... Una cosa così.
1: Cosa dice? Ma come? Ma non è mica la Supercoppa, cosa dici? Ma scusa, è la gara di Champions, deve essere contro una che fa la Champions, come? Ma cosa dici?
2: Magari una che vince una specie di Champions nei paesi sudamericani.
1: Magari è la vecchia Coppa Intercontinentale, ma cosa stai dicendo? Hai le idee confuse questa mattina.
2: No.
1: Yves da Roche, l'idolo della chat, il VIP delle folle, il nuovo social media manager di Radio Bianconera, l'unica radio che conta, è confuso. E allora, intanto che il nostro capotecnico si riprende, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
4: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia in incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Un po' Calmi, aspetta un attimo. Non ci sono compleanni particolari, ve lo dico subito. Aspetta che sto facendo un messaggino. Fammi vedere un po'. Conferma. No, potevo darvi una roba, invece no. Vabbè, peccato. Sarà per la prossima volta. Attenzione. Inter, la Champions non è la Serie A, per chi si è sconfitto nelle ultime 7 partite. Ma, no, sta viaggiando sta cosa. Dice ci sono cose in Champions cui non sono abituati, che invece sono... Ma invece, secondo me, sai che c'è un qualcosa che accomuna la Champions dell'Inter alla Serie A? Perché guardavo ieri, per esempio, vabbè, c'è questa cosa un po' particolare, il record storico, no? Hanno giocato in Champions martedì e in Serie A li fanno giocare lunedì, cioè 6 giorni, come se non facessero le coppe, bellissimo. Ma soprattutto, in Serie A giocano 3 partite su 4 in casa in questo inizio di campionato. E in Champions adesso, scavalcata la trasferta di Madrid, le prossime 4 ne giocano 3 in casa. Cioè, in Serie A l'Inter gioca 3 partite su 4 in casa questo inizio di stagione. E intanto in Champions giocherà 3 partite su 4 in casa. Oh, però, oh, ragazzi, a fortuna aiuta gli audaci, come si dice dalle mie parti, no? Fortuna, o no?
2: No, è giusto. Quel dato che hai appena detto, c'era qualcuno che l'ha analizzato. Se tu vai a vedere il calendario di l'anno scorso, di 3 anni fa, è uguale.
1: Sì?
2: Giocano sempre con le piccole.
1: E sempre la maggior parte delle gare in casa. Ma guarda che... Vabbè, insomma, cosa vogliamo fare? La chat di RBN, Radio Bianconera, è l'unica radio che conta, è scatenatissima! Maurizio dice, ma scusa, ma mettere Lukumi alla Desai? Allora, a parte che Lukumi non è Desai, a parte che Desai quel ruolo l'aveva già fatto da giovane, Lukumi non mi sembra. No, perché Lukumi è appena arrivato. Cosa ha fatto? 2 partite? Prima non ha fatto titolare. Ha fatto 2 partite, deve ancora prendersi, tra virgolette, la Juve, sta iniziando a conoscere i compagni e tutto, già gli cambiamo ruolo, lo mettiamo a centrocampo. No, anche no, grazie. Mentre Simone da Cesena scrive, finalmente ho notato che altri si sono accorti ed hanno ribadito che la telecronaca di Real Madrid Inter era veramente troppo di parte. Capisco tenere per l'italiano, ma quello a cui abbiamo assistito è stato veramente troppo. In una rete privata, in teoria neutrale, dovrebbe esserci più oggettività. Chiedo troppo? Vorrei un tuo giudizio. Simone da Cesena, ma è il racconto mediatico che basa da anni l'anti-juventinismo e il pro altre squadre italiane. Non è una novità, cioè è sempre stato così. Guarda che è sempre stato così e sempre così sarà. Anche perché... dovrebbe essere uguale, ma mi trovi un telecronista, lascia stare me, mi trovi un telecronista tifoso della Juve? Yves, di tutti i telecronisti che abbiamo in Italia che fanno le cronache delle partite di Serie A delle Coppe, mi dici uno tifoso della Juve?
2: Juventus TV.
1: No, ma lascia stare le cose della Juve ufficiali.
2: No,
1: i telecronisti neutrali.
2: Non ce ne sono.
1: Roma, Inter, Milan, Roma,
2: e forse
1: Inter,
2: Lazio.
1: Inter.
2: Okay.
1: Cioè Feda Fiuggi, a proposito di Roma, dice: quello che fa rabbia di più riguardo ai calendari è il silenzio delle società coinvolte, perché non solo noi stiamo zitti, ma pure le altre. Quindi, se gli va bene a tutti di essere sbertucciati, continuate a farvi sbertucciare. Un abbraccio anche a Terry, che dice: a Reggio 23 gradi con tanta umidità. Beh, però qualche grado in più rispetto a me, Yves. 4 gradi in più sono tanta roba. Andato via Gravina, ma i problemi continuano con Malagò. Ma dove andremo a finire? McKennie alla fine rientra? Per Sassuolo penso di no. Allora, noi abbiamo fatto grande festeggiamento per la fine di Gravina, però ti ricordi cosa dicemmo contemporaneamente, Yves? Però se mettiamo su Malagò... a padella nella brace, eh? E infatti, purtroppo siamo stati buoni profeti, nessuna rivoluzione, nessuna riforma, tutto come prima, più di prima, tamerò. Chiné è diventato imbarazzante, secondo Roby, ma sempre al suo posto grazie a Malagò, e dunque se il procuratore sportivo è sempre al suo posto. Tra l'altro sta passando in serata questo altro tentativo di archivazione del buon Chiné, fermato dalla procura generale del CONI, che gli ha detto: no, chi ne è? Però adesso non è che possiamo fare 10 archiviazioni, una almeno, una non archiviamole, poi dopo va a tare a luce vino, ma almeno non archiviamola una, se no perdi l'ultimo briciolo di credibilità. Massimiliano da Roma dice: si parla da tanti anni di questo famoso progetto giovani, ma sui giovani bisogna costruire il futuro in modo serio, non come abbiamo fatto con Oise e Sule, per poi spendere tanti soldi per Nico e Kelly. Sul tema infortuni, ridete scherzando, McKenny 3 settimane di stop e si parla di affaticamento. Vabbè, dice Massimiliano da Roma. Massimiliano da Roma, però su quel progetto Juve giovanili te la devi prendere con il buon Giuntoli e tutta la sua corte, che sono venuti alla Juve e hanno distrutto quello che era l'idea prima della Next Gen, che adesso stiamo faticosamente ricostruendo da capo. Perché Ildiz è la vecchia Next Gen che noi abbiamo portato in prima squadra, ma dal giorno in cui è cambiata la guida tecnica ed è arrivato il duo Giuntoli Motta, sappi che il progetto della Juve è stato mandato a ramengo, o meglio, avevano idee diverse, mettiamola così. Luca da Genova: Lautaro uno scienziato, nel sottopassaggio ha aggredito Oise. Qui a Madrid comprate gli arbitri. La risposta del ragazzino: sì, li compriamo per non perdere le finali 5-0. Idolo Oise, che tra l'altro Oise è ex Roma, non è ex, io ve lo dico, ieri ho avuto una discussione, perché hanno cercato di mettere la polemica su Juve-Inter dicendo: guarda l'ex giocatore della Juve. Io ho detto: no, semmai è un ex giocatore della Roma, perché Oise con la Juve c'ha 5 minuti in Serie A, mentre con la Roma c'ha un campionato in Serie A, quindi semmai è un ex giocatore della Roma, non un ex giocatore della Juve, ma comunque idolo lo stesso. Ben 2 partite di Champions delle italiane, testa alta, ma 0 punti però. Ah beh, poteva andare peggio, scrive Luca. Mentre Palermo, Pietro scrive: sono due. Vediamo le altre due oggi, vediamo che fanno. Comunque è palese che Kine fa quello che vuole. E da sollevare poi i cartoni, i primi a giocare, l'ultima in Serie A, a giocare grandi butti. Piero, scrivemeli meglio questi messaggi, abbi pietà di me, dai, su. Non ho voglia tutte le volte di leggerlo, ricostruirlo e dirlo in maniera diversa. Dai, aiutami, scrivili in maniera più fluida. Alfredo da Piglia dice: ieri sera Piccinini ha battuto il record, dopo 2 secondi dal fischio finale dice il Napoli esce a testa alta. Io ho visto un tiro dalla distanza nel primo tempo e un mancato tiro nel secondo, entrambi di De Bruyne. La Juve sarebbe stata condannata e messa alla gogna. Quello è telecronaca di parte, racconti di parte, movioli di parte, procure di parte, federazione di parte, è un po' tutto di parte, però amano definirsi Super Partes. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Bruno, Cuneo, buona giornata.
1: Ciao.
9: Allora,
1: Bruno,
9: come sempre, e giustamente, inguffiamo le squadre italiane perché si meritano solo quello.
1: Certo.
9: Qualche piccolo infortunio, dai, ma fammelo dire, sarebbe anche bene. E
1: no, quello
9: poi
1: no, quello
9: noi
1: quello
9: invece
1: quello
9: dobbiamo
1: quello
9: cercare di stare compatti e portare la vittoria da Sassuolo. Poi pian piano qualcuno rientrerà, spero, no? da questi infortuni. Facciamo sempre un augurio a Locatelli di riprendersi il più presto possibile. Lo so, sarà lunga, ma purtroppo siamo veramente sfortunati. Però è così. Noi andiamo a testa alta, ma per infortuni.
1: Testa alta.
9: Come ci mettiamo a testa alta? Perché come ieri hanno fatto un partitone in Napoli che metta basta. Una cosa allucinante, due pullman davanti all'area, ma ho visto veramente da vergognarsi. Ciao.
1: Testa alta, altissima, ha detto Lautaro, altissima. Attenzione, i vecchi cari telecronisti della radio, tutto il calcio minuto per minuto, metti la sigla. Erano tutti anche tifosi di una squadra, ma nessuno se n'è mai accorto prima che appendessero il microfono al chiodo. Ciotti Lazio, Cucchi Lazio, Repice Roma, Nesti era tifoso del Toro, non della Juve, ti sbagli di grosso. Quindi vedi, te ne sei accorto male. Comunque è vero quello che dici tu. Era un altro mondo, era un altro racconto, purtroppo, ma anche i giornali erano degli altri giornali quando ero piccolo io, sai. Il 2006 ha un po' sparigliato tutto questo mondo del racconto mediatico. Luigi da Manchester scrive: tant'è che guarda, grazie a Marco da Crema, il suo inesauribile archivio, guarda cosa ti tiro fuori. Oggi, 20 anni fa, noi pareggiavamo con il Rimini 1-1, cari miei ragazzi, la prima giornata di Serie B, oggi 20 anni fa. E cosa facevano i media? Cosa faceva? Si fregavano le mani e scrivevano che la Juve pareggiava e che la Serie B sarebbe stata dura e che la Juve giocava con la maglia nera, quasi insomma non voler ricordare che era in Serie B, a nascondersi un po' dietro il colore. Sarebbe stata molto dura la B, ci gufavano anche quella. Poi purtroppo per loro l'abbiamo vinta a mani basse, siamo tornati in Serie A, abbiamo rivinto tutto quello che c'era da vincere. E lo faremo ancora. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, Fabio da Como. Allora ti dico solo una cosa, che per il mio 50° compleanno mi hanno regalato diversi pacchetti che potevo sfruttare allo stadium e ho scelto di andare per Juve-Atalanta nel Tribuna Legends e col Gold Experience, cioè praticamente prima della partita posso andare nello spogliatoio e assistere al riscaldamento, quindi top veramente. Digi voglio qualcosa. Ringraziare tutti i miei amici e detto questo volevo fare un appunto su Locatelli. Anche a me non piace tantissimo, ragazzi, ma anche meno, cioè io ieri ho letto di quelle cose sotto il post di Locatelli che veramente, cioè, mi lasciano senza parole. Soprattutto per un ragazzo che per la Juve comunque ha sempre dato il massimo, e quindi voglio solo fare un augurio, forza Manuel, ti aspettiamo presto. Un abbraccio, Fabio da Como.
1: Un abbraccio Fabio da Como, ottimo intervento, bravi tuoi amici che ti hanno offerto questa bellissima esperienza, lo aspettiamo presto Locatelli, poi magari quando torna c'è un centrocampista incredibile, lo mettiamo come prima scelta o in panchina, che problema c'è? Però lo aspettiamo presto, questa deve essere la base del ragionamento. Stefano da Verona dice: giocare la partita inaugurale tra le vincente della Champions e a seconda del sorteggio la squadra sorteggiata, come si faceva una volta, inaugurazione dei mondiali tra i campioni del mondo in carica e chi era sorteggiato nel girone come prima partita contro i campioni in carica, Argentina-Belgio nell'82, Italia-Bulgaria 86, bravo Stefano, tu sì che hai capito lo spirito, non come il vostro idolo lì, Yves Daroche, che millanta la vincitrice della Champions con quella dell'Europa League, con una sudamericana, si inventa nuovi scenari e nuovi regolamenti. Ma vuoi farti candidare? Vuoi entrare nelle liste della FIGC? Vuoi fare il calendario?
2: No, sto benissimo.
1: Vuoi fare il calendario?
2: Sto benissimo così.
1: Meno male. Dio ce ne scampi anche un po' liberi. Enrico Bianconerissimo scrive: fanno tanto i gradassi a chiedere ironicamente a che ora giochiamo noi il martedì e mercoledì per deriderci che non facciamo quella coppa e riescono solo a far brutte figure. A questo punto non so perché dovresti fare le italiane, dice Enrico. Ma infatti perché dovresti? Cioè, di un motivo qual è ti fare le italiane? Non c'è. Le italiane che non sono la Juve si gufano a prescindere, così è pan per focaccia, come dicevo io da piccolo all'asilo, no? Tu mi fai l'anti-juventino e io ti faccio l'anti-italiano, così siamo a pari, siamo a posto tutti. Steve scrive: potrebbe voler dire che la vincente della Champions gioca in quel giorno la sua prima partita del girone fino alla fine. No, vuol dire proprio che al martedì fanno una partita e le altre le fanno il mercoledì e il giovedì. Quella è la partita inaugurale. La gioca con l'Inter che è arrivata a decima, dice.

0: da quello che faceva Gravina, Gravinter, come lo chiamo io. Quindi per me non è cambiato niente, e purtroppo con sempre la solita correlazione della nostra società, che sta sempre a subire chiunque gli mettano, non ha mai voce in capitolo, non alza mai la mano per dire questo non va, questo non va, e siamo sempre là. Poi per forza che i giocatori non hanno l'animo spugnanti per vincere tutte le partite, perché se la società è questo, ti puoi immaginare cosa trasmette i giocatori. Ciao da Luigi.
1: Allora, attenzione. Ma ci sono due cose un po' particolari, caro mio Ivo. La prima, Maurizio. Claudio, ma tu li leggi i commenti dei post che metti su Facebook? Maurizio, devo essere sincero. No, li faccio leggere i miei avvocati. Faccio prima. Anthony, con affetto. Caro Claudio Ivo, questa è la situazione sul gruppo Fantacalcio tutti i cinquantenni. Cos'è Ivo, il gruppo Fantacalcio tutti i cinquantenni? Cos'è?
2: Non lo so, non ne ho
1: Non
2: la
1: so
2: minima
1: neanche io,
2: idea.
1: ma nemmeno io. Se tu fossi stato al nostro posto, dopo che sono state accertate tutte le informazioni che negli anni ho fornito, ma che sai benissimo anche tu, dopo aver ascoltato le intercettazioni del 2006 e quelle più recenti, dopo aver accertato che le plusvalenze della Juve non può averle fatte da sola, dopo aver visto la dirigenza più vincente della nostra storia essere finita e fatta a pezzi per un inesistente al contrario vostro caso Curve, dopo aver accertato che le infiltrazioni mafiose riguardano la tua squadra e non la mia, dopo aver accertato che l'illecito sportivo conclamato nell'11 dal PM Palazzi, ma fatto uscire solo dopo avvenuta prescrizione, dopo aver manipolato i calendari degli ultimi 5 anni per avere vantaggi tangibili, dopo aver presente al designatore fatto quali fossero gli arbitri sgraditi e quelli compiacenti. Dopo che è stato diffuso dal TAR che nessuna gara nel 2005-06 fu alterata, dopo esservi cuciti sul petto uno scudetto che non può mai essere vostro, dopo aver acquistato uno stadio costruito con i soldi pubblici per un tozzo di pane pagabile in 150 anni, dopo aver fatto magheggi di ogni tipo per risultare una società a posto con 2P, con i conti tanto da omettere di presentare il bilancio alla Covisoc per ben 3 anni consecutivi, dopo aver fatto sparire il 30% delle quote societarie con una società offshore e se vuoi vado avanti. Mi aspettavo da una persona intelligente quale penso tu voi siate una riflessione più lucida e coerente, ma ahimè, continuo a vedere tifosi che si nascondono dietro i cespugli e sventolano la bandiera degli onesti. Beh, mi duole dirlo, ma siete la cosa più lontana che esiste dall'onestà e purtroppo per voi l'umiltà della stampa e del mainstream non fa altro che aumentare questa sensazione di disagio dentro di voi, con affetto. Anthony, ma perché scrivi sta roba a me, Ive? Non ho capito. Ma tu hai capito il messaggio io? Perché lo
2: Magari
1: scrivono?
2: secondo me vuole
1: Scrive
2: esprimersi,
1: agli interisti.
2: infatti, cioè, vuole
1: Ho capito, ma
2: esprimersi da
1: perché
2: solo.
1: lo scrive? Ma poi il gruppo Fantacalcio tutti i cinquantenni, presentacelo. Tu quanti anni hai? Perché non mi ricordo più. 50, 40, 30,
2: No, no,
1: 20?
2: no, no,
1: Quanti ne hai?
2: sono ancora nei 4.7.
1: Sei nei 4.6. Fra un po' entri a fare il fantacalcio anche tu. Allora. Stefano dice: finché fate e farete gli abbonamenti, le TV faranno ciò che vogliono. Basta, basta, basta. Francesco da Ischia. Cartolandia giocherà lunedì perché nel weekend ci sarà il concerto musicale a San Siro dei rapper Gué Pequeno e Marracash. Avrà qualche giorno in più di riposo e la Roma sarà penalizzata perché avrà 2 giorni in meno di riposo. Francesco, Gué Pequeno e Marracash si sa da 20 anni che facevano il concerto a San Siro, non quando hanno tirato fuori gli anticipi posticipi. Era 20 anni che si sapeva la data. Luca da Genova! E poi se lo fanno nei weekend potevano giocare tranquillamente venerdì. Cosa dice? I commenti al post di Locatelli, scrive Luca, la madre dei cretini è sempre incinta. Si può criticare il giocatore, non l'uomo. Questi disadattati non meritano nemmeno una risposta perché non la capirebbero. E su questo argomento direi che ci siamo spesi abbastanza. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, ma cosa dici?
1: Cosa
3: Nesti
1: dico?
3: è juventino, l'ho detto pure più volte,
1: Ma da
3: dovendo
1: quando?
3: pure quasi giustificarsi, dai, su.
1: Ma da quando? Ma è sempre stato detto, da quando diventi? Sono cresciuto io da piccolo con Nesti del Toro, perché è diventato Juventino? Ricordo, vabbè, comunque, sei Juventino, ben venga. Riccardo Covoligini che disse arrabbiatissimo: forse non ci siamo capiti, le dobbiamo vincere tutte in Serie B. Se lo ricorda Camillus. poi la promozione, poi terzi, secondi, due settimi posti e poi la manifesta superiorità su tutte per 9 anni.

0: consecutivi, ma non con Cobol di Giglia a comando, ovviamente. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianco Nera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianco Nera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
3: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
4: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
3: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale, Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
4: Caldo, si volta pagina, almeno al centro-nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto, allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
3: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, Juventus Creator Lab scatenato sull'allenamento di ieri. Su tutti questo golletto di Zegrova, tac, tac, tac, tac, tac. Hai visto le immagini, Eve? Tutto col sinistro, tac, salta uno, tac, ne salta due, tac, gol. Ma nello stretto questo qua è un fenomeno. E nel lungo, nel largo, un po', che un po' mi pecca. Ma nello stretto, tac, tac, gol. Attenzione. La Juventus può ancora guardare al mercato degli svincolati dopo la chiusura della sessione estiva? In teoria sì, ma non è libera di inserire qualsiasi calciatore nella propria rosa. C'è il regolamento sulle liste, no, lo dobbiamo dire ancora perché continuano ad arrivare i messaggi. Il regolamento ufficiale stabilisce che ogni società di Serie A può inserire nella lista principale un massimo di 25 giocatori. Dentro questo numero devono essere rispettati dei requisiti legati alla formazione dei giocatori. La rosa deve comprendere almeno 4 giocatori formati nel club e 4 giocatori formati in Italia. Quindi gli altri posti che rimangono, che possono essere occupati liberamente, sono solo 17. Possono essere occupati anche da giocatori che sono cresciuti all'estero. Un giocatore straniero può essere considerato formato in Italia, mentre un calciatore italiano cresciuto all'estero potrebbe non possedere tale requisito. Un po' un casino, come sempre. Secondo le disposizioni della fantastica FIGC, è considerato formato nel club un calciatore che abbia trascorso presso quella società almeno 36 mesi, quindi sono 3 anni, anche non consecutivi, oppure 3 intere stagioni sportive, nel periodo di formazione ovviamente previsto dal regolamento. Per essere considerato formato in Italia invece, lo stesso periodo può essere maturato presso uno o più club affiliati alla FIGC. Distinzione fondamentale, perché gli slot non sono tutti intercambiabili. Un posto liberato da un giocatore appartenente alla quota dei formati in Italia non consente di aggiungere un nuovo calciatore che rientri invece nei 17 posti senza vincoli. Qui c'è il problema in concreto della Juve. Locatelli rientra nella categoria dei calciatori formati in Italia. La sua eventuale esclusione dalla lista, quindi, libererebbe uno slot appartenente a quella categoria. La Juventus però ha già raggiunto il massimo 17 calciatori senza requisiti di formazioni, tant'è che escluso Thuram e Milik. Motivo per cui quello spazio non può essere utilizzato per inserire un altro giocatore formato all'estero. Quindi, togliere Locatelli dalla lista non significa poter inserire qualsiasi svincolato. Per aggiungere un giocatore che occupa uno dei 17 slot liberi, il club avrebbe dovuto avere uno spazio disponibile proprio all'interno di quella quota, oppure liberarne uno attraverso l'esclusione di un calciatore con il medesimo status. È questo il motivo per cui le valutazioni su eventuali svincolati non possono essere fatte soltanto sulla base delle esigenze tecniche o della disponibilità economica. Conta anche come è costruita la lista depositata alla società. Quindi, adesso che la Juve la lista l'ha depositata e la UEFA ha detto che è tutto a posto, non è che si infortuna Locatelli e prendiamo uno svincolato e lo mettiamo dentro. Non si fa. Ricordatevi che gli anni 23 sono fuori dal conteggio Yildiz e nella lista B dei giovani, ok? Sono stato chiaro, Ivo, o ancora non è chiara sta cosa?
6: Ma penso che da un po' di tempo che lo stiamo chiarendo questa cosa qua.
0: No, perché vedo che continuano, ma perché non compriamo Brozovic? Marco da Crema dice: vorrei ricordare alla proprietà dell'Inter, se hanno davvero l'intenzione di acquistare un club straniero, di scegliere bene lo sponsor, perché in Spagna non scherzano sullo sponsor. Tu ricordi altre squadre che sono state costrette a togliere lo sponsor? Fosse capitato alla Juve avremmo letto vergogna nazionale, no? Perché l'Inter e la Roma stasera, avendo uno sponsor di scommesse sulla maglia, in Spagna se lo tolgono lo sponsor, non glielo fanno mettere in Champions se giocano in Spagna. Perché è illegale. Poi il Blocaressa Bergo mi ci ha spiegato che no, vabbè, ma è un sito di informazione che sì, ricorda, non è un sito di informazione che ricorda queste scommesse, è un sito di scommesse, bet vuol dire scommesse. O no, voglia cambiare anche le traduzioni. Luca dice, pensi che Spalletti abbia carattere o più che altro il DNA Juve, che tanto chiediamo ai nostri giocatori? Comincio a pensare che lui sia un buon allenatore se le cose vanno bene, ma se deve combattere... Michele da Pieve dice, Claudio, ieri ti avevo mandato un post di Bastoni, ma è una fake. Michele, con tutto il bene che vi voglio, non è che voi mi scrivete una cosa e io la dico così. Se tu mi scrivi una roba del genere, io sono andato a verificare, ho visto che non era una roba vera e non l'ho letta. Michi, mi raccomandi. Chissà dov'era il nostro aiuto da casa 20 anni fa, quando la Juve faceva 1-1 Rimini la prima giornata di Serie B. Ce l'abbiamo l'aiuto da casa?
6: Sta arrivando.
0: Arrivando. Intanto Massimiliano da Roma fa un appunto. Scrive, sì, ma Zegrov fa queste cose solo in allenamento, ma poi in partita nulla, Massimiliano. Tutti fanno cose bellissime. Guarda, quando io ero piccolino, ed ero una piccola promessa del tennis, in allenamento facevo delle robe che tu non hai idea. Poi iniziava la partita e beccavo 6-0. E mio papà mi guardava e mi diceva, allenamento è una roba. La partita è un'altra.
6: L'aiuto c'è.
0: L'aiuto c'è. Chissà in allenamento cosa faceva il buon Thor. Che in allenamento faceva Buffon. Poi arrivava la partita e qualche paperetta gli sfuggiva. Insomma. Davide, ciao, come stai?
7: Bene, non facevo Buffon anche in allenamento, se per questo. Però andiamo avanti.
0: Ma come? Neanche in allenamento? Ma in allenamento lo facciamo tutti, dai, la scusa.
7: No, perché io quello che facevo in allenamento lo facevo in partita. Allora è lampante che non lo facevo Buffon in allenamento. Mi sembra chiaro, però se ne andava diversamente. Andiamo avanti. Andiamo sulle domande serie.
0: Andiamo avanti. Hai visto la papera di Martinez contro il Real Madrid?
7: Sì, quello non è propriamente una papera. Papera si intende volgarmente detta quando tu sbagli qualcosa in quello che ti compete, cioè un tiro rimbalza male, la prendi male, ti sfugge, va dentro, quella è perché nel lavoro del portiere, nella gestione della palla, scusatemi, non è propriamente una papera, è un errore per me di leggerezza, di troppa sicurezza in quel momento sarebbe
0: se non è una papera, se non è una papera, una quaglia, che cos'è, scusa?
7: Una quagliata.
0: L'ha quagliato, certo. Ma torniamo a noi, veniamo a noi. Ah, hai visto, Vicario? Ecco, è durato poco. Il primo tiro del Milan ha preso subito gol, Vicario. L'hanno già detta sta cosa, sai?
7: Ma il primo tiro del Milan, se tirano dove... Non si poteva parare quel tiro. Non sembra la fulminata a 200 all'ora da 10 metri, che non la vedi neanche, ma era un tiro... bene preciso, se si è spostato la testa l'ha messa proprio angolare, se si vede da dietro come l'hanno fatto vedere bene le telecamere, non potevi, anche perché come spesso succede quando la palla passa in mezzo alle gambe del difensore e va a intervenire, ti leva quella frazione di secondo che è molto più difficile reagire, perché praticamente è come quando la palla passa in mezzo alla barriera, tante volte la palla passa in mezzo alla barriera, passa un metro dal portiere e dice però era un metro dal portiere. Sì, ma lui la vede da quel momento lì ed è sempre in ritardo. E questo succede spesso, fateci caso, quando tirano che passa in mezzo alle gambe un difensore, 80% delle volte è gol.
0: Sì, no, il portiere, a parte che mi ha fatto ridere, cioè, il primo tiro del Milan, uno ne ha fatto, ha fatto un tiro in tutta la partita, quindi, cioè, non è che dice, oh, ha fatto 10 tiri, aveva uno, quindi cioè, non è che... Comunque un ruolo strano, vi siete scelti, è veramente un ruolo bastardo quello del portiere, ce l'avete tutte.
7: C'è una sorta di masochismo fin dalla nascita nel scegliere il ruolo del portiere, perché poi, tra parentesi, non è una cosa come pensa la gente a cui sei relegato. In gran parte delle situazioni, molto alta come percentuale, diciamo così, è proprio una passione che tu vuoi fare quello, cioè non è che dici vabbè io faccio questo perché lo so fare un po' meglio degli altri, però se potessi fare il mediano, no, se tu parli un portiere dice no, io il mediano non l'avrei fatto, io voglio fare il portiere, però, con tutto quello che però, ti scusa, carica, vedi, con tutte le responsabilità.
0: No, invece Buffon racconta sempre che lui faceva l'attaccante da giovane e poi lo hanno messo in porta, ha fatto un super paratone e gli hanno detto, ma perché non provi in porta?
7: Sì, perché non aveva ben chiaro, però quando ha provato non è tornato indietro, in genere c'è tanti portieri.
0: No. Ma tu perché hai fatto
7: centravanti, ma non c'è un porto sotto la faccia, centravanti. Io no, cioè se a me mai sono chiesto, fai una carriera 10 volte maggiore in un altro ruolo, io non l'avrei fatto.
0: Ma tu te lo dico proprio
7: sinceramente. Anche perché c'avevo mio padre che faceva il ciclista, nessuno sapeva niente di calcio e questa è stata una grande fortuna. E quando ho detto che tornavo al calcio, mio padre aveva fatto il ciclista, era stato nazionale, ha vinto i titoli italiani, insomma mi guardavano come se fosse un'onta, un disonore. A me piaceva quello, volevo fare il portiere, non so neanche dove l'ho visto, perché allora la televisione si vedeva pochissimo, però era una mia passione particolare e mi è piaciuto far quello.
0: Senti, oggi ci ricordano che 20 anni fa, per prenderci anche un po' in giro, qualcuno che ci avrebbe poco da prendere in giro, visto che è stata la truffa più clamorosa del calcio italiano della Juve. La Juve Bravo. Giocava a Rimini in Serie B e faceva 1-1. Tu ti ricordi dove eri quel giorno di Rimini Juve 1-1?
7: No, me l'avevo già chiesto, ma non mi ricordo dove ero, sinceramente, anche perché poi diciamo che conoscevo la Juve, però nel mondo Juve ci sono entrato un pochettino più là, diciamo dal 2010, era già passata, la vivevo come la vivevano tutti, perché vedere la Juve in Serie B è una cosa un po' particolare, poi con quei giocatori sembrava come se fossero tutti amichevoli, no?
0: Però, sembra ieri, me lo ricordo ancora il 9 settembre di quell'annata disgraziata. Tu pensa che era, se non mi ricordo male, sabato, non vorrei dire una sciocchezza, ma credo di non sbagliare. Sì, era sabato, si giocava alle 4 del pomeriggio. Mi ricordo che io sono arrivato allo stadio un po' prima, come sempre, e tu ti puoi immaginare sabato 9 settembre a Rimini, caldo, cioè c'era la gente in vacanza.
7: Mi ricordo che era caldo, l'ho visto in TV, ce l'ho presente bene.
0: Caldo mai visto, gente in vacanza che organizzava la serata in discoteca del sabato sera a Rimini, quindi cioè, c'erano le hostess del Rimini che arrivavano con i bomboloni in tribuna stadio, ma ho visto delle robe che, guarda, quell'anno di Serie B, se non era che si doveva piangere, almeno ci sono stati dei sorrisi strappati per delle robe che nessuno avrebbe mai vissuto. Tra l'altro quell'anno in Serie B fece più ascolti la Serie B della Serie A, perché c'erano Napoli e Juve in Serie B oltre al Bologna.
7: Mi sembra che quell'anno andarono su Napoli, Juve, cioè Juve, Napoli e Genoa.
0: Esattamente, Juve, Napoli e Genoa, da cui il famoso Genoa-Juve con Nedved che sfiora il piede dell'arbitro Farina e si becca 5 giornate di squalifica lui. Qualcun altro, Juve e Milan, da un pestone gli convalidano il gol, ma questa è un'altra storia, è passata quella di domenica. No, volevo dirti, tu nel 2010 entri nel mondo Juve, ma il 2010 è il proseguio di quel 6-7, no? Diciamo così. Come l'hai trovata, scusa, nel 10 la Juve? Cioè, c'era cattiveria, c'era voglia di rivincita o come se non fosse successo niente?
7: Allora, il primo anno è stato, come si suol dire, un po' d'assestamento, perché arrivarono, era il primo anno che arrivò Marotta e Paratici. Il primo anno che arrivò Marotta e Paratici con Del Neri, e sappiamo che è stata un'annata, insomma, non si era preso ancora il tiro giusto e sembrava già, come è successo ora, si è rischiato molto, perché te lo dico, perché alla fine del primo anno si è rischiato che si mandasse in malora la dirigenza, tutte le scelte che avevano fatto, perché effettivamente la Juve non è andata benissimo, penso arrivò settima,
0: no,
7: se sbaglio.
0: Sì. Settima senza coppe, sì.
7: Settima senza coppe, tutto questo è stata una roba dura, anche i dirigenti erano sulla graticola, che adesso parliamo di Marotta, Paratici, ma se parlate con loro vi diranno che quell'estate lì è stata terribile, rischiavano anche loro di essere, e poi ci fu la carta, l'intuizione, Conte, e da quando è arrivato Conte praticamente è cambiato tutto, non solo per merito di Conte, ci mancherebbe, però i giocatori avevano e si era insinuato dentro loro, che li vedevo spesso, li frequentavo anche spesso, una cattiveria agonistica, una voglia, un'unione che era un po' particolare, c'erano tantissimi italiani, adesso non voglio fare discorsi italiani e stranieri, però è innegabile che ci sia fa una squadra di,
0: ce n'era,
7: che
0: stanno benissimo però adesso,
7: fin da bambini, che cos'è la
0: c'era
7: Juve.
0: Buffon, c'era Chiellini, c'era Giovanni Marchisio ovviamente, c'era Iaquinta, c'era Del Piero, c'era Barzagli, perché poi è arrivato Barzagli, Quagliarella, lo stesso Bonucci, seppur giovane, c'era Pepe, chi c'era ancora? Storari, De Ceglie, Matri, mi vengono in mente le Grottaglie.
7: Cioè, era un gruppo molto molto molto teso ad arrivare, ma aveva una determinazione tale e una sicurezza, anche una sicurezza personale molto importante. Conte era praticamente nel suo spartiacque, perché se avesse fatto male con la Juve quell'anno sarebbe tornato a fare l'allenatore che allenava il Siena, l'Arezzo, lo dico senza offesa per questi club, però logicamente è una carriera diversa. E perciò sono stati 2-3 anni di tiro molto molto importante, e poi l'assestamento dei grandissimi livelli si è avuto poi dopo, quando è arrivato Allegri. Però l'incipit iniziale di questo club, di questa squadra, si cambiava completamente modo di intendere, di giocare. Voglio solo ricordare che l'anno precedente, che era andata male, il calciatore più in vista di tutti era Krasic, no?
0: Sì.
7: Adesso si tratta come fosse stato, ma il primo anno, quando è arrivato, Krasic era praticamente l'unico da salvare tra tutti quanti. Poi arrivò Conte,
0: lo ricordo, lo paragonavano a Nedved, vedi tu.
7: E sparì, anche perché io ho questa mia opinione, no, personalissima, che quando le squadre non riescono ad avere una grande organizzazione, chi fa un po' di testa sua, riesce un po' a portarla avanti, sembra più bravo di tutti. Poi bisogna vedere quando c'è l'organizzazione di vera, di tutti al posto giusto, tutti che fanno quello che devono fare, chi è un pochettino meno, non si inserisce in questo sistema, si elimina da solo. Infatti Krasic è passato ad essere l'idolo in 6-7 mesi e non essere neanche più considerato. È stato molto molto grosso come taglio da una parte all'altra, no? Però questo per me
0: c'era anche Grosso.
7: Sì, appunto.
0: C'era anche Fabio Grosso.
7: Però non c'era l'anno dello scudetto Grosso.
0: No, quello no. Scusa, non c'entra niente, ma sta roba di Grosso con Paratici ti ha sorpreso la Fiorentina?
7: Ha sorpreso come tutti quanti, se facciamo il calcolo che si è abbandonato la pista Vanoli, pur avendo fatto un grandissimo campionato, perché come ricordava Vanoli, giustamente va dato a Cesare quello di Cesare, piacere non piacere come allenatore, quello è tutti siamo discutibili, però per il fatto che il campionato di Serie A si riassume in questo, il campionato di Serie A, una squadra che non vince una partita, mi sembra, nelle prime 15, non si è mai salvata. Qui si è salvato con 3 partite in anticipo, con degli innesti, anche qualcosa del genere, però niente di super clamoroso. E sai, questo trading di calciatori, mi ricordavano, ma un amico che segue queste cose mi ha detto che su 33 calciatori che l'anno scorso hanno giocato almeno un minuto nella Fiorentina, ne sono andati via 29, perciò il cambio è stato molto molto molto intenso. E l'allenatore, non lo so, l'allenatore ha rilasciato dichiarazioni di tipo: non è molto allenabile questa squadra, magari la dichiarazione poteva essere anche un pochettino più soft, però sì, per capire, per evidenziare le difficoltà che ci sono state, alla luce di questo, per me ci sono state delle accredine, delle incomprensioni tra lo staff dirigenziale, che è presieduto da parte tecnica, da Paratici, che magari anche lui ha fatto fare degli investimenti molto importanti alla Fiorentina, molte volte a Fiorentina, infatti acquisti della stagione precedente che erano obbligati e acquisti 150 milioni che sono veramente tanti. È un club, con tutto il rispetto della Fiorentina, no? Sono numeri da top club, cioè in proporzione come se la Juve avesse speso 400-500 milioni, 50 della Fiorentina, lo dico senza offesa di nessuno, però è un dato di fatto. Cioè se spendi 50 milioni di Simone non sono uguali a 50 milioni di spese dell'Inter, cosa diversa. Per tutto, no? Perciò questo ha portato che non si aspettava nessuno di partire così, così male. Però voglio dire che tre partite non indicano niente. Se fai tre partite 9 punti non sei sicuramente la migliore del campionato per tutto l'anno, se fai tre partite 0 punti non sei la peggiore, però diciamo che una via di mezzo c'è, qualcosa non sarà andato bene, perché se no, perché anche ha perso in modo abbastanza netto.
0: Assolutamente sì. Tu avevi il giovane Bonucci. Scusa, ma allora il giovane Bonucci è tra l'anno prima di Del Neri, dove ha grande acquisto già floppato, e l'anno dopo dove è diventata la BBC. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che è l'allenatore. È cambiato solo l'allenatore lì.
7: Ma l'allenatore è cambiato anche i giocatori. Per me, in un anno, un calciatore come Leonardo, che veniva dal Bari, che ha fatto bene, era del nazionale, però comunque ha giocato un anno in Serie A nel Bari, arrivare alla Juve in quel momento è molto più, diciamo, non dico facile, non è mai facile, però meno difficile quando c'hai la copertura completa di tutti i giocatori esperti che stanno andando bene, ti inserisci meglio, è inutile dire. In quel momento lì, quello che è stato un bene, che in quell'anno un po' di sgraziatello, totalizzato tanto, e questo gli dà grande esperienza. Poi è arrivato Conte, ha chiesto qualche cosa, chi l'ha capita subito ha montato sul carro, chi non l'ha capito non ha montato proprio, e ha capito in ritardo, ha avuto un'evoluzione diversa. Lui, al di là di quello che si era posto pensare, che ognuno logicamente dà giudizi su un calciatore, era un ragazzo molto vigente, che ha capito che se non si comportava in questo modo, se non si allenava, non esprimeva tutto, avrebbe fatto fatica, ha capito subito com'era la situazione, infatti le prime partite non era tra i titolari, poi ha capito, ha lavorato e Conte l'ha premiato e da lì è partito tutto.
0: Ma infatti i titolari erano Barzagli e Chiellini, poi in quella famosa partita di Napoli nasce la BBC e li fa giocare tutti e tre. No, visto che sono passati un po' di anni, a te non l'ho mai chiesto. Cioè lui si è sempre espresso, ma cioè, cos'è successo veramente lì? Cioè perché a un certo punto Conte decide di farli giocare tutti e tre?
7: Allora, la situazione è stata questa. All'inizio Conte voleva determinate garanzie sia atleti, che evidentemente non aveva in quel momento in Bonucci. Infatti le prime partite è stato fuori. Il ragazzo però ha lavorato molto, l'ha fatto entrare un paio di volte, si è fatto vedere molto determinato, e dopo mi sembra fronte alla partita con il Milan, alla quarta, alla quinta di campionato, gli disse che per come aveva lui non lo poteva più tenere fuori, e allora avrebbe dovuto modificare qualche cosa ed allenato tutto.
0: Quindi a volte, vedi, a volte, quindi adesso cosa serve alla Juve a volte per cambiare tutto? L'allenatore da cambiare o il modulo da cambiare? Che dobbiamo fare in questa situazione di infortuni?
7: Allora, fatto degli infortuni, che altro non credo che sia una questione di rendimento, è una questione che è normale, come in tutte le cose non bisogna dare la colpa e crocifiggere nessuno, però i manager e tutti quelli, cioè io ritengo che l'allenatore e tutta la parte dello staff dell'allenatore sono i manager tecnici, però comunque sono dei manager che gestiscono e si vedono tutti i problemi, non solamente chi gioca mediano, chi fa giocare mezzala, non solo fa la formazione, ma tutto quello che accade e che potrebbe accadere in futuro, al di là dell'avversario che si va ad incontrare, no? Perciò è normale che, io dico, tre persone operate in una settimana, cosa che succede, non so di quanti decenni può succedere una roba del genere, però vari infortuni muscolari, un po' a ripetizione, quando da uno diventa uno, due, tre, quattro, è normale che anche loro si staranno chiedendo se la fase di lavoro piuttosto che quella di recupero siano tutte al massimo della performance, oppure si vada, si debba migliorare qualcosa, eliminare qualcosa o aggiungere qualcos'altro. Questo non è perché non serve nel calcio, cioè serve alla fine, quando noi siamo precisi, come siamo arrivati primi, tutti bravi, decimi, tutto sbagliato, allora lì si fanno le pagelle, no? Che piacciono tanto a tutti quanti. Però in questo momento qui si tende, non mi serve, a me personalmente non mi serve un colpevole, perché se sapessi che è colpa del primo, del secondo, dell'allenatore, dei giocatori, del preparatore, quando ho trovato il colpevole sembra che si sia risolta, ma non è così, è il metodo che conta. A me, quando io so di chi è la colpa, non è che vinco la partita perché ho saputo di chi è la colpa, siamo tutti a posto, spesso, no? Questo succede anche nei pagelli, di chi è la colpa oggi? Abbiamo preso gol del 2, del 7, del 5, perfetto, siamo a posto, non mi interessa a me di chi è la colpa, perché io, se c'ho un socio che mi fa fallire l'azienda, sono fallito anch'io, non mi interessa chi di chi è la colpa. Deve essere il manager, che sia tecnico, deve essere, come dico io, come tante volte succede a me, lo dico con grande umiltà, deve essere il chirurgo del pronto soccorso. Ce la spiego meglio. Perché? Perché il chirurgo del pronto soccorso, quando arriva uno con un taglio a una gamba che ha fatto un incidente stradale, non gli interessa chi c'ha ragione, chi c'ha colpa, ma se quello poverino si attraversava sulle strisce, no, deve suturare la ferita. Non gli deve interessare chi è la colpa. Questo è quello che penso io, perdonatemi, cerco di essere, sono molto, molto concreto, molto terra terra, diciamo, nei miei concetti, perdonatemi, che qui del calcio dei filosofi ce ne abbiamo pure troppi, perciò è quello. Allora bisogna suturare la ferita, non mi interessa a me se il preparatore poteva fare una più, un'ora in meno, se l'allenatore poteva fare un allenamento in più, un allenamento in meno, se il dirigente, non mi interessa, ci si mette lì e si dice, se abbiamo avuto qualche stiramento in più, vediamo un po' come ragionare per cercare di non averli. Poi io sono sempre che la componente di casualità è la componente, ecco, e va studiata anche varie cose, cioè va studiato anche che, per me, loro sanno benissimo, fare un amichevole da 20-30.000 persone, dopo che so 7 giorni che sei nel campo, io non l'avrei fatta. Poi ci sono cose di accordi, perché questi sono accordi non di questa dirigenza, di quelli prima, magari di un anno prima, il marketing, le cose, però non vanno fatte. La vecchia maniera in cui gradatamente cominci a incontrare all'inizio la squadra del paese, poi piano piano, si faceva e si dovrebbe fare per dare una sorta di continuità, gradualità alle cose. Se noi cominciamo a far subito, poi ritorno, l'allenatore fa un'altra settimana e deve ripartire con la squadra Hong Kong, Australia, 12 ore di fuso orario, 20 ore di volo, torna una settimana dopo, c'è già la prima partita. Io, per me, al di là di tutti i marketing, tutto quello che va fatto, tutta l'immagine, tutta questa cosa internazionale e tutti i soldi che si devono prendere, va ragionata bene questa situazione, perché i giocatori fanno troppe partite.
0: Questo è assolutamente vero. Poi dopo, vabbè, giustamente ci sono anche altri che hanno fatto le tournée e gli infortuni non li hanno avuti, quindi sono un po' la dose di un po' di sfortuna, certo, e casualità sicuramente c'è. No, ma quindi guarda che su sto racconto che mi hai fatto di Conte, di Bonucci, mi hai scatenato la chat. Adesso si sono svegliati tutti. Ah, ci serve Antonio, via, adesso vogliono cambiare l'allenatore.
7: No, no, ma no, per Antonio. Allora, ci sono delle persone che, pur bravissime, che una coincidenza che succede in quel momento porta a incatenarsi tanti caratteri, tante predisposizioni che portano ai risultati, perché la Juve, cioè, poi c'era Vucinic, meglio, no? Con Vucinic e tutto quanto, quello ci siamo dimenticati, che sì, non erano sicuramente i più strafighi del campionato, però sinceramente li portavano via di questo, era un casino giocare contro la Juve, e avevano questa rogna che è proprio quella sintomatica della Juve, cioè la Juve deve essere i campioni belli vestiti bene con la mentalità dell'Empoli, che viene da un posto piccolo, la si deve sempre guadagnare tutto ogni partita, non c'è niente, vi dico l'Empoli, che lo dico con grande affetto, non si sa, è molto molto cara. E lo dico perché ha avuto sempre dentro quello che quando dicevi chi gioca domenica l'Empoli, mamma mia, questi non si sopportano, corrono, pressano, rompono le scatole, attaccati all'occhio. Cioè ci sono le squadre che ti rompono un po' più le scatole, no? E quelle meno, ci sono sempre state come i giocatori, tu giocavi contro grande campione, poi giocavi contro Inzaghi e ti veniva proprio veramente il collo, ti metteva le mani nel sangue per quello che faceva, era spigoloso e poi cominciavamo a dire un balzo di micro, ed era una rottura di scatole per tutti. Ce ne erano anche di bravi come lui, ma anche di più bravi, però magari ti davano meno quell'impressione lì. Ecco, la forza della Juve è sempre stata questa, il vestito regale con dentro la mentalità della provinciale. L'abbiamo sempre detto, questa è stata la grande differenza della Juve. Fine.
0: Assolutamente sì, fin dai tempi anche del buon Trapattoni. Senti, ti ho risparmiato.
7: Non ti sento più, ti ho risparmiato?
6: Niente, l'abbiamo perso un secondo, arriva subito.
0: Che è successo? Che è successo?
7: Sono rimasto, ti hai risparmiato.
0: No, ti ho risparmiato la storia delle liste. La storia delle liste.
7: No, già detto la storia delle liste invece non va risparmiata. Me la dovete chiedere, io la spiego bene.
0: Spiegami bene la storia delle liste.
7: Allora, per tutti i nostri ascoltatori. Attenzione, diceva quello. Non voglio fare il professore, diciamo che sono il prete, sono quello che spiega le cose. Mettiamola così. Allora, noi quando si parla, tutti quanti, giustamente il tifoso da parte sua ha tutte le ragioni di pensare a chi mette di punta, mediano, il centravanti, il portiere, alle altre cose ci devono pensare i dirigenti preposti a questo. E sotto questo punto di vista siamo tutti d'accordo. Però per identificare, per far capire meglio, le scelte, tutto quello che si fa, hanno vari parametri. Il primo parametro, logicamente, è quello tecnico, voglio un terzino, voglio un mediano, voglio un centravanti. È quello lì. Poi c'è il parametro economico, che non è solamente quanto costa, quanto ciò che vendo e tutto quanto. È che, per parlare specificatamente delle liste, si dice comunemente, per portare, ci sono due liste, la lista del campionato italiano e la lista della UEFA. Perciò quelli che devi depositare i calciatori che possono giocare nelle coppe europee. Sono due liste diverse con dei numeri simili, ma diverse perché ci sono delle applicazioni diverse nei regolamenti. Da spiegare, quando si dice c'è la lista da 25 giocatori, no, è un po' diverso, c'è una lista da 17 giocatori più 4 più 4. Uno potrebbe dire, scusa, che cambia? No, cambia, perché 17 sono considerati gli over, cioè possono essere di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi etnia, di qualsiasi età, giusto? Sono quelli che i 17 sì. Over che puoi mettere. Poi tu hai la possibilità di arrivare a 25 se tu oltre questi over hai la possibilità di mettere 4 giocatori cresciuti in Italia. Intendiamoci, 4 giocatori di Italia possono stare anche negli over, però normalmente avendo tanti giocatori una lista la fa degli over, una lista la fa dei cresciuti in Italia. Sono stato chiaro fino a qui?
0: Sì, sì.
7: Allora, i cresciuti in Italia quali sono? Sono identificati in calciatori anche di nazionalità diversa, però che dai 15 ai 21 anni hanno totalizzato 3 anni in Italia. Chi nel Bologna, chi nel Palermo, chi nel Milan, chi nella Juve, ecco. Più se ne possono aggiungere altri 4 per arrivare a 25 che sono cresciuti nel club. Cioè, quei 3 anni li devono aver fatti nel club dove stanno giocando, in questo momento nella Juve. Allora tu lo sai che noi non li abbiamo tutti quanti. I cresciuti in Italia ce ne abbiamo, i cresciuti nel club non sono tutti quanti. Perciò che cosa succede? Quando vai a fare la lista, oltre a mettere qualcuno fuori, la lista non è più da 25, diventa da 22, da 23, a seconda dei giocatori che hai. In questo momento, poi qual è la differenza? La differenza è che l'Italia può essere considerato un calciatore cresciuto nel club anche se vai, stai 3 anni nel club, un anno lo giochi, 2 anni vai in prestito, come è successo come per lei, e viene considerato cresciuto nel club. In Europa ti dicono che può andare a essere, ma non sei cresciuto nel club. Già questo incongruente, facciamo lo stesso sport, non riesco a capirla. Cambieranno questa domanda, però dall'anno prossimo. E chi ha preso in comune, chi gli andava male, gli andava male. Questo per far capire. Perciò in questo momento cresciuto del club c'è Pinzoglio. E basta. Che lo porti, terzo portiere, e Pinzoglio. Perciò la cosa diventa un po' ristretta. Allora dico io. E poi, in più, la Juve che cos'ha? Ha quest'altro, che non dobbiamo dimenticare, quest'altro tappo molto, molto pressante. Qual è? Che ha avuto, dopo il certain reglement che ha fatto con la UEFA, una multa salata, e deve, per forza, presentazione delle liste, avere un budget di soldi spesi per i contratti dei giocatori, per le quote d'ammortamento e tutto quanto, che sia inferiore a quello dell'anno scorso, anche di un euro, perché se no prende una multa che è il triplo di quello preso. E cercano di evitarla, perché poi sono milioni e milioni di euro, ha preso 100.000 euro, perciò sono milioni e milioni di euro. Per evitare questo devi stare sotto. Allora, giustamente, adesso Vlaovic che incide, lancia una maglietta mostruosa, giustamente prendendo altri giocatori, devono stare per forza dentro quello. E io non, cioè, non comprendo, perché io dico, da parte mia, se possono correggere gli ascoltatori, cerco di dire una cosa logica, ma se io, se tu mi dai un budget per un nuovo, tutto questo è fatto per cosa? Per farmi spendere meno. La UEFA dice devi spendere meno, perfetto. Allora, io devo stare dentro il mio budget, no? Dentro determinati parametri, ma se io sono bravo e spendo 30 milioni di budget, dico una cifra così per dire, no? Che non è sicuramente quella, 30 milioni, ci metto 30 giocatori, e quello che più campioni ce ne mette 15, saranno affari di quelli che ce ne ha messo 30 e affari di quelli che ha messo 15. Contando invece con questo argomento che mi metti fuori alle coppe due o tre giocatori che non possono giocare mai fino a e andranno male tutti. E giocatori sicuramente devo continuare a pagarli. Poi, secondo, non ultima, è il fatto che non è che questi giocatori che diventano 20, 21, 22 stanno nella lista delle coppe, ma giocano anche in Italia. E sono giocatori che fanno 50 partite. Vedi già l'infortunio, posso arrivare magari a giocare una partita importante, ma manca a tutti i giocatori. E sono tre in tribuna che guardano la partita. Non ha un senso sotto questo punto di vista. Non ha un senso.
0: È un casino, è un casino, perché poi vai dal tifoso,
7: ti posso dire.
0: No, ma tu sei stato chiarissimo. Io però ti ripeto, è un casino, perché poi il tifoso dice ma si è fatto male Locatelli perché non possiamo prendere uno svincolato e metterlo dentro, e dopo dobbiamo ricominciare a spiegare tutto da capo.
7: Sì, allora, c'è un regolamento e prende in questo molto, molto bravo. Chi ha portato avanti questa cosa e gliel'hanno accordata, bisogna dire la verità, chiedo questa cosa molto importante, non è fa. Cioè poter sostituire uno che ha un infortunio certificato in un paio di mesi almeno, credo che le date siano su per giù quelle, poi sostituirlo con uno, cioè uno spot te lo giochi. Certo, quando ce ne sono quattro infortunati, aspetti, che sostituiamo? Centrocampista, la punta, il difensore, come siamo messi? È un po' più problematico, capito? Ferma, poi ne dico un'altra. Quando del globo, no? Però nella guerra ti dice, tu puoi mettere tutti gli eventi che vuoi, basta che però devono stare scritti di 20 mesi, 22 mesi, non mi ricordo bene questo, più di 20 mesi. Allora Alia Begovic, che ho fatto un investimento, un ragazzo giovane, può essere un futuro anche del calcio europeo, poi la lista degli over, però se si dice, ma perché non metti un mezzo? Non si sente, sono tutte con la stessa lista, non so se sono stato chiaro.
0: Assolutamente sì. Spero la settimana prossima di tornare a parlare di calcio e meno di liste, ma ho i miei dubbi visto gli infortuni della Juve. Davide, grazie come sempre, alla prossima. Abbiamo perso definitivamente Davide Torca, che è entrato nel tunnel del rivestimento mediatico, come sempre accade quando andiamo su argomenti delicati. Allora, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
5: Rassegna Stampa.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
8: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
3: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia in incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e medio alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, attenzione. No, basta, le liste bastano, che basta, le liste basta, ma non ce la faccio più. Guarda quanti messaggi, va pieno di liste. Yves, basta, quante volte le dobbiamo io? Basta, non ce la faccio più con le liste. Basta liste. Vogliamo fare una lista per le elezioni? Vogliamo farci eleggere con una lista? Che lista facciamo? Come la chiameresti la tua lista per le elezioni? Attenzione.
6: Lista zero voti.
0: Cioè io faccio la lista ma non votate, mi sono sostanza. Mamma mia ragazzi, meno male che tra poco arriva il club degli inviati. La chat però di RBN, Radio Bianconera, il canale che conta, è bollente. Ma attenzione ragazzi, attenzione. Qui c'è un Douglas Lewis clamoroso. Mentre Isla lascia il calcio, ha 38 anni. Te lo ricordi Maurizio Isla? La scella di Isla, il rigore non dato in Milan-Juve. Ma anche la partita di Coppa, dove pronti via, andò avanti e Conte gli disse: ma dove vai? Ma devi fare il terzino, dove vai? Devi stare lì. Abbiamo beccato subito gol. Allora, c'è la commozione di Davide, di Douglas Lewis, scusate, nel momento in cui ritorna in nazionale, prendo da tuttojuve.com, Douglas Lewis ha accolto con grande gioia e commozione la notizia del ritorno in nazionale. Il giocatore è stato infatti convocato dal CT del Brasile Ancelotti per le sfide amichevoli contro l'Australia e l'India in programma il 25 e il 29 di settembre. Il giocatore bianconero ha festeggiato la notizia con la propria fidanzata Duda Rodriguez, che in una storia su Instagram ha anche documentato il pianto liberatorio dello stesso Douglas Lewis. Dunque la cura Spalletti funziona, abbiamo recuperato un giocatore e l'ha recuperato anche la nazionale brasiliana dopo appena tre partite di campionato. Vedi che a volte le cose possono accadere. Nella chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Mirko scrive: scusate, ma da ciò che ha detto Torchia non si è capito. No, come non si è capito nulla? Ma no, ma si è capito benissimo, è stato chiaro, Mirko, dai. Carmine, concetti interessanti, però a fine ha capito poco. Luca da Genova, vorrei fare una domanda. Perché quando si vince non si parla di infortuni e comunque non si cercano colpevoli? Mi interessa sapere. Caro mio, Luca, che domanda retorica però. Quando si vince non si parla di niente, si parla di tutto quando si perde. O no, io, quando si vince si parla di niente, si parla di tutto quando si perde. O si pareggia. Fausto scrive: dal settimo posto di Del Neri al primo posto di Conte ci sono anche un po' di innesti discreti. Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Vucinic... Penso che anche Bonucci si sia trovato meglio rispetto ad avere davanti in meno, eccetera. Che ne pensate? Certo, Fausto, certo. Ma a partire da Pirlo, cioè da Pirlo in poi, quella squadra lì l'anno dopo, al di là del cambio d'allenatore, da Del Neri a Conte, ma cambiò totalmente. Da Melo a Pirlo, capisci a me. Ennio da Bracciano dice: bisogna scrivere in cielo queste parole che abbiamo appena sentito da Torchia. Vedo tanto entusiasmo nel cercare i colpevoli, invece no. Non è problema di cercare i colpevoli, è il problema di risolvere la situazione. Luca aggiunge: possiamo passare direttamente alla prossima stagione. Forse è meglio accantonare tutto finché ci sarà un proprietario come Elkan. Che c'entra stamattina? Perché? Che c'entra? Mentre Gianni da Brindisi dice: ci vuole Antonio, non c'è niente da fare. Per la rinascita ci vuole Antonio. Toni da Latina: grosso c'era il primo scudetto, ha giocato pure la seconda partita che c'era decennio squalificato. Dice Toni che ha una buona memoria. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno, sono Cesare di Milano. Allora, mando oggi l'audio perché so che c'è Davide Torchia per riproporre un quesito che avevo posto settimana scorsa, mi sembra. Molto semplice, cioè fatto 100 il numero dei giocatori ancora in attività nei maggiori campionati europei, quanti sono quelli che in percentuale, quelli che hanno cambiato squadra in questa sessione estiva, e se la cosa più o meno è simile per tutte le sessioni estive. L'altra cosa, un'altra domanda un po' più intrigante è questa che ti faccio, vi faccio. Una curiosità, tipo il caso SAR, no? Ecco, capita che le società appunto lavorino su più tavoli e i giocatori sono in subordine, se non arriva uno, allora.

0: o il segreto di Pulcinella, le puoi esplicitare o non esplicitare, ma assolutamente le sanno. Sentiamo un altro vocale da casa.
1: Ciao Claudio, era solamente una polemica che ho avuto nel mio gruppo del Fantacalcio, con che comunque sono quasi tutti interisti e continuano a beffeggiarmi perché sono l'unico juventino nel gruppo, capito? E questo è quello che io ho scritto ieri a loro, non a voi. Questo ho fatto il copia e incolla e ve l'ho mandato, quindi ho scritto la situazione che c'è in giro ancora, nonostante tutte le conferme che hanno avuto, continuano a sventolare la loro bandierina. Ciao ragazzi, buon lavoro, vi adoro.
0: La bandiera bianca. Ah, ciao, adesso è chiaro, Ivi, il gruppo del Fantacalcio 50. Ah, tu ci hai fatto copia e incolla del messaggio che hai messo nel gruppo. Adesso è più chiaro. Bravo, bravo, bravo. Continua così, combatti, però sono un consiglio, ma se sei l'unico juventino del gruppo Fantacalcio, ma esci.
2: Ma che stai a fare? Esci, come fa? Esci, come fa?
0: Ma sto scherzando. Tu lo fai il Fantacalcio, Ivo?
2: No, ormai basta. No.
0: Vabbè, cosa c'entra? Mica c'è lo sforzo fisico, non è mica come giocare a pallone,
2: no,
0: non è che smetti.
2: No, ormai. Lo sai che ci si mette ore e ore per acquisti, non acquisti, secondo qua.
0: Ore e ore. Io lo devo fare domani.
2: Avanti a quarto fino alle 4 di mattina.
0: Le 4 di mattina, esagerati. Si sta fino alle 2, dalle 2 alle 4 magari si organizza dell'altro. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, c'è ancora un sacco di posta da evadere, come si diceva quando non esistevano i social network. Franco da Pavia, che vuole farci chiudere con ottimismo questa puntata, dice: Sar preso già rotto, che società penosa. Franco, Sar non è preso già rotto, Sar sta uscendo da un piccolo problemino di cui la Juve era al corrente e adesso nelle prossime partite a disposizione. Stai sereno, Franco. Franco, non fare così. Non ci far chiudere la puntata con astio, Franco. Stai sereno, Franco. E vedrai che se sei sereno, domenica vinciamo a Sassuolo, anche se abbiamo solo 16 giocatori di movimento, anche senza Sarri. Sai che secondo me segna Douglas Luiz domenica a Sassuolo, Ivo? Mi lancio in questa previsione.
2: Ma non ti do torto, perché sta provando.
0: Dove sta provando?
2: A fare gol, vedo che tira molto da lontano, sta tentando, sta cercando una golazione che sa lui.
0: E cos'è un'angolazione che sa lui, scusa? Cos'è?
2: Vabbè. Per tirare devi coordinare, no? Quindi devi, nella tua visione devi guardare bene la porta, coordinarti, trovare l'angolo come...
0: Però come sa lui, è un po' come se trovi in allenamento, è un po' la conclusione.
2: Sì, con segna lì ma non segna, non segna sul campo.
0: Certo, con l'angolazione che sanno loro. Noi abbiamo un'angolazione un po' particolare, ci sono soltanto due minuti, sentiamo la voce,
3: Claudio,
0: dei nostri tifosi.
3: Io immaginavo, dico, ma tutti questi infortuni, ma dove si allenano questi ragazzi? Non è che per caso dove si allenano il terreno non è tanto per la quale. Io mi domando, perché da quando siamo là è stato una disgrazia. Speriamo bene che non sia così. Sempre forza Juve, Fabio.
0: Forza Juve. Ciao Fabio. Invece prima, quando eravamo a Vinovo, una disgrazia erano i terreni di Vinovo. E prima di Vinovo, disgrazia ai treni del Combi. No, guarda, visto che tu hai fatto una domanda seria, ti rispondo seriamente. Io li conosco, i campi da Continassa sono meravigliosi, il mondo ce li invidia. Quindi stai sereno, si allenano su campi meravigliosi. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Attilio da Perugia, messaggio controcorrente. Qualche settimana fa io avevo detto che ero contento che Gatti fosse rimasto e ero contento che Miretti non fosse stato ceduto a titolo definitivo. E mi fa un po' schifo sentire dei tifosi parlare come hanno parlato di Locatelli, perché secondo me Locatelli è una ossatura importante per la squadra, perché è l'unico forse che ha veramente lo spirito al momento juventino. E quindi ti dico, spero che ce la possiamo cavare lo stesso, abbiamo tanti ragazzi forti. Dai, forza Juve, ciao.
0: Forza Juve anche a te. Chiudiamo con una news dell'ultimo momento. Facciamo anche qui Sassuolo, visto che giochiamo col Sassuolo. Volpato, chiusa la vicenda giudiziaria in Australia, multa da 450 euro per positività alla cocaina. siamo contenti per Volpato che ha

0: Preso con soli 450 euro di multa, che per lui ovviamente non sono nulla, la vicenda di cui era accusato di cocaina in Australia. La domanda, naturalmente, essendo una rassegna stampa, sorge spontanea: ma se fosse stato un giocatore della Juve?
1: Fuori totalmente, 2 anni e mezzo.
0: A domani, ciao Yves, ciao chat, ciao a tutti, ciao.

0: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che dà.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: non vi allarmate, non vi fate mettere, insomma, in ansia, non vi agitate nel vedermi soltanto in questa veste di solitaria conduzione. No, Camillo sta arrivando, non vi preoccupate, quindi saremo come sempre in due, visto che se parliamo di club degli inviati, gli inviati è plurale, due, siamo io e lui per regalarvi come sempre qualche gioia in questo giovedì 10 settembre. Trovo subito qualcosa di positivo da dire, posso trovarlo così? Non sono arrivate brutte notizie ieri, quindi direi che questo è già un ottimo risultato, visto che abbiamo avuto questo periodo decisamente angusto, decisamente agitato, che ci ha ovviamente e obbligatoriamente portato poi a raccontare i fatti di cronaca che riguardavano la Juventus, fatti di cronaca che hanno riguardato esageratamente il discorso fisico, quindi le varie problematiche che abbiamo portato alla luce nel corso dell'ultimo periodo. Quindi positività da questo punto di vista, proprio perché ieri bollettini medici, bollettini di guerra non ci sono stati, quindi possiamo continuare a somatizzare e a capire come meglio organizzarci in vista di questo periodo che vedrà ancora obbligatoriamente la Juventus senza determinati giocatori. È cambiato anche un po' il tempo, finalmente, no? Erano 3 mesi che dicevano che rinfrescava, finalmente ha rinfrescato, e quando rinfresca fuori, rinfresco anche io, infatti, tac, raffreddore immediato. Abbiate pazienza, quindi perdonatemi se ogni tanto mi sentirete con un attimino questa voce piena, calda, vi piace un po' di più magari come cosa, a me non tanto. Quindi discorso dedicato alle soluzioni, no? Alle soluzioni che bisognerà in qualche modo pensare di mettere in campo, attivarsi, lavorare il più possibile, magari utilizzando qualcuno. Ripartiamo anche dalla domanda appunto fatta ieri durante la puntata: i vostri esperimenti, chi vedrebbero protagonista, anche con l'idea ovviamente di inserire all'interno di questi esperimenti, perché no, dei giocatori che sono in fase di rientro. Ci sono state, ecco, non ci sono stati bollettini di guerra ieri, ma qualche certezza in più sulla ripresa in campo di tre giocatori in particolare, ovvero McKennie, Cambiaso e Sarr, lo abbiamo più o meno avuta. Si punta per McKennie e Sarr in particolare al rientro in occasione dell'esordio in Europa League la prossima settimana, quindi Sassuolo ancora no, si farà ancora con quello che si ha. Discorso diverso per Cambiaso, invece, per lui si parla addirittura di post rientro della nazionale, quindi post pausa, un periodo decisamente più lungo. Lui, insomma, non si credeva che potesse essere, anche per quanto riguarda appunto lui, l'azzurro, qualcosa di complicato, no? Da gestire, e invece questa distorsione alla caviglia è stata, come spesso ci ritroviamo qui a dire, più antipatica del previsto, e per lui
1: Stavo pensando che
0: Cosa pensavi? Si pensava che le cose possono andare sempre peggio, ma anche meglio. Non sono andate meglio le cose in questi primi 2 giorni di Coppe Europee per Inter e Napoli, che escono sconfitte contro il Real Madrid che contro l'Arsenal. Vedremo che cosa accadrà allora alle altre due italiane impegnate oggi. Quelle che hanno fregato il posto alla Juve in Champions League l'anno scorso. Quindi vedete di in qualche
1: No!
0: modo darvi. Eh sì, mister, l'hanno fregato perché insomma, era della Juve quel posto in Champions, non so, si scherza, però grossa attenzione sia nei confronti della Roma che nei confronti del Como, le due squadre che ad oggi sono le maggiormente accreditate per quanto riguarda la lotta allo scudetto all'Inter, fondamentalmente perché sono loro due quelle che adesso noi vediamo come ipotetiche sfidanti, vediamo noi, vedono gli addetti ai lavori, quelli che si credono già capaci di poter sentenziare qualcosa dopo 3 giornate. Follia, però capita anche questo in Italia e va bene così, ci piace lo stesso perché poi quando magari rientri invece che dai fastidio e ti inserisci in qualcosa che poteva sembrare già certo, è la soddisfazione ulteriore e superiore e quasi, quasi, quasi godureccia, godureccia, godereccia, non godureccia, godereccia in particolare. Quindi un po' di notizie legate semplicemente a quello che è successo in questi giorni. Domani ci focalizzeremo meglio magari anche sul discorso Sassuolo, anche se è una partita che apparentemente può non destare grossa preoccupazione, ecco invece che ti guarda lì da lontano, eh? La sfortuna lo sappiamo molto bene perché quindi dover non vedere in questa partita qualcosa di difficile e comunque quindi da lavorarci, eh? C'è da lavorarci e come
1: Annuncio ritardo.
2: No, no, no, oggi sono in
0: bellissima questa
2: anticipo.
0: entrata.
2: Sono in anticipo, Costa.
0: Bellissima questa
2: Sono in
0: entrata.
2: anticipo oggi, no, no, no, in ritardo, sono in anticipo. Poi bisognerebbe fare tutto.
0: Bellissima.
2: Bisognerebbe fare tutto uno spiegone sulla sanità in Italia,
0: Bella, eh?
3: Questo non è circo, questo è calcio.
0: E questo è
2: Lo
0: calcio.
2: so,
0: Questo non è
2: lo so.
0: ASL, questo è calcio.
2: Esatto, perché insomma, dicono un'ora, poi è un'altra, però, ma questa è un'altra storia, un'altra
0: Così.
2: storia, un'altra
3: Questo diventa
2: giornata.
3: problema nella partita.
2: C'hai ragione Paolo, c'hai ragione
0: No,
2: Paolo
0: no.
2: Fonseca. No,
0: Mi è piaciuto anche prima il no di Allegri, che era partito. Perché
2: ieri
0: ieri
2: il
0: no,
2: mister,
0: Allegri, mister. Ieri mister no,
2: Ieri il mister, così così. Ho visto anche un altro tipo di narrazione, ieri. Perché ho
0: Cioè.
2: visto un altro tipo di narrazione. Ieri ho visto Napoli di lotta, di grinta. Se l'avesse fatta Juventus una partita del genere, ragazzi miei, mamma mia, ma chiudete proprio tutte le
0: Ammetto,
2: trasmissioni,
0: no, no, non ho visto, ho
2: eh.
0: visto la
2: No, ma.
0: partita dell'Inter, ma ieri non avevo proprio nessuna. Guarderò però, come ho detto prima, intanto ti comunico che non sono raffreddata di più, perché appena arriva un minimo di
2: No.
0: fresco, questo è il mio. E quindi ogni tanto mi vedrai con un fazzoletto in mano, non ti stranire. Dicevo che guarderò con molta attenzione le partite di questa sera, però, perché visto che lo spazio Champions lo abbiamo dato così servito su un piatto d'argento l'anno scorso, qualche mese fa soltanto a Roma e Como, ecco, guarderò con attenzione come queste due squadre che con tanta grinta, con il coltello tra i denti, eccetera, hanno deciso di provare l'esperienza massima europea, voglio vedere come si approcceranno e se manterranno a questo punto anche le grandi aspettative che ci sono dopo aver visto queste prime 3 giornate di campionato, no? Perché Roma e Como sono le squadre che tutti hanno deciso potranno dare fastidio all'Inter quest'anno, solo loro due, eh? Poi basta.
2: Ma guarda Giulia, ci sono sempre secondo me queste 3 giornate di campionato che hanno una vita propria, no? Anche noi lo scorso anno, se ti ricordi, col fazzolettino, vabbè, ma anch'io non è che sono tra i 10 più, tra i 10 più forti, no, al mondo, insomma. Poi ti sei lamentata tutto il tempo del caldo,
0: No,
2: ben
0: no,
2: ti
0: no, ma
2: sta,
0: io sono
2: ben
0: fe...
2: ti sta.
0: No, non è una lamentela, io ci convivo, questa è la mia situazione classica H24, 360 giorni all'anno, perché 5 te li ho tolti. Quindi io sto
2: Ecco.
0: benissimo, quando sto così di base vuol dire che smette di far caldo. Quindi,
2: Ok,
0: wow.
2: vabbè,
3: Sta un freddo,
2: vabbè.
3: mamma mia.
2: Esatto, alla grande, alla grandissima. Ma
0: Vai.
2: comunque, no,
0: Stavi dicendo, queste tre
2: hanno una vita
0: giornate.
2: propria, perché anche noi, no, lo
0: Se...
2: scorso anno, poi con tre vittorie su tre, ci eravamo illusi, poi il pareggio folle col Borussia Dortmund, no, e
0: Eh
2: poi da lì
0: sì.
2: non
0: State
2: abbiamo più vinta, non abbiamo più vinta mezza da lì, non abbiamo vinta
0: calmi.
2: mezza. E sostanzialmente poi è successo tutto quello che è successo con Tudor, l'arrivo di Spalletti. Quindi vedremo, ecco, quello che voglio dire è che la narrazione è sempre a seconda, no, un po' della squadra, perché ieri ho sentito, no, un pezzo del pensiero di Condò che quasi dava la colpa al sistema della
0: In
2: partita orrenda del Napoli. Cioè,
0: che
2: ieri Giulia al
0: senso?
2: Napoli. No, dicendo che è una cosa da accettare, il fatto che comunque i giocatori stanno invecchiando e che sostanzialmente l'Arsenal può investire di più e allora l'Arsenal è più forte. Ma non è una questione solo di forza. L'Arsenal ha anche i terzini che hanno una qualità elevatissima. Il gol di ieri di Odegaard è un gol bellissimo, è un giocatore fantastico. Punto premessa, però l'Arsenal ha giocato sotto ritmo, col turnover, poteva vincere serenamente
0: 6 a
2: 0 a
0: 0.
2: 4, 0, ma serenamente ha sbagliato dei gol, Giulia, ma a porta vuota, cioè a porta vuota da 0 metri, cioè Incapié a porta vuota da 0 metri, Merino a porta spalancata da 2 metri, Saka a porta spalancata da 4 metri, cioè delle robe che dici. Ma cavolo, ragazzi miei, ma che state facendo? Cioè, hanno passeggiato e
0: Are you
2: qualcuno viene a dirti:
0: serious?
2: e qualcuno ti viene a dire: ma il Napoli alla fine ha avuto quella mezza palla dove non hanno neanche tirato in porta. E io perdo la testa, Giulia. Ma perdo la testa. Ma ragazzi, ma come si fa a
0: Non
2: fare una
0: perdere la testa,
2: narrazione del genere?
0: non puoi
2: Cioè,
0: perdere la testa, Camilla.
2: L'esempio è l'Inter col Paris Saint-Germain che prende 5 pere non giocando mai a pallone. Non ha giocato mai a pallone, si è presa 5 pere e quello è l'esempio. Perché se poi entri in campo e vuoi difendere, difendere, difendere, difendere, difendere, prima o poi perdi. Prima o poi
3: Ballando sulle stelle,
2: perdi.
3: gira la testa.
2: Esatto, caro presidente. Cioè, il discorso è che il Napoli non ha giocato a pallone e con un Arsenal che ha fatto rotazione, alla fine ha perso. Appena ha giocato un briciolo a pallone, un briciolo, ha avuto un'occasione. Ma perché non possiamo uscire da quest'idea di murarci vivi e non cercare di creare delle occasioni e provare a giocare a pallone? Qualche volta si prenderà un'imbarcata, Giulia, e chi se ne frega? E chi se ne frega? Tanto perdi comunque, eh? Cioè, non è che se
0: Allora,
2: perdi una. Sì, ok, in questa Champions, se perdi 5-1,
0: certo.
2: perdi 1-0, un altro conto. Però a livello proprio di concezione calcistica. E Napoli non è una squadra scarsa. Il Napoli può giocare a pallone.
0: Il Napoli
2: Più.
0: può giocare a pallone, però, e non è una squadra scarsa, però terza partita persa non è un risultato che può far piacere. Cioè, una situazione come questa, trasferiscila in casa Juventus, tre partite perse, quindi due in campionato e una in Europa, appunto, con l'idea però che tu puoi giocare, stai giocare perché i giocatori ce li hai, apriti cielo, dico solo questo. Ma volevo leggerti un articolo che ho trovato qualche giorno fa e che non avevo mai portato alla luce, perché riguarda visto che siamo in momento Europa, tra il momento che poi riguarderà da vicino Milan e Juventus soltanto la prossima settimana, però il dato eclatante del riposo post-coppe. Perché insomma i dati e i numeri delle ore di riposo tra un impegno e l'altro, diciamo che non premiano e non mettono in sicuro la Juventus, questo è poco ma certo. C'è un divario clamoroso tra l'Inter, che è la squadra italiana con più ore senza giocare dopo le sfide europee, e le squadre impegnate in Europa League, che sono quelle con meno ore di riposo, ovvero appunto Juventus e Milan. Ti leggo infatti che allora l'Inter ha ben 762 ore e mezza di riposo, tra il prima e dopo le coppe, ovviamente, quindi
2: Sì.
0: non è che
2: Eh
0: sia soltanto dopo, se no è troppo. Il Como 725, il Milan 719, questa è la cosa che più dovrebbe far arrabbiare perché Milan e Juve giocano la stessa competizione, la Roma 702, il Napoli 685, la Juventus 666.
3: Magari qualcuno piace dormire.
0: Eh sì, mister, a lei va bene, no, a lei non va bene neanche perché ne ha poche meno rispetto alla Juve, però ecco, ci sono 100 ore di differenza letteralmente tra l'Inter e la Juventus. Non so
2: Sì,
0: se questo
2: allora.
0: poi potrà essere preso come metro di giudizio, però, boh.
2: No, però c'è una spiegazione da fare che so che farà arrabbiare. Preparati, i fazzoletti, perché si piange, non si soffia il naso ora, ma si
3: È
2: piange
3: stato
2: in
3: là sto
2: questo
3: diavolo.
2: caso. Esatto. Comunque il viperetta mi spezza, cioè il viperetta mi spezza. Non
0: Chissà
2: riesco a
0: dov'è?
2: stare
0: Io
2: serio.
0: quando è
2: Non
0: entrato
2: devi
0: in
3: ridere, tu
0: palestra.
3: devi fare domande, no?
2: C'hai
0: Sai
2: ragione, però
0: quante
2: mi
0: volte l'ho
2: spezza.
0: intervistato quando lavoravo per RMC Sport e seguivo anche Genoa e Sampdoria e non hai capito il delirio che era una conferenza stampa con lui,
2: No,
0: cioè era degno della prestigiribili ligiazione, cioè era così, quindi mi manca un
2: no,
0: sacco, mi manca un sacco.
2: assolutamente. Al netto di questo, c'è una
0: Vai.
2: cosa che farà un po' arrabbiare. Allora, la
0: Ok.
2: Juventus è la società che sposta più tifosi. Quindi tendenzialmente anche in questa cosa qua è la Juventus stessa che ha più interesse nel giocare la domenica sera piuttosto che il lunedì. Quindi
0: È una
2: è anche
0: richiesta, tu quindi la metti come una
2: una
0: richiesta quasi
2: richiesta non
0: silenziosa,
2: so
0: ma
2: dirtela.
0: richiesta. Ah.
2: Una richiesta non so proprio dirtela, però per la mole di tifosi che muove la Juventus anche da fuori Torino, ecco, c'è una predilezione nel giocare domenica sera per aiutare, no, qualche tifoso piuttosto che giocare il lunedì e magari chi viene dalla Puglia. Dalle Marche, da altre regioni un po' più distanti e leggermente più agevolato rispetto al lunedì, perché lunedì perderesti, credo, 2 giorni di lavoro. Forse invece
0: Praticamente,
2: la
0: sì.
2: domenica almeno uno lo guadagni e arrivando la notte, poi pur non dormendo in situazioni di amore incondizionato, però potresti addirittura, per chi ha un cuore enorme, forte, non perdere neanche un giorno di lavoro. Quindi credo che questa sia una comunque spiegazione logica a un dato che va ovviamente a colpire la Juventus. Però so che questa è una spiegazione che comunque almeno ho trovato dei riscontri in
3: Vedo che lei è un buon
2: questa
3: ragioniere.
2: mia deduzione. Grazie, grazie,
0: Ha
2: grazie
0: fatto il
2: Presidente, grazie.
0: ragioniere, sì, ha fatto il ragioniere. Sì, però capisci che voglio dire, dovremmo pensare al bene oltre che dei tifosi che si muovono in massa ed è qualcosa di giustissimo, anche però al bene di una squadra che obiettivamente riposa molto meno rispetto ad altre e
2: No, no,
0: vuole
2: ma è.
0: e lotta per lo stesso, per le stesse cose. Cioè,
2: No, ma
0: allora voglio,
2: infatti,
0: non ha
2: Giulia,
0: senso.
2: La mia spiegazione è perché arriva subito un messaggio. Io non sto giustificando nessuno, sto dando una leggera spiegazione a ciò che mi è
0: No,
2: stato detto.
0: è una lettura molto semplice
2: No,
0: la tua che hai fatto.
2: ma mi è stato detto proprio da persone che hanno, no, a conoscenza questa cosa, e quindi io ve la riporto. Poi, se dipendesse da me, andrei a dire: ragazzi, mi spiace per tutti, però dobbiamo riposare. E in una situazione comunque so che c'è questo pensiero qua per anche agevolare la gente, ecco, questo è sicuro. Poi è uno svantaggio, cioè non è che io voglio dire, non voglio dire che non è uno svantaggio, voglio dire che so che c'è questa cosa qua, c'è questo pensiero dietro alla formulazione, no, del calendario. Poi che sia, ripeto, un enorme svantaggio per la Juventus è lampante, è fattuale. Che a mia mamma piace questa parola, è fattuale.
0: È fattuale, fantastico. Mia mamma, ad esempio, mi ha rimproverata perché la parola che usiamo spesso anche noi, problematica, in teoria non è sbagliato
3: La
0: usarlo,
3: polizia che
0: è
3: arriva a casa
0: problema.
3: e vi arresta.
2: Allora,
0: Mia madre che mi bacchetta.
2: cercheremo di non far arrabbiare la signora Chiara.
0: Quando lo
2: Cercheremo
0: dico,
2: di non far arrabbiare la signora Chiara,
0: quando
2: ecco.
0: dico, e lei subito, guarda che non si dice. Ah! Va bene, quindi
3: No,
0: ogni volta
3: rispondo, qui
0: allora.
3: bisognerà querelare. Esatto, qua
0: Quereliamo,
3: quereliamo.
0: quereliamo.
2: L'importante è non beccarle le querelle. Noi quereliamo, ma no, l'importante è non beccarle. Giulia, abbiamo 4 minutini, 4 minutini. Chiediamo alla
0: Tre.
2: chat, scatenatevi, prendete, sì, tre, prendete il telefono, pronti a digitare sulla nostra messaggistica
0: Il premi o i
2: 340-54.
0: pacchi o il premi? No,
2: No,
0: la
2: no,
0: busta o i pacchi? Cos'è
2: qua
0: questa cosa?
2: scrivono, qua niente, qua scrivono e basta.
3: Ah, oui.
2: 54-25-324. Allora, scriveteci con motivazione oggi, perché ieri avete solo scritto il nome. Con motivazione il giocatore. E cambiamo ruolo. Stamattina cambiamo ruolo a qualcuno. Io lo cambio a Kelly. Io lo cambio a Kelly perché secondo me è quello con più tecnica tra i difensori per andare a centrocampo. Tu, Giulia?
0: Io lo cambio a Kalulu.
2: A Kalulu. Bello, bello, bello. Perché Kalulu?
0: Devo ancora capirlo, però mi piaceva l'idea di vedere Kalulu più
2: Ok.
0: avanzato. Perché? Perché poi te ne parliamo, poi dopo lo diciamo.
3: Un
2: Ok,
3: tremendo sorteggione.
2: tremendo
0: Tremendo.
2: sorteggione.
0: Il tremendo.
2: Allora, quindi scrivete il vostro pensiero, quindi Gatti perché fa gol di testa, non lo so, chi possiamo cambiare ruolo anche,
0: Basta, cioè
2: Lucumi perché è cattivo.
0: Cambiaso, anche Cambiaso c'è, ad esempio, come perché è nel reparto dei difensori, anche lui, però al momento non c'è, quindi insomma rientrerà tra un po'. L'altra mia alternativa era lui, un po' più semplificata, però anzi, perché prima l'ho detto, no? Che comunque ieri non ci sono stati bollettini medici disperati e già questo era stato un successo, io l'ho visto come qualcosa di positivo, però hanno. Un po' e beh, voi no? Cioè, ogni giorno ne abbiamo detta una da una settimana, da 10 giorni a questa parte. Però la conferma che per Sassuolo è difficilissimo che McKennie, Sarri, Cambiaso, soprattutto recuperi, no? L'hanno un po' detta tutti. È più facile che Cambiaso, no, anzi, scusami, che McKennie e Sara recuperino per l'Europa League. Cambiaso addirittura me l'hanno tutti portato a dopo la sosta. Quindi bene, ma non benissimo.
2: Secondo me è più indietro McKennie. Più
0: Pensa un po'.
2: indietro McKennie. Più indietro
0: Ecco.
2: McKennie. Comunque, ieri non ha le scarpe da calcio. Quindi, ieri nel video, no, dove fa salutare tutti, è in palestra. È in palestra con le scarpe da ginnastica. Quindi, da questo punto di vista, secondo me è più indietro. Andrea, hai scritto Gatti, ma perché Gatti?
0: Dovete scrivere perché.
2: Perché così Gatti a caso me lo scrivi, senza una logica, anche se onestamente io non vedo Gatti a centrocampo perché non ha quella tecnica, però dimmi perché, perché? Voglio sapere il perché,
0: Non
2: voglio
0: vuol
2: sapere.
0: dire Gatti perché fa gol, cioè Gatti non può solo dire perché fa gol, sì, ho capito, ma poi però ci può stare. in una zona del campo non propriamente soltanto di contenimento, cioè dove devi costruire bene anche qualcosa?
2: Per me no, se... per me no. Cioè, per me più a quel punto lo metto punta. Cioè, comunque lo metto punta.
0: Sì, ma lo metto negli ultimi 10 minuti, per se sono disperato.
2: No, ma lì ce l'abbiamo, quindi no. Io infatti non ho citato Gatti, perché se devo metterlo lo metto punta, ma lì due li abbiamo almeno. Lì. Cioè, tra l'altro potrebbero giocare tutte e due insieme, eh? Tra l'altro. Potrebbero giocare tutte e due insieme.
1: We want to win games il più possibile.
2: Ecco, ecco mister, data la grande mister. Alla
0: We
2: grande.
0: Want to win games il più possibile, è stupendo, è qualcosa veramente di meraviglioso.
1: Iniziate a chiamarmi mago.
2: Ma beh, speriamo, questo è bellissimo. Speriamo. Questo è speriamo. Abbiamo bisogno. Allora, Barba Gialla, tra l'altro nome bellissimo, il nostro amico su Twitch, che si chiama con Mainers. È un ottimo difensore centrale, io lo sposterei 5 metri più avanti e Gatti lo metterei punta. Ma scusa, Barba Gialla, ma con Menes gioca sempre a centrocampo, ogni tanto fa il difensore. No, Barba Gialla è un po' confuso.
0: Barba Gialla è un po' confuso, ma
2: ha fatto all'occorrenza il difensore centrale.
0: Anzi,
2: ma perché spostarlo 5 metri più avanti?
0: Ci siamo anche ricreduti del suo meraviglioso essere difensore rispetto all'essere centrocampista l'anno scorso, no? Abbiamo anche detto, wow ragazzi, finalmente abbiamo trovato un posto dove inserire con Mainers senza che faccia troppi danni.
2: Vediamo, allora,
0: no,
2: ci sono un po' di nomi, dopo li commentiamo.
0: Non la guardi
2: no,
0: mai.
2: No, ho detto
0: allora.
2: Che dopo lo commentiamo. Dopo.
0: Stavi già per partire. Se non ti fermassi, tu andresti avanti.
4: Oh, andiamo a pubblicità, sì. Perché qui, se no.
2: Noi possiamo fare due ore senza pausa. Due ore senza pausa. Noi possiamo fare due ore senza pausa.
0: Devo soffiarmi il naso. Non se può. L'ha detto anche Zifferetta. Cos'è che ha detto Zifferetta?
2: Sei un disastro.
4: Andiamo a pubblicità perché qui, sennò, andiamo.
5: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, fantastica, la luce dei miei occhi nonostante il raffreddore.
0: Non ho raffreddore, sì ho raffreddore. Giulia Borletto qui con voi per dirvi che sono le 11.39 e la domanda che vi abbiamo fatto sta prendendo piede, però e soprattutto mi piace che abbiate capito di doverci dare anche
2: spiegare.
0: Una sorta di spiegazione, quindi questo è Bravi, l'avete capito.
2: Ti dirò anche un'altra cosa. A mezzogiorno faccio polemica, eh? A mezzogiorno faccio polemica con tutti, eh? Con tutti, tutti, perché ieri ho visto Bordo Cam e avevo ragione io. E avevo ragione io. Però lo faccio a mezzogiorno, cara Giulia. Faccio un po' di polemica, ma sempre col sorriso sulle labbra.
0: Bravo, perché allora... a me non piace per niente, lo sai. Quindi mi raccomando,
8: ci si becca una pagaiata.
0: Ecco,
2: leggiamo qualcosina.
0: Vai,
2: leggiamo
0: allora,
2: qualcosina.
0: Allora, Maurizio da Messina ci dice che siamo due persone meravigliose e mi piace già soltanto così il messaggio. Pietro ci dice che noi un centrocampista ce l'abbiamo e uso, quindi perché dobbiamo pensare di inventarci cose strane. Gatti centravanti, Boa che riceve, mantiene la palla, la smista 5 metri, in questo modo non si scoprono i suoi limiti tecnici. Non l'ho capita la frase, il pezzo finale, però boh, vabbè, Mario.
2: No, ma io un po' l'ho a pallone giocato, spalle alla porta che si scoprono i limiti tecnici, perché un conto è marcare con la forza, no, di andare in avanti, e un conto è tenere l'avversario, stoppare, giocare coi tempi giusti, corte, perciò è per quello che ci sono i difensori e gli attaccanti, Giulia, se no basterebbe giocare solo da fermo, da fermo coi cross. Che allora, poi lui abbia un modo di attaccare la porta sui piazzati di altissimo livello, questo è innegabile, ma fare la punta non è semplicissimo, eh. Poi voglio vedere quando lanciamo in profondità Gatti.
0: Aiuto, diversi userebbero Cambiaso perché l'ha già fatto, poi Marco da Crema la pensa come me, utilizzerebbe Kalulu, ma sinceramente non possiamo portare tanti giovani dell'Under 23 in Europa League, è una questione di liste, tanto basta arrivare 24 per andare avanti.
2: No, ma io credo che comunque ci sono c'è la lista B che è stata in questo momento consegnata, e quindi comunque ne puoi portare un tot, porteranno quelli e quindi credo che poi ce ne saranno, ci sarà il numero giusto di ragazzi, io credo, Giulia, guarda, visto che stiamo parlando di questo e poi leggiamo anche qualcosina legato sempre al nostro sondaggio. Secondo me, alla fine, paradossalmente, per noi sarà più semplice far esordire tipo Baudo piuttosto che Owusu. Perché Owusu, secondo me, poi lo farà in questo periodo. Però Baudo gioca in una zona di campo più semplice. Molto più semplice. Cioè, giocare sulla corsia laterale ti può aiutare, no?
0: Intanto, diciamo che vai avanti e indietro, ma mal che vada, no? Se proprio non...
2: Esatto, magari sei fuori dalla partita, magari sei un po' timidino, però sei in una zona di campo meno pericolosa, in mezzo passa tutto, quindi l'allenatore, se ti dà la maglia titolare per giocare a centrocampo nella Juventus, vuol dire che tu in allenamento stai facendo molto bene, eh? Non abbastanza, bene. Molto bene. Tra l'altro ieri si è allenato con la prima squadra Makiobo, centrocampista centrale Under 20, quindi un altro.
0: Diciamo che un po' li sta provando tutti, secondo me. Sì. Pian piano in questo periodo proverà davvero ad aggregare un po' tutti, proprio perché c'è bisogno di trovare magari l'ispirazione, o anzi avere ispirazione guardando qualcuno e magari buttarlo dentro così, credo che sia abbastanza facile che questo pensiero arrivi. Pier Kalulu, centrocampista, potrebbe essere adattato in una posizione più centrale difensiva, soprattutto se Spalletti decidesse di proteggere il centrocampo con una linea a tre.
2: Bisogna capire, ecco, la linea a tre potrei capirla proprio con un jolly del genere. Tu puoi schi un jolly di Almazzo, quindi dici sostanzialmente metto Cambiaso, Kalulu, e allora dici ok, va benissimo, mettiamo un giocatore in più, cambio ruolo perché metto un jolly. Io credo che alla fine, Giulia, proprio andando sul pratico, noi giocheremo sempre col 4-2-3-1 e giocheremo con Voltemade. Con Voltemade trequartista e Nico Gonzalez a sinistra, con Seisao a destra, e questa sarà la formazione della Juve. Là davanti, Douglas Luiz con Meines. Poi bisognerà capire se la Juventus avrà i cambi a disposizione, quindi la vera domanda è: ci sarà un Sar come prima opzione, o eventualmente sarà Owusu la prima opzione? Questa è la cosa. Io credo che poi la formazione non sarà molto rivoluzionata da queste assenze. Il problema starà nei cambi, perché poi, Giulia, alla fine i cambi quelli sono pochi. Quelli sono pochi.
9: Sai come si fa l'allenatore?
0: No. Guarda, no, assolutamente ci proviamo, no. Ma sa come aiutarci anche Ninori, secondo me, vero?
10: Buongiorno, ciao Giulia. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Nino, ciao Nino.
10: E ciao naturalmente a tutti gli amici, che ci ascoltano.
0: Quante domande che ci stiamo ponendo.
10: Bisognerebbe trovare qualcuno che abbia delle risposte, no? Tipo, come si fa? Come si fa con 28 giocatori ad averne 19 di quei 28 a disposizione e costruire formazioni credibili? Perché poi alla fine la domanda è questa, cioè, gira e rigira, non lo so, ci aspettavamo che McKenny tornasse subito, ci aspettavamo che Cambiaso fosse disponibile subito, ci aspettavamo che Sar fosse disponibile subito, e non ci aspettavamo di sicuro che Locatelli si unisse al gruppo di Diz e Cazzore,
0: dei lungodegenti,
10: esatto. Anch'io credo, come diceva Camillo un attimo fa, che non stravolgeremo la formazione. Non stravolgeremo la formazione perché fondamentalmente due titolari, comunque sia, per le prossime partite ce li abbiamo, Douglas Luiz e con Miners in mezzo, intendo. Owusu probabilmente sarà l'alternativa, in attesa che sia disponibile Sar, ma questo è più un mio auspicio. Mi auguro che Voltemade finisca per giocare trequartista dietro a Colo o viceversa, non importa, perché poi Colomani è uno che se la cava molto bene in spazi aperti, no? E quindi se c'è qualcuno di fianco a lui o dietro di lui o davanti a lui che non solo tiene palla ma tiene impegnati un paio di difensori avversari, sicuramente può fare meglio di quanto non abbia fatto finora, insomma. Poi le suggestioni francamente mi fanno sorridere, no? Cioè, facciamo giocare Gatti attaccante, sì, per 5 minuti c'è da tirare due corner, ma non è il suo ruolo. Io preferisco che i giocatori giochino nel loro ruolo, sinceramente, e quindi
2: Nino,
10: anche l'idea nel... Sì.
2: Io ho un brutto vizio di essere molto sincero, no? E quindi questo poi viene usato contro di me, ma non trovi che utilizzare e dire usiamo Gatti come centravanti sia alla fine poi una cosa negativa nei confronti di Gatti? Perché Gatti ha un ruolo, un difensore centrale, ma non
10: sì,
2: a te,
10: sì.
2: Non lo dico a te, lo dico a tutti,
0: cioè,
2: quelli, ma usiamo Gatti,
0: è come sminuirlo un po'.
2: Sì, Gatti alla Juve per fare difensore centrale, poi che abbia questa qualità,
10: certo,
2: di attaccare la porta è innegabile, siamo contentissimi tutti, però noi dobbiamo utilizzare Gatti nel suo prime, ed è arrivato alla Juve a fare difensore centrale, non per fare la finta boa.
10: Sono assolutamente d'accordo, anche perché da davanti, negli ultimi minuti, lui può fare fondamentalmente quello che può fare al limite anche Bremer, nel senso che anche Bremer è molto bravo di testa, soprattutto sui piazzati, eccetera, no? A raccogliere i cross che arrivano dall'esterno. Per cui, secondo me, è offensivo nei confronti di Gatti, ma è offensivo anche nei confronti degli altri, nei confronti degli attaccanti, perché comunque sia, non siamo più in una condizione nella quale gli attaccanti non ce li abbiamo. Ce li abbiamo, magari segnano poco, questo è un altro discorso, ma gli attaccanti ci sono. Ognuno, ripeto, è bene che faccia il suo ruolo, se non vogliamo, come dire, che si deprezzino i giocatori buoni che abbiamo, perché poi alla fine il nostro problema è che nel tempo non abbiamo mai, soprattutto negli ultimi anni, fatto crescere di valore i giocatori che avevamo in casa, e siamo andati a comprarne fuori, e spesso questi che abbiamo preso fuori non si sono dimostrati all'altezza della situazione, o comunque non si sono ancora dimostrati all'altezza della situazione, perché se con Miners continua con mezz'ora giocata in due partite a fare un gol e un assist in quella mezz'ora, per me va benissimo, no? Quel che intendo dire è che le cose possono cambiare anche domattina, insomma, si fa in fretta. Quello che però non cambia sono le caratteristiche dei giocatori. Gatti, hai ragione, è un difensore e come tale va impiegato. Poi ci sta che gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 10 minuti nel momento di difficoltà,
0: così, certo.
10: Esatto, nel momento di difficoltà vada davanti e ci provi, anche perché comunque è bravo a fare quel tipo di lavoro lì.
0: Sì, ma poi
10: ma non è il suo lavoro.
0: Difesa. Infatti, esatto. In difesa è semplicemente sale, come capita sempre quando ci sono calci piazzati o calci d'angolo, che i difensori salgono appunto nell'area avversaria. Tu, Nino,
10: cioè, Sergio Ramos, sì. Giusto per citarne uno, no? Giusto per citare una specie di dio della difesa, no? Sergio Ramos ha segnato un numero impressionante di reti, ma nessuno è mai venuto in mente di dire che dovesse andare a fare centravanti, insomma.
2: Cioè, esatto. Perché era un grande difensore, perché era un grande difensore. Cioè,
0: qua però il dubbio trattiamo, viene, no, forse come perché fosse... non è neanche un grande difensore. Qua adesso il dubbio viene forse per quello, perché non lo valuti un grande difensore.
2: No, ma perché sempre lo trattiamo come se fosse un jolly. No, è un difensore con una dote.
10: Tra parentesi, io non so se chi se ne intende di calcio possa definire Gatti qualitativamente inferiore a Kelly, per esempio, ma anche allo stesso Lucumi, è vero che fa un lavoro diverso, eccetera. Quel che intendo dire è che comunque sia, secondo me Gatti è sempre stato molto sottovalutato, a volte anche per colpa di qualche suo atteggiamento un po' eccessivo, roba del genere. Però non mi sembra uno che abbia così tanto da invidiare ad altri celebrati difensori che ci sono in circolazione, non parlo solo dei nostri evidentemente, no? Ma parlo anche di fenomeni di altre squadre che magari fanno pure, vabbè, magari giocano pure in nazionale, cioè, lasciamo stare, andiamo a noi.
2: Abbiamo capito. Fa anche specialità dai trampolino, dai 5-10 e magari anche qualcosa in più. Ma questa è un'altra storia. Lascio la domanda a Giulia.
0: Sì. No, Nino, ti volevo portare su un giocatore che invece tu hai prima nominato, anche perché appunto hai detto giustamente si è inserito nella lunga lista dei lungodegenti, purtroppo. Però il dibattito attorno a Locatelli ieri è stato molto acceso. C'era da una parte ovviamente chi dice ne sentiremo la mancanza, dall'altra c'era chi diceva invece ma secondo me alla Juve farà bene non avere Locatelli in campo, ovviamente tutti legati dal discorso di un bocca al lupo enorme per quanto riguarda il suo rientro. Ecco, tu dove ti piazzi?
10: Mi piazzo fra coloro per i quali Locatelli è necessario. È necessario, okay. Attenzione, come mediano, soprattutto in interdizione, non gli chiederei di fare il regista perché probabilmente è un po' lento per fare il regista, ma non lo chiederei neanche a Douglas Luiz per lo stesso motivo, per la verità. Quindi alla fine la risposta è che noi il regista non ce l'abbiamo, ma quell'altra storia. Quel che voglio dire è che Locatelli, per equilibrare il centrocampo, è un giocatore che è fondamentale all'interno della Juventus. Poi per sicuramente non ruba l'occhio, cioè non è il giocatore che ti lascia la sensazione di ah che bella giocata, anche se di belle giocate ne ha fatte parecchie e continuerà a farne parecchie. Io spero che duri il meno possibile la sua assenza, perché comunque Locatelli ci serve. Poi attenzione, io mi auguro che Sar, che però non è un Locatelli, cioè non è quel tipo di giocatore, mi auguro che possa farci sentire il meno possibile la mancanza di Thuram e di Locatelli, però siamo al mi auguro che di sicuro io Locatelli lo vorrei in campo comunque, ecco.
2: Sì, tra l'altro dico ai nostri ascoltatori che la convocazione di ieri di Douglas Luiz ci mette nelle grane perché farà 22 ore di viaggio ad andare e 22 ore di viaggio a tornare, quindi questa cosa qua, per quanto sia molto positiva per lui, però insomma già non siamo tanti, se poi uno gira mezzo mondo in aereo nella sosta non è benissimo. Nino, ti chiedo invece un parere su Voltemade, perché insomma ha portato tanto hype, no? Tanto entusiasmo, sì. Ha queste caratteristiche particolari, io l'ho definito, no, un gigante coi piedi da ballerina, comunque ha preso dei falli importanti in quei minuti lì, ha dato la sensazione di essere tranquillo, di saper giocare a pallone, e sì. Che impressione ti ha fatto, ecco, sostanzialmente?
10: Intanto l'impressione fondamentale è che con Voltemade in campo Colo Muani possa trovare la strada un pochino più spianata verso la porta avversaria, e quindi è un giocatore che secondo me sarà importantissimo per noi, sarà importantissimo perché ha le caratteristiche non dell'uomo d'area che fa i gol, non del bomber, no? Sono caratteristiche forse più simili dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del come porta la palla, eccetera, o del come la difende, forse sono caratteristiche un po' più simili a quelle di Mandzukic, del Mandzukic dell'ultimo periodo, no? Quindi è uno che non ha problemi a farsi un mazzo così per il resto della squadra, eccetera. A me è piaciuto molto al suo ingresso in campo, gli ho visto difendere palla nel modo in cui una punta vera sa difendere palla. E poi ripeto, lui non è Colomani è, lo ripeto, giocatore che ha bisogno di spazi, ha bisogno di essere lasciato libero, non è giocatore che deve andare a difendere palla o a far salire la squadra, non è il suo lavoro è prendere la squadra in contropiede. I gol che ha fatto Colomani con noi più o meno sono quasi sempre stati fatti così, no? Cioè prendendo la squadra avversaria di infilata in campo aperto, eccetera. Voltemade può essere utilissimo per aprirgli il campo, a patto che naturalmente con Seisao da una parte e Alej Begovic, Nico Gonzalez, Bogà quando ci sarà, non lo so chi sulla sinistra, facciano la stessa cosa, no? Cioè continuano a fare i cross nel modo giusto, insomma. Già sarebbe utile che uno per andare fino in fondo e poi crossare non dovesse cambiare piede. Io ho la storia dei difensori o terzini a piede invertito o ali a piede invertito, ammetto di non averla mai sopportata, perché comunque uno deve fare quello che sa fare, non quello che l'allenatore vorrebbe che facesse. Poi
2: questo di pensiero diverso, molto delicato.
0: Non so se l'avete notato, ma vi ho lasciato parlare da soli. Sono andata in apnea. No, ho avuto un momento, Nino. Avrò starnutito 25 volte. No, in chiusura, però, io volevo, visto che Camillo non lo sa, io volevo che tu lanciassi il tuo personale in bocca al lupo al Como per questa serata di Champions.
2: c'è una rivalità,
0: c'è un piccolo astio da parte di Nino nei confronti del Como.
10: Allora, intanto vabbè, partiamo dal presupposto che questi sono lì perché hanno come proprietario uno degli uomini più ricchi del mondo, e va bene così, anzi prima erano due fra gli uomini più ricchi del mondo, adesso è uno solo perché uno poveraccio se n'è andato. Giocano in uno stadio che forse sarebbe omologabile per la Serie B, ho dei dubbi anche sulla Serie A, quindi figuriamoci la Champions League, però i soldi possono tutto e quindi lo stadio di Como diventa uno stadio meraviglioso nel quale si può giocare la Champions, e va bene. L'anno scorso avevano un giocatore cresciuto in Italia, uno che ha giocato credo una partita e mezza, una roba di questo genere. Quest'anno ne hanno presi alcuni per riuscire a mettere insieme una lista sicuramente credibile, perché il Como è una squadra credibile con un allenatore credibile. Poi per carità, l'importante è che non me la menino con il gioco che Fabregas fa fare al Como. Il gioco che Fabregas fa fare al Como lo facevano gli allenatori italiani catenacciari 40 anni fa, insomma, niente di particolare. Questi entrano in campo, menano come dei fabbri, nel momento in cui passano in vantaggio incominciano a perdere tempo in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi sì, il Como è una squadra che non mi sta simpatica assolutamente. Non la guarderò, così come non ho guardato l'Inter e così come non guarderò la Roma. Non guardo neanche il Napoli, per la verità. Cioè non ho proprio guardato.
0: Però ti fa paura? Però
2: quella
0: ti
2: hai
0: fa
2: fatto benino perché era da Pisolino.
0: Ecco, ti fa un po' più paura rispetto all'anno scorso il Como, visto che le grandi avversarie dell'Inter di quest'anno, a detta di tutti, sono Roma e Como.
10: Roma e Como, certo. Allora, il Como, tra virgolette, mi può anche far paura fino a quando il proprietario non si stanca del giocattolo, quindi quando il giocattolo comincia a diventare costoso, no? Che gli tocca magari di fare uno stadio nuovo, perché qualcuno prima o poi gli applicherà i regolamenti, no? Cioè ci sono dei regolamenti che valgono per tutti, devono valere anche per gli uomini più ricchi del mondo, secondo me. Però vabbè. Dicevo, mi può fare paura da questo punto di vista, soprattutto in Italia, non credo che all'estero possa fare chissà quali cose. È sicuramente, lo ripeto, una squadra credibile con un allenatore credibile, che fra parentesi ha anche il mondo mediatico abbastanza
0: a favore,
10: dalla sua parte,
0: è vero,
10: insomma,
0: è vero.
10: Così come per Gasperini da sempre, quando allenava l'Atalanta, così come ora che allena la Roma, eccetera, eccetera. L'unico modo Gasperini per indimicarsi i media lo avrebbe trovato nel momento in cui fosse tornato alla Juventus, a quel punto lì sarebbe diventato.
2: Ma lei ci ha pensato come lì? Ma lei ci ha pensato come lì a farla arrabbiare? Ci ha pensato come lì a farla arrabbiare?
0: Ma l'ha fatto apposta, ha detto: ma perché dovergli rovinare così questo momento di gloria? Lasciamolo, non facciamolo venire a Torino.
2: Esatto. Pensa agli avvocati che avevano fatto i contratti. Come erano felici. Ma ti do una bella notizia, Nino. Da quest'anno, però, il Como potrà avere molte limitazioni. Perché lo stadietto da 10.000 certo. persone e tutto quello non porterà a fare un mercato come hanno fatto in questo momento qua, ecco, con gli introiti attuali del Como.
10: Beh, attenzione,
2: dico,
10: comunque,
2: non lo prendi mai.
10: No, ma attenzione che questo se ne sbatte, nel senso che cosa, ancora un anno forse prima di dover stare dentro ai parametri del fair play finanziario?
0: No, già da quest'anno, no, mi pare.
2: Già da adesso e poi però avrà comunque varie ripercussioni nel corso degli anni, però già da adesso inizia a entrare nella lente, no, di della UEFA per questa roba qua. Ragazzi, data fondamentale,
10: infatti,
2: 21 dicembre. Perché se la Roma non piglia niente, il fair play finanziario non esiste.
10: Certo, ma infatti abbiamo visto come sono state pesantemente punite le squadre che in passato non hanno minimamente rispettato il fair play finanziario, e mi riferisco al Manchester City e Paris Saint-Germain. Come
0: no,
10: sono state pesantemente punite, mamma mia.
0: Ah.
10: Cioè, la verità è che se tu hai dalla tua il fatto che tu comunque metti del denaro nel sistema, e il sistema ogni tanto decide
0: di socchiudere
10: gli occhi, sì. Quindi poi, per carità, io mi auguro che le regole vengano fatte rispettare, da tutti. Attenzione, anche in Italia, cioè io mi aspetto, non che torni la questione VAR, perché per carità sono contento che non ci sia più il VAR fra le scatole, anche se nominalmente c'è ancora,
0: sì.
10: Ma un gol come quello del Milan segnato domenica contro di noi non può essere convalidato, non può essere convalidato. Poi mi sta bene tutto, la prossima volta, quando succederà

0: anche se siamo ovviamente in ritardo, o diamo, diciamo aspettate per ascoltare, Camillo. Li lasciamo
1: Aspettate,
0: così.
1: aspettate, aspettate, aspettate.
0: Devi
1: Anche perché me l'ero
0: limarti le unghie ancora
1: dimenticata.
0: un po'.
1: No,
0: Ah, non
1: perché l'ero
0: è vero.
1: dimenticata la polemica. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Micheli.
0: Vogliamo
6: se con me
0: la
6: c'è...
0: polemica, vogliamo la polemica,
6: ah, okay.
0: Vogliamo la
6: con me
0: polemica.
6: C'è polemica Giulia.
0: Vogliamo la polemica, vogliamo la
6: allora...
0: polemica.
6: Sono pro...
7: Attento
6: sono pro...
7: alle
6: sono...
7: Idi di marzo.
6: No! Questa è nuova, questa è nuova, questa è nuova. La polemica. Allora, Giulia, io credo che DAZN con Bernardi, Davide,
0: mi metto comoda.
6: Fa una trasmissione bellissima.
8: DAZN!
6: Bellissima.
0: DAZN.
6: Con
8: DAZN!
6: Eccolo, con
0: vai calmo.
6: La capacità, no, di raccontare la partita, sto parlando ovviamente di bordo cam, la partita nei dettagli, utilizzano benissimo proprio la possibilità di stare vicino alla panchina della Juventus, le loro immagini in esclusiva, il racconto è anche secondo me fatto di dettagli molto carini, molto particolari, interessanti, e ci sono tante cose, no, divertenti, ovvero, no, Voltemade che è entrato con la mossa di King Kong Chiellini, no? Quindi che si è battuto il petto, che non l'avevo notata, no? Dallo stadio e questa roba. La cosa che voglio dirvi, la mia polemica è legata a questo, perché sì. Lunedì ti ricordi tutti a dire, vedi,

0: ti attacchi a queste cavolate perché dire ah, non abbiamo vinto perché non abbiamo portato la palla a centrocampo
1: Ah,
0: è una
1: sì.
0: stupidaggine. Tutti a dire questa roba qua. E io avevo detto non solo Gatti, sia chiaro. Tutti, e ce n'è stato solo uno a dire ragazzi, andiamo. Era con
1: Era
0: Seisao,
1: con
0: e ve
1: sei.
0: lo
1: Ma non dalla
0: racconta.
1: Dispoli.
0: Esatto, tutti a dire, ma ti attacchi al nulla, figurati, con quella roba lì. Intanto, Mister Spalletti, che è l'allenatore di quella squadra, quindi non Camillo De Michelis, Mister Spalletti, cosa ha fatto a un certo punto, cara Giulia, e l'ho visto ieri, ha detto, svegliatevi, andiamo al metacampo, andiamo a vincere sta partita, ha detto Spalletti, quindi non l'ho detto io. Perché invece siamo stati lì 8 ore a
1: A
0: esultare, a
1: festeggiare.
0: fare, a brigare, quando potevamo andare a portare la palla. E quello è il dettaglio. E se lo dice Camillo De Michelis è una cavolata ed è giusto così. Ma
1: Ma se lo
0: se
1: dice
0: lo dice
1: Luciano Spalletti,
0: l'allenatore,
1: credo che
0: ragazzi.
1: sia stato oggetto di dialogo tra l'allenatore e il gruppo, questo che tu adesso hai appena ricordato, anche se ormai sono passati 4 giorni, non ha più quell'importanza, però di base, e l'ho detto anche lunedì, l'avevo detto proprio, credo che abbia da parlare un po' col gruppo per responsabilizzarlo anche da questo punto di vista, Spalletti, dopo questo episodio che, ripeto, assolutamente tutto molto naturale, però è il classico discorso che facevamo, no? Quando mi ricordo la partita con l'Inter, quella che era finita 4-4, no? Quella del pareggio pazzesco, quella partita assurda, eccetera, eccetera, dove c'era da una parte il tifo juventino che esultava e così lodava i propri giocatori perché erano riusciti a fare. Gli interisti invece che dicevano: caspita, abbiamo pareggiato, è una partita persa. Bisogna tornare ad avere questa idea che il pareggio, anche se agguantato in questo caso all'ultimo, comunque non deve bastare. E
2: E
1: credo
2: mica
1: che
2: alberebbe
1: sia, e
2: vederlo.
1: lo so, credo che
0: Anche a
1: sia
0: noi.
1: qualcosa su cui lavorare, però un attimino, e mi auguro che dopo questa cosa che tu hai notato, magari ci si renda un attimino più conto che quello che è successo non deve più riaccadere.
0: Tra l'altro, Giulia, la differenza è 24 ore prima, Hermoso fa il gol della domenica.
1: Sì,
0: Il
1: l'hai
0: gol della
1: detto
0: domenica,
1: anche.
0: perché la chiappa da dietro non pensa un secondo ai cavoli suoi, via, va subito. Hermoso aveva sbagliato nell'occasione del gol dell'Atalanta, quindi poteva anche, non so, tirarsi via un po' di polemica, un po' di roba. Però
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: solo Gatti, sia chiaro, non sto parlando solo di Gatti, perché Gatti può stare anche lì da solo, ma se Gatti è lì solo e tutti gli altri sono a
1: Ti
0: centrocampo, capite
1: posizionano
0: bene che
1: già,
0: danno
1: perdi
0: un
1: meno tempo,
0: input,
1: certo, ma
0: danno un input a
1: perdi meno
0: Gatti
1: tempo di
0: di
1: muoversi,
0: tornare
1: sì.
0: indietro. Quindi è un discorso di squadra, non di singolo, sia chiaro, di squadra. Noi ci siamo persi in un bicchiere d'acqua, poi probabilmente non sarebbe cambiato nulla. Però, ripeto, questa cosa qua viene da Spalletti, non viene da Camillo De Michelis, perché Camillo De
1: Io l'ho
0: Michelis
1: già
0: può essere
1: detto
0: anche
1: che a
0: un
1: lui non gli sto
0: fanatico.
1: simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere.
0: No, no, mister,
1: No, no,
0: a me lei è...
1: a noi sta simpatico. Non siamo
0: A noi ci
1: partiti nel
0: garba
1: migliore
0: parecchio.
1: dei modi. Ammetto che non siamo partiti nel migliore dei modi perché io la frase "se arriva Spalletti mi licenzio" me la
2: Ma stai buono,
1: ricordo.
2: te.
1: Però
0: No,
1: ho cambiato.
0: l'avevi
1: E
0: detta.
1: certo, l'avevo detta, ma perché non amavo Spalletti per un pregresso, l'avevo già raccontato un
2: Bisogna
1: po'
2: stare calmi, bisogna
1: tantissimi
2: stare.
1: anni fa di una risposta che non mi era piaciuta, che mi aveva dato durante una conferenza stampa, quindi da lì per me basta così. Mi sono ricreduta perché l'ho valutato non più soltanto umanamente, ma anche come allenatore, quindi
2: Io
1: guarda,
2: sono
1: nel
2: uno che
1: frattempo.
2: voglio bene a tutto.
1: E
2: Io
1: le
2: voglio
1: si vuole
2: molto.
1: bene ormai, le si vuole bene, mister, stia
0: Sbag!
1: sereno.
0: Ormai
1: Basta.
0: l'ho anche iniziato a capire nelle conferenze stampa. Anche se
1: Perché traduci, fai da traduttore?
0: ti devo dire che l'ultima non mi è piaciuta. L'ultima non mi è piaciuta perché questo fatto un po' di piangere sul mercato.
1: Basta.
0: Non sono così, cioè, con tutto il bene, con tutto il bene, ti ha fatto 9 acquisti, cioè nella situazione in cui eravamo, non hai venduto nessuno, sei arrivato sesto.
1: Non ho ricordi però di una sua frase negativa, no, ricordamela, non mi viene in mente, no, adesso che...
0: Lui ha aperto la conferenza stampa. Lui ha aperto la conferenza stampa dicendo: Amorim si è fatto fare una squadra forte, è riuscito a farsi fare una squadra forte. Quella
1: frecciata,
0: roba lì
1: frecciata.
0: Io quella roba lì non l'ho amata, cioè nel senso, continuo a dire avremmo voluto fare cose, sì, ok, però siamo anche arrivati sesti e nell'arrivare sesti c'è una minima responsabilità secondo me rispetto
1: anche
0: a tante
1: sua,
0: altre, perché,
1: certo,
0: però c'è anche sua, perché non eravamo sicuramente una squadra fortissima, sia chiaro, però per battere
1: posto, su
0: Verona e Fiorentina ce l'avevamo la squadra,
1: caspita, e per battere anche il Como ce l'avevamo, mi viene da dire, mi dispiace, visto che prima parlavamo di Como con Nino, Gennaro da Padova, dice: a Como la proprietà sta comprando tutto il Lungolago per fare lo stadio, risponde un altro ascoltatore: intanto il Como con lo stadietto ci ha preso a pallonate in faccia un anno fa, è vero,
0: sì, però,
1: assolutamente,
0: però
1: sì,
0: però ecco, il nostro ascoltatore non è un nostro grande fan, ma io ho detto stadietto in questo caso, ma non vuol dire niente, cioè, lo stadietto non è che gioca bene il Como, io non sono d'accordo con l'analisi di Nino in questo caso, per me gioca bene, per me ha una mentalità, per me ha una struttura, ha una costruzione,
1: ha un buon allenatore, soprattutto
0: non c'è niente, però con lo stadietto, ragazzi, con lo stadietto non ti paghi pazzo. Non ti paghi pazzo, cioè adesso che arriva poi il controllo, 60 milioni di euro li devi tirare fuori dal tuo fatturato e lo stadietto da 10.000 persone, perché stasera sono 10.000, in campionato sono 13.000 perché hanno strutture di ferro, le strutture di ferro in Europa non le puoi utilizzare,
1: non puoi usarle, sì.
0: Quindi in questo caso qua sono 10.000 e con 10.000 persone non fai un max incasso, e se non fai un max incasso non guadagni, e se non guadagni poi alla fine il mercato lo devi fare secondo delle regole. Poi abbiamo visto che la Roma se ne è completamente fregata di queste regole. Se ne è proprio altamente fregata
1: che... Va bene, hai ragione, ma io mi auguro che qualcuno venga a dire qualcosa prima o poi. Mi auguro,
0: quindi,
1: visto che la legge è uguale per tutti, dicono.
0: Quindi in questo caso capiremo a dicembre, il 31 dicembre, probabilmente, o forse qualche giorno prima. Comunque
3: fai un buon Natale,
0: esatto. Capiremo se la Roma avrà fatto molto bene fregandosene altamente delle regole, o se invece ne pagherà le conseguenze. Questa è la situazione. Quindi, che poi le conseguenze sono tutte esclusivamente sull'Europa, che sia chiaro. Non ci saranno conseguenze in Italia. In Italia.
1: No. Famosa esclusione o poi declassamento, cos'è? Non legate a punti di sutura vari. Sai che ho rivisto una puntata di Grey's Anatomy adesso,
0: sì?
1: Ieri sera, così. Sì, l'ultima, sì, stagione.
0: Che stagione?
1: Devo vedere com'è.
0: L'ultima. No, io sono fermo quando è successa una cosa, mi sono fermato.
1: Quando è morto Derek?
0: Lì mi sono fermato. Vediamo,
1: 13ª stagione, siamo a 19.
0: Infatti, no, ci ho provato ad andare avanti, però mi sono stufato.
1: La morte di Derek Shepherd, ragazzi, è stata qualcosa di boh.
0: Li ho persi tutti, basta. Basta. Leggiamo qualcosina, Giulia, che sennò ci bacchetta.
1: No, ascoltiamo qualcosa anche, dai, ascoltiamoli, che è un po' che non abbiamo sentito nulla fino adesso, dai.
4: Intanto cambiamo discorso. Con tutti questi infortuni stiamo superando la sfiga del Napoli dell'anno scorso, battiamo anche quello. Comunque mi sembra che non possiamo che fare il 4-2-3-1, che era già comunque il modulo con cui siamo partiti, e comunque e quattro centrocampisti li abbiamo comunque, perché oltre a Douglas Luiz abbiamo Kopp Mainz, McKennie, e Sarre, che comunque sono quattro. A questo punto vedo, secondo me, da mettere Woltemade dietro Colomani per sgravare un po' Colomani dai compiti di unica punta. Poi scopriamo anche questo Woltemade per vedere se effettivamente è una punta che ci manca, è l'occasione per farlo giocare.
1: Scusa,
4: cosa?
1: Sì. Aspetta, vabbè, è un po' lunghino, amico.
0: Era un po'
1: su Woltemade, ti ho detto che lo chiamava anche mio figlio Woltemade.
0: Ragazzi, vabbè, ma alla fine la pronuncia, tranne Cup Mainers all'Alessandro Santarelli, che non si può sentire, il resto
1: Coop.
0: Sono abbastanza...
1: quello sì, è quello per la prenotazione dei
0: esatto,
1: per le
0: prenotazioni.
3: Sono il commissario di polizia, Sandra Cosperti.
0: Esatto. Ecco, tranne Coop, che proprio è inaccettabile, è inaccettabile.
1: Detto,
0: quasi come
1: l'hai detto?
0: Sì,
1: però...
0: più volte.
1: Niente, ma non recepisce.
0: Quasi come le sue camicie a maniche corte, per il resto sono abbastanza aperto all'errore, ecco.
1: È
0: sono
1: la
0: abbastanza aperto
1: che
0: all'errore.
1: Ti dà fastidio, è la, sì. l'utilizzo a me improprio delle vocali che non ti garba.
0: A me diverte giocare su questa roba qua, da The Light, ecco, il grande caso che ha fatto scoppiare tutto è The Light, The Light ha aperto in me questo
1: The
0: gioco
1: Light.
0: Straordinario.
1: Che meraviglia. The Light. Che volo all'indietro che ho fatto con The Light, è vero,
0: The Light ha fatto aprire questo scenario. Comunque,
1: ma ragazzi,
0: l'idea
1: non vi
0: del
1: si
0: nostro...
1: prende in giro, non si rimette mai, che poi si prende in giro, no, si scherza, parlavamo di...
0: Esatto, tra l'altro il nostro ascoltatore dà per scontata la presenza di McKennie e Sar, amico, per adesso sono due, più Owusu, gli altri sono in disparte, vedremo... oggi se ci saranno novità, buone novità, o non ci saranno novità. Ecco, io tendo più a credere alla seconda.
1: Scusami, prima, mentre avevo il mio momento di disagio, di starnuti, ho percepito un discorso che stavi facendo forse su Douglas Luiz, sulla sua convocazione da Ancelotti in Brasile, che tutti l'hanno vista come qualcosa di meraviglioso, addirittura c'era la fidanzata che riprendeva e ha pubblicato sui social lui che piange, perché ovviamente onorato, no, di questo ritorno, cosa che mancava da veramente tanto tempo. Ma tu hai detto occhio a essere felici per lui, perché
0: farà
1: un viaggio...
0: 22 ore di volo ad andare, 22 ore di volo a tornare. Quindi insomma
1: dormirà.
0: No, ovviamente però ovviamente, però è uno dei fattori più pericolosi, questa roba qua è uno dei fattori più pericolosi. Però dall'altro lato dobbiamo essere molto contenti per Douglas.
1: Invece è rimasto scontato da Bremer, Ancelotti, mi sa, perché non chiamarlo dopo questo inizio di stagione particolare.
0: Guarda, io non voglio, perché non la so, dovrei chiedere all'entourage di Bremer, e non so neanche se lo farò, però ne parlavo proprio con mia sorella ieri, e lei aveva questa teoria che sposo, il fatto che comunque Bremer non ha fatto vacanze perché è diventato papà per la seconda volta da pochissimo, un mese credo neanche, e quindi magari queste 3 settimane qua stacca un attimo, perché dal mondiale è sempre rimasto poi a Torino per rimanere a fianco alla sua compagna in dolce attesa, quindi credo che queste 3 settimane magari Bremer le utilizzerà un attimo per staccare. Penso possa essere stata anche una richiesta del giocatore, però non ho la certezza su questa cosa qua.
1: Vabbè, è una tua lettura molto romantica, mi piace molto più che pensare ad un Ancelotti che non ha valutato Bremer idoneo e capace di reggere una nazionale che non è più minimamente quella degli anni d'oro, credo che non sia la prima a dire una cosa del genere. Ciao biondissimi, sono Tiga. Giocassimo a 3 a centrocampo, mi piacerebbe vedere mezzala sinistra Cambiaso, centrocampo a 2 proverei Gatti, so che da giovane lo ha fatto, ma in realtà Anche Locatelli, difensivo, ma in realtà anche Locatelli. Non ho capito. Lo è centrocampo. Non ho più capito. Basta. Mi
5: È stato
1: fermo
5: un
1: qua.
5: lapsus freudiano.
0: No,
1: Io quando poi non
0: sostanzialmente
1: riesco a
0: che.
1: interpretare il messaggio mi fermo.
0: Sostanzialmente che
1: Però
0: voglia
1: grazie
0: dire
1: dei migliorissimi.
0: del discorso che comunque anche Locatelli può fare un centrocampista difensivo, anche Çelik per lui potrebbe essere una mezzala. Per me Gattino. Gattino perché non ha la tecnica. Non ha la tecnica. Gli unici due che vedo con la tecnica per fare un centrocampista a due, quindi devi avere una. Cioè, non avrei quasi neanche visto un Bonucci, per farvi capire la difficoltà nel
1: Sì.
0: giocare a centrocampo. Quindi forse gli unici due con gli asterischi è Kelly e Lucumì, perché hanno una tecnica. Gatti ha questa esuberanza, questa fisicità, però poi se gli dai la palla per impostare, che fai? Lo metti in difficoltà. Quindi vedo loro due come backup in un centrocampo, però non credo che verrà utilizzato né uno né l'altro. E altri ruoli, Çelik mezzala, Çelik può giocare ovunque, Çelik può giocare ovunque, però devi cambiare struttura, ecco. Se vuoi provare centrocampo a tre, a quel punto potresti mettere anche davvero Kalulu, come hai detto tu, Cambiaso, Çelik, sì, lo possono fare, ecco. È un ruolo marginale, è un ruolo diverso, la palla la fai uscire da qua. Cioè, il grande problema nel centrocampo è come fai uscire la palla. Se hai qualcuno che viene a prendertela e tu puoi buttarti negli spazi, non credo ci sia grosse difficoltà sia per Kalulu, Cambiaso ed eventualmente anche Çelik fare la mezzala. Però se noi giochiamo in questo caso e nulla mi fa credere a un cambio modulo a due, ecco, allora giocare a centrocampo è un pochettino più difficile, ecco, quindi l'esperimento diventa abbastanza tosto. Ascoltiamo ancora
1: Allora,
0: qualcosina, Giulia.
1: vai, vai, vai. E poi Terry è d'accordo sul discorso maniche corte orrende.
6: Beh, ciao
0: Direi.
6: Giulia, ciao Camillo, sono Paolo da Ferrara. Sugli
1: Ciao.
6: infortuni non dico niente perché quando sono traumatici e qualcuno muscolare ci sta anche il periodo della stagione. Certo che ne abbiamo veramente troppe. A me interessa più che altro sapere, secondo voi, che formazione potremmo fare domenica. Perché se giochiamo con Kopp e Douglas Luiz in mezzo al campo, con i velocisti del Sassuolo andremo sicuramente in difficoltà. Non so come sta McKennie. Il mistero Papa Sarr veramente è un mistero, perché non sapere cos'ha è qualcosa di incredibile. Se avete notizie in merito, e poi non lo so, speriamo bene. Non spero un cambio di modulo, però con quei due lì a centrocampo che hanno la velocità di un bradipo, non lo so, speriamo bene, forse.
1: Rispondi tu
0: Mi
1: su
0: piace
1: Sar.
0: questa cosa, mi piace questa cosa che dà la mazzata a quelli che abbiamo e poi, però speriamo bene. Cioè, quei
1: Vabbè,
0: due hanno
1: perché
0: la velocità di un bradipo, però speriamo
1: bisogna
0: bene.
1: sempre portare un po' di ottimismo, no? Alla fine, comunque, cioè, dai,
0: È più o meno
1: ci sta.
0: prima gli dà uno scapaccione in testa e poi dice, ah, dai, oh, però.
1: È il bastone la carota, dai, è la metafora della vita. Però su Sar cosa gli rispondi, visto che ti scrivono anche notizie, se abbiamo notizie sul suo rientro?
0: Non è nessun mistero, lui ha avuto un problemino e adesso deve fare insomma, parzialmente, anzi, oggi dovrebbe forse tornare
1: Aspetta,
0: parzialmente in gruppo. Però lui ha avuto un problemino, quindi quando hai un problemino muscolare, Giulia, poi devi fare un lavoro ad hoc per tornare poi in gruppo e per tornare ad essere un giocatore da schierare. Considerate che Pape Sarr non ha fatto un allenamento con la squadra, quindi lui non ha ancora dei meccanismi, non ha mai lavorato su concetti di gioco. Perciò è
1: Ergo,
0: ovvio
1: non
0: che
1: vuoi
0: tutto questo.
1: buttarlo a caso in campo, deve
0: Ecco.
1: no?
0: Titolare
1: Prego.
0: mi stupirebbe molto, mi stupirebbe molto. Dobbiamo. Se oggi va parzialmente in gruppo, secondo me ci sono tutti gli elementi per averlo col Sassuolo.
1: In panchina.
0: Se oggi va
1: Ok.
0: parzialmente in gruppo, vuol dire che domani è in gruppo. Sabato è in gruppo e allora a quel punto poi è una decisione chiara. Se non lo vuoi portare è precauzione, se lo vuoi portare è per avere un cambio. Però se oggi va parzialmente in gruppo, tendenzialmente dovresti averlo almeno a disposizione, poi farlo giocare un'altra storia. Però vabbè, è più complicata secondo me, ripeto, la situazione dei tre mi sembra più complicata quella di McKennie, anche se la caviglia è sempre fastidiosa, cara Giulia. Mm. La caviglia è sempre fastidiosa perché devi valutarla veramente giorno per giorno.
1: Maledette le caviglie, ma se non ci fossero come potremmo via fare? Sarebbe veramente un mondo senza caviglie, che mondo sarebbe?
0: Le 12... Strisceremmo.
5: Ho fatto un errore di sbaglio.
0: Cioè, saremmo dei lombrichi, che... non lo
1: faremo,
0: so, delle poche.
1: Dei movimenti particolarmente simpatici, sicuramente. Le 12:32, ragazzi, andiamo un attimo a riprenderci, va, da questa idea di
0: direi.
1: Non avere le caviglie.
0: Direi di questo guizzo.
7: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me anche e soprattutto per l'ultima mezz'ora chi c'è?
1: Anche senza caviglie, Giulia Borletto, sono qua. Ho pensato
0: la donna senza caviglie. Poi un giorno mi spiegherai cosa ti è passata per la testa.
1: Non
0: che
1: lo
0: è il mondo
1: so,
0: senza caviglie. Va bene, siamo a giovedì,
1: mi
0: ci
1: vengono,
0: avviciniamo.
1: Mi
0: poi
1: vengono così, mi vengono così. È una dote, eh? È una dote.
0: Guarda. Ascoltiamo un vocale. Cosa ridi? Va, che media. Ascoltiamo un vocale che è meglio.
9: Ciao ragazzi, secondo me non ha senso stravolgere la squadra con difensori centrocampo o attaccanti a centrocampo. Secondo me basta prendere qualcuno dalla next gen di ruolo, metterlo a metà campo e magari i tre che giocano dietro le punte trovare delle soluzioni che coprano un po' di più, ecco, magari solamente una punta e tre mezze, o non serve stravolgere la squadra. Un saluto a voi e sempre forza Juve.
0: Grazie. Pragmatico. Però noi dobbiamo fare anche un programma in radio, quindi ogni tanto vogliamo trovare delle soluzioni.
1: Diamo un po' fastidio ogni tanto così.
0: Esatto.
1: Abbiamo già vocale. Ivan. Ah sì, ascoltiamo un vocale, no. Poi abbiamo già Ivan. Cosa facciamo?
0: Salutiamo Ivan a questo punto e poi ascoltiamo un vocale con Ivan.
1: Ascoltiamo un vocale insieme a Ivan Cardia, che non vedeva l'ora.
10: Buonasera, buongiorno.
1: Buonasera, tanto. Ascoltiamoci un bel vocale, vai. Non era pronto Costa.
11: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo, ecco, a Firenze. Volevo salutare, ciao, Giulia, sempre discreta, e il raggio di luce bianconera Camillo, e vi dico una cosa: noi abbiamo un grande presidente, una grande dirigenza, un allenatore favoloso che in questi momenti dovrà tirare fuori il meglio di sé. Mi sento che quest'anno c'è il gruppo e mi sento che vinciamo il campionato. Voi datemi di pazzo, ma io vi voglio bene male. Ciao a tutti, siete Ivan, bellissimi.
1: Ma guarda che bel messaggio ti abbiamo fatto.
10: Ma bellissimo, non ho capito, però diceva Giulia discreta e Camillo raggio di sole. Io avrei
1: non l'ho capito.
10: Se posso permettermi.
0: Non vedo errori. Non vedo errori io. Non vedo errori.
10: Contro di te, lo
1: non
10: sai.
1: L'ho capita, non l'ho capita, però sono discreta io, hai ragione. L'ho apprezzato. L'ho apprezzato, un complimento si prende sempre e si mette in saccoccia. Questo ascoltatore però, Ivan, dice anche che è fiducioso, no? È un po' quella mosca bianca che ogni tanto ci piace vedere svolazzare, perché altrimenti sennò il pensiero generale è totalmente diverso. È possibile già avere questi sentimenti alla quarta giornata? All'alba della quarta giornata?
10: Allora, dipende da cosa pensi, cioè... fiducioso sul futuro generale della Juventus, secondo me ha ragione ad esserlo, perché la Juve ha fatto la svolta che doveva fare da tempo, ha iniziato un percorso di costruzione di una dirigenza diversa, che non vuol dire prendere una persona e dare sei tutto tu, che non è una cosa che funziona da nessuna parte, nessun settore lavorativo, tantomeno nel calcio. Fiducioso sulla stagione, io qualche dubbio in più ce l'avrei, francamente, cioè sulla singola stagione, nel senso che comunque mi sembra partita con un po' di difficoltà. Poi è un ottimo allenatore, ha una squadra forte, però la Juve quest'anno deve cercare fondamentalmente di tornare in Champions e di provare a vincere, magari anche provando a vincere l'Europa League. Quindi diciamo, ci mancherebbe altro che non ci creda alla quarta giornata. Per me deve serve il realismo di quello che è. Io odio la parola anno zero, quindi non la dico, però è un anno in cui la Juve deve ripartire come non era mai capitato da tempo, perché a livello sportivo insomma riparte da un punto a cui non era mai arrivata negli ultimi 15 anni.
0: Sì. Ivan, io invece ti chiedo, no, legato a tutta questa emergenza che sta capitando in Juventus, sì, se ti aspetti qualcosa in più da Spalletti, perché ha sempre avuto grandi idee, non lo so, Brozovic all'Inter, dove lo tolse da un aereo per Siviglia per dargli le chiavi del centrocampo, lo stesso Totti, allungò la carriera di Totti utilizzandolo da falso 9. Ecco, ti aspetti una giocata di Spalletti per risolvere questa emergenza?
10: Per forza, con la premessa che erano Brozovic e diciamo su un ordine di grandezza anche superiore era Totti, cioè nel senso le qualità i giocatori le qualità le devono avere, poi si possono piazzare in altre posizioni in cui non ci aveva pensato nessuno, quindi l'allenatore può inventarsi quel che vuole, però poi lavora con il materiale umano che ha a disposizione. Quello della Juve non è malvagio, intendiamoci, ha molto le scelte ridotte in questa fase, soprattutto diciamo a centrocampo, è abbastanza oggettivo, anche perché non è arrivato quello che voleva, perché Sarr sarà l'ultimo acquisto, però non è pronto e non era quello che aveva in mente lui, quindi non so se gli serve un'invenzione o se va a farla avanti finché non recupera un po' di giocatori, ecco, perché Biersuiz e Kumbanias secondo me sono due buoni elementi, cioè non erano da buttare via prima, non lo so nemmeno adesso, vanno restituiti ad una continuità prima di magari trovare qualche inventiva. Spalletti ha anche un bacino interessante di pescare, in cui forse dovrà pescare un po' prima, che ovviamente quello della Next Gen, che resta una grande forza della Juventus.
1: Era quello che serviva, ovviamente, quando anche si è pensato alla sua creazione. Hai parlato di Sarr, è arrivato anche lui all'ultimo, esattamente come Voltemade. C'è questa ipotesi di vedere tutti e due in campo, parlo di Colomoni e Voltemade, ovviamente. La trovi la mossa giusta? Dove lo vedresti però Voltemade giocare? Perché c'è anche questo, no? Di dibattito, perché guardando proprio il campo e pensando ad una formazione legata ai numeri, uno è sempre il numero che chiude questo gruppetto, non due, uno.
10: Dici uno, non lo so, io nel caso, a parte che se c'è una possibilità lo sa meglio Camillo di me, quindi là mi rimetto
1: vabbè, ma io non posso sempre allora ascoltare solo Camillo, devo anche ascoltare qualcun altro,
10: ma io mi fido di lui che ha ragioni sole, abbi pazienza.
1: Tu sei Jennifer, il nostro raggio di sole, ora ti scrivo, ti segno così sul telefono.
0: No, spiega perché Jennifer a Ivan, perché sennò poi sai si fraintende,
1: perché ci chiamano ogni tanto con nomi sbagliati e una volta l'hanno chiamato Jennifer, Camillo, quindi ogni tanto lo chiamo anch'io così perché mi piace,
0: sai, Camillo Jennifer è un salto proprio,
10: è un attimo,
1: torniamo seri.
10: allora posto che appunto quello deve inventarci qualcosa è Spalletti e quindi guarda, neanche più di me per inventarsela, quindi vediamo cosa ne pensa lui. Io vedendoli così vedo Voltemade come un giocatore un po' più monodimensionale, cioè è vero che ha una bella tecnica, si è fatto apprezzare anche per il fatto di essere un giocatore con una grande qualità, però me lo immagino fondamentalmente come terminale offensivo ad oggi, senza averlo visto ogni giorno in allenamento, quindi ripeto, quella è una variabile che non possiamo controllare, però io me lo immagino lui come centravanti. Colomboni invece è un giocatore che in carriera ha ricoperto, cioè che sappiamo che può fare anche altri ruoli e che quindi nel caso, soprattutto considerando che da una parte si mancano sia il titolare che la riserva, cioè il Lissabogà, magari può essere una soluzione in quel senso lì. Se poi Spalletti possa immaginare di piazzare Voltemade, diciamo, da trequartista centrale alle spalle di Colomboni, può essere un'idea. Nel calcio di Spalletti in realtà il trequartista centrale è più un incursore che un definitore, per quello che li abbiamo sempre visto fare in carriera, cioè alla Roma appunto quel ruolo lo faceva per Rocca, che aveva una bella tecnica, secondo me un po' sottovalutato dal punto di vista, però fondamentalmente era uno che si buttava dentro. Voltemade, se ove mai dovesse ricoprirlo, è uno che magari ha una buona qualità in rifinitura, però anche fisicamente non è uno che va a buttarsi negli spazi, non è quello il suo mestiere fondamentalmente.
0: Sì, infatti la Juve da quando McKennie è infortunato sta creando molto meno.
1: È una vita che McKennie è infortunato ormai, cioè sembrano passati anni.
10: È una partita grossa per la Juve McKennie,
1: appunto, questo dimostra quanto sia importante.
0: Sì, è un problema. Ivan, ti aspetti qualche giovane? Ti aspetti che Spalletti possa lanciare, non lo so, Obaudo, o Vusu, o qualcun altro dal mazzo della next gen, o temi che alla fine comunque possa cercare di evitare?
10: Ma Vusu me lo aspetterei quantomeno magari a gare in corso, perché comunque numericamente il centrocampo è molto ridotto, quindi era un ragazzo, da quello che ci hai raccontato tu, che la Juventus pianificava di inserire nel corso della stagione, probabilmente dovrà accelerare un po', quindi lui me lo aspetto. Altri ragazzi, secondo delle esigenze, Spalletti diciamo che sta un po' nel mezzo, come basandoci sulla carriera, nel senso che non è uno che ha sempre puntato sui giovani, ne ha sempre lanciati tantissimi. Per dire, faccio un esempio di una storia della Juventus, di Allegri si dice spesso peste e corna, ma in realtà poi se vai a vedere quanti giovani ha fatto giocare, è uno che in realtà ne ha fatti giocare tantissimi di ragazzi. Però Spalletti non è neanche all'estremo opposto, cioè non è neanche un Simone Inzaghi che, diciamo, i ragazzi non li ha mai fatti giocare. Cioè, buona via di mezzo, quindi secondo me farà ragionamenti in base a quello che gli serve. senza preclusioni, però cercando anche di tutelare chi magari non dovesse ritenere pronto per prendere un impegno importante, perché poi vestire la maglia della Juve, è vero che la Next Gen un po' ti aiuta, cioè, secondo me è fondamentale, sono un grande sostenitore da sempre, perché ti fa anche già iniziare a capire cosa vuol dire, seppur in un contesto ovviamente diverso. Però poi sono ragazzi giovani che devono avere anche il tempo di potersi calare in una realtà che è quella di una prima squadra della Juventus, che è la maglia che pesa di più in assoluto.
1: Prima avete, chiedo ancora questo, Ivan, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Abbiamo parlato, Camillo ti ha chiesto quale intuizione potrebbe avere Spalletti, cosa ti immagini che possa così. Noi abbiamo chiesto questa mattina quale difensore, se c'è un difensore che magari avanzerebbero, no? Magari utilizzando la centrocampo, sono stati fatti tanti nomi. Quello che però continua a rimanere, che i nostri ascoltatori vorrebbero vedere in attacco, è Federico Gatti.
10: Certo. Anche perché Spalletti non lo vorrebbe vedere in difesa, quindi
1: dici che alla fine si accontenterebbe la vicenda. Questa, l'hai detta tu, però non l'abbiamo detta noi.
10: Vabbè, lo dice anche l'impiego, fondamentalmente. Cioè, io penso che Spalletti, se inserisce Gatti, lo mette lì, però è un'arma da fine partita, a parte gli scherzi, in difesa per me non lo vede. Lo vedrebbe soltanto in caso di emergenza, e mi sembra che sia più o meno pacifica questa cosa. In attacco può essere una soluzione, lo è stata nell'ultimo turno di campionato, poi ho letto anche delle interviste a ex presidenti che dicevano faceva l'attaccante, a buone qualità in quel ruolo,
1: sì,
10: però
1: sì.
10: Secondo me è uno che lo faceva anche Materazzi all'Inter, però lo faceva Mourinho con Materazzi all'Inter tanti anni fa. Palo metti negli ultimi 5 minuti in quella posizione, non mi aspetto una cosa diversa, francamente. Sarebbe una rivoluzione, perché da difensore attaccante ci sono tanti giocatori che hanno cambiato molte posizioni nel corso della loro carriera. Da difensore centrale attaccante, impianto stabile, non lo so. È vero, per rispondere alla domanda che avete fatto agli ascoltatori, che io fatico a vedere un difensore che possa avanzare a centrocampo, perché mi sembra che la Juve non abbia quel tipo di difensori con la qualità che serve per giocare a centrocampo. Credo che forse Lucumi a inizio carriera l'abbia un po' fatto,
1: sì.
10: Però dipende anche da che tipo, cioè che vuol dire avanzare a centrocampo. La Juve manca un regista, a meno che non diventi definitivamente Douglas Luiz il regista di questa Juve. E sai, fare il regista, cioè, non è facile. Quindi non vedo troppi difensori che possono andare a fare quel ruolo, francamente.
0: Sì, sono d'accordo. Ivan, prima di salutarti do una notizia in generale. Oggi Sarr ha lavorato parzialmente in gruppo, quindi aumentano leggermente le possibilità di vedere Sarr con il Sassuolo, invece differenziato ancora per McKennie e Cambiaso. Questa
1: vedi
0: è la situazione.
1: Vedi che ha ragione Ivan, che le sai più tu le cose alla fine, vedi ha ragione.
10: Non mi hai messo in dubbio.
0: Sono un raggio di sole. Ragazzi, sono il vostro raggio
1: di sole. Basta, raggio di sole De Michelis. Meraviglioso.
0: Questo è il mio secondo nome. Ivan, grazie.
1: Grazie Ivan.
10: A voi, buon proseguimento.
1: Grazie a te. Grazie a te e grazie anche a Camillo per averci dato questa news. Severino dalla Val Camonica dice: pensate sia possibile che gli infortuni di McKennie, Thuram, Mildiz e persino Locatelli siano in parte figli anche del fatto che lo scorso anno sono stati esageratamente sfruttati perché non avevamo alternative?
0: Sì, sono assolutamente d'accordo con Severino. Assolutamente, non ho nulla da dire. Giocatori che hanno giocato sul dolore, con gli acciacchi. Io credo che McKennie avesse già qualcosina alla prima partita. Anche nel vernissage l'ho seguito e si toccava, zoppicava in quei 45 minuti. Poi ha giocato col Frosinone e si è fermato. Thuram sicuramente figlio dello scorso anno, e hanno cercato di evitare in tutti i modi quell'operazione, purtroppo poi ovviamente c'è tornata contro questa cosa. Yıldız, l'infortunio di per sé no, ma che sia stato sfruttato tanto in un momento di difficoltà e che possa aver generato una fragilità, sì.
1: Cioè, prima che si operasse al piede, diciamo, Yıldız, la paura nell'estate che potesse doversi fermare per il problema al ginocchio per un po' di tempo c'è stata, giusto?
0: Sì, sì. Sì, non operazione. L'operazione non è mai stata realmente considerata dalla Juventus. Però, insomma, questa cosa qua, comunque, quando Yıldız giochiamo contro l'Atalanta al ritorno, Giulia, mi era arrivato un messaggino perché avevo visto con Seisao al J-Medical. E poi lì ho fatto due cose, mi hanno detto che entrambi erano veramente in dubbio. E c'era anche il dubbio David in quella partita lì. E quando avevo chiesto, ma come anche Yıldız? E la risposta è stata, no, Yıldız ha dolori ovunque, da flessore, inguine, polpaccio, perciò pazzesco. L'hanno veramente più volte rimesso in piedi in condizioni non eccezionali. Da lì comunque la sua quasi non presenza poi col Milan, dove aveva giocato 10 minuti, aveva saltato un'altra partita, insomma delle difficoltà le aveva poi avute in maniera evidente. Su Loca, sì. Credo che comunque, sai, l'usura dei giocatori poi alla fine porta degli infortuni, eh.
1: Sì, Locatelli non è un traumatico, quindi insomma, a differenza di magari appunto altri stop, quindi ci sta a pensare questa cosa in particolare di Locatelli e di Thuram più che degli altri, magari anche di McKennie comunque ha anche svolto un mondiale da protagonista, non, davvero si è fermato quasi mai, l'anno scorso è stato uno dei più utilizzati in campo, quindi che si pagasse un attimino Dazio lo sapevamo poi ad un certo punto, che ci fosse questa possibilità, anzi ti ricordi la possibilità l'avevamo già l'anno scorso reduci dal mondiale per club, dicevamo vedrete, che poi alla fine si pagherà da qualche parte in qualche modo.
0: Se tu vedi, no,
1: Giulia, pagato ieri... l'anno dopo, però
0: esatto, però se tu vedi, Giulia, noi cioè scusa, il Napoli ieri ha perso due giocatori, tra l'altro un infortunio grave, uno Alisson Santos,
1: ah no, pensavo
0: e anche Meret, no, grave dei due sembra essere Alisson
1: Santos.
0: Okay. E invece Meret devono valutarlo oggi, però ne ha già persi due, la partita prima ha perso Anguissa, quindi un paio di infortuni poi capitano anche a
1: determinate squadre, ma è pieno di giocatori che hanno problemi, pieno
0: e loro hanno fatto il ritiro vecchio stile, quindi sono andati in montagna lo scorso anno, sono andati in montagna, hanno fatto quello, quindi non è neanche una tournée, perché poi l'unica squadra che ha fatto la tournée e che ha una valanga di infortuni è la Juventus, perciò non è un alibi legato a dove vai a lavorare, a cosa fai. È più che altro un qualcosa che è insito, cioè a un certo punto che McKennie possa avere un problemino, e l'abbiamo detto, ha giocato sempre, che Locatelli possa avere un problemino, anche, e quindi è l'usura dei calciatori. Noi lo scorso anno a un paio abbiamo chiesto degli straordinari belli grossi.
2: Ah, ma ha fatto anche il fabbro lei?
0: No, vorremmo. No.
1: Potrebbe
0: ascoltiamo
1: essere
0: un vocalino prima di salutare.
1: Qualcosa di utile, assolutamente sì.
12: Mi spiace delle sconfitte di Inter e Napoli, perché vincendo il nostro rating sarebbe salito e magari in Champions andava anche la quinta.
1: Vabbè, vediamo, aspettiamo, dai, siamo, c'è ancora tempo.
0: Amico, siamo alla prima.
1: Aspetta un attimo.
2: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
0: Mister. Facci vedere un'annata tranquilla, no? No, dobbiamo andare tutti dallo psicologo qua. Altro vocale, dai.
1: Dai, chiudiamo poi.
13: Possibile?
14: Ciao Giulia. Ciao Camillo, complimenti per i vostri interventi, perché sono sempre simpatici, ci portate un po' d'allegria a noi tifosi juventini. Sono Alberto da Napoli,
1: giullari della radio.
14: Centrocampo, non scherziamo, dobbiamo rivalutare Cop Menes, perché è impossibile che è diventato una schiappa. Con Douglas Lewis è fatto il centrocampo. Poi io metterei, l'unica cosa metterei a Colomani lato sinistro, centrale Alaibegovic, e destra con Sesao, e come attaccante metterei Walt Madden. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, tanto grazie.
1: Chiudiamo con questo...
13: Grazie del consiglio.
0: Grazie. Mister, sempre pronti ad aiutarla. E poi mi è piaciuto questo Walt Madden, perché è una crasi quasi, è un mix delle varie pronunce. Mi è piaciuto, la provo questa. Questa,
1: allora
0: questa
1: la cosa teniamo la buona. Provo. La cioè, teniamo buona anche per le prossime volte.
0: Sì, sì, sì. Ma anche se anche Vault Made mi gasa, cioè, devo essere onesto. Su Vault Made posso aprire anche a
1: perché
0: a degli
1: sta, un scenari, po' di sta un po' di supereroe, sì, sì. No? Ti sa un po' se, di se eroe Marvel.
0: Se me lo mastichi anche un po' tipo Vault Made, mi gasa ancora di più, cioè potrei generare
1: stai
0: qualcosa,
1: calmo.
0: Ecco.
1: Stai
0: potrei
1: calmo, generare qualcosa. Stai calmo, che abbiamo ancora domani da vederci qua. Ci rivediamo domani alle 11, ragazzi.
0: C'è il fantacalcio, domani, c'è il fantacalcio.
1: Oh, Dio mio. Mi darò malata allora. Ciao.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con la cronaca. Walter Lavitola deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola aveva confessato agli inquirenti le sue responsabilità in relazione all'attentato e la sua difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.
16: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e per aver detto no all'andrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Chindamo, la 43enne imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadia, Vibo Valentia. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e italoscopiche partiranno il 14 e 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
15: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
16: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
15: Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentata nei paesi europei e nei 4 paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, secondo cui il calo riflette sia il cambio nella composizione delle nazionalità dei richiedenti legato alla transizione politica in Siria, sia gli sforzi europei nella cooperazione con i paesi di origine e di transito. La Francia è stata il principale paese di destinazione delle domande con circa 69.000 richieste, seguita dall'Italia con circa 66.000, quindi Spagna e Germania.
16: Gli europei di volley maschile, oggi è il giorno dell'Italia, gli azzurri di De Giorgi esordiranno nella competizione alle 21.05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma nella giornata, che si apre alle 15 con Polonia-Portogallo. Niente da fare invece per l'Italia femminile di basket, eliminata ai mondiali sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, nonostante una strepitosa rimonta.
15: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
8: Eroi in bianconero.
7: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

10 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino, edizione del giovedì, ovvero con la XL a partire dalle 14. Questo è il sommario. Juve quarta come numero di tiri, sesta come percentuale realizzativa. Tentazione doppio attaccante per il Sassuolo. Bremer, la fascia da capitano, torna sul suo braccio. Juve ancora differenziato per McKennie. Douglas Luiz intanto ci sarà, ritrova la nazionale, scusate, McKennie ci sarà sicuramente per l'Europa League, differenziato, parzialmente differenziato per Sar. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci, ben trovati. Allora, oggi fra un po' avremo un collegamento perché domani mi trasferisco in Puglia, perché comincia a piovere un po' anche lì, caldo, pioggia, freddo, vento, turbolenze, e quindi andrò ad incontrare dei fratelli bianconeri. Fra poco li andiamo ad incontrare formalmente, ci facciamo raccontare che cosa capita in quel di Carovigno, in provincia di Brindisi, perché è tutta una sorpresa, e quindi vado e porto anche i vostri

con gli amici dello Juventus Official Fan Club. Vado a leggere attentamente perché loro sono sempre molto precisi. Grande amore di Carovigno, di Brindisi, è in provincia di Brindisi. Intanto complimenti a tutti i club d'Italia, sia quelli dove, che già conosciamo, sia quelli che non conosciamo, sia quelli che ci farà piacere conoscere. Basta mandare un'email di informazione, noi vi raggiungiamo in qualche modo, noi dello staff, io o qualche altro collega. Quindi questa è la buona abitudine, ogni tanto, compatibilmente con i nostri impegni, non è quello il nostro lavoro, ma il nostro piacere assolutamente è quello di stare come oggi con voi. Buona giornata agli amici della chat, che fate il conteggio di quante giornate, no, giorni, ore, minuti mancano al ritorno di quello o quell'altro giocatore. Io penso che domenica col Sassuolo non ci sia tempo per cambiare modulo e cambiare giocatori, visto che ne hai. Poi speri di riavere magari già in panchina qualcuno di più, tipo McKennie, in panchina ci può stare. Titolare, oggi differenziato, ancora differenziato, parzialmente differenziato Sar, non li vedo pronti per entrare e rischiare la ricaduta, perché quando se ne aggiungerà uno di infortunio muscolare e il piattello della bilancia incomincerà ad andare verso il basso, ovvero, caro Spalletti, la preparazione, i muscoli, gli affaticamenti, da cosa dipendono? E a quel punto supereranno, speriamo di no, speriamo che diminuiscano sempre, che si azzerino poco per volta. E quindi capite che non conviene, il ragionamento era per dire, non conviene sforzare per avere Sar domenica contro il Sassuolo. Attenzione al Sassuolo. Però non è il caso di fare gli straordinari adesso, visto che non gioca da tanto Sar, non gioca da tanto. È entrato due volte, ho fatto una piccola ricerca, due volte nel corso dei mondiali, partendo dalla panchina e giocando neanche mezza partita come somma dei minuti. Quindi non è il caso di rischiarlo, così come non è il caso di rischiarlo per eventuali ricadute, il buon McKennie, perché poi c'è l'Europa League e poi c'è la partita interna con l'Atalanta. E poi fortunatamente, mai come quest'anno, anche Spalletti dice per fortuna riposiamoci, stiamo qui. Questi non andranno poi in nazionale, immagino, o sì, impegni amichevoli, stage, eccetera, eccetera, perché se li fai tornare a giocare, parlo di Thuram, Yıldız, Ekator, ginocchio, frattura muscolare, Cabal, Locatelli, Boga, muscolare, menisco muscolare, Cambiaso, McKennie, Sar, Caviglia, e altri problemi, mi è scomparsa la tabella davanti. Detto questo, attenzione che se giocano poi te li chiedono in nazionale, devono andare quelli che possono eventualmente andare. Il controllo tecnico, fiscale, lo devi andare a fare. Quindi bisogna tenere conto anche un po' di queste robe qui, o al massimo monitorare bene e avere dei buoni rapporti tra club e nazionali eventualmente. Io guardo già oltre. Quindi domenica non ci sono molte altre soluzioni. Da capire però, oltre a Douglas Luiz con Miners, tra l'altro uno giocato, Douglas Luiz, 245 minuti, 41 minuti appena per con Miners, saranno loro due i nostri due centrocampisti. Da capire come vorrà ridisegnare, cosa chiederà, perché Cambiaso non c'è fin dopo la sosta. McKennie e Sar li mettiamo in panchina? Mettiamoli in panchina, ma aspettando l'Europa League, più McKennie che Sar. A quel punto devo capire, là davanti, c'è qualcuno che ha bisogno di riposare? B, vuoi giocare col doppio 9? Che poi sono tutte e due dei 9 e mezzo, onestamente. Quindi bisogna sempre stare attenti a fare queste valutazioni, perché c'è un problema di fondo. Qual è il problema di fondo? Oggi due domande, una ve l'avevo lanciata ieri. Chi marca Azic prima di inveire contro chi l'ha dato in prestito al Sassuolo dovesse farci male o fare la prestazione della vita? Che è possibile, perché il giocatore è un profilo interessante. Però lì avevi troppa roba.

0: Boba, e il giocatore dopo tanti anni vuole andare a giocare di più. Poi lo utilizzerai per riprendertelo, prendere il posto in pianta stabile nella rosa dopo aver convinto o essere ceduto. Perché oggi una riflessione importante la fa Tutto Sport. Mi alzo un po' il volume nelle mie cuffie. Lo fa Tutto Sport. In che termini? Analizzando i dati attraverso il professor Bava, un po' quello che avete fatto anche ieri col nostro esperto di economia e Juventus, ovvero Gabriele La Monica di Milano Finanza, News Wires, facendo i conti, il pareggio di bilancio nel 2028 è complicato. Se è complicato e ce lo dicono i numeri, visto che devi mantenere un certo tipo di livello, è quasi necessaria una cessione importante a giugno, di quelle che pesano alla Vlahovic. Cartellino, l'ingaggio, quello che vuoi. E quindi capite che torniamo allo stesso discorso dell'anno scorso, dove si è riuscito a evitare la cessione di Yıldız, Bremer, Thuram. Due sono infortunati. E Bremer e torna a essere il nostro capitano, non per questo motivo, ovviamente perché manca Locatelli. Oppure un'uscita alla Locatelli, cioè uno che fa mercato, che ti danno cash in uno, in due, in 3 anni, togli stipendio e incassi i soldi e ti aggrappi alla stagione e ti avvicini al pareggio di bilancio. Così bisogna vederla anche la strategia di mercato. E la strategia di mercato, dopo aver criticato l'Atalanta, noi stiamo brutalmente criticando l'Atalanta perché non era storicamente una squadra che vinceva, è l'ultima che ha vinto, l'ho già ripetuto ieri, perché pizzicando un po' i nervi scoperti, cerchiamo di capire quello che eravamo, quello che criticavamo e quello che siamo, a cui siamo costretti a guardare, ma perché è un modello efficace, coerente con i tempi. Che sei costretto a valorizzare dei giocatori, fortunatamente, a valorizzare magari il tuo mercato, i tuoi giovani, sempre che tu nel frattempo abbia tenuto i migliori e tu abbia dei giocatori bravi, forti, e poi uno lo puoi tenere, uno lo devi vendere. Quindi Azic rientra in questa categoria, se è cresciuto, se è venuto giovane, tutto quello che volete. E sono gli osservatori che dicono quello sì e quello no. Quello quest'anno non ci serve perché ne abbiamo già tanti di esterni. Attenzione, ci metto anche con Sensao per l'anno prossimo. Ma come? I migliori, Mistero? I migliori sono quelli che costano di più? Non sempre. Quelli che guadagnano di più? Spesso e volentieri. Quindi, quello che sarà la Juve lo andremo a vedere. Chi marcherà Azic? Vi aspettate la prova d'orgoglio di Azic per dimostrare merito di tornare? Avete visto le partite? Io non l'ho visto, me ne guarderò in queste sere, in queste 2 sere, 2 o 3 sere che mancano al fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus, domenica sera alle 20:45 in quel di Reggio Emilia. Ma soprattutto, soprattutto, i giornali dicono, ma attenzione sempre al trappolone, tante occasioni, poche reti, 4 gol su 55 tiri, non sono 55 gol, però c'è un ammanco rispetto ai gol, 4 realizzati, 2 di testa dai difensori e 2 tiri di due centrocampisti, con Maines e Nico Gonzalez. L'expected goal, cioè quello che abbiamo costruito di pericoloso, arriva quasi a 5,5, quindi manca un gol e mezzo. Ok? Un gol e mezzo. Voi avete questa percezione dopo 3 giornate? Avete la percezione che la Juve costruisca pericolosamente delle azioni offensive? Non c'è la risposta preconfezionata. Sì, allora, no, allora. Me lo dite voi? Perché tra un po', io glielo devo chiedere anche a un super tifoso come responsabile di uno Juventus Official Fan Club, no? Una persona squisita, juventina, come tutti i vari club, che hanno una fiducia incondizionata, come dobbiamo avere anche noi. I dirigenti stanno rimettendo a posto le cose. La sfortuna, sulla sfortuna non possono farci niente. Ma allo stadio, a casa, al di là che vi piaccia quello, quel giocatore, stiamo diventando come l'Atalanta. Anzi, l'Atalanta ha copiato i modelli prima Juve, Milan, Inter e si è avvicinata. Il Como sta facendo un altro percorso. I tempi cambiano, i modelli cambiano, migliorano. Non solo comprando Ronaldo puoi vincere o competere anche in altri modi. Io ho visto un po' di partite, degli spezzoni di partita della Champions League. È impressionante il ritmo che hanno. È impressionante. Se noi andassimo a quella velocità lì, Liverpool, Atletico Madrid, tanto per fare un esempio, non basta la giocata di Conceição, non basta il tiro d'effetto dei Comines, non basta il movimento senza palla di Volte Made, scusate, ogni tanto in inglese, ogni tanto in tedesco, ogni tanto faccio lo spiritoso. La percezione che avete è che lì davanti, dove mancano i gol, come l'anno scorso, mancano per quale motivo? Avete la percezione che la Juventus costruisca tanto? C'è una bella tabella, poi ditemi, saluto intanto il nostro tecnico da Roma, l'imperatore romano, no? Costantino. Juve prova di rinnovo, Kalulu primo in lista, poi Nico e Conceição. Quando c'è, poi c'è Nico che può tornare sul mercato, cioè sono questi gli uomini, quelli che vai anche a rinnovare, che potrebbero avere il mercato e portare a delle riflessioni. Ma sul Corriere dello Sport, in attesa di collegarci con il nostro ospite, avevo preparato, e si azzerano sempre, le tabelle, molto interessante, perché sono spunti naturalmente che portano a pensare, a riflettere. Intanto un dato che la squadra col costo più elevato di costruzione della rosa è Liverpool. 1,2 miliardi, diciamo le prime cifre, gli altri sono noccioline. La prima è la Juventus della Serie A con 584 milioni, cioè non dico meno della metà del Liverpool, tredicesima. E pensate, siamo in mezzo tra Atletico Madrid e Brighton, La Juventus è là in mezzo, quindi capite che a livello europeo siamo già oltre come costruzione, come valore della rosa, che non vuol dire niente, perché se spendo male e compro a prezzi esagerati, anche il Liverpool ha faticato, però devi sempre spendere. Ma detto questo, eccolo qui il ragionamento sui gol. La percentuale di realizzazione più bassa tra le prime sei della classifica tocca a Spalletti, 4 gol con 55 tiri. L'Inter 8 gol, 73 tiri, in percentuale quasi 11% di quello che costruisce e poi realizza. Dietro c'è la Roma, guarda caso come la classifica, come in classifica, cioè sono a stesso punti, però come graduatoria potenzialmente in chiave scudetto. Roma 10 tiri, 10 gol, scusate, quindi segna di più. Costruisce un po' meno, quindi la percentuale è più alta, 14%. Bella battaglia, però devi andare a controllare poi anche la solidità. Chi c'è dietro? C'è il Como? No, c'è ancora il Milan, pensate. Solo 5 reti, 38 tiri, quindi ha una percentuale realizzativa di conversione realizzativa del 13%. La Juventus è ultima tra Inter, Roma, Lazio, Como, Milan e poi c'è la Juventus. Perché? 4 reti, 55 tiri, una percentuale, no? Di conversione del 7,7. Anche voi avete questa percezione, voi che guardate l'Inter, ma magari vi concentrate sulla direzione arbitrale. Voi che guardate la Roma e invidiate Gasperini perché ha Malen e noi non ce l'abbiamo. La Lazio, che sembrava la peggiore di tutte, è almeno in questo avvio con Gattuso e Frattesi soprattutto. Tra l'altro, scopro e mi confermano che Spalletti lo avrebbe voluto a gennaio scorso. Il Milan, che secondo me è la più scadente di quelle che abbiamo citato, e poi la Juventus della serie, quarta con 55 tiri, quarta un po' come le potenzialità che diamo alla Juventus di entrare e di poter entrare, asterisco, speriamo che non aumentino gli infortuni, naturalmente cioè, detto chiaramente, scusate, sto leggendo un messaggio, aspetto notizie dalla regia, se abbiamo già l'ospite, perché non avevo più ritorni in cuffia, e... Ah, esatto, e allora non ti sentivo, allora chiediamo scusa all'ospite, buona giornata, lo diciamo a Mimmo Maldarella, referente Juventus Official Fan Club, grande amore di Carovigno in provincia di Brindisi. Carovigno, lo cercate sulla cartina geografica, ci andate una volta e poi vi innamorate, e se conoscete quelli del club... il gioco è fatto. Buongiorno presidente.
1: Ciao Antonio,
0: tutto fare,
1: buongiorno,
0: artista.
1: buongiorno. Io ho ascoltato con piacere tutto quello che hai detto, perché
0: scusa, non mi avevano detto che c'eri.
1: No, ma tanto se non l'avrei, no, assolutamente l'avrei seguito in TV, quindi non è quella la cosa. Va bene così, diciamo che ci sono tanti punti che vanno a braccetto, tanti punti che vanno in contrasto nella situazione attuale, però dai, siamo
0: Sì,
1: fiduciosi
0: sì.
1: come lo sempre siamo sempre stati, e i chilometri li immaginiamo ogni settimana, perché l'amore va oltre ogni risultato, sai bene come la pensiamo qui nel nostro club.
0: Questa è la migliore definizione per non entrare nel dettaglio e per non operare, come si dice, a cuore aperto, no? È un po' come quando uno Juventus Official Fan Club, grande amore, ad esempio, di Carovigno, passateci da Carovigno, c'è l'indicazione anche verso Ostuni, io sono stato, Carovigno è lì, è 10 minuti, si raggiunge da tutte le parti, così mi dice Maldarella, che è il signore che state ascoltando. È un po' come organizzare un grande evento, ma amichevolmente, con tifosi, con chi è iscritto, con chi non è iscritto, e per raccontare e gioire, insieme anche ai grandi centrocampisti della Juventus. Ho detto qualcosa che non dovevo dire, per l'evento di
1: No,
0: domani?
1: no, no, assolutamente, assolutamente. Hai colpito in pieno, come sempre, quelli che sono i nostri punti e i punti guida, chiamiamoli così volgarmente. Perché, come ben sai, noi abbiamo dedicato la nostra sede a un grande calciatore che è stato nella nostra rosa, che è Gianluca Vialli. E appunto, quando cerchiamo di ospitare qualche vecchia gloria, o comunque qualche calciatore quasi moderno, andiamo sempre a prendere chi ha avuto una mentalità negli anni 90, che attualmente viene un po' meno, no? E quindi è cambiata totalmente, sono cambiati i tempi, sono cambiate le squadre, sono cambiati gli approcci, però a noi piace andare a ricordare quei momenti. E infatti la persona che verrà a trovarci domani, oltre te, vuoi che lo dici tu o l'hai già anticipato prima, è Alessio
0: L'avevo
1: Tacchinardi, uno
0: anticipato.
1: che di
0: Alessio
1: mentalità,
0: Tacchinardi.
1: uno che di mentalità Juve ce n'ha da vendere. Uno che ha giocato con tante persone che hanno fatto la storia della nostra squadra, e anziché avere il nome momentaneo, preferiamo avere proprio chi va a spiegarci, a spiegare ai soci qual era e quale dovrà essere la mentalità Juve per tornare ad essere quella squadra forte di sempre.
0: No, diamo qualche spunto in più, caro referente Maldarella. Mi risponda lei, faccia finta di essere lei Tacchinardi e mi risponda lei, perché quando Tacchinardi era in campo lei era un bambino, giocava lì a calcio in tutti gli angoli di Carovigno, no? Quindi qual è la risposta che vorrebbe sentirsi dire da me, da un ex o da Tacchinardi domani? Tanto Tacchinardi oggi non ci sta ascoltando, sta giocando a padel,
1: No, ci sto
0: mi dicono.
1: sì, sicuramente, perché gioca tutto il giorno, e tra l'altro viene pure qui vicino a noi a qualche chilometro spesso a giocare a padel, l'ho scoperto settimana scorsa. Guarda, io racchiudo tutto in una frase che ho sentito, e non vorrei sbagliarmi, però poi vado a ricontrollare, da Thierry Henry quando è passato dalla Juve, nel suo breve passaggio dalla Juve, in un'intervista mentre era in Inghilterra, fece una volta un paragone con Tacchinardi, su Tacchinardi, e disse praticamente faceva un caldo bestiale, facevamo gli scatti, volgarmente chiamati così, ad un certo punto lui, che era quello che correva più di tutti, svenne. Ok, questa cosa è una cosa che chiederò anche a lui domani sera, e gliela ricorderò, no? È una delle cose che ricordo. Perché questo? proprio perché lui dava l'anima e corpo sapendo di essere all'interno di una squadra fatta di campioni dove lui ancora giovanissimo è cresciuto, quindi ha imparato tantissimo, ma ciò nonostante tutto si spingeva a mille pur di arrivare ad essere pari al loro livello. Quindi quando si parla di mentalità Juve è proprio questo, tanto è vero che abbiamo dato il nome alla serata proprio così, mentalità Juve, Alessio Tacchinardi ospite con Antonio Paolino conduttore, e sarà proprio quella, partiremo proprio da quello, perché dobbiamo tirargli fuori quello che magari i giovani di adesso non sanno di come era prima la Juventus, e che ci auguriamo che ritorni ad essere quello, l'attaccamento, è come quando la maglietta te la cuci sulla pelle. Parte tutto da quello, siamo un po' con i pensieri vintage, no? Che sono quelli che ci fanno sorridere e fare stare bene, però allo stesso tempo siamo fiduciosi e speriamo che ritorniamo ad essere quelli una volta, altro non possiamo fare.
0: E allora l'invito lo giriamo, no? A mettersi in contatto con lo Juventus Official Fan Club, grande amore Gianluca Vealli, hai fatto bene a sottolinearlo, con il referente, uno dei diversi referenti, cioè il tuttofare, il referente poi, sai, è quello che fa tutto, mi sa tanto, da qualche mese fino a dopodomani quando ci riporterà e ci impacchetterà me e Tacchinardi per rientrare alla base, per venire a fare un aperitivo insieme, per parlare di Juve, perché dobbiamo restare uniti. Siamo sullo stesso carro? Mimmo, i juventini devono stare sullo stesso carro? Devono parlare lo stesso linguaggio?
1: Uno, se il juventino dal carro non deve scendere mai, costi quel che costa. Ecco. Io ho questo pensiero, i nostri soci lo ce l'hanno uguale. Ti ripeto, Antonio, noi facciamo 1230 chilometri all'andare, 1230 chilometri nel ritorno.
0: Senti la precisione, 1230, confermata quanti autogrill?
1: Tre autogrill, quindi praticamente facciamo una media di 4 ore di viaggio, 4 ore e mezza. Capisci che col Parma eravamo su, col Milan eravamo su, dopo 6 giorni siamo ripartiti, lo abbiamo fatto sempre, quindi è quello che ci spinge proprio ad essere presenti. Poi i risultati si commentano, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, però alla fine...
0: Intanto sono 7 punti su 9. Tanto sono 7 punti su 9.
1: Hai comunque giocato col Milan e non è come dice Chivu che non è uno scontro diretto, perché io ero piccolo, ho 40 anni che sono appena compiuti, ero piccolo e per me la sfida clou non era Juve-Inter ma era Juve-Milan, quindi Chivu può raccontare quello che vuole. Chivu può raccontare quello che vuole.
0: Maldarella dice a Chivu stai zitto.
1: L'Inter con noi è sempre
0: come
1: perso,
0: Eisen. Ho capito. Quindi siamo naturalmente un po' giocando. Un nostro pensiero. Senti, noi ci vediamo domani. Grazie, l'invito è per chi vuole, per chi li conosce, quelli di del grande amore di Carovigno, di mettersi in contatto con i loro referenti su tutti i social, state promuovendo alla grande, o Tacchinardi porta me o io porto lui, ci vediamo domani, va bene?
1: Va benissimo, vi aspetto, buona giornata e grazie.
0: Grazie Mimmo Maldarella, lui come tutti gli altri, chi vuole ci racconti la sua storia, del suo club, e come vedete poi dobbiamo fare i giornalisti, però siamo tutti tifosi e analizziamo quella che deve essere la fiducia, soprattutto quest'anno, in queste condizioni, non possiamo sbagliare. Grazie Mimmo, grazie al presidente, tuttofare, referente che abbiamo appena sentito. Domani diretta da Carovigno, sarò già lì e quindi vedremo. Tacchinardi arriverà dopo, quindi non ve lo prometto in diretta, ma naturalmente lo potrete sentire nel corso del pomeriggio di Radio Bianconera. Noi ci fermiamo perché giovedì filo diretto, vi ricordate cos'è il filo diretto? Siete lì che state ascoltando? Ma vi ricordate Tevez e Vidal? Me lo ricordo. E quindi cosa faccio? Li vado a richiamare? Mi dite chi marcherà Azic? Se era da tenere assolutamente, non alla luce degli infortuni, ma se l'avreste tenuto, e soprattutto che percezione avete sulla manovra offensiva della Juventus? Questo mi interessa un po' di più, perché come fermarlo ci pensa Capitan Bremer, dai, è semplice, gli metto Bremer, gli metto Lukumi, gli metto chiunque altro, me lo fermate Azic? Non fatelo tirare da fuori, perché c'è la bomba, c'è la bomba in quel destro. A tra poco, la vostra percezione della manovra offensiva bianconera e chi marcherà Azic, se volete, e tante altre domande al 340-54-25-324, filo diretto col direttore Malù Pasincato, come tutti i giovedì.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, perché poi alle 14 ci sarà, come tutti martedì, mercoledì, giovedì, insieme a me, botta e risposta, domanda e risposta, controreplica anche da parte vostra con Paolo Rossi. Ma vi ricordate Tevez e Vidal? È come se ce lo ricordiamo. Sarò un nostalgico, ma con la nostra rosa potremmo fare un gioco più offensivo, e questa mi sembra molto molto interessante come risposta, cioè equilibrata, ecco, più che interessante. Abbiamo già Malù Pasincato, partiamo subito con la raffica di domande che arrivano direttamente da voi. Buongiorno direttore, eccoci.
5: Io intanto apro la messaggistica.
0: Allora, direttore, qualche domanda mi permetto di fartela anch'io, naturalmente. Sto cercando di aprire anche la nostra messaggistica. Ricordo, domande vocali al direttore Malù Pasincato tutti i giovedì in questo blocco. 340-54-25-324. Domande per Malù Pasincato. Sfruttiamo bene il fatto di averlo qui in esclusiva il giovedì per noi. Direttore, un assunto, anche perché giovedì prossimo poi mi dovrai presentare bene l'Europa League, scende in campo la Juventus. Oggi però c'è l'esordio storico anche del Como, dopo aver visto diverse partite, tu le avrai viste quasi tutte. Cosa dice la Champions League quest'anno? Cos'è cambiato? Quali sono le forze reali, il ritmo, gli arbitraggi? Dimmi un po' le novità che hai inquadrato, che hai fotografato.
5: Ho fotografato che la squadra campione d'Europa, anche se comunque ha avuto un compito agevole.
0: Ti sento un po' gracchiare, direttore. Non so se la cuffietta, ti pregherei di migliorare, sento sempre gracchiare, purtroppo è un po' fastidioso. Gracchiare, quindi penso che sia una questione del tuo microfonino. Perdonateci per le comunicazioni di servizio in diretta, o da togliere o da modificare.
5: Così mi sentite?
0: Un po' meglio, proviamoci. Ecco.
5: Così mi sentite?
0: Proviamo a sentirlo. Do indicazione anche alla nostra regia. Prego Malù, rispondi pure.
5: Io rispondo dicendo che Paris Saint-Germain, la squadra campione in carica, ha dato...
0: Direttore, ti fermo perché si sente male. Proviamo a richiamarti. Facciamo questo tentativo, altrimenti... Direttamente senza cuffiette, auricolari, non so, qualcosa del genere. Allora, le domande ci sono già. Mi fai allora, siamo lenti e prevedibili, diamo il tempo alle difese avversarie di schierarsi e non tiriamo mai da fuori. Antonella, purtroppo sfruttati tanto per un sesto posto, non riesco a capire il purtroppo sfruttati. Spalletti non dovrebbe toccare la difesa e passare al 4-3-3 con Kuminas, Luiz, McKennie a centrocampo e Nico a destra, Colo centrale e Cicco a sinistra. Ciao grandissimo Giuseppe da Latina, il grandissimo lo giriamo a Malupa Zincato che dovremmo aver ritrovato. Non ancora, non ancora.
5: Ci sono.
0: Eccoti, Malù, adesso ti sentiamo bene, vedi? Adesso bene, grazie. Forte e chiaro, forte e chiaro. Direttore, la tua fotografia sulla nuova Champions.
5: Paris Saint-Germain, corsia 1 allo Zoo al Bratislava. Certo, partita non con un avversario, con tutto il rispetto per la squadra del fratello Yaya Touré, di altissimo livello, la prima volta in questa competizione, però ha dimostrato subito, perché partire bene in Champions non è mai facile, di essere la squadra da battere. Veramente il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, secondo me, può insidiare quello che fino a qualche tempo fa sembrava impensabile, avvicinare le tre Champions consecutive del Real di Zidane. Secondo me il Paris Saint-Germain ha tutte le carte in regola per farlo, perché veramente è una squadra che non sbaglia acquisti, perché pronti via Ferran Torres continua quello che ha fatto al Mondiale, e dunque questa è l'istantanea del primissimo giorno, a mio avviso, della Champions. Detto questo, le big hanno fatto bella figura, vinto Barcellona, ha vinto Real Madrid con l'Inter soffrendo, perché bisogna essere sportivi, secondo me alla fine il computo potrebbe essere pure un bel pareggio, perché comunque l'Inter due gol, sia il primo ma soprattutto il secondo, praticamente sono, permettimi il termine, due regali. Detto questo, poi la squadra di Kivu si è giocata a viso aperto e secondo me alla fine nel computo potrà pure uscire un pareggio. Ha perso, dunque continuo il mio discorso dicendo che le big fino a oggi, se ne scenderanno altri, hanno vinto il City, di conseguenza il Liverpool che l'ha ribaltata con l'Atletico di una bellissima partita di alta intensità. La Champions è questa, sono le big che puntano a questa manifestazione la più ambita, e di conseguenza prima parti bene, perché con questo nuovo sistema abbiamo visto che l'anno scorso un attimo rischiare poi passare dall'ultima giornata a essere dentro qualificato a giocarsi i playoff.
0: Chiarissimo, puoi chiedere a Malù, andiamo perché sono arrivate le domande, direttore, mi raccomando, tempo da clessidra. Puoi chiedere a Malù se ci fa qualche nome di centravanti fisico di prospettiva, essendo lui un grande esperto di mercato, ce lo chiede Alberto da Corridonia. Valido per il nostro mercato, direttore, non ci faccia sognare troppo.
5: Normale. Dico, in questo momento puntiamo su Botelin Mokango del Sion.
0: Ci dai qualche indicazione in più, caratteristiche, struttura fisica? Non lo conosco bene.
5: Sì, allora, è un giocatore di origine congolese, anche se è nato in Svizzera, in classe 2007, un giocatore di 1,84, gioca nel Sion, ha tanto, tra virgolette, di Mbappé, passato di questo termine per far capire un po' il tipo di giocatore, no? Perché oggi Mbappé gioca la centravanti praticamente, ma non è il centravanti alla Voltemade, alla Holland, è un centravanti mobile, veloce e di conseguenza che può fare anche eventualmente esterno, e mi piace molto. Dunque un giocatore su cui una fiche per il presente e per il futuro la metto volentieri.
0: Andiamo su un'altra domanda, direttore. Tutti, allora, io oggi ho tratto il tema bianconero, direttore, ho fatto tutto un ragionamento su l'affrontare Azic, ci capita questa volta, perché sai che quando mandi via un giovane può sembrare una bocciatura, poi sembrerebbe che senza di lui la Juventus sia peggiorata, e allora cerco di capire, grazie alla tua presenza. Tutti i giocatori che abbiamo dato in prestito quest'anno hanno avuto più di una possibilità di meritare la Juventus, ma hanno fallito. Azic e Miretti su tutti. Sei di questo avviso? Ce lo dice Claudio da Bergamo.
5: No, non sono di questo avviso, perché bisogna dare il tempo ai ragazzi di potersi esprimere. Lo stesso Miretti ha fatto dei momenti, se non sbaglio, con Thiago Motta, in cui è stato protagonista anche di belle situazioni. Anche all'inizio, forse via con Spalletti, Miretti è stato anche decisivo con qualche gol. Dunque, alla fine bisogna capire quello che si vuole dai giovani. Se si vuole dargli pazienza, bisogna permettere di sbagliare e giudicarli nel lungo periodo. Giudicarli in poco tempo, non sono d'accordo.
0: Andiamo ad ascoltare un vocale, lo chiedo alla regia di Roma.
6: Gianfranco da Barcellona. Innanzitutto vorrei fare un saluto da parte del nostro club, il Juventus Club Official di Barcellona, agli amici di Brindisi. E in risposta alla domanda cosa vorreste nella manovra della Juve, io credo che a noi, secondo me, ci manca solo un po' di velocità. Se riusciamo ad essere un po' più veloci, un po' più rapidi, possiamo fare male, perché le trame di gioco non sono male, nel senso che la Juve incide, la Juve ha occasioni, però se fosse un po' più veloce sarebbe molto più imprevedibile e non sarebbe sempre il caso di passare dai piedi di Conceição.
0: Grazie, poi ci piace quest'idea che basta contattare un club e vi sentiate veramente un tessuto unico, una fibra unica di fede bianconera. Direttore, hai sentito, io avevo chiesto, avete la percezione che la Juventus costruisca, non giochi bene, costruisca, che poi magari coincide anche con il giocare bene, costruisca ma non riesca a segnare? Hai sentito la risposta? La loro percezione è questa. In Italia, io ho questa percezione, vedendo l'Europa ieri e non solo ieri, la Champions League, siamo un po' più lenti, e la Juventus nello specifico, in Serie A nello specifico, come ti sembra il gioco?
5: Allora, siamo un pochino più lenti rispetto a molte squadre top in Europa, forse sì, perché il nostro gioco è molto più tattico rispetto a quello che è all'estero. E questo lo dimostra il Como, che è una squadra che quando alza i ritmi fa soffrire qualsiasi squadra del nostro campionato. Il gioco della Juventus è Spalletti, ha trovato in Douglas Luiz quello che deve far partire la manovra, e a volte lui lo deve velocizzare. Sta facendo bene, perché io sono contento che un giocatore che sembrava perso alla causa è stato recuperato, però giustamente deve ritornare anche lui a alzare i ritmi, i giri. Poi è normale che quando tu c'è un esterno come Conceição, prendo la palla e cerco subito di dare la luce, nell'uno contro uno è pericoloso, bisogna fare anche dall'altra parte per cambiare un po' la trama di gioco. E poi adesso con l'arrivo di Volterabe e giocare magari in coppia con Colomani per andare anche per vie centrali o fare cross per trovare la testa del tedesco che con i suoi centimetri può essere pericoloso.
0: Buongiorno a tutti, Claudio da Silvi Marina che salutiamo. Intanto ricordo, il giovedì questa fascia oraria, più domande arrivano, più vocali arrivano, lo so che è interessante ascoltare, però in questo momento le domande per girarle a Malù devono arrivare a lui indirizzate, 340-54-25-324, quindi mentre parla mandate altre domande, intanto prendete nota delle sue risposte. Filo diretto con il direttore, l'unico spazio dedicato è domande vostre, risposte di Malù, così tace anche il direttore, ovvero il sottoscritto. Sono ancora incavolato, ci scrive Claudio da Silvi Marina, sul discorso Champions, vedere le altre squadre, non mi spiego ancora le ultime due partite dell'anno scorso, la ferita non si è ancora chiusa, come la vedresti collocata la Juventus in questo momento in una Champions League? Domanda invece più veritiera, come la vedi ad una settimana dall'Europa League, dalle avversarie che conosci molto bene? Magari ci dai già qualche spunto.
5: Ma guarda, le ultime Champions della Juventus non sono state Champions da ricordare, soprattutto quella dell'anno scorso, e soprattutto secondo me bisogna concentrarsi su quello che si ha l'Europa League, Juventus e Milan devono partire per vincerla, non per partecipare o per vederla come un impegno in più della settimana, perché non è la Champions. L'Europa League è salito di livello, soprattutto quando si è verso la fine, è una coppa importante, dunque non va a giocare. Un abituato col palato fino a giocare sempre la Champions, questa volta c'è l'Europa League, la famosa Coppa UEFA che te Antonio previste alzare parecchie dietro casa tua, è giusto che torni anche in bacheca.
0: Si parla di infortuni, mi dici la tua e soprattutto potrebbe essere un'intuizione Gatti in attacco? La vedi possibile? In generale
5: Gatti,
0: e con Spalletti?
5: Gatti magari molti non lo sanno, nasce come centrocampista, ha sempre avuto in dote grazie al suo fisico il gol. Quando si proietta in avanti è sempre stato un giocatore pericoloso. È un difensore, come tutti i difensori che hanno un gol nel sangue, quando si tratta di giocare gli ultimi minuti per recuperare il risultato, lo si manda in avanti. È una vecchia tattica che a volte paga, a volte no, ma che comunque se tu hai la possibilità di sfruttarla, la fai, Spalletti è andato bene.
0: Parlando invece, allora, siamo lenti e prevedibili, l'avevamo già letto, siamo da sesto posto, la classifica è già così chiara? Cioè anche solo nelle previsioni secondo te? Secondo me no, è che si sono rinforzate tutte quelle che vogliono lottare per un posto Champions. Ho aggiunto una parte alla domanda di Maurizio.
5: Guarda, non si può dire questa cosa qui, perché vorrebbe dire confermare quello che c'è lo scorso anno. Invece la Juve deve cercare di entrare assolutamente nelle prime quattro. Detto questo, bisogna anche vedere la realtà. Roma e Como, visto che Inter anche, e Napoli, anche se Napoli in questo momento specifico ha le sue difficoltà, però soprattutto Roma e Como in questo momento hanno qualcosa in più sia della Juve che del Milan, livello di compattezza, livello di fluidità del gioco, a livello anche di convinzione, tutto sta andando bene, c'è entusiasmo in questo momento.
0: Malu, cosa ne pensa di Owusu, il giocatore della Next Gen che potrebbe entrare in pianta stabile, sarebbe l'occasione da sfruttare probabilmente, se meritevole, magari non solo lui, però se dovessimo sceglierne uno. Tu conosci anche questo giocatore e che suggerimenti daresti ai giovani aggregati in prima squadra con una mentalità ancora un po' protettiva, no? Iperprotettiva che hanno gli allenatori nei confronti dei giovani?
5: Guarda, io sai come ragiono io. Giovani, 2005, a 21 anni, all'estero sei giovane, ma giovane all'estero è un 17enne. Questo diciamolo subito per far capire quando si parla di giovani, perché in base al paese parlare di quella parola giovane, se io parlo di giovane in Francia, in Belgio o in Spagna del 2005 mi dicono sì, giovane, ma da me è giovane il 17enne, dunque uno che ha 4 anni in meno. Detto questo, per la nostra mentalità è un giocatore che io nelle rotazioni, se fosse l'opportunità, darei l'opportunità, a maggior ragione adesso che sta mancando Efraim Thuram, che comunque dava quella fisicità, quella morfologia che serve nel contrasto a centrocampo, lui col suo 1,89 m potrebbe essere un'alternativa. Se Spalletti lo ritenesse opportuno sarebbe una bella cosa, un giocatore italiano di belle speranze, perché no?
0: Benissimo, mi chiedono anche... È molto distante la Juve dal poter tornare dalla Juve che tanti hanno nei loro ricordi, nei loro sogni? Cosa manca sostanzialmente? Ho raccolto due o tre domande, direttore.
5: Cosa manca? Il calcio è fatto di cicli e di momenti. Il momento in cui tutto ti funziona bene e dei momenti in cui le cose per n motivi non vanno bene. In questo momento la società comunque ha cercato di fare degli sforzi per allestire una squadra che comunque deve competere per lo scudetto. Dunque, cosa manca? La convinzione di essere la Juve che te la puoi giocare fino all'ultimo per lo scudetto e non solo pensare che basta arrivare al quarto posto, perché questo non è per giocare la Juve, per stare al quarto posto.
0: Ci chiedono, andiamo un po' fuori dal tema Juve, ma ce lo chiede Sergio da Torino. Buongiorno direttore, un giudizio, un commento veloce su questo nuovo corso della nazionale. Partiamo con tanta ambizione, perché si fa riferimento ai giovani, che poi è un po' quello che stiamo cercando di, cioè che stanno cercando di farci capire anche per la Juve. Ce ne sono di giovani interessanti e che possono nel breve far rialzare il valore tecnico della nazionale e quindi anche dei club in cui giocano, molti però anche lontano dall'Italia?
5: Allora, questa è sempre una bella domanda. Abbiamo giocatori italiani, soprattutto all'estero, valorizzati, che stanno facendo bene. Uno su tutti, Ignazio Pia, che è quello, diciamo, anche mediaticamente in cui se ne parla di più, che gioca nel Borussia Dortmund. Lo stesso Manè, abbiamo Reggiani, abbiamo Tresoldi, cioè abbiamo ragazzi interessanti. Abbiamo Dumbia, che è un giocatore italo-italiano, che oggi è contento sia dalla Costa d'Avorio che dalla nazionale top in Africa che dalla stessa Italia. E lui, paradossalmente, vorrei che sta esplodendo allo Sport di Lisbona. L'anno scorso è stato il miglior centrocampista della Serie B italiana, l'ha comprato non una squadra italiana, ma lo Sport in Lisbona, 25 più 3 milioni di bonus, dunque quasi 28 milioni. In Italia non l'ha comprato nessuna big, se ci facciamo sfuggire le occasioni, poi i nostri ragazzi luccicano, spendono altrove, non dobbiamo poi lamentarci, perché i giocatori ci sono. Come all'estero danno l'opportunità ai loro giovani, dobbiamo fare la stessa cosa anche noi, così ne può beneficiare anche la nazionale.
0: Ultime due domande, caro direttore, filo diretto, tutti i giovedì all'interno di questa fascia. Una domanda è quella di Antonella, mi sono perso? No, eccola qui. Antonella ci chiede un tuo giudizio su Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco dello Stoccarda.
5: Guarda, un giocatore che ho avuto modo di studiare, perché avevo una situazione proprio legata con quel club e non lo conoscevo benissimo. Ho avuto modo di vedere che un giocatore moderno di quelli che possono fare la differenza, ma come dico sempre dobbiamo andare prima a prendere certe situazioni, anche perché lui oggi nel pieno della sua maturità, perché un giocatore che ha 28 anni, una punta centrale, ma che comunque secondo me ha trovato il suo habitat naturale in Bundesliga e lì ci rimane. Bisogna essere bravi, e quando un giocatore in qualche modo riesce a farsi notare, riesce a fare bene, lui ha fatto bene all'Augusta, al Friburgo, è lì che devi andare a prendere. Quando era all'Augusta, oggi lo Stoccarda alla Champions, è normale che il giocatore non ti viene se tu non fai la Champions.
0: Grazie direttore, Malupa Zincato, al prossimo giovedì parleremo con te, filo diretto, con le domande dei nostri ascoltatori. Sappi che è giorno di Europa League per il primo turno casalingo della Juventus, e quindi ci racconterai tutto, ma veramente tutto, di questi incroci, e soprattutto facendo valutazioni dirette, box to box, one to one, con il meglio delle squadre che affronteremo in Europa League. Grazie direttore, perché c'è spinge da fuori Paolo Rossi
5: a voi,
0: per entrare.
5: Grazie a voi.
0: Grazie. Filo diretto tutti i giovedì dalle 13:30 dopo la pausa fino alle 14 circa. Arrivano Paolo Rossi, c'è già Manuel in regia, rimaniamo qui, restate con noi, tra pochissimo Cose di Calcio diventa Excel.
2: Cose di Calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. E Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente